0: anche molto delicato, purtroppo va anche accettato perché questi giovani di oggi, ahimè, non hanno l'esperienza che avevano i giovani magari degli anni passati che arrivavano praticamente alla nazionale e avevano praticamente, Francesco, già fatto un bel numero di presenze nei club, anche in club importanti. Adesso questo non avviene e quindi, ragazzi, bisogna anche provarci, accettare che questi fanno quasi esperienza nazionale
1: Certo.
0: e quindi hanno il diritto di sbagliare. Secondo me il massacro lo trovo giusto. Non lo trovo giusto nemmeno nei confronti di Mancini perché, ripeto, paga ancora tutto quello che è successo. Ne abbiamo già parlato, possiamo dividerci, giusto o sbagliato è. Però adesso si è fatta una scelta, è stata fatta una scelta e dopo una partita, diciamo, già dare dei giudizi così netti e marcati, io non ci sto. Dobbiamo sostenere in questo momento questa strada e vedere dove ci può portare. Io lo dico subito, io sarei disposto anche a non andare all'Europeo, ma a lavorare sui giovani per poi andare al Mondiale con un gruppo di giovani.
1: È
0: Io
1: forte,
0: lo so, io
1: è
0: sarei disposto anche a
1: forte,
0: questo tipo di strada, lo dico.
1: è forte come cosa. Sicuramente chi si aspettava dopo marzo che cambiando il presidente federale, cambiando il commissario tecnico, cambiasse la sostanza di questa nazionale, avevamo già preannunciato che non sarebbe cambiato nulla, o meglio, si sarebbe provato a costruire. Se noi adesso proviamo a costruire e puntualmente la prima sconfitta tentiamo già di distruggere, allora è anche inutile costruire. Romano è il primo esempio di un calciatore un po' più giovane dal quale voler far ripartire un nuovo corso. Un giocatore che si sta esprimendo non in una big, ma con tutto il rispetto, gioca nel Cagliari e che quindi quando va in nazionale offre e vive un'esperienza al di sopra rispetto a quando gioca nel Cagliari, seppur da protagonista da pochissimo tempo. Se noi al primo errore, allora noi prendiamo, l'Italia prende gol per un errore di Romano, ma l'Italia avrebbe potuto prendere gol in altre 10 situazioni. Quindi non è che dici tu Romano cambia la partita, l'errore di Romano cambia la partita. Sì, ti fa prendere gol, però l'Italia era completamente in balia dell'avversario. Quindi non hai perso per Romano. Romano è soltanto il primo tassello da cui far ripartire un nuovo ciclo e un nuovo corso. Si chiedono giovani? Allora non distruggiamo Romano al primo errore, perché lo farà Romano, lo faranno gli altri tre o quattro giovani che Mancini ha convocato e che speriamo di vedere in campo. Altrimenti non andiamo da nessuna parte.
0: No, io la vedo così come te, la vedo assolutamente come te, però dietro questa situazione della nazionale italiana adesso ci sono tanti discorsi da fare. Perché c'è il discorso Malagò, c'è il discorso Mancini, cioè si viene adesso già, no? Leggo, aveva ragione Maldini. Ma io veramente, aveva ragione Maldini su cosa? Cioè, a me mi devono dire i maldiniani, li voglio chiamare così, su cosa aveva ragione Maldini? Qual era il progetto di Maldini? Voi l'avete conosciuto? Cioè, noi sapevamo che cosa voleva fare Maldini? No. Onestamente, voleva partire da Guardiola è sceso a Pirlo, da Pirlo Grosso, da Grosso a De Rossi. Questo era il progetto. Io mi sono già pronunciato più volte, l'ho detto anche stamattina. Se c'era la voglia di cambiare qualche cosa, Maldini e Leonardo devono rimanere anche con la nomina di Mancini, che era stata scelta dal presidente della federazione nel momento in cui praticamente non ha accettato la nomina di Pirlo. Allora, qualcuno stamattina mi ha detto, ma Marco, ma se tu sei il dirigente di un'azienda e deleghi dei tuoi, diciamo così, sottoposti, gli dai fiducia o meno, e poi dopo intervieni e bocci la loro decisione, che stanno a fare lì? Ma perché vi pensate che in tutte le aziende le decisioni di coloro che sono al di sotto dirigenti, che magari hanno un ruolo anche importante e vengono investiti, diciamo così, di essere il braccio destro, quello che volete, tutte le decisioni vengano approvate? E quindi se ti bocciano una decisione che fai? Prendi e te ne vai? Se c'era l'intenzione di costruire qualcosa si poteva rimanere. È troppo facile parlare così adesso, aveva ragione Maldini quando ancora non sappiamo che cosa voleva fare. Aggiungo, con Pirlo le cose sarebbero state diverse l'altra sera? Con Conte le cose sarebbero state diverse l'altra sera? Con Guardiola le cose sarebbero state diverse l'altra sera? Guardiola era sicuramente un'idea che andava alle radici del calcio italiano, ma voi pensate che alla prima uscita con Guardiola si vinceva 4-0 e si faceva il calcio champagne? No, io questo chiedo, eh. Il livello del nostro calcio in questo momento è quello che stiamo esprimendo. quando i grandi club del calcio italiano, vedi Juve, vedi Milan, non offrono praticamente più niente alla nazionale italiana, ma dove vogliamo andare? Ma dove vogliamo andare? Cioè, siamo costretti a scendere, andare a pescare giocatori che giocano in squadre che non hanno livelli altissimi e quindi non hanno grande esperienza per poter mettere in campo dei giovani. Quindi di che cosa stiamo parlando? Io credo che a Mancini gli si possa attribuire sicuramente la responsabilità del gesto che ha fatto andando via in quel modo, eccetera, ne abbiamo già parlato. Però su ieri sera, sinceramente, sull'altra sera, possiamo dire sì, siamo partiti male, vediamo, andiamo avanti, continuiamo a lavorare, seguiamo una strada e vediamo dove ci può portare questa strada. Quindi io questa voglia adesso subito di sparare contro colui che non sta simpatico, per carità, ognuno è libero di farlo, ma non credo che sia questa la soluzione in questo momento. Come lo stesso discorso di Malagò, mandare via Malagò ha risolto tutti i problemi del calcio italiano. Poi vabbè, lì entriamo in un'altra situazione, quindi è inutile ritornarci.
1: Stasera si riparte intanto da Bursa, dalla Turchia, partita importantissima per il percorso in Nations League, considerando che a quanto pare l'Italia dovrà, diciamo, difendere il suo posto nella Serie A della Nations League proprio contro la Turchia di Vincenzo Montella. Lo farà, e ieri c'è stata anche un po' di polemica rispetto a lasciare 10 calciatori a Coverciano, così da evitare una trasferta molto lunga, considerando che tra pochi giorni ci sarà la sfida anche contro la Francia a Parigi in trasferta, e quindi 10 azzurri, tra cui Barella e Mancini, diciamo i nomi di spicco, sono rimasti a Coverciano ad allenarsi, e c'è già una probabile formazione, chiaramente, perché stasera si torna in campo appunto contro la Turchia. Donnarumma in porta. Le novità sono sulle fasce, perché a destra dovrebbe giocare Kayode con Ruggeri dall'altra parte, in mezzo torna Bastoni con Scalvini, a centrocampo si va verso una maglia titolare per Frattesi e Fagioli, in mezzo invece Sandro Tonali, lì davanti cambia per due terzi l'attacco perché Cambiaghi verrà confermato a sinistra, tra l'altro buona la sua prova di venerdì sera, in mezzo Scamacca, sulla destra invece dovrebbe agire Jack Raspadori.
0: Queste sono, vediamo che cosa viene fuori questa sera. Io credo che siamo di fronte veramente ad un momento dove bisogna provare e vedere che cosa esce fuori e cercare di trovare delle soluzioni. Siamo in un momento molto difficile, ne dobbiamo prendere atto. Tra l'altro penso anche una cosa, Francesco, che nel gruppo comincia anche a esserci un po', no, la pesantezza della maglia, cioè nel senso, dopo tutte queste situazioni negative che si vive, diventa anche questo un fattore, no, quello mentale, che non va sottovalutato. E poi ti dico, io sono, cioè, se devo fare una critica la faccio più nei confronti di alcuni big dell'altra sera, i Di Lorenzo, i Barella,
1: sì,
0: i Tonali, cioè io se devo fare una critica la faccio più verso questi, non verso qualche giovane che ha provato a fare del suo, insomma. Gli altri secondo me hanno dato molto meno, quindi se devo mettere il 4 in pagella a Romano, che è facile mettere il 4 in pagella, io invece sono più severo con i cosiddetti senatori, perché poi devono anche lo spirito, no, del gruppo, della nazionale, l'importanza della maglia, quindi me la prendo più con loro che con un giovane che viene catapultato e viene provato in una partita difficile. Dall'altra parte c'era sì una squadra in costruzione, ma la qualità del Belgio sappiamo che è alta da tempo. Tra l'altro noi il Belgio l'abbiamo anche battuto, anche con la qualità alta, con la generazione dei fenomeni che per anni abbiamo lodato e non ha vinto niente. Quindi vabbè, vediamo, dai, vediamo stasera, ma al di là del risultato io rimango di questa posizione. Allora, vogliamo sentire
1: tra l'altro invece le risposte dalle altre nazionali. Tra De Bruyne e ieri il gran protagonista Højlund, arrivano risposte anche per il Napoli, no? Arrivano gol e risposte per quanto riguarda Massimiliano Allegri. Leggevo un approfondimento del Mattino, caro Marco, di stamattina, dove insomma viene riportata la fiducia da parte di Aurelio De Laurentiis in Max Allegri, che riporta appunto il quotidiano di Napoli che De Laurentiis vede il 10 ottobre come la data della rinascita. 10 ottobre, Napoli-Frosinone, per questo è.
0: Può essere che
1: e sia. Lui la vede, sta dicendo a tutti, sta dicendo in giro che il 10 ottobre sarà la data della rinascita del Napoli, perché lui crede fortemente in Massimiliano Allegri, non indietreggia, anzi rilancia Aurelio De Laurentiis. Il 10 ottobre è la data sul calendario dove lui si aspetta che il Napoli ripartirà.
0: Beh, vediamo, insomma, affronta una squadra che ha finito bene, che è il Frosinone, contro invece un'altra che, diciamo...
1: avversario non mica male adesso.
0: No. Sentite, voglio dire anche un'altra cosa, velocissima, poi diamo spazio ai messaggi. Mi è dispiaciuto molto vedere, anzi vado su tutto Mercato Web, così lo prendiamo, quello che è successo a Milano, sfregiato il murale di Baresi a casa Milan, un gesto veramente vigliacco, indecente, compiuto da idioti, è il minimo che possiamo dire, ma ci fa capire veramente a che livello stiamo. Cioè, questo è veramente una roba... Non c'è limite proprio alla deficienza delle persone, perché non, che altro vuoi dire? C'è poco da aggiungere, no? Qui abbiamo la foto.
1: Sì, si tratta di tifosi dell'Inter, tifosi del Milan, non importa. Non si tratta di tifosi, si tratta di idioti.
0: C'è l'artista qui, c'è un riporta appunto tutto Mercato Web che... cercherà di no? Quando ho iniziato a sviluppare le prime immagini...
1: Lui fa proprio un appello a tutto Mercato Web, dice... aiutami a rifarlo, cioè presentati, palesati, ne parliamo e dammi una mano a... cioè, nessuno ti condanna, però aiutami che lo rifacciamo insieme, così da farti perdonare rispetto ad un gesto che non ha minimamente senso. Questo murales, che tra l'altro è a casa Milan, bellissimo, è sfregiato sia sul volto, sia
0: davanti, sulla maglia,
1: vigliacco.
0: Sì. Poco da aggiungere. 331-8200-213. Andiamo con qualche audio. Già vedo un sacco di messaggi e mi fa molto piacere. Vai.
2: Buon pomeriggio. Allora, io volevo una riflessione da fare in merito alla nazionale. Come si può pensare di andare avanti così? Una federazione che non investe nei giovani, che non permette ai giovani che non hanno possibilità economiche di emergere, perché ci sono quelli che possono emergere ma non vengono aiutati perché non hanno soldi, una federazione che è nel caos, una federazione che non ha il potere politico di andare avanti. Facciamo giocare dei giocatori che non meritano la nazionale solo perché hanno un nome, esempio tipo Maldini, ma Maldini per voi è da nazionale? Ma scusate, tiri fuori più esposito e mettere dentro Maldini perché è figlio dei Maldini? Ma questa è veramente, veramente l'apoteosi dell'incapacità, scusate.
0: Andiamo avanti, dai. Sentiamo qualche riflessione dei nostri ascoltatori, vai.
3: Ciao Marco, sono Francesco. Ciao. Allora, pensavo questo fine settimana, dove Maldini era stato assodato, che era una persona poco simpatica, un po' arrogante, quindi non andava bene per la nazionale. Però pensavo che se il nuovo che avanza è Mancini, c'è una persona che ci ha lasciato per soldi e non l'abbia ripreso, imbarazzante. Ranieri, bravissima persona, grande allenatore, ma ormai penso che sia il più abbia dato. La prima intervista parlava di rifare i campetti fuori dalle scuole. Poi il presidente Malagò che si porta a commissariamento, questa è l'Italia, quindi questo è il nuovo che avanza. Auguri per il calcio italiano, auguri.
0: E domanda che ti faccio, Francesco, invece Maldini aveva la bacchetta magica, era tutto già, tu prevedevi che potesse fare tutti i miracoli del calcio italiano? Io questo voglio chiedere, voi conoscete qual era il lavoro di Maldini? Quali erano le sue, diciamo così, le sue linee? Non lo so, perché io questo lo dico sempre, cioè questo fatto che uno deve ti chiami Maldini e devi per forza essere bravo, io voglio vedere i fatti. Ad oggi voi avete, molti hanno la certezza che sia un grande dirigente, io no, non ce l'ho sta grande cosa. Perché devo definire un grande dirigente Paolo Maldini in questo momento? Da che cosa? E poi è sempre colpa degli altri se le cose non vanno a buon fine? Domanda. Io penso che no, la verità sta sempre un po' nel mezzo, non c'è una verità solo da una parte. Però vediamo, insomma, io ripeto, per me, se dobbiamo parlare di scelte di campo, oggi faccio fatica a dire che un altro allenatore potesse fare meglio, Francesco.
1: No, sono d'accordo, infatti quello che ho detto,
0: Oggi. Poi.
1: cambiato il presidente, è cambiato l'allenatore, ma non è cambiata la sostanza, siamo sempre
0: Esatto.
1: lì, anche se ci fosse stato, anche Pirlo che a me non piaceva, anche Guardiola che io ho sempre ritenuto non adatto a questo tipo di momento in cui stiamo vivendo, a prescindere da tutto, non sarebbe... Io forse, tu prima citavi un po' di allenatori, forse su Conte magari ti dava una scossa diversa.
0: Sì,
1: Rispetto,
0: ma
1: cioè che ha
0: caratteriale.
1: sempre,
0: Gli
1: sì,
0: uomini sono quelli, eh.
1: sì, magari caratteriale, che ha sempre ricavato e ha sempre, no, è riuscito a ricavare anche da situazioni tecniche un po' più di basso livello, a colmare quel gap attraverso un approccio caratteriale molto più intenso, però cambiava poco.
0: Sì.
1: Quello che interessa è quello che stiamo vivendo e che, a prescindere dall'allenatore, ci presentiamo e con cui dobbiamo convivere e trovare insieme una soluzione, che non è
0: Assolutamente.
1: quella di distruggere al primo errore un
0: No,
1: giocatore che
0: no,
1: ha la prima presenza in
0: assolutamente. Ma
1: nazionale. Tra
0: d'accordissimo.
1: l'altro, ieri Tonali lo dice in conferenza stampa, lui dice: cominciate a criticare più noi
0: Che lui.
1: che, no, che gli
0: È
1: altri,
0: certo, ma è
1: cioè
0: giusto
1: le
0: così.
1: responsabilità datele a noi.
0: Ma certo, ma è giusto, ma è
1: Perché
0: giusto. Ma io
1: dice un
0: infatti sono più
1: giocatore a
0: critico con loro.
1: 19-20 anni
0: Ma che devi
1: legge, si
0: dire,
1: interessa per capire che cosa dicono di lui e soffre
0: dai? È
1: a
0: certo.
1: vedere determinati
0: Perché c'ha meno
1: commenti? È
0: corazza, no, da questo
1: chiaro.
0: punto di vista, quindi è facile da addosso a Romano, ecco. Dai un altro audio, dai, un paio d'audio e poi ci fermiamo che arriva anche Luca Calamai.
4: Ciao Marco Luigi, non lo so, vorrei un tuo parere su questo mio pensiero. Io ho l'impressione che Mancini in questo momento sia un allenatore triste, direi quasi depresso. E noi sappiamo che una caratteristica più importante per un allenatore è quella di dare entusiasmo alla squadra. Non lo so, al momento lo vedo così, triste. Non lo so, non mi piace questa troppa serietà. Mi sembra troppo serio.
0: Boh,
4: Non lo so cosa ne pensi.
0: non lo
4: Io la
0: so,
4: vedo
0: può
4: così.
0: darsi pure che è
4: Ciao.
0: preoccupato, eh? Perché insomma non ha una missione facile. Allora, vai con un altro audio.
5: Ciao Marco, buongiorno, buona settimana e auguri.
0: Grazie.
5: Auguri a Francesco, auguri a
0: Grazie.
5: Francesco Totti. Eppure mi chiamo Francesco e questo mese ho fatto 51 anni.
0: E vabbè,
5: Comunque,
0: auguri a tutti,
5: io voglio che
0: Francesco,
5: tu mi
0: dai.
5: spieghi una cosa però, ma me la dovete spiegare. È normale che una maglia 4 volte campione del mondo, dopo 3 mondiali, a parte che dovevano iniziare dall'intonaco e mandare via tutti, la federazione, e si presenta con un ragazzo di belle speranze, ma che ha 4 partite in Serie A, no? Cioè, veramente vuol dire, ma fino adesso i nostri tecnici, i nostri addetti, ma che hanno fatto? Cioè, capite cosa voglio dire? Cioè, non c'era un altro ragazzo, cioè ci sta, Romano ci sta, magari farlo entrare, ma farlo debuttare e strapparlo alla Svizzera, uno. Seconda cosa, io me la prenderei seriamente, ma Tonali, ma come ti presenti?
0: No, io invece, ragazzi, su Romano sono molto fiducioso. Devo
1: Era
0: essere
1: quello
0: la verità.
1: che gli
0: Per
1: si chiedeva, però
0: me lui
1: trovare
0: ha
1: dei
0: dei mezzi,
1: giocatori
0: però se lo
1: forti.
0: dobbiamo tritare dopo una partita, fate voi. Io non vengo su, non
1: Quindi
0: salgo
1: scusami,
0: su questo
1: Romano è
0: carro.
1: troppo giovane e se convocava Giorginio, perché io ho letto anche la possibilità di rivedere
0: Sì.
1: Giorginio, se ti
0: Ma
1: rimetteva
0: perché gioca ancora
1: Giorginio,
0: Giorginio?
1: certo, se ti
0: Ma dove
1: rimetteva
0: gioca, scusa?
1: Giorginio lì, in Brasile se non sbaglio,
0: Ah.
1: se ti rimetteva Giorginio là, giochiamo
0: A
1: ancora con
0: Saudade è
1: Giorginio.
0: tornato lì.
1: Cioè,
0: Vabbè.
1: però ti metti un giocatore giovane, è troppo giovane.
6: Giorginho e basta.
1: Giorginho e basta.
0: Dammi un altro audio e ci fermiamo, dai.
7: Ciao Marco, Robertino da Torino, ma io non apprezzo Mancini, però secondo me occorre aspettare le 2 partite con la Turchia per dire com'è questa Italia, perché comunque se tu guardi 3 o 4 giocatori arrivano dalla Premier, 2 o 3 arrivano dall'Inter che comunque se la gioca sempre in Champions, quindi io per dire qual è il livello della squadra aspetterei queste 2 partite con la Turchia e poi tirerei una somma. Cosa ne pensi? Ciao.
0: No, no, ma io aspetterei pure le altre, insomma, quindi non so, con 2 partite non puoi dire nulla, dai. assolutamente. Ci dobbiamo fermare, vero? Ci fermiamo, poi recuperiamo gli altri messaggi dopo. 331 8200 213. Piccolo break e torniamo subito.

0: Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
1: Eccoci qua, ci siamo per il pomeriggio come sempre di Maracanã. Marco Piccari, Francesco Tringali qui con me. Diamo il benvenuto a Luca Calamai. Ciao Luca, ciao, ben trovato, Luca. Buon lunedì.
2: Ciao Marco, ciao a tutti. Io lo pensavo, ma ti devo dire i fatti mi stanno confermando il mio pensiero. Questa sosta è troppo lunga, troppo lunga per il calcio, è troppo lunga. Il calcio si nutre di attenzione, di passione. E questa lunga sosta poi a inizio campionato, cioè 5 giornate ti danno l'antipasto, no? Ti comincia a venire un po' di fame, un aperitivino, un pochino di prosecco. Quando aspetti poi, non so, il bel piatto che ti poi sparisce tutto, no? Qualcosa, tutto. Troppo lungo, mi dispiace.
3: Siamo soltanto alla prima settimana, caro Luca.
1: È passata una settimana.
2: No, troppo lungo.
3: Sì,
2: perché?
3: Sì.
2: Perché oggi noi saremmo proiettati, ovviamente, sulla seconda partita dell'Italia, ma saremmo anche proiettati sul campionato che ripartiva. E quindi avresti ricominciato un po' a pasturare, come dicono quelli che vanno a pesca, la passione. No, non mi piace questo, lo trovo sbagliato. Credo che anche le società, che pure hanno condiviso questa lunga sosta per non avere la sosta praticamente dopo la prima giornata di campionato, le prime due giornate di campionato, dovranno fare una riflessione in questo senso. Quindi siamo, vorrei dire, quasi obbligati a parlare di nazionale, anche se poi faremo ovviamente una parentesi legata al caso Parma, e quindi siamo obbligati a rileggere l'inizio disastroso dell'Italia. E non so, io non so voi, ma io fatico ancora a trovare Mancini anche nel raccontare l'Italia. È ovviamente impermalosito dalle prime critiche, che trovo inevitabili. Ho visto c'è anche una bella spaccatura tra i giornali sulla valutazione dell'Italia. C'è una difesa a spada tratta dell'amico Zazzaroni, che è amico fraterno di Mancini, ma le sue sono anche motivazioni giornalistiche, non è solo un fatto di amicizia. Ma io credo che nella valutazione di questo inizio non si può non dimenticare il fatto che in molti hanno ritenuto la scelta di Mancini, del ritorno di Mancini, una scelta sbagliata. Ma è proprio il percorso, questa maxi convocazione, che era giusta e logica, però poi non so che ne pensate voi. Io in campo non ho visto l'Italia, cioè non ho visto nemmeno quella fame che doveva accompagnare la prima esperienza di un gruppo, questa ferocia agonistica, tra l'altro stavolta scollegata da qualsiasi pensiero legato al campionato, no? Perché proprio qui il campionato c'è una vita, non ho trovato questo. Allora mi domando, quel famoso messaggino di Donnarumma, che era fatto a Malagò, che era un po' un grazie per il ritorno di Mancini, ma voi siete convinti che i vecchi hanno ripreso volentieri? Io qualche piccolo dubbio ce l'ho, non so voi.
1: Sono d'accordo, Luca, faccio fatica a trovare altro. Prima l'ho detto, le critiche sono giuste, non si è visto nulla, e soprattutto quello che hai detto tu, l'ho sottolineato anch'io prima, questa mancanza anche di carattere, no? di voglia, diciamo, in qualche maniera di sopperire alle mancanze eventualmente in questo momento tecniche, dove di fronte hai una squadra che sicuramente ha mezzi tecnici superiori ai tuoi, ma non da oggi, però ecco, metterci un po' più di carattere, di rabbia anche, no? sei a casa di fronte al tuo pubblico, un po' più di cattiveria agonistica, ecco, questo pure non si è visto. Quindi una squadra fragile anche sotto questo aspetto, e secondo me questo mi aspettavo di più dai big, perché non rimprovero nulla ai giovani, ti
2: bravo,
1: devo dire la verità, Luca.
2: Bravo,
1: ai giovani
2: bravo.
1: Ne voglio rimproverare nulla, sennò siamo sempre lì e non lo trovo corretto. Io Romano è stato massacrato, e secondo me è troppo facile. Se devo massacrare, massacro i Di Lorenzo, i Tonali, i Barella, che non hanno dato quello che devono dare, punto. Io la vedo
2: non
1: così.
2: C'è dubbio. E infatti poi arrivo a Romano, però prima fammi dire che ho sentito l'amico Claudio Ranieri, dice noi dobbiamo riconquistare l'affetto dei tifosi. Allora devo dire che già lo stadio olimpico, che io lo ricordo sempre come un tripudio di gente, di azzurro per le partite nazionali, ti aveva già dato un segnale, no? Il segnale che non c'è in questo momento questo grande feeling con la nazionale. Ma poi, caro Claudio Ranieri, allora vai nello spogliatoio e vagli a dire a questi giocatori che la prima cosa che devono fare, oltre a riportarci al mondiale e farli vedere un mondiale anche ai nipoti di Claudio Ranieri, ma devi far rinnamorare la gente. Voi avete visto motivi per innamorarci dopo il primo tempo. Sembrava fosse un'amichevole di quelle infrasettimanali dove si fa un po' di corsette, qualche tocchetto. Se c'era Donnarumma, ragazzi, finivamo il primo tempo da alzare bandiera bianca e arrenderci. Allora non mi è piaciuto l'atteggiamento. E vado a Romano, e qui mi hai rubato la riflessione, Marco. Allora, noi sappiamo che la scelta di Romano nasce anche dalla necessità di farlo diventare calciatore da nazionale italiana, e questa è la premessa. Non so se lui è ancora maturo per fare un ruolo così importante e così delicato. Grandi colpi, grande talento, ma quello è il ruolo di una squadra, no? Mi ricordo quando criticai a Luciano Spalletti di aver affidato a Fagioli la partita decisiva dell'Europeo, che vi ricordate, contro la Svizzera.
1: Sì,
2: era
1: sì.
2: Praticamente un 4-1, consegnò la squadra a Fagioli, e Fagioli fallì in maniera clamorosa. Non era maturo, non era pronto per tanta responsabilità. Romano non è pronto per tanta responsabilità. Ma se io, allenatore, accanto a Romano metto Tonali, 120 milioni, e Barella, che ne varrà 60-70, che cavolo, vuol dire che metto no due paracaduti, due garanzie. Cioè, dovevano essere questi due giocatori a rendere molto semplice, più lineare possibile, certo, un debutto così complicato, e hanno fallito tutte e due in maniera clamorosa. Io non so cosa succede a Tonali, ma Tonali, ragazzi, fra un po' diventa un caso, io non fatico a riconoscerlo. Guarda, sono molto curioso di vederlo oggi, stasera contro la Turchia, penso tornerà in cabina di regia.
1: Sì, dovrebbe giocare in quella posizione.
3: Sì.
2: Penso di sì, perché se giocano
3: sì, con Frattesi e Fagioli,
2: Dumbia e Frattesi, e ovviamente il regista lo fa Tonali. Però io non so se questi 120 milioni di valutazione, cari amici miei, possano avere in qualche modo mandato anche un po' in confusione Tonali. Eppure mi
1: la Premier è il male del calcio mondiale, con delle valutazioni assurde sui calciatori, Luca. Tanto prima o poi questo giochino, secondo me, salta, perché non è possibile, dai.
2: No, ma non si può andare avanti. Cioè, ma veramente, secondo me, confonde le persone, perché ti vali 120 milioni, ragazzi. Vabbè,
1: sì.
2: Comunque, vediamo. Oggi è chiaramente una partita importante. State attenti, la Turchia è uscita malissimo dal mondiale. Sono stupito che Montella sia ancora commissario tecnico, perché credetemi, lui ha fatto non male, peggio al mondiale. È stato massacrato dai mezzi di informazione, e c'è grande comunicazione in Turchia. Invece è ancora al suo posto. Questo, secondo me, gli ha dato forza. È chiaro che la Turchia ha come obiettivo l'Europeo, che organizzerà insieme all'Italia, però la Turchia ha anche la necessità di fare dei risultati, e quindi oggi non è una partita facile. E allora mi domando, noi non possiamo retrocedere, ragazzi, perché se retrocediamo in Nation League, allora non c'è limite al precipizio, no? Però non è una partita semplice. Montella ci conosce bene. Sono anche curioso di vedere come metterà in campo la squadra Mancini. Io ripeto, ancora non vedo l'Italia. Voi cosa avete visto d'Italia a parte Donnarumma?
1: Io ho visto solo Donnarumma, caro Luca.
2: Io, ragazzi,
1: non c'era
2: io
1: lui.
2: Fatico...
1: Non so, Francesco, se vuoi sottolineare qualche altra prestazione.
3: Ma il mio problema, secondo io, mi soffermerei anche sull'assetto difensivo. Perché oltre alle tante occasioni concesse, anche per come arriva il primo gol, i due centrali messi a sedere in maniera facilissima, quel Calafiori lì a sinistra, Di Lorenzo che insistiamo a vedere, cioè, secondo me, anche non è che oggi torna a Bastoni e ci risolve tutti i nostri problemi difensivi. Così come leggevo delle analisi durante questo weekend, dobbiamo tornare a difendere da Italia, oltre che a giocare da Italia. Noi non difendiamo più, eravamo i maestri, e in questo momento facciamo proprio fatica a trovare una linea difensiva forte, che sia 3 o sia 4.
1: Luca.
2: No, è così. E ragazzi, questo non è poco,
1: No.
2: Cioè, io ve lo dico, cioè, se
1: no. Non difendiamo e non attacchiamo,
2: fuori,
1: però.
2: Stanno venendo meno i nostri capisaldi, no? Perché sinceramente, se vengono meno Tonali e Barella, vuol dire che devi rifare il centrocampo. E mi pare che Di Lorenzo sia grigio come grigio il suo Napoli, va bene? E ho visto De Bruyne mettere in difficoltà fisicamente i giocatori dell'Italia, quindi ho visto anche un'Italia spenta atleticamente. Coppola non so che cosa aveva, altro mi è sembrato completamente inadeguato. Ken sulla fascia, perché Ken sulla fascia? Cioè tutte cose un po' misteriose, un po' strane. E ma oggi noi ci giochiamo tanto con la Turchia, ragazzi. Noi oggi
1: a dobbiamo... proposito, Luca, c'è una domanda di un nostro ascoltatore che te la giro subito al volo, perché dice: ma se queste quattro partite dovessero finire in quattro sconfitte senza vedere nulla di buono, come con il Belgio e con il rischio del commissariamento della FIGC, rischierebbe qualcosa Mancini, visto che siamo in Italia e sono già partiti i processi per una partita? Io non ero molto d'accordo col chiamare Mancini, scrive il nostro ascoltatore, si chiama Matteo, ma ormai c'è e tanto vale farlo lavorare con calma e il più serenamente possibile, anche se non riuscirà mai, scrive Matteo da Bergamo. Rischierebbe in caso di quattro sconfitte, Luca?
2: Allora, rispondo anticipando, chiedendo alla tua fantastica regia poi di anticipare la foto di Malagò, così colleghiamo gli argomenti. Vai. E chiudiamo questa ricca ma inevitabile panoramica relativa alla nazionale. Allora, noi abbiamo un commissario tecnico che è stato promosso con un atto di forza, si può dire, sicuramente non incontrava la stragrande maggioranza della stima della parte della comunicazione, e ti devo dire, per quello che può essere un piccolo riflettore sulla realtà fiorentina, sicuramente non piaceva ai tifosi di Firenze. Quindi già quella è una forzatura, che è una forzatura figlia di una scelta decisa da parte del presidente della federazione. Il concetto è: fidatemi di me, l'ho scelto io, lo voglio io, lo difendo io. Ma se chi deve difendere oggi è chiamato lui a difendersi, e io la vedo molto grigia la posizione di Malagò, anche perché Malagò, la battaglia su Malagò è una battaglia è una battaglia grande. Ecco, io non voglio entrare nello specifico perché non ho prove certe di quello che dico, vorrei dire, quindi non le dico. Ma è una battaglia grande, non è una battaglia di forma che poi diventa sostanza, ma in questo caso di forma. E allora qui già era debole Mancini, ora lo è ancora più debole. E quindi io non so cosa succede, ragazzi. E allora la domanda è: se noi retrocediamo in National League, e allora può succedere di tutto, perché se poi si arrivasse a un commissariamento, quindi venisse meno la figura che ha voluto Mancini, ti devo dire, per quello che so io, Abete, che era il rivale di Malagò, non portava Mancini come commissario tecnico, te lo dico, non portava Mancini come commissario tecnico. Quindi è chiaro che non può essere lui l'eventuale commissario.
1: Vabbè, la Serie A voleva Conte, no?
2: Esatto, cioè può succedere di tutto, ecco dove quindi oggi è tutto così fragile, tutto così scritto sulla sabbia, e siamo... E non siamo ripartiti dopo non essere andata ai mondiali. La cosa è troppo drammatica. Quanti mesi sono passati, ragazzi? Sette mesi da quando siamo stati eliminati. Ci aspettavamo una rivoluzione totale. Ancora di questa rivoluzione non c'è traccia. Non sappiamo chi è il presidente della federazione. Abbiamo un commissario tecnico fragile, lo vedi nella difficoltà che lui per primo ha nel difendersi. Il primo Mancini sarebbe stato molto più aggressivo anche nel difendersi. Oggi anche lui si sente debole, non ha la forza di imporre le proprie cose. Quindi io vedo una grandissima confusione, ci salvano solo i risultati, e ci salverebbe solo, ma lo ha detto anche Mancini, una vittoria contro la Turchia. Ma credetemi, sarà molto molto complicato, perché anche la Turchia ha la necessità di fare risultati.
1: Aspetta, allora, Luca, ti fermo un secondo. Solo perché c'è un audio di un altro ascoltatore, forse una riflessione.
3: Io fermo te perché vi devo dare un ultimo ora importante che riguarda lo stadio della Roma, perché è arrivato il via libera definitivo dalla conferenza dei servizi, ci sono tutti gli ok, c'era anche il commissario Sessa per quanto riguarda l'impiantistica Euro 2032, si comincerà a marzo 2027 con l'obiettivo di chiudere, di completare insomma i lavori entro il 2031, così da avere lo stadio della Roma a disposizione missione anche dell'Europeo 2032.
1: Bene, bene, almeno un passo
2: buona
1: avanti.
2: Notizia.
1: Buona notizia, buona, questa, notizia. Buona notizia.
2: Tutto ciò Aspetta. Che è struttura è una buona notizia.
1: Assolutamente. C'è un audio e poi ritorniamo subito da te. Vediamo se c'è una riflessione del nostro ascoltatore. Vai.
4: Allora, buongiorno, sono Rosario da Frattamaggiore. In realtà riguarda questa situazione della nostra nazionale, dico più in generale un po' anche del calcio italiano, della federazione. Dico, noi, insomma, cosa è stato fatto per la nazionale? È stata fatta la stessa cosa che si fa quando praticamente un'impresa prende uno stabile che ha le fondamenta a marce e invece di aggiustare le fondamenta semplicemente fa una bella pitturata alla facciata. Quindi è la stessa cosa. Non so se ho reso l'idea.
1: Beh, penso di sì, Luca, no?
2: Sì, io non sono proprio d'accordo con l'ascoltatore, nel senso che Malagò non si è limitato a scegliere il commissario tecnico, e in questo caso avrebbe avuto ragione totalmente l'ascoltatore. Si dà una riverniciata, si cerca uno di esperienza, si prende l'ultimo che ha vinto qualcosa. No, c'è stata anche la scelta di Ranieri, e ti devo dire, prima di Ranieri ovviamente c'era stata la scelta su Maldini. Cioè, c'era la volontà da parte del presidente della federazione, non si sa fino a quando, ma del presidente della federazione ha capito che bisognava andare oltre la figura del commissario tecnico. Il commissario tecnico gestisce l'emergenza. L'emergenza è ovviamente non retrocedere in National League, ma io scelgo un grande uomo di calcio per andare a lavorare su quello che diceva l'ascoltatore, le fondamenta, rimetterle da capo, perché quelle che abbiamo non sono buone. E allora prima Maldini, grande uomo di calcio, ora Ranieri, grande uomo di calcio, però devono lavorare, ragazzi.
1: Certo.
2: Ma possono lavorare se non hanno alle spalle un presidente della federazione forte? È complicato, perché devono andare a fare delle operazioni che sono operazioni, mi auguro, di rottura con il passato, che non faranno felici tutti, che potrebbero entrare anche in conflitto con aree importanti del calcio italiano. E questo, se non hai una federazione forte, ora non sai nemmeno chi hai, ma nemmeno forte non lo puoi fare. E quindi siamo in una situazione di stand by, ma voglio dire all'ascoltatore, il problema è stato colto, è stato capito, e si sono cercate anche delle figure. Devo dire, Maldini e Ranieri sono figure di assoluta garanzia nel senso della conoscenza del calcio e della competenza per poter fare scelte forti. Questa è la valutazione.
1: Luca, vai avanti, perché poi dopo ti faccio sentire un altro audio, vai.
2: Ma andiamo di corsa allora.
1: Vai.
2: Vola, Tiranno, quindi Parma. Il tempo ci dirà anche perché è stato fatto fuori questa, non mi torna. Parma ha un presidente, un proprietario americano molto forte, ma ultimamente mi sembra che il Parma insomma ha più venduto che costruito, devo dire, questa è la sensazione che ho colto. Lo stesso ultimo mercato porta in questa direzione, qualche bella scommessa, ma insomma i giocatori importanti, penso a Pellegrino, sono in uscita. Questa l'anno scorso secondo me ha fatto un miracolo, cercando di tirare fuori quel poco che aveva da una squadra che non a caso è stata quella che ha tirato meno in porta in assoluto. Arriva Gilardino, mi piace Gilardino ha dato dei segnali importanti. A Genoa si è scoperto allenatore di squadre di Serie A, e ricordatevi, prima di questo passaggio lui si era rassegnato all'idea di fare l'allenatore delle squadre giovanili. Credo che sia bello che gli venga data un'opportunità importante, però ecco, io ti devo dire, tra le squadre di Serie A che immagino andranno a lottare per la salvezza, il Parma mi sembra costruito con poca identità, e quindi staremo a vedere anche cosa succederà nel mercato di gennaio.
1: Sì, un bocca al lupo a Gilardino, insomma, si prende una missione non semplice. Però insomma questo è il mestiere dell'allenatore, Francesco.
3: Sì, secondo me non erano convinti di rinnovare già la scorsa estate, perché già da quando era finito lo scorso campionato secondo me sono sentiti in dovere di andare avanti, ma nessuno era convinto.
1: Era convinto fino in fondo.
2: Ma loro sono convinti della squadra che fanno, perché il problema non è l'allenatore, che squadra hai fatto. Andate a guardare il Parma, ragazzi. Cosa vuoi chiedere a una squadra costruita così? Non lo so, io delle volte penso che si perda l'aggancio con la realtà.
1: Ma è vero, veramente, sembra non essere aderenti alla realtà.
2: Diventerà una squadra più forte.
1: Vediamo, c'è un audio per la prima volo, 331-8200-23, vai.
5: Ciao Marco, ciao Luca, ciao Mari e ciao Francesco.
1: Ciao.
5: Io, la mia non è una critica, la mia è solo una riflessione. Ci lamentiamo dei giocatori del calcio espresso in una partita contro il Belgio, ma io vi dico, ma se il numero 10 della nazionale italiana va a finire sulle spalle di un giocatore che non riesce ad avere neanche una maglia titolare nell'Atalanta, non è una critica a Raspadori, però fa capire che il livello dei calciatori è un livello modesto, non è un livello eccelso, quindi di cosa ci lamentiamo? Cioè, non è che arriva un allenatore con la bacchetta magica e esce fuori Totti, Del Piero, Cannavaro e Pirlo. Tempo, ci vuole tempo e bisogna smettere queste faide sia sotterranee che pubbliche. Quadrato, il mondo del calcio si fa Quadrato e avanti con la nazionale.
1: Luca.
2: Avanti con la nazionale mi piace tantissimo. Che si possa fare molto meglio del primo tempo di Italia-Belgio, abbi pazienza, non c'entra chi porta la maglia numero 10. Cioè, è impossibile. Cioè, noi siamo più forti di quello che facciamo vedere. E bisogna che però tutto questo sia messo in campo. E sia messo in campo con un'idea di calcio. Il primo Mancini era un allenatore coraggioso, giusto? Che rischiava, sì, andando anche a provocare certe sorprese, no? Noi abbiamo vinto un europeo con Verratti e Jorginho, la qualità in mezzo al campo. Oggi riparti da zero e quello che ho visto, non c'è niente di coraggioso in quello che ho visto nell'Italia, né in campo né in panchina.
1: Staremo a vedere questa sera, caro Luca, speriamo.
2: Ciao,
1: bene,
2: un abbraccio
1: ciao, a Luca Calamai, buona settimana, presto. Stiamo per chiudere questa prima ora, mi vuoi dare un'altra news?
3: No, ti devo dare alcune cose. Allora, vai. La prima sono le domande per i nostri ascoltatori ed opinionisti nella giornata di oggi,
1: che
3: perché vorremmo, sono due domande oggi, macro temi, macro domande. Il primo è, visto che ieri un altro Francesco ha compiuto gli anni, meno importante di me, ovvero i 50 anni di Francesco Totti, chiederemo che tipo di ruolo occupa Francesco Totti nel calcio italiano, no? Fotografarci un po' il ruolo nella Hall of Fame dei più grandi del calcio italiano.
1: La classifica vuoi fare?
3: Ah sì, una classifica per vedere dove viene posizionato.
1: Five.
3: E poi parlando di grandi campioni, considerando che ci sarà tra poco l'addio di Leo Messi il 6 ottobre,
1: che ha fatto un sacco di polemiche,
3: non manda di calciatori, chiederemo a chi l'eredità della 10 di Messi. Due nomi su tutti: Nico Pasta o Mastantuono, quali sono? Oppure indicateci voi il vostro numero 10 futuro,
1: che non è facile prendere la maglia numero 10 adesso in Argentina. È vero che però c'è stato chi l'ha presa dopo Maradona, quindi voglio dire, insomma, c'è sempre un gran peso, ma è una bella maglia. Beh, questi sono due ragazzi molto interessanti, che stanno. Nico Pass, sono due anni che in Italia sta facendo molto bene, ma Mastantuono ha impattato comunque bene nonostante la Fiorentina abbia avuto tanti problemi. Bella disputa.
3: E poi due cose velocissime, visto che lo facciamo ogni lunedì sui motori. Dobbiamo fare i complimenti a Nicolo Bulega, 14 anni dopo Max Biaggi, campione in Superbike. Mentre un'altra weekend horribilis per quanto riguarda la Ferrari, caro Marco, al GP di Baku con la vittoria di Russell, ma il caso Ferrari sulla questione del motore. Che si poteva dire, non si poteva dire, non so se hai visto la difficoltà della
1: stampa.
3: Mamma
1: mia, incredibile lì, ho visto la sua faccia che si girava, scuoteva la testa, come dire, che cosa stai dicendo?
3: Cosa stai dicendo? Fermati, ma cosa ti nascondi
1: bellissimo,
3: a fare?
1: Bellissimo,
3: sotto
1: bellissimo.
3: Gli occhi di tutti.
1: Guarda, hai fatto bene a dire di Bulega della Ferrari, così ricordiamo anche l'appuntamento di Motorvalle mercoledì proprio alle 18.30, naturalmente con Daniele Petroselli si tornerà su questi temi, naturalmente ampio spazio alla Formula 1 nella puntata di mercoledì. Francesco, ci dobbiamo fermare, sì. Hai lanciato i temi, noi ti ringraziamo per il momento.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la Iena e la Volpe. La Iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Ci siamo, eccoci qua. Buon pomeriggio, Marco Piccari.
5: E Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
4: Ciao Stefano, ben trovato. Buon lunedì anche a te. Insomma, veniamo dall'impegno nazionale, adesso ci andiamo, poi arrivano gli amici, cominceremo subito con i nostri, con i 30 secondi liberi e poi andiamo nei vari temi. E allora facciamo una cosa, andiamo subito ai titoli e poi partiamo, Stefano, va bene? Titoliamo. Andiamo. Vai. Mancini chiede tempo dopo il KO contro il Belgio, stasera arriva la Turchia, ma il tempo c'è? Ne parliamo. Italia, rivoluzione turca, ci sono i cambiamenti nella formazione che andremo ad analizzare. Tonali torna a fare il play davanti alla difesa. Salvate Romano, perché insomma è stato investito da un po' di critiche, poi qualcuno dopo ha addolcito la cosa il giorno dopo, però insomma io voglio sentire che cosa ne pensano i nostri qui in trasmissione, però io dico al ragazzo non ti curar di loro. Parma, ecco Gilardino, sarà lui a prendere il posto di questa, salta anche il tecnico del Parma, torna Gilardino, in un tempo è stato il bomber dei gialloblu. Brutto episodio a Milano, lo sfregio a Baresi, al suo murales molto bello, ne parliamo perché è stato un atto di una vigliaccheria enorme. Totti, 50 anni, eterno capitano. Oggi voglio fare un gioco con i miei perché insomma questo è stato un giocatore che dal punto di vista del campo è stato indiscutibile. Stefano, ho visto che quando hai visto la foto lì di Baresi e quello sfregio, hai anche tu avuto un
5: siamo arrivati sulla poltrona, alla dopo
4: sì,
5: la frutta.
4: Sì, dopo, però non c'è più manco niente.
5: Siamo sì. Non ci sono parole.
4: Ho letto Zenga proprio su riportato da tutto Mercato Web, vandalizzato il murale di Baresi, Zenga ha detto Franco non si tocca, non offendete solo il Milan.
5: No, vabbè Marco, non guarda, nemmeno mi va di spendere altre parole, tanto si commenta.
4: Sì, sì.
5: Da solo questa vergogna, quindi.
4: No, ma non c'è proprio limite. Non si vede una via d'uscita. No. Io dico proprio, cioè siamo di fronte.
5: È una slavina.
4: Ma una roba proprio incredibile. Ma è una deriva totale su tutto. Che tu dici, ma quando è che finisce questa deriva? Che è generale, che non riguarda solo.
5: Sì, sì, sì,
4: è
5: sì.
4: Proprio veramente una cosa che tu dici, boh, io non. Non, delle volte veramente faccio proprio fatica a commentare qualsiasi cosa che non riguarda solo il calcio, perché tu vedi
5: demoralizzano
4: proprio, sì, tu dici boh, andiamo avanti perché non sai più nemmeno che cosa dire,
5: certo, bieghe che sono veramente
4: sì, sì, veramente
5: da pensare, proprio non ci pensi, c'è qualcuno che ci pensa,
4: sì sì sì, si alzano la mattina. Questi per fare qualcosa, esatto. Non lo so, io dico che ci hanno dentro la testa, che cosa fanno nella vita, di che cosa si occupano, boh, non lo so che valori hanno ricepito dalle persone che hanno avuto vicino, perché vabbè, comunque dai, saluto anche in cabina di regia il nostro Claudio Ferrarese in
5: Claudio.
4: Questo tratto di trasmissione e che sta preparando già i primi collegamenti di oggi, partiremo insomma con i nostri dove andremo subito un po', vi voglio chiedere un po' Stefano i vostri primi 30 secondi iniziali, veniamo anche dall'esonero insomma questa che ha interrotto il rapporto con il Parma, salta un altro
5: nonostante
4: allenatore,
5: nonostante la vittoria sul Genoa,
4: e arriva Gilardino, bocca al lupo a Gilardino,
5: lupo, sì.
4: Una missione non semplice nemmeno lui. Allora vado a dare il buon pomeriggio a Niccolò Ceccarini. Ciao Nick,
5: ciao,
4: ben
5: Nick.
4: Trovato,
6: buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
4: In quel di Padova ha lasciato Roma ed è andato a Padova Daniele Garbo.
5: Città,
4: ciao Daniele.
6: Ciao ragazzi, buon pomeriggio, ben trovato.
5: Ciao, però,
6: è andato a curare la rescissione del Papu Gomez, senza il nostro Daniele Garbo non sarebbe stato tutto possibile, quindi lo ringraziamo per questa avventura e questa esperienza. Non vi voglio svelare la commissione di Daniele Garbo,
4: hai capito,
6: è meno opportuno,
4: hai capito,
6: non gli hanno offerto neanche un bicchiere d'acqua.

0: catturare, pensa un po'.
1: Lì con l'acqua ci fanno poco, insomma. No.
2: Daniele, ben trovato naturalmente.
3: Grazie a voi.
2: Allora, e poi c'è anche Massimo Bonanni. Ciao, Massimo. Ciao Massimone.
4: Ciao, ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
2: Buon lunedì e ben trovato anche a te. Allora, noi iniziamo come consuetudine, quindi questi 30 secondi non c'è la Serie A, però io ve li dedico, così scegliete il tema che volete, la critica che volete, l'elogio che volete, fate voi, insomma, come quello che vi sentite.
1: Posso cominciare?
2: Dai,
1: io
2: comincia,
1: perché tanto
2: tu,
1: lo
2: dai.
1: So qui le polemiche, le critiche sulla partita persa con la nazionale, della nazionale contro il Belgio. Allora io vado oltre e vado in Germania, caro Marco, e Klopp fa rima con flop per adesso, capisci? Quindi voglio dire, non è che adesso non mal comune mezzo gaudio, però
2: subito.
1: No, però insomma, voglio dire, c'è chi sta anche, no, peggio come noi.
2: Hai capito? Stiamo parlando di un grande. Oh, vabbè, ma mica è facile ripartire dopo tanto tempo che si è
1: visto che mi sono inventato.
2: Bravo, bravo, così hai dato un tema diverso. Daniele Garbo, vengo da te, Dani.
3: Ma io dedico la mia riflessione alla Spagna. Ho visto l'altra sera quella splendida partita di Wembley, Inghilterra-Spagna. Mi sono riconciliato col calcio e ho capito quanto l'Italia sia lontana da queste realtà. La qualità tecnica è impressionante di questi giocatori, non solo della Spagna, anche dell'Inghilterra. E temo che per l'Italia sarà molto dura raggiungere questi livelli.
2: Bene, da Daniele Garbo vado da Niccolò Ceccarini. Nick.
0: Ma guarda, io non ero molto convinto di far giocare dal primo minuto Romano nella partita che l'Italia ha perso col Belgio per 2-0, e te l'avevo detto anche in partenza. Però non mi piace nemmeno il modo con cui si vanno a criticare questi giocatori, perché secondo me, come al solito, si supera sempre il limite. Cioè, è vero che Romano non ha fatto una grande partita, però non si può nemmeno avere un giudizio così critico. Ci sono state delle critiche veramente troppo pesanti. Voglio spezzare una lancia nei confronti di questo ragazzo. Per me non doveva giocare titolare, ma non doveva nemmeno essere trattato come è stato trattato. Cioè, sembra quasi sia tutta colpa sua.
2: Sono d'accordo.
0: Cioè, troviamo, io veramente, guarda, nel nostro lavoro e in generale nelle critiche, io mi riconosco sempre meno, perché per me bisogna avere un po' di equilibrio nei giudizi, nelle valutazioni. Eppure invece niente, si va da sinistra a destra con una velocità incredibile. Ecco, tutto qua.
2: Massimo Bonanni, e poi chiudiamo i nostri 30 secondi e andiamo su un tema, dai.
4: Allora, io vabbè, li volevo dedicare anche io, come ha fatto Stefano, alla Germania, e invece li dedico Grecia. Dedico alla Grecia perché l'ho vista giocare, e secondo me è una nazionale giovane che ha delle idee molto chiare. La federazione greca sta facendo secondo me un buonissimo lavoro, quindi penso insomma che ad oggi fare 6 punti in un girone complicatissimo come quello loro gli va dato grande merito, insomma.
2: Bene, bene, bene. Arrivano poi anche un po' di messaggi che tra poco dobbiamo coinvolgere anche gli ascoltatori, perché su questo tema della nazionale c'è tanto seguito, Stefano, ti posso dire. Sentite, io mi riallaccio un attimo a quello che ha detto Nick. Io trovo molto
1: su Romano.
2: Anche su Romano.
1: Sai, posso portare come esempio un esordio brutale, devastante per Giuseppe Giannini, che è diventato Giuseppe Giannini.
2: Sì.
1: Lidl lo fa esordire contro il Cesena in casa. Lui sbaglia un passaggio simile. Contropiede, credo, Genzano e finisce 1-0.
2: Sì.
1: Fine partita.
2: Col Cesena, era Roma-Cesena, giusto?
1: Roma-Cesena, esordio di Giuseppe.
2: Sì, sì, sì.
1: E l'idol Giuseppe, io non c'è, però insomma raccontato, tu allenare adesso con tornare giovanili, pretempo. Però poi è diventato Giuseppe Giannini, cioè calma. Poi non voglio dire, secondo me Romano è un ottimo calciatore.
2: Sì, sì,
1: capita
2: per me dei
1: di fare un errore così clamoroso e fatale che poi attira l'attenzione,
2: certo.
1: Però ho portato questo esempio per far capire
2: che fatto
1: la bontà del calciatore. Cioè, tu non sei convocato a caso, tu non sei schierato a caso. Poi, per carità, Nick ha la sua opinione, non andava a schierare perché l'aveva visto male, quindi anche il valore delle valutazioni,
2: certo,
1: perché
2: certo,
1: noi siamo qua per questo, quindi Nick ci aveva visto più lungo di noi. Detto questo, però, se ci devi credere, io mi aspetto che stasera Romano scenda in campo, ma
2: invece no.
1: E invece doveva continuare, secondo me.
2: Cioè, perché tu l'avresti fatto giocare anche stasera?
1: Sì. Perché no? E io mi ricordo Giuseppe, che poi è diventato il principe, Giannini, nazionale, 1250 partite con la Roma, capitano. E l'esordio, quello ci ha dormito la notte, Giuseppe.
2: Sì, mi ricordo.
1: Cioè, sbagliò, è appena l'esordio, e cioè non è che mo era scarso, non, anzi tutt'altro, ha dimostrato la sua carriera, ha dimostrato tutt'altro, quindi andiamoci piano, con cautela, no?
2: Sì. No, no, vi ricordate un episodio bellissimo. Pensa, Stefano, lo dico al volo, poi lascio la parola a Daniele. Quando andai a fare per la Tribù del Calcio il servizio proprio sulla carriera di Giannini? No, io ho iniziato dall'esordio. Lui mi ha detto, ma proprio dall'esordio.
1: Lo vedi, però è stato bravo lui, è diventato un grande giocatore.
2: Assolutamente.
1: Ha avuto un esordio devastante, traumatico.
2: Sì, come no. Daniele, vengo da te, voglio sentire, perché io ho detto anche prima, no? Cioè, sono più... tra virgolette cattivo nella critica con i vari Di Lorenzo, Barella, Tonali, cioè sono loro che devono essere più oggetto di una critica forte, che un ragazzo che ha appena 7 presenze in Serie A viene catapultato in un ruolo anche delicato davanti alla difesa, e quindi con tutte le responsabilità che ne necessitano. Daniele,
3: ma guardate, voi sapete come quanto io abbia sostenuto sempre la necessità di impiegare i giovani nel nostro calcio per uscire da questa crisi drammatica in cui ci siamo ficcati. Però se non siamo preparati a dar loro la possibilità di sbagliare, è meglio che facciamo giocare i vecchi. Allora, o cambiamo la cultura e consentiamo ai giovani di andare in campo, di commettere qualche errore, di imparare dagli errori e di ricominciare, altrimenti è inutile schierarli. Faccio un esempio: Cubarsí quest'anno ha fatto dei danni veri in Champions League, lo ricordate, il centrale del Barcellona, no?
2: Sì.
3: Ha fatto un mondiale straordinario e adesso è uno dei centrali migliori del mondo, ha 19 anni.
2: Sì.
3: Se non gli dai il tempo di crescere, la possibilità di sbagliare, i giovani li bruci. E questa è la cosa peggiore che si possa fare con un giovane.
2: Guarda, hai fatto un bel riferimento, perché mi ricordo proprio qui tantissimi asfaltarono Cubarsí dopo quelle partite, e poi invece abbiamo scoperto
3: dei danni clamorosi.
2: È vero. Massimo, tu su...
4: No, io credo che noi siamo bravissimi nell'esaltare, nel distruggere in un nanosecondo. Noi dobbiamo capire che i ragazzi li dobbiamo far giocare. Farli giocare significa farli sbagliare e devono crescere, ovviamente. Io sono uno di quelli che pensa che Romano è un buonissimo giocatore e diventerà e rimarrà un giocatore di un livello importante, e ragionare solo su una partita sbagliata secondo me sarebbe comunque troppo negativo. Ripeto, noi da qualche parte dobbiamo partire. È vero che siamo una nazione esigente, soprattutto sul calcio. Non siamo più, credo, né calcisticamente parlando come campionato e né calcisticamente parlando come nazionale, una nazionale da poter pretendere il calcio che abbiamo visto 15 anni fa. Forse saranno 10 anni noi che non siamo più un campionato diciamo al top, non so da quanti anni è, però
3: anche di più. Massimo, ti dico subito, 2010 i mondiali siamo usciti subito, da lì è cominciata la crisi secondo me.
2: Sì.
4: Forse siamo, ripeto, siamo sempre stati un po' di palato fine, e quindi avendo assaporato e avendo visto che noi nel calcio potevamo fare grandi cose, ad oggi siamo doppiamente in difficoltà. Però io sono convinto che i giovani li dobbiamo far giocare, bisogna dargli tempo. Stessa cosa dico con gli allenatori, bisogna dargli tempo, ci vuole tempo, progettazione, programmazione, e bisogna trovare una riforma che possa permettere alle nostre società e che dia modo alle nostre società di comprare meno stranieri possibili. Io l'altro giorno ho detto del Brasile, ragazzi, del Brasile, il Brasile nel 2030 ha deciso che devono essere 5 gli stranieri. Lo fa il Brasile e non lo possiamo fare noi, che il Brasile sforna talenti in una maniera, in una costanza incredibile. Secondo me una soluzione la dobbiamo trovare.
2: Sì, sì, una soluzione. Vi porto dei messaggi al volo, perché oggi voglio far sentire anche un po' il polso degli ascoltatori. Vogliamo i giovani, facciamoli crescere. Poi al primo errore viene massacrato. Il mondo del calcio si è imbruttito, secondo Enrico. Massimiliano dice, d'accordissimo con voi. Infatti non ha sbagliato Romano, ma Mancini, che non ci raccapezza più nulla. Quindi viene fuori anche l'argomento Mancini. Poi dice, lasciatelo tranquillo, Romano è giovane, farà forte e farà bene. Ancora arrivano su Mancini, che sembra un allenatore in questo momento che non si è aggiornato, quindi tirano fuori anche questo. Affidare la nazionale a un allenatore che ha già fallito anni fa è disagiante. La domanda è: perché dovrebbe fare bene Mancini? Ciao Marco, altro messaggio da Tullio. Mancini anacronistico, non si aggiorna da 20 anni, la persona più sbagliata, ci voleva un reset. Baldini o Pirlo con Leo e Maldini. Presidente federale, vabbè, il presidente federale vuole un giornalista. Allora, Tonali, per come gioca, è arrivato ieri a questi livelli, prendersela con Romano è facile, in tanti non meritano la nazionale. Ancora una volta su Mancini ricade poi la critica di altri ascoltatori. Ci sono anche degli audio che tra poco vi faccio sentire. Però ci
0: vedi Marco, vai. Al di là dell'aspetto tecnico, c'è anche questa storia del commissariamento della FIGC, che francamente, se dovesse accadere, e torniamo indietro ancora, cioè qui io non lo so se ci rendiamo conto. Io sono forse in questo, ormai ho perso un po' la pazienza, perché ho sentito tanti discorsi, ma se davvero si dovesse arrivare a un commissariamento della FIGC, ragazzi, io non lo so, cioè, abbiamo fatto delle elezioni a giugno e dopo 4 mesi si scopre, oppure viene fuori questa situazione, cioè, ma come possiamo costruire calcio in questa maniera?
2: No,
0: io non lo so, io sono veramente preoccupato, perché mi sembra che non si riesca mai a mettere un punto, cioè è come non l'acqua che perde, e non si riesce a trovare la perdita da nessuna parte, si è smontato tutto, si è aperto tutto, ma si continua a perdere acqua. E ragazzi, da qualche parte bisognerà mettere una toppa però per ripartire, perché così anche a livello, diciamo, di rappresentatività internazionale siamo sempre meno importanti.
2: Sì,
3: ma la situazione del calcio italiano non è grave, cioè è grave ma non è seria, soprattutto secondo me.
2: Cioè in che senso, Dani?
3: No, non è seria, perché chi dovrebbe condurre il calcio italiano fuori dalle sabbie mobili in cui ci siamo ficcati non è all'altezza del compito, forse non ha neppure interesse a fare qualcosa di vero. Io credo che
2: Ma chi ti riferisci?
3: È stato messo lì dalla Lega di Serie A apposta per non fare nulla.
2: No, io non ci credo a sta cosa, Dani, ti devo dire la verità.
1: Sarebbe autolesionismo,
2: sarebbe uno che comunque ha fatto bene in passato, ha fatto delle cose, poi per carità, rispetto all'opinione di tutti, però non credo,
1: no,
2: che
1: secondo
2: sia...
1: me però colgo questo termine serio, sono d'accordo con Daniele, sai, termine serio, rigoroso, quindi cioè, voglio dire, esprime tante cose, devi trovare la forza di essere affidabile, serio, nel senso che tu anche nelle dichiarazioni, come ti poni, deve essere il più sobrio possibile in questo momento, perché non è che siamo noi ad esaltare le caratteristiche del calcio, ma io ho sentito nazionale che può vincere un trofeo entro 4 anni, nazionale.
2: Questo è stato Mancini.
1: Sì, vabbè, dico, ma non solo, in generale, quindi dobbiamo riconoscere che siamo in un momento, come diceva Massimo giustamente prima, che non siamo, che siamo una nazionale di terza fascia, no, dimmi tu, decidi te la categoria.
2: No, non lo so, guarda.
1: Il primo tempo con il Belgio sembravano che ci fossero 4 categorie,
2: sì, sì,
1: di differenza, nel secondo tempo no, alla pari, però tu devi trovare continuità, quindi...
2: Ma glielo diamo sto tempo a Mancini, sì o no?
1: Certo, glielo dobbiamo dare, Marco, perché tanto ci siamo dentro tutti quanti, dentro questa barca qua.
0: Marco, posso sollevare un tema, tornando, diciamo,
2: sì,
0: sulla partita,
2: sì,
0: anche
2: sì,
0: sulla
2: sì,
0: tecnica?
2: Vai, vai. No, poi dimmi se tu dai del tempo...
0: può giocare ancora esterno?
2: No, per me no.
0: Perché
2: sì,
0: io,
2: sì, io ti rispondo, per me
0: sì,
2: no.
0: Perché io l'ho trovato... Cioè, ho trovato un giocatore che ormai è un centravanti, non è più un ala. Quindi, cioè, capisco far convivere lui e Pio Esposito.
2: Ma forse oggi
0: però...
2: faccio fatica pure a metterlo tra i titolari, Ken, in questo momento.
0: No, quello sì, però nel caso lo metto centravanti. Ecco, sì. Io chiedevo se eravate... Anche
2: facciamo un
0: Massimo,
2: giro.
0: Se erano convinti su
1: Ken. Beh,
0: Kenny
1: no, il suo ruolo, va, te la dico, Nick, la penso un po' come te. Poi lì a trovare, c'è la gamba, c'è lo spunto, ci metto quello, ma insomma siamo in una situazione... Se vogliamo entrare, però concludo brevemente questo passaggio,
2: vai.
1: Daniele... serio vuol dire affidabile, umile, affrontare, andare un passettino alla volta, come uscire, ci sono i manuali, come uscire da una crisi, che ne so, magari se devono comprare un manuale e leggerlo dalla mattina alla sera, ma no, ma ci sono le crisi aziendali, cioè voglio dire, noi siamo in un momento di crisi, non dobbiamo far finta di niente. Ogni volta un cambio dice no, abbiamo messo, arriva non si risolve niente. Quindi bisogna avere pazienza, che sia Mancini, Baldini, Pirlo, Maldini.
2: Ma tutti, ma perché se cioè, c'era Ponte ieri sera che faceva?
1: È una palude, dai, calcio nazionale della nazione, è una palude, quindi chi ci si trova dentro si prende gli scarponi di gomma e... Dai. Adattarsi,
2: Daniele,
1: e piano piano risalire.
2: Chiedo anche a te se tu dai tempo a Mancini, se vuoi rispondere anche te alla questione di Ken che poneva Nick.
3: Non è più un attaccante esterno, è un attaccante centrale, quindi un centravanti, su questo non ci sono più dubbi ormai, quindi formazione iniziale sbagliata. Su Mancini è chiaro che bisogna dargli tempo, secondo me il problema è stata sbagliata la scelta iniziale, dopodiché non puoi cacciarlo via se sbaglia, per dire, se va un'imbarcata stasera e prende un'imbarcata pure venerdì prossimo contro la Francia allo Stade de France, ci può stare l'imbarcata contro la Francia. Quindi non è che puoi cacciare.
2: Ma perché è sbagliata la scelta iniziale? Me lo puoi dire in 30 secondi?
3: Ma l'ho spiegato
1: l'altra volta l'ha detto.
3: Per due motivi. Io non avrei mai ripreso Mancini, perché uno che molla la nazionale a Ferragosto per andarsene in Arabia, secondo me non deve più sedere sulla panchina nazionale. E poi perché forse, come ha detto giustamente Nicolò, se non sbaglio, Mancini è un po' superato come allenatore. C'è bisogno di un altro tipo di allenatore. Visto che la materia prima non è granché, ci vuole un allenatore che plasmi i giovani e che li aiuti a entrare.
1: Però Daniele, rispetto la tua opinione, che in parte condivido, però noi ci dobbiamo porre una domanda: quanto è più importante, Marco, retrocedere in Nations League o preparare la squadra in vista dei prossimi europei?
0: La seconda.
2: No, ma io ti aggiungo una cosa.
1: Oh, Brauni. Allora ci dobbiamo mettere, se no andiamo a fondo tutto, cioè nel senso che se noi, tu dici Mancini fuori, voglio Pirlo, voglio Maldini, cambiamo il presidente federale, per carità,
2: io sono d'accordo.
1: Cioè non c'è,
2: aggiungo una cosa a quello che tu hai detto adesso,
1: un minimo di stabilità dei punti di riferimento.
2: Aggiungo una cosa, però voglio sentire prima Bonanni a quello che tu hai detto adesso. Tu hai detto giustamente, è meglio la National League o prepararci per andare all'europeo? Io dopo ti aggiungo un'altra cosa a questa, voglio sentire Bonanni, tu dai tempo a Mancini e Ken non lo vedi neanche tu in quel ruolo?
4: Allora, Ken non lo so, non lo vedo nemmeno come potenziale titolare della nostra nazionale in questo momento, seppur stiamo vivendo un momento di difficoltà, però lui avrà ragionato su un aspetto fisico, come abbiamo detto, insomma c'ha gamba, è comunque un giocatore che ha un passo importante, ha fatto qualche buono spunto, però è un giocatore che secondo me ha dei grossi limiti. E ti ripeto, nel Como Dubigas giocherà molto di più, perché è un giocatore più funzionale, più forte tecnicamente.
2: Perfetto.
4: E poi per il resto la vedo come Stefano, l'ho detto anche venerdì. Questa è una competizione in cui noi in questo momento, sicuramente è una competizione importante, però noi ci dobbiamo preparare per andare ad affrontare delle qualificazioni ad un europeo o a un mondiale che ci dobbiamo per forza andare. Quindi ad oggi sicuramente prenderemo delle scopole importanti, perché io la prospettiva di vedere Francia e Italia e perdere 3-0 c'è. Cioè, non è un'utopia, cioè, ci potrebbe stare
1: il rischio c'è anche stasera, Massimo.
2: Il rischio c'è pure stasera,
4: diciamo che no. Potrebbe, vabbè ragazzi, ma noi abbiamo perso con chi è che abbiamo perso
2: Bosnia, Macedonia,
4: con la Bosnia, abbiamo perso con la Bosnia, non ti parlo di Macedonia 3 anni fa, 4 anni fa, io ti parlo di 2 mesi fa, 3 mesi fa, 4 mesi fa con la Bosnia, quindi
1: no, pareggiato.
4: La prospettiva, non ci siamo qualificati.
1: Sì,
4: la prospettiva c'è.
2: Vabbè, comunque, staremo un po' a vedere. Siccome sto per chiudere il blocco, devo salutare Nick. Nick, ti voglio chiedere una cosa.
0: Sì.
2: Ieri ha fatto 50 anni Totti. Che posto secondo te occupa nel calcio italiano? Come giocatore, come giocatore.
0: Ora sinceramente bisogna prendere anche un range di anni, perché se mi dici dall'inizio della storia del calcio, sai quante gente forte c'è stata, cioè, quanti attaccanti bravi. Per esempio, io si ricorda sempre poco Gigi Riva. Io sinceramente penso che Riva sia stato, per esempio, uno dei grandi attaccanti della storia della nazionale, che avrebbe meritato, secondo me, anche un po' più di menzioni, proprio perché il suo carattere riservato. Però Totti che ne so, io tra quelli che ho visto io con i miei occhi della nazionale italiana, nei primi cinque ci sta. Però sto parlando di quelli che ho visto io, ovviamente. Io quelli, cioè io prima di, cioè io Mazzola, Rivera, non li ho visti, quindi sicuramente c'è.
2: Posso chiederti a te se ha fatto bene a fare tutta la sua carriera con la Roma, o forse dopo aver vinto, non so, lo scudetto, era un giocatore che si poteva cimentare in un'altra avventura e ambire, non so, a trofei importanti come Champions e Pallone d'Oro, perché aveva le qualità per farlo, no? Per farlo.
0: Ma io guarda, se fossi tifoso della Roma non l'avrei mai voluto vedere con un'altra maglia.
2: E questo sì, ma io ti parlo del giocatore,
0: e
2: però.
0: Ti dico, secondo me, beh, comunque uno scudetto se l'è vinto con la Roma, e quindi qualcosa ha vinto, no? Non, forse poteva vincere molto di più, però ragazzi, io non lo so, io vedo Antognoni quando gira per Firenze, immagino cosa non sia Totti quando gira per Roma. L'affetto della gente per me, per come sono fatto io, per me vale molto di più di 10 trofei, cioè voglio dire, Totti è la Roma, cioè è uno di quelli che ha scritto la storia della Roma, quindi quando vedi Francesco Totti dici Roma, ragazzi, questo vale più di un trofeo.
1: Firenze c'è solo una squadra, ecco.
2: Anche cioè, questo è vero, capita. È vero, pure questo è vero.
0: Ma dico male o bene, Stefano? Dimmi no, te, io non lo so. Ecco, ma io dici ti faccio ragionamento a Fiorentino, no, ma se poi,
1: vuoi, no, no, se vuoi dico anche la mia, no, posso.
2: Vai, ma... vai, tanto dopo ci torniamo. No,
1: brevemente dico, credo, per continuità. Poi gli stili, sugli stili, su a me piace Baggio, a te piace Totti, a te piace, cioè, alla fine sei, è molto particolare la cosa, sugli stili, sull'espressione, sulla qualità, sull'estetica, sull'efficacia. Non c'è un calciatore che ha dominato un ventennio, 18 anni consecutivi, con rendimento e numeri come lui. Non ce n'è uno nella storia del calcio italiano.
2: Vabbè, mi hai risposto.
1: Una cosa pazzesca.
2: Poi dopo voglio sentire anche Bonanni e Garbo. Ma Nick, ti saluto, buona settimana, ci sentiamo presto. Un abbraccio.
0: Facciamo in bocca al lupo a Gilardino, perché comunque è stata la partita del Parma, no? Nel senso che c'è stato questo esonero... di questa, anche lì vedete com'è strano il calcio. È stata una settimana in cui a fine settimana sono arrivati tutti gli esoneri, è arrivato l'esonero di questa nel Parma, è arrivato l'esonero, o meglio dimissione esonero sulla panchina dell'Empoli, con Pagliuca che lascia l'Empoli, va alla Carrarese che esonera Cioffi e che al suo posto prenderà Andrioletti, che si è svincolato da Parma, altra operazione condotta da Daniele Garbo, perché non, cioè, non è che
1: non
0: Garbo va a Padova e va a fare va a pettinare le bambole, fa la rescissione del Papu Gomez e quella di Andrioletti, capito?
2: Cioè... grande va bene Nick, ciao, grazie, ragazzi, buona settimana pomeriggio. Tra l'altro ciao, grazie ciao, ancora ciao, tra l'altro alle 16:30 apriremo proprio una parentesi sul Parma. Ci fermiamo, break, arriviamo tra poco.

0: Ecco, ci siamo. Stefano Palomani qui con me.
1: Ciao, ciao Marco, ciao a tutti.
0: Ben ritrovati nuovamente. Salutiamo anche tutti gli amici che ci stanno seguendo sul canale 61 Club TV, così sulla nostra app e anche sul canale 11 Gol TV nel Lazio e invece Italia 7 in Toscana. Quindi salutiamo tutti coloro che sono telespettatori, quindi davanti alla televisione, e anche ascoltatori in radio, quindi tutto qua, tutte le forme di comunicazione, capito? Poi ci potete con l'app seguire su smartphone, PC e tablet, tutto.
1: Su DAB,
0: pure su DAB,
1: parola DAB,
0: non so se, andiamo pure lì. Allora, diamo il buon pomeriggio a Daniele Garbo in quel di Padova. Ciao Daniele.
1: Ciao Daniele.
0: Non c'è Daniele.
1: Non c'è Daniele.
0: Non c'è Daniele. C'è Daniele?
2: Sì,
0: sì,
2: no? Sono.
0: Ah, ciao, non ti sentivo. Non ti sentivo. C'è anche Massimo Bonanni.
1: Ciao Massimo.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Si unisce anche Tommaso Bonanni alla redazione di Firenze di Tutto Mercato.
1: Ciao Tommaso.
0: Ciao, Tommaso.
4: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: No, finiamo un attimo il discorso su Totti che abbiamo toccato, poi ritorniamo pure sulla nazionale per cambiare, sennò diamo un po' di variamo un pochettino. Così sentiamo anche Bonanni, Garbo e Bonan. No, dicevo, io ho chiesto che posto può occupare come calciatore, ripeto, visto che ha fatto 50 anni, facciamo ancora gli auguri, nel calcio italiano. Quindi abbiamo tanti campioni, giustamente prima Niccolò diceva abbiamo tanti campioni, no? Possiamo citarne alcuni, da Baggio, da Rivera, Del Piero, Totti, Riva è stato... Io però mi sono... Io, per me questi giocatori qui li identifico sempre quelli con la maglia numero 10 o comunque questi giocatori che uniscono grande qualità, nonché gol, perché poi stiamo parlando di uno che di gol ne ha fatti. Tu hai detto la tua, la vuoi ripetere un attimo? Tu hai detto prima come...
1: Io credo che è un ruolo molto difficile,
0: sì,
1: in cui
0: sì,
1: devi fare la differenza e devi essere il più continuo possibile. E io credo per continuità, per efficacia, per risultati dati, diciamo così, che ha portato Totti, è difficilmente riscontrabile in un'altra epoca. Insomma, lui ha fatto la differenza sempre e comunque, vabbè, qualche annata, insomma, un pochino chiaroscuro, ma tutte positive. Almeno ha fatto 16 stagioni, le conto a memoria,
0: sì,
1: da assoluto protagonista in Serie A con la maglia della Roma. Poi mi aggiungo e concludo, tu hai fatto un'altra domanda: se fosse andato altrove, Totti avrebbe vinto dei palloni d'oro? Io ti dico, Totti è stato Totti perché Totti è rimasto alla Roma. Se fosse andato altrove, questo è il mio parere, probabilmente non sarebbe stato Totti così forte.
0: Ah, vedi, questa è già un'altra chiave.
1: Perché di lui, come ha detto ieri in intervista molto carina, anche informale, con Ivan Zazzaroni, si è sentito protetto a Roma, cioè coccolato, e questa spinta gli ha dato a essere a dimostrare quello che è dentro, il suo carattere, la sua romanità, il suo anche, voglio dire, no, essere. E altrove non so se avrebbe avuto questa possibilità. Insomma, a Real Madrid magari avrebbe fatto bene, ma non sarebbe stato Totti,
0: okay,
1: sarebbe stato uno dei tanti, secondo me, uno insieme agli altri.
0: Bonanni, tu, che mi sembra che tu l'hai pure incrociato, no?
1: Ha vinto lo scudetto insieme.
2: Io ho avuto la fortuna e il piacere di vederlo da compagno di squadra prima e dopo. Ho fatto pure qualche anno dopo, ai 40 anni miei e 45 anni, 46 anni suoi. Vabbè, io su Totti ho un'opinione, insomma, stratosferica, perché come giocatore gli ho visto fare delle cose in allenamento che ho visto veramente fare a pochi, e purtroppo non ho una memoria così tanto importante su altri giocatori, ma ho visto Baggio, ho visto Del Piero. Io parlo di italiani però, E, insomma, Totti secondo me è primo, secondo, è uno di quei giocatori lì, sì.
0: Okay.
2: Secondo me Totti quando lo mettevano a paragone con Del Piero, secondo me lui è più forte, personalmente credo che sia più forte, ed è, come ha detto Stefano, un giocatore che ha avuto un rendimento con una costanza disarmante. Mm-hmm. Quindi è un giocatore che ha fatto la prima punta pur non essendo prima punta. Mm-hmm. È un giocatore che, se lo mettevi a fare il trequartista, faceva la differenza. Con Zeman faceva l'esterno,
0: ha fatto pure l'esterno con Zeman. Mm-hmm.
2: Quindi, insomma, credo che un giocatore come Totti in Italia non arriverà più. È un giocatore che è riuscito a giocare bene con Cassano, che anche lui non era una prima punta, quando giocavano Totti e Cassano stavano bene insieme, insomma. diventavano fenomenali entrambi, quindi credo che veramente in Italia ce ne siano stati pochi come lui.
0: Bonan, mi tengo Daniele Garbo per ultimo. Bonan.
4: Spero di non sfigurare tra chi ci ha giocato e tra chi ha sicuramente molta più esperienza di me. Allora, sarò rapidissimo. Ieri su tutto il mercato web chiaramente abbiamo un po' affrontato anche la questione del compleanno di Totti, sia da un punto di vista più leggero, con no, la due giorni a Las Vegas, raccontando un po' quello che ha fatto, giustamente quello del lato personale, non c'entra nulla, sia per celebrare un po' i 50 anni di un giocatore diverso dagli altri. Io ho scritto personalmente di mio pugno Totti, magnifico campione e alfiere del nostro calcio nel mondo, con un'aggiunta che ci ha fatto sentire orgogliosi. Ora, in un momento dove il calcio italiano versa in delle situazioni comatose, e ci viene anche un po' da vergognarci in confronto con le altre realtà, parlare di Totti, esco un attimo dalla questione Roma, ci fa anche tornare alla mente che eravamo forti, eravamo forti e anche a detta di tanti campioni che negli anni intervistati hanno parlato di Totti, sto parlando dei campioni stranieri, non ce n'è mai stato uno che non abbia riconosciuto le sue qualità, e il fatto di presentarci al cospetto con la nazionale contro altre nazionali e sapere che anche gli altri avevano paura di un giocatore come Totti per la sua forza, e questo secondo me è un qualcosa che aiuta a inquadrarlo e a definirlo. Sulla Roma e su quello che ha fatto la Roma io non ho nulla da aggiungere, perché parlano i numeri e tutto il resto, però è stato uno di quei pochi giocatori nella storia del calcio italiano che ha messo tutti d'accordo, che è una frase inflazionata, ma secondo me qui si capisce chi ha qualcosa in più, al di là del campanilismo, certo, il tifo per una squadra o per un'altra. Totti non lo si poteva non amare come calciatore, e quando un giocatore mette d'accordo tutte le tifoserie d'Italia e tutti dicono è un grande campione, vuol dire che sei speciale.
0: Daniele, vengo da te, in base anche insomma alla tua esperienza ti chiedo proprio che posto gli daresti nel calcio italiano, no? Considerando anche gli altri calciatori, quelli forti che abbiamo avuto il piacere di vedere.
5: Guarda, io ho avuto la fortuna e il privilegio di accompagnare praticamente tutta la carriera di Francesco Totti fin dal suo esordio in Serie A a 16 anni, quasi tutta, perché poi la mia carriera è finita prima della sua, quindi non ho potuto raccontare il suo addio al calcio, che ovviamente è stato molto più emozionante del mio addio al giornalismo, che non gli fregava niente a nessuno. E detto questo, io ho avuto il privilegio, anche essendo anziano, di vedere giocare giocatori di cui si parla molto ma pochi l'hanno visti giocare. Uno di questi è Gianni Rivera. Ecco, quello che ha fatto Gianni Rivera secondo me è qualcosa di inarrivabile. Anch'io mi sono posto il quesito tante volte, come ha detto giustamente Stefano, se Totti andando via da Roma poteva andare al Real Madrid, poteva andare al Milan, avrebbe potuto vincere il pallone d'oro. Secondo me ha ragione Stefano, non ci avevo pensato a questo aspetto. Totti è stato Totti perché è rimasto sempre alla Roma. Se fosse andato a Madrid, per dire, un ambiente diverso, dove ti coccolavano, non ti coccolavano perché eri uno dei tanti campioni, non eri il campione, forse non sarebbe stato Francesco Totti. Questo ha ragione, perché dal punto di vista qualitativo, dal punto di vista tecnico, avrebbe potuto tranquillamente vincere il pallone d'oro. Però radicato da
0: ma non è un limite però pensare così,
1: ma non è che è la forza, è il limite, nel tempo stesso è Marco, noi viviamo a Roma, è troppo romano, è, cioè immagina Totti,
0: è un limite
1: che ne
0: suo,
1: so,
0: non poter essere andato
1: a Madrid, che mi dai in caffè, cioè capisci, damos un caffè, cioè proprio Totti è proprio Roma, sta là radicato, radici, e lo togli fuori da Roma, non lo so. Sì, questa no, è la mia, capito. Ma gli faccio un affettuoso, visto che sono romano, capisco. Cioè,
0: non lo so, io
1: è un limite, ma è stata la sua forza. Cioè, lui dice: io se fossi andato da un'altra parte, forse no. Secondo me no. Poi non ci abbiamo la controprova.
5: Manca la controprova.
1: No, cioè. Però perché non sarebbe stato così immenso e così esclusivo, no, però così unico, così grande. Gli sto facendo complimento,
0: no,
1: e riconoscendo la stima immensa che è una
0: però sua, sapete perché però mi trovo parzialmente d'accordo con questa osservazione, perché gli abbiamo
1: perché è troppo
0: visto
1: romano, è troppo
0: sì, allora tu mi dici caratterialmente, però dal punto di vista tecnico questo è stato un giocatore che ha fatto vedere delle cose che non aveva niente da invidiare ai grandi fenomeni che stanno al Real Madrid, quindi
1: certo,
0: io dico
1: certo.
0: Se questo giocatore avesse fatto, allora se voi mi dite caratterialmente forse sarebbe andato in difficoltà proprio perché la sua romanità è talmente forte che sta fuori da Roma, era compiato per lui, ma dal punto di vista
1: togliere,
0: tecnico
1: che ne so,
0: secondo me questo non c'aveva niente da invidiare.
1: Alberto Sordi da Roma, Proietti da Roma, sì, Pedrolini, sì, da Roma, cioè è una figura, però, nel calcio.
0: Questo è un pregio che diventa pure un difetto, però.
1: Oh,
0: è un pregio che diventa,
1: allora,
0: un difetto.
1: Allora ti sto dicendo,
0: capito?
1: Che altrove non sarebbe stato, no, no, no, è come Superman, qua. No, cioè non si sarebbe trasformato in Superman. Qui era Francesco Totti, nato, poi si trasformava all'Olimpico, aveva sempre il vento a favore. Ecco, questa cosa qui l'ha aiutato, l'ho detto anche in intervista recentemente, detto, mi sono sempre sentito protetto. E sta cosa non è che l'ho fatta io, l'abbiamo fatta, no, insieme, no, no. Quindi descrive quello che è il mio pensiero, ma non è che vuol dire che se fosse andato altrove non sarebbe, no, stato, no, no, sarebbe stato ugualmente forte, ma non sarebbe stato Totti.
0: Vai, cioè, vai, che, sì, sì, sì, no, chiarissimo, vai.
5: C'è un tratto del carattere di Francesco Totti che chi lo conosce sa qual è, ed è la timidezza. Francesco è un ragazzo molto timido. E quindi in un ambiente come quello del Real Madrid, in cui era pieno di campioni, di gente che se la tirava e così via, lui forse sarebbe stato un pesce fuor d'acqua, mentre a Roma, dove lo coccolavano, dove era il re di Roma e così via, era un altro discorso. Però ripeto, manca la controprova.
1: Manca la controprova. Cioè.
5: Io
1: ma io non è che ho detto, Daniele, sarebbe stato ugualmente forte, ma non sarebbe stato esclusivo, così unico, forte proprio... pallettonico, no, chiaro, come a Roma, ecco, questo io...
5: Riguarda la timidezza, c'è un episodio che
1: no, ma per la sua romanità, per il suo modo proprio di vivere, di pensare, di esprimersi.
5: Dicevi... Ricordo un episodio quando lui era giovanissimo, aveva esordito da poco in Serie A, l'allenatore da Roma era Mazzone, e andai a fargli un'intervista il sabato per guida il campionato, che andava in onda la domenica e noi le registravamo di solito il sabato, e quindi chiesi a Mazzone di fare Totti, e lui mi dice no, il ragazzino è troppo timido, no, ma... Io ho detto no, ma Carlo, stai tranquillo, lo metto a suo agio. Così. Alla fine l'ha fatto scendere dal pullman, stavano partendo per una trasferta, non mi ricordo quale. Questo ragazzo scende, allora me lo presenta Carlo Mazzone, dice: ecco, ti presento Daniele, è un giornalista, ma è una brava persona. Già questo, un giornalista, ma una brava persona, mi scappava da ridere, ovviamente, no? È un amico, è un giornalista, ma è una brava persona. E allora ti vuol fare due o tre domande per guida al campionato? Va bene, allora dico: Francesco, guarda, è una cosa registrata, quindi se sbagli tu o sbaglio io, la rifacciamo, stai tranquillo, stai serio. Sì, sì, non ti preoccupare. Partiamo, faccio la prima domanda, diventa rosso come un peperone e si impappina subito. E quindi ho detto stop, ripartiamo. Ho detto, quando tu sei pronto, noi la rifacciamo. Se la rifacciamo altri 10 volte finché non viene bene, stai tranquillo. Da quel momento in poi è stato sereno e non abbiamo avuto nessun problema. E da quel momento in poi il mio rapporto con Totti è stato sempre un rapporto di grande affettuosità, perché lui si ricordava probabilmente quell'episodio. E per rispondere alla tua domanda iniziale, in una ipotetica classifica dei giocatori più grandi di sempre, in Italia ovviamente, io continuo a mettere al primo posto Gianni Rivera, metto al secondo posto Totti assieme a Baggio.
0: Ed è un po' una classifica che sta venendo fuori anche dai nostri ascoltatori, perché poi vabbè, c'è chi dice di Totti in nazionale, ricordiamo i due rigori contro l'Australia e contro l'Olanda, ben gestito a Roma, errore che hanno fatto a Napoli con Maradona. Scusatemi, ma Baggio era una spanna più forte, più di Totti. Poi da Juventino Totti per me tecnicamente era più, un po' più forte di Del Piero. Alex ha vinto di più semplicemente perché ha giocato nella Juve, che in quel periodo ha vinto tanto. Poi Totti rispetto a Baggio e Del Piero, forte solo fisicamente, infatti pochissimi infortuni, non è poco. Pensate un po' se gli altri due senza infortuni gravi dove sarebbero arrivati. Poi vabbè, c'è chi la top 5 fa appunto con Baggio, Rivera, Riva e Pirlo, insomma. Ma poi ognuno giustamente dice la sua. Va bene, dai, mi piace questa cosa, perché poi quando parliamo di questi grandi campioni vengono fuori tante cose. E vi voglio coinvolgere su un altri
1: visto che non ce ne sono pochi in giro.
0: Ce ne sono pochi, come diceva Bonan, ci porta esatto, indietro al vero, tempo detto, di come eravamo forti, insomma, bene, questo cioè. Ha fatto secondo me un riferimento giustissimo a quello che eravamo e a quello che oggi purtroppo siamo. Bisogna prendere coscienza di quello che siamo oggi, senza fare tanti voli pindarici. Sentite, un'altra cosa vi voglio dire: visto che il 6 ottobre si ritira Messi, saluta la nazionale, cioè si ritira, saluta la nazionale, fa l'ultima partita d'addio. Chi eredita secondo voi la 10 in Argentina? Nico Pass o Mastantuono?
1: Ah, non lo so.
0: Che dite? Ma Tommaso svuota la testa. Nessuno dei due?
4: Per me nessuno dei due in questo momento.
0: Nessuno merita quella maglia?
4: In linea generale nessuno. Ad ora Mastantuono ha troppe poche presenze. Nico Paz, abbiamo visto anche ora nel recente mondiale, è partito come primo cambio di Messi, o comunque come primo o secondo cambio dell'Argentina. Poi abbiamo visto che con il passare del torneo, quando le fasi sono fatte un pochino più importanti, Nico Paz o non è entrato o comunque non è entrato come primo cambio. e ha fatto fatica. Secondo me non ha ancora.
0: Però in prospettiva, Tommaso, se dovessimo spendere, diciamo, non so, una preferenza tra questi due, che chi ha più potenzialità, ecco.
4: Secondo me, allora in Argentina preferirebbero Mastantuono, ma perché Nico Paz è, paradossalmente, è un giocatore un pochino più, già più europeizzato, passatemi il termine. Invece là Mastantuono gode ancora, diciamo così, di un po' di credito per una questione caratteriale, per una questione della squadra da cui viene, insomma. Però io francamente ad oggi mi vengono i brividi a pensare la 10 su un'altra sulle spalle di un altro giocatore.
0: Lo so, ma purtroppo, come si dice, si va,
4: cioè, non vorrei la dessero magari a un giocatore di esperienza, mm-hmm, diciamo, che faccia da ponte in attesa del nuovo 10.
0: Non lo so. Però questi sono due bei talenti, secondo me. Stefano, tu se dovessi scegliere?
1: No, non la penso come Tommaso, mi metti in difficoltà, non so darti una risposta. Qui stiamo parlando di un genio assoluto del calcio mondiale, di un'icona.
0: Il tempo, come si dice, si va avanti.
1: No, sono d'accordo con te. Poi bisognerà pure assegnarlo, che se manda il numero 10. Però insomma, pensi a Maradona, a Messi, non vedo.
0: Non li vedi pronti nessuno di due per questo tipo di...
1: Sono d'accordo con Tommaso, ancora siamo nella fase
0: lontani,
1: un po'...
0: tutte e due. Sì. Bonanni?
6: Io, in questo momento probabilmente non la vedrei bene in nessuno dei due, fermo restando che Mastantuono lo conosco poco, Nico Paz lo conosco di più perché ovviamente sta da più tempo da noi, ma per quello che ho visto Nico Paz mi sembra, a gusto mio personale, più forte di Mastantuono. Quindi se devo dare un giudizio tra i due, preferirei più Nico Paz a Mastantuono, ma ripeto, qua si parla della 10 dell'Argentina, che ce l'ha avuta Messi, Maradona, insomma. Non è semplice essere ricordato poi ad aver indossato la 10 dell'Argentina.
0: No, assolutamente. Daniele Garbo, stiamo parlando di un avete visto che gol che ha fatto, quando è stato l'ultimo turno di campionato in America, ha fatto un gol, ragazzi.
5: Sì. Ma guarda, è una maglia pesantissima nel numero 10 dell'Argentina, perché dopo Maradona l'unico degno di indossarla è stato Messi, secondo me, e quindi trovare un erede a Messi in questo momento mi sembra molto complicato. Rischi pure di creare delle aspettative, rischi pure di creare delle difficoltà ai giocatori giovani che la dovessero indossare, per cui francamente io non saprei chi scegliere. Non so in prospettiva se valga di più Mastantuono oppure Nico Paz, non sono così tecnico da poter esprimere un giudizio come l'ha espresso giustamente Massimo Bonanni. Dico che è una maglia molto pesante e non saprei proprio chi darla in questo momento.
0: No, sono due. Loro ce li hanno, due giocatori talentuosi, però bisogna dirlo. Certo. Cioè, sono due ragazzi che il talento ce l'hanno. Quindi l'Argentina, diciamo, casca in piedi. Voglio dire, non trova quel giocatore di quel livello, però trova comunque dei giocatori di livello, com'è? Cosa che noi non abbiamo, Tommaso. Su questo non ci sono dubbi.
4: Sì, vi devo aggiungere che secondo me c'è da fare ragionamento anche su chi sarà poi, anche non solo il 10, ma anche chi sarà il nuovo 9 dell'Argentina.
0: Certo.
4: Perché abbiamo visto che l'Argentina negli ultimi due mondiali, nelle ultime competizioni, diciamo così, grandi competizioni, è partita dal 10, da Messi, più a girare i compagni di reparto, no? E ad ora io, va bene Lautaro, va bene tutti gli altri che hanno giocato in semifinale, è sempre 9 al pari del 10, no? Questa è una banalità, però secondo me è anche utile capire l'Argentina come ripartirà, con quale nuovo 10 e con quali nuovi 9 ripartirà per ricreare una sorta di coppia d'attacco. Insomma, i nomi non mancano, ma sono tutti un po', sai, livellati, o comunque in un momento uno più avanti, certo, poi uno più indietro. Insomma, c'è curiosità, come il Brasile per il resto.
0: Assolutamente. Sentite, l'ultimissima ve la faccio commentare, la prendo da tutto mercato web, via libera al nuovo stadio della Roma, il sindaco Gualtieri, momento storico. Quindi ci siamo, abbiamo letto prima la notizia in apertura con Luca Calamai, è arrivato quindi l'ok per realizzare questo stadio dopo tanti anni, Stefano, di tentativi per individuare posti e chi voleva, insomma, poi finanziare. Ci siamo, e anche questo è un progetto che poi verrà realizzato pensando europeo, quindi mi date un vostro pensiero velocissimo, Stefano?
1: Speriamo che sia, credo che insomma dobbiamo sperare anche per gli altri, per tutta Italia, per che sia una via, insomma, un qualcosa che si possa aprire, visto che abbiamo sempre messo l'attenzione, posto l'attenzione sulla burocrazia che ha sfinito sto paese, insomma. Io non so poi come si realizzerà, in quanto tempo si realizzerà questo impianto. Roma è una città difficile, però è una vittoria, una piccola vittoria, piccola grande vittoria di una città con tante problematiche, e quindi insomma poi possa farlo la Lazio, lo possa fare il Milan, lo possa fare l'Inter, insomma, che si possa aprire, visto che poi messi come siamo messi, l'europeo del 2032, gli stati fatiscenti, certo, non solo certo, quello, certo. Abbiamo anche altro, il commissionamento alle porte, Čeferin già ci ha bacchettato, insomma un bel caos, però intanto gli impianti, parliamo sempre di privatizzare gli impianti, di renderli di proprietà, eccetera, cominciamo.
0: Cominciamo, e allora vi aggiungo soltanto che il completamento del nuovo stadio è previsto entro il 2031 con l'obiettivo di fare in tempo per Euro 2032. Daniele.
5: Ma guarda, noi sull'impiantistica siamo in ritardo non di tantissimo rispetto all'Europa, solo una quarantina d'anni, insomma non è una roba proprio preoccupante, ecco. Per cui non so quanti anni, perché io lavoravo ancora quando si parlava dello stadio di Tor di Valle sotto casa mia.
0: Sì.
5: E poi abbiamo tutti come fila, e adesso finalmente questo sembra un passo definitivo verso la costruzione di questo benedetto stadio, che è un asset fondamentale per una società di calcio. Guardate lo stadio che ha, dove giocherà stasera l'Italia a Bursa, nella parte asiatica della Turchia. È uno stadio modernissimo, in Turchia sono già pronti per l'europeo praticamente, noi ancora dobbiamo ancora pensare agli stadi, a quelli da sistemare, a quelli da costruire. Quindi sì, la burocrazia italiana è una delle vergogne di questo paese, forse la più grande vergogna di questo paese, per cui se finalmente questo stadio della Roma vedrà la luce sarà veramente una conquista per tutto il calcio italiano, non solo per la Roma.
0: Mi hai fatto ricordare Tor di Valle, quando mi inviò Mediaset a fare un servizio, ci presentarono tutta sta roba dentro, come dovevano fuori, tutto il plastico, una roba, un pranzo, questi qui ci offrirono per far sta una roba pazzesca, poi niente, è finito tutto.
1: È rimasto il plastico.
0: È rimasto, sì, però il pranzo era buono. Tommaso, vengo da te.
4: Ma allora voi ricordatevi che noi qui dalla redazione trasmettiamo da Firenze, sì. Quindi quando parliamo di stadio a noi ci cominciano a cadere
0: le bolle.
4: Il braccio destro, il braccio sinistro, e mi fermo qua per non dire cos'altro è accaduto negli anni. Quindi capite bene che una notizia così può fare altro che piacere, ma per quello che diceva anche Daniele, la burocrazia e quant'altro, c'è da dire che, ora io lo leggevo prima, i lavori iniziano nel 2027, la chiusura dei lavori, come dicevi giustamente tu Marco, 2031, siamo in tempo per 2032, perché tra pochi giorni ci sarà anche la consegna della lista degli stadi alla UEFA. Ci siamo ridotti a esultare per una conferenza dei servizi che dura meno del previsto. Ci tocca questo, è vero, ha ragione Daniele, siamo in ritardo di 40 anni, quindi tocca accontentarci di questo, però almeno quando c'è una cosa positiva sottolineiamola.
0: Sottolineiamo, quindi, assolutamente.
4: Cioè,
0: sì.
4: Se no sembra che no, non ci vada bene nulla.
0: Hai ragione.
4: Quindi una volta che c'è una fumata bianca, diciamo,
0: Di solito sono tutte nero, grigie, insomma, qui invece...
4: A lei la Roma, a lei lo stadio della Roma, viva lo stadio della Roma, viva tutto, viva tutto.
0: Buon anni e chiudo con te. Buon anno, vai.
7: Mi sentite?
0: Sì, ti sentiamo, forte e chiaro, vai.
7: Ridimmi un po' la domanda.
0: No, sullo stadio, perché è arrivato l'ok, quindi via libera, 2031 dovrebbe essere finito.
7: È una cosa, insomma, importantissima. Stavo sentendo oggi che in Turchia hanno stanziato 10 miliardi di euro, credo, sulla ricostruzione degli impianti, degli stadi, e ad oggi ci sono 25 impianti nuovi che permettono alle società di avere strutture proprie e programmare meglio, insomma, le proprie cose. Credo che noi ancora oggi, insomma, siamo indietro purtroppo in questo, e sarei contento per la Roma se riuscissero realmente a fare questo stadio, perché insomma, ripeto, per me avere un impianto di proprietà diventa di fondamentale importanza.
0: Assolutamente, come diceva appunto Tommaso, sono le cose positive, poi accogliamole perché già sono poche. Va bene ragazzi, mi devo fermare, voglio ringraziare Daniele Garbo, a presto Daniele.
1: Ciao Daniele,
5: grazie a voi.
0: Un abbraccio, grazie,
5: a voi,
0: grazie anche a Massimo Bonanni.
1: Ciao Massimo,
0: a presto.
7: Ciao ragazzi, grazie.
0: Tommaso, ci vediamo domani, ci commentiamo la nazionale.
1: Ciao Tommaso.
4: Non vedo l'ora.
0: Un abbraccio, ciao. Un saluto anche alle reazioni di tutto Mercato Web. Noi ci fermiamo, break, torniamo tra poco.

0: Siamo tornati, Stefano, siamo tornati. Eccoci. Nuovamente con i nostri amici telespettatori e radioascoltatori, insomma tutti, in questo pomeriggio di Maracanã. 331-8200-23. Magari chiedo a Claudio se riusciamo anche a sentire qualche audio del Camino adesso che ci sta mandando messaggi sui vari temi che abbiamo affrontati, dalla nazionale a Francesco Totti, ai vari 10 che abbiamo parlato prima in tema del calcio argentino. Tanti messaggi, no, che dice, però due talenti come quelli argentini, dicono, ossia Nico Pass e Mastantuono, giocano nel campionato italiano.
1: Vero.
0: Uno. Non male, insomma, almeno... un po' di talento lo vediamo. Non è italiano, però non è talento italiano, però almeno vediamo qualcosa. C'è Massimo Orlando in collegamento con noi. Ciao,
1: ciao Massimo.
0: Massimo, lui sì che di talento ce n'aveva. Sì. Massimo,
2: c'erano quelli bravi davanti.
0: Però tu eri uno bravo.
2: era dura.
0: Però insomma, un po' di il tuo spazio te lo sei ritagliato, dai.
2: Sì, certo.
0: Un po' sfortunato, come dico sempre, però come Stefano qui vicino a me.
2: Esatto.
0: La vita ci vuole fortuna anche un po'.
1: Massimo
0: sempre,
1: era forte.
0: Massimo era forte, sì, assolutamente.
1: Adesso lui un po' si nasconde, perché sai, è sempre difficile dire quanto uno poi era forte.
0: Certo.
1: Quindi è meglio farlo dire agli altri.
0: Certo,
1: però
0: assolutamente.
1: Massimo non è che può dire
0: il contrario.
1: Sì, non può dire meno, perché poi dice, ah, ma è preso. No.
0: No,
1: lo dico io,
0: una persona molto umile.
1: Era un giocatore fenomenale.
0: Sì.
1: Non era molto lontano da questi talenti qui, se avesse avuto un percorso. Sai, poi ci sono anche i momenti della carriera in cui qualcuno deve sostenere l'allenatore giusto, fortunio, la cosa, cioè tante cose, però insomma, come talento stava vicinissimo ai grandi.
0: Sì. Sapete chi c'è con noi, ragazzi?
1: Chi
0: Mister
1: c'è?
0: Gigi Cagni, che saluto subito.
1: Grande
0: misterone, guardalo.
1: Adesso,
0: eccolo qui.
1: Che
0: ciao
1: bello.
0: Mister, come stai?
1: In Sicilia ancora, al mare stai?
0: No,
3: sono a Chiavari.
0: Ma
3: io ero forte, oh. Io ero forte.
1: Ecco.
3: No, aspetta.
1: Era una radiolina in campo, Gigi Cagni.
3: Difensore fortissimo, tecnicamente scarsissimo, mancino ma scarso. Penso di essere stato il peggior mancino che ci fosse in quella generazione. Mamma mia, confronto a quelli che c'erano, voglio dire. Però difensore fortissimo.
1: Però eri un ministro della difesa.
3: Ah, sai, la cosa che mi fa dire questo è perché quando poi ho cominciato a fare il libero, un mio compagno di squadra mi si gira un giorno e mi dice, ma come mai sei già lì? Cioè io ero già prima, prima che arrivasse la palla, dove poi arrivava, io c'ero già. Questo era un pregio naturale che non mi ha insegnato nessuno, la mia fortuna è stata. Quella di intuire quello che poteva succedere in una partita, all'80% sbagliavo poco.
0: Invece adesso sbagliano tanto, caro mio.
3: No,
0: è così.
3: Beh, però c'è anche il discorso, io avevo passione come i miei compagni, avevamo altri occhi. Io adesso ho fatto un post oggi in questo senso, su non c'è empatia da parte dei giocatori, e ho visto l'intervista di Calafiori, mi sono sentito male, giuro.
0: Ma perché ti ha fatto arrabbiare Calafiori? Che ho sentito che ti sei arrabbiato.
3: Non mi ha fatto arrabbiare assolutamente. Io,
0: no, vabbè, hai sottolineato quello che ha detto. Che
3: no,
0: non ti è,
3: ma scusami, Stefano, sei stato giocatore, quindi domanda della giornalista.
1: Non ha detto niente.
3: Ma in quell'azione ha detto la specifica di qua di là. La risposta è stata: non ricordo, devo vedere il video.
1: Vabbè.
3: Dov'era?
1: Era transagonistico.
0: Dai, chiamiamolo così.
3: No, poi una cosa che ho detto oggi, ma veramente io ho fatto parallelo a tutto quello che è successo negli europei di atletica, no? Quando facevano le interviste agli atleti dell'europeo, anche quelli che non vincevano, avevano degli occhi, sai, quelli di felicità, di sono freddi. Se tu vai a vedere l'intervista di Calafiori, era, a parte che non guardava mai nella telecamera, no? Ma rigido, freddo, senza emozione. Io queste cose non le posso comprendere.
0: Hai capito.
3: Sarà anche caratterialmente, non lo metto in dubbio, però
0: certo.
3: Però hai messo la maglia della nazionale, dovresti essere, anche se hai perso.
0: Ma secondo me questo è un altro. Guarda, mister, che tu, voglio sentire anche Massimo qui e Stefano. Questo è un altro tema. La maglia della nazionale, quanto realmente è sentita in questo momento, Massimo?
3: Oh, secondo me poco.
0: Pure per me, Massimo.
2: Ma sai, l'abbiamo già affrontato, Marco. Se, ti ho sempre detto che purtroppo i giocatori di là danno la sensazione quasi che sia un peso andare in nazionale. E purtroppo lo si è visto negli anni, gente che all'ultimo inventa un fastidio muscolare. Non è sentita la nazionale, dai, bisogna ammetterlo, perché io non voglio scagliarmi contro questi ragazzi, è partita una nuova.

0: Cioè, quando noi parlavamo della scelta dell'allenatore, che si poteva andare su Baldini, secondo me sarebbe stata una cosa meravigliosa anche per la gente. Adesso la gente è stufa, tre mondiali saltati, queste prestazioni, cioè la gente non, in questo momento non ama l'Italia, non riesce a guardare la partita. Io Firenze, ora Firenze è molto particolare perché ce l'ha un po' con l'Italia da sempre, però trovo la gente per strada e mi dice io spero che perda.
1: A me sta cosa, Massimo, fa terribilmente incazzare, però.
0: No, infatti anche a me, però, è il sentimento che si sente in giro per l'Italia.
1: Stefano,
2: c'è poco altro da aggiungere, secondo me. Poi il discorso è che la nazionale prima era, voglio dire, l'università, cioè nel senso che dovevi arrivare lì e per un motivo o per un altro dovevi meritartelo. Adesso diventa, sono cambiati i tempi, per carità, e mi adeguo, però non può essere un festival delle grandi occasioni, oppure ecco, non è, con effetti speciali che ci vogliono sbalordine con delle convocazioni. Ecco, secondo me, non lo so, qui abbiamo un grande allenatore che è Gigi, devi lavorare su
3: le
2: un gruppo di
3: 16. Sono facili.
2: No, però devi andare su un gruppo di 16 giocatori, cioè voglio dire, anche un calciatore si deve riconoscere nella titolarità, nell'importanza, siccome non devi creare un valore. Cioè, io vi faccio questa domanda adesso: in questa nazionale, il valore assoluto, l'eccellenza, da chi è rappresentata? Da Donnarumma.
1: Sì.
2: Per il resto non c'è
1: un fuori classe della
2: allora
1: nazionale.
2: Qui abbiamo Cagni, io sono, non ho mai fatto l'allenatore e quindi faccio 300 passi indietro, però io credo, non lo so a naso, che per fare una squadra, per fare prima un gruppo e poi una squadra, tu voglio dire, il calciatore poi ti misura, ti pesa, nel senso ti devi orientare, quindi si capisce più niente, cioè è un continuo tourbillon. Io capisco la scrematura, poi si arriverà a un punto, per carità, capisco la proiezione di Mancini che è più per le qualificazioni dell'europeo che non la Nations League, ma qua c'è la spada di Damocle del commissariamento, e la storia sua personale della rabbia e le cose, quindi se non fai risultato, la gente non vede l'ora,
1: non vedono l'ora di sparare addosso,
2: capisci? Quindi a me, io non partecipo a questa cosa qua perché so che è molto difficile uscire fuori da una crisi, però importante è intercettarla, e come diceva anche Massimo giustamente, cioè tu ci vuole serietà significa sobrietà, significa capire che non sei una delle nazionali più forti del mondo, anzi sei nel mucchio e devi ripartire, e ti serve uno sforzo impegnativo notevole per non essere più forte e per eccellere, per stare lì, per stare lì a ridosso delle 8-10 nazionali più forti del mondo. Invece se tu pensi che con la bacchetta magica trovi quello, trovi quella, non trovi, sarà una discesa libera verso l'abisso che già ormai constatiamo da tempo.
3: Scusa, ma per fare tutto questo che tu stai dicendo, che è giusto, bisogna partire dalla base. Non abbiamo ancora un presidente della federazione.
1: Cioè ci sarebbe.
3: Ma vi rendete conto che
2: però,
3: da lì
2: Gigi,
3: già...
2: Però cerchiamo di separare le cose. Noi abbiamo vinto un mondiale con la federazione commissariata. Ma abbiamo vinto un mondiale con la federazione commissariata.
3: No, ma adesso...
2: C'era Guido Rossi, non c'era un presidente federale.
3: Sì, però Stefano, c'erano giocatori di qualità e c'erano giocatori di personalità.
2: L'abbiamo scoperto dopo. Quando l'abbiamo vinto il mondiale all'inizio.
3: Sì, so però avevamo. C'era un gruppo,
2: non
3: di
2: c'è dubbio,
3: grosso
2: certo,
3: gruppo
2: certo,
3: di giocatori di qualità sotto tutti i profili, no? Dove nessuno. Il selezionatore faceva il selezionatore. Non è che faceva diventare. Io ho appena detto una cosa riguardo a Roberto Mancini. Ho detto: ma scusami, io ho fatto l'allenatore, sono un po' più vecchio, posso dirti una cosa. Ma se il selezionatore deve prendere 35 giocatori come ha fatto, che sono solo questi, poi a secondo della partita e decidi il sistema di gioco, metti i giocatori che hai convocato che giocano in quel ruolo per quel sistema di gioco. Questo devi fare. Non inventare Kane alla destra, adesso vedo la formazione stasera, Raspadori alla destra, probabilmente giocherà col 4-3-3, Tonali regista, che non lo è, non gioca in quel ruolo nella propria squadra. I giocatori che ha messo in campo, i difensori, il Becho, non so, poi lui ha detto che potevano addirittura pareggiare, non lo so, noi finivamo fine primo tempo 3-0, 4-0, non c'era niente da dire. i difensori, si è visto che non era

0: coordinati. Cioè, Mancini gioca a uomo, allora devi giocare a uomo. Dov'è il problema? Non sei tu che devi fare il sistema di gioco, non sei tu.
1: Gigi, ti posso fare una domanda? Perché mi piace questo discorso. Cioè, questo 4-3-3, no? Secondo te noi abbiamo i centrocampisti per fare il 4-3-3?
0: Ma con Romano regista sì. Poi hai due mezzali.
2: Quindi tu insisteresti su Romano?
1: Però per fare 4-3-3
0: assolutamente sì.
1: Ti serve almeno un palleggiatore o due palleggiatori in mezzo al campo?
0: Ma scusatemi. Allora io vedo Romano giocare a calcio. Vedo Romano far regista, d'accordo? Tocca 50 palloni, 100 palloni, va a prendersi la palla. In nazionale stava lì in mezzo, avrà toccato 4 palloni. Ma non è così. Tu devi dirgli al giocatore, se fai giocare quel giocatore lì, tu gioca come stai. Fine. Quello che succede, succede, non è un problema. Ken alla destra. L'hai mai visto tu? Io no. Perché? Perché vuoi fare, cambiare.
1: Però Gigi non mi hai risposto. Cioè, abbiamo i centrocampisti per fare il 4-3-3?
0: Secondo me sì.
1: Ma non ti serve un palleggiatore? Un palleggiatore?
0: Ma palleggiatori, ma no. Ragazzi, qua tecnicamente noi.
1: Perché non prima siamo c'aveva Jorginho, Verratti e Barella in mezzo al campo. Sì. C'aveva Berardi, cioè era una squadra.
0: Tutto quello che vuoi, però contro il Belgio, non è che sono inferiore al Belgio, su tecnicamente, ma tu devi giocare a parte che loro giocano, se tu vedi ieri sera, l'altra sera ho visto Inghilterra Spagna, ma giocano tutti liberi mentalmente. È tutta gente che ha personalità, sbaglia, non è un problema. Noi è tutto bene o brutto, una roba, i giocatori hanno una paura. Anche perché poi noi siamo proprio una generazione di calcio senza giocatori di personalità, senza leaders, questi sono, adesso non possiamo fare molto su questo.
2: Massimo, sei d'accordo su quello che stai sentendo? Insomma, tu insisteresti su Romano Play? Perché prima con Stefano, proprio prima di andare in onda, ne parlavamo, pure noi eravamo dell'idea, ma perché non continuare a provare con Romano Play?
3: No, sono d'accordo con quello che diceva il mister, perché bisogna bocciare Romano. La prima partita è nazionale, voglio dire, questo ragazzo va tenuto lì, va protetto, perché potenzialmente può essere un buonissimo giocatore in quel ruolo lì, e va capito nella prima partita, fra l'altro non aiutato dai compagni, perché chiaramente il Belgio ha dominato. Ma la verità poi, Marco, è che non abbiamo giocatori che saltano l'uomo, non abbiamo nell'uno contro uno, cioè siamo una generazione, ormai sono due generazioni che l'Italia non produce campioni, e la verità è questa. Stefano ha detto 7-8 squadre, io ti dico 7-8 squadre solo in Europa sono più forti di te, perché se vai in Sud America ce n'è almeno altre 6 o 7, cioè 6.
1: Sì, ma Massimo, noi dobbiamo avere anche questa consapevolezza di non essere
2: forti.
1: Cioè, adesso noi possiamo dire, entrare nel dettaglio, il 4-3-3, come ha detto anche Gigi, è questo e quello e questo e quello, ma insomma alla fine lo sport è che se io incontro Gagne che è più forte di me, non la prendo mai.
3: Non usciamo,
1: se il Belgio è più forte di noi, è più forte di noi, Marco.
2: Abbiamo battuto anche noi, il Belgio della generazione.
1: Sì, ho capito, lascia perdere, insomma, alla fine se Götze salta 27 volte l'uomo diretto, ma sarà più forte in quel momento, in quella partita, in quella circostanza di De Lorenzo. L'altra volta De Bruyne domina in mezzo al campo, ma sarà più forte anche a 35 anni dei nostri. Voglio dire,
3: Stefano,
1: la partita è un duello in ogni zona del campo, l'abbiamo persi quasi tutti il primo tempo.
3: Il problema è che perdiamo i duelli, che gli altri sono più forti, noi non abbiamo corsa, non abbiamo intensità, sono sempre più veloci, ti saltano sempre con grande facilità. Prima i difensori italiani erano i migliori al mondo, è vero o no? Se torniamo indietro, l'ultimo europeo, tu l'hai
1: Chiellini,
3: vinto?
1: Chiellini, Bonucci.
3: Oh, c'era ancora Chiellini che vinceva le partite da solo con quei salvataggi, giusto? E ti manca già un uomo come Chiellini e tu non ce l'hai in difesa.
0: Giocavano uomo dietro.
1: Perché lo potevano fare, Gigi. Però ha detto bene Massimo, dimmi un marcatore. Tu dimmi tu che sei stato un difensore oltre ad essere un allenatore, voglio dire, dimmi uno adesso oggi che sa marcare.
0: Ma questo è il problema.
1: Allora,
0: ma no, ma
1: allora
0: perché
1: tu puoi
0: parliando...
1: permetterti una linea difensiva che sa giocare, sa impostare, se poi c'è qualità in mezzo al campo e davanti c'è i fenomeni. Se no, le botte le stai sempre a rincorrere verso l'indietro.
0: Ma difatti è quello che stavo dicendo. Allora, qui torniamo al discorso che già nei settori giovanili devi migliorare la tecnica individuale nei ruoli. E questo lo devi fare, invece di continuare a fare sto cavolo della tattica che non vinci le partite.
2: È colpa vostra, di voi allenatori, vuoi capire? È colpa vostra.
0: vero.
2: E dai, no, ci avete ste fisse, capito?
0: No, guarda io, tu puoi parlare con i miei giocatori, guarda, all'inizio mi odiavano, ma poi capivano che io volevo vincere la partita, ma con loro, erano loro che me la facevano vincere. Quindi certo. Poi trovavamo la via di mezzo, trovavamo. Avevo giocatori di qualità, leader.
1: E come la faresti giocare questa nazionale tu, Gigi, dai?
0: Ah, non ho idea, guarda. Io sono per il 4-3-3, però... No, ma però io non ho... Non ci sono giocatori per il 4-3-3, non ci sono.
1: E prima mi dici di sì, perché... adesso mi dici di no.
0: No, adesso ti spiego. Sì. Per me il 4-3-3, parlo della fase offensiva, Poi la fase difensiva secondo me si fa meglio col 4-3-3, ma al di là di questo, ma la fase offensiva per me era che dovevi all'80% andare sulle fasce e fare il cross. Noi non abbiamo più ali, appena detto adesso Massimo, noi abbiamo ali. Adesso abbiamo i centravanti, perché questi nella nazionale ci sono 3-4 centravanti di ruolo, e quindi dovremmo crossare, secondo il mio punto di vista, perché i gol si fanno così, non li fai andando in mezzo. Quindi noi abbiamo le ali, no, e allora non puoi fare il 4-3-3. Quindi cosa puoi fare con i giocatori che hai?
2: Tu dici in mezzo al campo ci abbiamo i giocatori per fare questo modulo, però in fase offensiva non ci abbiamo praticamente i giocatori, e allora non lo fai.
0: Per quanto sì, per me il gol fa così,
2: sì.
0: Ma non per me solo, perché poi la pratica dice così, perché è inutile che mi raccontino delle balle.
1: Vabbè, ma se non hai gli esterni, Gigi, mi piace questo discorso, adatti, adeguati.
0: Fai 4-4-2.
1: Alla fine,
0: fai.
1: Quando perdi il pallone, perché tu ci insegni che il calcio è la palla ce l'ho io e la palla ce l'hai tu. Quando non ce l'abbiamo noi, certe imbarcate in mezzo al campo diventa entrano come...
0: Perché sono gli esterni che devono fare certe cose? Scusa, nella fase difensiva il nostro problema sono gli ultimi 30 metri. È inutile che andiamo a raccontarci le cose, perché noi facciamo la linea, stiamo in linea, marchiamo a zona e non siamo capaci di fare questo. Non siamo capaci, non abbiamo la qualità per poter intuire. Non ce l'abbiamo.
1: Allora non lo fai.
0: Quindi... E certo che lo devi fare, devi
1: fare cose semplici,
0: che giocano uomo.
2: Esatto. Ci sono degli
0: ascolti. Devi prendere i giocatori che giocano. Pancini, perché l'hai fatto giocare in quel sistema quando lui nella Roma gioca uomo?
2: E che ne buona fa a zona, Mancini.
0: Ma vi ricordate i gol? Erano quattro difensori che non sapevano cosa fare. Poi hanno dato colpa a Romano sul primo gol. Hanno dato colpa a lui, che ha perso la palla a metà campo. Abbiamo fatto i difensori che hanno sbagliato, non hanno indovinata una, questo è andato in porta. E dai poco colpa alla palla.
1: Ma De Bruyne l'ha messa subito in verticale sul gol, apri di cielo.
2: Alla fine no, lì. Dopo ha scartato tutti i
1: colpi. È entrato come una lama nella...
0: Stefano, ma non eravamo in inferiorità numerica?
1: No, sì, però insomma, correvamo verso la porta. Tu ci insegni, Gigi, che correvamo verso la porta. Quando corri
0: ma
1: verso la porta sei finito.
0: Noi corriamo sempre
1: tutti
0: indietro, ma ecco. Scusami, ma io quando vedo le partite mi viene da piango, perché essendo stato difensore partono l'ala, io giocavo terzino sinistro, l'ala che parte da metà campo, io indietreggio, la porto in area, continuano a indietreggiare andando in area. Era una cosa che l'allenatore si incazzava, io dovevo aggredirlo subito, il più presto possibile, appena superato la metà
2: però
0: campo.
2: Se dopo te salta, arrivederci, grazie.
0: Se mi salta mi deve saltare bene, però
2: ho capito perché
0: deve
2: non vengono
0: saltare
2: saltati...
0: bene, perché deve essere molto bravo, però se no, allora Marco
1: non lo fa arrabbiare, Marco.
0: Finisco.
2: No,
0: perché come noi giocavamo eravamo calcio vecchio, nel momento in cui io aggredivo il l'ala destra a 30 metri dalla mia porta, il centrale di destra, di sinistra, mi faceva la diagonale vicino. Quello, l'altro dall'altra parte faceva la diagonale, l'ala dall'altra parte faceva la diagonale.
1: Vero.
0: Quindi se mi saltava, usciva il centrale subito, immediatamente.
2: Certo, cioè, vabbè, ci sono i movimenti difensivi, chiaro. No, aspetta,
0: perché questo è importante, perché vedo delle robe che non le posso guardare. Quando uno viene saltato sulla fascia, corre in verticale dietro all'ala che l'ha saltato. Invece, se ero saltato, dovevo correre in diagonale verso l'area.
1: Bravo.
0: Perché usciva il centrale, io andavo a fare il centrale.
2: Certo, no, chiaro.
1: E il
2: chiaro.
1: Centrale prendeva il posto tuo, che sei stato risaltato.
0: Bravo, esatto. Vedi com'era? Invece giocando in linea, che non sono capace a marcare, se salti uno, finita.
1: E poi se incontri Goz.
0: Vanno tutti dentro.
1: A 300 km orari.
2: Vi fermo un attimo.
0: Sì, ma scusa, posso dire l'ultima cosa? Vai. Però noi facciamo il calcio antico, quello moderno e quello di oggi.
2: Ah, ho capito, ecco, tu è una polemica, ho capito.
0: No, sentiamo, polemica, sentiamo. Cavolo, scusa.
2: No, ho capito.
0: 12 anni che non facciamo un mondiale, ci sarà un problema.
2: No, è più di un problema, problema.
0: Se uno,
2: proviamo a risolverlo. Chi c'è, una marea di problemi. Aspetta, sentiamo un audio al volo. Vediamo. Che dici? Arrivo.
4: Ciao, sei in prima da Milano. Vai. Ma io vorrei capire, Baldini aveva fatto così male con questi giovani, con quelle due partite amichevoli, per carità, che ha fatto con la Nazionale A? Cioè, il nuovo che avanza, dov'è che lo vediamo in questa composizione di elementi attuali? Da Mancini a Ranieri, cioè dov'è che è il nuovo che avanza? Io quello vorrei capire.
2: Va bene,
4: probabilmente
2: abbiamo capito.
1: Però posso dire una cosa, allora, cosa ci ha insegnato quelle due partite con Baldini? Che noi, Baldini, quell'umiltà lì, cioè siamo in una fase, consentimi il termine, rurale.
2: Sì, quindi carina questa,
1: sì, serve, bravo.
2: I Ruspa proprio
1: magari, Spalletti, magari. Baldini, Gang, serve sta roba qua. Invece, capisci? Pensiamo di essere più forti come allora, mettiamo questo, piano piano, facendo magari un qualcosina.
2: Orlando, pure tu saresti stato per Baldini?
5: Sì, te l'ho detto prima.
2: Ah, è vero.
5: Ho detto prima che secondo me, al di là della competenza di Baldini, un po' di umiltà sana di quello che stava dicendo Stefano.
1: Questi
5: di
1: siamo,
5: che purtroppo non trasmette, secondo me, Mancini. Poi a Mancini auguro tutto il bene del mondo, però secondo me è anche...
2: Ma perché voi pensavate che Baldini, messo al posto dei Mancini, l'altra sera faceva meglio?
1: Il principio è come stare dentro un gruppo, capire che non sei più forte come una volta. Marco, non so come dire.
2: Ho capito, però
1: quello fa la differenza.
5: Ma Marco, non siamo forti, Marco, siamo una squadra normalissima.
1: Bravo, prima lo capiamo meglio.
5: Bisogna capire che non siamo una squadra che può puntare a niente. Poi dopo...
1: Massimo, tu devi far capire alla gente, i tifosi, allora per la Turchia speriamo di pareggiare. Speriamo che... questo è l'approccio. Così capisci che se questa roba qua... Poi magari vinci 3-0, però dopo 3-0 si ricomincia. Siamo più forti.
5: Ha ragione il mister Bertagni quando dice: allora, se non siamo pronti per fare il 4-3-3 e tu vuoi fare il bel calcio perché sei Mancini, sei un uomo importante, riconosciuto, devi fare un 4-4-2, perché in questo momento tu hai quello a disposizione e sai che quel 4-4-2 ti può dare più garanzie, soprattutto in fase difensiva. Devi adottare qualcosa, provare qualcosa di diverso, perché se giochiamo così, la sensazione mia è che tu possa perdere, ma pesantemente, contro tutti.
1: Sono d'accordo.
5: E non vedo dietro giocatori che possono risolverti i problemi. Non ce ne sono.
0: Domanda. Voi siete così sicuri che noi singolarmente, tecnicamente, siamo inferiori al Belgio e soprattutto alla Bosnia?
1: No, la Bosnia no, il Belgio
2: tecnicamente.
1: Sì.
2: Tecnicamente
1: il Belgio sì.
2: Allora aspetta, fermati un attimo.
0: Noi non siamo inferiori. Quindi, qual è il problema primario?
2: Qual è?
0: Degli uomini. Noi non abbiamo uomini in campo. Abbiamo gente che ha paura.
2: Pure questo è un altro.
0: Non abbiamo un leader.
2: Allora, Gigi, ti fermo un attimo. Fa una cosa.
0: No, ma devi costruire lì.
2: Sì,
1: Stefano,
2: sì.
1: Mi viene una tristezza.
2: Gigi, fermati un attimo lì. Tanto sei tranquillo, bello. Vedo pure una vetrinola bella là dietro alle tue spalle. Fermati un attimo. Ti faccio fermare due minuti perché riprendiamo questo discorso e ci sono due temi che voglio affrontare con te. Un attimo solo, ritorniamo subito. Dai,
0: va bene. Vai.

0: Mamma mia. Allora, aspetta, ricomponiamo un po' tutta la squadra. Ben ritrovati, Stefano.
1: Ciao,
0: eccoti
1: Marco.
0: Qua.
1: Eccoci qui.
0: Allora, c'è
1: Ciao
0: Massimo Orlando in collegamento telefonico con noi. Ciao, Massimo, ben trovato.
1: Ciao, Massimo.
0: C'è Massimo, non lo sento. Massimo, Massimo, ci sei? Pronto, Massimo? Non c'è Massimo, c'è Gigi Cagni.
2: Sì, sì.
0: Ah, Marco, ciao Massimo,
2: Marco.
0: Ecco. Cioè, Gigi ecco. Cagni c'è, ciao. Gigi Cagni c'è, ciao Gigi.
1: Ciao, Gigi.
0: Eccolo, trovato.
2: Cambiato location, che così rosichi.
1: No, adesso dove sei?
0: Dove sei adesso?
1: Nella...
2: No, sono sempre a casa. Però
1: nella clubhouse.
0: Ah, c'è il mare dietro, hai capito?
1: Clubhouse. No.
0: Aspetta che conosci anche mister Ezio Sella, due allenatori volevo, eccolo
1: ciao,
0: qua.
1: Ezio.
0: Ciao Ezio, ben trovato.
3: Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
0: Ben trovati. No, si discuteva anche sulle scelte di stasera, no?
1: Vabbè, ma tu me l'hai letta, no?
0: Io ti ho letto la formazione.
1: Ma è nuova di zecca, quindi...
0: Donnarumma, il fuoriclasse della nostra nazionale in porta.
1: Si conoscono, non hanno mai giocato insieme.
0: Difesa 4, caro Gigi e caro Ezio, Cagliode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri. Centrocampo, Frattesi, Mali, Dumba. In attacco Raspadori, Esposito e Cambiaghi.
1: Non hanno mai giocato insieme? Mai?
0: Niente, boccia.
2: Ma non c'entra.
1: No, no.
2: Sì. Ma non c'entra.
1: Dai,
2: ma,
1: sì.
2: Non ha importanza. Tu se li metti nel loro ruolo che giocano abitualmente.
0: Tu dici fanno
2: problema.
0: Ben uguale. Fanno ben uguale, secondo Gigi. Basta
2: certo,
0: metterli...
2: Ma invece non è così. Non è così.
0: Bene.
2: Non è così.
1: Ma aiuterà
2: anche
1: a giocare
2: stasera...
1: qualche partita insieme, però, Gigi? Aiuterà, no?
2: No, no, gioco? Ma tu sei un. Stefano, sei stato calciatore, ma facevi fatica se cambiavi, se andavi da un ruolo in un altro, ma dai, ma per piacere, su.
1: No,
2: ma
1: non è, ma che non si conosce, per la prima volta che giocano insieme, io... tutti quanti, questi nomi qui.
2: Ma no, cioè... ma se io faccio il terzino sinistro, faccio il terzino sinistro,
1: ecco,
2: normalmente,
1: vabbè.
2: Faccio il terzino sinistro, gli altri, i centrocampisti con cui devo dialogare, gli altri difensori, che hanno il mio stesso modo di vedere il calcio, perché ce l'hanno per forza, sono italiani, giocano in Italia, no, molti giocano all'estero, veramente.
0: Mamma mia, qui d'Italia.
2: Però non è di così difficile trovare il sistema, ragazzi, su, se sei un calciatore, no? Allora devi fare un altro mestiere.
0: Ma sì, ma
2: se
0: vabbè,
2: devi, c'è un giorno di mesi.
0: Aspetta, vabbè. Mister Sella, un barlume di speranza, niente, proprio...
3: No, vabbè, ma io sono d'accordo con Gigi. Cioè, i ruoli, basta in nazionale, devi solo cercare di far rispettare i ruoli, metterli in condizioni di poter...
0: Quindi state dicendo che sta sbagliando tutto Mancini?
3: No, non sta sbagliando, basta mettere i giocatori nei ruoli dove giocano nelle proprie squadre, penso che grandissimi problemi non ce ne siano, anche perché in nazionale non è che hai il tempo di far giocare tanto insieme i giocatori, no? Sappiamo, c'è sempre poco tempo per allenarli, per farli... Quindi la nazionale è sempre stata così, io dico... Che l'importanza che ha un selezionatore è quella di poter mettere i giocatori nei ruoli dove giocano nei club e farli cercare di fargli dare il massimo in quei ruoli lì.
0: Non lo so, Orlando.
2: Ma è così, ma è così, cambia tutto fare il selezionatore, non puoi fare l'allenatore.
0: Qui dicono, guardate,
2: il selezionatore.
0: Sì, sì, sì, per carità, io. Però Mancini, insomma,
2: ma
0: ha vinto facendo
2: giorni,
0: sia il selezionatore che l'allenatore, insomma, non è che
2: scusa, in tre giorni,
0: che
2: in tre giorni,
0: apposta, che
2: in
0: vuoi
2: tre
0: fare?
2: Giorni, cosa vuoi fare in tre giorni?
0: Niente, che vuoi
2: niente.
0: Fare? Cinque
2: giorni. Io parlo tatticamente, tatticamente.
0: Vabbè, ma 4-3-3, ma io dico, ma 4-3-3, ma non mi dite che questi giocatori professionisti non lo sanno fare. Ma per carità, l'amor di Dio, ma che fanno?
2: Ma non sono adatti, Raspadori, quando ha fatto l'ala Raspadori? Quando ha fatto l'ala?
0: Ma gliel'ha fatta fare pure
1: Sarri,
0: pure Conte, pure Sarri.
2: No,
0: come no?
2: No,
0: Conte gli ha fatto fare pure l'interno di Spalletti, l'interno di Cernà, dai,
2: vabbè,
0: non sono buoni a fare l'esterno, dai, su.
2: Va bene,
3: vabbè.
2: Allora.
3: Però,
2: se io gioco, se io gioco nella mia squadra, col mio allenatore, con i miei compagni, posso cambiare qualcosa.
0: Il problema è che
2: se
0: sono un po' di basso livello, diciamo la verità, Orlando, sono un po' di basso livello sti calciatori, bisogna dire pure la verità.
4: A me dispiace, a me dispiace dire questo perché essendo stato un giocatore mai vorrei fare giudicare un altro collega, però onestamente mi sento di dire che siamo inferiori perché non c'è qualità, e bisogna ammetterlo. Poi tu puoi provare Cagliode, che è un ottimo terzino, che sta giocando bene in Inghilterra, Ruggeri dall'altra parte, cioè i ruoli ci sono poi, secondo me manca
0: però questa
4: proprio...
0: è la qualità, e che dobbiamo
4: manca
0: fare?
4: la fai. Dai, bisogna essere sinceri, se non arrivi non è sempre colpa dell'allenatore, sì, o colpa siamo
1: questi, dai.
4: Dove non voglio usare la parola scarsi, ma non siamo a livello degli altri, punto.
0: Ragazzi,
2: è così. Sì, ma cioè, questa è la risposta. Questo, dobbiamo rispondere a questa domanda.
0: Aspettate che c'è pure c'è chi mette Scamacca e non più Esposito, quindi attenzione. Vabbè, che ci potrebbe essere.
1: Allora facciamola girando, non finiamo più. Okay,
0: ragazzi, che deve dire?
1: Io sono d'accordo con quello che è Massimo. Il livello ormai è questo, dai.
2: Ma perché noi?
0: Ma non è meglio Fagioli nel 4-3-3? Scusate, okay. Fagioli da play non è meglio, scusami, Gigi.
2: Certo.
4: No, lui lo vede come Ricci.
0: Chi lo vede
2: anche
0: come
2: Ricci?
0: Anche Ricci. Orlando lo vede come mezzala, invece lui dice sì, Mancini.
4: Lo ha detto Mancini l'altro giorno, cioè qualche prima della partita, quando parlava dei vari giocatori, ha detto che lui lo vede come mezzala, non come regista.
0: Ezio, posso farti una domanda cattiva?
3: Dimmi pure.
0: Ma se perde pure stasera, che succede?
3: Ma non succede niente, ragazzi. Siamo in fase di costruzione. Cioè, voglio dire,
0: qua già lo vogliono far fuori i nostri ascoltatori.
3: Ma io dico sempre, ragazzi, diamo un attimino di pazienza, perché qui in Italia facciamo presto a mandar via. Io credo che lui stia cercando di fare delle prove, vedere un po' tutto il panorama calcistico a livello di giocatori italiani, per poi poter piano piano fare una cernita, no? Di capire quali sono i 22-23 giocatori dove lui ci può lavorare.
0: Quindi tu sei per dare tempo a Mancini, Ezio, sostanzialmente.
3: Ma io sì, io sì.
2: Ma anch'io ci mancherebbe.
3: No, non ci dimentichiamo che vanno sempre i giocatori in campo. Stefano, tu lo sai.
1: Secondo me, io l'ho detto prima, sta utilizzando la Nations League, Roberto Mancini, per pensare a, come dici tu, giustamente, a pensare a un gruppo, quindi adesso sta magari boccerà o promuoverà, per andare a fare qualificazioni europee, per diventare una squadra lì. E chi se ne frega della Nations, retrocede.
0: Io ti aggiungo.
1: Chi se ne frega, cioè, questo deve essere un po' il pensiero comune, se no non ci sono altri motivi. Tutti questi cambiamenti, tutte queste scelte.
2: Ma io Stefano, ma io sono d'accordo, ci mancherebbe. Quello che io ho detto prima di Mancini è che Mancini deve capire questa cosa, non che Mancini deve andarsene. Mancini deve rimanere, però deve capire che deve fare il selezionatore e non l'allenatore. Secondo me. Tutto lì.
0: Vabbè, vediamo, che vi devo dire, stasera c'è questa prova con la Turchia.
1: Tu temi l'imbarcata.
0: No, ma io sai, Marco, che ti dico?
1: Tu temi l'imbarcata.
0: Io dico una cosa che tu prima hai detto, come hai detto, dice, questa deve essere una preparazione.
1: La Nations League la sta utilizzando
0: per andare a fare le qualificazioni all'europeo. L'obiettivo è inserire i giovani e fare un progetto sui giovani, io sarei disposto pure a barattare la mancata qualificazione all'europeo e direttamente al mondiale con questa squadra.
1: Lui sta conoscendo meglio i calciatori in questo momento, e quindi questa maxi sosta, queste quattro partite le sta utilizzando per poi pensare a una nazionale tutta sua, almeno credo, è una follia.
0: Quindi tu dici,
1: se no tira tutti i numeri, quindi ti fa tombola.
0: Quindi voi mi state dicendo che lui ha messo in preventivo che può prendere quattro sveglie in queste partite, cioè questo è il concetto.
1: Perché non lo pensa, perché non è così, non lo pensa nessun allenatore. Qui abbiamo Gigi Ezio, nessuno pensa una cosa del genere, però ci deve far capire, cioè ce lo deve anche comunicare, che è possibile che tu possa prendere quattro sveglie, perché no? Vabbè. Quattro, tre e mezzo.
0: Ci scrive quindi Maurizio, perché Mancini in totale confusione, si è già pentito di essere tornato.
2: Scusate, a estremizzare
3: sempre.
0: Sì.
3: Ma non esiste, cioè, ragazzi. Poi io sono convinto che quattro volte Goni li prende primis.
1: No.
3: Secondo me non li prende.
0: Ecco, Donnarumma no.
3: A prescindere da questo, io credo che effettivamente, cioè, lui sta lavorando per cercare di proporre una squadra competitiva a quelle che saranno poi le competizioni più importanti.
1: Sì, però ragazzi, Ezio, perdonami, serve in questo momento un profilo basso. Adesso non dico che un allenatore debba dire al popolo italiano, certo, ragazzi, siamo questi, dobbiamo lottare. Però una via di mezzo, perché se ci dici che siamo ancora forti,
3: vabbè, ma lui è anche ho capito, però l'allenatore
1: non... cioè, se tu Gigi mi dice Stefano sei forti, mister, mi sta prendendo in giro, non è così. Cioè, capito? Gli devono ma dentro lo spogliatoio devono rispondere, mister. Ma non è così. Ma sì, è così.
0: Ma non è così. Lo garantisco. Ai microfoni dici c'è una squadra scarsa.
1: Ma capito? Ma capirai. Lo sport è bello per questo.
0: Ho capito.
1: Cioè,
0: però...
1: riesci a capire se io faccio una maratona con te, mi ricoverano al policlinico Umberto Primo. Dopo 2 chilometri. Ma è normale.
3: Stefano, ma io penso che in camera Cazzaglis lui sicuramente farà dei discorsi di stare coi piedi per terra, siamo umili, bisogna lavorare per migliorarsi e tutto, cioè penso che sia normale.
0: Ma è normale, ma che
3: all'esterno lui può fare.
0: Poi hai visto come si è stizzito quando hanno fatto la domanda a Domenici? No, abbiamo fatto bene, abbiamo messo sotto.
1: Vabbè, la verità. Vabbè.
0: Che dici, Orlando, no?
4: Ma dai.
0: Ma che doveva dire Massimo? Cioè, che doveva dire? Guarda, famo. Cioè,
1: no, però insomma,
4: infatti, Mancini, io lo capisco anche perché la pressione che c'è, tutto quello che tu vuoi. L'unica cosa, come la vedo io, fa un po' meno il fenomeno.
1: Ma scusate, a un certo punto l'abbiamo vista tutta, tutti la partita. Hanno inquadrato chi c'era, la triade. Chi? Hanno fatto un'inquadratura.
0: Ah, c'era a
1: un certo punto Malagò. C'era l'espressione Malagò che era bianco come la camicia mia, non ci voleva dopo 10 minuti. Ho detto, ma questa
0: perché
1: è la nazionale.
0: Ha detto, guarda che ti
1: si è spaventato, via. Si sono spaventati tutti. Ma adesso facciamo un po' di ironia. Ma la verità è questa: cioè, tutto quello che abbiamo avvertito da casa è stato avvertito in quell'inquadratura là. Fatti a vedere la foto,
0: no,
1: là.
0: È vero, è vero.
1: Erano tutti, ma è questa è una... no, è impossibile. Non crediamo ai nostri occhi. Perché bisogna dire la verità, è questa la verità.
0: Hanno inquadrato quella foto e ho pensato la giovane Italia,
1: che parla da sola, perché erano tutti sbigottiti dopo 12 minuti. E beh, certo, c'era il Belgio che se stava allenando.
0: È vero, primo tempo.
1: Allora,
0: vi fermo un attimo, perché siamo quasi in pausa, però vi faccio sentire proprio al volo 2 audio da Claudio Ferraresi in regia, proprio 2 audio velocissimi e poi l'ultimissima domanda a tutti e ci salutiamo. Vai, via.
5: Siamo, ragazzi, buongiorno, siamo la barzelletta, si chiude da Palermo, siamo la barzelletta d'Italia, del mondo, dell'Europa. Abbiamo ripreso uno che ci ha mandato fuori dalla qualificazione. L'abbiamo ripreso per fargli salvare la faccia. Però noi come popolo italiano non facciamo niente. Non facciamo niente perché forse a noi proprio l'Italia c'è passata ormai sta voglia dell'Italia, basta. Non ci sono più, siccome non ci sono più quei giocatori che ci hanno appassionato, ci siamo disinteressati.
0: Quindi disinteressati. Aspetta un altro, tutta colpa. Vabbè, via, vediamo un attimo.
6: Ciao ragazzi, sono Pino da Reggio Emilia, sto ascoltando un po' la questione della nazionale. Ragazzi, ma la nazionale, ma dove sono i giocatori di nazionale? Può venire anche Guardiola, può venire chiunque ad allenare la nazionale, ma dove sono i talenti in Italia?
0: Sono scappato.
6: Ma fino a quando le squadre Inter, Milan, Napoli, Roma, eccetera, eccetera,
1: però
6: eccetera,
1: bisogna, però bisogna la Juve, pazienza, adesso, a parte le battute, bisogna pazienza e fiducia, perché voi mi dovete spiegare, cari amici, perché Flop, vedi, mi è venuto
0: perché?
1: Klopp, si chiama Klopp, non Flop. Però insomma, voglio dire, ha perso con la Grecia, c'ha un punto, però in Germania che dicono? Klopp dice, ragazzi, prendetela con me.
0: Grande calma,
1: con grande calma, però noi ce la prendiamo con Mancini. In Germania se la prendono con i calciatori.
0: Vabbè, ma su Mancini c'è questa cosa che è andato via,
1: no,
0: ha fatto
1: nel senso
0: tutto
1: che
0: casino,
1: anche la Germania sta in una fase, diciamo, delicata, e quindi mi sembra che Klopp, che è un fenomeno, no? Gigi, abbia trovato delle difficoltà. Quindi, voglio dire, pazienza o no?
2: Certo, ma difatti il discorso Mancini non deve essere fatto oggi,
0: certo.
2: Sarà fatto nel tempo.
1: Cioè, Mancini lo massacrano, a Klopp invece dicono: vabbè, c'hai 4.
2: Ah, no, vabbè, ma sai, noi siamo così,
0: noi siamo così, c'è niente da fare.
2: Anche il Mancio lo sa che è così.
0: Infatti, pure lui non è che la conosce l'Italia, non è che è venuto e non dice oddio, adesso ho conosciuto un mondo.
2: Lo sa.
0: Sentite, prima di salutarci, approfitto della presenza di tutti voi. Parto da Ezio Sella. Ezio, ieri ha fatto 50 anni Francesco Totti. Del calcio italiano, dove lo possiamo collocare secondo te come talento calcistico?
3: Vabbè, qui stiamo parlando di uno dei giocatori non solo a livello italiano ma anche a livello europeo, cioè parla nei fatti, ha fatto più di 300 gol, giocatore che valeva pagare il biglietto per andare a vedere, quindi stiamo parlando di un talento assoluto, anche se secondo
0: tra i più
3: me,
0: forti del calcio italiano?
3: Sicuramente sì, sicuramente sì, e secondo me lui poteva fare anche molto molto di più. Conoscendolo, io lo conosco bene da quando aveva 16 anni, che tra l'altro l'ho avuto pure io negli allievi, quindi l'ho seguito per tanti anni. Secondo me lui poteva fare molto di più,
0: molto
3: però
0: di
3: stiamo
0: più.
3: Parlando di un talento straordinario, dai. Speriamo che ne nasca uno il più presto possibile.
1: Ezio, ma lo facevi giocare da ragazzino?
3: faceva due gol a partita, non potevo, come facevo?
1: No, cioè, bravo, vedi gli allenatori cosa serve.
3: Io partivo sempre 2-0 in vantaggio quando allenavo gli allievi, quindi voglio dire.
0: Grande Ezio. Gigi, stessa domanda anche a te.
7: Allora,
0: nel calcio italiano cos'è il più forte, oppure sta dietro, non so, Baggio, Rivera, non so, qual è la tua idea?
7: Tutti allo stesso livello, io l'ho incontrati tutti, da Rivera a tutti questi li ho incontrati tutti. Ma vi dico solo una cosa veloce che mi ha fatto effetto quando poi ho incontrato i giocatori forti come lui, che io quando calciavo la palla faceva toc, quando incontravo loro e vedevo loro giocare faceva flup la palla.
1: Un altro mondo.
0: Quindi
1: ci senti, ci togli una curiosità, ma stai in barca perché stai ballando? Stai?
0: Ma lui che muove tutto, no, si abita, fa macello.
1: Ma dove sei? In barca?
0: Ma è una roba proprio, no, guarda.
7: Sono sulla poltrona.
0: Sta fermo un secondo, capito? Orlando,
1: forte, Gigi.
0: Voglio sentire anche da te, Orlando, da grande giocatore che sei stato. Come lo mettiamo?
8: Devo dire, un fenomeno. Come calciava in porta, come vedeva la giocata prima degli altri, anche da fermo. Che dire, un fenomeno puro. Lo metto tra i primi cinque, ma perché in Italia ci sono stati talmente tanti fenomeni che essere tra i primi cinque in Italia, prendo
0: primi
8: Maldini,
0: cinque, fammi una gradatoria senza l'ordine,
8: ma io Maldini per me il mio
0: Maldini
8: idolo.
0: Pensa poi Baggio, ce lo mettiamo
8: Baggio, Baggio sì, Robby sì, è stato il mio
0: Del Piero idolo. Lo mettiamo tra i primi cinque?
8: Sì, insieme a Totti. E poi ci sono anche altri difensori, ci sono altri, c'è Tardelli, ci sono dei giocatori, insomma, che hanno fatto dei campioni, però Totti onestamente per quello che ha fatto con la sua Roma, onestamente è un fenomeno a 360 gradi.
0: Gli Stefano ha premiato molto la continuità, giusto? Negli anni, questa continuità che ha avuto.
1: Tu hai fatto anche l'altra domanda, se fosse andato, secondo me, poi Ezio
0: perché ho detto, se andava
1: romano,
0: un'altra squadra, poteva pure ambire al Champions.
1: È come se Petrolini, Alberto Sordi, ma la verità, se lo togli fuori da Roma, perde come Superman.
0: Ma è un limite questo, però.
1: È stata la sua forza.
7: Marco, è il limite dei grandi giocatori che devono stare bene mentalmente.
1: Esatto, bravo.
7: Quindi devi lasciarli. Io ho avuto giocatori di qualità
1: nel suo
7: e devi lasciargli in quella piccola parte
0: di libertà.
1: Di loro, sì.
7: Assolutamente. Certo. Se no non rendono.
0: Questo è vero.
1: Perché lui è autentico, insieme alla gente. Lo ha detto lui, ha detto io. Abbiamo fatto insieme le cose.
0: Certo.
1: Mi hanno protetto. Cioè adesso nella maturità, 50 anni, ha condiviso questa cosa. Qua l'ha detto apertamente.
0: Secondo me,
1: se fosse andato a Real Madrid sarebbe stato ugualmente forte, ma non sarebbe stato Francesco Totti.
7: Quello che ha detto Ezio è che poteva fare qualsiasi roba, no? Poteva giocare a qualsiasi livello, no? Però non sarebbe stato se stesso, quindi lui ha fatto una scelta che lo sapeva.
1: Bravo.
7: Ma lui doveva divertirsi dentro, doveva essere libero dentro. Quindi se fosse andato, ma anche se avesse fatto il professionista al 110%, non poteva farlo, perché non sarebbe stato se stesso.
1: Cioè, immagini a Madrid a parlare con Raul, come passi il caffè, capito? Penso che non ti viene, capito? No, sembra stupidaggine, però.
0: No, chiarissimo.
1: Che te magne oggi, perché poi questa roba qua, lui invece a Roma diventava ancora.
0: Ho capito.
2: Fuori classe, io fuori sono classe. Un'altra roba. Sono un'altra Ezio? Roba. La gestione io fuori classe è un'altra roba.
3: Per chiudere, ci siamo dimenticati anche di Antonioni, ragazzi.
1: Giancarlo.
0: Altro fuori classe.
2: Ogni squadra. Ogni squadra. Ragazzi,
3: Antonioni.
0: Ci viene male, caro Ezio, perché tu tiri fuori tutti questi giocatori forti. Fermati qui, che qui c'è una carestia che è una roba incredibile. Ci dobbiamo adeguare.
1: Ci basterebbe Orlando.
0: A me basterebbe rivedere in campo Orlando. Ma se già sarei lui, potrebbe fare l'esterno, l'interno,
1: potrebbe fare quello che te Gigi, vedi come congola.
0: Massimo, però una cosa te la voglio chiedere. Secondo te, vi stavo leggendo oggi, mi sembra proprio sulla Gazzetta, che prossima partita il 6 di ottobre fa l'addio, diciamo, alla nazionale argentina Messi.
1: Quindi un altro scarso.
0: ti voglio chiedere una cosa: in prospettiva, come talento, può essere, diciamo così, più in ambito argentino, Nico Pass o Mastantuono?
1: Il DS.
0: Che può ereditare sta 10. Così chiudiamo. Voglio fare questa domanda, perché a me questi due talenti piacciono tantissimo.
8: Vai. No, allora credo che sia talmente pesante quella maglia che intanto devi avere una personalità, una forza fuori dal mondo. Per caratteristiche, per lo spunto, per alcune cose che ho visto, Mastantuono secondo me ha qualcosa in più rispetto a Nico Paz. Se devo vedere il giocatore negli ultimi 30 metri, Nico Paz mi sembra più giocatore completo, che fa anche il regista, che si abbassa, insomma. Sì. Però come 10 del futuro forse
0: più Mastantuono, tu dici.
8: Qualche colpo in più, forse, sì.
0: Sella? Ezio se n'è andato. Ezio, ci sei? Andato via. Gigi?
2: Imparagonabile.
0: Sì, ho capito. Siamo tutti d'accordo che non c'è parola.
2: Io ho visto questi giocatori nascere, ho visto.
0: Sì, ho capito. Ragazzi, siamo tutti d'accordo, però insomma, lì, cioè, io li vorrei avere uno come Nico Passo, Mastantuono nella nazionale italiana, detto proprio francamente, ma contenterei.
2: Loro ma già sono d'accordo con Massimo. Sono d'accordo. Quindi dipende dove lo fai giocare.
0: Quindi pure te Mastantuono. E Sella invece è ritornato oppure è sparito? Ah no, è caduto.
1: No, stiamo almeno provando per...
0: Lo salutiamo.
1: Eccolo.
0: Ezio, ci sei?
3: Sì, è caduta la linea.
1: Mastantuono o Paz per il dopo Messi?
3: Per me Paz.
0: Per te Paz? Lo vedi più...
3: Sì, Nico Paz, sì, secondo me sì.
0: Ha una qualità maggiore?
3: Ha una qualità maggiore, ha una fisicità maggiore, ha secondo me delle giocate importanti in tutte le zone del campo. Lui sa giocare in area di rigore, fuori, c'ha palla gol, fa gol, quindi mi sembra più completo. Poi è chiaro che Mastantuono è più giovane, piano piano potrebbe crescere anche lui, però Nico Paz secondo me è più completo.
0: Bene, vi sto per salutare con questo messaggio.
2: Avete fatto il paragone con Messi?
0: Messi smette, qualcuno dovrà prendere il posto di Messi alla
1: 10. Messi
2: giocava da metà campo in avanti.
0: Messi è più forte dopo, qui lo possiamo paragonare a Maradona quasi.
1: Comunque siamo in chiusura, Gigi, ti ringraziamo da questo collocamento dal Gigi. Porto di Chiave, dal tuo yacht.
0: Dallo yacht, ma questo è lo yacht, non è casa tua, questo è lo yacht, è il mare che si è mosso,
1: Non ci ha detto che sta solo, però perché si vergogna, no?
0: Vabbè, ciao Gigi, un abbraccio,
1: Gigi, rifacciamolo questo collegamento.
0: Ciao anche a Ezio Sella e Massimo Orlando.
1: Ciao Massimo, ciao.
0: Break per noi, torniamo tra poco.

0: Allora, siamo tornati nell'ultima ora di Maracanà con un leggero ritardo. Ti leggo questa, Stefano, al volo, sì. Di nuovo qui insieme ai nostri amici, perché la FIGC, i giuristi spingono il CONI verso il commissariamento. Malagò doveva essere tesserato. Ci sono le prime indiscrezioni riguardo al parere tecnico sulla vicenda dell'eleggibilità del presidente della Federcalcio. Il comitato olimpico deciderà tra il 6 e il 9 di ottobre, quindi ci siamo. Il tesseramento è requisito indispensabile alla candidatura, e questo in sintesi uno dei passaggi contenuti nei primi pareri pervenuti al CONI da alcuni dei saggi giuristi incaricati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano sul caso del mancato tesseramento di Giovanni Malagò alla FIGC, motivo per il quale la Federcalcio rischia di essere commissariata. Quindi, quanto apprende appunto la presso da fonti calcistiche accreditati, i giuristi incaricati sono Franco Scocca e Massimo Coccia, poi Luigi Medugno e Alberto Angeletti. Sempre secondo quanto si apprende, la giunta straordinaria del CONI, incaricati di prendere la decisione in base a tali pareri legali, dovrebbe essere convocato tra il 6 e il 9 ottobre. Quindi, ragazzi, questa è la situazione. Che vi devo dire? Staremo a vedere e poi ricominciamo tutto da capo. Tanto qui è così, c'è poco da aggiungere.
1: Bravo.
0: È pronto? Ditemi voi.
1: C'è poco,
0: no?
1: Da aggiungere.
0: No, ok. Quindi,
1: cioè, dispiace, vediamo. Che ci ritroviamo per l'ennesima volta in un pastrocchio clamoroso.
0: Va bene, andiamo avanti. Allora, un nostro amico scrive: vi dimenticate sempre Roberto Mancini, che da calciatore era meglio che allenatore. Il Mancio ha vinto in due piazze dove non si vinceva, che appunto Sampdoria e Lazio. Rispetto
1: ha vinto anche tanto allenatore.
0: Secondo me è stato pure un bravo allenatore. Poi
1: ha
0: adesso
1: vinto con Manchester City.
0: Noi
1: ha vinto
0: siamo
1: con l'Inter.
0: Ha vinto l'Europeo con la nazionale italiana.
1: Questo
0: non lo può togliere nessuno, ragazzi. E disconoscere questo significa essere non onesti intellettualmente.
1: Discorso,
0: quindi,
1: ma insomma,
0: poi adesso che poi si è entrato in quella, in quella situazione è un altro discorso. Baggio, vabbè, che ritornano sul paragone dei giocatori, lo ritengono più forte di Totti. Partiamo dalla difesa per costruire la nazionale. Dunque, per chi ha una certa età c'è da ricordare Bearzotta ai mondiali dell'82, criticato pesantemente da tutti, sino a Italia-Argentina 2-1, poi Brasile, Polonia e Germania, e vinse il mondiale. Il giorno dopo era un eroe. Io me lo ricordo che era stato fortemente criticato. Ci fu anche il silenzio stampa, se vi ricordate, in quella che è un po' meno giovane, ci fu anche un clamoroso silenzio stampa proprio perché c'erano delle critiche feroci in quel momento, e quindi Bearzotta impose il silenzio stampa a tutta la squadra. Vediamo se c'è ancora un altro audio in attesa.
1: Però posso dire una cosa?
0: Prego, ma pure due. Vai.
1: Critiche feroci, hai detto. Ma
0: Camerun e Polonia,
1: che
0: dovevamo dire? All'epoca il Perù e il Camerun erano due squadre raccattate, parliamoci chiaro.
1: Perù e Camerun.
0: Veramente. Io me li ricordo, che quel mondiale ero giovane, ma me li ricordo veramente.
1: Non
0: tutte
1: entusiasmò quella nazionale nella fase iniziale di quel mondiale.
0: Ma
1: quindi
0: veramente abbiamo fatto ridere nelle prime tre partite. Non entusiasmò, ridere, che è diverso. Rischiamo di. Mi sembra che qual è la partita
1: giocammo
0: che ci fu
1: meglio? Il mondiale del 78,
0: come no,
1: dall'inizio alla fine, poi siamo usciti in semifinale, abbiamo fatto la finale del terzo o quarto posto col Brasile, no? Ti ricordi, la perdemmo,
0: sì, sì.
1: 2-1, e comunque insomma voglio dire, poi sono stati straordinari, degli eroi da ringraziare, perché hanno fatto qualcosa di clamoroso in un girone che c'era, il gironcino a tre, no? Con
0: sì,
1: Argentina
0: sì.
1: E Brasile. Arrivamo primi, poi semifinale con la Polonia.
0: Che poi noi dovevamo vincere, mi ricordo con il Brasile, a loro bastava pure il pareggio al Brasile. Invece noi eravamo obbligati a vincere le partite, quindi fu veramente un'impresa. Allora, andiamo a sentire degli audio, vai.
2: Ha ragione Marco, non abbiamo qualità, non abbiamo giocatori di gamba, non abbiamo giocatori che saltano l'uomo in velocità, non abbiamo questi giocatori come hanno gli altri. Gli altri, dal difensore e quasi anche il portiere, saltano l'uomo. Ragazzi, siamo inferiori, non c'è niente da fare. È grazie alla federazione che non investe per aiutare i giocatori che economicamente non hanno spazio a diventare forti. Questo è il problema, ok? La politica rovina tutto.
0: Eh sì, qui pure penso che c'è molto di politica in questa situazione. Sentiamo ancora un altro audio.
3: Buon pomeriggio Maracanà, io sono Alfredo, grande tifoso del Napoli. Per me Totti è il numero uno in Italia. Più forte di lui non c'era nessuno. Paggio forse tecnicamente qualcosina in più, però nella completezza, come goleador, come assist man, come carattere, per me Totti è il numero uno d'Italia. Buonasera Maracanà.
0: Buonasera, buonasera, buonasera. Rispettiamo anche. Ho rigirato il numero a Tringali, che questo è sbagliato. Tanto, se no lo chiamate domani mattina. Allora vai con un altro audio, dai.
4: Mettiamo Gigi Cagni come allenatore, che è molto meglio. Le uniche prove che sta facendo Mancini sono le prove delle brutte figure. E le indovina tutte.
0: Vabbè. Ma, però, ragazzi, bisogna essere onesti, non è facile adesso. Cioè, noi siamo qui a giudicare, non è facile, veniamo da un momento veramente difficile. Io non penso che se ci mettiamo Conte, Pirlo, io avrei voluto vedere tanto Pirlo, guarda, vabbè, dai. C'è Filippo Galli che gli abbiamo rubato un po' di minuti. Ciao Filippo, ben trovato.
5: Buongiorno a voi, ciao ragazzi.
0: Filippo. Filippo, ieri hai visto, è andato in gol pure Gonzalo Ramos,
5: Che
1: gol ha fatto?
0: Che dici?
5: Ho visto.
1: Scavino,
5: Che dici? Sono contento, però noi milanisti non sono ancora contenti.
0: No,
5: perché? Perché il gol è prima quando si dà da fare durante la partita, corre 12 chilometri, connette la squadra e non fa gol, non va bene. Adesso che fa gol, ma ha fatto troppo poco. Non siamo mai contenti. Purtroppo questo ragazzo ho paura che si porterà per sempre questa croce dei 65-70 milioni che è costato e gli si chiederà l'impossibile. Però vabbè, magari mi sbaglio e spero di sbagliarmi.
0: Tu dici che questa cosa della cifra pesa molto sulle sue spalle?
5: Sì, pesa molto. Insomma, le aspettative si sono innalzate. Io credo che sia un giocatore forte. È chiaro che ha bisogno di una squadra che giochi per lui. In questo momento sta giocando forse più lui per la squadra che non la squadra per lui, ecco, mettiamola così, anche se estremizzare non è mai corretto, ecco.
0: No, però il concetto lo sai che lo condivido, Filippo. È vero, come dici tu, è estremizzato, però uno che ha fatto 57 km in 5 partite, una media di 11 km a partita per un attaccante, sono tantissimi. Vuol dire comunque che si sbatte molto, forse troppo.
5: Ma esatto, che probabilmente gli è richiesto in questo momento un lavoro che ha bisogno questa squadra, e che è un lavoro che però non potrà continuare a sobbarcarsi, soprattutto se si vuole che sia più lucido e sia presente più in area. Evidentemente il Milan in questo momento non ha quella forza offensiva o quella continuità offensiva tale da potersi permettere un Gonzalo Ramos al centro dell'area, là dentro per buttarla dentro, no? Usando un termine caro a...
1: Senti, Filippo, una volta avrei visto Italia-Belgio, ma la mia domanda non è sulla nazionale, è su Moreira, che è stato utilizzato a destra, col sinistro che rientra, tra l'altro lui lo faceva spesso e volentieri con la sua ex squadra, lo Strasburgo, ed è un giocatore straordinariamente bravo, secondo me. Ecco, tu lo vedresti bene anche lì a posto, adesso diciamo così, visto che il sistema che sta utilizzando Amorim è quello, il 3-4-3 a posto di Chukwueze là qualche volta a destra.
5: Sì, allora è chiaro che poi si dovrà chiedere anche un certo impegno dal punto di vista difensivo,
1: certo.
5: Forse non so quanto
1: ce n'è poco.
5: Ma esatto, il problema è poi che anche qui noi dobbiamo avere i giocatori, gli esterni sul piede forte, perché si deve andare a mettere il cross, ma da quando in qua, cioè, ok, c'è anche il cross, c'è anche quella possibilità lì per andare a trovare una soluzione offensiva, ma non necessariamente. Se decido di giocare con gli esterni col piede invertito, è chiaro che vorrò mi aspetto che vengano più dentro, che giochino dentro nel traffico e che magari riescano a dare una palla filtrante per un giocatore che si è inserito per andare a fare un cross che non necessariamente deve arrivare dalla bandierina, può arrivare dal lato corto. Quante volte abbiamo visto attaccare il lato corto e mettere dentro palle che comunque possono essere decisive. Quindi allora ripeto, dipende che cosa chiede l'allenatore, dipende qual è il pensiero di calcio dell'allenatore, però Moreira mi sembra un giocatore che messo lì a destra con il Milan ha fatto grande fatica, però è stata una sola partita. Di là è stato contratto a sinistra, ha fatto due gol con la Lazio, insomma è stato certamente più convincente. Io credo anche qui un po' di equilibrio, no? Aspettiamo un attimino di capire davvero questo giocatore. Il primo sarà Morima a capirlo, perché ce l'ha in allenamento, perché ce l'ha, lo vede più di noi.
0: Senti, una curiosità, Filippo, e su Yashari che idea ti stai facendo? Ti aspettavi qualcosa
5: di più? Yashari anche lui è un altro giocatore che non riesce ad avere quello spazio necessario per potergli dare una valutazione, no? Perché insomma lì c'è Modric, c'è Rabiot, diventa difficile trovare spazio. A me è un giocatore che piaceva per quello che per come me lo ricordavo io, però anche qui c'è bisogno di che si trovi spazio. Sono tanti giocatori ancora che non si sono non dico consacrati, però definiti al Milan. Lo stesso Camarda, no? Che ovviamente giocando con Gonzalo Ramos non trova spazio. La cosa che il Milan non abbia preso un'altra prima punta di ruolo, per sperare per possibilità che il ragazzo venga utilizzato, però anche qui poi sappiamo bene, no? Quando le cose vanno un po' meglio è più probabile che i giocatori vengano impiegati anche non di primo piano, e che sia più facile anche per loro inserirsi. È difficile, insomma.
0: Senti, approfitto che tra poco ti salutiamo, Filippo, ti volevo chiedere anche sulla nazionale, che insomma noi stiamo raccogliendo tante critiche, devo dire la verità, soprattutto a Mancini, quindi cioè chi,
5: anche qui Mancini insomma il Mancini bis, per come se n'è andato, ovviamente continuerà a portarsi dietro questo strascico, queste critiche, finché non arriverà a vincere qualcosa o comunque a mostrare questa nazionale una prestazione differente da quella che abbiamo visto l'altra sera, no? È un po' il suo destino, forse se ne è anche un po' cercata, se vogliamo, però ecco, anche qui credo che se vogliamo vedere bene della nazionale dovremmo avere un po' più di pazienza. Certo, la sera il primo tempo è stato davvero,
0: mamma mia,
5: ci hanno messo sotto. E se hai visto qualcosa nel secondo tempo, 20 minuti così,
0: insisteresti sul Romano?
5: Ma io sì, cioè alla fine, ma non giocherà, mi sembra che
0: no, non credo.
5: Degli 11. Però sì, ma anche perché il ragazzo ha dimostrato anche lì di voler reagire, perché sennò poi ci riempiamo sempre la bocca dei giovani, no? I giovani poi alla prima partita non fanno bene, o almeno io non è che ho commesso quell'errore, ma ragazzi, ma prima, dopo che è stato commesso quell'errore, quel passaggio, ma sono passati dei secondi, è una squadra che non ti permette quell'errore lì, vuol dire che ancora non è una squadra.
0: Esatto, bravo.
5: Non c'è una difesa preventiva, vuol dire che non c'è l'attenzione difensiva quando hai la palla, perché la difesa comincia quando la palla ce l'hai tu, devi essere pronto nel momento in cui la perdi.
0: Vero, verissimo. C'è questo poco da aggiungere a quello che sta dicendo Filippo, perché poi è vero, noi ci mettiamo a parlare di quell'errore, però non è che prende l'azione poi si sviluppa, quindi sembra
1: ha detto bene Filippo, nel momento in cui tu hai il possesso del pallone, se lo perdi, come siamo messi?
5: Esatto, ci siamo fatti infilare là dietro troppo facilmente per dei giocatori con l'esperienza, della qualità anche dei Mancini e quant'altro, insomma gli altri, ecco.
0: Il modulo ti convince questa scelta che lui vuole fare?
5: Anche qui tagli discussioni, il 4-3-3, non ci sono giocatori da 4-3-3. Io al di là del modulo, al di là del sistema di gioco, io credo che poi ci sia l'idea che si sviluppi di calcio. Io Mancini lo conosco come un allenatore che vuole il palleggio, che vuole il possesso, forse anche quella, così la formazione che ho visto che verrà schierata stasera, forse quanto palleggio ci potrà essere, no? Lì in mezzo al campo, però

0: a bocce ferme, andando indietro, è stato promosso Baldini per quelle due partite, okay. E continuiamo con Baldini. È chiaro che era una scelta forte, una scelta troppo coraggiosa, forse una scelta che non si è sentiti, chi di dovere non si è sentito di prendere fino in fondo, e quindi è andata così. Baldini è tornato in Under 21 ed è stato scelto Mancini.
1: Va bene, va bene. Noi ti ringraziamo.
2: Grande Filippo.
1: Un abbraccio, un abbraccio. Filippo. Ciao, grazie, ciao, a Filippo, ragazzi, Galli. Grazie ancora, ciao, di questo flash con lui. Vabbè, vediamo, dai. Arrivano sempre tanti messaggi. C'è Rudy che, a proposito di Gonzalo Ramos, dice: andavo in gol pure io se il portiere mi passava la palla.
2: Fallo con lo scavetto.
1: Sì, sì. Tutti... No, ma io scopro che sono tutti bravi a giocare a pallone. No? Vabbè, allora, Berzotte fu criticato, ci scrive Massimo, anche per la convocazione di Rossi, è vero, perché ti ricordi, lo chiamò all'ultimo, praticamente non aveva mai giocato,
2: no, fu un'eccezione particolare,
1: fuori, no? Sì. Giusto?
2: Mi ricordo. Cruzzo fuori.
1: Come no?
2: Poi anche
1: Beccalossi lasciò fuori.
2: Sì, no, sì. Ma tutto il gruppo di giocatori che furono colpiti, insomma, da calcio scommesso, c'era pure... Paolo, anche per quel motivo lì, no? È stato riabilitato, no? Mentre gli altri hanno fatto più fatica, ma insomma, voglio dire, poi dopo è diventato
1: assolutamente
2: pablito.
1: Dammi un audio o due, poi andiamo in break, vai.
3: Direttore Piccari, ecco, buongiorno. Buongiorno tempi. Stefano.
2: Ciao, Dal.
3: Voi in tutte le discussioni che fate, e anche con i vostri ospiti, mettete sempre il risalto che non abbiamo campione, non abbiamo fuori classe, non abbiamo ragazzi che crescono, che sanno giocare la palla tecnicamente. Ma avete mai pensato di mettere a focus gli allenatori? Ma proprio iniziando dai pulcini fino ai 14 anni, 15 anni, 16 anni, 17 anni, ragazzi che giocano nelle varie squadre. Gli allenatori sono quelli che devono cambiare la mentalità, la testa, il metodo di allenare.
1: E può
2: in parte è vero, certo. Tutta la filiera, tutto quello, certo, dal basso, devi cominciare. Ma insomma, abbiamo un discorso vecchio, salvo, che abbiamo fatto mille volte. Però insomma, noi adesso l'occhio va su quello che è accaduto, certo, all'Olimpico, e su quello che accadrà stasera.
1: Assolutamente.
2: I convocati li fa Mancini, non noi. Quindi
1: noi abbiamo difficoltà, non c'è niente da fare, bisogna riconoscerlo che la difficoltà sulla qualità,
2: magari possono diventare più forti di quello che sono, sì, grazie anche a quello che hai appena detto, Salvo. Però ci vuole tempo, pazienza, non sì, ce n'abbiamo, non ce n'è.
1: Ma poi c'è un discorso da fare, Stefano. Io continuo a battere anche su questo tasto, che non so cosa ne pensi, ma una volta io mi ricordo, quando parlavamo di nazionale, molti giocatori venivano dai due o tre club più importanti del nostro campionato, quindi Juventus,
2: i
1: Milan,
2: blocchi,
1: c'erano tre o quattro giocatori. Adesso la Juve, l'ultima partita c'era Vicario in porta, unico italiano. Nel Milan lasciamo stare, sì, l'Inter non ancora sì, riesce a fornire quei due o tre giocatori, e dopo?
2: Ma no, guarda,
1: cioè, se tu non hai in queste squadre che devono giocare la Champions, l'Europa League, vincere lo scudetto, non c'è nessuno.
2: È che Mancini trovi una scorciatoia virtuosa e che accorci i tempi di conoscenza e che possa poi centrare un gruppo sul quale puoi puntare, e da qui questo gruppo poi far diventare una squadra, trasformare questo gruppo in una squadra dignitosamente competitiva, ecco, lasciami questo avverbio, dignitosamente, perché di forte c'è poco. Mi dispiace per Salvo, ma io questi campioni non li vedo, tranne Donnarumma. Non abbiamo eccellenze,
1: fuori classe nostro,
2: ma abbiamo buoni giocatori,
1: è il fuori classe,
2: che se pensano di essere tali possono diventare discreti, ottimi giocatori, però insomma ci vuole lo sforzo e quindi la pazienza.
1: Dai, l'ultimo e poi andiamo in pausa, perché partiamo dopo con un po' un'analisi sul Parma con un paio di amici, vai.
4: Comunque, io, sapete cosa dico? Che alla fine le vere vittime di tutto questo casino, a parte noi tifosi, sono quei ragazzi che vanno in campo, perché sono quelli che si pigliano le critiche se perdono, sono quelli che si pigliano tutti gli insulti, sì, si pigliano i fischi, e poi invece tutte le marionette sono intorno, fuori dal calcio, fuori dal campo, che non si vedano dal presidente, da chi vuole non vuole il presidente, da tutti quelli che fanno le magagne, i magheggi e tutto il resto. Nessuno sa niente, nessuno sa nulla, però la faccia se la mettono i giocatori, sì, è vero, sbotato.

0: guadagnano molto di soldi bla, e queste cose qui, però sono quelli che alla fine prendono tutto il cosiddetto l'esame.
1: Vabbè, però ragazzi, fa parte del calcio, se fai il calciatore va incontro pure a questo.
2: Se fai il calciatore a quei livelli, Antonio, io capisco la tua considerazione, però insomma devi pensare, non è che pensi a Bonfiglio, a Malagò, al commissariamento, a Mancini che ha lasciato i suoi, è tornato, pensi a fare il massimo e pensi di fare molto bene in campo, cioè devi separare, se no che fai?
1: Certo, no.
2: Cioè devi cercare di fare bene in ogni circostanza, sia sfavorevole che favorevole che sia.
1: Eh sì, allora ci dobbiamo fermare e adesso apriamo anche una parentesi dedicata al Parma, questo cambio di allenatore, ne parliamo con chi segue un po' il Parma e anche con un paio di amici che con il Parma hanno veramente vissuto momenti bellissimi. A tra poco.

0: Bene, ci siamo, caro Stefano, entriamo nell'ultimissima parte di Maracanà. Eccoci qua. Allora, andiamo un po' a parlare anche di quello che è successo in queste ore, insomma, a Parma, no? Hai visto? Via questo. Arrivo di Gilardino.
1: Sorprendente, perché insomma ha vinto contro il Genoa e quando sei lì che lotti per mantenere la categoria, di solito quando vinci piazzi un acuto del genere, hai trovato la panchina, invece tutt'altro.
0: Gli hanno piazzato via.
1: Cioè, De Rossi resta e questa va via.
0: E questa va via. Allora, ne parliamo con intanto Fausto Pizzi, che è in collegamento con noi. Ciao Fausto!
2: Buon pomeriggio ragazzi, bentrovati.
0: Ben trovato anche a te. E poi, caro Fausto, c'è una persona che conosci bene. No, mi hai detto che non la conosci, però nel messaggio.
2: No. Confermo che non lo conosco.
0: Alessandro Melli, ciao Alessandro.
3: Ciao, Alessandro. Ciao, buon pomeriggio. Non ci conosciamo.
0: Senti come dire, Fausto.
3: Solo di nome.
0: No, svelo una cosa, caro Alessandro. Quando ho chiamato Fausto e tu avevi dato l'ok, ho detto guarda, c'è pure Alessandro Melli. Lui mi ha risposto via messaggio: io non lo conosco questo signore. Mi ha scritto. va bene. Con noi c'è anche, mi fa molto piacere, il collega amico Guglielmo Trupo di Radio Bruno. Ciao Guglielmo, ben trovato.
1: Ciao Guglielmo.
0: Grazie.
4: Ciao ragazzi. Ciao Marco. Permettimi di chiederti di farti una domanda, ma cosa ci faccio io in mezzo a questi due mostri?
0: No, come che ci fai? Tu adesso ci devi dire quello che è successo. Ci devi dire cosa è successo tra questa e il Parma, così come diceva prima Stefano, cioè aveva portato un risultato e via. Che è successo, così ci fai un attimo la fotografia della situazione e poi voglio sentire anche il loro pensiero, dai.
4: Ma guarda, è successo quello che secondo me succede un po' nella maggior parte delle squadre, solo che poi il Parma ha avuto il coraggio assieme a questa di prendere la decisione e delle altre magari vanno avanti. Secondo me questa è la mia lettura, È un esonero / risoluzione consensuale tardiva, perché erano venute a mancare i buoni propositi e c'erano, ma la fiducia e le basi per costruire qualcosa di duraturo nel tempo era venuta a mancare dopo la salvezza, perché questo è vero, porta il Parma con una grande impresa, quella che sembra una salvezza facile, con 4-5 turni d'anticipo, non sbaglia praticamente nulla a livello di risultati, ma a pallone non si gioca, quindi credo comunque che in questa situazione, no, di costruire.
0: E perché sono partiti con lui? Scusami Guglielmo, che poi sento anche perché allora.
4: Questa è una bella domanda, nel senso, una parte della dirigenza non era convinta di andare avanti, un'altra parte era molto convinta che andare avanti fosse, che confermare l'allenatore fosse la scelta giusta. D'altronde lui aveva comunque un contratto e aveva, ripeto, fatto dei risultati straordinari con tutta la squadra praticamente stravolta da un mercato eccezionale in uscita, perché sono due sessioni che il Parma incassa 150-140 milioni di euro. Bene. È un capolavoro. Poi che non vengano rimpiazzati o che non si chiudano colpi all'altezza delle cessioni è un altro discorso, ne parleremo poi. Però diciamo che dopo la salvezza il Parma aveva fatto un po' di quadrato, c'erano state anche delle ombre sulla riconferma, erano serviti più e più dialoghi per andare avanti, per capire in che direzione si volesse continuare, però diciamo che la mancata visione in una costruzione di un progetto duraturo secondo me ha fatto un po' vacillare. Poi le cattive prestazioni hanno fatto un po' il resto.
0: Hanno fatto il resto,
4: il fatto che comunque non si siano visti dei miglioramenti, malgrado diciamo così, questa sbandierata voglia di proporre qualcosa in più, ha fatto fare un passo indietro alla società. Il ritardo di una settimana è dovuto, secondo me, al fatto che hanno provato a fare Tudor, ma Tudor gli ha detto di no e sono andati su Gilardino, perché ritenendolo come un allenatore diciamo pace.
0: È una cosa incredibile, sbuca da tutte le parti.
1: È sempre un candidato.
0: Ogni tanto
4: Tudor era spuntato anche con Pecchia, quindi prima che arrivasse Chivu a novembre. Chivu è arrivato a febbraio, Pecchia era stato già messo in discussione a novembre e Tudor ha detto no.
0: Hai capito? Vado da Alessandro Melli. Ti aspettavi questa situazione? Era nell'aria, Alessandro, che bisogna dire la verità. Adesso ne abbiamo parlato spesso con Stefano. Adesso questa ha fatto la salvezza e tutta, però il Parma quando giocava era una roba proprio. facevi una fatica a guardarlo, clamorosa. Una
1: squadra molto tattica.
0: Eh? O no, Alessandro?
3: Allora, diciamo che è stata un po' una sfida a immaginare che ieri suonasse questo. Secondo me non se lo immaginava nessuno. Abbiamo secondo me troppi pochi elementi per capire il motivo per cui sia successo questo. A mio avviso è probabile che c'erano già delle frizioni un po' fra la proprietà, la società e l'allenatore, e in una discussione probabilmente in questi giorni qua potrebbe anche darsi che sia degenerata e abbiano preso questa decisione di comune d'accordo. Poi non ho ancora capito se è consensuale, se lui è stato esonerato, questo ancora non l'ho capito, però credo che ci fosse qualcosa che non andasse, e nella discussione che è emersa in questi giorni qua, probabilmente personale, interna, così è venuto fuori un po' di tutto e hanno preso questa decisione. Dopo da lì c'è da capire il bel gioco, i punti, cioè lui i risultati li ha fatti, e questo è un dato di fatto. Il bel gioco, io e Fausto abbiamo visto tutte le partite, sicuramente non c'è mai stato, c'è stato molto poco, però poi bisogna capire se questo bel gioco non viene fatto perché gli elementi, diciamo, la materia prima fosse, diciamo, non all'altezza, o se lui invece è proprio un tipo di allenatore che ama giocare in maniera speculativa, molto pragmatica, e fa questo tipo di calcio. Lì dopo tutto un discorso molto più complicato e molto più difficile.
0: Che ne pensi dell'arrivo di Gilardino, e poi sentiamo anche Pizzi e Stefano Palomani?
3: Allora, da parte di me mi spiace molto che sia andata via questa, perché è una persona, io e Fausto, nonostante non ci conosciamo, l'abbiamo frequentato abbastanza e abbiamo conosciuto la persona, una persona meravigliosa, intelligente, educata, che ascolta, molto rispettosa. Dunque il dispiacere che sia andato via è grande. Allo stesso tempo devo dirti che Gilardino è una persona che mi è sempre piaciuta. Non lo giudico come allenatore, perché credo che sia ancora presto da giudicare come allenatore, ma come persona mi è sempre piaciuto, e poi ha anche nello staff un mio amico, e dunque gli faccio un grossissimo in bocca al lupo.
0: Bene, bene, bene, voglio sentire Pizzi.
5: Ma io intanto distinguerei un pochettino il Parma di questa fino a gennaio dello scorso anno e quello successivo, no? Perché con la campagna acquisti di gennaio arrivarono secondo me due giocatori importanti, che furono Strefezza e Nicolussi Caviglia, che secondo me negli ultimi tre mesi hanno dato anche una certa fluidità al gioco del Parma, oltre al pragmatismo e la concretezza, come ha sottolineato Sandro. E probabilmente ci si aspettava di ripartire da quel Parma. È chiaro che poi sono arrivate richieste importanti, e quel Parma che da gennaio in poi aveva fatto un girone di ritorno all'altezza della situazione, ha perso Suzuki, Circati, Nicolussi Caviglia non ha mai giocato quest'anno perché ha la pubalgia, Pellegrino, e me ne manca un altro, ma secondo me ha perso anche un altro giocatore, e Strefezza.
6: Lorenzo Londrelka, Strefezza non è tornato, esatto. Sì.
5: E quindi si è dovuto ricostruire. È chiaro che nella testa avevano anche probabilmente un modulo di gioco l'allenatore che avrebbe voluto attuare, ma dopo le prime giornate, dopo la rosa messa a disposizione, ha secondo me fatto dei passi indietro e si è tornati al Parma di prima di gennaio. Quindi innanzitutto la solidità difensiva, e questo probabilmente ha fatto un po' storcere il naso a tutti quanti, ma penso che alla fine sia questa non fosse contento del Parma, che il Parma non fosse contento di lui, e quindi alla fine si è deciso probabilmente di non continuare insieme, perché non c'erano più
0: i presupposti. Infatti qua parlano proprio che non vi erano più i presupposti tra le parti per proseguire il rapporto professionale. Questo io leggo il comunicato, poi Guglielmo lo sa meglio di me, il comunicato ufficiale del club, quindi evidentemente
5: anche perché il tutto è venuto dopo una vittoria.
0: Dopo una vittoria, sì, esatto, quello che diceva prima Stefano, no? Cioè, dopo una vittoria viene mandato via questo e confermato De Rossi, che in genere, esatto, ti aspetti una cosa diversa. Fausto, prima di sentire anche Stefano, però su Gilardino hai, non so, un'idea, perché Gilardino a tratti ha fatto vedere cose positive.
5: Sì, allora io, come ha detto Sandro, vedo il Parma, e quindi mi è capitato di vedere sia il Genoa di Gilardino, sì, sia il Pisa dello stesso allenatore, ed erano comunque squadre organizzate bene e propositive. Poi sappiamo tutti l'importanza e la qualità dei giocatori che hanno poi, come dire, senza gli allenatori, quelle sono fondamentali, insomma. Quindi vediamo, gli facciamo un grosso in bocca al lupo.
7: Sì, sì, perché insomma, Stefano, la classifica è subito da un po'.
1: No, ma insomma, poi è stato tutto, sì, non è stato un mercato convincente in entrata, è stato convincente in uscita, l'ha detto anche Guglielmo in maniera corretta, sono arrivati un sacco di soldi, però insomma era un'altra squadra rispetto a quella che ha allenato lo scorso anno questa, che tra l'altro, come ha detto giustamente Alessandro, non ci ha mai rapito l'occhio per quanto riguarda l'aspetto estetico. Però un allenatore preparato, insomma, proprio mi sembra che si sia adattato e abbia conseguito i risultati, abbia mediato da quello che poteva proporre e quello che poteva poi ottenere. E secondo me si è arrivati a una sopportazione vicendevole che ha portato alla conclusione del rapporto. Ci sta nel calcio, in bocca al lupo a Girardino, sono d'accordo con quello che ha detto Fausto. Girardino, il Genoa di Girardino, il primo Genoa di Girardino mi piaceva. L'altro Genoa di Girardino mi piaceva un po' di meno.
7: Un po' di meno, sì.
1: Quindi io non lo so adesso gli obiettivi del Parma quali possano essere, però credo che insomma sarà quello di salvarsi, fare un campionato per arginare e poi magari per costruire qualcosa di significativo a gennaio nella prossima estate, non lo so, la proprietà, gli obiettivi, magari sì. Guglielmo li ha più chiari, quando fai questo tipo di scelte perché magari tutte e due, questa e la società, non si trovano d'accordo su alcuni punti.
7: Questo è quanto è emerso, insomma.
1: Per esempio capita che anche, voglio dire, nel calcio anche Giampaolo aveva vinto in Coppa Italia, però avevano esaminato quello che
7: sulla Cremonese,
1: lato Cremonese, quello che non andava in campionato. Quindi ci sta, è pieno diritto, legittimo da parte della società di fare delle valutazioni in corso. E a me non sorprende quando ci sono anche degli esoneri che possono essere sorprendenti, cioè così clamorosi, soprattutto dopo una vittoria prima della sosta. Però probabilmente insomma la società vuole andare da una parte e questa voleva andare dall'altra. Quindi a questo punto sai che fai, ti stringi la mano, in bocca al lupo.
7: Guglielmo, no, parlava degli obiettivi della società, Stefano, non so se vuoi aggiungere qualcosa tu, e soprattutto ti chiedo come è stato accolto questo l'arrivo di Gilardino nell'ambiente.
6: Parma è una piazza un po' strana, ce ne sono, ci sono due signori che la conoscono molto meglio di me e credo possono anche confermarla, nel senso, quando è arrivato questa c'era una catastrofe perché era arrivato un allenatore giovane,
7: come non mi ricordo,
6: non aveva un progetto, questo non aveva mai allenato, adesso è andato via questa e praticamente i tifosi giustamente si sono, o no, si sono scagliati contro la proprietà, contro il fatto che ci sia un mancato, sottolineando il fatto che secondo, a loro avviso, secondo loro non ci sia un progetto definito e tutto quanto. Io credo che la verità stia nel mezzo, no? Nel senso, ho sentito un po' i pareri anche di Alessandro e di Fausto, ma credo comunque che la squadra, è vero, è stata smembrata, ma quando lui è arrivato sapeva già che si sarebbe andato incontro a una sessione importante in uscita, perché i giocatori come Leoni, che hanno fatto 13 presenze, 12, 13 presenze, 14, 16, 17, quelle che sono, che va via a 35 milioni di euro per andare a Liverpool, il Parma non lo può ottenere.
7: Certo.
6: Suzuki, che va via dopo due anni, quando arriva lui dice no al Chelsea e dice sì al Parma per giocare con continuità per due anni, prima di andare in Premier League, perché era questo l'obiettivo di Suzuki. Lo sapeva, era una cessione già programmata. Pellegrino, che è a 2 milioni e mezzo e va via a 25, come fa a tenerlo il Parma? Ma lo stesso no,
7: ti fermo un attimo perché Guglielmo, io credo che sia corretta come fotografia, voglio sentire anche il pensiero di Meli e di Pizzi, perché in effetti poi dopo questi sono anche
6: ma vi dirò di più, tolgo un secondo.
7: Vai.
6: Diego Carlos non è più forte di Circati? Per me sì. Romero in un gioco diverso non è già meglio di Pellegrino, che ha fatto 12 gol e ha salvato la patria per il modo di giocare di questa? Per me sì.
7: Melli.
8: È difficile poter... Allora, il discorso è proprio questo qua, nel senso che A Parma, che è una piazza molto particolare, molto strana, non ci va mai bene nulla, praticamente. Dunque vogliamo giocare bene e vogliamo vincere, il che è molto complicato.
0: Ma li avete abituati bene però voi, eh?
8: Stavo arrivando a questo, per cui ormai a Parma, visto che si è fatto 10 anni o qualche anno in più forse di livello fuori, diciamo, dalla norma, e adesso ormai si è abituati troppo bene. La verità è che è giusto che la società faccia le plusvalenze, ci mancherebbe altro, perché soprattutto nel calcio d'oggi una società come Parma deve fare le plusvalenze, però poi bisogna capire se all'interno tra l'allenatore e la società queste cose qua sono state, cioè si sapevano, se ci sono stati dei confronti di quelli giusti, per cui uno è consapevole e quant'altro. Secondo me qualcosa è mancato tra di loro nella comunicazione. Per arrivare a un punto del genere, tra la società e l'allenatore, e non voglio dare la colpa né alla società né all'allenatore, non lo so, perché bisogna avere degli elementi, secondo me è mancato qualcosa, perché arrivare a questo punto, che tutto sommato il Parma l'anno scorso si è salvato tranquillamente, quest'anno è in linea, anche se poi è passato talmente poco tempo, ma è in linea nei suoi obiettivi, secondo me è mancato qualcosa di comunicazione tra la società e l'allenatore. Per cui in una discussione che è avvenuta sicuramente, perché poi non lo mandi via, lo dovresti mandarlo via dopo Parma Genova, ma il giorno dopo, invece lo mandi via una settimana dopo.
0: Esatto. Cioè, tu dici è successo qualcosa.
6: Perché tu non l'hai accettato.
8: Questa settimana qua è successo qualcosa, c'è stata una riunione, un confronto, per cui è successo qualcosa. Quelle criticità che c'erano magari evidenti, ma non si erano mai state...
0: E non erano emerse, tu dici, ma c'erano, insomma.
8: Dunque è successo questo, dunque qui capire poi chi abbia le colpe diventa difficile.
0: Certo,
8: adesso,
0: certo.
8: La verità è questa qua, bisogna vedere adesso, bisogna capire se Girardino riuscirà a far giocare questa squadra meglio e ottenere risultati, allora probabilmente avrà avuto ragione la società e questa probabilmente avrà dei limiti. Se invece Girardino non ci riuscirà, non ci riuscirà, la verità è che aveva ragione probabilmente questa, cioè nel fare del pragmatismo e portare a casa il risultato nel modo più speculativo possibile.
0: Intanto a rientro c'è Inter Parma.
8: Speriamo di vedere alla lunga.
0: Bocca al lupo, dici Stefano.
1: Direi in bocca al lupo.
0: Fausto, in bocca al lupo, ha detto Stefano. Inter Parma.
9: Sono d'accordo con quello che ha detto. Il mio amico Sandro, sottolineo il mio amico Sandro.
0: Quindi vi siete conosciuti, insomma, perché pensavo che non vi conoscevate, capito?
9: No, aggiungo che secondo me che questa non fosse comunque contento della rosa, lo capisci anche dal fatto che l'ultimo giorno di mercato comunque prendono Diego Carlos e Sierra, insomma, hanno cercato di mettere probabilmente una pezza a quelle che erano le richieste del mister, no? Anche perché comunque anche Nicolò Siviglia, che penso sia un giocatore importante per questa squadra, non ce l'hai per 4 mesi per l'operazione alla pubalgia che ha dovuto fare, quindi qualcosa hanno cercato di fare. E la squadra è stata fatta un pochettino di corsa, il campionato era appena iniziato, e però le pretese secondo me erano già alte.
0: Sentite, ci salutiamo così, esco fuori dal Parma, facciamo un giro, mi rispondete sì o no con una motivazione molto veloce, che siamo in chiusura. Stefano, alla fine della fiera di oggi abbiamo affrontato tanti argomenti, credete in Mancini nazionale sì o no? Stefano Impallomeni.
1: Ci dobbiamo credere assolutamente, perché siamo tutti nella stessa barca, caro Marco, lo so, che capisco che la gente si divide, poi tra l'altro rispetto alle opinioni di tutti, quello che è stato e adesso quello che succederà fuori dal campo, quindi Marco, peggio di così non si può.
0: Pizzi, ci credi sì o no?
9: Ma sono d'accordo con quello che dice Stefano, non per fare il paraculo con tutti quanti, però per il discorso del movimento, fare il tifo alla nazionale e che la nazionale faccia bene è fondamentale, se no tiriamo poco come campionato e come club e altre cose, insomma la nazionale per noi è fondamentale, quindi tifiamo.
0: Melli, sì o no?
8: Ma intanto ci deve credere lui, che è la cosa più importante. Se è tornato, secondo me vuol dire che ci crede.
3: E come dicevo Fausto l'altro giorno tramite i messaggi, poi voglio anche proprio dire, secondo me la nazionale negli 11, diciamo, nei 13-14 giocatori non è lontanissima, cioè lontana da 7-8 squadre, sicuramente 7-8 nazioni sicuramente migliori.
10: Sì.
3: Però dopo, a livello di nomi non siamo messi così male, e dopo lì c'è il lavoro, ci deve essere il lavoro del allenatore, e c'è bisogno anche che comunque tutto il movimento intorno diventi più positivo e meno diciamo negativo, perché vedo che spesso basta mezza partita, c'è tutto, bisogna riconquistare la gente, bisogna che proprio tutto quello che c'è intorno diventi un po' più, ci sia un morale un po' più alto, sì. lì deve essere molto bravo Roberto a fare qualcosa di non facile, ma è un percorso lungo, è un percorso molto lungo.
10: Sono d'accordo,
1: ce ne siamo accorti, Ale.
10: Sono d'accordo, Ale, un percorso lungo, e qui non so quanto il tempo venga dato, e
1: questo è un altro discorso, perché adesso questo stadio a forma di coccodrillo mi mette un
10: ti po' metti d'ansia. Paura stasera, direi proprio sono una paura dei turchi stasera, mamma mia. È vero che dicono brutto, senza però, Ildiz, se c'è la Noglu, se non si vince è meglio cambiare tutto, qualcuno ci ha scritto,
1: insomma c'è Guler che
10: non so, Scarsini comunque, vabbè, comunque Guglielmo, vuoi dire anche tu sì o no e poi ci salutiamo tutti?
6: Allora, il tifo alla nazionale si fa sempre, guai se non lo facciamo.
10: Ma tu ci credi in Mancini che possa...
6: No, ma solo per un motivo, perché non credo in Mancini, perché non ha il materiale tecnico sufficiente per equivalersi o per avvicinarsi a quelle 7-8 che diceva Sandro. Secondo me sono anche di più di 7-8, ma questo è il mio giudizio, che ovviamente...
10: Ognuno deve avere la sua posizione, ci mancherebbe.
6: Io non ci credo. Comunque stasera tifo con tutto me stesso.
10: Ma questo sicuramente. Va bene, ragazzi, è stato un piacere. Abbiamo capito e scoperto anche che Pizzi conosce Melli. Ha preso in giro con quel messaggio, caro Pizzi.
3: Adesso ci conosceremo anche meglio.
10: Va bene, va bene, grande.
9: Adesso ci commentiamo la puntata.
10: Va bene, mi raccomando, fammi sapere tutto, Fausto. Capito? Voi.
3: Posso dare un abbraccio a Stefano? Che conosco anche Stefano.
1: Grande, perché... Alessandro. Però ti posso dire una cosa: Alessandro è molto bravo. Io poi non lo so quello che è, ma come dirigente.
3: Grazie,
1: no, la verità, quello che penso, ci siamo incrociati quando io stavo al Parma, e poi tutte le vicissitudini, i casini che erano a Parma, lui era una persona per bene che secondo me merita di stare in una società. Io non so perché non sia all'interno del Parma, perché proprio ha capacità
10: dirigenziale.
1: Sì.
10: Stava dicendo una cosa però anche Alessandro, che l'ho interrotto.
3: No,
10: Alessandro.
3: Io stavo che dicessi che ero capace anche di giocare a calcio.
1: No, quindi... vabbè, lì non c'erano dubbi. C'erano dubbi sul dopo.
10: Sì. Svelo anche una cosa. Assolutamente, su questo non c'è dubbio. No, svelo anche una cosa, Alessandro, che Pizzi ha provato pure a far intervenire Osio, ma non è potuto intervenire.
1: Il sindaco è un po'.
3: In spiaggia con lui.
1: È un po' naif.
10: No, ma come? Ha detto che c'è un impegno al
9: consiglio comunale.
1: Vabbè, ma sta cosa fa un po' ridere. Però questa cosa, consentitemi, fa un po' ridere.
9: Ma fa ridere,
1: ma non è credibile. Ma dite, salvatelo, ma non è credibile.
9: Consigliere, è così.
1: Ma non lo so, tutto pensiamo nella vita, forse immagino.
10: No, tu che fai? Smentisci Alessandro.
1: Ma scusami, come giudica questa cosa?
3: Che Osio è consigliere in comune, e poi è il mio presidente della società che io alleno. Lui Osio è il mio presidente.
10: Hai capito? Quindi devi parlare bene.
1: Ma guarda, la vita è.
10: Ma è incredibile, pure presidente è diventato.
3: È tutto in famiglia.
10: Fanno tutto loro, Fausto, una roba incredibile. Vabbè. Va bene.
3: Saranno 4-5 giorni che sono al mare, questi due qua, lui, Osio e Pizzi, che manda delle foto in spiaggia.
1: Ma dove?
10: Dove stanno? Ancora al mare?
9: Allora, abbiamo partecipato alla presentazione a Forlì per l'evento di Luca Viali che si terrà a Rimini settimana prossima.
10: Certo.
9: E quindi, siccome era Forlì, siamo andati a fare un weekend
10: in Romagna. Abbiamo scoperto
3: ancora.
1: È sempre una festa, insomma, tu è un giro.
9: L'evento ci dobbiamo anche partecipare come Parma Legend, dicendo che siamo stati invitati, e quindi al mare che dobbiamo fare.
10: Va bene, ragazzi, ringrazio Guglielmo Trupolo, ringrazio Alessandro Melli e Fausto Pizzi, ciao ragazzi, grazie a tutti. Noi domani ritorneremo e commenteremo la partita nazionale, speriamo bene. Ciao Stefano Impallomeni.
1: A domani,
10: ciao a tutti, vi lasciamo a tutta ciao.
11: Maracanã.

0: Cari amici della TMV News, buonasera a tutti e bentrovati a una nuova settimana di appuntamenti con la nostra trasmissione. Il calcio italiano è nel caos, da giorni è scoppiato il caso Giovanni Malagò, che continua a tener banco anche in questa pausa per il nazionale dedicata alla Nations League. La Federcalcio va sempre più in direzione di un commissariamento che dovrebbe arrivare con tempi un po' più lunghi del previsto e con più candidati per l'ipotetico ruolo di commissario straordinario della FIGC. È un tema che andremo ad approfondire in questa trasmissione, anche con le ripercussioni che può avere eventualmente su tutto il calcio italiano. Prima però ci occupiamo dell'argomento che ha suscitato più scalpore in queste ore in Italia, ossia l'addio di Carlos Cuesta al Parma, consumatosi domenica pomeriggio. Un fulmine un po' a ciel sereno, se si pensa anche all'avventura positiva che era stata l'anno scorso per l'allenatore spagnolo sulla panchina ducale. Alberto Gilardino, a meno di clamorosi cambiamenti, sarà il suo erede sulla panchina crociata. Ne parliamo allora col corrispondente di tuttomercatoweb.com sul Parma, che è Edoardo Mammoli, collegato con noi adesso. Ciao Edoardo, buonasera.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: È chiaro che in queste ore è stato proprio il Parma il tema principale del calcio italiano. In una domenica di sosta che sembrava scorrere tranquilla, a metà pomeriggio è arrivato l'annuncio ufficiale che nessuno si aspettava, appunto, quello della separazione tra il Parma e Carlos Cuesta. Prima di addentrarci sul futuro della panchina ducale, Edoardo, ti chiedo di ricostruire i motivi che hanno portato a questo addio un po' burrascoso, soprattutto per tempistiche, tra Cuesta e il Parma.
1: Beh, le motivazioni fornite dalle stesse fonti ufficiali del club crociato riguardano principalmente questioni di campo, quindi evidentemente c'erano delle divergenze su alcuni aspetti di campo e sul proseguimento della stagione, che erano troppo forti per poter essere ricuciti. Questa è la versione ufficiale del club crociato, e probabilmente queste divergenze nascono anche dal mercato che è stato fatto. Questa evidentemente voleva anche altri tipi di giocatori, soprattutto degli esterni, per poter evolvere quel gioco di cui si è tanto parlato anche nell'anno scorso e in quest'estate. L'allenatore non è stato evidentemente accontentato, perché di esterni offensivi non ne sono arrivati, tant'è che questo è tornato prontamente alla difesa a tre, agli esterni a tutta fascia e a un attacco, diciamo, in coppia o in tridente, ma insomma dipende dalle interpretazioni. Quindi principalmente le motivazioni dell'addio sono queste. Evidentemente si sono create delle frizioni che non si pensava potessero essere ricucite, e soprattutto la paura del club, a quanto abbiamo capito, era quella di dover ricorrere a un esonero drastico più avanti, e onde evitare questo hanno preferito sfruttare queste due settimane rimanenti di sosta per cercare un profilo più ideale, evidentemente, per il progetto del Parma, e appunto sfruttare queste due settimane per poter lavorare con maggiore tranquillità ed evitare magari un esonero drastico e maggiormente doloroso, forse anche più avanti nella stagione, quando la situazione sarebbe anche potuta precipitare. Evidentemente questa è stata la valutazione del club.
0: Edoardo, è vero, risulta che tra questa e la dirigenza del Parma le cose, il feeling non fosse proprio idilliaco in tempi recenti, e che anche questo abbia contribuito alla rottura?
1: Evidentemente sì, in molti hanno sempre spento un po' questa possibilità, ma allo stesso tempo va presa in considerazione, anche per il semplice fatto che l'esonero arriva dopo una vittoria e soprattutto in un periodo, tra virgolette, di tranquillità, perché è lontano dal calcio giocato. Già la società aveva deciso di non rinnovare il contratto di Cuesta, perché sappiamo bene come il contratto fosse di 2 anni con possibilità per il terzo, e la spiegazione sostanzialmente era quella di voler evitare di avere un altro allenatore a libro paga per poi, se fosse successo qualcosa, dover cambiare in corsa. Ma evidentemente questa possibilità si è avverata comunque, e quindi evidentemente la società si aspettava un cambio di passo da parte dell'allenatore, cambio di Pasqua che non è arrivato, forse anche per motivazioni di giocatori a disposizione di mercato, probabilmente è questo che ha portato come argomento Carlos Cuesta, e quindi evidentemente c'è stata una frizione tra la dirigenza e l'allenatore impossibile da ricucire.
0: Prima di andare sul futuro, Edoardo, ti chiedo di tracciare un bilancio di questo anno e mezzo, più o meno, se così si può dire, di Cuesta al Parma. L'anno scorso, da debuttante ed allenatore molto giovane, ha condotto la squadra a una salvezza molto tranquilla e i giudizi nei suoi confronti erano stati ampiamente positivi, pur con un calcio che per molti era diverso rispetto a quello che si predilige oggigiorno. Da chi come te segue quotidianamente il Parma, che cosa emerge e che cosa si traccia come punto sull'avventura di Cuesta al Parma?
1: Allora, io rispetto a molti magari andrò in controtendenza, ma per me è stata un'esperienza per tanti aspetti positiva, anche perché il Parma aveva a disposizione una persona molto intelligente che prediligeva la lettura della situazione magari sulle proprie convinzioni e proprie, insomma, scelte a livello dogmatico. Quindi era una persona molto intelligente che sapeva adattarsi alle varie situazioni e la squadra lo ha dimostrato perfettamente nella passata stagione. Perché il Parma, se si è distinto per qualcosa, è stato proprio per questa capacità di sapersi adattare alle varie situazioni e vincere anche partite che non si pensava potessero essere possibili e ottenere un risultato che per larghi tratti della stagione sembrava quasi una chimera. E allo stesso tempo, sono d'accordo sul fatto che il gioco espresso non è mai stato esaltante. Che ci si aspettava un cambiamento da questo punto di vista già nelle prime giornate, che questo non è avvenuto. Al netto di questo, l'allenatore aveva comunque trovato una vittoria e la squadra aveva ottenuto un punto in meno rispetto alla passata stagione, sempre alla quinta giornata. E quindi io traccio un'esperienza per molti aspetti positiva, soprattutto per la salvezza, per i risultati ottenuti, meno ovviamente dal punto di vista del gioco, ma dal punto di vista dell'identità, la squadra sembrava averla mantenuta rispetto alla passata stagione, seppur fosse necessario comunque inserire i nuovi arrivati con un processo che richiederà ancora del tempo. Quindi io traccio una valutazione positiva di questo anno e 3 mesi alla fine, e evidentemente però da parte della società e dello stesso allenatore, cioè, il giudizio non era lo stesso e quindi si è arrivati a chiudere un rapporto anzitempo, a quanto giudicano loro, in maniera anche preventiva rispetto a quello che sarebbe potuto succedere. Magari avremmo dato una valutazione diversa di questo percorso.
0: Brevemente, Edoardo, in chiusura, il Parma sembra aver scelto già il successore dello Spagnolo per la propria panchina. Ti chiedo di tracciare un profilo di chi si tratta e di come sono andate le cose, cioè il Parma è andato dritto su un candidato, almeno questa è l'impressione di queste ore, visto che insomma, sembra che sia stato fatto tutto in un giro di poco tempo. Quindi chi sarà il nuovo allenatore del Parma e che ambiente e che squadra troverà, soprattutto?
1: Allora, il nuovo allenatore del Parma sarà, al netto di cose incredibili, Alberto Gilardino. Diciamo che la prima versione del club crociato è stata quella di voler puntare su un allenatore che avesse già dell'esperienza pregressa in Serie A e che quindi sapesse calarsi immediatamente all'interno di questo contesto. I nomi usciti principali che ha fornito il club sono stati appunto quello di Alberto Gilardino, assieme a quelli di Roberto D'Aversa e Paolo Zanetti. Evidentemente però la scelta è andata praticamente fin da subito su Alberto Gilardino, che ha un profilo di allenatore comunque giovane, perché è comunque giovane, che ha già esperienza in Serie A, ha avuto una buona esperienza al Genoa, tralasciando l'esonero. A mio modo di vedere un'esperienza sotto certi aspetti positiva anche con il Pisa in un contesto piuttosto complesso. E arriva in una squadra che secondo me si confà le sue caratteristiche perché spesso e volentieri Gilardino ha proprio ricorso al 3-5-2 o 3-4-2-1 con le sue squadre e il Parma nell'ultimo anno è sembrato dare il meglio di sé proprio con questo sistema di gioco. La speranza a questo punto da parte del club, dei tifosi, di tutti quanti è quella che Gilardino riesca a diciamo, bilanciare l'identità molto solida del Parma in fase difensiva con una nuova identità in fase offensiva, quella che questa non è mai riuscito a dare al 100% e che magari invece si spera che Gilardino potrà dare nel corso delle prossime settimane.
0: Edoardo, grazie mille, a presto e buona serata. E
1: Grazie mille a voi, buona serata e buon lavoro.
0: dunque adesso passiamo all'altro tema del TMV News di oggi, quello legato appunto a Giovanni Malagò e all'ipotesi commissariamento che è insorta sempre di più in questi giorni, e lo facciamo con una colonna di tuttomercatoweb.com come Ivan Cardia che segue attentamente queste vicende. Ivan, buonasera, benvenuto.
2: Ciao, ciao Ludovico, buonasera.
0: E allora ci addentriamo nei meandri della vicenda Giovanni Malagò, perché sono giorni che il presidente della FIGC, insomma, è finito al centro di una sorta di inchiesta che potrebbe portare al commissariamento della FIGC, e c'è anche l'ipotesi che lui stesso poi possa essere addirittura il commissario della Federcalcio. Ivan, intanto ti chiedo di ricostruire come si è arrivati a questo vaso di Pandora che è stato scoperchiato nei giorni scorsi, prima di addentrarci nelle ripercussioni che può avere.
2: Sì, diciamo che sembrava una questione soltanto formale, invece il rischio è, anzi, ormai abbiamo capito che è molto più di una questione meramente formale, quella che può investire Giovanni Malagò e soprattutto la Federcalcio. Tutto nasce dal fatto che l'ex presidente del CONI, quando si è candidato, è stato candidato, perché poi per essere candidati ci vuole l'appoggio di almeno una componente a presidente della Federcalcio, non fosse tesserato con la FIGC, con nessun club, insomma, non avesse la tessera. È una questione che è stata sollevata da uno dei tre candidati, il candidato Ombra, perché in realtà è stata presentata da Renato Miele, che è un avvocato, un ex centrocampista della Lazio, è un avvocato penalista anche insomma, abbastanza noto, ha difeso alcuni parenti, per esempio, delle vittime della strage di Ustica. Si è candidato in realtà non per essere eletto presidente, perché sapeva benissimo di non avere nessuna chance, non è stato neanche ammesso perché non aveva l'appoggio di nessuna componente federale. Però si è candidato per sollevare una serie di problemi, evidentemente. Tra questi, appunto, l'assenza di una tessera. L'articolo 29 dello Statuto della Federcalcio evidenzia che insomma, i candidati alla presidenza devono essere in regola con il tesseramento. La Federcalcio sostiene, forse sarebbe meglio dire sosteneva, perché ormai mi sembra che sia un'argomentazione un pochino superata, che essere in regola con il tesseramento non vuol dire essere tesserati, ma vuol dire che se lo si è, bisogna aver rispettato tutte le regole. È un'interpretazione forse un po' fragile, però insomma non dobbiamo dirlo noi. Cosa succede? Succede che poi questo procedimento aperto sul ricorso di Miele apre un'indagine della Procura federale guidata da Giuseppe Chinè, che giunge alla conclusione che appunto questa è l'interpretazione corretta, che comunque Malagò insomma, non deve decadere, archivia il procedimento, non è d'accordo Ugo Taucher, che è il procuratore generale dello sport presso il CONI, che archivia il procedimento sì, perché Malagò non era tesserato al momento della sua candidatura, quindi non può essere diciamo, deferito dalla giustizia sportiva, però segnala al CONI la vicenda. Al CONI, il presidente Luciano Bonfiglio ritiene che insomma, di portarla in giunta, vengono chiesti dei pareri, ora stanno iniziando anche ad arrivare, e però sin da subito si capisce che non è considerata, almeno dal presidente del CONI e anche per esempio dal ministro Bodi, una piccola violazione, perché è un presidente Malagò che non poteva essere eletto, poi lui ha avuto diciamo quasi il 70% dei voti, quindi dal punto di vista del democratico, se vogliamo, il problema non si porrebbe, però non poteva concorrere a quelle elezioni. Ora il commissariamento è molto molto probabile, perché il problema non è tanto Malagò, o meglio, diciamo, va separata la questione dal tema politico da quello giuridico. A livello politico è evidente che il problema sia Malagò, che sapeva di avere un sacco di avversari. A livello giuridico, non è che si punisce lui, si punirebbe, ma insomma, penso che la Federcalcio sarà commissariata, la violazione delle regole che lo ha portato a essere eletto, quindi il mancato funzionamento degli uffici federali, la segreteria generale, la commissione elettorale, che hanno convalidato la sua candidatura.
0: Ecco Ivan, su che tempistiche pensi si possa andare per tutta questa questione che di certo piccola non è e che ripercussioni può avere sui principali organi del calcio italiano? Mi riferisco soprattutto alla Lega Serie A che chiaramente per quanto riguarda gli appassionati è quella più presa di mira, però che cosa può succedere ora sul fronte commissariamento e se si può piano piano arrivare a delle nuove elezioni?
2: Allora, i tempi saranno rapidi, non rapidissimi. Allora, intanto appunto sono stati chiesti dei pareri da parte del CONI a quattro giuristi considerati autorevoli. Stanno iniziando ad arrivare, una volta che arriveranno tutti sarà convocata la giunta del CONI, però comunque a prescindere dall'arrivo dei pareri. Si è capito che Bonfiglio non la convocherà prima della fine delle gare della nazionale per non creare ulteriori problemi alla squadra di Roberto Mancini, quindi la convocazione della giunta sarà tra il 6 e il 10 ottobre, orientativamente. Poi in quella sede bisogna vedere cosa voteranno i componenti della giunta, però i pareri sinceramente me li aspetto molto molto netti. Perché dal punto di vista giuridico la questione ha delle basi, o comunque perché un po' tutti si aspettano che i pareri siano netti. Poi la giunta passerà la questione al Consiglio, che deve soltanto ratificarla, ma comunque si deve esprimere. Quindi, diciamo, secondo me, nella seconda metà di ottobre ci sarà più o meno il commissariamento come tempistiche orientative. Il commissario sarà con tutta probabilità lo stesso Bonfiglio, che prenderà in mano la federazione per transitarla a nuove elezioni. In teoria, insomma, la durata del commissariamento viene stabilita di volta in volta, non c'è un'indicazione fissa. Quindi vedremo cosa riterrà la giunta del CONI, se riterrà di fare un commissariamento breve, potrebbe essere 3 mesi, per portarla a nuove elezioni, o se invece riterrà di fare un commissariamento più lungo, aumentando sicuramente i ricorsi, perché già ci saranno dei ricorsi sicuramente su questa storia, ma nel caso aumenterebbero se fosse di lunga durata, e quindi si andrebbe un po' più avanti. Secondo me, arrivo anche alla seconda parte della tua domanda, è possibile, è probabile che sia un commissariamento non tanto lungo, quindi 3 mesi, una cosa del genere, orientato più a modificare lo statuto, perché comunque quella regola non è tanto chiara e quindi quella cosa va fatta, e poi a preparare, diciamo, le nuove elezioni. Perché nel frattempo, comunque, le componenti federali, in primis la Lega di Serie A, che aveva, diciamo, appoggiato e candidato Malagò, si stanno comunque adoperando per trovare delle strade alternative. Tra queste c'è l'ipotesi Adriano Galliani. Ci sono dei club che hanno chiesto la disponibilità a Galliani di fare il presidente federale. È un nome che potrebbe piacere anche alla politica, potrebbe, insomma, all'esperienza, ovviamente, per piacere un po' a tutti. Quindi, diciamo che se queste sono cose, diciamo, non ufficiali, però se nei vari confronti che si fanno le componenti federali dimostrano già di avere pronto un altro candidato, è possibile che il commissariamento sia breve. A quel punto si andrebbe a votare intorno a marzo del 2027, più o meno, orientativamente. E poi la ricaduta sulla Serie A è, insomma, di vedere detronizzato il candidato a cui avevano dato il compito di far ripartire il calcio italiano, cioè Malagò. Non sono sicuro che, insomma, ci girano queste voci su Galliani, e non sono sicuro che la Serie A rifarebbe quella scelta, perché ipoteticamente Malagò non verrà sanzionato in nessun modo, cioè a quelle elezioni si potrebbe anche ripresentare lui, nulla lo vieta. Non credo sia così probabile, perché comunque nei suoi 3 mesi di mandato finora ha preso delle scelte, varie scelte, che hanno scontentato un po' anche i presidenti di Serie A. Quindi, al di là della questione giuridica, poi c'è un appoggio ballerino. Negli ultimi giorni ci sono state molte dichiarazioni di sostegno, non credo tutte così convinte.
0: Ivan, in modo sintetico per chiudere sulla questione, ti chiedo se tutto questo può avere ripercussioni sulle due figure che aveva scelto Malagò per far ripartire il calcio italiano, e quindi Roberto Mancini come CT e Claudio Ranieri come direttore tecnico.
2: No, non immediatamente. Tra l'altro, lo stesso Bonfiglio ha fatto una dichiarazione pubblica in cui diciamo, ha sostenuto Mancini e non l'ha fatta casualmente, l'ha fatta per un messaggio di solidità e di continuità. Non vengo intravolti nemmeno formalmente perché non è una procedura che porta a dichiarare la nullità dei loro contratti, quindi rimarrebbero abbastanza sicuramente in carica. Il mio dubbio è più che altro se Ranieri continua in un ruolo che dopo che viene meno l'appoggio di Malagò, però quello lo vedremo. Poi dipende tanto dal campo, perché ovviamente Mancini deve chiudere bene questo ciclo, perché è venuto meno Malagò. Quella è una delle scelte che ha scontentato tanti a partire dalla Serie A. Se venisse meno il presidente che l'ha voluto contro il parere di tutti, ovviamente Mancini, secondo me, un po' si dovrebbe preoccupare, perché soprattutto la Serie A voleva Conte, non è un mistero.
0: Ivan, grazie mille del tuo contributo, a presto e buona serata. E
2: A te, buon proseguimento.
0: dunque siamo arrivati alle conclusioni di questa edizione del TMV News, per stasera è tutto, grazie per essere stati con noi, a presto e buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Ben ritrovati in diretta qui su TMV Radio. Riparte la settimana di programmazioni per gli ultimi giorni di settembre, gli ultimi giorni di questo mese, 28 settembre 2026, qui in studio Lucio Marinucci per parlare di Serie C. A Tutta C un'ora di approfondimenti fino alle ore 10:45. In cabina di regia però, come sempre immancabile, Costantino Fazzari ad accompagnarmi per questi discorsi che a breve andremo a fare, perché si sono giocate delle partite importanti che hanno dato poi dei già risvolti comunque interessanti in questo nuovo turno di Serie C per questa settima giornata. Io intanto però ringrazio e saluto chi ci sta seguendo tramite il sito, tramite l'app di TMV Radio, ma anche chi ci sta seguendo tramite il digitale terrestre sul canale 61 del digitale, appunto Club TV. Ci perdonerete per questi pochi minuti di ritardo, ma come sempre oltre al traffico di Roma a volte bisogna anche considerare i supplementi del traffico di Roma sul traffico di Roma. Quindi chiediamo formalmente scusa, ma intanto a proposito ecco di chi conosce bene le questioni della capitale, in collegamento con noi per la redazione di Tutto C, Matteo Ferri. Ciao Matteo, ben ritrovato.
2: Buongiorno Lucio, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: Tra l'altro ti dico, Matteo, poi prima di addentrarci nei discorsi relativi a questa settima giornata, che ieri ho avuto la fortuna di commentare invece in Serie D Atletico Lodigiani Trastevere, quindi poi ti ho pensato anche per i trascorsi di conoscenza diretta, ecco, delle squadre della capitale, in particolare del Trastevere. Partita anche molto
2: bella,
1: molto
2: vittoria poi.
1: Sì, molto divertente, devo dire. Il Trastevere ha meritato in maniera inequivocabile, sarebbe stato un po' una follia non riuscire a fare bottino pieno, però comunque alla fine è arrivata la vittoria del Trastevere per 2-3. Ma noi, Matteo, invece andiamo sui discorsi della categoria superiore di questa settima giornata di Serie C. Ieri abbiamo visto le ultime gare del girone A, del girone B e del girone C completare questo turno. Ti chiedo che indicazioni ti senti di dare, partendo magari anche, ecco, in ordine geografico dal girone A. Il Cittadella non si ferma, l'Union Brescia invece sì, contro comunque una Dolomiti che continua a dimostrare di essere una formazione ostica. Fuga non è, però diciamo che già un piccolo distacco di 6 punti non saranno un'enormità, però dopo 7 giornate qualcosa valgono.
2: No, non saranno un'enormità, però questo è un girone in cui obiettivamente non ci sono tantissime squadre che possono togliere punti alle corazzate, e le corazzate non sono neanche tantissime, perché insomma parliamo di Brescia, Cittadella, ci mettiamo dentro forse il Trento, il Lecco più sulla carta che non effettivamente, perché questo avvio di campionato non sta dando grandissime indicazioni sul Lecco, quindi 6 punti possono sembrare pochi, anche perché siamo solo a fine settembre. Però insomma abbiamo precedenti in questo girone di squadre che erano strafavorite, penso al Padova che c'è stato praticamente 10 anni a sbattere contro questa categoria e poi si sono ritrovate il Südtirol di turno, la Feralpisalò di turno, che imbroccavano la stagione giusta, non perdevano una partita e poi il Padova rimaneva col cerino in mano. Non voglio ovviamente intonare il De Profundis al Brescia dopo 7 giornate di campionato, però un filino di preoccupazione comincerei ad averla, anche perché Cittadella, a parte che è un ambiente tranquillo dove si fa calcio senza grandissime pressioni, quindi nel momento in cui le cose vanno bene, anche nel momento in cui le cose dovessero andare meno bene, sicuramente le pressioni sono inferiori rispetto a Brescia, ma poi è una squadra che comunque la B l'ha fatta negli ultimi 20 anni praticamente sempre, quindi insomma non stiamo parlando di una squadra che se dovesse vincere il campionato di Serie C sarebbe una sorpresa assoluta. No. E quindi questa è un'indicazione abbastanza importante per quanto riguarda il girone A. Un'altra indicazione secondo me da segnalare per quanto riguarda il girone A è il cammino dell'Arzignano, perché Di Donato si sta riprendendo quello che si era perso a Latina, perché io l'avevo detto anche più volte, secondo me Di Donato ha sbagliato a restare tanti anni a Latina, perché comunque le prospettive lì erano comunque di fare un campionato di mezza classifica e al massimo puntare a una zona playoff. Lui, secondo me, poi magari sbaglio, avrebbe dovuto capitalizzare le prime due stagioni in cui aveva fatto molto molto bene in nerazzurro e magari cercare un salto di qualità, non l'ha fatto, è dovuto ripartire, con tutto rispetto per Arzignano, che è una piazza un po' più piccola, dove tra l'altro già aveva vinto il campionato, e insomma si sta riproponendo ad ottimi livelli. Tra l'altro è un tecnico ancora giovanissimo, quindi le possibilità per fare una buona carriera ce l'ha ancora tutte.
1: Sì, è vero. Tra l'altro ricordo anche all'Altamura il primo anno, fatto comunque discretamente bene, ha raggiunto una salvezza relativamente tranquilla. Quindi bene anche l'Arzignano con la terza vittoria di fila. E poi ecco, sui punti, sulle panchine andiamo anche qui per chiudere già il cerchio sul girone A e spostarsi sul girone B. Ecco, ti chiedo per la Gian Erminio chi potrebbe essere il favorito, perché si è parlato tanto di Tacchinardi, ma leggevo anche di altre candidature come quella di Brando e poi.

0: funzionano mai gli allenatori, e quando non funzionano mai gli allenatori, forse il problema è un altro. Però, insomma, detto questo, il probabile sostituto, si sono fatte tanti nomi per l'eventuale successione di Birindelli. Il nome caldo di oggi, e sarebbe veramente un grosso nome, è Moreno Longo, che è vero, è reduce dalla retrocessione a Bari. Quindi, insomma, non è che viene da un campionatone proprio di quelli esaltanti, però la squadra lì l'aveva presa in corsa ed era già in forte difficoltà. Però parliamo di un allenatore che ha allenato non più tardi di 4-5 stagioni fa il Torino in Serie A, ha portato il Frosinone in Serie A nel 2018. Insomma, parliamo di veramente di un lusso per la categoria, categoria che peraltro ha già vinto con l'Alessandria, a proposito di squadre piemontesi. Quindi vedremo se poi alla fine si concretizzerà, perché non è l'unico nome sul taccuino di Boveri, però è uno dei nomi più caldi, insomma, della giornata di oggi.
1: Quindi è sicuramente da tenere in considerazione, poi staremo a vedere nelle prossime ore. Passando invece al girone B, Matteo, ecco, ti porto sempre alle vittorie delle solite. Ieri c'è stato il big match a Pescara, fra Pescara e Spezia. Vittoria alla fine, nel finale, per 2-1 per i bianconeri, che insomma continuano a viaggiare su ritmi veramente ottimi. Il Ravenna non molla. Il Grosseto, anche mi sento di dire, ormai è diventato una realtà già del girone B. Ha perso invece la Reggiana, che incappa dunque nel KO, contro il Perugia. Perugia, ecco, qui che cosa ti senti di dire? Perché ormai le big lì davanti continuano a volare, dicevo, insieme al Grosseto. E per le panchine ti chiedevo invece di San Benedettese. Io non me l'aspettavo una partenza così complicata, devo dire, per la Samb, con Boscaglia che insomma ormai è chiaramente anche lui in bilico, per non dire fuori, e anche il Pineto, poi è arrivato l'esonero di Barilari.
0: Sì, il Pineto è stato più rapido, nel senso che Barilari l'ha esonerato ieri e sembrerebbe oggi dover chiudere con Alessandro Bruno che torna in Abruzzo. Lui ha avuto una lunghissima esperienza a Pescara, quindi ritorna, è anche a Notaresco, tra l'altro, come allenatore
1: È
0: nei
1: vero.
0: dilettanti. Così torniamo nella
1: Girone F.
0: categoria che più ci aggrada. Quindi diciamo che è un po' un piccolo ritorno a casa per Alessandro Bruno, anche lui reduce, tra l'altro torniamo anche sul Latina, dall'avventura al Latina, che aveva salvato subentrando proprio a Boscaglia, tra parentesi, e poi l'anno dopo, che l'anno scorso, insomma, non ha funzionato dopo l'inizio di stagione non particolarmente positivo. Insomma, quindi per quanto riguarda il Pineto, diciamo che la panchina è sistemata, non è sistemata quella della San Benedettese, perché Boscaglia al momento rimane in sella. A San Benedetto c'è diciamo, chiamiamolo un problema, che Massi, l'eventuale cessione di parte o tutte le quote societarie, sono praticamente 2 anni che se ne parla. Ogni tanto subentra qualche nome nuovo, l'ultimo è quello di Luca Gallo, l'ex presidente della Regina. Io non so se questi ritardi biblici nel prendere decisioni da parte della San Benedettese dipendano anche da questo. Se così
1: Ah, beh,
0: fosse, non
1: certo.
0: sarebbe un bel segnale, perché comunque la squadra è partita molto male, prende tantissimi gol. È vero che segna, 8 gol li ha segnati, però ne ha presi 13, e soprattutto non dà l'impressione di essere una squadra, ecco, non dà l'impressione di essere un gruppo che sta molto dietro alle idee dell'allenatore. Quindi se non c'è, tra l'altro, più fiducia la piazza, l'ha scaricato Boscaglia, perché nei giorni scorsi sono comparsi striscioni più o meno ovunque, allo stadio dopo la sconfitta dell'ultimo turno sono arrivati cori anche abbastanza pesanti. Se non c'è più fiducia, penso che, insomma, il rapporto si debba concludere rapidamente, altrimenti trascinarlo avanti per altre settimane rischia veramente di compromettere una stagione, perché questo è veramente un gironaccio, perdonami la parola poco
1: È vero, lo
0: sfordiana,
1: dico
0: però
1: sempre.
0: perché le squadre forti sono tante, quelle che teoricamente dovevano lottare per la salvezza, come il Grosseto, che è una squadra di ragazzini, al momento stanno facendo un campionato di altissimo livello, e questi punti se li riportano dietro. Non è che questi punti non valgono a fine stagione,
1: Infatti.
0: penso anche al Forlì. Quindi attardarsi tanto già ad inizio stagione è un problema. E a proposito di chi si attarda, la vittoria dello Spezia di ieri, secondo me, è veramente forse un capitolo chiuso per il Pescara per quanto riguarda la promozione diretta, perché finire
1: Direi
0: a
1: di sì.
0: meno 11 dopo 7 giornate, tra l'altro con già 3 sconfitte che si aggiungono alla sconfitta in Coppa Italia proprio con la San Benedettese, alla batosta, ricorderai, con l'Avezzano in estate.
1: Come no?
0: Insomma, diciamo che il Pescara non è partito benissimo, e la vedo un po' maluccio, almeno per la vittoria finale. Poi magari ai playoff riesce ad arrivare e fa l'impresa come con Baldini qualche anno fa.
1: Sì, glielo auguriamo, di certo al momento i chiari di luna non è che siano così

0: così positivi. Infatti, poi anche lì Boucher di certo non sta vivendo dei giorni e delle settimane agevoli. Poi per chiudere, Matteo, vado anche sul girone C, perché anche qui c'è chi continua a viaggiare a ritmi, se non forsennati quasi. Leggevo di approfondimenti un po' ovunque sul Potenza di Tisci, che continua a segnare a botte di 4 gol per l'ennesima volta in questa stagione. Anche nell'ultimo turno ha calato il poker, quindi continua a confermare la vetta. Poi si vedevano anche i percorsi di altre. Il Bari comunque conferma di essere in un buon momento. Si sta rilanciando il Catania, mentre per le squadre, e come mi dicevi anche prima in privato, sulle panchine un po' anche da attenzionare, di certo a Salerno le cose invece non vanno per il verso giusto, e addirittura con la sconfitta contro il Crotone a Crotone la squadra finisce nella metà destra della classifica. Non si è espresso un buon calcio, non sono arrivati i risultati, insomma anche qui non si sta andando bene.
1: Sì, anche perché col bel calcio ci fai poco, soprattutto in Serie C, soprattutto in
0: Bravo.
1: una piazza come Salerno, che obiettivamente, sì, è vero, era abituata a Delio Rossi, a un calcio di un certo tipo, però è una squadra, una piazza che vorrebbe tornare in categorie superiori e non vivacchiare in Serie C, come purtroppo sta facendo da due stagioni a questa parte. L'anno scorso comunque ha fatto anche un buon cammino nei playoff, però non ha sostanzialmente mai lottato per la vetta, se non nelle primissime giornate. Quest'anno sì, il distacco ancora è, diciamo, abbastanza ricucibile, perché non stiamo parlando di distacchi abissali come quello del Pescara, e soprattutto nessuna, diciamo, delle big, forse tolta il Bari, sta camminando a ritmi speditissimi. Però è un po' lo stesso discorso di San Benedetto, cioè la piazza sembra molto disamorata, anche l'idillio con Cosmi sembra abbastanza smanito dopo i primi risultati dell'anno scorso. Quindi staremo a vedere e terremo molto d'occhio la situazione panchina, perché poi, a proposito di mangia allenatori, insomma, anche Iervolino ne ha cambiati parecchi in questi anni. Il Potenza, a questo punto, non so neanche più se chiamarla una sorpresa, perché Tisci sta proseguendo quello che poi era il lavoro dell'anno scorso di De Giorgio, anche migliorandolo, perché l'anno scorso il Potenza era molto zemaniano, segnava, cioè partite con 5 gol segnati, però magari anche 4 subiti. Quest'anno Tisci ha sistemato anche parzialmente, non ancora completamente, la fase difensiva. Il Potenza diventa veramente una bella rogna per tutti, perché comunque ha una rosa consolidata, un allenatore che viene da 2 anni ottimi a Pineto, e stiamo vedendo da quando è andato via lui il Pineto cosa sta facendo. Quindi è una squadra che io terrei molto in considerazione anche per la vittoria finale del campionato, perché no?
0: Sì, anche perché poi porta in gol praticamente tutti, anche a centrocampo. Sto vedendo Ghisolfi e Bomber, De Marco, quindi insomma riesce a portare lì davanti a tabellino praticamente tutti. Quindi complimenti a Tisci e al Potenza. Ti ho trattenuto un po' troppo, Matteo, quindi a questo punto ti devo salutare e ti ringrazio come sempre per la tua disponibilità e precisione. Grazie ancora, alla prossima.
1: Grazie Lucio, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a Matteo Ferri, abbiamo appunto sforato, adesso andiamo in pausa rapidamente, rientriamo e ci rimettiamo in ordine con la tabella di marcia, fra poco proprio un collegamento per il girone C con il Catania, che comunque ha trovato un'altra vittoria, fra poco.

0: Rieccoci in diretta tutta C che prosegue in questa mattinata di lunedì 28 settembre, sempre Lucio Marinucci qui in studio. Come promesso, però non perdiamo tempo, andiamo subito ad aprire la finestra, come avevamo anticipato, sul Catania che ieri ha raccolto 3 punti contro la Casertana, Caserta in extremis, insomma una vittoria che può forse scacciare qualche nuvola nera ancora sulla graduatoria. Ne parliamo insieme ad Attilio Scudieri del Catanista. Ciao Attilio, ben ritrovato.
1: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
0: Grazie a te per essere qui in nostra compagnia. Insomma Attilio, ti chiedo che vittoria è stata quella della Catania a Caserta, perché la Casertana quest'anno ha dimostrato di essere squadra vera e finora in campionato non aveva mai perso. È vero che una vittoria è arrivata solamente nei minuti di recupero, però era stata approcciata bene la partita, al di là del gol su rigore di Ciccerelli, era stato un buon avvio, poi il pareggio nella ripresa. Insomma, sono più le certezze o ancora ci sono degli interrogativi attorno al Catania dopo questa vittoria?
1: Allora, secondo me è stata una gran vittoria. Uno, perché è arrivata anche in extremis, è arrivata alla fine, è arrivata dopo che il Catania aveva subito anche la Casertana nei primi 20 minuti del secondo tempo, forse abbassandosi troppo, forse per una mancanza anche di cattiveria all'inizio del secondo tempo, però poi Longo ha registrato nuovamente la squadra che ha voluto poi fortemente il gol, perché aveva prodotto negli ultimi 10 minuti 4 calci d'angolo, quindi significa che la squadra voleva assolutamente l'area avversaria. Il primo tempo del Catania credo che sia stato uno dei più belli visti negli ultimi 10 anni,
0: sì, non scherzo, dominato all'inizio.
1: In quello che ti dico, anche per espressione di gioco, per quello che la Serie C propone, è stato un Catania che ha messo dentro 5 palle gol, il calcio di rigore di Ciccerelli, altri 2 o 3 episodi che potevano finire tranquillamente nella porta di De Lucia. Insomma, era un primo tempo che stava strettissimo, lo 0-1. E secondo me è un campanello positivo che scaccia, come hai detto tu, un po' qualche mugugno, qualche fantasma che poteva anche starci, perché sai, Catania è una piazza che da tanti anni purtroppo in Serie C, quindi non vede l'ora di rialzare la testa. È vero che gli investimenti quest'anno sono stati fatti in maniera molto più monigerata, però è anche vero che Varrada, direttore sportivo, ha fatto un gran lavoro. La squadra è forte, secondo me la squadra è anche più forte di quella che lo scorso anno aveva in mano Toscano, e quindi ci vuole tempo, c'è tempo, e questo è il grande interrogativo su Catania. C'è tempo? Faranno lavorare Longo? La società saprà ovattare nel migliore dei modi il suo allenatore anche dinanzi a una gran vittoria a Caserta, o per esempio i punti che il Catania ha perso al Massimino, ben 8 dall'inizio del campionato.
0: Sì, anche quello effettivamente è un fattore rispetto anche solamente agli ultimi anni, dove nonostante le cose non stessero andando sempre bene, comunque rimaneva un po' un fortino per il Catania. E anche sul Longo, poi, prima di andare anche sui giocatori, su quello che si sta vedendo e che hai visto anche nella partita di Caserta, ti chiedo che impressioni ti stai facendo alla luce di queste prime giornate. Lui che comunque nelle conferenze stampa è sempre molto convinto di sé, che ha parlato in maniera chiara, che ha promesso poi che sarebbero arrivati dei risultati, ma soprattutto che sarebbe arrivato il suo tipo di gioco. Ecco, è il tecnico giusto per Catania? Perché comunque è uno che aveva lavorato bene a Picerno, Crotone qualche difficoltà di più, insomma a momenti alterni, questo è un grande salto per lui, quindi ti chiedo al momento un bilancio e le prospettive anche del progetto Longo.
1: Allora ti dico, secondo me Longo è un buon allenatore, belle idee, tu sai benissimo che però oggi, soprattutto se è sempre stato così, dinanzi alle idee poi ci sono i risultati, e quindi noi siamo la patria del risultato, della vittoria, anche a scapito del gioco. Ripeto, bisogna vedere l'identità che vuole questo Catania. Il Catania vuole un'identità che possa crescere piano piano anche a scapito di un altro anno di Serie C. E allora secondo me Longo può essere il profilo giusto, perché è un allenatore che lavora in maniera maniacale, è un allenatore che ha delle idee, sa cosa vuole dalla sua squadra. Ieri per esempio, guardate, non è diciamo d'attualità sentire un allenatore ieri ha sostituito Cavuoti, c'è stata una specifica domanda, perché hai sostituito Cavuoti? E lui proprio è andato diretto sul suo giocatore. Cavuoti è un grande giocatore, vuole giocare in Serie A, non mi può fare quelle prestazioni, quindi va fuori. Cavuoti, se va in campo ed è titolare, deve dare di più. Quindi già questo è un'indicazione molto forte da parte del tecnico, che va e che chiede quello che vuole, perché sa quello che vuole. Per me può essere un profilo giusto, ma tutto sta al tempo e al risultato, che purtroppo in una piazza come Catania non è Picerno e, con tutto il rispetto, non è neanche Crotone, perché quando tu hai 18.000 spettatori al Massimino a domenica, sai benissimo che non è una piazza come tutte le altre.
0: No, ma assolutamente, le pressioni sono inevitabilmente, ma mi sento di dire anche...
1: non è solo una questione di pressione, perché poi Catania capisce anche, ti devo dire... ha capito la città, anche il momento, il contesto, ma vuole capire il progetto. La cosa che è stata imputata di più alla proprietà Pelligra è stata proprio questa, il saltare da un'identità all'altra, da un progetto all'altro, buttando 40 milioni in 4 anni senza raccogliere nulla. Cioè Catania paradossalmente potrebbe anche accontentarsi di un progetto biennale, triennale, ma con la certezza di costruire qualcosa.
0: Eh sì, c'era chiaramente la speranza che potesse essere toscano, proprio il profilo giusto, ma abbiamo visto che le cose per un motivo o per un altro non sono andate. Poi ecco, a proposito di gestione, anche quello che è capitato sul finale dello scorso anno fa capire come ci fosse, come ci sia forse ancora un po' di instabilità a livello decisionale. Quindi sono d'accordo con te, serve dare una direzione ben precisa a questo progetto e a questo Catania, che come sempre diciamo merita... poi per il tipo di bacino d'utenza e di partecipazione qualcosa di più. Però poi torno anche al campo, ecco, ti dicevo di ieri, insomma, ma in generale un po' di questo inizio di campionato, ecco, in particolare volevo chiederti di Gherardi, perché ovviamente ruba l'occhio per il tabellino, perché sono 2 gol nelle ultime 3 giornate, ma ti chiedo quanto sarà importante continuare ad averlo con questo tipo di continuità. È vero che anche lui in qualche partita ha faticato, secondo me, in questo avvio di stagione, però è comunque uno dei leader indiscussi, comunque questo è un altro anno, è già da più di 2 anni a Catania. Quanto può spostare negli equilibri difensivi Gherardi in questa stagione, secondo te?
1: Allora, secondo me chi ha spostato nuovamente gli equilibri è Di Gennaro. Il suo ritorno e l'intelligenza, ecco, vedi, di non essere totalitario nel suo modo di concepire il calcio da parte di Longo, che è passato dalla difesa a 3 da quella a 4 a quella a 3, proprio con il ritorno di Di Gennaro. Quando torni a 3, quando torni con Di Gennaro, quando rimetti dentro Dini, e allora Gherardi si trova nella sua zona comfort inevitabilmente, e quindi Gherardi fa quello che sa fare, fa il braccetto, lo fa nella migliore delle maniere, e poi ha quella confidenza sotto porta nelle palle inattive che lo fa essere anche un difensore determinante. Quindi da questo punto di vista ti devo dire ha trovato il Catania anche con la copertura, dobbiamo dire, del grande lavoro di Vallocchi e di Quaini davanti alla difesa, una sorta di equilibrio che all'inizio era mancato, ma anche perché i giocatori non erano entrati tutti quanti in forma, perché il mercato del Catania è stato chiuso il 31 agosto con l'arrivo poi di 4-5 pedine che poi oggi sono determinanti. Ancora, per esempio, non hai visto a pieno regime Caligara, che è un giocatore che può alzare ancora di più la qualità, un giocatore che ha piedi buoni, che può fare la mezzala, può fare il trequartista, però ti dico, per me potrebbe fare anche il metodista in un eventuale centrocampo a 3. Le sue movenze, il suo modo di giocare, di distribuire gioco, ricorda, per esempio, tu lo ricorderai, un giocatore come Fernando Menegazzo,
0: certo,
1: che Catania conosce bene e che poi ha fatto la sua grande carriera nel Bordeaux. Ecco, le movenze di Caligara sono movenze che poi torneranno utili. Ieri Cavuoti non convince, entra Caligara e prova a fare quello che sa fare.
0: È vero, anche questo poi potrebbe essere effettivamente un centrocampo interessante. Tu l'hai detto adesso indirettamente, Attilio. Secondo me, anche per la diversità delle caratteristiche, il pacchetto mediano del Catania può essere un pacchetto mediano ben calibrato e di alto livello, perché appunto adesso bisognerà vedere poi Caligara nel lungo periodo che cosa riuscire a dare, però mi sembra che Quaini e Vallocchia si sposino anche bene. Quaini comunque finora magari a volte anche non sempre sotto la luce sul palcoscenico, la luce dei riflettori, ma molto utile. Vallocchia sta crescendo, secondo me già contro il Barletta aveva disputato una gara positiva, quindi mi sembra di vedere che ci sono delle potenzialità importanti in mezzo al campo. Può essere anche quello un po' il fattore di questo Catania, perché ripeto, per me si sposano molto bene come caratteristiche, ed effettivamente anche con Caligara non sarebbe male vederli.
1: È quello che ti dico, dove il Catania è migliorato molto rispetto a quello di Toscano: le alternative, la forza e la qualità che ha in mediana. Quaini ormai lo conosciamo bene, può fare quello che vuole, può fare il difensore centrale, può fare il mediano, può fare il metodista, può fare la mezzala, ed è utilissimo. E io credo che, come hai detto tu, anche con Vallocchia, nominiamo anche Corbari, che 2 anni fa è stato la migliore mezzala della Serie C con Lentella. Quindi il Catania, da quel punto di vista, secondo me sta bene, quest'anno sta bene, e quindi Longo può sicuramente dare qualcosa di più. Quando la pancia funziona, funziona la testa e funzionano le gambe. La pancia del calcio è il centrocampo, quindi se funziona quello, credo che già hai fatto il 50% del tuo lavoro.
0: Eh sì, il motore del Catania può essere quello poi in grado di fare la differenza, posto che poi anche lì davanti chiaramente bisognerà dare ancora più apporto, però è chiaro che adesso
1: però scusami, ieri tu Attilio, hai visto, certo, la scelta di Longo con Lunetta ha spiazzato tutti, ha spiazzato chi non conosce Lunetta, perché Lunetta ormai nella sua evoluzione del ruolo non è più un esterno,
0: una novità, no?
1: Alto,
0: no,
1: d'attacco, ma è più una sottopunta, prima punta, che fa la differenza. Se avesse la fame sottoporta o il fiuto del miglior Pippo Inzaghi, forse
0: sarebbe
1: già un attaccante da Serie A, e non,
0: esatto,
1: sarebbe in Serie C, perché la sua grande qualità, la sua forza tra le linee, nel cucire, nel fare il finto 9, ieri ha fatto la differenza, perché poi apre degli spazi invitanti per tutti quelli che sono i giocatori di qualità che gli girano attorno, dagli esterni molto offensivi come Masciangelo e anche Bruzzaniti, a Cavuoti, a Cicerelli, a Caligara, a Insigne quando è entrato. Il Catania quest'anno, secondo me, ha una grande occasione, perché ha un organico dove uno come Longo può veramente divertirsi se trova il vero equilibrio, che poi è quello della costanza, perché i colpi fuori casa fanno bene, a Picerno, a Caserta, però la costanza e soprattutto i punti pesantissimi al Massimino il Catania li deve fare, perché il Catania ne vincerà tante partite fuori casa, questo in maniera molto presuntuosa ti dico, perché
0: il modo di
1: giocare di Longo, sì, mi aspetto delle tante vittorie fuori casa, perché è una squadra che è aggressiva nel rubare palle e quando riparte ti fa male, e l'atteggiamento delle squadre che giocano in casa non è l'atteggiamento delle squadre che vengono al Massimino. Il Catania deve fare di più al Massimino, perché lì le due linee sono molto chiuse, degli avversari ti concedono poco, e allora lì il Catania deve alzare i giri, deve alzare la personalità, deve alzare l'uno contro uno, deve alzare i colpi di qualità dei giocatori che ha. Se alzano questo, uguale alla cattiveria, con la spinta del Massimino, secondo me si può creare un'alchimia molto interessante.
0: Eh sì, può fare la differenza. Peraltro, ripensavo proprio a collegare il tema di Lunetta. In quelle partite può fare veramente, ecco, può spostare gli equilibri, perché comunque, sì, io sono d'accordo, un calciatore che se avesse ancora più concretezza negli ultimi 20 metri di campo e anche un pochino più di concentrazione, mi sento di dire, avrebbe potuto fare un salto già negli anni precedenti. Poi in alcune fasi ha anche dimostrato di avere continuità realizzativa, il punto è che non è mai riuscito a farlo costantemente, quindi anche da lui mi aspetto qualcosa di più con il passare delle settimane, però ecco, come dicevo, poi bisognerà dare continuità ai risultati. La prossima partita, è vero che manca ancora parecchio perché sarà sabato, è nel Crotone, che comunque sappiamo tutte le difficoltà che sta vivendo, ma ha battuto la Salernitana nell'ultimo turno. Quindi Attilio, non sarà comunque un test scontato, anche perché poi a memoria negli ultimi anni Crotone, che fosse in casa degli squali o che fosse in Sicilia, è stato quasi sempre una sorta di bestia nera, quindi anche storicamente nel passato recente non è una partita così agevole.
1: No, ma non so, tu lo sai benissimo, la C è un campo minato. Il Crotone poi gioca un buon calcio, io ho visto la partita, l'ultima che ha vinto con la Salernitana. Però se gioca un buon calcio, secondo me è un qualcosa di positivo per la squadra di Longo. Chi gioca e gioca a calcio è qualcosa di positivo per il Catania, quando il Catania lo affronta. Quindi secondo me sarà una bella partita da vivere al massimino, ma ti ripeto, in una maniera o nell'altra, sporca o non sporca, qualità o non qualità, il Catania deve vincere al massimino, perché è quello che gli sta mancando.
0: Sì, troppo importante in questo momento, in questa fase del campionato, riuscire
1: sì, perché a proseguire. Poi non c'è, perché poi non c'è chi sta ammazzando questo campionato.
0: No,
1: quindi,
0: ancora no.
1: Siccome il livello, secondo me, è molto, molto... scusa, il gioco di parole.
0: È livellato.
1: È tutto molto livellato. Non hai dei picchi da parte di nessuno. Nessuno ha alzato la testa, soprattutto né il Bari, né il Catania, né la Salernitana, né quelle che poi si sono affacciate come Picerno, Potenza e Sorrento. Secondo me oggi chi prende un filotto di 5 vittorie consecutive potrebbe anche andarsene.
0: Beh sì, stavo pensando al Bari, che i suoi risultati li ha fatti, anche se non sempre convincendo a pieno. Poi, per carità, quando si vanno 4 vittorie, un pareggio in 5 partite non è mai frutto del caso, però anche il Bari andrà verificato probabilmente nelle prossime settimane. Come sempre un bel girone, il girone C, ma su questo direi che non ci sono dubbi, è un po' pleonastica come affermazione. Quindi Attilio, attenderemo poi il prosieguo del campionato per dare degli ulteriori bilanci e giudizi. Io intanto ti ringrazio per la disponibilità, è stato un piacere richiacchierare con te, a questo punto ti do appuntamento alle prossime volte.
1: Grazie, grazie a voi, buona giornata.
0: Grazie ad Attilio Scudieri del Catanista, il Catania che insomma continua a vincere, ha vinto proprio il photo finish contro la Casertana, 2 vittorie e un pareggio nelle ultime 3, con la volontà poi di proseguire, quindi adesso di superare anche l'ostacolo del Crotone. Stiamo per andare in pausa, intanto ricordo sempre il riporto su Tutto C, il sito per approfondire tutte le notizie. Veniva ribadito quello che ci stava raccontando prima Matteo Ferri, che Birindelli insomma per il Novara ormai è prossimo all'esonero, dovrebbe arrivare già l'esonero in giornata, e Longo effettivamente pare il favorito, Moreno Longo, per poi assumere la guida della formazione piemontese. Noi intanto però ce ne andiamo in pausa e rientriamo qui fra pochissimo per l'ultimo blocco di A Tutta Città.

0: Nuovamente in diretta su TMV Radio a tutta C, che prosegue nella programmazione di questa mattina. Sempre Lucio Marinucci qui in studio. Andiamo però subito con il prossimo collegamento in programma, perché c'è da parlare anche appunto di squadre che non riescono ancora a trovare la quadra. Parliamo della Salernitana e non solo, anche delle altre squadre del Salernitano. Lo facciamo con chi ne è assolutamente esperto e quindi ringraziamo per la sua disponibilità, Giuseppe D'Andrea. Ciao Giuseppe, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno Lucio, buongiorno a tutti.
0: Parto, Giuseppe, inevitabilmente dalla Salernitana, perché poi anche forse è la squadra di cui si sta parlando un po' di più nel girone C, per le cose che non stanno funzionando dopo una serie di risultati utili, anche se non sempre convincenti, bisogna dire. È arrivata anche la sconfitta contro il Crotone 2-1, un Crotone che poi a lungo è rimasto anche in inferiorità numerica. Non è bastato alla squadra di Serse Cosmi per rimontare. Al momento la classifica è abbastanza negativa, per usare un eufemismo, addirittura la squadra è scivolata nella metà destra della graduatoria. Ti chiedo una fotografia del momento, perché sembra già molto molto incrinata questa nave.
1: Sì, allora la Salernitana, come hai detto tu, è ovviamente la squadra della quale si parla di più per ovvi motivi. Il doppio salto all'indietro negli ultimi 3 anni praticamente non aiutano sotto questo punto di vista. E quest'anno l'inizio è negativo, per quanto poi ovviamente c'è tutta una stagione per indirizzare i vari colpi. Cosmi ci sta provando in tutti i modi, ci ha provato anche scegliendo soluzioni classiche, come il cambio di la sostituzione praticamente di Lettano, che non sta giocando più titolare da diverse sfide. Il tandem composto da Lagumina e Dusti avanti si intende molto bene, ma non riescono a segnare, perché l'unico colpo di Lagumina è la tripletta contro il Potenza e il gol ovviamente a Foggia, però appunto sono reti isolate. E poi per il resto c'è una squadra che ha trovato questa sua nuova identità con il nuovo modulo, il 4-4-2 proposto da Mister Cosmi, che crea tanto ma conclude poco, quindi una squadra poco efficace. E questo si vede perché anche nella sfida contro il Giuliano, vinta nettamente 1-0, poteva anche finire 2-3-0, e invece la Salernitana ha sfruttato pochissimo le occasioni, e quello è già un piccolo campanello d'allarme, che poi ovviamente quando trovi squadre come il Crotone che ti puniscono subito e poi si chiudono dietro per ovvi motivi, perché comunque è una squadra che ha bisogno di punti per recuperare dalla penalizzazione della quale è stata inflitta all'inizio campionato, la Salernitana riscontra gravi difficoltà. E infatti, come volevo dimostrare, la squadra di Mister Greco ha vinto 2-1 sabato scorso.
0: Eh sì, una sconfitta, è come detto, complica il momento della Salernitana, che ha detto bene, in alcune partite ha anche creato tanto. Quella con il Giuliano, mi ricordo soprattutto la metà del secondo tempo, c'era stato un momento di grandissima pressione in cui la squadra poi non è più riuscita a chiudere la partita, e comunque ha comunque raccolto i 3 punti, ma era una fotografia abbastanza emblematica. Però ti chiedo adesso, che cosa ti aspetti, che cosa può accadere, perché comunque anche leggendo in giro, ma tu sicuramente ce lo saprai riportare molto meglio essendo in loco, c'è un po' di disamore, c'è disappunto, quindi ti chiedo anche, la panchina di Cosmi è così salda o può cambiare qualcosa magari proprio alla luce dei prossimi risultati?
1: Allora, la piazza di Salerno, come ben sai, è una piazza particolare. Quello che non manca mai è il supporto incondizionato alla squadra, all'allenatore, al mister, a tutti appunto gli addetti ai lavori. Poi però, come hai detto tu, c'è questo disappunto che però è da inizio campionato, perché già la doppia sconfitta contro Scafatese in Coppa Italia e Sorrento inizio campionato aveva mandato dei segnali d'allarme. Poi il mercato in qualche modo ha aggiustato tra virgolette le cose, c'è stata la vittoria appunto contro il Potenza, ma in trasferta per esempio non c'è stata nessuna vittoria, e il tifo salernitano vuole qualcosa in più, vuole qualcosa in più dalla squadra. Mister Cosmi sta dando tutto veramente per trovare, ma lui lo dice ogni conferenza stampa, che è legatissima a questa città e che vuole far gioire questa città, lo sta provando a fare, abbiamo detto, con il cambio modulo, con alternative soprattutto in zona offensiva inserite. Per esempio nell'ultima sfida c'erano addirittura 3 punti in campo per provare a recuperare il risultato. Quindi Mister Cosmi ci sta provando in tutti i modi, i risultati sul campo non arrivano, la squadra soffre molto la pressione, e quindi la sfida di Bari, la prossima al San Nicola, arriva peraltro in un momento complicatissimo per la Salernitana, perché questa potrebbe essere una sfida decisiva per il campionato, perché il Bari è una pretendente al trionfo finale, e la Salernitana dovesse perdere e andrebbe veramente a distanza siderale dai Galletti, e quindi a questo punto è già un primo bivio stagionale. E non tolgo l'idea che appunto Cosmi rischierebbe molto dopo la partita di Bari.
0: Beh, è chiaro che quella potrebbe essere una sfida in grado di spostare gli equilibri, è inevitabile. Quindi, poi, come dicevamo anche prima, per altre piazze abbiamo avuto un focus sul Catania, e i risultati sono quelli che contano alla lunga, quindi poi anche qui si faranno le valutazioni in base a ciò che si vedrà in campo. Però poi, Giuseppe, invece ci sono le altre squadre del Salernitano che vanno invece discretamente bene. Insomma, tra le altre vediamo la Cavese, che comunque è riuscita a rilanciarsi, deve sistemare la difesa, ma ha vinto 4-2 contro il Savoia in questa partita della zona più o meno medio-bassa della graduatoria. E poi ieri mi ha mandato anche un video della Scafatese, invece dei tifosi entusiasti da Scafati, perché comunque arriva da un'altra vittoria, un altro risultato utile. Insomma, mi sembra che qui invece di entusiasmo ce ne sia veramente parecchio.
1: Sì, allora sono due squadre, entrambe, sia la Cavese che la Scafatese, che sono veramente in rampa di lancio. La Cavese ha perso qualche punto giocando bene, perché a Bari ha perso 3-0, ma il risultato è bugiardo, dato che appunto i Bluefrontè hanno disputato una grande prestazione a San Nicola alla prima giornata, così come poi hanno giocato molto bene nonostante l'inferiorità numerica contro il Sorrento, hanno recuperato temporaneamente anche il risultato con il Potenza, poi partite perse per 3-4-2, quindi la difesa, come detto tu, è il tallone d'Achille di questa squadra. Poi però ci sono delle risposte sul campo, il carattere che rendono orgogliosi i tifosi appunto di Cava della loro squadra. Invece per quanto riguarda la Scafatese c'è grandissimo entusiasmo, ieri al Guadiglia veramente pubblico dalle grandi occasioni, per quanto appunto è una casa temporanea quella di Agropoli per la squadra di Scafati, che vedrà il suo stadio probabilmente nell'anno nuovo, e poi c'è un presidente scatenato insieme ai tifosi, è veramente un ambiente meraviglioso, e il fatto di aver perso soltanto una partita contro il Picerno la seconda giornata, questo nuovo allenatore che ha dato un'identità nuova, anche ieri ha dimostrato per l'ennesima volta mister Facciolo di intuire quando abbassarsi, come abbassarsi, quando attaccare. Infatti il secondo tempo della Scafatese è stato un continuo di emozioni, un continuo sfiorare il 3-0, che poi è arrivato con Proia annullato, vi sono stati miracoli da parte di Perucchini, l'estremo difensore dell'Altamura. Insomma, c'è veramente una squadra che gioca bene, tutti si sentono in fiducia e si respira nell'ambiente questa bellissima atmosfera, come hai detto tu, che ho mandato il video dei tifosi a fine partita, ma quello Stupendo. È semplicemente un piccolo estratto di quello che è stato praticamente tutta la partita, da appena Volpicelli ha segnato al settimo minuto. Davvero lo stadio ha spinto in maniera incredibile, incondizionata, tutta la squadra, la Scafatese.
0: Sì, guarda, personalmente mi fa piacere, perché mi ricordo che la Scafatese l'avevo commentata l'anno scorso in Serie D, quando praticamente passeggiò nel girone G e vinse con mesi d'anticipo praticamente il campionato. È bello vedere come poi alcuni elementi siano rimasti comunque, che si siano conquistati sul campo la promozione. Insomma, Volpicelli con questa doppietta conferma di poter dire anche la sua. Comunque sono d'accordo con te, Giuseppe, per quello che si è visto della Scafatese, quasi mai è stata messa sotto dagli avversari, molto solida anche, ricordo solo a Catania in un momento un po' tra virgolette di sofferenza, ma normale, poi peraltro in una partita vinta. È una squadra equilibrata e credo che questo sia frutto dell'esperienza, perché poi quando vedi anche alcuni elementi, Bacchetti in difesa, Proia a centrocampo, lo stesso Volpicelli davanti, sono tutti giocatori, ecco, perdonami il gioco di parole, scafati, quindi sanno anche come si fa in categoria.
1: Sì, certo, infatti questo è sicuramente il punto di forza di questa squadra, cioè aver dato continuità alla compagine dell'anno scorso e anche di 2 anni fa, alcuni elementi che hanno sfodato 2 anni fa appunto la promozione. L'anno scorso hanno, come detto tu, passeggiato letteralmente, perché hanno dominato in lungo e in largo il campionato, e quest'anno stanno dimostrando di essere molto coesi. E poi, come detto tu, è vero che hanno sofferto a Catania, anche ieri c'è stato un piccolo tratto di partita dove comunque l'Altamura ha provato a ribellarsi a quello che era il vantaggio della Scafatese, però poi quando appunto vi è una squadra così compatta, che gioca bene, che si intende, e mister Facciolo questo lo sa, perché ha chiesto anche cose difficili poi alla fine alla sua squadra, indicazioni difficili come un cambio dal 4-3-3 al 6-5-2 con Palmieri che da praticamente ala d'attacco a destra è diventato un terzino sinistro per coprire la fascia, vuol dire che effettivamente anche i giocatori sanno di poter dare il massimo e di poterlo fare bene a questo punto, e quindi appunto la Scafatese si trova in questo senso. Poi hai nominato Proia, hai nominato Bacchetti, Volpicelli, questo sicuramente, lo stesso Palmieri che ha fatto una partita incredibile in entrambe le fasi, c'è D'Ambros che si è divorato 2 gol incredibili, c'è Mausto che è un innesto fondamentale, poi c'è anche Toscano che è comunque un giocatore che viene dall'Avellino e che non si vede molto, ma suona sempre la carica nel momento del bisogno, cioè è un leader silenzioso e non te ne accorgi, ma poi a fine partita ti rendi conto che effettivamente fa la differenza. E insomma, la Scafatese così, facendo tutti gli scongiuri del caso, può andare molto molto lontano.
0: Sì, finora vince e convince, come si suol dire in gergo. Giuseppe, è stato un piacere risentirti, io a questo punto ti ringrazio per la tua disponibilità e ti lascio alla tua giornata, alla prossima.
1: Grazie mille, buona giornata.
0: Grazie a Giuseppe D'Andrea anche per questo punto sulle squadre del Salernitano, chi va meglio, chi invece zoppica un po' di più. Noi siamo arrivati alla fine della puntata odierna di A Tutta C dalla sede di Roma, domani tornano i colleghi di Firenze per tutta la settimana, poi dalle ore 17 alle ore 18 la replica della puntata odierna, adesso vi lascio i podcast di Tutto Mercato Web, ma poi non dimenticate alle ore 11 è tempo dell'editoriale con il direttore Marco Piccari insieme a Vincenzo Marangio, poi l'editoriale successivamente ci sarà Maracanà, quindi buon proseguimento e mi raccomando, rimanete su TMV Radio.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati, buon lunedì a tutti. Si torna di nuovo in campo per quanto riguarda la nazionale per cercare di cancellare quello che è stato l'esordio in Nation League assolutamente negativo, la sconfitta di Roma contro il Belgio per 2-0, una partita che ha dimostrato tutte le difficoltà del calcio italiano, tutte le difficoltà del movimento calcistico italiano, che fa fatica a rialzarsi, che si può affidare anche ai nuovi talenti ma che magari vanno valorizzati e inseriti in un contesto che funzioni. Questo è un contesto che è in totale ristrutturazione. Mancini ha accettato i fischi, ha detto però non mettiamo troppe pressioni ai ragazzi. Tonali ha parlato, ha detto prendetevela con me, non prendetevela con Romano, per fare un esempio. Ma insomma, va bene anche questo spirito di squadra, che speriamo possa essere un po' l'anima, la spinta per risollevare il calcio italiano dal punto di vista tecnico. Però è chiaro che dal punto di vista sempre tecnico la carenza di valori è abbastanza evidente, quindi bisogna lavorare ancora tanto. Questa sera la sfida con la Turchia di Vincenzo Montella, Montella contro Mancini. In campo vedremo due squadre che hanno comunque dei problemi, perché anche la Turchia viene da un mondiale al quale intanto ha partecipato ma che è complicato, ma che vuole cercare di rialzarsi. Nota di cronaca, diciamo così, sono i due paesi che dovrebbero ospitare il prossimo europeo, ma insomma tutto ancora da quel famoso europeo diviso in due, che è ancora tutto da definire per la vicenda stadi in Italia. Detto ciò, poi c'è sullo sfondo ma molto lontano il campionato italiano, che riprenderà tra un paio di settimane, con più che altro gli occhi puntati su quelli che possono essere nuovi infortuni. Trema la Juventus, che oggi scoprirà le condizioni di Francisco Conceição. Non dovrebbe essere nulla di grave, però ieri ha accusato un colpo alla coscia, è entrato negli spogliatoi, però è rientrato in campo. Questo sicuramente alimenta buone speranze. Oggi verranno fatti dei controlli dallo staff del Portogallo e si capirà quali sono le sue condizioni. Ci sono tanti club che tremano per i propri campioni. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocco in cabina di regia e dal direttore Marco Piccari. Ciao Piccari.
2: Buongiorno a tutti. Ciao Vincenzo.
1: Allora,
2: buon lunedì.
1: La tua foto intanto su Belgio Italia.
2: La mia foto è stata quella
1: Italia
2: di...
1: Belgio, pardon.
2: Sì, sì. Siamo stati dominati. Io non mi faccio nemmeno abbagliare da quei pochi minuti nel secondo tempo, quindi non sono in disaccordo sulla lettura della partita di Mancini, però ci può anche stare che Mancini nel post partita cerca di trovare delle cose positive, di non affossare completamente il suo gruppo. Però ti devo dire che sono forse tra i pochi che pensa che quando si inizia un percorso in questa maniera, venendo da situazioni negative, subentra anche, diciamo, un po' di timore in chi deve scendere in campo e fare quel tipo di prestazione. Ci sono degli esperimenti che sono stati fatti e secondo me è giusto anche farli. Non mi sono scagliato e non mi scaglierò mai contro Romano, perché penso che un giovane quando fa 7 presenze in Serie A, e questo che è un po' storce adesso perché appena 7 presenze già va in nazionale, ma purtroppo siamo di fronte a un calcio italiano che versa in queste condizioni, perché se un giovane a 20 anni mi sembra fa solo 7 presenze in Serie A, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Mentre prima, io ho fatto l'esempio di Maldini giorni fa, che esordisce nell'84 con il Milan, va nell'88 in nazionale e già c'aveva un sacco di presenze. È un calcio diverso, e quindi a questi giovani secondo me gli si deve dare la possibilità di misurarsi e di sbagliare, se questo è il percorso che si vuole intraprendere. Io lo dico adesso, sarei disposto anche a non andare all'europeo se il progetto è quello di inserire questi giovani per poi andare a fare il mondiale, il prossimo mondiale. Io ti dico vabbè, lavoriamo su questo tipo di situazione. Poi sai, su Mancini possiamo dire tutto e di più, perché ognuno è giusto che abbia la sua posizione o meno, ma credo che non possa avere la bacchetta magica. Chiunque c'era lì al posto di Mancini, poteva esserci Antonio Conte, avrebbe trovato le stesse difficoltà. Purtroppo dobbiamo anche prendere coscienza, Vincenzo, quando i grandi club prima davano tanti giocatori alle nazionali, adesso si trovano anche loro in una situazione dove non ci sono più italiani. Questo è un dato di fatto e bisogna prenderne atto. non do colpa a nessuno, è una presa di coscienza di quella che è la situazione reale in questo momento. Quindi non è facile. Poi possiamo ragionare su tutti gli altri discorsi che riguardano le riforme, eccetera. Ma un CT adesso, chiunque poteva prendere quel tipo di posizione, si sarebbe trovato in queste difficoltà. Io penso che adesso sia il momento anche di sostenere questo tipo di situazione. Poi se le cose vanno malissimo, ci sarà chi dovrà prendere delle decisioni nei confronti di Mancini. Però metterei da parte tutto quello che è successo prima. Ma questo è il mio pensiero, poi per carità, ognuno è giusto che esprima il suo.
1: Però la domanda che ti faccio appunto è questa: tecnicamente abbiamo gli uomini per creare una nazionale di valore, o bisogna lavorare dal punto di vista tecnico? Oggi ci saranno nuovi esordi, perché comunque Mancini cambia tutti gli uomini, sì, in mezzo al campo, quindi da capire un po'.
2: E ci saranno altre difficoltà, perché quando cambi tutto così è normale che ce ne saranno altre.
1: Ovviamente, quindi ci saranno tantissime difficoltà, bisognerà capire appunto se i giovani scelti da Mancini possono in qualche modo fare una partita diversa e dare delle indicazioni diverse. Ma quando tu cambi tanto, quando tu inserisci tanti giovani all'interno di un gruppo che comunque la maglia, se si dice che le maglie dei club pesano, la maglia della nazionale pesa ancora di più, perché comunque
2: dovrebbe, però
1: dovrebbe,
2: non lo so.
1: Esatto, tu dici che c'è poca attenzione da parte di chi dovrebbe saper portare quel peso, vengono schiacciati quelli che non sono abituati a portare questo peso.
2: Cioè, io sono più arrabbiato con i Di Lorenzo, con i Barella, con i Tonali e compagnia cantando, che con gli altri che non ha, cioè, se non c'era Donnarumma in porta finiva tanto a poco la partita l'altra sera.
1: Hai trovato un passo indietro, paradossalmente, perché comunque non è andata bene ed è stato esonerato tra la nazionale di Spalletti e quella di Mancini, passando per quella di Gattuso, nell'applicazione, nel gioco, nella proposizione, nell'aggressione?
2: Sì, sì, siamo indietro, sono d'accordo, ma anche nel metterci quel qualcosa in più dal punto di vista caratteriale. Si è entrati praticamente, non lo so, in un tunnel che si fa fatica ad uscire. Io ho visto anche gente intimorita, perché per carità, il Belgio, che sia tecnicamente più forte di noi, è un po' di tempo che lo è, non è solo ieri, adesso sta inserendo altri giovani che sono forti, pure questi, però li abbiamo anche battuti noi questi, quindi non ci dimentichiamo. Quindi io credo che ci sia anche un fattore mentale da non sottovalutare, cioè questa... non lo so se comincia a essere timore, oppure qualcuno non ha più voglia di sacrificarsi mettendosi quella maglia perché ha dato tanto. Non è facile, ripeto, perché ci vorrebbe un cambio generazionale, ma dove li vai a prendere questi giovani? Quindi io, Romano, ti devo dire la verità, io qualcosa di positivo l'ho visto nella partita. Ha fatto quell'errore clamoroso, poi ha trovato nella serata magica De Bruyne, la serata magica di De Bruyne, che io è un'altra cosa che uno dovrebbe, come mai fa una serata così? E poi
1: in Belgio hanno detto, occhio, che ci si dovrebbe fare una domanda su perché il rendimento di De Bruyne in nazionale è totalmente diverso a quello con Napoli. Ha detto che con Napoli le sue qualità le fa vedere, perché però non sembra lo stesso giocatore. No. Ha travolto letteralmente Romano, quindi insomma rimandato.
2: Ha travolto non soltanto tecnicamente, ma pure di gamba, di corsa. Cioè, questo
1: anche
2: è...
1: con la personalità. Questa è la cosa che, cioè, con la personalità e con la tecnica ci sta. Cioè, di gamba e di corsa un pochettino ti arriva a preoccupare. Allora l'altra domanda che uno si deve porre è chiaramente questa: in un momento in cui la federazione rischia il commissariamento, in un momento in cui Malagò non dorme sonni tranquilli, ha chiamato in causa la politica, poi però Abodi dice la politica non entra nel calcio, insomma le solite querelle, eccetera, però si è preso una bella responsabilità nella scelta dell'allenatore che prima aveva affidato alla coppia Maldini-Leonardo, poi quando è arrivata l'idea Pirlo dopo...
2: Ma tu ti rendi conto a vedere Pirlo? Cioè,
1: no.
2: Che pesantezza poteva essere? Cioè, se noi siamo critici con Mancini, che comunque qualcosa la nazionale ha dato, figuriamoci se c'era Pirlo.
1: Però, esatto, quindi, però lì tu non è che hai detto, guarda, vediamo il prossimo nome che avete nella lista, però scegliete voi. Hai detto, ok, ciao, scelgo io. E hai preso una decisione forte, che è Roberto Mancini, che per qualcuno in quel momento poteva sembrare una scelta di prestigio, no? Dici, comunque è l'ultimo che ci ha fatto vincere l'Europeo, comunque Mancini. Per altro è tanto vero che è anche quello che non ci ha fatto andare al Mondiale perdendo con la Macedonia del Nord, è anche quello che comunque dei momenti di difficoltà, da quando ha lasciato la nazionale fino ad oggi, cioè è uscito un po' dai quadri, anche dal dall'interesse dei club, perché comunque poteva andare in qualsiasi squadra di club, gli hanno preferito sempre altri a lui. È in una parabola discendente, mentre il calcio sta evolvendo verso nuovi lidi. È stata una scelta rischiosa, tu pensi ancora che sia una scelta valida e che poi alla fine verrà premiata?
2: Ma io ti devo dire la verità, tra Conte e Mancini per me erano tutte e due soluzioni valide, con dei punti interrogativi entrambi, perché pure Conte avrebbe avuto dei punti interrogativi, la scelta di Conte. Io non approvavo la scelta di Pirlo, di De Rossi, di Grosso. Cioè, allora, o si partiva da Guardiola e allora aveva un senso, perché significava anche avere un'idea di partire dal basso con un progetto. Non ci si è riusciti in questo, beh, gli altri nomi secondo me erano abbastanza un esperimento totale. È vero che qualcuno mi ha sempre detto per tutta l'estate, Vincenzo, ma il CT non è un problema. Ho capito che non è un problema, ma tu il CT lo devi nominare. È noi che ci giriamo intorno, da lì devi partire. Poi dopo è chiaro che la federazione deve fare altro, deve occuparsi di quello che sono le riforme e capire come cercare di rivitalizzare questo calcio in qualche modo, però il CT doveva essere nominato. E sinceramente io ti dico, ero molto entusiasta dell'idea di Guardiola, perché lì sarebbe stata la vera svolta del calcio italiano. Non ci si è riusciti, però da Guardiola passare a Pirlo per poi sentire i nomi di De Rossi e Grosso, beh, allora io qualche dubbio sul progetto Maldini e Leonardo, perché poi sto progetto Maldini e Leonardo, ma chi lo conosce? Ma chi l'ha conosciuto? Sapevate che volevano fare Maldini e Leonardo?
1: Maldini un po' ha raccontato e disse ci vorranno almeno 8 anni.
2: Ho capito, sì, ma infatti
1: e lì è stato attaccato. Qua mi piace sottoporti la domanda del nostro amico Stefano da Londra, che ringrazio e saluto. Dice: non c'è pazienza, lo ripeto.
2: I giovani
1: del Belgio sono 2 anni che giocano le coppe europee, i nostri no, ci saranno 2 anni difficili per provare a qualificarsi al mondiale, ma 10 anni per creare una generazione. Quindi Stefano da Londra, che salutiamo, in qualche modo si accoda a quella che era la previsione in termini di tempo di Maldini. E quindi è stata considerata una scorciatoia improbabile la scelta di Mancini, o bisognava seguire quel progetto, lascia stare il nome del CT che comunque non convinceva neanche a me, poteva essere discusso internamente fino a trovare una sintesi ideale, comunque insomma, però sapere, è inutile che vi lamentate, ci vorranno dai 8 ai 10 anni per rivedere una nazionale vincente, però bisogna intanto avere pazienza e crescere questi ragazzi.
2: Però io, scusami, ti faccio un'osservazione. Vai. Posto che secondo me ci vuole tempo,
1: sì,
2: in tutte le situazioni, però ti faccio questo pensiero: se Leonardo e Maldini avevano un progetto, ok, di rivoluzionare dal basso e fare un certo tipo di lavoro, perché non sono rimasti anche con la nomina di Mancini? Cosa cambiava a loro avere Mancini CT della nazionale? Sì. C'è un discorso, anche perché Maldini ha detto nell'intervista: sono tutti miei amici,
1: sì,
2: a Maldini, a Conte, tutti amici. Quindi non è questo, non è una questione di rapporti.
1: No, è una questione di fiducia.
2: Aggiungo, Mancini è uno che ha un'idea di calcio propositivo, quindi non è uno agli antipodi dell'idea praticamente di calcio che si voleva proporre. Perché non rimanere e dire va bene, noi il CT lo nomina, che poi sinceramente è il presidente della federazione che nomina il CT. Pure sta cosa del direttore tecnico io non l'ho mai capita, però si voleva intraprendere una strada diversa. Non nomini il CT... ma puoi fare comunque il tuo lavoro. Io quello vorrei capire, mi piacerebbe un giorno porre questa domanda, non sarà mai possibile, però perché non sono rimasti ugualmente anche con la guida Mancini e fare il loro lavoro dal basso, perché era poi quello che dovevano fare un lavoro dal basso. Non so, questa è una mia,
1: però diciamo che magari
2: sbaglio,
1: ecco, il loro, secondo me il farsi da parte è dovuto soltanto a una questione di fiducia, cioè dicono: hai detto mi fido di voi, scegliete voi. Nel momento in cui mi dici ok, scelgo io, loro avranno detto allora noi che ci stiamo a fare, dico per dire. Quindi comunque forse i rapporti interni tra loro tre che non hanno avuto quella fiducia. Allora tu magari dici ok, io appoggio, non la condivido, ma appoggio la tua scelta, dopo più potere per dire la tua scelta non ha funzionato, ma ci ho fatto provare. In qualche modo mi sono affidato, mi tolgo qualche responsabilità, Malagò, addosso qualche responsabilità agli altri. Invece adesso chiaramente in tanti penseranno forse quella che ha sbagliato è stato Malagò, e Mancini magari può essere messo già in dubbio se dovessero arrivare altri scivoloni, comunque in National League lascia il tempo che trova, però intanto devi far vedere qualcosa. Rischia già la posizione se già con la Turchia, per esempio, dovesse arrivare una brutta sconfitta.
2: Per me, allora ti ripeto, per me sarebbe poco comprensibile, no? Pensare già di parlare di cambiare Mancini dopo due partite. Perché non ripeto, secondo me, anche se c'era Pirlo, se c'era Conte, ci sarebbero state tante difficoltà. Gli uomini sono quelli, non ci giriamo intorno. Quindi, se invece vogliamo parlare di un discorso allargato al progetto di ricostruzione o meno, io questo non te lo so dire se si poteva fare meglio con Pirlo o con Conte o con Mancini. Quindi, non so, faccio fatica a rispondere a questa domanda, Vincenzo. Credo che in questo momento si deve un po' mettere da parte tutto. Io capisco che Mancini è una figura che disturba per quello che ha fatto, ha disturbato anche me, io l'ho criticato anche io, però a un certo punto dico, vabbè, adesso è stato nominato, c'è una struttura, cioè o si decide di dare un po' di fiducia e di sostenere, o altrimenti smontiamo tutto un'altra volta, non lo so, io credo che nel calcio non ci sia veramente, poi nel nostro calcio il tempo, la parola tempo non esiste, Non esiste.
1: Marco, non credi, ti chiede Alessandro, che ci sia anche un problema culturale? Secondo me non sono scarsi, ma c'è proprio una mancanza di attaccamento. Passatemi il termine poco nazionalismo. Sì. È come se i giocatori preferiscano sudare per la squadra di club che li paga piuttosto che per una nazionale. Che ne pensi? Ti chiede Alessandro.
2: Alessandro, sono molto d'accordo con questo tuo pensiero, ma lo dico da tempo, insomma. Quindi la nazionale prima era un pregio, era un vanto. Guarda, a noi capita spesso, tu lo sai, Vincenzo, di avere calciatori in diretta degli anni 90, 80, 90, metà anni 90, ti parlano della nazionale come un qualcosa di grande vanto, cioè vestire quella maglia, essere convocati. Adesso purtroppo viene convocato chiunque, ma non me la prendo con chi fa le convocazioni, perché non ci sono i calciatori, capito? Quindi tu devi andare a convocare veramente il primo che quello è giovane, è forte, ma proviamolo, è quasi una ricerca disperata a trovare sti giocatori bravi, perché nei club non li vedi, e purtroppo questo, ragazzi, è un problema che non possiamo trascurare, e molto probabilmente nasce anche un meno attaccamento alla nazionale, perché quello che viene chiamato sporadicamente dice, vabbè, ma io vado a provare, vediamo che succede. Invece prima, quando arrivava la chiamata dopo un anno e mezzo di grandi prestazioni, dicevo, oh, cavolo, qui c'è il coronamento di quello che ho fatto, mi chiama pure la nazionale italiana. Certo. Io la vedo così, però magari potrebbe essere un falso problema, non lo so.
1: Due note vocali ci sono, partiamo con la prima, vai Andrea.
3: Ciao Vincenzo, ciao Marco. Ciao, allora, caro. Perché non è rimasto lo stesso Maldini? Ma secondo me, se tu chiami una persona e gli dai un incarico, tu devi ricostruire, devi fare questo, devi fare quell'altro, poi la prima decisione che prende gliela bocci subito, che non ti va bene, e fai tu, allora anche io avrei dovuto il disturbo e ho detto fai tu, allora
2: però
3: non rompere le scatole a me.
2: Però perdonatemi, risponde, saluto il nostro amico, però perdonatemi, no, in tutti i lavori c'è una gerarchia.

0: gli avrebbero dovuto dire non ci chiamavi proprio. Cioè, se io vado per una linea e sarà capito che la linea di Malaguerra è il ritorno di Mancini, se mi chiami e mi bocci più o meno tutto, o comunque alla prima me la bocci e mi saluti e ciao e va bene, faccio io, è quasi come se hai fatto finta di volerti affidare a un direttore tecnico, un suo consulente, chiamiamolo così. Poi può essere sbagliata la scelta di andare per loro, di dire era la scelta giusta, Malaco diceva, sai che c'è, devo rifarlo ripartire, scelgo tutto io. Quindi mi prendo un direttore tecnico, ma la decisione del CT la prendo io, così come mi prendo la responsabilità. Se delego, perché scelgo delle persone e dico ok, mi affido a voi, alla prima ti boccio, magari alla seconda ti boccio, magari alla terza ci penso, però alla prima può diventare una cosa come a dire, allora che mi hai chiamato a fare? Cioè, come se ci chiamassero a fare una trasmissione, il nostro editore dice fammi Maracanà. Tu ti siedi, fai Maracanà e lui il giorno dopo ti chiami e dice no, guarda, facciamo una cosa, fammi una trasmissione a tutta B per dire perché Maracanà non mi ha convinto, preferisco che mi fai tutta B. Tu giustamente dici ok, te la faccio anche, però che mi hai chiamato a fare? Stavo da un'altra parte o comunque mi hai chiamato per fare questo. Il dubbio ti viene un pochettino. C'è anche un'altra nota vocale, credo, ce la possiamo andare a sentire. Poi c'è da dare una notizia, anzi la diamo subito perché ringraziamo anche Lucio Marinucci in regia e in redazione, pardon, perché sapete che è saltata un'altra panchina, quella di questa del Parma, e praticamente manca poco, pochissima l'ufficialità di Alberto Gilardino, che sarà il nuovo allenatore del Parma. Sentiamoci questa nota vocale però.
1: Buongiorno Giuseppe da Ponte Mulgianese, ma direttore, ma se lei è titolare di un'azienda, nomina dei dirigenti per farli lavorare e propongono Guardiola, poi non trovano un accordo, poi vogliono Pirlo, ma la cosa inserisce e dice che non va bene Pirlo, si può pensare anche due persone, prendere e se ne vanno. Cioè, è semplice. Perché dovevano rimanere con Mancini? Stanno facendo tutto loro. Questo è il calcio italiano. Buona giornata.
0: Quindi diciamo, ritorniamo un po' sul concetto che
2: Io
0: stavamo
2: non la vedo così,
0: definendo.
2: con grande rispetto per chi la veda diversamente, insomma, i dirigenti non è che una volta che hanno questo compito possono fare quello che vogliono senza avere magari l'intervento di chi sta a capo e dice guarda, sta cosa non va bene e tu che fai? Prendi e te ne vai. Non solo, ma ancora dovevi iniziare il lavoro. Non lo so, io sinceramente ragazzi sono anche molto schietto, tutta questa grande benevolenza nei confronti di Maldini io la trovo anche un po' eccessiva, Maldini ha fatto anche degli errori,
0: No, sicuramente.
2: Maldini insomma va via dal Milan, poi danno un incarico, va via dopo poche settimane, io qualche dubbio ce l'ho anche su Maldini, quindi poi per carità, io ancora non ho capito come opera Maldini, ci sarà un futuro la possibilità di vederlo, non può essere sempre colpa degli altri se poi le cose non vanno in porto, quindi secondo me c'era la possibilità anche con Mancini di mostrare che tipo di lavoro volevano fare, ci poteva essere che nella nomina della CT non c'era stato questo accordo, posto che io torno ancora più indietro e dico che secondo me il CT va nominato dal Presidente della Federazione come è sempre stato. Io sta figura del direttore tecnico in nazionale non l'ho capita e sinceramente mi è sembrato più una cosa di dobbiamo prendere per forza il grande calciatore italiano perché tutti volevano il calciatore italiano, il calciatore italiano, un calciatore importante in federazione. Mi è sembrata più una cosa molto, diciamo così, di facciata che di vera operatività. Ma questo è il mio pensiero, ti ripeto, non ho nulla contro chi la pensa diversamente, però. Se noi stiamo in una struttura ci sono sempre delle gerarchie da rispettare. Se qualcosa non quadra a chi sta ai vertici, non è la prima volta che chi sta ai vertici può dire al dirigente: no, guarda, così non si fa. Non vedo, se no, prendi e te ne vai, per carità, è una scelta. Però, boh,
0: Che ci può stare, ma che metti in discussione. Salta la terza panchina in Serie A, dopo quelle insomma, di cui abbiamo a lungo parlato, quella intanto di Grosso che ha dato spazio al ritorno di Vanoli, che comunque alla Fiorentina ha fatto molto bene. C'è anche da registrare quella di questa che saluta il Parma. Non è stato un inizio positivo quello del Parma, eppure si puntava molto sulla continuità del progetto questa. E invece non va bene, il Parma si guarda altrove e sceglie Girardino, che secondo me tra quelli del 2006 era uno di quelli più preparati. Poi sta facendo bene anche Gattuso, sempre tra quelli del 2006. Può essere la scelta giusta per il Parma.
2: Guarda, a me devo essere sincero, Il progetto questo non l'ho mai capito, cioè nel senso tutto mi aspettavo meno che uno spagnolo così.

0: Insomma, quindi non mi piaceva, non
1: Non
0: mi
1: ti
0: era
1: ha
0: piaciuto,
1: convinto.
0: non mi aveva convinto l'anno scorso. Poi era una squadra che aveva ottenuto un risultato che doveva conseguire. Quest'anno io l'ho vista iniziare malissimo, ho detto se non cambiano la vedo un po' in difficoltà. Quindi si chiama Gilardino, sai, comunque in questi casi i risultati non vengono, bisogna sempre stare dentro per capire che cosa succede. Si va per una scelta diversa, vediamo. Insomma, Gilardino è uno che secondo me, come allenatore, qualcosa ha fatto vedere a livello, diciamo, di idea, però poi anche lui qualche risultato non è arrivato. Insomma, quindi bisogna dire pure questo. Quindi vediamolo. All'opera al Parma, poi non c'è un legame
1: Poi
0: particolare con Parma.
1: ricordiamo che era saltata anche la panchina del Bologna, quindi via
0: Sì,
1: Tedesco dentro
0: Palladino.
1: Palladino, e soprattutto questa era la pausa che tanti allenatori temevano,
0: Eh
1: perché
0: sì,
1: la
0: ma
1: pausa lunga che ti permette, adesso
0: di
1: arriva
0: lavorare.
1: Gilardino, di lavorare in 2 settimane e cominciare già a trapiantare un po' quelle che sono le tue idee. Dall'altra parte possiamo dire che quindi pericolo scampato per Max Allegri, no? Perché era un altro allenatore, così come Amorim, così come Spalletti, che invece si sono ripresi un pochettino a mantenere la panchina, perché evidentemente se non si cambia ora è perché si vuole andare avanti con questo
0: Sì,
1: progetto.
0: sì.
1: Va bene De Laurentiis, sulla scia anche di quello che fece quando ne cambiò 3-4 in una stagione arrivando decimo.
0: Io non l'avrei mai cambiato Allegri in questa pausa, anche di fronte ad una partenza di questo tipo. Per quanto non mi possa piacere l'idea di calcio, però insomma mi sembra sempre un allenatore che in qualche maniera possa dare un contributo al Napoli. Lo deve dare, no, possa, lo deve dare. Sostituirlo ora mi sembrava un po' troppo prematuro. C'è pure un'altra pausa più avanti e vediamo che succede, insomma.
1: Novembre,
0: Non
1: ricordiamo.
0: lo so, io ho la sensazione che il Napoli possa ritrovare una sua direzione anche con Allegri. Poi se tu mi dici, ma sarà una direzione destinata a continuare? Che tipo? Non lo so, io, è una scelta che non avrei fatto all'inizio, ma nel momento in cui la fai, visto che il mercato non lo puoi fare, io ho sempre detto che Italiano poteva essere una figura per il Napoli, però c'era il rischio che se vai Italiano che vuole un certo tipo di calcio, tu devi un po' cambiare la squadra. Visto che l'idea non c'era di cambiare la squadra, allora prendo Massimiliano Allegri che mi deve gestire questi giocatori. E siccome ci sono dei profili che sono vicini alla sua concezione di calcio, l'ho trovata una scelta tutto sommato che ci poteva stare. E poi ho detto, ma per Massimiliano Allegri questo è un treno importante. Ragazzi, è forse
1: Sì.
0: l'ultima grande occasione in
1: Sull'ultima
0: Italia.
1: soprattutto sono d'accordo, perché non dovesse andare bene, secondo me.
0: Allora qui deve tirar fuori qualcosa lui di forte in questa stagione. Quindi vediamo. Per me il Napoli rimane una squadra forte. L'ho sempre detto. Poi, se vogliamo
1: Netto
0: dire.
1: degli infortuni, che
0: Sì,
1: potevano rientrare,
0: beh,
1: intanto è
0: certo.
1: rientrato McTominay, ma per fare gli allenamenti dopo l'aritmia benigna che lo ha costretto allo stop. Si
0: Sì.
1: ferma Anghissa di nuovo, c'è fermo Alex Erison Santos, Neres non è ancora al top della
0: Purtroppo gli
1: condizione.
0: infortuni, Vince, gli
1: Quelli fanno
0: infortuni
1: parte
0: fanno
1: del
0: parte del
1: gioco e lo devi
0: gioco.
1: mettere in
0: Che dobbiamo
1: considerazione.
0: fare? Cioè, nel senso, pure la Juve c'è un sacco di infortuni. Purtroppo fa parte del calcio. Bisogna anche in quei casi cercare di fare un fronte comune e ovviare praticamente a queste situazioni. Perché non è che puoi cambiare tutta la squadra quando si fanno male. Quindi è il duro lavoro degli allenatori, è pure
1: E il
0: questo.
1: duro lavoro degli allenatori. A Maracanã di che cosa si parlerà?
0: Beh, dai, partiamo dalla nazionale assolutamente. La nazionale, voglio un po' sentire di pensieri e opinioni perché abbiamo un gruppo, diciamo, di ospiti che la pensa in maniera diversa sul tempo, sul dare tempo o meno. Poi ci proietteremo sulla partita di stasera. Andremo anche un po' così a parlare di Francesco Totti che su questi 50 anni.
1: Lancerai un
0: Sì,
1: quesito,
0: vediamo,
1: poi
0: insomma, ne
1: ne parliamo
0: parliamo.
1: dopo. Non svegliamo tutte le carte. Grazie a Marco Piccari. Ciao
0: Grazie
1: Marco.
0: Vincenzo, buon proseguimento a tutti.
1: Noi ci fermiamo, poi comincia Rotocalcio con Ivan Cardia. Vi aspetto.

0: Rotocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dai il buongiorno, come Andrea Maiocca.
2: Il ritmo.
1: In cabina di regia, grazie per i messaggi, per la vostra compagnia, per le vostre diciamo riflessioni che ci aiutano poi ad affrontare al meglio quello che è l'analisi di questo momento della nazionale. Poi c'è da ragionare anche su quello che sta cambiando sulle panchine. Detto ciò, diamo subito il buongiorno alla redazione, dalla redazione di Tutto Mercato Web, a Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno e ben ritrovato.
3: Buongiorno a te, a tutti gli ascoltatori.
1: Allora Ivan, detto ciò, fatti i saluti, io prima di parlare di nazionale voglio chiederti aggiornamenti in merito a quello che è successo in casa Parma. Dicevamo che questa lunga sosta era una sosta nella quale qualcuno poteva temere, uno di questi era questa che infatti ha pagato il conto.
3: Sì, che forse ha perso in partitella, perché il Parma insomma ha aspettato una settimana prima di decidere di cambiare allenatore. Diciamo che i dubbi sull'andare avanti con questa c'erano già da un po', nel senso che già nello scorso campionato alcuni vertici del Parma erano poco convinti del suo modo di giocare, soprattutto in relazione alla valorizzazione dei giocatori, cioè pensavano che la rosa a disposizione del Parma potesse seguire uno stile di gioco più offensivo. Questa, pur essendo giovane, avendo tante idee, oggettivamente è un allenatore, non voglio dire difensivista, però fa parte diciamo di quella corrente nuova anche spagnola che fa un po' capo a Mikel Arteta, cioè giocatori comunque allenatori che comunque vadano molto al sodo, al non prendere gol prima ancora che a fare spettacolo. La dirigenza del Parma riteneva che potessero essere valorizzati meglio dei giocatori, e già in estate aveva pensato a cambiare questa. Poi se queste riflessioni siano giuste o meno, insomma, non sta a noi dirlo. Sicuramente il Parma l'anno scorso si è salvato e sicuramente in estate ha fatto delle cessioni anche importanti, cioè Suzuki, Pellegrino, Sorensen, Circati, quindi in qualche modo questa, diciamo che dei giocatori devalorizzati, altrimenti non si racconta tutta la verità. In estate poi alla fine il Parma aveva deciso di andare avanti comunque con questa, nonostante permanessero questi dubbi, soprattutto della proprietà fondamentalmente, perché credo che Cherubini sarebbe andato volentieri avanti tuttora con questa. Alla fine è stato un po' un venirsi incontro, nel senso che anche questa probabilmente, percependo questo clima, diciamo non si è abbandicato alla panchina, e c'è stato questo esonero oggettivamente con tempistiche un po' particolari, nel senso che è passata già una settimana di sosta, quindi non ce l'aspettavamo più. Al Parma andrà con tutta probabilità Alberto Gilardino, che ovviamente ha grandi trascorsi da giocatore del Parma, non ancora da allenatore, e insomma il Parma seguirà questa nuova strada. È già il terzo esonero in Serie A dopo 5 giornate di campionato. È una Serie A che va veloce anche da questo punto di vista.
1: Ti faccio una battuta: questa è la terza panchina che è saltata adesso. Questo te lo puoi giocare come titolo,
3: è
1: veramente brutta. Comunque questa è la terza panchina che è saltata. Chi è che rischiava, che rischia ancora o che si è salvato davanti a questa maxi pausa?
3: Che rischi ancora, è chiaro che l'avvicendamento di questa dimostra che poi non sempre i tempi che consideriamo logici siano quelli giusti, nel senso che, ripeto, non ce l'aspettavamo più un esonero, quindi io ti direi che nella sosta non rischia più nessuno, però poi bontà loro, alle proprietà della Serie A e alle dirigenze dei club, quando decidono di cambiare, evidentemente lo fanno anche un po' contro, diciamo, il senso comune. È stato comunque confermato Giovanni Stroppa, perché poi, diciamo, pensando anche un po' alla ripresa del campionato, a quello che potrà succedere, è ovvio che il tecnico del Venezia sia un allenatore a cui fare particolare attenzione, perché comunque in estate la società ha fatto un mercato abbastanza importante e diciamo, finora sul campo questo mercato non si è visto, nel senso che il Venezia è ultimo con 0 punti, quindi è abbastanza normale pensare a lui. Rischia, diciamo, sempre in ottica futura, fisiologicamente sempre anche Alberto De Rossi, scusa Alberto, quello è il padre, Daniele De Rossi. No, beh, perché erano ieri, erano insieme con anche Florenzi in tribuna a vederlo schiamare, quindi mi è venuto così il lapsus.
1: Il lapsus era facile, certo.
3: Sì, il lapsus era facile. Rischia Daniele De Rossi, nel senso che comunque è stato confermato ad oggi, però Genoa deve evidentemente cambiare marcia, e ha gli stessi punti del Parma, anche il Monza di Ivan Juric. Non credo che rischi nell'immediato, però diciamo che è un allenatore che è già arrivato con qualche dubbio, non tanto di chi l'ha scelto, ma un po' di tutto l'ambiente. Alla ripresa ci aspettiamo un Monza che quantomeno esca da una fase in cui l'allenatore parla di continuare l'emergenza, perché poi, insomma, comunque il mercato gli è stato fatto, può piacere o meno, però diciamo, contano i risultati del campo.
1: È così. Parliamo, a proposito di risultati del campo, della nostra nazionale, che certo dai risultati non è partita bene, perché questa sconfitta,
3: no,
1: io direi non solo dal risultato, direi da quello che si è visto, non ho visto veramente niente, anzi solo tutti i problemi che ci hanno portato, probabilmente con ogni merito, anzi con ogni demerito, a mancare il terzo mondiale di fila. C'è chi si sta dividendo tra i gregari, o comunque i, tra virgolette, campioni che avrebbero dovuto dare il cambio di passo, trascinare i giovani, fare la differenza, a chi dice sì, però questi giovani talenti hanno lo spessore per poterla giocare questa partita. Abbiamo parlato tanto di Romano, tu mi dicesti giochi facile, no? Individuarlo come il nome più interessante, poi però di fronte a un Kevin De Bruyne viene, sparisce totalmente nell'esperienza, nella qualità, nella tecnica, ma anche fisicamente, forse lì ci si aspettava qualcosina in più. Mi fai la tua fotografia di questa partita e tutte le criticità che deve affrontare Roberto Mancini?
3: Sicuramente sono d'accordo con te, nel senso che non ci è piaciuto quello che abbiamo visto, più che quello che è stato il risultato, perché l'Italia, a essere oggettivi, è inserita in un facendo parte della Lega di Nations, è inserita in un girone molto tosto, in cui puoi anche aspettarti che le cose vadano male, perché ci sono Francia, Belgio e Turchia. In questo momento ci sono, secondo me, tutte superiori. Ci aspettavamo, ci auguriamo di vedere quantomeno un altro piglio, è quello che speravamo di vedere. Invece il primo tempo con il Belgio è stato desolante da questo punto di vista, perché poi si può anche perdere, ma dipende anche da come lo fai, soprattutto se è una fase in cui magari ai risultati puoi anche stare un po' meno attento. Non passa dalla Nations League il rilancio della nazionale, però il paese ha bisogno di vedere qualcosa di diverso. Tra l'altro Mancini ha parlato pubblicamente, diciamo, di un secondo tempo in cui c'erano delle cose da salvare. Può darsi a livello di prestazione, certo hai perso 0-1 nel primo tempo e 0-1 nel secondo, quindi comunque la partita è stata negativa. Su chi debba tirar fuori l'Italia dal pantano, io faccio sempre fatica a dare, diciamo, la croce addosso ai giovani. Certo, devono farci vedere delle cose, perché comunque sono giovani, ma sono calciatori professionisti, considerati di un certo livello, quindi comunque anche dai giovani mi aspetto una sveglia, una carica di energia, me l'aspetto soprattutto da chi non è andato ai mondiali, quindi è da loro che vorrei vedere una dimostrazione di attaccamento. Poi ripeto, per me l'Italia può anche perdere tutte e sei le partite del girone, perché il livello è quello, non ci dobbiamo prendere in giro, però le puoi perdere in un modo, le puoi perdere in un altro, l'importante è come le giochi fondamentalmente. È chiaro che anche il contesto non aiuti, perché la posizione di Mancini non è messa in discussione né formalmente né sostanzialmente allo stato attuale. Certo, ci sono 5 partite ormai davanti, con un possibile terremoto in Federcalcio. Mancini deve far vedere qualcosa di diverso, anche perché poi lo ha scelto contro il parere di tutti, deve fugare lui, sta a lui fugare sul campo i dubbi che circondano questa nuova nazionale, anche nella scelta del commissario tecnico.
1: Che comunque, devo dire la verità, ha diviso tanti. Ci sentiamo un attimo queste note vocali che sono arrivate, Andrea, dai.
2: Anch'io stima per Maldini e poca stima per Malagò, però parliamoci chiaro, se passi da Guardiola, poi passi a Pirlo, De Rossi, è grosso. Anch'io al posto di Malagò avrei pensato che le idee erano poche e molto confuse, quindi secondo me la scelta di Malagò, da questo l'unica scelta giusta che ha fatto fino adesso è questa.
1: Allora, perché dice questo il nostro amico? Perché io, parlando con Piccari nell'editoriale, Ivan, dicevo, dopodiché la scelta di Mancini se l'è presa Malagò, che aveva scelto Maldini e Leonardo per il progetto tecnico. Li scegli, loro vanno avanti per la loro strada, provano l'impresa Guardiola, chiacchierano inutilmente con Ancelotti, propongono Pirlo. Malagò boccia la decisione Pirlo, le altre non le avrebbe naturalmente bocciate, ma insomma erano più dei tentativi che altro, e dice ok, boccio, scelgo io. A quel punto loro vanno via. La mia domanda che ho fatto a Piccari, che gira anche a te, è questa qua. Sì. Si è presa una bella responsabilità comunque Malagò, perché è anche, diciamo, giusto e comprensibile, benché il nome di Pirlo non mi esaltasse per nulla, neanche a me, però hai scelto di delegare la scelta dell'allenatore Barbagia a Maldini e Leonardo, bene, fai in modo che loro vadano avanti. Tra l'altro Maldini parlò di 8 anni prima di ritornare a crescere, prendendosi rimbrotti da Cairo e da tanti altri. Sì. In realtà però, guardando lo stato in cui siamo, almeno sulle tempistiche aveva ragione Maldini.
3: Sì, ma anche perché poi Maldini non parlava della nazionale maggiore, lui parlava di iniziare un percorso sui giovani, sulla formazione, su Coverciano, che in 8 anni non è che portava, non ha detto non andremo manco ai prossimi mondiali, andremo a quelli successivi. Intendeva dire che ci voleva un percorso lungo. Sul resto, a parte forse una pagina chiusa, però che potesse non piacere la scelta Pirlo, lo trovo comprensibile. Una precisazione secondo me va fatta rispetto a quello che ha detto l'ascoltatore: di Guardiola per la prima volta parlò Malagò, non parlarono Maldini e Leonardo. Poi una volta che lui disse che ci stavano parlando, non potevano smentirlo, quindi non hanno dovuto fare, ma secondo me loro avrebbero evitato quel passaggio comunicativo di dire che stavano parlando con Guardiola, perché poi è stato un po' quello, almeno in parte, che ha causato problemi nel momento in cui si è capito che Guardiola non sarebbe venuto e che loro volevano Pirlo. Ripeto, la scelta di non voler Pirlo per te può essere anche comprensibile, un po' meno per come è arrivata, perché ci si è un po' nascosti dietro una questione di opportunità legata ad una sponsorizzazione che francamente era un pretesto, è inutile prendersi in giro, quello era un pretesto perché Malagò era poco convinto di prender Pirlo. La cosa assurda è che decidi di puntare su 2 dirigenti, ci parli per 2 settimane, 20 giorni e non vi dite qual è l'allenatore che si vuole sulla nazionale, quella è veramente la cosa assurda e non capisci, e dal punto di vista di Malavoglia aggiungo, non capisci che Pirlo, perché l'idea che a Maldini potesse piacere Pirlo l'avevamo subordinata un po' tutti, sulla stampa era già uscito come nome, quindi era evidente che quantomeno ci fosse e che fosse più realistico di Guardiola, perché nessuno ha mai pensato che Guardiola fosse facile, quindi o non ne hai parlato ed è incredibile, o non l'hai capito ed è comunque un problema grave se non capisci una cosa così rilevante. Quindi è quello l'assurdità di quella vicenda. Quanto appunto a quello che mi chiedevi tu, la scelta di Mancini, sì, se l'è presa Malagò è una bella responsabilità, è giusto che si prenda responsabilità da presidente federale. Non c'è solo la questione Maldini, perché attenzione, perché Malagò l'ha presa anche contro il parere di tante persone che invece volevano Conte, l'ha presa anche contro il parere dell'opinione pubblica, perché io penso che se tu l'ho fatto a luglio, nelle fasi in cui si decideva il CT, se parlavi con chiunque ti diceva che non voleva Mancini, anche per quello che era successo con l'Arabia Saudita. Quindi ha fatto una scelta molto popolare, legata evidentemente al suo anche giro di conoscenze, che poi sono anche dettate da stima, per carità, cioè non è che l'ha chiamato perché è amico perché lo stima e di conseguenza l'ha chiamato, però è una bella responsabilità. Il grande tema di questa bella responsabilità che si è preso, secondo me, non è tanto la valutazione su Malagò, perché Malagò molto probabilmente cadrà nei prossimi giorni e sarà commissariata a Federcalcio, e che Mancini a quel punto rimarrà senza chi l'ha scelto. Buonfiglio, presidente del CONI, ha detto di stimarlo, ha fatto un endorsement molto netto, secondo me ha fatto bene e l'ha fatto proprio per mandare un messaggio di tranquillità alla nazionale. Dopodiché se non vinci nessuna partita di queste sei, cambia il presidente che ti ha scelto, c'è un sentiment negativo, io credo che fisiologicamente Mancini non ci stia troppo tranquillo in tutta questa situazione, e spero, tutti dicono di no, io spero che sia vero, spero che non incida questo contesto sulle prestazioni di una nazionale che deve avere per quanto possibile la testa libera.
1: Senti, c'è una domanda di un nostro amico, che è una proposta più che una domanda, che ti giro, Fabio da Torino, che ringrazio e saluto. Vi faccio una proposta e vi chiedo se è valido oppure no. Io farei la pausa per la nazionale durante tutto il mese di gennaio in concomitanza del mercato invernale. Che ne pensa, Cardia?
3: È un'idea carina. Credo che le polemiche ci sarebbero comunque, perché se i giocatori si infortunassero ci sarebbero comunque polemiche. Credo che noi giornalisti forse saremmo un po' più, non dico contenti, però la prenderemmo meglio. Certo, con centri delle, secondo me, poco fattibile, perché vai a concentrare tante partite in un periodo dell'anno in cui in molti posti non si gioca o non si può giocare, perché noi guardiamo l'Italia e in Italia, in Turchia a gennaio si può giocare, le partite di Nations League o le qualificazioni europee o quello che è a gennaio. Se tu vai a giocare in Scozia, in Norvegia, insomma l'elenco è lungo, non te lo sto a fare, non ci puoi giocare, quindi secondo me è infattibile da questo punto di vista, anche perché in gennaio è un po' tardi per la Nations si chiude come fase a gironi già nell'anno, ed è un po' presto poi per le Final Four, quindi è un po' complicata. È bella perché l'idea di concentrare, secondo me, è una buona idea. A me questa sosta lunga, noi ci scherziamo sempre, però secondo me è una cosa migliore rispetto alle due soste inframmezzate che c'erano prima. Concentrarla a gennaio sarebbe complicato, potresti concentrarla tutta in un mese più caldo, però immaginati il campionato fermo a ottobre o a novembre, saremmo i primi a lamentarci.
1: Grazie Ivan, un grande abbraccio a Ivan Cardia, Tutto Mercato Web, a domani, ciao.
3: Buon proseguimento.
1: Ciao, ciao, ciao Ivan Cardia, noi ci fermiamo, al rientro Mirko Nicolino, vi aspetto.

0: Allora andiamo immediatamente dal mio amico Mirko Nicolino. Ciao Mirko, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, un caro saluto.
0: Allora Mirko, domanda intanto subito che ti faccio: qual è stata la tua sensazione in merito a quelle problematiche che sono riemerse o che sono ormai certificate della nostra nazionale dopo aver visto Belgio-Italia?
1: Ma mi è parsa una partita facilmente leggibile da parte degli avversari, una nazionale che di certo Mancini non poteva rivoluzionare in due allenamenti, come ha giustamente sottolineato lui. È una squadra che non ha campioni, ha buoni giocatori, giocatori che in questi anni probabilmente sono stati over performanti e sopravvalutati soprattutto mediaticamente, quindi mai campioni ma buoni giocatori, con a corredo diversi giovani che hanno bisogno di farsi le ossa. Il percorso di rinascita della nazionale italiana mi pare molto, molto lungo e tortuoso. Non è di certo domani che la cosa si risolverà, né dopodomani, né tra un mese, né probabilmente tra qualche anno. Ci vorrà un nuovo ciclo, secondo me.
0: Senti, visto che ce lo chiede anche un nostro amico, tu credi che se dovesse andare, e analizziamo tra poco la sfida contro la Turchia di oggi, dovesse andare male con la Turchia, dovesse essere un impatto negativo il ritorno di Mancini, con il commissariamento della FIGC rischia il posto anche Mancini? Intanto ti chiedo, poi ti faccio la domanda più completa.
1: Intanto c'è un qualcosa che noi dobbiamo sottolineare dal punto di vista normativo. Quando viene commissariata la Federcalcio, non si commissaria solo il presidente, ma si commissariano tutti gli organi. Quindi qualora si dovesse arrivare a questa decisione, la FIGC deve essere azzerata.
0: Deve essere per regola o potrebbe anche non essere, secondo te?
1: No, deve essere per regola azzerata tutta. Poi è chiaro che c'è in atto una sorta di trattativa per salvare il salvabile, una sorta di accrocco all'italiana con Malagò, che nel caso sarebbe commissariato, e poi qualcun altro invece per rimanere in sella. Però per regola, se si commissaria la nazionale devono andare tutti a casa.
0: Quindi se non andassero tutti a casa sarebbe l'ennesima, diciamo, incongruenza della nostra organizzazione federale.
1: Siamo lì. Io penso che tutti questi incontri di Marotta con Giorgetti, Marotta con Abodi, eccetera, eccetera, siano in corso proprio per tentare di salvare qualcosa. Perché? Perché dobbiamo essere molto onesti: è cambiato il presidente, però chi ne è, la Procura federale è ancora lì. Viglione, responsabile dell'ufficio legislativo, è ancora lì e anzi è in odore di promozione a segretario generale. Quindi ad oggi non è cambiato nulla, se non il presidente e il CT della nazionale. Quindi vediamo come ne escono fuori. Allora, c'è anche da sottolineare un'altra cosa: a livello normativo non ci sono gli estremi per il commissariamento. Perché? Perché l'atto ufficiale con cui è stato candidato Malagò poteva essere impugnata entro 7 giorni e non è stato fatto. Quindi ad oggi si sta cercando una forzatura per commissariare. È chiaro che però se tu vai fino in fondo, a quel punto devi azzerare tutto, altrimenti siamo sempre lì.
0: Esatto, e quindi sarebbe un ulteriore segnale di papocchio all'italiana. La partita contro la Turchia, cosa ti aspetti dai cambi che comunque farà ovviamente Mancini, e soprattutto cosa ti aspetti se ci può essere una reazione, o se immagini che il ritorno di Mancini possa comunque non essere favorevole, visto che comunque viene da anni in cui non è stato cercato neanche dalle squadre di club, quindi uscito un po' fuori dal giro, ecco.
1: Ma io non credo che un allenatore disimpari ad allenare, cioè le qualità e le competenze di Mancini sono sempre le stesse. Poi è chiaro, ha una carta d'identità che dice che è più anziano di qualche anno, ma le sue competenze sono sempre quelle. Io non, onestamente devo essere netto, non mi aspetto nulla di nulla da questa partita con la Turchia. L'Italia parte svantaggiata, così come partiva svantaggiata con il Belgio. Questo è un girone in cui l'Italia, onestamente, quando ho visto il sorteggio, per quanto mi riguarda, aveva il mio pronostico era quello di ultimo posto. Ad oggi non mi aspetto assolutamente nulla. È una nazionale, ripeto, fatta di buoni giocatori in netto calo, giocatori di esperienza, per quanto mi riguarda, al canto del cigno, come per esempio Di Lorenzo. E quindi non mi aspetto nulla, davvero, non mi aspetto nulla di nulla da questa nazionale. Il pronostico è avverso all'Italia. Tutto quello che viene, secondo me, è un di più, perché onestamente non ci sono le condizioni adesso per far bene.
0: E questo chiaramente più andremo avanti più capiremo. L'altra domanda che ho fatto a Marco Piccari e poi a Ivan Cardia, un altro tema che sto affrontando, poi ci sentiamo anche una nota vocale, credo ancora in evasa, quindi andiamo a sentire. Ma la cosa si è presa una bella responsabilità quando ha tolto, diciamo così, o meglio, ha costretto Maldini e Leonardo a fare un passo indietro in merito alle loro decisioni, cioè nel momento in cui tu, presidente federale, dici scelgo loro per il progetto tecnico, glielo fai portare avanti fino in fondo anche se la decisione presa da loro, il pirlo della situazione, non ti convince, o ha fatto bene a togliergli quell'incarico, di fatto dire decido io portandoli alle dimissioni e poi prendere una decisione che forse avrebbe voluto prendere sin dall'inizio? Cioè, quanta responsabilità si è preso ed è stato giusto o sbagliato?
1: Ma per me è stato l'ennesimo pasticcio, posto che io avrei lasciato Baldini. Di solito la nazionale italiana, quando arrivava a fine ciclo, promuoveva un allenatore del settore tecnico, solitamente quello dell'Under 21, e apriva un nuovo ciclo. Alla fine, visto che comunque tu dovevi ripartire, azzerare, io personalmente avrei lasciato Baldini e avrei proseguito con questo percorso giovane, così come per esempio ha fatto la Francia, la Spagna, scusatemi, con De La Fuente. Detto questo, il modo in cui è stato mandato via, in cui sono stati mandati via Maldini, Leonardo e Pirlo, è per quanto mi riguarda imbarazzante. Pirlo è stato mandato via con la scusa di aver avuto uno sponsor poco, diciamo, consono al suo ruolo. Oggi, per esempio, c'è un'accusa però che pende sul capo di Mancini indirettamente, perché secondo i 114 capi di accusa da parte dei giudici inglesi, il Manchester City, tra le altre cose, avrebbe anche pagato Mancini attraverso sponsorizzazioni oscure. E quindi forse questo è ancora peggio dello sponsor di Pirlo, eppure Mancini è lì sulla panchina della nazionale italiana. Quindi onestamente credo sia stato semplicemente un pretesto, quello di Pirlo, la volontà dei club che stanno dietro e che tirano i fili di questa federazione. Avevano deciso che la scelta di Malagò non andava bene e lo hanno costretto ad azzerare tutto, semplicemente perché Malagò comunque ha le mani legate, ecco.
0: Eh già, poi stanno venendo fuori anche altre situazioni, altre cose riguardanti appunto le imputazioni al Manchester United, tra cui quella di che un fondo avrebbe pagato il QPR per perdere una partita col City, quando c'era proprio Mancini sulla panchina del City, che era una gara, era una gara che attribuiva la vittoria della Premier. Al 90esimo il City perdeva col QPR 2-1, poi vince in 2 minuti quella partita 3-2, quindi si sta indagando anche su queste situazioni. Sono d'accordo con te, se non andava bene Pirlo, poi adesso si potrebbe fare lo stesso discorso anche per Mancini. C'è ancora l'ombra di Conte anche per la nazionale? Poi ci sentiamo una nota vocale.
1: Ma non lo so, guarda, io credo che Conte in questo momento voglia stare lontano dalla nazionale. Non credo che sia così sprovveduto, ecco, da non comprendere il caos e la situazione di degrado sportivo, lo definirei così, che c'è al momento in federazione. Quindi credo che Conte se ne stia bene alla larga e attenda piuttosto una chiamata di qualche club importante con un progetto a lui più consono.
0: Sentiamoci questa nota vocale, vai Andrea.
2: Ciao, buongiorno, Ivan da Milano. A me è da pensare che un po' praticamente se io presidente, diciamo, della società delego te come amministratore delegato, no? Per capirci, è normale che lascia a te poi le varie scelte e poi intervengo se vedo che le tue scelte una volta partite non portano a niente. poi invece ancora prima di farle partire già si sono in qualche modo azzerate. Sembra che il disegno fosse quello di arrivare a Mancini, punto. Perciò bastava dirlo subito, non fare tutto sto abbaradan, non nominare persone deputate ad altre scelte, perché poi tanto le loro scelte non avevano valore.
0: E anche questo è un discorso abbastanza evidente, no? Cioè quello che ci siamo detti adesso, per adesso, Mirko, cioè se avevi già preso questa decisione la portavi avanti fino in fondo, altrimenti insomma viene fuori il pasticcio che poi è venuto di fatto fuori. Ti aspetti nei prossimi mesi, da qui magari anche alla sosta, alla prossima sosta, quella di novembre, situazioni particolari, cioè come immagini che po possa evolversi il quadro federale e la squadra anche se vogliamo?
1: Ma a me pare che la volontà politica, al di là dei regolamenti, ripeto, che dicono oggi che se qualcuno vuole commissariare ha perso un'occasione perché bastava impugnare la nota ufficiale con le candidature del segretario generale della FIGC, sembra comunque che a prescindere dalle regole ci sia la volontà di trovare un modo per commissariare, credo che alla fine il commissariamento ci sarà, però ripeto quello che dicevo prima: il commissariamento sarà di tutta la federazione o solo del presidente? Questo dobbiamo capire, perché se non sarà solo del presidente, da qui alla prossima sosta potrebbero esserci anche delle sorprese importanti per gli staff tecnici anche. Quindi vedremo cosa succederà. Certo è che l'Italia in generale non ci sta facendo una bella figura dal punto di vista internazionale, no? Di tutto, sia dal punto di vista, anche dal punto di vista politico, per certi versi, ecco.
0: Ah, sicuramente. Mirko, nel
1: Ma lì
0: frattempo,
1: non è un, non è un,
0: non è
1: non
0: un. Non è,
1: è,
0: sì, lì oramai ci
1: non è
0: siamo
1: un.
0: tristemente abituati, voglio dire.
1: Esatto.
0: Senti un po', invece, dal punto di vista del nostro campionato, salta la terza panchina, quella di questa, dovrebbe arrivare Girardino. L'accordo sembra raggiunto a breve o in giornata, comunque dovrebbe arrivare l'ufficialità. Cosa mi dici di questo cambio? Era arrivato un po' come uno di quegli allenatori giovani di nuova generazione che in qualche modo avevano anche dimostrato grande qualità. Dopodiché un po' si è perso per strada e Gilardino può risollevare il Parma.
1: Mi pare che questo avesse dato più di tutto un'organizzazione difensiva al Parma.
0: Si dice che per esempio Fabregas per sistemare un po' la difesa abbia un po' dialogato con lui, che tra l'altro lo conosceva bene.
1: Quindi no, perché di solito quando poi un allenatore va bene cominciano delle narrazioni abbastanza distorte. Questo è un allenatore giovane che però curava prevalentemente, a mio avviso, la parte difensiva. Deve essere successo sicuramente qualcosa in questi giorni, perché altrimenti un cambio sarebbe avvenuto prima, no? Proprio alla fine della quinta giornata e all'inizio della sosta. Così si è perso del tempo. Quindi credo che sia saltato qualcosa negli equilibri interni del Parma. Gilardino è un bravo allenatore. Il Parma, però, dobbiamo essere onesti, non è che abbia una rosa di primissimo livello, anzi ha perso dei giocatori importanti durante la sessione estiva del calciomercato, e quindi compito arduo anche per Gilardino.
0: Le pause sono anche motivo di preoccupazioni per i giocatori che possono farsi male, la Juventus non ne ha certamente bisogno, eppure ieri questa botta rimediata da Conceição, che però il secondo tempo è sceso in campo, quindi non dovrebbe essere di particolare. Oggi gli esami, che cosa ti aspetti o se sai già qualcosa?
1: Ma dallo staff lusitano traspare ottimismo, tranquillità. Il calciatore è rientrato in campo nel secondo tempo sorridente dopo un primo consulto medico nell'intervallo, quindi non penso che siano stati degli sprovveduti a rimandarlo in campo da infortunato. Poi è stato sostituito per scelta tecnica da Leao. Vedremo. Ultimamente di piccoli fastidi con Cesao ne ha già avuti, ma poi è stato comunque prontamente recuperato, quindi non si è mai fermato per un lungo periodo. Quindi credo che non ci dovrebbero essere problemi. Poi comunque da qui alla prossima partita col Cagliari passano ancora tanti giorni, e quindi la Juventus penso possa essere abbastanza tranquilla.
0: Grazie a Mirko Nicolino, ciao Mirko, un grande abbraccio.
1: Ciao a tutti, un caro saluto.
0: Grazie, grazie davvero a Mirko Nicolino. Ci leggiamo un po' di news da tutto il mercato web. Allora cominciamo proprio da Gilardino, perché il Parma ha scelto, come raccontato anche nelle scorse ore, come ha accennato anche adesso in diretta, sarà Alberto Gilardino il nuovo allenatore dopo la separazione da Carlos Cuesta, secondo quanto raccolto dalla redazione di Tutto Mercato Web. Vado ad appoggiarmi appunto a un pezzo a firma di Daniele Najar. È stato trovato l'accordo definitivo fra l'ex centravanti e il club giallo-blu sulla base di un contratto che firmerà fino a giugno più opzione per una seconda stagione. L'allenatore è atteso in serata in città e in queste ore sta risolvendo il contratto che lo legava al Pisa fino al 2027. Torna dunque in pista Alberto Gilardino dopo l'esperienza al Pisa, terminata con l'esonero avvenuto a febbraio della scorsa stagione 25-26. L'allenatore Gilardino ha guidato il Rezzato, la Pro Vercelli, il Siena, la Primavera del Genoa, prima di essere poi promosso in prima squadra proprio con il club rossoblu, che ha allenato a cavallo tra il 2022 e il 2024, conquistando la promozione in massima serie nella stagione 2022-2023, dopo essere subentrato in corsa ad Alexander Blessin. Nell'annata successiva ha conquistato la salvezza con 5 giornate d'anticipo alla guida del Grifone in Serie A. A novembre del 2024 è stato esonerato dal Genoa dopo inizio di stagione al di sotto delle aspettative. Ora la nuova avventura che per lui sarà un ritorno, visti i felici trascorsi da calciatore proprio del Parma. Quindi in bocca al lupo naturalmente ad Alberto Gilardino. C'è invece chi lascia il campionato italiano, parliamo di Patrick della Lazio, che passa all'Al-Tiadf, società appunto degli Emirati Arabi. È arrivato alla Lazio da svincolato nel 2015, classe 93, scuola a Barcellona, ha disputato 11 stagioni in maglia biancoceleste, 244 presenze, 6 gol e 6 assist che hanno contribuito alla vittoria di due Supercoppa Italiana e una Coppa Italia. In questa stagione invece è stato sostanzialmente escluso da mister Gattuso dalla lista dei calciatori utilizzabili in Serie A. Andrà a far compagnia a Mario Balotelli, che lo scorso 23 gennaio ha firmato proprio con il club arabo, come sapete, un contratto di 2 anni e mezzo. Quindi anche qui facciamo un in bocca al lupo a Patrick, che lascia la Lazio dopo averla difesa, dopo aver giocato con quella maglia per tanti anni. Nel frattempo, a proposito di giocatori che possono lasciare, sapete bene che c'è la questione in bilico per quanto riguarda Frank Zambo Anghissà, il cui futuro a Napoli resta tutto da definire, e c'è l'Inter che sta osservando con attenzione gli sviluppi del possibile rinnovo e valuta il centrocampista camerunense come un profilo compatibile con le caratteristiche che mancano attualmente alla Roma di mister Kivu. Marotta ha costruito negli anni una parte importante della propria reputazione proprio attraverso le operazioni a parametro zero. Oggi, da presidente dell'Inter, Marotta continua a seguire con attenzione le dinamiche di mercato insieme al direttore sportivo Dario Baccin, come sapete, che è subentrato da poco. Alla lista dei giocatori in scadenza per il 2027 appare meno ricca rispetto al passato, ma presenta comunque qualche opportunità interessante. Tra queste, appunto, c'è Zambo Anghissà. Occhi però, sempre per quanto riguarda la coppia Baccin-Marotta, possibile anche Alex Meret, anche lui sotto contratto con il Napoli fino al 2027. Per la verità non ha convinto e non sta convincendo tantissimo il club partenopeo. È tornato, ha fatto comunque una lunga carriera, 2 scudetti con il Napoli, è tornato recentemente titolare. Il suo futuro però dipenderà anche dalle scelte nerazzurre tra i pali, con Joseph Martinez attualmente affiancato da Provedel. Piace però all'Inter anche Santiago Beltrán, giovane portiere del River Plate con passaporto italiano e contratto in scadenza a dicembre. In difesa l'Inter sta monitorando anche Chris Richards del Crystal Palace, mentre per il centrocampo resta suggestiva la pista che porta Mateo Kovacic, grande ex che nel 2027 potrebbe lasciare il Manchester City. I suoi agenti l'avevano già proposto in estate, sarebbe un ritorno a casa per appunto il giocatore Kovacic. Parliamo anche della panchina a rischio, diciamo, di Mancini, andando a leggere l'approfondimento, l'editoriale a cura di Enzo Bucchioni, perché parla di Mancini già in bilico. Se la sua Italia inesistente e inconsistente dovesse perdere tutte e 4 le partite autunnali di National League, il rischio è altissimo, il CT diventerebbe indifendibile, tanto più se in Federcalcio dovesse arrivare il commissario, frutto avvelenato dell'assurda guerra messa contro il presidente Malagò sotto la regia occulta del ministro Abodi. Lo sanno tutti, le smentite di facciata lasciano un po' il tempo che trovano. Quando il nostro calcio sembra aver toccato il fondo e speriamo di ripartire, scrive Bucchioni, succede sempre qualcosa di peggio. E occhio anche quindi a questo punto alla situazione legata a Roberto Mancini, del quale parleremo anche più tardi con Alain Van Negri. Adesso invece ci prendiamo un'altra pausa, l'ultima, e poi ci ritroviamo tra pochissimo.

0: Bene, bene, bene, ci siamo e adesso andiamo in casa Juventus da Quintiliano Giampietro. Ciao Quinti, buongiorno e ben ritrovato.
1: Buongiorno, buon inizio settimana a voi.
0: Allora, un po' il punto della situazione per quanto riguarda le squadre di club. Cominciamo dalla Juventus, perché c'è un ritorno importante, non in gruppo, ma quantomeno la continuasse. Parliamo di Kenan Yıldız, ci racconta un po' la situazione e poi dopo passiamo al punto della situazione infermeria juventina.
1: Punto della situazione riguardante il Diz è che ha iniziato le fisioterapie, le terapie in Germania, le continuerà la Continassa, ha riabbracciato sostanzialmente la Juventus, ora stilerà un programma con lo staff sanitario bianconero, perché sapete, insomma, è stato operato al quinto metatarso del piede e la Juve lo vorrà al 100% intorno a dicembre, quindi nessuna forzatura, ci mancherebbe altro. Aggiungo, Vincenzo, che questa operazione lo terrà fermo per questi mesi, ma lo sta aiutando anche a recuperare dal problema mai superato al 100% al ginocchio. Ricorderai che in estate addirittura c'era in ballo la possibile operazione, quindi questa pausa gli farà bene anche sotto questo aspetto. Certo, un'assenza più pesante per Spalletti, ma ovviamente non è l'unica, perché ricordiamolo che sono fermi ai box per interventi chirurgici al ginocchio sia Thuram che Locatelli, quindi il Diz intanto è tornato a casa, farà le terapie qui a casa sua, perché ormai la Juventus è la sua dimora, diciamo così, calcistica, e quindi a dicembre, se tutto andrà bene, tornerà in gruppo.
0: Quali sono, diciamo, in questa pausa tra adesso e dicembre, i giocatori che possono tornare effettivamente a disposizione di Spalletti?
1: Allora, intanto ci sono due buone notizie. In realtà una era quasi scontata, che il recupero di Edi Cambiaso, che è stato tenuto fermo fino ad oggi per precauzione, perché ha di fatto recuperato dalla distorsione alla caviglia, e poi Colomani, che la scorsa settimana ha recuperato alla mano, come sappiamo, ma fortunatamente si gioca al calcio con i piedi, e quindi sarà a disposizione da oggi, perché oggi riprenderà il lavoro. La Juventus ha avuto dei 3 giorni di riposo, ne ha dato Spalletti, da valutare invece Boga, Cabal e Boga ed Ecator, ovviamente, che ha avuto 2 infortuni senza giocare quasi per niente questo giovane ragazzo. La speranza è che da qui a dicembre, credo di sì, perché altrimenti dovremmo preoccuparci, perché comunque sono degli infortuni muscolari per tutti e tre.
0: Questione che spaventa invece i tifosi della Juventus, la botta rimediata da sì. Francisco Conceição, il suo Portogallo
1: in nazionale, esattamente. La cosa, diciamo, che per sperare, intanto oggi dovrebbe essere emanato il bollettino dello staff sanitario della nazionale lusitana. Lui contro la Norvegia ha avuto una botta al ginocchio, si era inizialmente fermato, invece è rientrato nella ripresa, quindi fa ben sperare, salvo però dopo 10 minuti, magari anche per precauzione, questo poi lo capiremo, è stato sostituito, quindi siamo in attesa del bollettino medico dello staff sanitario del Portogallo. Non dovrebbe, a prima impressione, non dovrebbe essere nulla di grave, insomma sarebbe nel caso da scongiurare, per quanto riguarda i tifosi della Juventus, un'altra perdita pesantissima. Però, insomma, ripeto, aspettiamo il bollettino e poi sapremo di più, ecco.
0: Grazie a Quintiliano Giampietro, ciao Quinti.
1: Grazie Vincenzo, buona giornata, buon lavoro. Ciao.
0: C'è Alain Valnegri. Alain, buongiorno, ben ritrovato e buon inizio settimana.
2: Ciao Enzo, buon inizio settimana.
0: Cominciamo dalle note dolenti, in realtà sono tutte dolenti, però cominciamo dalle prime note dolenti, perché ci eravamo salutati venerdì presentando un po' quella che poteva essere la sfida dell'Italia contro il Belgio, e arriva la vittoria del Belgio per 2-0 con annesse critiche, fischi e perplessità sulla nuova nazionale di Roberto Mancini. La tua fotografia della partita?
2: Mi sembrava di essere 6 mesi fa in Bosnia. Una squadra vuota, una squadra che, al di là dell'aspetto tecnico, comunque anche nei duelli, nella voglia, nel fuoco, vedo una squadra con tante paure, una squadra bloccata, è un momento molto negativo e adesso la domanda è quella di sapere se Mancini sia l'uomo adatto per uscire da lì. Anche a livello istituzionale ci vuole chiarezza, non si sa se il presidente Malagori Marà, eccetera, eccetera. C'è tanta confusione, c'è tanta confusione, e questo comunque ha degli effetti e porta a vedere dei calciatori che entrano con questa paura. E il Belgio non è nemmeno questa grande nazionale, sinceramente, però ha 2 o 3 calciatori di classe mondiale che comunque contro di noi comunque fanno la, chiaramente la differenza, è sufficiente per portare a casa una vittoria.
0: Senti, in Belgio hanno detto, avete visto, De Bruyne ha fatto un partitone, e hanno anche detto, domandatevi perché magari in Italia non è così, non riesce a rendere quanto ha reso in nazionale. È una giusta riflessione che a Napoli Allegri deve fare, che il Napoli deve fare. Hai visto un De Bruyne molto diverso rispetto a quello visto a Napoli, che come può spiegare questa situazione?
2: Sì, ho visto De Bruyne, una squadra che ha voglia di giocare a pallone e che pensa e che vuole fare un gol in più rispetto all'avversario. A Napoli dove gioca De Bruyne? È bloccato, è ingabbiato dal sistema, il calcio che vuole Allegri. Ma non penso che sia una sorpresa, perché è una sorpresa, non so, forse non guarda le partite, forse non ha visto giocare De Bruyne negli ultimi 10 anni del City. De Bruyne, stiamo parlando di un, per me, un top 10 degli ultimi, no, top 5 degli ultimi 10 anni a livello di centrocampisti offensivi. Per il livello che c'è in Serie A, se lo metti comunque in condizioni di giocare con la libertà che ha col Belgio, ti dà questo rendimento, ma non ne ho dubbi, non ho dubbi. Adesso cosa dobbiamo fare, Enzo? Cioè, sembriamo dei pappagalli, no? Poi il giornalista sbaglia spesso, però ogni tanto comunque azzecchiamo. E su questo caso, su Allegri, non penso che bisogna continuare a creare dibattiti, almeno che ci sia un cambio radicale, che aspettiamo da tanto, forse da troppo. Io vedo un allenatore non alla page, un allenatore che non si è rinnovato e che a Napoli sta facendo cosa ha fatto a Torino e a Milano nei suoi 2 rispettivi bis. Dunque,
0: con Conte ha funzionato o anche lì poteva funzionare meglio?
2: Con Conte?
0: Sì.
2: Il primo anno ha funzionato, ha vinto lo scudetto.
0: Perché lui poi però dopo, vedi, quando è andato via Conte, gliene ha dette di ogni.
2: Ma sì, ma poi comunque con Conte si è rotto qualcosa con lo spogliatoio, chiaramente. E la società, manna in primis, l'anno scorso il mercato in estate l'ha sbagliato. Perché oggi comunque guardiamo il mercato che fece Manna, quanto spese? 150 milioni, 140? Al giorno d'oggi chi rende? Chi fa la differenza? Cioè ha comunque sulla coscienza gli acquisti da Gutierrez a Luca, che non hanno reso secondo le aspettative, anche Beukema. E alla fine sono soldi, sono dei calciatori che ti dovevano permettere di consolidarti come anti-Inter, di consolidarti anche in Europa, e le cose non sono andate sotto questo verso. È vero che comunque ha avuto tanti infortuni, però gli infortuni possiamo anche, diciamo, relazionare con il dipartimento medico o atletico della squadra. Dunque, comparare Conte e Allegri per me è pura follia.
0: No, certo.
2: Cioè, Conte arriva con un'idea chiara. Cioè, Allegri ha costruito i suoi successi. Allegri è oggi uno degli allenatori più vincenti del calcio italiano grazie a Conte, secondo me. Perché quando arrivò a Torino non lo voleva nessuno. Cosa fece? Diede continuità al progetto di Conte. Cioè, negli scudetti che ha vinto Allegri, quanto ha innovato rispetto al calcio di

0: pure, sei infortunato.
1: Sì, questo pure è vero.
0: Secondo anno di Conte qualcosa si è rotto nello spogliatoio, ricordati a Bologna, poi andò in ferie una settimana, o cose comunque non comuni, no? Con Conte, che lui vuole stare sempre sul pezzo, vuole stare con la squadra, vuole organizzare tutto, vuole la massima concentrazione, la determinazione. Quando perdi quello con Conte diventa difficile, però è comunque arrivato secondo, eh?
1: No, questo non c'è dubbio.
0: Dunque, al di là ha vinto la Supercoppa, ha vinto un campionato e è arrivato secondo in due anni. Non so se tanti allenatori a Napoli hanno fatto così bene, eh?
1: No. I risultati parlano chiarissimo. Tornando alla nazionale, ora la partita di questa sera contro una Turchia di Montella. Anche Montella c'ha i suoi problemi da risolvere, però la Turchia quantomeno al Mondiale ci è arrivata, anche se l'ha disputato male. Anche perché comunque quelli che la dovevano trascinare non ci sono riusciti, lo stesso Montero non è riuscito a fare un bel lavoro, però lì hanno deciso comunque di andare avanti con Montella, si cerca di trovare subito un pronto riscatto e questa sera diventa una partita già importante per capire se ci sono dei presupposti per la nostra nazionale per uscire fuori da questa crisi profonda.
0: È una partita difficile perché comunque si gioca a Bursa, città molto calciofile, che è passata da un fallimento, il Bursaspor, che è una delle poche squadre che è riuscita a vincere uno scudetto alle tre di Istanbul e al Trabzon, se possiamo anche mettere lì, però col Başakşehir sono le uniche squadre che sono riuscite a vincere uno scudetto fuori le famose quattro, e sono ripartite dalla quarta divisione. Adesso in seconda divisione, a quello stadio a forma di coccodrillo, ci sarà un ambiente molto caldo, perché comunque Bursa vive di calcio, ha fame di grande calcio, e la nazionale turca che si presenta a Bursa è comunque un evento per loro. Dunque Mancini troverà un ambiente infuocato. Potrebbe essere comunque, potrebbe giocare a nostro favore se quell'eccesso di entusiasmo porta a nervosismo nella testa dei calciatori turchi, che hanno anche loro i loro problemi, perché comunque Montella è contestato una parte dalla tifoseria e dalla critica turca, c'è chi lo voleva fuori dopo il mondiale, c'è chi parla della miglior generazione della storia del calcio turco e Montella non sta riuscendo comunque a tirar fuori il meglio. Vabbè, sono due nazionali che gente ha bisogno di una vittoria per calmare i loro tifosi, per avere un po' di tranquillità. Adesso Mancini, mai andare in Turchia adesso è meglio che andare a Parigi, secondo me, questo è chiaro. Adesso vedremo se riesce a trovare un'identità e un 11, perché guardando la formazione contro il Belgio, se prendiamo, analizziamo in ogni ruolo, sono veramente i calciatori italiani migliori nel loro ruolo. Un po' di dubbi ce li ho.
1: Sì. Beh, è anche un momento in cui probabilmente Mancini sta facendo tanti cambi, tante, diciamo, sta cercando di rotazioni, anche se poi devi cominciare a dare una struttura forte. Questa sera, per esempio, vi faccio la formazione: tra i pali ci sarà Donnarumma, a destra Caiodi, a sinistra Ruggeri, difensori centrali Scalvini e Bastoni, centrocampo a tre con Tonali, Frattesi, Dumbia, e lì davanti uno che non ti piace, Raspadori, Cambiaghi e o Scamacca o Pio Esposito. Questa formazione ti convince? Immaginiamola con Scamacca, perché ce la danno per adesso con Scamacca.
0: Scamacca a me piace, sempre piaciuto, secondo me con Pio Esposito come prime punte è il meglio che si fa in Italia al giorno d'oggi. Poi sulle fasce Cambiaghi sì, è stato uno dei più attivi contro il Belgio, ma comunque tu prendi Cambiaghi lo compari con gente della nazionale, ma nemmeno spagnolo o inglese, ma prendi chi ha come esterni la Francia, lo stesso Belgio che abbiamo incontrato, l'Olanda, Portogallo, non ci siamo sinceramente. Poi ho grande stima per Cambiaghi, perché comunque è uno che sgobba, è uno che è cresciuto, però non ha quel

0: non ha il gesto del fuoriclasse, secondo me. Gli manca anche il cambio di ritmo, è poco elettrico, però col Belgio ha fatto bene con i suoi mezzi. Raspadori non so cosa faccia in nazionale, sinceramente. Giocatore, se devo pensare a Raspadori, penso al tipico wanted, no? Quei poster americano, si cerca
1: Sì,
0: il talento di
1: esatto.
0: Raspadori, no? Dal periodo del
1: Non ti
0: Sassuolo.
1: convince, diciamo.
0: No, ma Enzo, ma ci sono 10 attaccanti più bravi e più funzionali di Raspadori, perché se vuoi giocare con gli esterni, devi avere gente o che è veramente dotata tecnicamente, che si sa muovere nella corsia intermedia, tra le linee, oppure uno che strappa. E Raspadori non fa, forse il movimento sì, tra le linee, però negli ultimi anni è sempre stato in panchina dove ha giocato Raspadori. Deve giocare in nazionale, ci sono dei calciatori secondo me. Zaccagni, vogliamo comparare Zaccagni a Raspadori? Zaccagni non l'ha nemmeno chiamato. E Raspadori, Zaccagni è proprio l'ala, è proprio ala pura e dura, non ci sono dibattiti. E niente, vedremo, vedremo. Speriamo che ci dia torto questa sera, ma ho tanti dubbi. E a centrocampo, il centrocampo
1: Frattesi Dumbia
0: potrebbe essere,
1: Bonali
0: voglio
1: dovrebbe
0: dire,
1: essere più
0: Dumbia
1: solido.
0: durante 90 minuti. E in difesa sugli esterni mi piace, perché Ruggeri ha fatto una gran bella stagione nell'Atletico Madrid. Adesso vedremo in Premier. È uno dei pochi che gioca in Premier, come Caiode, tra l'altro. Giocatore di Premier, vedi anche Calafiori, quando accelera, cambia ritmo, cioè va a un'altra velocità. Tonali non l'abbiamo visto contro il Belgio, penso che stia soffrendo un po' il cambio di società e il momento no del Tottenham.
1: Ultimissima domanda che ti faccio, ti tiro fuori dai discorsi nazionali, poi vedremo come andrà questa sera e domani la analizziamo accuratamente. C'è il terzo cambio sulla panchina in Serie A, fuori questa, dentro Alberto Gilardino. Il tuo giudizio sugli anni di questa al Parma e Gilardino può essere l'uomo giusto?
0: Gil ha fatto bene comunque nel Genoa, poi a Pisa ci possiamo chiedere se aveva la rosa per poter fare di più.
1: Un anno e mezzo al
0: Questa
1: Parma, ricordiamolo questo.
0: sinceramente è molto giovane questa. Ha salvato la squadra l'anno scorso con una delle squadre, se non la più giovane della Serie A, con un mese di anticipo, era l'obiettivo. Come l'ha fatto? Beh, sul modo di giocare poco spagnolo. Molto conservatori, qualcosa si sarà rotto nello spogliatoio per prendere quel tipo di decisione, però non mi ha mai entusiasmato, non mi ha mai rubato l'occhio di dire vabbè, ci metto un occhio in più perché comunque lui ha qualcosa di speciale, sta lavorando in un modo speciale, perché comunque Parma qualitativamente aveva una squadra per salvarsi, al di là della gioventù, l'anno scorso aveva comunque la squadra per salvarsi e l'ha fatto senza elogi. E alla fine è partito male e qualcosa sarà rotto nello spogliatoio per aver preso quel tipo di decisione.
1: Che è stata presa e verrà comunicata almeno nei termini intanto dell'arrivo di Alberto Gilardino come suo sostituto a breve dal Parma. Alain, grazie, ci ritroviamo domani.
0: A domani, ciao
1: Grazie,
0: Enzo.
1: grazie ad Alain Valnegri, sta per partire Maracanã. Allora io saluto e ringrazio Andrea Maiocca in cabina di regia.
0: Il ritmo.
1: Saluto tutti quanti voi, do appuntamento a domani. Ciao.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti e bentrovati a una nuova settimana di appuntamenti con la nostra trasmissione. Il calcio italiano è nel caos, da giorni è scoppiato il caso Giovanni Malagò, che continua a tenere banco anche in questa pausa per le nazionali dedicata alla Nations League. La Federcalcio va sempre più in direzione di un commissariamento che dovrebbe arrivare con tempi un po' più lunghi del previsto e con più candidati per l'ipotetico ruolo di commissario straordinario della FIGC. È un tema che andremo ad approfondire in questa trasmissione, anche con le ripercussioni che può avere eventualmente su tutto il calcio italiano. Prima però ci occupiamo dell'argomento che ha suscitato più scalpore in queste ore in Italia, ossia l'addio di Carlos Cuesta al Parma, consumatosi domenica pomeriggio. Un fulmine un po' a ciel sereno se si pensa anche all'avventura positiva che era stata l'anno scorso per l'allenatore spagnolo sulla panchina ducale. Alberto Gilardino, a meno di clamorosi cambiamenti, sarà il suo erede sulla panchina crociata. Ne parliamo allora col corrispondente di tuttomercatoweb.com sul Parma, che è Edoardo Mammoli, collegato con noi adesso. Ciao Edoardo, buonasera.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: È chiaro che in queste ore è stato proprio il Parma il tema principale del calcio italiano. In una domenica di sosta che sembrava scorrere tranquilla, a metà pomeriggio è arrivato l'annuncio ufficiale che nessuno si aspettava, appunto quello della separazione tra il Parma e Carlos Cuesta. Prima di addentrarci sul futuro della panchina ducale, Edoardo, ti chiedo di ricostruire i motivi che hanno portato a questo addio un po' burrascoso, soprattutto per tempistiche, tra Cuesta e il Parma.
1: Beh, le motivazioni fornite dalle stesse fonti ufficiali del club crociato riguardano principalmente questioni di campo, quindi evidentemente c'erano delle divergenze su alcuni aspetti di campo e sul proseguimento della stagione, che erano troppo forti per poter essere ricuciti. Questa è la versione ufficiale del club crociato, e probabilmente queste divergenze nascono anche dal mercato che è stato fatto. Questa evidentemente voleva anche altri tipi di giocatori, soprattutto degli esterni, per poter evolvere quel gioco di cui si è tanto parlato anche nell'anno scorso e in quest'estate. L'allenatore non è stato evidentemente accontentato, perché di esterni offensivi non ne sono arrivati, tant'è che questo è tornato prontamente alla difesa a tre, agli esterni a tutta fascia e a un attacco, diciamo, in coppia o in tridente, ma insomma dipende dalle interpretazioni. Quindi principalmente le motivazioni dell'addio sono queste. Evidentemente si sono create delle frizioni che non si pensava potessero essere ricucite, e soprattutto la paura del club, a quanto abbiamo capito, era quella di dover ricorrere a un esonero drastico più avanti, e onde evitare questo hanno preferito sfruttare queste due settimane rimanenti di sosta per cercare un profilo più ideale evidentemente per il progetto del Parma, e appunto sfruttare queste due settimane per poter lavorare con maggiore tranquillità ed evitare magari un esonero drastico e maggiormente doloroso, forse anche più avanti nella stagione, quando la situazione sarebbe anche potuta precipitare. Evidentemente questa è stata la valutazione del club.
0: Edoardo, è vero, risulta che tra questa e la dirigenza del Parma le cose, il feeling non fossero proprio di liaco in tempi recenti, e che anche questo abbia contribuito alla rottura?
1: Evidentemente sì, in molti hanno sempre spento un po' questa possibilità, ma allo stesso tempo va presa in considerazione, anche per il semplice fatto che l'esonero arriva dopo una vittoria e soprattutto in un periodo, tra virgolette, di tranquillità, perché è lontano dal calcio giocato. Già la società aveva deciso di non rinnovare il contratto di Cuesta, perché sappiamo bene come il contratto fosse di 2 anni con possibilità per il terzo, e la spiegazione sostanzialmente era quella di voler evitare di avere un altro allenatore a libro paga per poi, se fosse successo qualcosa, dover cambiare in corsa. Ma evidentemente questa possibilità si è avverata comunque, e quindi evidentemente la società si aspettava un cambio di passo da parte dell'allenatore, cambio di passo che non è arrivato forse anche per motivazioni di giocatori a disposizione di mercato, probabilmente è questo che ha portato come argomento Carlos Cuesta e quindi evidentemente c'è stata una frizione tra la dirigenza e l'allenatore impossibile da ricucire.
0: Prima di andare sul futuro, Edoardo, ti chiedo di tracciare un bilancio di questo anno e mezzo, più o meno, se così si può dire, di Cuesta al Parma. L'anno scorso, da debuttante, da allenatore molto giovane, ha condotto la squadra a una salvezza molto tranquilla e i giudizi nei suoi confronti erano stati ampiamente positivi, pur con un calcio che per molti era diverso rispetto a quello che si predilige oggigiorno. Da chi come te segue quotidianamente il Parma, che cosa emerge e che cosa si traccia come punto sull'avventura di Cuesta al Parma?
1: Allora, io rispetto a molti magari andrò in controtendenza, ma per me è stata un'esperienza per tanti aspetti positiva, anche perché il Parma aveva a disposizione una persona molto intelligente che prediligeva la lettura della situazione magari sulle proprie convinzioni e proprie, insomma, scelte a livello dogmatico. Quindi era una persona molto intelligente che sapeva adattarsi alle varie situazioni e la squadra lo ha dimostrato perfettamente nella passata stagione. Perché il Parma, se si è distinto per qualcosa, è stato proprio per questa capacità di sapersi adattare alle varie situazioni e vincere anche partite che non si pensava potessero essere possibili e ottenere un risultato che per larghi tratti della stagione sembrava quasi una chimera. E allo stesso tempo, sono d'accordo sul fatto che, il gioco espresso non è mai stato esaltante. Che ci si aspettava un cambiamento da questo punto di vista già nelle prime giornate, che questo non è avvenuto. Al netto di questo, l'allenatore aveva comunque trovato una vittoria e la squadra aveva ottenuto un punto in meno rispetto alla passata stagione, sempre alla quinta giornata. E quindi io traccio un'esperienza per molti aspetti positiva, soprattutto per la salvezza, per i risultati ottenuti, meno ovviamente dal punto di vista del gioco, ma dal punto di vista dell'identità, la squadra sembrava averla mantenuta rispetto alla passata stagione, seppur fosse necessario comunque inserire i nuovi arrivati con un processo che richiederà ancora del tempo. Quindi io traccio una valutazione positiva di questo anno e 3 mesi alla fine, e evidentemente però da parte della società e dello stesso allenatore, cioè, il giudizio non era lo stesso e quindi si è arrivati a chiudere un rapporto anzitempo, a quanto giudicano loro, in maniera anche preventiva rispetto a quello che sarebbe potuto succedere. Magari avremmo dato una valutazione diversa di questo percorso.
0: Brevemente, Edoardo, in chiusura, il Parma sembra aver scelto già il successore dello Spagnolo per la propria panchina. Ti chiedo di tracciare un profilo di chi si tratta e di come sono andate le cose, cioè il Parma è andato dritto su un candidato, almeno questa è l'impressione di queste ore, visto che insomma, sembra che sia stato fatto tutto nel giro di poco tempo. Quindi chi sarà il nuovo allenatore del Parma e che ambiente e che squadra troverà, soprattutto?
1: Allora, il nuovo allenatore del Parma sarà, al netto di cose incredibili, Alberto Gilardino. Diciamo che la prima versione del club crociato è stata quella di voler puntare su un allenatore che avesse già dell'esperienza pregressa in Serie A e che quindi sapesse calarsi immediatamente all'interno di questo contesto. I nomi usciti principali che ha fornito il club sono stati appunto quello di Alberto Gilardino, assieme a quelli di Roberto D'Aversa e Paolo Zanetti. Evidentemente, però, la scelta è andata praticamente fin da subito su Alberto Gilardino, che ha un profilo di allenatore comunque giovane, perché è comunque giovane, che ha già esperienza in Serie A, ha avuto una buona esperienza al Genoa, tralasciando l'esonero. A mio modo di vedere, un'esperienza sotto certi aspetti positiva anche con il Pisa in un contesto piuttosto complesso, e arriva in una squadra che secondo me si confà le sue caratteristiche perché spesso e volentieri Gilardino ha proprio ricorso al 3-5-2 o 3-4-2-1 con le sue squadre, e il Parma nell'ultimo anno è sembrato dare il meglio di sé proprio con questo sistema di gioco. La speranza a questo punto, da parte del club, dei tifosi, di tutti quanti, è quella che Gilardino riesca a diciamo, bilanciare l'identità molto solida del Parma in fase difensiva con una nuova identità in fase offensiva, quella che questa non è mai riuscito a dare al 100% e che magari invece si spera che Gilardino potrà dare nel corso delle prossime settimane.
0: Edoardo, grazie mille, a presto e buona serata. E
1: Grazie mille a voi, buona serata e buon lavoro.
0: dunque adesso passiamo all'altro tema del TMV News di oggi, quello legato appunto a Giovanni Malagò e all'ipotesi commissariamento che è insorta sempre di più in questi giorni e lo facciamo con una colonna di tuttomercatoweb.com come Ivan Cardia che segue attentamente queste vicende. Ivan, buonasera, benvenuto.
2: Ciao, ciao Ludovico, buonasera.
0: E allora ci addentriamo nei meandri della vicenda Giovanni Malagò, perché sono giorni che il presidente della FIGC, insomma, è finito al centro di una sorta di inchiesta che potrebbe portare al commissariamento della FIGC e c'è anche l'ipotesi che lui stesso poi possa essere addirittura il commissario della Federcalcio. Ivan, intanto ti chiedo di ricostruire come si è arrivati a questo vaso di Pandora che è stato scoperchiato nei giorni scorsi, prima di addentrarci nelle ripercussioni che può avere.
2: Sì, diciamo che sembrava una questione soltanto formale, invece il rischio è, anzi, ormai abbiamo capito che è molto più di una questione meramente formale, quella che può investire Giovanni Malagò e soprattutto la Federcalcio. Tutto nasce dal fatto che l'ex presidente del CONI, quando si è candidato, è stato candidato, perché poi per essere candidati ci vuole l'appoggio di almeno una componente a presidente della Federcalcio, non fosse tesserato con la FIGC, con nessun club, insomma, non avesse la tessera. È una questione che è stata sollevata da uno dei tre candidati, il candidato Ombra, perché in realtà è stata presentata da Renato Miele, che è un avvocato, un ex centrocampista della Lazio, un avvocato penalista anche abbastanza noto, ha difeso alcuni parenti, per esempio, delle vittime della strage di Ustica. Si è candidato in realtà non per essere eletto presidente, perché sapeva benissimo di non avere nessuna chance, non è stato neanche ammesso perché non aveva l'appoggio di nessuna componente federale. Però si è candidato per sollevare una serie di problemi, evidentemente. Tra questi, appunto, l'assenza di una tessera. L'articolo 29 dello Statuto della Federcalcio evidenzia che, insomma, i candidati alla presidenza devono essere in regola con il tesseramento. La Federcalcio sostiene, forse sarebbe meglio dire sosteneva, perché ormai mi sembra che sia un'argomentazione un pochino superata, che essere in regola con il tesseramento non vuol dire essere tesserati, ma vuol dire che se lo si è, bisogna aver rispettato tutte le regole. È un'interpretazione forse un po' fragile, però insomma non dobbiamo dirlo noi. Cosa succede? Succede che poi questo procedimento aperto sul ricorso di Miele apre un'indagine della Procura federale guidata da Giuseppe Chinè, che giunge alla conclusione che, appunto, questa è l'interpretazione corretta, che comunque Malagò, insomma, non deve decadere, archivia il procedimento. Non è d'accordo Ugo Taucher, che è il procuratore generale dello sport presso il CONI, che archivia il procedimento sì, perché Malagò non era tesserato al momento della sua candidatura, quindi non può essere, diciamo, deferito dalla giustizia sportiva, però segnala al CONI la vicenda. Al CONI, il presidente Luciano Bonfiglio ritiene che, insomma, di portarla in giunta, vengono chiesti dei pareri, ora stanno iniziando anche ad arrivare, e però sin da subito si capisce che non è considerata, almeno dal presidente del CONI e anche per esempio dal ministro Bodi, una piccola violazione, perché è un presidente Malagò che non poteva essere eletto, poi lui ha avuto, diciamo, quasi il 70% dei voti, quindi dal punto di vista democratico, se vogliamo, il problema non si porrebbe, però non poteva concorrere a quelle elezioni. Ora il commissariamento è molto molto probabile, perché il problema non è tanto Malagò, o meglio, diciamo, va separata la questione dal tema politico a da quello giuridico. A livello politico è evidente che il problema sia Malagò, che sapeva di avere un sacco di avversari. A livello giuridico non è che si punisce lui, si punirebbe, ma insomma penso che la Federcalcio sarà commissariata, la violazione delle regole che lo ha portato a essere eletto, quindi il mancato funzionamento degli uffici federali, la segreteria generale, la commissione elettorale, che hanno convalidato la sua candidatura.
0: Ecco Ivan, su che tempistiche pensi si possa andare per tutta questa questione, che di certo piccola non è, e che ripercussioni può avere sui principali organi del calcio italiano? Mi riferisco soprattutto alla Lega Serie A, che chiaramente per quanto riguarda gli appassionati è quella più presa di mira. Però che cosa può succedere ora sul fronte commissariamento e se si può piano piano arrivare a delle nuove elezioni?
2: Allora, i tempi saranno rapidi, non rapidissimi. Allora, intanto appunto sono stati chiesti dei pareri da parte del CONI a quattro giuristi considerati autorevoli. Stanno iniziando ad arrivare, una volta che arriveranno tutti sarà convocata la giunta del CONI, però comunque a prescindere dall'arrivo dei pareri si è capito che Bonfiglio non la convocherà prima della fine delle gare della nazionale, per non creare ulteriori problemi alla squadra di Roberto Mancini, quindi la convocazione della giunta sarà tra il 6 e il 10 ottobre orientativamente. Poi in quella sede bisogna vedere cosa voteranno i componenti della giunta, però i pareri sinceramente me li aspetto molto molto netti, perché dal punto di vista giuridico la questione ha delle basi, o comunque perché un po' tutti si aspettano che i pareri siano netti. Poi la giunta passerà la questione al Consiglio, che deve soltanto ratificarla, ma comunque si deve esprimere, quindi diciamo secondo me nella seconda metà di ottobre ci sarà più o meno il commissariamento come tempistiche orientative. Il commissario sarà con tutta probabilità lo stesso Bonfiglio, che prenderà in mano la federazione per transitarla a nuove elezioni. In teoria, insomma, la durata del commissariamento viene stabilita di volta in volta, non c'è un'indicazione fissa. Quindi vedremo cosa riterrà la giunta del CONI, se riterrà di fare un commissariamento breve, potrebbe essere 3 mesi, per portarla a nuove elezioni, o se invece riterrà di fare un commissariamento più lungo, aumentando sicuramente i ricorsi, perché già ci saranno dei ricorsi sicuramente su questa storia, ma nel caso aumenterebbero se fosse di lunga durata, e quindi si andrebbe un po' più avanti. Secondo me, arrivo anche alla seconda parte della tua domanda, è possibile, è probabile che sia un commissariamento non tanto lungo, quindi 3 mesi, una cosa del genere, orientato più a modificare lo statuto, perché comunque quella regola non è tanto chiara e quindi quella cosa va fatta, e poi a preparare, diciamo, le nuove elezioni. Perché nel frattempo comunque le componenti federali, in primis la Lega di Serie A, che aveva, diciamo, appoggiato e candidato Malagò, si stanno comunque adoperando per trovare delle strade alternative. Tra queste c'è l'ipotesi Adriano Galliani, ci sono dei club che hanno chiesto la disponibilità a Galliani di fare il presidente federale. È un nome che potrebbe piacere anche alla politica, potrebbe, insomma, all'esperienza ovviamente, per piacere un po' a tutti, quindi diciamo che se queste sono cose, diciamo, non ufficiali, però se nei vari confronti che si fanno le componenti federali dimostrano già di avere pronto un altro candidato, è possibile che il commissariamento sia breve, a quel punto si andrebbe a votare intorno a marzo del 2027 più o meno orientativamente, e poi la ricaduta sulla Serie A è, insomma, di vedere detronizzato il candidato a cui avevano dato il compito di far ripartire il calcio italiano, cioè Malagò. Non sono sicuro che, insomma, ci girano queste voci su Galliani, e non sono sicuro che la Serie A rifarebbe quella scelta, perché ipoteticamente Malagò non verrà sanzionato in nessun modo, cioè a quelle elezioni si potrebbe anche ripresentare lui, nulla lo vieta. Non credo sia così probabile, perché comunque nei suoi 3 mesi di mandato finora ha preso delle scelte, varie scelte che hanno scontentato un po' anche i presidenti di Serie A, quindi al di là della questione giuridica poi c'è un appoggio ballerino. Negli ultimi giorni ci sono state molte dichiarazioni di sostegno, non credo tutte così convinte.
0: Ivan, in modo sintetico, per chiudere sulla questione, ti chiedo se tutto questo può avere ripercussioni sulle due figure che aveva scelto Malagò per far ripartire il calcio italiano, e quindi Roberto Mancini come CT e Claudio Ranieri come direttore tecnico.
2: No, non immediatamente. Tra l'altro lo stesso Bonfiglio ha fatto una dichiarazione pubblica in cui diciamo, ha sostenuto Mancini, e non l'ha fatta casualmente, l'ha fatta per un messaggio di solidità e di continuità. Non vengono travolti nemmeno formalmente, perché non è una procedura che porta a dichiarare la nullità dei loro contratti, quindi rimarrebbero abbastanza sicuramente in carica. Il mio dubbio è più che altro se Ranieri continua in un ruolo che, dopo che viene meno l'appoggio di Malagò, però quello lo vedremo. Poi dipende tanto dal campo, perché ovviamente Mancini deve chiudere bene questo ciclo, perché è venuto meno, ma quella è una delle scelte che ha scontentato tanti a partire dalla Serie A. Se venisse meno il presidente, che l'ha voluto contro il parere di tutti, e ovviamente Mancini secondo me un po' si dovrebbe preoccupare, perché soprattutto la Serie A voleva Conte, non è un mistero.
0: Ivan, grazie mille del tuo contributo, a presto e buona serata.
2: A te, buon proseguimento.
0: E dunque siamo arrivati alle conclusioni di questa edizione del TMV News. Per stasera è tutto, grazie per essere stati con noi, a presto e buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Ben ritrovati in diretta qui su TMV Radio, riparte la settimana di programmazioni per gli ultimi giorni di settembre, gli ultimi giorni di questo mese, 28 settembre 2026, qui in studio Lucio Marinucci per parlare di Serie C, a tutta C un'ora di approfondimenti fino alle ore 10:45, in cabina di regia però, come sempre immancabile, Costantino Fazzari ad accompagnarmi per questi discorsi che a breve andremo a fare, perché si sono giocate delle partite importanti che hanno dato poi dei già risvolti comunque interessanti in questo nuovo turno di Serie C per questa settima giornata. Io intanto però ringrazio e saluto chi ci sta seguendo tramite il sito, tramite l'app di TMV Radio, ma anche chi ci sta seguendo tramite il digitale terrestre sul canale 61 del digitale, appunto Club TV. Ci perdonerete per questi pochi minuti di ritardo, ma come sempre oltre al traffico di Roma a volte bisogna anche considerare i supplementi del traffico di Roma sul traffico di Roma. Quindi chiediamo formalmente scusa, ma intanto a proposito, ecco, di chi conosce bene le questioni della capitale, in collegamento con noi per la redazione di Tutto C, Matteo Ferri. Ciao Matteo, ben ritrovato.
2: Buongiorno Lucio, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: Tra l'altro ti dico, Matteo, poi prima di addentrarci nei discorsi relativi a questa settima giornata, che ieri ho avuto la fortuna di commentare invece in Serie D Atletico Lodigiani Trastevere, quindi poi ti ho pensato anche per i trascorsi di conoscenza diretta, ecco, delle squadre della capitale, in particolare del Trastevere. Partita anche molto
2: bella,
1: molto
2: vittoria poi.
1: Sì, molto divertente, devo dire. Il Trastevere ha meritato, in maniera inequivocabile sarebbe stato un po' una follia non riuscire a fare bottino pieno, però comunque alla fine è arrivata la vittoria del Trastevere per 2-3. Ma noi, Matteo, invece andiamo sui discorsi della categoria superiore di questa settima giornata di Serie C. Ieri abbiamo visto le ultime gare del girone A, del girone B e del girone C completare questo turno. Ti chiedo che indicazioni ti senti di dare, partendo magari anche, ecco, in ordine geografico dal girone A. Il Cittadella non si ferma, l'Union Brescia invece sì, contro comunque una Dolomiti che continua a dimostrare di essere una formazione ostica. Fuga non è, però diciamo che c'è un piccolo distacco di 6 punti, non saranno un'enormità, però dopo 7 giornate qualcosa valgono.
2: No, non saranno un'enormità, però questo è un girone in cui obiettivamente non ci sono tantissime squadre che possono togliere punti alle corazzate, e le corazzate non sono neanche tantissime, perché insomma parliamo di Brescia, Cittadella, ci mettiamo dentro forse il Trento, il Lecco più sulla carta che non effettivamente, perché questo avvio di campionato non sta dando grandissime indicazioni sul Lecco. Quindi 6 punti possono sembrare pochi, anche perché siamo solo a fine settembre, però insomma abbiamo precedenti in questo girone di squadre che erano strafavorite. Penso al Padova, che c'è stato praticamente 10 anni a sbattere contro questa categoria e poi si sono ritrovate il Südtirol di turno, la Feralpisalò di turno, che imbroccavano la stagione giusta, non perdevano una partita e poi il Padova rimaneva col cerino in mano. Non voglio ovviamente intonare il De Profundis al Brescia dopo 7 giornate di campionato, però un filino di preoccupazione comincerei ad averla, anche perché Cittadella, a parte che è un ambiente tranquillo dove si fa calcio senza grandissime pressioni, quindi nel momento in cui le cose vanno bene, anche nel momento in cui le cose dovessero andare meno bene, sicuramente le pressioni sono inferiori rispetto a Brescia, ma poi è una squadra che comunque la B l'ha fatta negli ultimi 20 anni praticamente sempre, quindi insomma non stiamo parlando di una squadra che se dovesse vincere il campionato di Serie C sarebbe una sorpresa assoluta. No. E quindi questa è un'indicazione abbastanza importante per quanto riguarda il girone A. Un'altra indicazione secondo me da segnalare per quanto riguarda il girone A è il cammino dell'Arzignano, perché Di Donato si sta riprendendo quello che si era perso a Latina, perché io l'avevo detto anche più volte, secondo me Di Donato ha sbagliato a restare tanti anni a Latina, perché comunque le prospettive lì erano comunque di fare un campionato di mezza classifica e al massimo puntare a una zona playoff. Lui, secondo me, poi magari sbaglio, avrebbe dovuto capitalizzare le prime due stagioni in cui aveva fatto molto molto bene in nerazzurro e magari cercare un salto di qualità, non l'ha fatto, è dovuto ripartire, con tutto rispetto per Arzignano, che è una piazza un po' più piccola, dove tra l'altro già aveva vinto il campionato, e insomma si sta riproponendo ad ottimi livelli. Tra l'altro è un tecnico ancora giovanissimo, quindi le possibilità per fare una buona carriera ce l'ha ancora tutte.
1: Sì, è vero. Tra l'altro ricordo anche all'Altamura il primo anno, fatto comunque discretamente bene, ha raggiunto una salvezza relativamente tranquilla. Quindi bene anche l'Arzignano con la terza vittoria di fila. E poi ecco, sui punti, sulle panchine andiamo anche qui per chiudere già il cerchio sul girone A e spostarsi sul girone B. Ecco, ti chiedo per la Gian Erminio chi potrebbe essere il favorito, perché si è parlato tanto di Tacchinardi, ma leggevo anche di altre candidature come quella di Brando e poi per il Novara, insomma, ecco. A proposito di squadre che non stanno riuscendo ad ingranare, è arrivata un'altra sconfitta ed è chiaro che mi sembra di capire che l'era Birindelli, insomma, sia già volta al termine.
2: A Gorgonzola la Giana dovrebbe scegliere comunque Tacchinardi, che rimane il nome principale sulla lista. A Novara Birindelli probabilmente sarà esonerato già nella giornata di oggi, anzi, diciamo sicuramente sarà esonerato nella giornata di oggi, anche perché comunque gli impegni del campionato incombono, e soprattutto se devi cambiare pagina è meglio farlo al più presto invece che trascinarsi un rapporto che evidentemente non sta funzionando. Certo, mi verrebbe da dire che a Novara con la nuova proprietà non funzionano mai gli allenatori, e quando non funzionano mai gli allenatori forse il problema è un altro. Però, insomma, detto questo, il probabile sostituto, si sono fatte tanti nomi per l'eventuale successione di Birindelli. Il nome caldo di oggi, e sarebbe veramente un grosso nome, è Moreno Longo, che è vero, è reduce dalla retrocessione a Bari, quindi insomma non è che viene da un campionatone proprio di quelli esaltanti, però la squadra lì l'aveva presa in corsa ed era già in forte difficoltà. Però parliamo di un allenatore che ha allenato non più tardi di 4-5 stagioni fa il Torino in Serie A, ha portato il Frosinone in Serie A nel 2018. Insomma, parliamo di veramente di un lusso per la categoria, categoria che peraltro ha già vinto con l'Alessandria, a proposito di squadre piemontesi. Quindi vedremo se poi alla fine si concretizzerà, perché non è l'unico nome sul taccuino di Boveri, però è uno dei nomi più caldi, insomma, della giornata di oggi.
1: Quindi è sicuramente da tenere in considerazione, poi staremo a vedere nelle prossime ore. Passando invece al girone B, Matteo, ecco, ti porto sempre alle vittorie delle solite. Ieri c'è stato il big match a Pescara, fra Pescara e Spezia. Vittoria alla fine, nel finale, per 2-1 per i bianconeri, che insomma continuano a viaggiare su ritmi veramente ottimi. Il Ravenna non molla. Il Grosseto, anche mi sento di dire, ormai è diventato una realtà già del girone B. Ha perso invece la Reggiana, che incappa dunque nel KO contro il Perugia. Perugia, ecco, qui che cosa ti senti di dire? Perché ormai le big lì davanti continuano a volare, dicevo, insieme al Grosseto. E per le panchine ti chiedevo invece di San Benedettese. Io non me l'aspettavo una partenza così complicata, devo dire, per la Samb, con Boscaglia che insomma ormai è chiaramente anche lui in bilico, per non dire fuori, e anche il Pineto, poi è arrivato l'esonero di Barilari.
2: Sì, il Pineto è stato più rapido, nel senso che Barilari l'ha esonerato ieri e
1: Già
2: sembrerebbe
1: fatto.
2: oggi dover chiudere con Alessandro Bruno, che torna in Abruzzo. Lui ha avuto una lunghissima esperienza a Pescara, quindi ritorna, è anche a Notaresco, tra l'altro, come allenatore
1: È
2: nei
1: vero.
2: dilettanti. Così torniamo nella
1: Girone F.
2: categoria che più ci aggrada. Quindi diciamo che è un po' un piccolo ritorno a casa per Alessandro Bruno, anche lui reduce, tra l'altro torniamo anche su Latina, dall'avventura a Latina, che aveva salvato subentrando proprio a Boscaglia, tra parentesi, e poi l'anno dopo, che l'anno scorso, insomma, non ha funzionato dopo l'inizio di stagione non particolarmente positivo. Insomma, quindi per quanto riguarda il Pineto, diciamo che la panchina è sistemata, non è sistemata quella della San Benedettese, perché Boscaglia al momento rimane in sella. A San Benedetto c'è diciamo, chiamiamolo un problema, che è Massi e l'eventuale cessione di parte o tutte le quote societarie. Sono praticamente 2 anni che se ne parla. Ogni tanto subentra qualche nome nuovo, l'ultimo è quello di Luca Gallo, l'ex presidente della Regina. Io non so se questi ritardi biblici nel prendere decisioni da parte della San Benedettese dipendano anche da questo. Se così
1: Ah, beh,
2: fosse, non
1: certo.
2: sarebbe un bel segnale, perché comunque la squadra è partita molto male, prende tantissimi gol. È vero che segna, 8 gol li ha segnati, però ne ha presi 13, e soprattutto non dà l'impressione di essere una squadra, non dà l'impressione di essere un gruppo che sta molto dietro alle idee dell'allenatore, quindi se non c'è tra l'altro più fiducia tra la piazza l'ha scaricato Boscaglia, perché nei giorni scorsi sono comparsi striscioni più o meno ovunque allo stadio dopo la sconfitta dell'ultimo turno, sono arrivati cori anche abbastanza pesanti. Se non c'è più fiducia, penso che insomma il rapporto si debba concludere rapidamente, altrimenti trascinarlo avanti per altre settimane rischia veramente di compromettere una stagione, perché questo è veramente un gironaccio, perdonami la parola poco
1: È vero, lo
2: sportiana,
1: dico
2: però
1: sempre.
2: perché le squadre forti sono tante, quelle che teoricamente dovevano lottare per la salvezza, come il Grosseto, che è una squadra di ragazzini, al momento stanno facendo un campionato di altissimo livello e questi punti se li riportano dietro, non è che questi punti non valgono a fine stagione,
1: Infatti.
2: penso anche al Forlì, quindi attardarsi tanto già ad inizio stagione è un problema. E a proposito di chi si attarda, la vittoria dello Spezia di ieri, secondo me, è veramente forse un capitolo chiuso per il Pescara per quanto riguarda la promozione diretta, perché
1: Direi
2: finire
1: di
2: a
1: sì.
2: meno 11 dopo 7 giornate, tra l'altro con già 3 sconfitte che si aggiungono alla sconfitta in Coppa Italia proprio con la San Benedettese, alla patosta, ricorderai, con l'Avezzano in estate.
1: Come no?
2: Insomma, diciamo che il Pescara non è partito benissimo e la vedo un po' maluccio, almeno per la vittoria finale. Poi magari ai playoff riesce ad arrivare e fa l'impresa come con Baldini qualche anno fa.
1: Sì, glielo auguriamo, di certo al momento i chiari di luna non è che siano così positivi, infatti poi anche lì Boucher di certo non sta vivendo dei giorni e delle settimane agevoli. Poi per chiudere Matteo vado anche sul girone C perché anche qui c'è chi continua a viaggiare a ritmi se non forsennati quasi, leggevo di approfondimenti un po' ovunque sul Potenza di Tisci che continua a segnare a botte di 4 gol per l'ennesima volta in questa stagione, anche nell'ultimo turno ha calato il poker, quindi continua a confermare la vetta. Poi si vedevano anche i percorsi di altre. Il Bari comunque conferma di essere in un buon momento. Si sta rilanciando il Catania, mentre per le squadre, e come mi dicevi anche prima in privato, sulle panchine un po' anche da attenzionare, di certo a Salerno le cose invece non vanno per il verso giusto e addirittura con la sconfitta contro il Crotone a Crotone la squadra finisce nella metà destra della classifica. Non si è espresso un buon calcio, non sono arrivati i risultati, insomma, anche qui non si sta andando bene.
2: Sì, anche perché col bel calcio ci fai poco, soprattutto in Serie C, soprattutto in
1: Bravo.
2: una piazza come Salerno, che obiettivamente, sì, è vero, era abituata a degli orossi, a un calcio di un certo tipo, però è una squadra, una piazza che vorrebbe tornare in categorie superiori e non vivacchiare in Serie C, come purtroppo sta facendo da 2 stagioni a questa parte. L'anno scorso comunque ha fatto anche un buon cammino nei playoff, però non ha sostanzialmente mai lottato per la vetta, se non nelle primissime giornate. Quest'anno sì, il distacco ancora è, diciamo, abbastanza ricucibile, perché non stiamo parlando di distacchi abissali come quello del Pescara, e soprattutto nessuna, diciamo, delle big, forse tolta il Bari, sta camminando a ritmi speditissimi. Però è un po' lo stesso discorso di San Benedetto, cioè la piazza sembra molto disamorata, anche l'idillio con Cosmi sembra abbastanza smanito dopo i primi risultati dell'anno scorso. Quindi staremo a vedere e terremo molto d'occhio la situazione panchina, perché poi, a proposito di mangia allenatori, insomma, anche Iervolino ne ha cambiati parecchi in questi anni. Il Potenza, a questo punto, non so neanche più se chiamarla una sorpresa, perché Tisci sta proseguendo quello che poi era il lavoro dell'anno scorso di De Giorgio, anche migliorandolo, perché l'anno scorso il Potenza era molto zemaniano, segnava, cioè partite con 5 gol segnati, però magari anche 4 subiti. Quest'anno Tisci ha sistemato anche parzialmente, non ancora completamente, la fase difensiva. Il Potenza diventa veramente una bella rogna per tutti, perché comunque ha una rosa consolidata, un allenatore che viene da 2 anni ottimi a Pineto, e stiamo vedendo da quando è andato via lui il Pineto cosa sta facendo. Quindi è una squadra che io terrei molto in considerazione anche per la vittoria finale del campionato, perché no?
1: Sì, perché poi porta in gol praticamente tutti, anche a centrocampo. Sto vedendo Ghisolfi, Bomber, De Marco, quindi insomma riesce a portare lì davanti al tabellino praticamente tutti. Quindi complimenti a Tisci e al Potenza. Ti ho trattenuto un po' troppo, Matteo, quindi a questo punto ti devo salutare e ti ringrazio come sempre per la tua disponibilità e precisione. Grazie ancora, alla prossima.
2: Grazie Lucio, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a Matteo Ferri, abbiamo appunto sforato, adesso andiamo in pausa rapidamente, rientriamo e ci rimettiamo in ordine con la tabella di marcia, fra poco proprio un collegamento per il girone C con il Catania che comunque ha trovato un'altra vittoria, fra poco.

0: Rieccoci in diretta tutta C che prosegue in questa mattinata di lunedì 28 settembre, sempre Lucio Marinucci qui in studio, come promesso però non perdiamo tempo, andiamo subito ad aprire la finestra come avevamo anticipato sul Catania che ieri ha raccolto 3 punti contro la Casertana, Caserta in extremis, insomma una vittoria che può forse scacciare qualche nuvola nera ancora sulla graduatoria. Ne parliamo insieme ad Attilio Scudieri del Catanista. Ciao Attilio, ben ritrovato.
1: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
0: Grazie a te per essere qui in nostra compagnia. Insomma Attilio, ti chiedo che vittoria è stata quella della Catania a Caserta, perché la Casertana quest'anno ha dimostrato di essere squadra vera e finora in campionato non aveva mai perso. È vero che una vittoria è arrivata solamente nei minuti di recupero, però era stata approcciata bene la partita, al di là del gol su rigore di Ciccerelli, era stato un buon avvio, poi il pareggio nella presa, insomma sono più le certezze o ancora ci sono degli interrogativi attorno al Catania dopo questa vittoria?
1: Allora, secondo me è stata una gran vittoria. Uno, perché è arrivata anche in extremis, è arrivata alla fine, è arrivata dopo che il Catania aveva subito anche la Casertana nei primi 20 minuti del secondo tempo, forse abbassandosi troppo, forse per una mancanza anche di cattiveria all'inizio del secondo tempo, però poi Longo ha registrato nuovamente la squadra che ha voluto poi fortemente il gol, perché aveva prodotto negli ultimi 10 minuti 4 calci d'angolo, quindi significa che la squadra voleva assolutamente l'area avversaria. Il primo tempo del Catania credo che sia stato uno dei più belli visti negli ultimi 10 anni,
0: sì, non scherzo, dominato all'inizio.
1: In quello che ti dico, anche per espressione di gioco, per quello che la Serie C propone, è stato un Catania che ha messo dentro 5 palle gol, il calcio di rigore di Ciccerelli, altri 2 o 3 episodi che potevano finire tranquillamente nella porta di De Lucia. Insomma, era un primo tempo che stava strettissimo, lo 0-1. Secondo me è un campanello positivo che scaccia, come hai detto tu, un po' qualche mugugno, qualche fantasma che poteva anche starci, perché sai, Catania è una piazza che da tanti anni purtroppo in Serie C, quindi non vede l'ora di rialzare la testa. È vero che gli investimenti quest'anno sono stati fatti in maniera molto più monigerata, però è anche vero che Varrada, direttore sportivo, ha fatto un gran lavoro. La squadra è forte, secondo me la squadra è anche più forte di quella che lo scorso anno aveva in mano Toscano, e quindi ci vuole tempo, c'è tempo, e questo è il grande interrogativo su Catania. C'è tempo, faranno lavorare Longo, la società saprà ovattare nel migliore dei modi il suo allenatore anche dinanzi a una gran vittoria a Caserta, o per esempio i punti che il Catania ha perso al Massimino, ben 8 dall'inizio del campionato.
0: Sì, anche quello effettivamente è un fattore rispetto anche solamente agli ultimi anni, dove nonostante le cose non stessero andando sempre bene, comunque rimaneva un po' un fortino per il Catania. E anche sul Longo, poi prima di andare anche sui giocatori, su quello che si sta vedendo e che hai visto anche nella partita di Caserta, ti chiedo che impressioni ti stai facendo alla luce di queste prime giornate. Lui che comunque nelle conferenze stampa è sempre molto convinto di sé, che ha parlato in maniera chiara, che ha promesso poi che sarebbero arrivati dei risultati, ma soprattutto che sarebbe arrivato il suo tipo di gioco. Ecco, è il tecnico giusto per Catania? Perché comunque è uno che aveva lavorato bene a Picerno, Crotone qualche difficoltà di più, insomma a momenti alterni, questo è un grande salto per lui, quindi ti chiedo al momento un bilancio e le prospettive anche del progetto Longo.
1: Allora ti dico, secondo me Longo è un buon allenatore, belle idee. Tu sai benissimo che però oggi, soprattutto se è sempre stato così, dinanzi alle idee poi ci sono i risultati. E quindi noi siamo la patria del risultato, della vittoria, anche a scapito del gioco. Ripeto, bisogna vedere l'identità che vuole questo Catania. Il Catania vuole un'identità che possa crescere piano piano anche a scapito di un altro anno di Serie C, e allora secondo me Longo può essere il profilo giusto, perché è un allenatore che lavora in maniera maniacale, è un allenatore che ha delle idee, sa cosa vuole dalla sua squadra. Ieri per esempio, guardate, non è Non è, diciamo, d'attualità sentire un allenatore. Ieri ha sostituito Cavuoti. C'è stata una specifica domanda: perché hai sostituito Cavuoti? E lui proprio è andato diretto sul suo giocatore. Cavuoti è un grande giocatore, vuole giocare in Serie A, non mi può fare quelle prestazioni, quindi va fuori. Cavuoti, se va in campo ed è titolare, deve dare di più. Quindi già questo è un'indicazione molto forte da parte del tecnico, che va e che chiede quello che vuole, perché sa quello che vuole. Per me può essere un profilo giusto. Ma tutto sta al tempo e al risultato, che purtroppo in una piazza come Catania non è Picerno e, con tutto il rispetto, non è neanche Crotone. Perché quando tu hai 18.000 spettatori al Massimino a domenica,
0: È
1: sai
0: un'altra cosa,
1: benissimo che
0: dai.
1: non è una piazza come tutte le altre.
0: No, ma assolutamente, le pressioni sono inevitabilmente, ma mi sento di
1: Ma
0: dire
1: non è
0: anche
1: solo, scusami, non è
0: giustamente.
1: solo una questione di pressione, perché poi Catania capisce anche, ti devo dire, ha capito la città, anche il momento, il contesto, ma vuole capire il progetto. La cosa che è stata imputata di più alla proprietà Pellegra è stata proprio questa: il saltare da un'identità all'altra, da un progetto all'altro, buttando 40 milioni in 4 anni senza raccogliere nulla. Cioè, Catania paradossalmente potrebbe anche accontentarsi di un progetto biennale, triennale, ma con la certezza di costruire qualcosa.
0: Eh sì, c'era chiaramente la speranza che potesse essere toscano, proprio il profilo giusto, ma abbiamo visto che le cose per un motivo o per un altro non sono andate. Poi ecco, a proposito di gestione, anche quello che è capitato sul finale dello scorso anno fa capire come ci fosse, come ci sia forse ancora un po' di instabilità a livello decisionale. Quindi sono d'accordo con te, serve dare una direzione ben precisa a questo progetto e a questo Catania che, come sempre diciamo, merita. Poi per il tipo di bacino d'utenza e di partecipazione qualcosa di più. Però poi torno anche al campo. Ecco, ti dicevo di ieri, insomma, ma in generale un po' di questo inizio di campionato. Ecco, in particolare volevo chiederti di Gerardi, perché ovviamente ruba l'occhio per il tabellino, perché sono 2 gol nelle ultime 3 giornate. Ma ti chiedo quanto sarà importante continuare ad averlo con questo tipo di continuità. È vero che anche lui in qualche partita ha faticato, secondo me, in questo avvio di stagione, però è comunque uno dei leader indiscussi. Comunque, questo è un altro anno, è già da più di 2 anni a Catania. Che cosa può, quanto può spostare negli equilibri difensivi Gerardi in questa stagione, secondo te?
1: Allora, secondo me chi ha spostato nuovamente gli equilibri è Di Gennaro. Il suo ritorno e l'intelligenza, ecco, vedi, di non essere totalitario nel suo modo di concepire il calcio da parte di Longo, che è passato dalla difesa 3 da quella a 4 a quella a 3, proprio con il ritorno di Di Gennaro. Quando torni a 3, quando torni con Di Gennaro, quando rimetti dentro Dini, e allora Gerardi si trova nella sua zona comfort, inevitabilmente, e quindi Gerardi fa quello che sa fare, fa il braccetto, lo fa nella migliore delle maniere, e poi ha quella confidenza sottoporta nelle palle inattive che lo fa essere anche un difensore determinante. Quindi, da questo punto di vista, ti devo dire, ha trovato il Catania anche con la copertura, dobbiamo dire, del grande lavoro di Vallocchi e di Quaini
0: Oh,
1: davanti alla
0: esatto.
1: difesa, una sorta di equilibrio che all'inizio era mancato, ma anche perché i giocatori non erano entrati tutti quanti in forma, perché il mercato del Catania è stato chiuso il 31 agosto, con l'arrivo poi di 4-5 pedine che poi oggi sono determinanti. Ancora, per esempio, non hai visto a pieno regime Caligara, che è un giocatore che può alzare ancora di più la qualità, un giocatore che ha piedi buoni, che può fare la mezzala, può fare il trequartista, però ti dico, per me potrebbe fare anche il metodista in un eventuale centrocampo a tre. Le sue movenze, il suo modo di giocare, di distribuire gioco, ricorda, per esempio, tu lo ricorderai, un giocatore come Fernando Menegazzo,
0: Ah,
1: che
0: certo.
1: Catania conosce bene, e che poi ha fatto la sua grande carriera nel Bordeaux. Ecco, le movenze di Caligara sono movenze che poi torneranno utili. Ieri Cavuoti non convince, entra in gara e prova a fare quello che sa fare.
0: È vero, anche questo poi potrebbe essere effettivamente un centrocampo interessante, tu l'hai detto adesso indirettamente, Attilio. Secondo me, anche per la diversità delle caratteristiche, il pacchetto mediano del Catania può essere un pacchetto mediano ben calibrato e di alto livello, perché appunto adesso bisognerà vedere poi Caligara nel lungo periodo che cosa riuscirà a dare. Però mi sembra che Quaini e Vallocchia si sposino anche bene. Quaini comunque finora magari a volte anche non sempre sotto la luce sul palcoscenico, la luce dei riflettori, ma molto utile. Vallocchia sta crescendo, secondo me già contro il Barletta aveva disputato una gara positiva, quindi mi sembra di vedere che ci sono delle potenzialità importanti in mezzo al campo. Può essere anche quello un po' il fattore di questo Catania, perché ripeto, per me si sposano molto bene come caratteristiche ed effettivamente anche con Caligara non sarebbe male vederli.
1: È quello che ti dico, dove il Catania è migliorato molto rispetto a quello di Toscano. Le alternative, la forza e la qualità che ha in mediana. Quaini ormai lo conosciamo bene, può fare quello che vuole, può fare il difensore centrale, può fare il mediano, può fare il metodista, può fare la mezzala ed è utilissimo. E io credo che, come hai detto tu, anche con Vallocchia, nominiamo anche Corbari, che 2 anni fa è stata la migliore mezzala della Serie C con Lentella. Quindi il Catania, da quel punto di vista, secondo me sta bene. Quest'anno sta bene e quindi Longo può sicuramente dare qualcosa di più. Quando la pancia funziona, funziona la testa e funzionano le gambe. La pancia del calcio è il centrocampo. Quindi, se funziona quello, credo che già hai fatto il 50% del tuo lavoro.
0: Eh sì, il motore del Catania può essere quello poi in grado di fare la differenza, posto che poi anche lì davanti chiaramente bisognerà dare ancora più apporto. Però è chiaro che adesso.
1: Però scusami,
0: Vai,
1: ieri
0: vai,
1: tu hai
0: Attilio,
1: visto
0: certo.
1: la scelta di Longo con Lunetta, ha spiazzato tutti, ha spiazzato chi non conosce Lunetta, perché Lunetta ormai nella sua evoluzione del ruolo non è più un
0: Una novità,
1: esterno
0: no,
1: alto
0: no,
1: d'attacco,
0: assolutamente.
1: ma è più una sottopunta, prima punta che fa la differenza. Se avesse la fame sottoporta o il fiuto del miglior Pippo Inzaghi,
0: Non
1: forse sarebbe
0: sarebbe in
1: già un
0: Serie C.
1: attaccante da Serie A e non sarebbe in
0: Esatto.
1: Serie C, perché la sua grande qualità, la sua forza, tra le linee, nel cucire, nel fare il finto 9. Ieri ha fatto la differenza, perché poi apre degli spazi invitanti per tutti quelli che sono i giocatori di qualità che gli girano attorno, dagli esterni molto offensivi come Masciangelo e anche Bruzzaniti, a Cavuoti e Cicolani.

0: Congo. Sì, mi aspetto delle tante vittorie fuori casa, perché è una squadra che è aggressiva nel rubare palle e quando riparte ti fa male. E l'atteggiamento delle squadre che giocano in casa non è l'atteggiamento delle squadre che vengono al Massimino. Il Catania deve fare di più al Massimino, perché lì le due linee sono molto chiuse, degli avversari ti concedono poco, e allora lì il Catania deve alzare i giri, deve alzare i giri, deve alzare la personalità, deve alzare l'uno contro uno, deve alzare i colpi di qualità dei giocatori che ha. Se alzano questo, uguale alla cattiveria, con la spinta del Massimino, secondo me si può creare un'alchimia molto interessante.
1: Eh sì, può fare la differenza, e peraltro ripensavo proprio a collegare il tema di Lunetta. In quelle partite può fare veramente, ecco, può spostare gli equilibri, perché comunque sì, io sono d'accordo, un calciatore che se avesse ancora più concretezza negli ultimi 20 metri di campo e anche un pochino più di concentrazione, mi sento di dire, avrebbe potuto fare un salto già negli anni precedenti. Poi in alcune fasi ha anche dimostrato di avere continuità realizzativa, il punto è che non è mai riuscito a farlo costantemente, quindi anche da lui mi aspetto qualcosa di più con il passare delle settimane, però ecco, come dicevo, poi bisognerà dare continuità ai risultati. La prossima partita è vero che manca ancora parecchio, perché sarà sabato, è nel Crotone, che comunque sappiamo tutte le difficoltà che sta vivendo, ma ha battuto la Salernitana nell'ultimo turno. Quindi Attilio, non sarà comunque un test scontato, anche perché poi a memoria negli ultimi anni Crotone, che fosse in casa degli squali o che fosse in Sicilia, è stato quasi sempre una sorta di bestia nera, quindi anche storicamente nel passato recente non è una partita così agevole.
0: No, ma non so, tu lo sai benissimo, la C è un campo minato. Il Crotone poi gioca un buon calcio, io ho visto la partita, l'ultima che ha vinto con la Salernitana. Però se gioca un buon calcio, secondo me è un qualcosa di positivo per la squadra di Longo. Chi gioca e gioca a calcio è qualcosa di positivo per il Catania, quando il Catania lo affronta. Quindi secondo me sarà una bella partita da vivere al Massimino, ma ti ripeto, in una maniera o nell'altra, sporca o non sporca, qualità o non qualità, il Catania deve vincere al Massimino, perché è quello che gli sta mancando.
1: Sì, troppo importante in questo momento, in questa fase del campionato, riuscire.
0: Sì, perché poi non c'è, chi sta ammazzando questo campionato.
1: No,
0: quindi,
1: ancora no.
0: Siccome il livello, secondo me, è molto, molto. Scusa il gioco di parole.
1: È livellato.
0: È tutto molto,
1: esatto.
0: Livellato, non hai dei picchi da parte di nessuno, nessuno ha alzato la testa. Soprattutto né il Bari, né il Catania, né la Salernitana, né quelle che poi si sono affacciate come Picerno, Potenza e Sorrento. Secondo me oggi chi prende un filotto di 5 vittorie consecutive potrebbe anche andarsene.
1: Beh sì, stavo pensando al Bari, che i suoi risultati li ha fatti anche se non sempre convincendo appieno. Poi per carità, quando si vanno 4 vittorie, un pareggio in 5 partite non è mai frutto del caso, però anche il Bari andrà verificato probabilmente nelle prossime settimane. Come sempre un bel girone, il girone C, ma su questo direi che non ci sono dubbi, è un po' pleonastica come affermazione. Quindi Attilio, attenderemo poi il prosieguo del campionato per dare degli ulteriori bilanci e giudizi. Io intanto ti ringrazio per la disponibilità, è stato un piacere richiacchierare con te, a questo punto ti do appuntamento alle prossime volte.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Grazie ad Attilio Scudieri del Catanista. Il Catania che insomma continua a vincere, ha vinto proprio il photo finish contro la Casertana, 2 vittorie e un pareggio nelle ultime 3, con la volontà poi di proseguire, quindi adesso di superare anche l'ostacolo del Crotone. Stiamo per andare in pausa, intanto ricordo sempre il riporto su Tutto C, il sito per approfondire tutte le notizie. Veniva ribadito quello che ci stava raccontando prima Matteo Ferri, che Birindelli insomma per il Novara ormai è prossimo all'esonero, dovrebbe arrivare già l'esonero in giornata, e Longo effettivamente pare il favorito, Moreno Longo, per poi assumere la guida della formazione piemontese. Noi intanto però ce ne andiamo in pausa e rientriamo qui fra pochissimo per l'ultimo blocco di A Tutta Cina.

0: Nuovamente in diretta su TMV Radio a tutta C, che prosegue nella programmazione di questa mattina. Sempre Lucio Marinucci qui in studio. Andiamo però subito con il prossimo collegamento in programma, perché c'è da parlare anche appunto di squadre che non riescono ancora a trovare la quadra. Parliamo della Salernitana e non solo, anche delle altre squadre del Salernitano. Lo facciamo con chi ne è assolutamente esperto e quindi ringraziamo per la sua disponibilità, Giuseppe D'Andrea. Ciao Giuseppe, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno Lucio, buongiorno a tutti.
0: Parto, Giuseppe, inevitabilmente dalla Salernitana, perché poi anche forse è la squadra di cui si sta parlando un po' di più nel girone C, per le cose che non stanno funzionando. Dopo una serie di risultati utili, anche se non sempre convincenti, bisogna dire, è arrivata anche la sconfitta contro il Crotone 2-1, un Crotone che poi a lungo è rimasto anche in inferiorità numerica. Non è bastato alla squadra di Serse Cosmi per rimontare. Al momento la classifica è abbastanza negativa, per usare un eufemismo, addirittura la squadra è scivolata nella metà destra della graduatoria. Ti chiedo una fotografia del momento, perché sembra già molto molto incrinata questa nave.
1: Sì, allora, Salernitana, come hai detto tu, è ovviamente la squadra della quale si parla di più, per ovvi motivi. Il doppio salto all'indietro negli ultimi 3 anni praticamente non aiutano sotto questo punto di vista. E quest'anno l'inizio è negativo, per quanto poi ovviamente c'è tutta una stagione per indirizzare i vari colpi. Cosmi ci sta provando in tutti i modi, ci ha provato anche scegliendo soluzioni classiche, come il cambio di la sostituzione praticamente di Lettano, che non sta giocando più titolare da diverse sfide. Il tandem composto da Lagumina e Dulci avanti si intende molto bene, ma non riescono a segnare, perché l'unico colpo di Lagumina è la tripletta contro il Potenza e il gol ovviamente a Foggia, però appunto sono reti isolate. E poi per il resto c'è una squadra che ha trovato questa sua nuova identità con il nuovo modulo, il 4-4-2 proposto da Mister Cosmi, che crea tanto ma conclude poco, quindi una squadra poco efficace. E questo si vede perché anche nella sfida contro il Giuliano, vinta nettamente 1-0, poteva anche finire 2-3-0,
0: vero.
1: E invece la Salernitana ha sfruttato pochissimo le occasioni, e quello è già un piccolo campanello d'allarme, che poi ovviamente quando trovi squadre come il Crotone che ti puniscono subito e poi si chiudono dietro per ovvi motivi, perché comunque è una squadra che ha bisogno di punti per recuperare dalla penalizzazione della quale è stata inflitta all'inizio campionato, la Salernitana riscontra gravi difficoltà. E infatti, come volevo dimostrare, la squadra di Mister Greco ha vinto 2-1 sabato scorso.
0: Eh sì, una sconfitta è, come detto, complica il momento della Salernitana, che ha detto bene, in alcune partite ha anche creato tanto, quella con il Giuliano mi ricordo soprattutto la metà del secondo tempo, c'era stato un momento di grandissima pressione in cui la squadra poi non è più riuscita a chiudere la partita e comunque ha comunque raccolti 3 punti, ma era una fotografia abbastanza emblematica. Però ti chiedo adesso che cosa ti aspetti, che cosa può accadere, perché comunque anche leggendo in giro, ma tu sicuramente ce lo saprai riportare molto meglio essendo in loco, c'è un po' di disamore, c'è disappunto, quindi ti chiedo anche, la panchina di Cosmi è così salda o può cambiare qualcosa magari proprio alla luce dei prossimi risultati?
1: Allora, la piazza di Salerno, come ben sai, è una piazza particolare. Quello che non manca mai è il supporto incondizionato alla squadra, all'allenatore, al mister, a tutti appunto gli addetti ai lavori. Poi però, come hai detto tu, c'è questo disappunto che però è da inizio campionato, perché già la doppia sconfitta contro Scafatese in Coppa Italia e Sorrento inizio campionato aveva mandato dei segnali d'allarme. Poi il mercato in qualche modo ha aggiustato tra virgolette le cose, c'è stata la vittoria appunto contro il Potenza, ma in trasferta per esempio non c'è stata nessuna vittoria, e il tifo salernitano vuole qualcosa in più, dalla squadra. Mister Cosmi sta dando tutto veramente per provare, ma lui lo dice ogni conferenza stampa che è legatissima a questa città e che vuole far gioire questa città. lo sta provando a fare, abbiamo detto, con il cambio modulo, con alternative soprattutto in zona offensiva inserite. Per esempio nell'ultima sfida c'erano addirittura 3 punti in campo per provare a recuperare il risultato, quindi Mister Cosmi ci sta provando in tutti i modi. I risultati sul campo non arrivano, la squadra soffre molto la pressione, e quindi la sfida di Bari, la prossima al San Nicola, arriva peraltro in un momento complicatissimo per la Salernitana, perché questa potrebbe essere una sfida decisiva per il campionato, perché il Bari è una pretendente al trionfo finale, e la Salernitana dovesse perdere e andrebbe veramente a distanza siderale dai Galletti, e quindi a questo punto è già un primo bivio stagionale. E non tolgo l'idea che appunto Cosmi rischierebbe molto dopo la partita di Bari.
0: Beh, è chiaro che quella potrebbe essere una sfida in grado di spostare gli equilibri, è inevitabile. Quindi, poi, come dicevamo anche prima, per altre piazze abbiamo avuto un focus sul Catania, e i risultati sono quelli che contano alla lunga. Quindi poi anche qui si faranno le valutazioni in base a ciò che si vedrà in campo. Però poi, Giuseppe, invece ci sono le altre squadre del Salernitano che vanno invece discretamente bene. Insomma, tra le altre vediamo la Cavese, che comunque è riuscita a rilanciarsi, deve sistemare la difesa, ma ha vinto 4-2 contro il Savoia in questa partita della zona più o meno medio-bassa della graduatoria. E poi ieri mi hai mandato anche un video della Scafatese, invece dei tifosi entusiasti da Scafati, perché comunque è arrivata un'altra vittoria, un altro risultato utile. Insomma, mi sembra che qui invece di entusiasmo ce ne sia veramente parecchio.
1: Sì, allora sono due squadre, entrambe, sia la Cavese che la Scafatese, che sono veramente in rampa di lancio. La Cavese ha perso qualche punto giocando bene, perché a Bari ha perso 3-0, ma il risultato è bugiardo, dato che appunto i Bufonte hanno disputato una grande prestazione a San Nicola alla prima giornata, così come poi hanno giocato molto bene nonostante l'inferiorità numerica contro il Sorrento, hanno recuperato temporaneamente anche il risultato con il Potenza, poi partite perse per 3-4-2, quindi la difesa, come detto tu, è il tallone d'Achille di questa squadra. Poi però ci sono delle risposte sul campo, il carattere, che rendono orgogliosi i tifosi appunto di Cava della loro squadra. Invece per quanto riguarda la Scafatese c'è grandissimo entusiasmo, ieri al Guadia veramente pubblico dalle grandi occasioni, per quanto appunto è una casa temporanea quella di Agropoli per la squadra di Scafati, che vedrà il suo stadio probabilmente nell'anno nuovo, e poi c'è un presidente scatenato insieme ai tifosi, è veramente un ambiente meraviglioso, e il fatto di aver perso soltanto una partita contro il Picerno alla seconda giornata, questo nuovo allenatore che ha dato un'identità nuova, anche ieri ha dimostrato per l'ennesima volta Mister Facciolo di intuire quando abbassarsi, come abbassarsi, quando attaccare. Infatti il secondo tempo della Scafatese è stato un continuo di emozioni, un continuo sfiorare il 3-0, che poi è arrivato con Proia annullato, vi sono stati miracoli da parte di Perucchini, l'estremo difensore dell'Altamura. Insomma, c'è veramente una squadra che gioca bene, tutti si sentono in fiducia e si respira nell'ambiente questa bellissima atmosfera, come hai detto tu, che ho mandato il video dei tifosi a fine partita, ma quello Spendo. È semplicemente un piccolo estratto di quello che è stato praticamente tutta la partita, da appena Volpicelli ha segnato al 7° minuto, davvero lo stadio ha spinto in maniera incredibile, incondizionata, tutta la squadra, la Scafatese.
0: Sì, guarda, personalmente mi fa piacere, perché mi ricordo che la Scafatese l'avevo commentata l'anno scorso in Serie D, quando praticamente passeggiò nel girone G e vinse con mesi d'anticipo praticamente il campionato. È bello vedere come poi alcuni elementi siano rimasti, comunque, che si siano conquistati sul campo la promozione. Insomma, Volpicelli con questa doppietta conferma di poter dire anche la sua. Comunque sono d'accordo con te, Giuseppe, per quello che si è visto della Scafatese, quasi mai è stata messa sotto dagli avversari. Molto solida anche, ricordo solo a Catania, in un momento un po', tra virgolette, di sofferenza, ma normale, poi peraltro in una partita vinta. È una squadra equilibrata e credo che questo sia frutto dell'esperienza, perché poi quando vedi anche alcuni elementi, e Bacchetti in difesa, Proia a centrocampo, lo stesso Volpicelli davanti, sono tutti giocatori, ecco, perdonami il gioco di parole, scafati, quindi sanno anche come si fa in categoria.
1: Sì, certo, infatti questo è sicuramente il punto di forza di questa squadra, cioè aver dato continuità alla compagine dell'anno scorso e anche di 2 anni fa, alcuni elementi che hanno sfodato 2 anni fa appunto la promozione. L'anno scorso hanno, come hai detto tu, passeggiato letteralmente perché hanno dominato in lungo e in largo il campionato e quest'anno stanno dimostrando di essere molto coesi e poi, come hai detto tu, è vero che hanno sofferto a Catania. Anche ieri c'è stato un piccolo tratto di partita dove comunque l'Altamura ha provato a ribellarsi a quello che era il vantaggio della Scafatese, però poi quando appunto vi è una squadra così compatta, che gioca bene, che si intende, e mister Facciolo questo lo sa, perché ha chiesto anche cose difficili poi alla fine alla sua squadra, indicazioni difficili come un cambio dal 4-3-3 al 3-5-2 con Palmieri che praticamente ala d'attacco a destra è diventato un terzino sinistro per coprire la fascia, vuol dire che effettivamente anche i giocatori sanno di poter dare il massimo e di poterlo fare bene a questo punto. E quindi appunto la Scafatese si trova in questo senso. Poi hai nominato Proia, hai nominato Bacchetti, Volpicelli, questo sicuramente lo stesso Palmieri che ha fatto una partita incredibile in entrambe le fasi. C'è Dambrost che si è divorato 2 gol incredibili, c'è Maurusto che è un innesto fondamentale, poi c'è anche Toscano che è comunque un giocatore che viene dall'Avellino e che non si vede molto, ma suona sempre la carica nel momento del bisogno, cioè è un leader silenzioso e non te ne accorgi, ma poi a fine partita ti rendi conto che effettivamente fa la differenza. E insomma, la Scafatese così facendo tutti gli scongiuri del caso può andare molto molto lontano.
0: Sì, finora vince e convince, come si suol dire in gergo. Giuseppe, è stato un piacere risentirti. Io a questo punto ti ringrazio per la tua disponibilità e ti lascio alla tua giornata, alla prossima.
1: Grazie mille, buona giornata.
0: Grazie a Giuseppe D'Andrea anche per questo punto sulle squadre del Salernitano, chi va meglio, chi invece zoppica un po' di più. Noi siamo arrivati alla fine della puntata odierna di A tutta C dalla sede di Roma, domani tornano i colleghi di Firenze per tutta la settimana, poi dalle ore 17 alle ore 18 la replica della puntata odierna. Adesso vi lascio i podcast di tutto Mercato Web, ma poi non dimenticate alle ore 11 è tempo dell'editoriale con il direttore Marco Piccari insieme a Vincenzo Marangoni. Poi l'editoriale successivamente ci sarà Maracanã. Quindi buon proseguimento e mi raccomando, rimanete su TMV Radio.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti e bentrovati a una nuova settimana di appuntamenti con la nostra trasmissione. Il calcio italiano è nel caos, da giorni è scoppiato il caso Giovanni Malagò, che continua a tenere banco anche in questa pausa per le nazionali dedicata alla Nations League. La Federcalcio va sempre più in direzione di un commissariamento che dovrebbe arrivare con tempi un po' più lunghi del previsto e con più candidati per l'ipotetico ruolo di commissario straordinario della FIGC. È un tema che andremo ad approfondire in questa trasmissione, anche con le ripercussioni che può avere eventualmente su tutto il calcio italiano. Prima però ci occupiamo dell'argomento che ha suscitato più scalpore in queste ore in Italia, ossia l'addio di Carlos Cuesta al Parma, consumatosi domenica pomeriggio. Un fulmine un po' a ciel sereno, se si pensa anche all'avventura positiva che era stata l'anno scorso per l'allenatore spagnolo sulla panchina ducale. Alberto Gilardino, a meno di clamorosi cambiamenti, sarà il suo erede sulla panchina crociata. Ne parliamo allora col corrispondente di tuttomercatoweb.com sul Parma, che è Edoardo Mammoli, collegato con noi adesso. Ciao Edoardo, buonasera.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: È chiaro che in queste ore è stato proprio il Parma il tema principale del calcio italiano. In una domenica di sosta che sembrava scorrere tranquilla, a metà pomeriggio è arrivato l'annuncio ufficiale che nessuno si aspettava, appunto quello della separazione tra il Parma e Carlos Cuesta. Prima di addentrarci sul futuro della panchina ducale, Edoardo, ti chiedo di ricostruire i motivi che hanno portato a questo addio un po' burrascoso, soprattutto per tempistiche, tra Cuesta e il Parma.
1: Beh, le motivazioni fornite dalle stesse fonti ufficiali del club crociato riguardano principalmente questioni di campo, quindi evidentemente c'erano delle divergenze su alcuni aspetti di campo e sul proseguimento della stagione, che erano troppo forti per poter essere ricuciti. Questa è la versione ufficiale del club crociato, e probabilmente queste divergenze nascono anche dal mercato che è stato fatto. Questa evidentemente voleva anche altri tipi di giocatori, soprattutto degli esterni, per poter evolvere quel gioco di cui si è tanto parlato anche nell'anno scorso e in quest'estate. L'allenatore non è stato evidentemente accontentato, perché di esterni offensivi non ne sono arrivati, tant'è che questo è tornato prontamente alla difesa a tre, agli esterni a tutta fascia e a un attacco, diciamo, in coppia o in tridente, ma insomma dipende dalle interpretazioni. Quindi principalmente le motivazioni dell'addio sono queste. Evidentemente si sono create delle frizioni che non si pensava potessero essere ricucite, e soprattutto la paura del club, a quanto abbiamo capito, era quella di dover ricorrere a un esonero drastico più avanti, e onde evitare questo hanno preferito sfruttare queste due settimane rimanenti di sosta per cercare un profilo più ideale, evidentemente, per il progetto del Parma, e appunto sfruttare queste due settimane per poter lavorare con maggiore tranquillità ed evitare magari un esonero drastico e maggiormente doloroso, forse anche più avanti nella stagione, quando la situazione sarebbe anche potuta precipitare. Evidentemente questa è stata la valutazione del club.
0: Edoardo, è vero, risulta che tra questa e la dirigenza del Parma le cose, il feeling non fossero proprio di liaco in tempi recenti, e che anche questo abbia contribuito alla rottura?
1: Evidentemente sì, in molti hanno sempre spento un po' questa possibilità, ma allo stesso tempo va presa in considerazione, anche per il semplice fatto che l'esonero arriva dopo una vittoria e soprattutto in un periodo, tra virgolette, di tranquillità, perché è lontano dal calcio giocato. Già la società aveva deciso di non rinnovare il contratto di Cuesta, perché sappiamo bene come il contratto fosse di 2 anni con possibilità per il terzo, e la spiegazione sostanzialmente era quella di voler evitare di avere un altro allenatore a libro paga per poi, se fosse successo qualcosa, dover cambiare in corsa. Ma evidentemente questa possibilità si è avverata comunque, e quindi evidentemente la società si aspettava un cambio di passo da parte dell'allenatore, cambio di passo che non è arrivato forse anche per motivazioni di giocatori a disposizione di mercato, probabilmente è questo che ha portato come argomento Carlos Cuesta e quindi evidentemente c'è stata una frizione tra la dirigenza e l'allenatore impossibile da ricucire.
0: Prima di andare sul futuro, Edoardo, ti chiedo di tracciare un bilancio di questo anno e mezzo, più o meno, se così si può dire, di Cuesta al Parma. L'anno scorso, da debuttante ed allenatore molto giovane, ha condotto la squadra a una salvezza molto tranquilla e i giudizi nei suoi confronti erano stati ampiamente positivi, pur con un calcio che per molti era diverso rispetto a quello che si predilige oggigiorno. Da chi come te segue quotidianamente il Parma, che cosa emerge e che cosa si traccia come punto sull'avventura di Cuesta al Parma?
1: Allora, io rispetto a molti magari andrò in controtendenza, ma per me è stata un'esperienza per tanti aspetti positiva, anche perché il Parma aveva a disposizione una persona molto intelligente che prediligeva la lettura della situazione magari sulle proprie convinzioni e proprie, insomma, scelte a livello dogmatico. Quindi era una persona molto intelligente che sapeva adattarsi alle varie situazioni e la squadra lo ha dimostrato perfettamente nella passata stagione. Perché il Parma, se si è distinto per qualcosa, è stato proprio per questa capacità di sapersi adattare alle varie situazioni e vincere anche partite che non si pensava potessero essere possibili e ottenere un risultato che per larghi tratti della stagione sembrava quasi una chimera. E allo stesso tempo, sono d'accordo sul fatto che, il gioco espresso non è mai stato esaltante. Che ci si aspettava un cambiamento da questo punto di vista già nelle prime giornate, che questo non è avvenuto. Al netto di questo, l'allenatore aveva comunque trovato una vittoria e la squadra aveva ottenuto un punto in meno rispetto alla passata stagione, sempre alla quinta giornata. E quindi io traccio un'esperienza per molti aspetti positiva, soprattutto per la salvezza, per i risultati ottenuti, meno ovviamente dal punto di vista del gioco, ma dal punto di vista dell'identità, la squadra sembrava averla mantenuta rispetto alla passata stagione, seppur fosse necessario comunque inserire i nuovi arrivati con un processo che richiederà ancora del tempo. Quindi io traccio una valutazione positiva di questo anno e 3 mesi alla fine, e evidentemente però da parte della società e dello stesso allenatore, cioè, il giudizio non era lo stesso e quindi si è arrivati a chiudere un rapporto anzitempo, a quanto giudicano loro, in maniera anche preventiva rispetto a quello che sarebbe potuto succedere. Magari avremmo dato una valutazione diversa di questo percorso.
0: Brevemente, Edoardo, in chiusura, il Parma sembra aver scelto già il successore dello Spagnolo per la propria panchina. Ti chiedo di tracciare un profilo di chi si tratta e di come sono andate le cose, cioè il Parma è andato dritto su un candidato, almeno questa è l'impressione di queste ore, visto che insomma, sembra che sia stato fatto tutto nel giro di poco tempo. Quindi, chi sarà il nuovo allenatore del Parma e che ambiente e che squadra troverà, soprattutto?
1: Allora, il nuovo allenatore del Parma sarà, al netto di cose incredibili, Alberto Gilardino. Diciamo che la prima versione del club crociato è stata quella di voler puntare su un allenatore che avesse già dell'esperienza pregressa in Serie A e che quindi sapesse calarsi immediatamente all'interno di questo contesto. I nomi usciti principali che ha fornito il club sono stati appunto quello di Alberto Gilardino, assieme a quelli di Roberto D'Aversa e Paolo Zanetti. Evidentemente però la scelta è andata praticamente fin da subito su Alberto Gilardino, che ha un profilo di allenatore comunque giovane, perché è comunque giovane, che ha già esperienza in Serie A, ha avuto una buona esperienza al Genoa, tralasciando l'esonero. A mio modo di vedere un'esperienza sotto certi aspetti positiva anche con il Pisa in un contesto piuttosto complesso, e arriva in una squadra che secondo me si confà le sue caratteristiche perché spesso e volentieri Gilardino ha proprio ricorso al 3-5-2 o 3-4-2-1 con le sue squadre, e il Parma nell'ultimo anno è sembrato dare il meglio di sé proprio con questo sistema di gioco. La speranza a questo punto, da parte del club, dei tifosi, di tutti quanti, è quella che Gilardino riesca a diciamo, bilanciare l'identità molto solida del Parma in fase difensiva con una nuova identità in fase offensiva, quella che questa non è mai riuscito a dare al 100% e che magari invece si spera che Gilardino potrà dare nel corso delle prossime settimane.
0: Edoardo, grazie mille, a presto e buona serata. E
1: Grazie mille a voi, buona serata e buon lavoro.
0: dunque adesso passiamo all'altro tema del TMV News di oggi, quello legato appunto a Giovanni Malagò e all'ipotesi commissariamento che è insorta sempre di più in questi giorni, e lo facciamo con una colonna di tuttomercatoweb.com come Ivan Cardia che segue attentamente queste vicende. Ivan, buonasera, benvenuto.
2: Ciao, ciao Ludovico, buonasera.
0: E allora ci addentriamo nei meandri della vicenda Giovanni Malagò, perché sono giorni che il presidente della FIGC, insomma, è finito al centro di una sorta di inchiesta che potrebbe portare al commissariamento della FIGC, e c'è anche l'ipotesi che lui stesso poi possa essere addirittura il commissario della Federcalcio. Ivan, intanto ti chiedo di ricostruire come si è arrivati a questo vaso di Pandora che è stato scoperchiato nei giorni scorsi, prima di addentrarci nelle ripercussioni che può avere.
2: Sì, diciamo che sembrava una questione soltanto formale, invece il rischio è, anzi, ormai abbiamo capito che è molto più di una questione meramente formale, quella che può investire Giovanni Malagò e soprattutto la Federcalcio. Tutto nasce dal fatto che l'ex presidente del CONI, quando si è candidato, è stato candidato, perché poi per essere candidati ci vuole l'appoggio di almeno una componente a presidente della Federcalcio, non fosse tesserato con la FIGC, con nessun club, insomma, non avesse la tessera. È una questione che è stata sollevata da uno dei tre candidati, il candidato Ombra, perché in realtà è stata presentata da Renato Miele, che è un avvocato, un ex centrocampista della Lazio, è un avvocato penalista anche insomma, abbastanza noto, ha difeso alcuni parenti, per esempio, delle vittime della strage di Ustica. Si è candidato in realtà non per essere eletto presidente, perché sapeva benissimo di non avere nessuna chance, non è stato neanche ammesso perché non aveva l'appoggio di nessuna componente federale. Però si è candidato per sollevare una serie di problemi, evidentemente. Tra questi, appunto, l'assenza di una tessera. L'articolo 29 dello Statuto della Federcalcio evidenzia che insomma, i candidati alla presidenza devono essere in regola con il tesseramento. La Federcalcio sostiene, forse sarebbe meglio dire sosteneva, perché ormai mi sembra che sia un'argomentazione un pochino superata, che essere in regola con il tesseramento non vuol dire essere tesserati, ma vuol dire che se lo si è, bisogna aver rispettato tutte le regole. È un'interpretazione forse un po' fragile, però insomma non dobbiamo dirlo noi. Cosa succede? Succede che poi questo procedimento aperto sul ricorso di Miele apre un'indagine della Procura federale guidata da Giuseppe Chinè, che giunge alla conclusione che appunto questa è l'interpretazione corretta, che comunque Malagò insomma, non deve decadere, archivia il procedimento, non è d'accordo Ugo Taucher, che è il procuratore generale dello sport presso il CONI, che archivia il procedimento sì, perché Malagò non era tesserato al momento della sua candidatura, quindi non può essere diciamo, deferito dalla giustizia sportiva, però segnala al CONI la vicenda. Al CONI, il presidente Luciano Bonfiglio ritiene che insomma, di portarla in giunta, vengono chiesti dei pareri, ora stanno iniziando anche ad arrivare, e però sin da subito si capisce che non è considerata, almeno dal presidente del CONI e anche per esempio dal ministro Bodi, una piccola violazione, perché è un presidente Malagò che non poteva essere eletto, poi lui ha avuto diciamo quasi il 70% dei voti, quindi dal punto di vista del democratico, se vogliamo, il problema non si porrebbe, però non poteva concorrere a quelle elezioni. Ora il commissariamento è molto molto probabile, perché il problema non è tanto Malagò, o meglio, diciamo, va separata la questione dal tema politico a da quello giuridico. A livello politico è evidente che il problema sia Malagò, che sapeva di avere un sacco di avversari. A livello giuridico non è che si punisce lui, si punirebbe, ma insomma penso che la Federcalcio sarà commissariata, la violazione delle regole che lo ha portato a essere eletto, quindi il mancato funzionamento degli uffici federali, la segreteria generale, la commissione elettorale, che hanno convalidato la sua candidatura.
0: Ecco Ivan, su che tempistiche pensi si possa andare per tutta questa questione, che di certo piccola non è, e che ripercussioni può avere sui principali organi del calcio italiano? Mi riferisco soprattutto alla Lega Serie A, che chiaramente per quanto riguarda gli appassionati è quella più presa di mira. Però che cosa può succedere ora sul fronte commissariamento, e se si può piano piano arrivare a delle nuove elezioni?
2: Allora, i tempi saranno rapidi, non rapidissimi. Allora, intanto appunto sono stati chiesti dei pareri da parte del CONI a quattro giuristi considerati autorevoli. Stanno iniziando ad arrivare, una volta che arriveranno tutti sarà convocata la giunta del CONI, però comunque a prescindere dall'arrivo dei pareri si è capito che Bonfiglio non la convocherà prima della fine delle gare della nazionale, per non creare ulteriori problemi alla squadra di Roberto Mancini, quindi la convocazione della giunta sarà tra il 6 e il 10 ottobre orientativamente. Poi in quella sede bisogna vedere cosa voteranno i componenti della giunta, però i pareri sinceramente me li aspetto molto molto netti, perché dal punto di vista giuridico la questione ha delle basi, o comunque perché un po' tutti si aspettano che i pareri siano netti. Poi la giunta passerà la questione al Consiglio, che deve soltanto ratificarla, ma comunque si deve esprimere. Quindi diciamo, secondo me, nella seconda metà di ottobre ci sarà più o meno il commissariamento come tempistiche orientative. Il commissario sarà con tutta probabilità lo stesso Bonfiglio, che prenderà in mano la federazione per transitarla a nuove elezioni. In teoria, insomma, la durata del commissariamento viene stabilita di volta in volta, non c'è un'indicazione fissa. Quindi vedremo cosa riterrà la giunta del CONI, se riterrà di fare un commissariamento breve, potrebbe essere 3 mesi, per portarla a nuove elezioni, o se invece riterrà di fare un commissariamento più lungo, aumentando sicuramente i ricorsi, perché già ci saranno dei ricorsi sicuramente su questa storia, ma nel caso aumenterebbero se fosse di lunga durata, e quindi si andrebbe un po' più avanti. Secondo me, arrivo anche alla seconda parte della tua domanda, è possibile, è probabile che sia un commissariamento non tanto lungo, quindi 3 mesi, una cosa del genere, orientato più a modificare lo statuto, perché comunque quella regola non è tanto chiara e quindi quella cosa va fatta, e poi a preparare, diciamo, le nuove elezioni, perché nel frattempo comunque le componenti federali, in primis la Lega di Serie A, che aveva, diciamo, appoggiato e candidato Malagò, si stanno comunque adoperando per trovare delle strade alternative. Tra queste c'è l'ipotesi Adriano Galliani, ci sono dei club che hanno chiesto la disponibilità a Galliani di fare il presidente federale. È un nome che potrebbe piacere anche alla politica, potrebbe, insomma, all'esperienza, ovviamente, per piacere un po' a tutti. Quindi diciamo che se queste sono cose, diciamo, non ufficiali, però se nei vari confronti che si fanno le componenti federali dimostrano già di avere pronto un altro candidato, è possibile che il commissariamento sia breve. A quel punto si andrebbe a votare intorno a marzo del 2027, più o meno orientativamente. E poi la ricaduta sulla Serie A è, insomma, di vedere detronizzato il candidato a cui avevano dato il compito di far ripartire il calcio italiano, cioè Malagò. Non sono sicuro che, insomma, ci girano queste voci su Galliani, e non sono sicuro che la Serie A rifarebbe quella scelta, perché ipoteticamente Malagò non verrà sanzionato in nessun modo, cioè a quelle elezioni si potrebbe anche ripresentare lui, nulla lo vieta. Non credo sia così probabile, perché comunque nei suoi 3 mesi di mandato finora ha preso delle scelte, varie scelte, che hanno scontentato un po' anche i presidenti di Serie A. Quindi, al di là della questione giuridica, poi c'è un appoggio ballerino. Negli ultimi giorni ci sono state molte dichiarazioni di sostegno, non credo tutte così convinte.
0: Ivan, in modo sintetico per chiudere sulla questione, ti chiedo se tutto questo può avere ripercussioni sulle due figure che aveva scelto Malagò per far ripartire il calcio italiano, e quindi Roberto Mancini come CT e Claudio Ranieri come direttore tecnico.
2: No, non immediatamente. Tra l'altro, lo stesso Bonfiglio ha fatto una dichiarazione pubblica in cui diciamo, ha sostenuto Mancini e non l'ha fatta casualmente, l'ha fatta per un messaggio di solidità e di continuità. Non vengo travolti nemmeno formalmente perché non è una procedura che porta a dichiarare la nullità dei loro contratti, quindi rimarrebbero abbastanza sicuramente in carica. Il mio dubbio è più che altro se Ranieri continua in un ruolo che dopo che viene meno l'appoggio di Malagò, però quello lo vedremo. Poi dipende tanto dal campo, perché ovviamente Mancini deve chiudere bene questo ciclo, perché è venuto meno Malagò. Quella è una delle scelte che ha scontentato tanti a partire dalla Serie A. Se venisse meno il presidente che l'ha voluto contro il parere di tutti, ovviamente Mancini secondo me un po' si dovrebbe preoccupare, perché soprattutto la Serie A voleva Conte, non è un mistero.
0: Ivan, grazie mille del tuo contributo, a presto e buona serata. E
2: A te, buon proseguimento.
0: dunque siamo arrivati alle conclusioni di questa edizione del TMV News, per stasera è tutto, grazie per essere stati con noi, a presto e buona serata.

0: Maracanã.
1: Buon pomeriggio a tutti.
2: Il ritmo. Scusa, fammi finire.
3: Auguri sinceri dal profondo del cuore.
4: Eccoci, ci siamo, abbiamo fatto un avvio tranquillo, abbiamo messo un po' di tempo. Ciao a tutti, bentrovati, buon lunedì e benvenuti alla settimana di Maracanã. Un saluto da Marco Piccari
5: e da Francesco Tringali. Ciao Marco.
4: Ciao Francesco e bentrovati. Allora, rientriamo il lunedì dopo aver visto così la partita di venerdì. Noi non ci siamo stati in diretta sabato e domenica e quindi ripartiremo da lì, poi ci avviciniamo alla partita di questa sera contro la Turchia, le probabili formazioni. Ci sono anche altri argomenti, come ad esempio Gilardino che diciamo torna ad allenare, quindi torna in panchina e va al Parma.
5: Questa sì, pure la sorpresa via del weekend per quanto riguarda la Serie A è questo divorzio con Carlos Cuesta, che nonostante insomma l'ultima vittoria contro il Genoa, che poteva insomma salvare, sembrava avergli salvato la panchina, di fatto invece con una settimana di ritardo il Parma ha deciso comunque di cambiare. Evidentemente c'erano, anzi no, ci sono state delle diverse vedute sul piano del progetto tecnico e il progetto sportivo, che quindi hanno portato il Parma a cambiare, a virare su un allenatore che era stato esonerato lo scorso anno a Pisa come Alberto Gilardino, che dunque prende in mano una squadra che dovrà portare alla salvezza, un tipo di calcio completamente diverso rispetto a quello di questa, che a sorpresa lascia e lascia soprattutto dopo un'estate vissuta tra andiamo avanti, non andiamo avanti. Avevano deciso tra l'altro di ricominciare, il Parma che aveva trovato la strada giusta invece ha deciso di cambiare, quindi effettivamente questo era un matrimonio in crisi da diversi mesi.
6: Oggi è un giorno speciale perché una leggenda come te compie un altro compleanno.
4: Eh beh sì, c'è il compleanno anche di Francesco Grazie. Totti ieri. Poi tu pure hai fatto, oggi è il tuo compleanno.
5: L'assist di Andrea era
4: quello. Vabbè, io perché lui sto sempre a pensare a Roma. No, facciamo gli auguri in diretta a Francesco, che oggi fa pochi anni perché tu sei
5: sì,
4: giovane.
5: 23 anni.
4: Se adesso non ti allarga, insomma, qualcosa in più. Però,
5: al contrario, 32.
4: 32, vabbè, sì. Bellissima età, dai.
5: Quindi, sì.
4: Non hai ancora l'età di Cristo. Quindi,
5: no, l'anno prossimo.
4: L'anno prossimo. Tanti auguri, Francesco, tanti auguri anche a te, naturalmente. Tra l'altro oggi abbiamo anche un po' bacchettato qui in redazione, ci sta.
5: Si bussa coi piedi.
4: Assolutamente, quando è il compleanno. Caro Francesco, tra l'altro Francesco Tringali, Francesco Totti, vedi che c'è
5: bene.
4: Una...
5: No? Eh? 50 anni ieri.
4: Lui ne fa 50, tu ne fai di meno, insomma.
5: Sì, 18 in meno.
4: 18 in meno, va bene. No, dicevo, caro Francesco, sì, poi ci avviciniamo a questa seconda partita della Nazionale dove sono piovute tantissime critiche nella prima partita, io credo anche giuste, perché poi quando perdi una partita così in maniera netta, dominata, io non mi faccio nemmeno tanto abbagliare da quei minuti del secondo tempo dove secondo me la superiorità è stata netta comunque del Belgio. È vero anche che l'allenatore quando va poi nel post partita non è che può demolire i suoi in diretta, ha cercato di trovare qualche aspetto positivo in questa partita dove il Belgio praticamente ha strameritato, ci ha dominato nel primo tempo. Se non c'era un super Donnarumma forse sarebbe finita veramente tanto a poco la partita. Però io mi sento subito, siccome sto sentendo, ho letto e sentito tante critiche, ripeto, quando si perde la critica ci sta, però mi sembra che questa critica nasconda dell'altro, insomma, questo dare addosso in maniera così pesante, definendolo anche alcuni, vabbè, lasciamo perdere gli influencer che fanno un'altra cosa, diciamo, nella vita, però insomma hanno massacrato, è stato massacrato Mancini. Io non sono d'accordo, lo dico subito, per carità, sono il primo a dire che la partita ha offerto poco e niente, non sono d'accordo neanche con la critica feroce che è stata fatta a Romano, che è stato asfaltato prima e poi hanno tentato il giorno dopo di salvarlo, no? con, eh, con approfondimenti, Maro Mano. Io credo sì, ha fatto quell'errore, ha fatto un paio di errori, però qualche cosa ha mostrato, è giovane. Dopo 7 presenze si è trovato catapultato in nazionale titolare in un ruolo anche molto delicato. Purtroppo va anche accettato, perché questi giovani di oggi, ahimè, non hanno l'esperienza che avevano i giovani magari degli anni passati, che arrivavano praticamente alla nazionale e avevano praticamente, Francesco, già fatto un bel numero di presenze nei club, anche in club importanti. Adesso questo non avviene, e quindi ragazzi, bisogna anche provarci, accettare che questi fanno quasi esperienza in nazionale,
5: certo.
4: E quindi hanno il diritto di sbagliare. Secondo me il massacro lo trovo giusto, non lo trovo giusto nemmeno nei confronti di Mancini, perché ripeto, paga ancora tutto quello che è successo, ne abbiamo già parlato, possiamo dividerci, giusto o sbagliato, però adesso si è fatta una scelta, è stata fatta una scelta, e dopo una partita, diciamo, già dare dei giudizi così netti e marcati, io non ci sto. Dobbiamo sostenere in questo momento questa strada e vedere dove ci può portare. Io lo dico subito, io sarei disposto anche a non andare all'europeo, ma a lavorare sui giovani per poi andare al mondiale con un gruppo di giovani.
5: Io, è forte.
4: Lo so, io sarei disposto anche a questo tipo di strada. Lo dico.
5: È forte come cosa. Sicuramente chi si aspettava dopo marzo che, cambiando il presidente federale, cambiando il commissario tecnico, cambiasse la sostanza di questa nazionale, avevamo già preannunciato che non sarebbe cambiato nulla, o meglio, si sarebbe provato a costruire. Se noi adesso proviamo a costruire e puntualmente la prima sconfitta tentiamo già di distruggere, allora è anche inutile costruire. Romano è il primo esempio di un calciatore un po' più giovane dal quale voler far ripartire un nuovo corso, un giocatore che si sta esprimendo non in una big, ma, con tutto il rispetto, gioca nel Cagliari, e che quindi quando va in nazionale offre e vive un'esperienza al di sopra rispetto a quando gioca nel Cagliari, seppur da Radio.
0: Buongiorno dalla redazione.
7: I giudici della prima corte d'assise di Roma, dopo una camera di consiglio durata oltre 8 ore, hanno condannato 3007 egiziani imputati nel processo per il sequestro di Giulio Regeni, il ricercatore friulano torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Caduta invece l'accusa di omicidio che era contestata a uno degli imputati. I 3007 egiziani sono stati condannati inoltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali a favore della famiglia Regeni e della presidenza del Consiglio, da stabilirsi in sede civile.
8: Delitto di Garlasco, un numero di scarpa compatibile con quella del killer, un'impronta forse insanguinata lasciata vicino al corpo della vittima e un'aggressione che è durata a lungo. La Procura di Pavia riavvolge il nastro degli indizi contro Andrea Sempio e riconsegna, dopo la chiusura delle indagini dello scorso maggio, un avviso di conclusione indagine identico nelle accuse e rafforzato con le ulteriori 4 consulenze per l'omicidio di Chiara Poggi.
7: Resta alta la tensione tra Russia e Ucraina. Anche nelle ultime ore si sono registrati attacchi contro Kiev, dopo che ieri era stata colpita la più grande istituzione di ricerca scientifica ucraina, cioè l'Accademia Nazionale delle Scienze. Il lancio di missili e droni russi nella notte contro la capitale ucraina ha causato incendi e danni nella capitale. L'allarme antiaereo è scattato poco dopo la mezzanotte.
8: Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato di essere in attesa di una risposta ufficiale dagli Stati Uniti alla proposta di Teheran sull'apertura dello stretto di Hormuz, e quanto riferiscono i media del paese. I mediatori qatarioti hanno presentato delle idee e noi le abbiamo discusse. Devono sottoporre nuovamente la questione alla parte americana, dopodiché la risposta finale degli Stati Uniti ci verrà trasmessa tramite il mediatore qatariota, ha affermato il capo della diplomazia. I qatarioti sperano che ciò avvenga entro oggi, ora locale, ha detto Araghchi, che si trova a New York.
7: OpenAI ha rinviato la presentazione del suo nuovo modello di intelligenza artificiale GPT 6.1 Astra a causa di problemi di sicurezza. Lo ha riportato nelle scorse ore il Wall Street Journal, poi la conferma è arrivata alla BBC dal responsabile dei sistemi di sicurezza di OpenAI, per il quale il nuovo sistema non ha soddisfatto appieno gli standard dell'azienda.
8: Il calcio è tutta un'altra Italia a Bursa, con gli azzurri che travolgono una Turchia irriconoscibile nel primo tempo e capace di reagire solo nei primi minuti della ripresa. La nazionale schiera dall'inizio tre debuttanti: Ruggeri, Sebastiano Esposito e Kayode. Nel diluvio turco sconfigge 4-1 i padroni di casa, iniziando a raddrizzare il proprio cammino dopo il disastroso debutto in Nations League.
7: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
9: Siete all'ascolto di TMV Radio. Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com. Siete all'ascolto di TMV Radio.
10: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
11: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori, con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
12: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
10: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e bentornati ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della terza serie, un format che, come ormai sapete, potete seguire sulle nostre frequenze ma anche sul canale 61 del Digitale Terrestre, e potete sentire la mia voce, quella di Claudia Marrone, se decido di non distruggere il microfono che dalla regia mi hanno messo qua. Mi sopporteranno un po' tra Firenze e Roma, dove c'è Costantino, che ringrazio, e beh, dovrà sopportarmi anche il nostro primo ospite, che un po' a sorpresa così si è ritrovato con un momento nuovo, perché io lo so che ci sono state tante situazioni in questo weekend trascorso in Serie C, insomma sono state ore piuttosto frenetiche quelle che si sono vissute in categoria, con tanti cambi in panchina già annunciati, tanti altri pronti ad essere annunciati, sostituti che arrivano, insomma, quindi c'è chi va, c'è chi ritorna anche, e dopo parleremo di tutto questo. Ma questa mattina, martedì 29 settembre, io mi collego con la redazione di TuttoC.com, dove trovo il direttore Ivan Cardia, per un tema, beh, sicuramente un po' più particolare. Ora ve ne parleremo, ma intanto Ivan, buongiorno.
2: Buongiorno a te Claudia, bentornata, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie mille Ivan. Allora, io lo so già che mi stai un po' odiando, perché così a due minuti dalla diretta io ti ho sganciato la bomba del tema, però insomma è periodo di nazionali, i campionati di Serie A e Serie B sono fermi proprio per lasciare spazio agli impegni delle varie, lo ripeto, nazionali. E c'è un'Italia che ha un po' incuriosito. Hai scritto bene in un recente articolo, ero in ferie ma ero molto attenta a quello che si scriveva. È un'Italia che forse deve tornare un po' anche ad emozionare, è quello che sta mancando. Forse non c'è più quel filo che lega l'Italia agli italiani. Però Ivan, è una nazionale che Mancini, nella sua avventura bis, sembra aver un po' rivoluzionato. Non so quanto credendoci, non so quanto per, diciamo, mossa disperata, però è una nazionale che ha accolto anche tanti giocatori dal recente passato in Serie C, e forse i più eclatanti sono stati Dumbia, Zoma e Pessina, tutti e tre reduci da un'avventura all'Albino Leff, eccezione fatta per il portiere, gli altri sono stati ben 12 anni nel vivaio della formazione seriana, che dimostra che insomma forse è da lì che si deve ripartire, è proprio dai vivai, dalle scuole calcio, è dal basso che si deve ricostruire il calcio.
2: Sì, sì, è una filiera che funziona. La nazionale ieri ci ha fatto un po' più divertire, non ci ha riconquistati, perché è ancora un po' presto per farlo dopo quello che abbiamo vissuto un'altra estate senza mondiali, però ieri ci ha fatto un po' divertire anche con i ragazzi che arrivano dalla Serie C o dai club di Serie C. Il caso, diciamo, l'Albino Leff è effettivamente un caso molto, molto interessante da questo punto di vista. Poi insomma, non l'abbiamo ancora visto all'opera in nazionale, l'abbiamo visto all'opera in Serie C, perché comunque ha superato le 100 presenze, è un ragazzo che ha delle qualità, e chi segue il campionato di Serie C lo conosce. Abbiamo visto anche Dumbia forse è l'emblema di cosa può essere una scalata, perché lui è partito appunto dalla Serie C con l'Albino Leff, tre stagioni, poi il Venezia, poi lo Sporting, che ci ha creduto quando altri club italiani non l'hanno fatto, evidentemente non a quelle C.

0: Scusa Ivan, mi stavo strozzando mentre volevo dirti di
1: Non
0: Zoma,
1: vorremmo
0: anche
1: mai.
0: ricollegandomi. Ecco, no, no, no. No, anche perché cioè, ti sto anche dicendo una cosa intelligente, quindi capisci? Io ti dico una cosa intelligente e mi strozzo. Non so se devo prenderlo come un segnale anche questo.
1: Vediamo,
0: Non, non, non lo so.
1: la cosa intelligente è farla valutare a noi, lo strozzamento evitalo, per favore, quantomeno mentre sono in diretta io, poi fai quello che vuoi, però mi dispiacerebbe, ecco, poi insomma, non è
0: No,
1: carino.
0: diciamo che magari potresti essere incolpato, quindi vuoi toglierti da questo impiccio, cioè la verità
1: Sì,
0: è questa.
1: esatto, sì, esatto.
0: Allora, smascherato il buon Ivan Cardia, dicevamo di Zoma che è stato un altro ragazzo nel quale forse il calcio italiano non ha creduto quanto doveva, perché Obedio, il direttore sportivo dell'Albino Leffe, lo ha detto a più riprese. Di fatto solo il Monza si approcciò almeno per una chiacchierata. Sul calciatore, che però poi è finito al Norimberga, un Norimberga che non ha fatto troppe questioni per cifre e quant'altro, un Norimberga che ha creduto su Zoma, ma probabilmente anche in questo i club italiani devono un po' cambiare, ci deve essere un po' più sinergia tra tutti proprio per fare il bene comune, il bene del calcio, perché insomma, già tutte le questioni politiche non agevolano. Se in più ci mettiamo anche delle difficoltà, tra virgolette, di campo, insomma, ci facciamo un po' autogol da soli.
1: Sì, beh, anche se diciamo devo spezzare una lancia a favore di chi ha fatto, diciamo, non ha creduto, insomma, è un ragazzo che comunque in questo momento sta facendo bene, ma nella Serie B tedesca, diciamo che la chiamata di Mancini è frutto di, se vogliamo, una curiosità. Di vederlo dal vivo e da vicino, sicuramente ha dei numeri interessanti, ha delle qualità. Mi aspetto che l'anno prossimo possa andare a giocare diciamo, nel massimo campionato, poi sarà tedesco o italiano, insomma, questo lo vedremo. Ne augurerei italiano, però lo vedremo. Però, ecco, mentre Dumbia, secondo me, ha già dimostrato qualcosa di diverso, è un ragazzo che ha fatto anche il salto verso il massimo campionato portoghese, verso la Champions, e ha dimostrato di reggere. Insomma, è un giovane talentuoso che per ora, insomma, ha dimostrato di reggere la Serie B tedesca, che nulla da togliere, intendiamoci, però, insomma. Però è uno step ancora, è ancora dietro, ecco.
0: Sì, quello assolutamente. Poi il futuro di Zoma, insomma, lo si vedrà. Però ecco, Ivan, su questi ragazzi alla prima chiamata in nazionale, secondo te Mancini ci crede davvero? Perché poi c'è anche da capire questo, no? Se davvero si è andati un passo oltre, quindi si va davvero verso la ricostruzione del calcio italiano, o se sono esperimenti che magari neppure si avvicinano troppo al prossimo importante appuntamento, dove c'è anche la questione stadi, perché passi la Nations League, ma c'è poi il 2032.
1: Ma sono un mix, nel senso che alcuni sono giocatori che rimarranno stabilmente nel gruppo azzurro in cui ci crede, fermo restando che poi insomma, tutto dipende anche dalle loro prestazioni con il club. Penso a Dumbia, secondo me Dumbia è un ragazzo che rimarrà nel giro azzurro. Penso, no, intanto non ti preoccupare, ti voglio dire che io anche, diciamo, gli ascoltatori non percepiamo interferenze, almeno io
0: Ok,
1: no.
0: grazie.
1: Dumbia penso rimarrà romano, che non è passato dalla Serie C, però è un ragazzo giovane e talentuoso, penso che rimarrà. C'è un altro ragazzo, ce ne sono un po' passati dalla Serie C in varie fasi della loro carriera, c'è Ghilardi della Roma, che non te lo ricorderai. Ma ormai 4 anni fa giocava nel Mantova in Serie C, fece una ventina di presenze. Secondo me anche lui rimarrà nel giro azzurro, ce ne sono un po' che rimarranno nel

0: nel giro azzurro. Uno come Zoma, per esempio, abbiamo visto ora in convocazioni molto allargate, consideriamo che normalmente non sono 34 i giocatori convocati da una nazionale, è successo perché era la prima volta, perché voleva vedere dei ragazzi e perché ci sono quattro partite nel giro di, diciamo, di 20 giorni, quindi diciamo c'è una serie di fattori che hanno portato a queste convocazioni extra large. Le prossime saranno probabilmente un po' più ridotte, e secondo me, per esempio, prima di rivedere Zoma in nazionale, io immagino possa passare un po' di tempo e serva che serva qualche altro gol da parte sua, ecco.
1: Sì, credo anch'io che insomma per quello poi si dovrà attendere, però di sicuro, vabbè, un minimo segnale è stato lanciato. Poi insomma, se ci ricordiamo anche la nazionale del 2006, anche lì tanti allora campioni del mondo sono passati dalla Serie C. Io ripeto, la cosa importante è che si inizi a lavorare forse più di sistema e magari queste chiamate possono essere un primo segnale.
0: Sì, sì, assolutamente. Poi sul legame con la Serie C devo dire che comunque la nazionale l'ha sempre avuto, tu ricordavi giustamente i diversi calciatori passati dalla Serie C tra quelli del 2006, in questo gruppo c'è comunque Vicario che ha fatto la Serie C, c'è ovviamente il caso che citiamo sempre quando dobbiamo citare un giocatore passato dalla Serie C ai vertici, cioè Di Lorenzo che è passato e ha lasciato il segno in Serie C. Bergara ha fatto molto bene in terza serie, è, diciamo, più vicino nel tempo forse al suo percorso in terza serie, e dalla Serie C secondo me comunque è una dimostrazione di un buon lavoro anche Fagioli viene dalla Serie C in realtà, perché è vero che diciamo con la Juventus, però era la Juventus, non mi ricordo se quando ci giocava lui si chiamava già Next Gen o era ancora l'Under 23 come denominazione.
1: No, forse era Under 23?
0: Non sono sicuro, ho questo dubbio, però anche lui ha giocato in Serie C, uno di quei ragazzi che comunque la Juventus ha potuto lanciare in maniera più convinta e convincente anche grazie al fatto di avere una seconda squadra in Serie C.
1: Sì, quello è vero. Ecco, su questo aspetto, Ivan, poi magari torneremo a parlarne, tanto mi sa che giovedì saremo insieme, perché è interessante anche capire come poi queste Under 23 possono magari essere frutto di qualcosa anche in chiave nazionale. È un altro degli aspetti molto cruciali di un altro, Ivan, tema sicuramente molto dibattuto, perché ormai è un po' che in Italia ci sono le Under 23, la Juve è stata proprio la formazione capostipite, ma è ancora un tema estremamente dibattuto che divide ancora molto.
0: Sì, divide tantissimo. Poi bisogna anche capire qual è il presupposto nel momento in cui c'è chi si dice contrario, perché io posso capire un po' a fatica, però diciamo che posso capirla, la contrarietà di qualche tifoso che vede magari la propria squadra in Serie D o nelle categorie inferiori e ritiene che gli venga tolto un po' di spazio dalle formazioni Under 23. Secondo me, vedendo quello che ha fatto la Juventus negli anni, cioè lanciare alcuni ragazzi che sono in prima squadra, ovviamente il caso più emblematico è il Bitto, lanciarne altri che comunque sono ad alto livello nel professionismo, perché noi poi consideriamo questo aspetto, serve anche a recuperare talenti e secondo me è un po' più difficile capire un'opposizione, diciamo, degli addetti ai lavori, perché io credo che i risultati siano sotto gli occhi di tutti se solo, diciamo, ci si toglie qualche preconcetto, ecco.
1: E Ivan, tieniti pronto per giovedì questo argomento perché per tua fortuna sono scoccate, anzi addirittura le ore 10:01, quindi io devo salutarti per andare in pubblicità, ma tieniti pronto per giovedì.
0: Buon proseguimento. Ciao Claudia.
1: Grazie mille a Ivan Cardia e alla redazione di TuttoC.com. Noi ci prendiamo adesso una piccolissima pausa pubblicitaria, ma torneremo a breve con la seconda parte di A Tutta C.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Mancini cala il poker nel match del riscatto valevole per la seconda giornata del gruppo A di Nations League e vince contro la Turchia 4-1 grazie alle reti di bastoni frattesi dell'esordiente Kayode e di Pio Esposito. L'onore dei turchi è però salvo grazie a Ilmazza, autore anche di una seconda rete poi annullata. Il mancio ricomincia da tre: Donnarumma in porta, Tonali a centrocampo e Pio Esposito in attacco. Solo tre invece i reduci dalla scarsa prestazione di venerdì scorso contro il Belgio. E l'Italia infatti sembra un'altra, tonica e reattiva, dà vita ad un primo tempo praticamente perfetto. Il tridente con i fratelli Esposito e Raspadori funziona a meraviglia. Kayode supera l'esordio e Scalvini e Bastoni nel cuore della difesa fanno dimenticare quello che non ha funzionato della coppia Mancini-Coppola. Sentiamo il CT dopo il match.
1: Sono stati bravi, avevamo giocatori un po' freschi, un po' diversi, però sono stati bravi perché non era una partita così semplice, scontata. È stata così perché hanno fatto tutto molto bene. Pensavamo che Raspadori, venendo dentro al campo, potesse mettere in difficoltà. Kayode è stato bravo perché comunque era il debutto e non era così semplice, come è stato bravo Fagioli che ha fatto una grande partita, ma per 60 minuti sono stati veramente bravissimi. Poi un pochino si è calati perché il campo era veramente pesante ed è stata normale anche la reazione della Turchia.
0: Dopo la separazione da Carlos Cuesta, il Parma ha scelto Alberto Gilardino, l'ex allenatore di Genoa e Pisa. Dopo aver risolto il contratto che lo lega ancora al club toscano, è arrivato in serata a Parma per firmare quello con la sua nuova squadra. La firma vale fino a giugno, con opzione di rinnovo libera a favore del Parma per la stagione 2027-28. Il basket. Il derby italiano di Eurolega arriva subito alla seconda giornata. L'Olimpia Milano ospita la Virtus Bologna mettendo in palio la prima vittoria europea per entrambe le squadre sconfitte nel turno precedente. L'Eurolega di Olimpia Milano e Virtus Bologna è cominciata con due sconfitte in trasferta a Belgrado per i campioni d'Italia e Istanbul per le Bunere. Il primo derby stagionale in Europa mette quindi in palio il primo successo in Eurolega per le due squadre che si sono già affrontate due settimane fa nella semifinale di Supercoppa Italiana, vinta da Milano grazie ad un ottimo primo tempo, andando poi a conquistare il trofeo. E comincia questa sera anche l'Eurocup in versione maxi con 32 squadre. Trento va in trasferta a Klaipėda in Lituania alle 18, mentre Venezia ospita Francoforte alla Palataliercio alle 20. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C, dove ci concentriamo maggiormente su tutto quello che sta accadendo in categoria. Sono ore piuttosto frenetiche, io ho fatto un po' di vacanza e beh, è successo veramente di tutto in questi 12-13 giorni in cui sono stata assente. Allora, nella prima parte della nostra trasmissione con Ivan Cardia abbiamo un po' affrontato il tema nazionale legato alla Serie C, perché ieri l'esordio di Dumbia con la maglia azzurra è chiaro che ha acceso un po' i riflettori su tutto quello anche che è stato il lavoro di uno dei club di categoria, l'Albino Leffe, un Albino Leffe che tra l'altro in estate aveva dovuto procedere con il cambio allenatore perché per motivi strettamente personali il tecnico, allora Giovanni Lopez, si sarebbe dovuto avvicinare a casa ed era approdato sulla panchina del Guidonia Montecelio, che però ha richiamato Ciro Ginestra in data 23 settembre, quindi insomma la scorsa settimana, ma anche il weekend che è trascorso ha lasciato diversi strascichi, perché si contano, si iniziano a contare davvero diversi esoneri in questi giorni. Gli ultimi sono stati tra il girone A e il girone B, ovvero quello di Alessandro Birindelli a Novara, esonerato ieri, e quello di Roberto Boscaglia alla San Benedettese, anche questo comunicato nella giornata di ieri, mentre questa mattina proprio la formazione marchigiana ha annunciato il nuovo allenatore. Sembrava dovesse essere Roberto Stellone, l'ex Vispesaro, era lui il nome forte per la panchina rossoblù, una Samp che deve insomma risollevarsi dopo un avvio disastrato, ma molto a sorpresa, almeno per me è stata un po' una sorpresa. I rossoblù hanno richiamato Filippo D'Alesio, che già lo scorso anno aveva guidato la formazione, mi riviene un rossoblù marchigiana, quindi insomma portate pazienza. Dicevo, D'Alesio aveva guidato anche nella scorsa stagione la San Benedettese, non ricordo se era ancora sotto contratto con il club, ma insomma è stato richiamato lui, che ha vissuto nell'anno passato sicuramente un campionato molto particolare. Era alla guida del Rimini, un Rimini che poi, come sapete tutti, è stato estromesso dalla stagione, poi passato alla Samp, ma i risultati non lo hanno premiato ed ecco dunque che il club si era affidato a Boscaglia, un Boscaglia che dopo aver salvato la formazione nel passato campionato è stato invece ora esonerato. Mi viene da pensare che D'Alesio fosse ancora sotto contratto con la Samp, ne parleremo poi meglio nelle prossime puntate, dovrò ricercarlo, ma insomma i rossoblù decidono di ripartire da una nota, da un volto noto. Nella giornata di ieri invece è stato annunciato anche l'arrivo di Alessandro Bruno sulla panchina del Pineto, un Pineto che domenica ha esonerato Enrico Barilari. Non c'è ancora invece il nome nuovo per la Giana Erminio, una Giana che però dovrebbe probabilmente annunciare a breve l'arrivo di Tacchinardi dell'ex pergolettese. È uno tra i nomi possibili, non resta quindi che attendere. C'è invece un Renate che ha già cambiato in panchina. A Giacomo Gattuso è subentrato Simone Banchieri, ma il momento del Renate non è sicuramente tra i più facili, anche se il direttore generale delle Pantere Nerazzurre ci crede, il direttore generale Massimo Crippa, e ai canali ufficiali del club ha espresso parole di assoluta fiducia verso la sua squadra. Ha detto che è una squadra comunque competitiva, che ha le carte in regola per tirarsi fuori da un momento decisamente no, come quello che sta vivendo la squadra ora appunto guidata da Barilari. Dice Crippa: siamo in un momento di difficoltà, la classifica lo testimonia. Dobbiamo lavorare ancora più duramente tutti insieme per uscire da questa situazione delicata. È il momento di compattarci, essere uniti, pensare positivo e fare ancora di più, perché evidentemente quanto fatto finora non è stato sufficiente. Negli ultimi anni Renate si è abituato a campionati importanti e a frequentare con continuità la zona playoff, ma in 17 anni di professionismo sappiamo bene anche cosa significhi soffrire e lottare nelle zone pericolose della classifica. Non è qualcosa che ci spaventa, ma adesso servono fame, umiltà e la volontà di essere legati l'uno all'altro. Dobbiamo uscire tutti insieme da questa situazione. Siamo convinti di avere una rosa composta da giocatori di valore e da persone competenti che hanno sempre dimostrato nel loro percorso di saper fare bene questo lavoro. Abbiamo tutte le carte in regola per uscire da questo momento di difficoltà, ma dobbiamo dimostrarlo di più ogni giorno. Questo dunque è il pensiero di Crippa, ed è vero che di fatto ci si lascia spesso ingannare da quelle che sono state le ultime stagioni di una squadra. C'è ad esempio anche la Pianese, che non sta vivendo un buon inizio di annata, ma il tecnico Andrea Zanchetta non sembra assolutamente essere in discussione. Del resto, come spesso è stato ripetuto dalle varie compagini della formazione amiatina, il primario obiettivo è la salvezza, nonostante appunto negli ultimi 2 anni di Serie C sia andata sempre migliorando e abbia sempre centrato i playoff. Quindi fa un po' strano vedere la Pianese nelle zone bassissime della classifica. Finisse oggi il campionato, la squadra sarebbe retrocessa, ma insomma c'è ancora tempo, questo è fuori discussione. Ma è anche vero appunto che l'obiettivo primario da sempre dichiarato dalle componenti del club è quello della salvezza. È forse più un discorso esterno quello di vedere strana la Pianese nei bassi fondi della classifica. Sono io la prima che dopo il KO di Livorno ha pensato all'esonero di Zanchetta, cosa che invece non è successa. Di fatto gli esoneri sono stati maggiormente nel girone A e nel girone B di terza serie. Nel girone C solo la Scafatesi ha sollevato dall'incarico Giovanni Ferraro, affidando al momento ad interim la panchina Michele Fazzolo, che però è quasi un mese che sta guidando la squadra neopromossa, quindi chissà, magari rimarrà lui fino in fondo alla stagione. Anche la Scafatese è vero che ha lanciato ambizioni notevoli dopo quelle dell'anno scorso, però insomma un campionato verso la salvezza, beh, può condurlo tranquillamente senza dover poi recriminarsi qualcosa. Chi invece forse ha qualcosa da doversi recriminare un po' è la Salernitana. Serse Cosmi non è assolutamente in discussione, ma non si può certo parlare di un'ottima estate, di un ottimo avvio di campionato da parte dei Granata, che sono caduti in casa del Crotone nell'ultimo turno di campionato con i pitagorici, che tra l'altro hanno tolto quella penalità con cui partivano e che era un po' un gap per la loro classifica. Il Crotone ha battuto la Salernitana, che non naviga secondo me in buone acque per quelli che erano i presupposti iniziali. Anche in questo caso qui il campionato è lungo e di sicuro potrà anche risalire la china, ma non mi sembra che in questo momento, a mio modestissimo parere, ci siano le situazioni per farlo. Lo ripetiamo, non c'è niente di cambiamenti in imminente, però non è nemmeno un buon momento quello dei Granata. A ogni modo, io vi faccio ascoltare la lunga intervista post gara, quella dopo la sconfitta di Crotone, dell'allenatore Serse Cosmi. Subito dopo andremo in pubblicità e poi rientreremo con la terza e ultima parte della nostra trasmissione. Vi lascio quindi alle parole di Cosmi.
1: Buonasera a tutti, sono presente per il mio lavoro, come sempre, un attimo.

0: quello che tutti vogliono ottenere. Non merito di entrare completamente.
1: Quando il

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Mancini cala il poker nel match del riscatto valevole per la seconda giornata del gruppo A di Nations League e vince contro la Turchia 4-1 grazie alle reti di Bastoni Frattesi, dell'esordiente Kayode e di Pio Esposito. L'onore dei turchi è però salvo grazie a Yılmaz, autore anche di una seconda rete poi annullata. Il Mancio ricomincia da tre: Donnarumma in porta, Tonali a centrocampo e Pio Esposito in attacco. Solo tre invece i reduci dalla scarsa prestazione di venerdì scorso contro il Belgio. E l'Italia infatti sembra un'altra, tonica e reattiva, dà vita ad un primo tempo praticamente perfetto. Il tridente con i fratelli Esposito e Raspadori funziona a meraviglia. Kayode supera l'esordio e Scalvini e Bastoni nel cuore della difesa fanno dimenticare quello che non ha funzionato della coppia Mancini-Coppola. Sentiamo il CT dopo il match.
1: Sono stati bravi, avevamo giocatori un po' freschi, un po' diversi, però sono stati bravi perché non era una partita così semplice, scontata. È stata così perché hanno fatto tutto molto bene. Pensavamo che Raspadori, venendo dentro al campo, potesse mettere in difficoltà. Kayode è stato bravo perché comunque era il debutto e non era così semplice, come è stato bravo Fagioli che ha fatto una grande partita, ma per 60 minuti sono stati veramente bravissimi. Poi un pochino si è calati perché il campo era veramente pesante ed è stata normale anche la reazione della Turchia.
0: Dopo la separazione da Carlos Cuesta, il Parma ha scelto Alberto Gilardino, l'ex allenatore di Genoa e Pisa. Dopo aver risolto il contratto che lo lega ancora al club toscano, è arrivato in serata a Parma per firmare quello con la sua nuova squadra. La firma vale fino a giugno, con opzione di rinnovo libera a favore del Parma per la stagione 2027-28. Il basket. Il derby italiano di Eurolega arriva subito alla seconda giornata. L'Olimpia Milano ospita la Virtus Bologna mettendo in palio la prima vittoria europea per entrambe le squadre sconfitte nel turno precedente. L'Eurolega di Olimpia Milano e Virtus Bologna è cominciata con due sconfitte in trasferta a Belgrado per i campioni d'Italia e Istanbul per le Bunere. Il primo derby stagionale in Europa mette quindi in palio il primo successo in Eurolega per le due squadre che si sono già affrontate due settimane fa nella semifinale di Supercoppa Italiana, vinta da Milano grazie ad un ottimo primo tempo, andando poi a conquistare il trofeo. E comincia questa sera anche l'Eurocup in versione maxi con 32 squadre. Trento va in trasferta a Klaipėda in Lituania alle 18, mentre Venezia ospita Francoforte al Palatalierchio alle 20. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà. Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Nuovamente in studio con la terza e ultima parte di A Tutta C. Ci siamo lasciati con le parole di Serse Cosmi e a breve vi lascerò con le parole di un allenatore che invece sembra aver ritrovato la via, perché dopo tre sconfitte consecutive maturate contro Ravenna, Spezia e Grosseto, Ravenna e Spezia formazioni che lottano sicuramente per il salto in Serie B, il Perugia è tornato a vincere e non lo ha fatto con una formazione così, non che le altre lo siano, ma insomma il Perugia ha vinto con una big di questo raggruppamento del girone B, ha vinto contro la Reggiana 1-0 in favore della formazione degli uomini di mister Aimodiana, con Tozzuolo che al quarto minuto del primo tempo ha segnato il gol che poi ha deciso tutti i restanti minuti di gioco, che beh, sono stati sicuramente tanti. Ma prima di farvi ascoltare quelle che sono state le parole dell'allenatore del Grifo, io vi ricordo di seguire come sempre tuttomercatoweb.com, oltre che TMV Radio, dove ci saranno successivamente a noi altre interessantissime trasmissioni che racconteranno di tutto il calcio italiano e non solo della Serie C, calcio italiano e calcio estero, ovviamente tutto ciò che potete leggere anche sul nostro portale. Con A Tutta C invece l'appuntamento è fissato a domani, come sempre, alle ore 9:45. Quindi beh, insomma, andiamo da un tecnico sconfitto, Serse Cosmi, un tecnico che forse è un pochino in apnea, a un allenatore che invece ha ripreso a respirare dopo tre brutti KO che avevano messo un po' la piazza in agitazione. Il Perugia batte la Reggiana e io vi saluto in questo martedì 29 settembre con le parole di Aimodiana. Grazie mille a voi per essere stati in nostra compagnia.
1: Buonasera mister Massimiliano Camilletti, il messaggero.
2: Buonasera.
1: A Reggio Emilia dicono che quando sei spalle al muro dai il meglio di te. È così? Ti sei sentito in bilico dopo queste tre sconfitte consecutive?
2: Assolutamente no. Questo sono pensieri vostri, come al solito, ma non avevo dubbi che arrivavano da Reggio questa roba qua. Si dimenticano troppo presto a Reggio, hanno sempre qualcosa da dire contro, nonostante quello che è stato. Ma in bilico, ragazzi, ma voi è difficile spiegare determinate cose, perché bisogna viverlo il calcio. Questo, noi stiamo vivendo un percorso bilico, non bilico, ma posso dirti una cosa, non mi sarebbe importato nulla, nel senso che noi ci stiamo mettendo il massimo impegno, sappiamo cosa, quello che dobbiamo fare, abbiamo avuto delle difficoltà pazzesche che ne abbiamo parlato, anche se fosse andata male oggi, anche se avessero deciso di sollevarmi, saremmo stati orgogliosi del lavoro che abbiamo provato a fare, e oggi siamo orgogliosi invece di raccontare una partita che almeno mette in risalto il fatto che tutte le cose che dico da qualche settimana e poi escono, una migliore condizione atletica ti fa giocare meglio, ti fa star meglio in campo, il recupero di alcuni giocatori che non avete mai nemmeno visto e portati a una condizione migliore possono dare meglio. È chiaro che di fronte a delle sconfitte anche importanti è sempre un po' complicato spiegarlo. Ci vuole una partita fatta come quella di oggi che ti ha dato l'idea di quello che può diventare questa squadra. Ma io non faccio voli pindarici, mi aspetto già da sabato Gubbio un'altra partita che sarà difficile. Vediamo se riusciamo a trovare questa continuità. Intanto abbiamo recuperato dei giocatori, li abbiamo portati in condizione migliore, si è avverato quello che abbiamo sempre detto. Siamo convinti che se la squadra migliora atleticamente, nella testa, nel fisico, il lavoro che stiamo portando avanti porterà dei frutti e speriamo che li porti. Tanto oggi abbiamo fatto una partita importante, non abbiamo subito gol, abbiamo sofferto, sì, sì, normale, abbiamo fatto una partita però anche da contenuti tecnici, secondo me, interessanti. Felice per i ragazzi perché avevano bisogno di una prestazione simile. Mi dispiace perché contro la Reggiana io ho il cuore reggiano, devo essere onesto. Quindi vincere proprio contro questa squadra un pochettino mi dispiace, ma allo stesso tempo, guardando poi quello che interessa a noi, era importante per noi fare una bella partita. Poi bilico, non bilico, nel calcio, noi allenatori, credete, quando parliamo tra di noi sappiamo benissimo che siamo a tempo, sappiamo benissimo che la responsabilità sarà sempre comunque nostra in tutti i casi, ma la mia società non mi ha mai fatto sentire neanche un momento né la gente né che, perché? Perché stiamo lavorando tutti per un obiettivo dove può esserci anche dei momenti di difficoltà.
3: Mister, buonasera. Antonino Caravella, Agenzia Stampa Italia, Tifo Grifo. Intanto complimenti per la bellissima e convincente vittoria. Se lei voleva una squadra, io ho scritto, più attenta e concreta, capace di evitare gli errori fatti in precedenza, no? Rispetto agli avversari, direi che oggi di non aver paura, di essere aggressiva, direi che i suoi giocatori l'hanno presa proprio letteralmente, le sue indicazioni.
2: Sì, all'inizio ancora qualche tentennamento, al di là di qualche ripartenza importante che abbiamo fatto, però ancora qualche tentennamento dietro, abbiamo rischiato subito qualcosina, ma ho visto rispetto al passato una squadra che ha reagito immediatamente, ma questo fa parte un po' della crescita. Ragazzi, stiamo lavorando ormai da un mese e mezzo, quasi due, direi che i primi frutti si stanno vedendo. Complimenti già a farli ai ragazzi, perché io so quanto soffrano, quanto sia difficile. Questa è una piazza esigente, giusto che sia così, deve essere sempre più esigente. Finché vede la squadra che combatte, credo che siano contenti. Se riusciamo a metterci dentro la vittoria, tanto meglio. Oggi è una partita che potevamo vincere, perdere, pareggiare, ma sarei venuto qua lo stesso contento nel dirvi che in questo momento stiamo dando il massimo di noi stessi.
4: Mister, buonasera. Antonello Tacconi, Radio Antenna Web. Quello che mi ha colpito è la forza mentale di questo Perugia, cioè comunque venire da tre partite del genere, no? In una settimana, una squadra che ha saputo, secondo me, mentalmente, mister, entrare veramente con tanta concentrazione e tanta capacità di sacrificio, ovviamente supportata da azioni, ma insomma mentalmente che squadra, si vede che oltre che l'aspetto atletico c'è anche una forza mentale del gruppo.
2: Ma guarda che è un po' tutto di conseguenza, credimi, nel senso che noi ce ne accorgiamo mentalmente, fisicamente. I giocatori, sono stato anch'io calciatore, quindi li capisco, che si vive di emozioni, si vive di queste cose qua, e oggi la squadra è stata forte mentalmente, ha capito che c'era un'opportunità importante, e questa settimana è stata una bellissima settimana lavorativa dove ci siamo parlati anche tra di noi, ci siamo un po' aperti, e non è mica detto che poi la domenica vinci per questo motivo, però sicuramente Maria ha tolto un pochettino l'ambiente, comunque ci ha fatto lavorare serenamente questa settimana, non abbiamo avuto problemi. Bene, io sono allenatore, festeggio un minuto e sto già a pensare al Gubbio sabato. Loro è giusto che invece si rilassino.
5: Ciao mister, Alessio Torzuoli a cipugia.com. Allora, volevo sottolineare la prova di alcuni giocatori, no? Che è cresciuta particolarmente rispetto alle precedenti prestazioni. Parlo di Ladinetti, di Langella, centrocampo, ma anche dietro Tozzolo, Stramaccioni, poi davanti sicuramente l'olandese ha fatto vedere che comunque anche in quel ruolo un po' di rifinitura, più che di prima punta, cioè Detti insomma un po', no? Regga il reparto da solo e faccia la differenza.
2: Sì, anche perché poi abbiamo sempre insistito, al di là delle prestazioni buone o non buone, quando credi in un giocatore e credi che quel giocatore lì possa arrivare a determinati standard di performance, ci lavori perché ci arrivi. Poi non te li fa vedere, a tratti te lo fa vedere, e ci sono partite dove te lo fa vedere chiaramente.
6: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Voce giallorossa in podcast.
8: Rodrigo Mora ha lasciato un altro segnale durante questa sosta per le nazionali. Con il Portogallo Under 21 nella sfida contro la Bulgaria, il classe 2007 è partito titolare con la maglia numero 10 e ha giocato tutti i 90 minuti, servendo l'assist per il gol di Varela. Il Portogallo ha poi perso 2-1, ma per Mora è arrivato un altro dato positivo nel suo percorso con la selezione giovanile. Con Mora servirà pazienza, non bisogna avere fretta di vedere subito tutto quello che il giocatore può dare, né aspettarsi che ogni partita possa essere quella definitiva per la consacrazione. Mora è un ragazzo giovane di 19 anni e la sua esperienza giallorossa è appena iniziata. La Roma ha scelto di puntare su di lui e gli sta dando spazio. Gasperini lo ha già utilizzato in questo inizio di stagione, in cui ha soddisfatto le aspettative regalando ai tifosi e a Gasperini il primo gol in maglia giallorossa. Il tecnico di Grugliasco aveva già parlato delle sue qualità e dei suoi margini di crescita già prima dell'esordio in campionato e alla vigilia del match contro il Torino. l'assist con il Portogallo è quindi un altro piccolo tassello. Un modo per ricordare che le qualità ci sono e che Mora bisogna semplicemente del tempo necessario per mostrare anche con continuità. A Roma, soprattutto con un giocatore così giovane, la parola chiave deve essere pazienza. Lasciargli il tempo di ambientarsi, di conoscere la squadra, il campionato e le richieste del suo allenatore. Arriverà il momento in cui Rodrigo Mora potrà far vedere fino in fondo le sue qualità anche con la maglia della Roma e quel momento non va anticipato, va aspettato. Il podcast torna domani. Per vocegiallorossa.it, Benedetta Ucchedu.
7: Voce Giallorossa in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. Milan News in podcast.
9: Amici e amiche di Milan News in podcast, ben ritrovati. Lunedì 28 settembre iniziamo quella che è la seconda settimana di sosta e pian piano ci avviciniamo al giro di boa che poi porterà al ritorno in campo del Milan. Prima di iniziare, insomma, a parlare, a discutere dei vari argomenti di oggi, ci tenevo a nome di tutta la redazione di milannews.it a ricordare, a fare le condoglianze a tutta la famiglia per la scomparsa di Stefano Verbania a 57 anni, un tifoso rossonero che sui social raccontava del suo percorso, della sua malattia, ma che insomma coinvolgeva tutti con la sua serenità, col suo ottimismo e che è stato amato e apprezzato non solo dai tifosi del Milan ma da tifosi italiani in generale, e ci ha lasciato questa mattina, quindi un pensiero nei suoi confronti è doveroso. Detto questo, continuiamo a fare insomma quello che dobbiamo fare, parliamo di Milan, nello specifico dei calciatori rossoneri che sono impegnati con le rispettive nazionali. C'è sempre un po' di timore quando arrivano le soste tra possibili infortuni, possibili problemi, magari poi partite negative, ma bisogna dire che fino a questo momento insomma lo score dei giocatori del Milan è decisamente positivo. Iniziamo dalla più recente, che è quello ovvero la partita di Gonzalo Ramos di ieri, che è partito finalmente titolare col Portogallo contro la Norvegia di Holland, quindi non una sfida qualsiasi, e ha fatto vedere insomma tutto quello che c'è stato di positivo nelle sue prestazioni rossonere in questo avvio di stagione. Tanta corsa, chiama per primo il pressing, è sempre proattivo, è sempre concentrato, si fa trovare dai compagni, lavora per i compagni e quando ha l'occasione fa gol. Il gol arriva ieri sicuramente per un errore del portiere norvegese che sbaglia il passaggio filtrante in avvio di manovra. L'attaccante del Milan però è stato molto molto molto bravo a farsi trovare pronto, recettivo, ha intercettato il passaggio e poi subito è andato al tiro dalla circa una ventina di metri con il pallonetto. Un bel gesto tecnico, tanti magari si focalizzano sull'errore del portiere, noi preferiamo insomma sottolineare come Ramos fosse al 100% in partita ed è stato pronto a sfruttare l'errore avversario. Dopo pochi minuti ha avuto occasione per il raddoppio, facendosi trovare in area da insomma movimento da rapace dopo una traversa di Leao, è andato però invece col sinistro di destro ed è insomma ha sbagliato un gol che sembrava essere fatto, ma anche lì possiamo vedere il lato positivo, ovvero che si è fatto trovare al posto giusto al momento giusto. Subito dopo aveva trovato il raddoppio, cioè la doppietta personale, sarebbe stato il terzo gol portoghese, su un rilancio del portiere della formazione allenata da Orgesus, ha sfruttato ancora una volta l'indecisione del portiere avversario, ha anticipato i difensori e poi aveva depositato il pallone da posizione anche abbastanza defilata in rete, è stato annullato per una posizione iniziale di fuorigioco, ma si è trattato di centimetri. Comunque Ramos ha fatto vedere di essere bello, bello presente, bello sveglio, tecnicamente c'è, è tornato a essere piuttosto pulito, il gol in pallonetto insomma è un bel gesto tecnico e speriamo che possa dargli ancora più, più fiducia nei propri mezzi. C'è da fare una specifica su Pavlovic, che ieri è uscito al minuto 72 circa nella gara tra Serbia e Olanda, che hanno vinto, che ha vinto la squadra allenata da Xavi,

dei carichi di lavoro e di stress fisico la prossima partita contro la Germania, ma insomma dovrebbe essere tutto ok. Poi insomma continuiamo la lista dei rossoneri che si sono fatti notare. C'è Moreira che stasera tra l'altro gioca contro la Francia, Di Maignan e Rabiot. Moreira che ha fatto molto bene all'Olimpico, schierato da esterno a destra. Non è stato positivo così come quando ha giocato a sinistra col Milan, ma sicuramente molto meglio rispetto alla prova in colore dell'Allianz Stadium contro la Juventus, quando era stato schierato sul lato destro del campo. Maignan e Rabiot molto bene nella vittoria della Francia, quella prima da CT di Zinedine Zidane. Maignan è stato anche decisivo con una bella parata sul finale di partita su un colpo di testa. È stato molto bravo col riflesso con la mano di richiamo, quindi anche loro molto positivi. Da vedere se Rabiot stasera sarà nuovamente titolare, Maignan sicuramente. C'è poi anche la Svizzera che ha giocato di recente. Yashari ha finalmente disputato 90 minuti di partita contro la Macedonia del Nord di fianco a Freuler. È stata una buona prova, ma nella Svizzera ovviamente va citato Atekame, anche se non è attualmente al Milan, lui è in prestito al Lione. Insomma, ha dato seguito alle ottime prestazioni di questo inizio stagione, un assist, insomma poi si può discutere sul secondo, ma diciamo che è entrato anche nel terzo gol della Svizzera, assist per il secondo gol, è entrato anche nel terzo gol, con la difesa a 4 da terzino sta facendo benissimo, è un giocatore sicuro dei propri mezzi, non ha paura di spingere, non ha paura di attaccare, atleticamente sta molto bene e in questo avvio di stagione insomma ha fatto vedere un netto passo avanti rispetto alla passata annata in Serie A. Vuol dire che l'esperienza di un anno nel nostro campionato, non è stato titolare ovviamente, però insomma è stato chiamato spesso in causa da Allegri, insomma gli è servita. C'è anche da segnalare Musa che nell'amichevole contro il Perù, che poi gli Stati Uniti hanno vinto 4-1, in gol anche l'ex rossonero La Padula, è stato un'ora di gioco in campo, quindi ha ritrovato la nazionale dopo che non era stato convocato per il mondiale vista la brutta stagione in prestito all'Atalanta. Ha giocato con la maglia numero 10, ma lo diciamo col sorriso che di solito è di Christian Pulisic, ha giocato nei due di centrocampo, quindi anche Musa coglie i frutti del lavoro fatti col Milan di Amorim, ha ritrovato la nazionale. Lo stesso si può dire anche di Chukwueze, titolare contro il Madagascar, non ha segnato o ha fornito assist, ma è stato il giocatore, finché è stato in campo, è stato il calciatore che ha creato più occasioni chiave e che ha dribblato di più, anche lui nel ruolo solito a destra, anche se con la Nigeria non fa l'esterno a tutta fascia ma gioca alla destra, comunque un calciatore che si vede che tra prestito in Inghilterra e questi primi mesi con Amorim sta aggiungendo qualcosa al suo modo di giocare. Ci sono poi Bartesani, Camarda e Sisse che al momento stanno facendo solo degli amichevoli con l'Italia Under 21 in attesa che il 1 ottobre giochino contro l'Armenia per le qualificazioni agli europei di categoria del prossimo anno. Quindi per ora, quando siamo quasi arrivati al giro di boa, una sosta molto positiva per il Milan. Ci stavamo dimenticando di Luka Modric. Luka Modric che ha oltre 41 anni, ha segnato il gol diciamo più anziano della storia della nazionale croata, un bel destro a incrociare, si è inteso molto bene con i compagni, insieme a Kovacic ha fatto una buona prova nel centrocampo a due, insomma stimato dal CT, stimato dai compagni. Sono serate importanti queste per Modric, che a 41 anni si sente insomma vivo calcisticamente, può fare ancora nettamente la differenza, così come non abbiamo dubbi riuscirà a fare anche al Milan. Va trovato solo il modo giusto per coinvolgerlo, ecco. Però insomma il conto finale è positivo, i giocatori del Milan in nazionale si trovano a proprio agio,
più o meno tutti quelli che abbiamo citato giocano in formazioni.

0: che attuano un calcio, provano a fare un calcio offensivo votato all'attacco, e quindi insomma si trovano bene anche rispetto al lavoro che hanno fatto con Amorim in queste settimane. Quindi in attesa di capire cosa succederà nelle prossime partite, oggi abbiamo detto che giocano Maignan, Rabiot, Moreira e anche De Winter col Belgio, che contro l'Italia è stato in tribuna, e quindi vi terremo sicuramente aggiornati su milannews.it con tutto quello che succede, minutaggi, gol, assist, pagelle sulle prestazioni e insomma tutto quello che concerne questa sosta. Insomma, l'augurio che si arrivi presto al ritorno in campo del Milan e che questo periodo positivo continui per tutti i protagonisti rossoneri.
1: Milan News in podcast.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Poco fa gli agenti della squadra mobile di Campobasso e gli uomini del servizio centrale operativo della polizia sono entrati per una perquisizione nello studio di commercialista di Gianni Di Vita, Pietracatella, marito e padre di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, morte per avvelenamento da ricina. L'ufficio si trova di fronte all'abitazione della famiglia Di Vita Di Jelsi. Ieri si erano concluse le analisi sul computer e sulla chiavetta USB della famiglia Di Vita.
2: I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Napoli hanno eseguito un'ordinanza cautelare emessa dal GIP partenopeo nei confronti di 20 persone accusate a vario titolo dei reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, emissioni di fatture per operazioni inesistenti, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e favoreggiamento. L'indagine ha riguardato le opere infrastrutturali per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità alta capacità Napoli-Bari, nello specifico le tratte in fase di realizzazione nelle province di Napoli, Avellino e Benevento.
3: Un numero di scarpa compatibile con quella del killer, un'impronta forse insanguinata lasciata vicino al corpo della vittima e un'aggressione che è durata a lungo. La procura di Pavia riavvolge il nastro degli indizi contro Andrea Sempio e riconsegna, dopo la chiusura delle indagini dello scorso maggio, un avviso di conclusione e indagini identico nelle accuse e rafforzato con le ulteriori 4 consulenze per l'omicidio di Chiara Poggi.
2: A Catania riprende l'emissione di cenere vulcanica dal cratere di nord-est dell'Etna, che produce una nube eruttiva alta 4 km. La dispersione è in direzione sud. E quanto emerge dall'avviso per il volo, il VONA, emesso dall'INGV Osservatorio Etneo di Catania, che è risalito da arancione a rosso, il massimo grado di allerta. Di conseguenza, le operazioni di volo all'aeroporto Fontana Rossa di Catania sono state sospese almeno fino alle 15.
3: Dopo Eni e IP, anche Kuwait metterà un tetto al prezzo dei carburanti. Kuwait Italia, accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio, confermando il proprio impegno a sostegno dei consumatori. Lo si legge in una nota della società, secondo cui il price cap avrà una durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre ed è volto a generare benefici tangibili per gli automobilisti.
2: E siamo al calcio. Il CT della nazionale Roberto Mancini resta con i piedi per terra nonostante la bella vittoria dell'Italia contro la Turchia. I ragazzi hanno giocato bene, se la sono meritata, e serve per capire che loro possono fare cose buone. Sentiamo.
4: Sicuramente per i ragazzi più giovani venire a vincere qua, dove non è un campo così semplice, perché la Francia poi ci ha vinto 1-0 rischiando, credo che sia importante. Adesso bisogna continuare. Si può perdere una volta e vincere l'altra. Questo è il nostro percorso e sappiamo che potrà essere ancora così.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio, TMV Radio, TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio, vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi, un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: se lo hai letto su tuttomercatoweb.com. È realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
8: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
7: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
9: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
10: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
9: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
10: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
9: Istitutogiglio.it.
10: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
11: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
12: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
1: Male la prima, molto meglio la seconda. La nostra nazionale risponde alle critiche e comunque a un esordio da brividi in casa a Roma contro il Belgio, una partita praticamente giocata mai, malissimo e sotto ogni aspettativa, sempre nelle mani di un Belgio molto meglio organizzato. Replica in maniera diversa, cambiando alcuni fattori all'interno dell'equazione, quindi cambiando una formazione, rinforzando un centrocampo, mettendo fosforo ed energia con Tonali e Fagioli, mi viene in mente, ma soprattutto nel carattere cerca di tirar fuori qualcosa, e in Turchia arriva una vittoria schiacciante per 4-1, gara già archiviata dopo appena 27 minuti di gioco, con la nazionale italiana che era in vantaggio 3-0 anche in virtù della rete di Caiodi al suo esordio in nazionale, timbrando appunto il cartellino del gol. Non manca come al solito la rete di Frattesi, che è diventato un po' il giocatore principale, no, di questo avvio di stagione in Serie A, dove praticamente appena arrivata la Lazio ha segnato già 3 gol, adesso anche al suo esordio in nazionale trova il gol del vantaggio, così come poi Bastoni aveva stappato la partita con una bella conclusione da terra in area di rigore sotto l'incrocio. Va pesata anche la rivale di turno, questa Turchia di Vincenzo Montella, che la vive malissimo, un momento veramente complicato e difficile, con i tifosi turchi che per tutta la gara chiedevano le dimissioni del proprio allenatore, con il portiere turco che è veramente andato incontro Baynidir, io ho difficoltà con alcune pronunce, che è stato veramente un portiere che manco a calcetto vorresti auspicarti di avere, quindi ogni volta che toccava palla il popolo turco lo fischiava. Si entra dallo spogliatoio nel secondo tempo, si vede una Turchia un po' strigliata, diciamo così, che prova a tirar fuori un pizzico di orgoglio, trova in apertura, complice anche qualche svarione difensivo azzurro, la rete che con Hilmaz riapre, tra molte virgolette, i giochi. Lo stesso Hilmaz in realtà trova anche la rete del raddoppio, ma il gol è stato annullato per un fuorigioco attivo di un suo compagno di squadra davanti a Donnarumma, tra parentesi bravissima la terna arbitrale che ha fatto un arbitraggio eccezionale, eccellente. Dopodiché l'Italia ha sfiorato anche il quinto gol, ma anche la Turchia ha sfiorato in un paio di circostanze almeno un altro gol. Si ritorna a casa con un bagaglio pieno di soddisfazione, ma occhio a sentirsi arrivati, perché c'è da valutare molto anche l'avversario di turno, una Turchia che mi è sembrata in grande difficoltà. La prova del 9, inutile dirlo, venerdì a Saint-Denis contro la Francia, che ha battuto il Belgio a domicilio. Quindi tanto di cui parlare. Buongiorno da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia. Andiamo a dare subito il buongiorno a Niccolò Ceccarini. Cecca, ciao!
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Ciao Vincenzo, buona giornata a tutti.
1: Buona giornata, e mi devi trovare subito una sintesi tra la prima nazionale che abbiamo visto, quella deprimente, possiamo dire, contro il Belgio, e quella invece molto piacevole contro la Turchia.
2: Ma io credo che la sintesi sia a metà, nel senso che forse troppo brutti per essere veri contro il Belgio e magari troppo belli per essere veri contro la Turchia, per cui come al solito in Italia partiamo da un posto e andiamo a un altro, no? Naturalmente andiamo a dire che è tutto sbagliato, che Mancini ha sbagliato tutte le sue mosse, che questa nazionale deve ricominciare da zero un'altra volta. Poi ieri sera arriva questa bella vittoria, arriva questo risultato così pesante, così importante, e ricambiamo il giudizio. Siamo Italia, questo in tutti i nostri lati più belli, più tristi, più brutti, più disequilibrati possibili. Siamo un paese così, un paese alla rovescia, nel senso che comunque sia non abbiamo mai il giusto mezzo. Abbiamo massacrato il povero Romano nella partita di esordio, che probabilmente è stata una scelta sbagliata di Roberto Mancini, ma non c'era assolutamente bisogno di massacrarlo, invece è stato massacrato. E questo naturalmente fa parte di un progetto di crescita di alcuni giocatori, perché poi vogliamo i giovani, andiamo a prendere un giocatore che comunque aveva fatto le giovanili fino all'under 20 con la Svizzera, lo prendiamo perché siamo convinti che sia bravo, sbaglia un passaggio, per me non era da schierare perché io l'avevo già vista utile, non mi era sembrato in grande condizione fisica e quindi forse non era il caso di buttarlo nella lista una partita così importante, però al di là dell'errore di Mancini è un richiamo che faccio anche alla categoria, dobbiamo essere un po' migliori tutti noi, perché poi alla fine vogliamo l'Italia dei giovani, vogliamo cercare di mettere dentro più giocatori interessanti possibili e poi non gli lasciamo la possibilità di sbagliare, e quindi naturalmente dobbiamo poi disintegrare e distruggere tutto, quando secondo me il problema non è solo il discorso dei talenti, il problema è la federazione, una federazione che rischia il commissariamento, una federazione che non ha un peso politico a livello internazionale, una federazione che non incide più ormai come si incideva tanti anni fa. Quindi al di là di questo, ecco, io credo che mentre era tutto, come diceva il grande Gino Bartali, è tutto sbagliato e tutto da rifare, io credo che non ci sia tutto sbagliato, c'è molto da fare, quello sì. E l'Italia di ieri abbiamo visto delle individualità interessanti, penso a Caiode, penso, voglio dire, diciamo, lo stesso Raspadori che ha dato vivacità, ottimi segnali, ottimi feedback anche da Sebastiano Esposito. Centrocampo mi è piaciuto molto, ha sortito così, mi è piaciuto veramente tanto, con Fagioli, con Tonali, con lo stesso Frattesi. La difesa è stata sicuramente all'altezza della situazione, a parte qualche sbavatura. Però ecco, come dicevi giustamente te, noi dobbiamo solamente adesso pensare che non abbiamo fatto niente e che comunque questa vittoria può servire soprattutto per far crescere un po' di autostima, perché avviso ai naviganti, venerdì affronti la Francia, una Francia che comunque ha un potenziale enorme, per cui se perdi 3-0 con la Francia, smettiamola di passare il sabato a criticare, perché oggi non siamo la Francia, non siamo al loro livello, non siamo in queste condizioni di poter cercare di dare qualcosa in più, e quindi cerchiamo quantomeno di capire che noi dobbiamo, che il lavoro di Mancini, per quanto mi riguarda, è un lavoro che non deve essere finalizzato alla Nations League, ma alla qualificazione, all'Europeo e al Mondiale. A me interessa poco e nulla di retrocedere in Nations League, zero, forse sotto zero. A me interessa che la nazionale cresca e possa migliorare giorno dopo giorno per arrivare a fare le qualificazioni europee e poi quelle mondiali, e possa andare sia all'uno che all'altro. Questo è il nostro obiettivo, il resto sono chiacchiere.
1: Allora, sei stato chiarissimo, anche estremamente condivisibile, quindi giusto non subito mortificare i giocatori, soprattutto quelli giovani che devono avere il tempo, e mi sono piaciute le parole anche di Tonali in tal senso, che ha detto prendetevela con me, non con i giovani che devono fare esperienza.
2: Sì, l'ha detto anche Bastoni, sì, questo, l'ha detto anche Bastoni.
1: Anche Bastoni, giusto allo stesso tempo anche analizzare la partita di ieri con gli aspetti positivi, no? Trame rapide, modo di trovare il gol molto semplice, però dall'altra parte vogliamo spendere due parole su Montella, che cosa è successo a sta Turchia, che poi a me è sembrato veramente l'assenza chiaramente di Çalhanoğlu, di Yıldız, ti toglie tanto, no, a questa squadra. C'è Arda Güler che pontificava nel deserto più totale, nel primo tempo devo dire la verità anche male, nel secondo tempo invece solito giocatore che ha una visione talmente superiore agli altri che non lo seguivano, quindi ha preso letteralmente in mano la squadra, con Ilmaz che comunque lì davanti il suo lo faceva, però veramente mi è sembrata poca roba. Credi che sia ai titoli di coda l'esperienza di Vincenzo Montella sulla panchina della Turchia, o anche lì invochi maggior pazienza magari della stampa locale?
2: Ma mi dispiace per Montella, però credo dobbiamo pensare ai problemi dell'Italia piuttosto che a quelli della Turchia, francamente oggi per me è un argomento secondario. Poi sai, purtroppo le storie di CT all'interno di un gruppo, di una nazionale, hanno un percorso, hanno dei risultati, hanno delle situazioni, hanno delle performance che ti possono portare magari, no, andare a un mondiale e poi dopo riuscire a essere particolarmente deluso da due partite della Nations League, tanto per fare degli esempi. Quindi io credo che Montella abbia fatto un buon lavoro con la nazionale turca, può darsi anche che ormai sia arrivato, voglio dire, alla fine di un ciclo, lui però non si vuole dimettere, l'ho sentito, vuole rimanere, di non mollare, quindi io gli auguro tutto il bene possibile, però sai, alla fine i risultati, come vedi, sono sempre quelli che fanno la differenza e quelli che ti portano a diventare un re oppure a diventare una persona che non merita nemmeno la considerazione. Quindi io credo che dopo queste due partite Nations League forse la nazionale, la federazione turca prenderà una decisione, nel caso su Montella, anche perché non avrebbe senso fare nulla prima, no? Nel caso aspetti, voglio dire, la prossima sosta, se devi prendere un provvedimento, devi cambiare il CT o fare la prossima sosta. Però per quanto mi riguarda, per me Montella un buon lavoro l'ha fatto, vedendo il clima che c'era ieri, ho la sensazione che sarà difficile, ecco, vederlo ancora a lungo sulla panchina della Turchia.
1: Allora, invece ti chiedo, esco un attimo, poi entriamo di nuovo nella National League per la sfida di venerdì, però stiamo parlando di allenatore in bilico, parliamo dell'ultimo che è saltato, questa è l'arrivo di Gilardino. Intanto, secondo te, da quello che sai tu, diciamo, fondamentalmente addetto ai lavori, qual è, quando è maturata realmente questa decisione, da parte di chi? E poi ti chiedo se in questa sosta c'è ancora qualcuno che sta riflettendo se approfittarne per fare un cambio alla guida.
2: Ma io devo dirti, quando si è concluso il campionato scorso del Parma, sinceramente avevo delle perplessità e dei dubbi sul fatto che questa avventura di questa sulla panchina gialloblu potesse andare a lungo avanti. Poi si era parlato, no, dell'idea invece di proseguire, insomma si era un po' temporeggiato, poi alla fine hanno deciso di proseguire insieme, ma secondo me aveva dubbi lui, avevano dubbi loro. Poi probabilmente forse anche per mancanza di vere e proprie alternative per l'uno e per l'altro hanno deciso di andare avanti. Quest'anno sono partiti, c'è stato un mercato, non so quanto questo mercato abbia soddisfatto questa, non so quanto francamente forse la società si aspettasse qualcosa in più da lui, fatto sta che poi alla fine per me, per divergenze globali che comunque c'erano anche prima, nonostante si parlasse del rinnovo di questa già l'anno scorso eccetera, hanno deciso di interrompere il rapporto. Io la vedo così e credo sia andata così. Per quanto riguarda il ragionamento relativo a Gilardino, penso che lui sia adatto per questa piazza, per questo posto lavorativo, perché comunque ha tanta voglia di ritornare. Il Pisa, quando l'ho visto in Serie A allenato da Gilardino, non mi è mai dispiaciuto, mi è sembrato sempre una squadra ben organizzata. Sicuramente Gilardino ha una vocazione molto più offensiva rispetto a quella di questa. Ricordiamo che l'anno scorso il Parma insomma, ha giocato un calcio abbastanza difensivo, no? Difensivista, quindi hanno anche Pellegrino che ha fatto 10-12 gol, so come abbia fatto, perché poi anche per lui le occasioni si contavano sulle dita di una mano, e forse hanno voluto anche cambiare un po' di filosofia di gioco, e con Gilardino sicuramente andranno in un'altra direzione. Gli auguro tutto il bene possibile, comunque io credo che questa abbia fatto bene, per cui vado sottolineato anche il suo lavoro, ma i presupposti non c'erano più e ora si riparte da Gila.
1: Ti riporto brevemente di nuovo in Nation League, poi andiamo a farci una carrellata nel nostro campionato, andare ad analizzare un po' di cose, perché come dici tu giustamente, occhio che adesso c'è la Francia, attenzione ai giudizi qualora dovesse arrivare una sconfitta. È la Francia di Zinedine Zizou Zidane, che ha cominciato bene, non è spettacolare ma è pratica, è concreta, siamo molto curiosi di vederla, perché poi Zinedine Zidane ha fatto un record, no, di Champions League, ma allenando sempre soltanto il Real Madrid. Ora la selezione della nazionale, la selezionatore della nazionale, bisogna vedere come se la cava per adesso bene. Sarà una partita importante. Qual è la sintesi di formazione che ti aspetti in campo da parte di Mancini per andare a giocarsi la partita al meglio delle proprie possibilità?
2: Ma allora, io credo che il centrocampo di ieri abbia dato dimostrazione che Fagioli è probabilmente il giocatore che a livello di regia e di cabina di regia in questo momento rappresenta la soluzione migliore, senza nulla togliere agli altri. Io Frattesi lo terrei sempre in campo, come del resto Tonali, quindi si tratta solo di capire se ci vuole inserire Barella e si fa uscire Frattesi nel caso. E per quanto riguarda la difesa, magari sai, Calafiori è comunque un giocatore importante, Bastoni idem. Caiode meriterebbe la conferma dopo la partita che ha giocato ieri,
1: anche se forse in fase difensiva si è perso un po' troppo l'avversario alle spalle nel secondo tempo in particolare.
2: Sì, perché lui comunque si è tutto fuorché quel giocatore lì, è tutto fuorché quel giocatore lì, e quindi naturalmente diciamo è molto, però per esempio i difensori centrali secondo me non sono male quelli italiani, quindi voglio dire c'hai Mancini, no? C'hai Coppola, puoi scegliere, quindi davanti, ecco, l'unica cosa che non vorrei vedere è che a fare l'esterno, assolutamente no. Preferisco a quel punto che giochi Sebastiano i due Esposito, cioè io partirei sinceramente con Pio davanti per forza. Mi è piaciuto anche Sebastiano Esposito perché ha fatto una bella partita. Io giocherei sinceramente con la Francia, proverei a fare una partita, come posso dire, visto tanto sono più forti, proverà a fare una partita equilibrata ma nemmeno difensiva, tanto prima o poi il gol se loro decidono te lo fanno, e quindi non è questo, però un bel 4-3-3 ordinato, magari con, ha visto i terzini un po' più bloccati, quello di sinistra e quello di destra, quindi magari facendo uscire Caiode, mettendo Di Lorenzo, potresti giocare con Di Lorenzo Calafiori sugli esterni, Mancini Bastoni dentro, e poi magari il centrocampo te l'ho detto, davanti più Esposito per forza, e poi scegliere eventualmente due ali che ti possano dare anche un minimo di ricopertura, cioè che tornino un po' indietro a dare una mano, ecco, questo potrebbe essere il ragionamento, però poi sai, quelli sono e non è che puoi trasformare l'Italia nel Real Madrid, quindi giocheranno nella maniera migliore, però io andrei là a fare una partita tranquilla, cioè non mi starei a preoccupare troppo del risultato. Certo, l'imbarcata se la prendi ti dà sempre fastidio, però se si parte dal presupposto che questa nazionale deve crescere, abbiamo capito. Se si parte dal presupposto che basta perdere 1-0 per essere contenti, allora siamo al nulla.
1: C'è un amico, peraltro Tullio, che saluto, tifoso dell'Inter, che ci scrive spesso, eccetera, che paradossalmente da tifoso dell'Inter dice, e tu l'hai escluso se vogliamo dal centrocampo, Barella, no? Però lui dice, Barella è un po' fastidioso per tutti, lamentoso e ipercinetico, dice. È tra l'altro un centrocampista tra i migliori che abbiamo in Italia, no? Quindi sembra strano dover mettere in discussione lui. Però nel concetto di una nazionale può essere un valore aggiunto o invece un qualcosa che può creare difficoltà?
2: No, vabbè, Barella io lo metterei sempre in campo, nel senso che io credo che l'altra volta già è stata penalizzata dal fatto che è mancato un giocatore che dava regia, un po' che metteva un pochino di ordine. Però puoi giocare con Barella, puoi giocare con Tonali, con Fagioli. Frattesi, sai, è una mina vagante continua, perché comunque anche lui è come Barella, corre tantissimo, dà dinamismo al centrocampo. Però per quanto mi riguarda, poi voglio dire, le scelte, sai, sul centrocampo dipende anche da cosa vuoi fare, se vuoi fare più aggressione, se vuoi fare, diciamo, più qualità, vuoi fare più palleggio. Ripeto, qualsiasi formazione metti in campo con la Francia sono sempre più forti, quindi non è secondo me il problema di dire li devo per forza di cose arginare. Per me l'idea è cerchiamo di giocare una partita con i giocatori più adatti a questo match, ma con l'equilibrio, non con la consapevolezza che io devo limitare loro in tutti i settori, perché secondo me non è questo il punto. Cioè, il punto è mettere in campo una squadra che gioca a calcio con i suoi errori, con i suoi difetti. Poi chiaramente se uno è più forte vince, ma cioè, nel processo di crescita, se si guarda al risultato, cioè a dire ho perso 1-0 con la Francia, però ho perso solo 1-0, magari perdo 3-1, 4-2 o 4-1, però chiaramente ho perso perché loro hanno talmente tanta qualità che fanno gol in una maniera impressionante. Ecco, questo secondo me, cioè oggi dobbiamo guardare la prestazione, secondo me, non tanto il risultato, perché poi dipende cosa vogliono in federazione, Vincenzo, perché poi è tutto lì. Per me pensare che sia un obiettivo non retrocedere in Nations League si può dire, ma per me questo non è un obiettivo. Cioè, è chiaro, è meglio rimanere, no, nella Serie A della Nations League, ma non è questo il problema. Non è questo, perché se questo deve diventare il problema, siamo punti a capo. Cioè, qui bisogna creare un gruppo che ora è di 40 giocatori, devono diventare massimo 25, e questi 25 poi sono quelli che ti devi portare all'Europeo se ti qualifichi o al Mondiale se ti qualifichi.
1: Poi c'è un problema ancora più a monte, Nick, e là andiamo a parlare di questioni proprio federali della federazione. Noi sono passati quanti? Era giugno quando è saltato il presidente federale dopo la sconfitta contro la Bosnia e l'ennesimo mancato approdo a un mondiale. Ad oggi ci troviamo con un presidente federale che probabilmente la federazione verrà commissariata, un presidente federale che dovrà essere rieletto, e siamo punto e a capo. Che pensi, anche perché secondo me c'è una forzatura, cioè non secondo me, da quello che hanno detto anche degli addetti ai lavori, molto diciamo dal punto di vista legale c'è una forzatura del commissariamento se avviene sulla base di un vizio di forma. Chi è che vuole questa forzatura? Perché soprattutto se ci sarà commissariamento sarà proprio per cancellare tutti quelli che sono all'interno della federazione e ripartire di nuovo da capo ma da zero, o semplicemente per sostituire il presidente federale?
2: Allora, se fosse solo per sostituire il presidente federale sarebbe una cosa di una tristezza.
1: Sono molto d'accordo.
2: Più unica che rara, no? Perché qui sennò siamo veramente alle piccinerie, se dobbiamo fare, non dobbiamo pensare a questo. Cioè, se c'è qualcosa che viene fatto perché si vede che la situazione è diversa, si può anche ragionarne, ma no, non per far cadere un presidente che peraltro è stato scelto anche dalla Lega Calcio, quindi a maggior ragione all'appoggio di tutta la Serie A. Per cui poi io, per esempio, te l'ho sempre detto, io qualche perplessità su Malagò l'ho sempre avuta, ma non perché, voglio dire, è un grande uomo di sport, però ognuno ha il suo settore, nel senso che un conto è organizzare delle manifestazioni, un conto è essere presidente del CONI, un conto è presidente di una federazione in cui lo sport nazionale è il calcio, che da tre edizioni consecutive non va al mondiale. Non è uno scherzo, non è una cosa da tutti. Per cui io ero anche per proprio un presidente nato nel calcio e cresciuto nel calcio. Io devo dire la verità, che questa era per me l'idea migliore. Però adesso c'è Malagò, che comunque dal livello di dirigente sportivo non gli puoi dire nulla, ma l'importante è non arrivare al commissariamento, perché dopo 4 mesi che è stato eletto, con Ceferin che ha mandato un avvertimento anche in vista dell'Europeo che ci sarà più avanti, e ricominciamo tutto da zero. Ecco, io l'unica cosa che rimprovero oggi alle istituzioni calcistiche, non sento parlare di progetti di riforma del calcio.
1: Nulla, nulla,
2: non ne sento
1: nulla.
2: Parlare minimamente. Sono 4 mesi, cioè, che per me, cioè, io avrei voluto sentire Aura a settembre, da settembre del 2027 si giocherà in Serie A con almeno 5 giocatori di 19 anni, per dire. Si faranno, la primavera dovrà cambiare indeterminato. Cioè, io mi sarebbe piaciuto vedere questo. E invece siamo sempre a parlare d'altro, siamo a parlare di Mancini, ha sbagliato la formazione, ovviamente quello, ovviamente quell'altro, e però noi comunque sia abbiamo vinto in Turchia. Tutte queste robe qui che francamente, cioè, non portano a niente, cioè, nel senso, sono tutti discorsi che poi però, diciamo, devono essere suffragati dai fatti. Mancini purtroppo non è che può scegliere una rosa enorme di giocatori italiani, ma dobbiamo metterli nelle condizioni nei prossimi 4 anni di scegliere più giocatori possibili italiani, quindi bisogna fare delle regole. E se fa giocare i giocatori italiani, non mi riferisco alla limitazione degli stranieri.
1: Io mi metto a
2: una regola che devono giocare anche quelli di 18 anni in Serie A. Sì. Il più possibile.
1: Sì.
2: Bisogna che ogni club sia, tra virgolette, obbligato a mettere in campo anche un 18enne, anche un 20enne, anche un 19enne, ma sempre, tutte le partite.
1: Poi si vede. Era fallito il progetto delle seconde squadre perché lo ha fatto soltanto una, poi si è accodata un'altra, poi un'altra ancora? O era fallimentare l'idea di creare delle seconde squadre? Cioè, è stata gestita male come idea, o era sbagliata?
2: No, ma secondo me l'idea delle seconde squadre è un'idea molto giusta.
1: Anche secondo
2: me. Però io l'avrei fatta diversa. Cioè, si la fa tutti le seconde squadre e si fa un campionato di seconde squadre.
1: Esatto.
2: Cioè, si fa una C, tra virgolette, di seconde squadre. Non puoi mettere la Juve, l'Inter, l'Atalanta e altre 17 squadre, o 18, quelle che sono 19... perché comunque ne va una per girone, il Milan, cioè, non le puoi mettere così. Cioè, devi fare il campionato delle seconde squadre, come se fosse un campionato vero. Cioè,
1: esatto.
2: Voglio dire.
1: Perché anche questo agevolerebbe l'inserimento dei giovani, magari, certo, anche non in Serie A, ma a livello di crescita.
2: Secondo me sì, dovresti fare una roba del genere, come fanno anche in Inghilterra, no, alla fine. Quindi bisognerebbe, perché se no poi dopo vai a creare, poi in Serie C non c'è spazio, quello non può fare la seconda squadra, quell'altro deve aspettare, se quello fallisce non si iscrive. Cioè, quando io ti dico che bisognerebbe riscrivere le cose, se lo fa anche un campionato a parte delle seconde squadre, dice che costa troppo, sì, ho capito, ma poi alla fine che cosa dobbiamo fare? Cioè, dobbiamo in qualche maniera mettere delle regole, portare avanti un progetto, perché qui se no non si porta mai avanti nulla, qui si parla. Io avevo 18 anni in meno e sentivo sempre i soliti discorsi. 18 anni fa sentivo i discorsi di oggi e non va bene.
1: L'ultimissima che ti faccio, cerca prima di salutarti, bella chiacchierata come al solito. Oggi c'è, così come c'è stata il CDA dei vari club, no, con l'approvazione del bilancio, c'è il CDA anche per quanto riguarda la Juventus, sempre per l'approvazione del bilancio. In tanti ci scrivono, che cosa c'è dietro quella foto di Del Piero che diceva, annunciava in qualche novità, diciamo così. Tendo a escluderla, ma chiedo Manforte a te, una nomina particolare, no? Perché molti ambiscono alla nomina da presidente della Juventus. Perché ci sia, lui intanto doveva essere già consigliere e non lo è. E poi soprattutto questi CDA sono CDA semplicemente per l'approvazione del bilancio. Eccezionalmente diventano per nomine, ma con uno che da consigliere passa a presidente. Quindi che idea ti sei fatto di questa situazione? Ti aspetti novità particolari?
2: Ma non lo so, quello che pensa Del Piero, oppure quelle che sono novità, le sa solamente lui. Cioè, poi io faccio un ragionamento diverso. Per me le bandiere devono stare nelle loro squadre di appartenenza, quindi in un modo o nell'altro ci devono stare, in base naturalmente alle capacità e alle competenze, però ci devono stare. Totti deve stare nella Roma, Del Piero deve stare nella Juventus, come ci sta Giorgio Chiellini, Antonioni alla Fiorentina, e potrei continuare come Zanetti all'Inter, e potrei continuare all'infinito per tutti, diciamo, i giocatori più rappresentativi del club. Poi, come spesso succede, non è detto che un grande giocatore, no, sia un grande allenatore o un grande dirigente, stesso discorso vale per un giocatore, che un grande giocatore non è detto che sia il più grande dirigente possibile e immaginabile, però magari può essere utile per dare un senso di appartenenza a quel club in iniziative diverse. Quindi Del Piero, francamente, io tutte le volte lo guardo e lo vedo, mi fa proprio strano non vederlo all'interno della Juventus, ma lì ci sono altre problematiche.
1: È così. Cecca, perfetto come sempre. Ti saluto e ti ringrazio. Niccolò Ceccarini.
2: Grazie a voi. Saluto a tutti. Ciao, ciao, ciao.
1: Noi ci fermiamo. Prima pausa al rientro. Ivan Cardi da Tutto Mercato Web. Preparate le vostre domande. Qualcuno già le ha mandate. Adesso le condivido con l'ottimo Ivan Cardi. A tra poco.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Mancini cala il poker nel match del riscatto valevole per la seconda giornata del gruppo A di Nations League e vince contro la Turchia 4-1 grazie alle reti di bastoni frattesi dell'esordiente Kayode e di Pio Esposito. L'onore dei turchi è però salvo grazie a Ilmazza, autore anche di una seconda rete poi annullata. Il Mancio ricomincia da tre: Donnarumma in porta, Tonali a centrocampo e Pio Esposito in attacco. Solo tre invece i reduci dalla scarsa prestazione di venerdì scorso contro il Belgio. E l'Italia infatti sembra un'altra, tonica e reattiva, dà vita ad un primo tempo praticamente perfetto. Il tridente con i fratelli Esposito e Raspadori funziona a meraviglia. Kayode supera l'esordio e Scalvini e Bastoni nel cuore della difesa fanno dimenticare quello che non ha funzionato della coppia Mancini-Coppola. Sentiamo il CT dopo il match.
1: Sono stati bravi, avevamo giocatori un po' freschi, un po' diversi, però sono stati bravi perché non era una partita così semplice, scontata. È stata così perché hanno fatto tutto molto bene. Pensavamo che Raspadori venendo dentro al campo potesse mettere in difficoltà. Kayode è stato bravo perché comunque era il debutto e non era così semplice, come è stato bravo Fagioli che ha fatto una grande partita, ma per 60 minuti sono stati veramente bravissimi. Poi un pochino si è calati perché il campo era veramente pesante ed è stata normale anche la reazione della Turchia.
0: Dopo la separazione da Carlos Cuesta, il Parma ha scelto Alberto Gilardino, l'ex allenatore di Genoa e Pisa. Dopo aver risolto il contratto che lo lega ancora al club toscano, è arrivato in serata a Parma per firmare quello con la sua nuova squadra. La firma vale fino a giugno, con opzione di rinnovo libera a favore del Parma per la stagione 2027-28. Il basket. Il derby italiano di Eurolega arriva subito alla seconda giornata. L'Olimpia Milano ospita la Virtus Bologna mettendo in palio la prima vittoria europea per entrambe le squadre sconfitte nel turno precedente. L'Eurolega di Olimpia Milano e Virtus Bologna è cominciata con due sconfitte in trasferta a Belgrado per i campioni d'Italia e Istanbul per le Bunere. Il primo derby stagionale in Europa mette quindi in palio il primo successo in Eurolega per le due squadre che si sono già affrontate due settimane fa nella semifinale di Supercoppa Italiana, vinta da Milano grazie ad un ottimo primo tempo, andando poi a conquistare il trofeo. E comincia questa sera anche l'Eurocup in versione maxi con 32 squadre. Trento va in trasferta a Klaipėda in Lituania alle 18, mentre Venezia ospita Francoforte alla Palataliercio alle 20. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanã. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanã. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanã. Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori, con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30. Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanã. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanã. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanã.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
7: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanã. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanã. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanã.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno come Andrea Maiocca in cabina di regia.
2: Il ritmo.
1: Andrea Maiocca in cabina di regia.
2: Il ritmo.
1: Vedi, no, bisogna fare ogni tanto una variazione del tema, sennò sembra uguale la puntata. Visto che adesso andiamo da Ivan Cardia, tutto mercato web. Ciao Ivan.
3: Buongiorno. È un po' che non ti si sente. Tutti gli ascoltatori. Sì, chi è che c'è in cabina di regia?
1: Mi sembra Maiocca in cabina di regia.
2: Il ritmo.
1: Sì, è lui, è lui. Bene. Chi c'era stamattina per il programma sulla Lega Pro? Ivan
3: stamattina sì.
1: Cardia.
3: Ora c'ho anche il radio bianco nera tra un po', quindi.
1: Ah sì, dove vai? Da Claudione, sì. da Antonio Paolino, dove vai? Da chi vai?
3: Da Camillo, povero Camillo che non me lo cito.
1: Ah no, no, vai da Giulio e Camillo, certo, il club degli inviati, meravigliosa trasmissione su radio bianco nera, sì. E che cosa ti chiederanno? Me lo devi dire tu, mi dirai tu, giusto?
3: Non lo so.
1: Ma io un'idea ce l'ho.
3: Vediamo.
1: E facciamo che la domanda te la farò anche io, secondo me. Però cominciamo dalla nazionale, perché ieri è arrivata questa vittoria, insomma, che è stata un po' una mortificazione del gioco di Montella, una celebrazione, secondo me, che può portarci fuori strada, secondo me. Se la si vede in maniera troppo eccessiva di Mancini, cioè Mancini, la nazionale magari non era così brutta come vista contro il Belgio, tutto a posto, non è così bella come vista con la Turchia, di fronte ci sono gli avversari, io la mia opinione me la tengo e resta quella, appena alzi il livello, il Belgio dal punto di vista di qualità e di organizzazione il livello l'ha alzato, quella formazione era probabilmente inadeguata, sì i giovani che pagano lo scotto dell'esordio, ma Caiode per esempio non l'ha pagato contro una squadra che incamminava in campo, quindi il Belgio è più la cartina di tornasole reale in vista della Francia, secondo me, di quanto non sia la Turchia che si è affidata solo ad Arda Güler, che a un certo punto ha detto ragazzi fischiate, perché sai, sembra tipo il tuo amico che gioca a calcio nella squadra di calcetto, tutti scarsi, lui fa il massimo e poi dice vabbè mi sono scocciato, andiamoci a fare la doccia, quindi bisogna pesare soprattutto le rivali.
3: Sì, però...
1: Bagliori nel buio, c'era un film bellissimo, molto vecchio, che raccontava appunto dell'arrivo degli alieni, che si chiamava Bagliori nel buio. Possiamo dire che qualche bagliore nel buio l'abbiamo...
3: Capito, cioè, io posso anche essere d'accordo con te sul livello che sicuramente non è alto, sul fatto che probabilmente, sicuramente con la Francia non vedremo la stessa partita, sulle difficoltà della Turchia, che sicuramente ci hanno aiutato, quindi sul fatto che non siamo guariti, siamo usciti dal turno lotto, ma non me l'aspettavo dopo una partita, però una luce si è vista. Comunque la Turchia è una squadra che fa una nazionale che ha fatto i mondiali a differenza nostra, quindi diciamo almeno da quel punto di vista qualcosa in più ce l'ha. Ho visto delle cose che mi sono piaciute ieri sera, ho visto una bella intesa tra i fratelli Esposito, Caiode giustamente dicevi tu non ha pagato lo scotto dell'esordio, ma parliamo di un ragazzo che abbiamo fatto esordire ieri in nazionale, ma questo fa il titolare in Premier League e anche abbastanza apprezzato, perché uno degli idoli della tifoseria del Brentford non sarà il Manchester City, tanto in questo momento è meglio non essere
1: una chiacchierata tra Haaland e qualche compagno ieri in campo che si dicevano occhio che Bernardo Silva chiede occhio che qua la vedo dura.
3: Esatto, però al netto di tutto questo delle cose da delle cose belle le abbiamo viste, comunque secondo me c'è anche una questione di entusiasmo e convinzione da ricostruire, e quelle le fai solo con le vittorie, quindi bene che ne sia arrivata una, poi comunque contro una formazione valida, cioè nel senso un tempo queste amichevoli magari le giocavi veramente contro squadre che non ti davano alcuna risposta, perché andavi a fare l'amichevole contro una nazionale di basso livello e lì oggettivamente ti dicevo va bene, teniamoci delle valutazioni per dopo, contro una Turchia che avrà sicuramente tanti limiti, cioè non voglio negare quello, la Turchia non mi è piaciuta per niente, aveva fuori due dei tre migliori giocatori, perché comunque senza Çalhanoğlu e senza Yıldız gli restava solo Arda Güler, che è un giocatore che noi non abbiamo, tra l'altro.
1: Sì, infatti, a me fa impazzire, ti dico la verità. Il primo tempo male, secondo tempo, mamma mia.
3: Vabbè, ha preso la squadra in mano,
1: c'ha,
3: non è bastato.
1: C'ha uno sguardo strano, cioè, mi sembra quasi come se avesse una sorta di... no, sotto gli occhi, come se si mettesse un po' di trucco. Non lo so, c'ha uno sguardo strano, però tecnicamente è forte, c'ha una visione di gioco.
3: Fortissimo, non ce l'abbiamo. Cioè, comunque la Turchia è una buona nazionale, ripeto, se tu mi fai... Se uno mi chiede, siamo guariti? No, non sono d'accordo con te.
1: No, no, che siamo guariti.
3: Era meglio vincere sì che perdere? Beh sì, spero, onestamente me la prendo volentieri sta vittoria, che comunque mi lascia qualche cosa di positivo e in cui comunque mi sono divertito e mi fa sperare che ci sia, cioè non è la fine del tunnel, però è una luce in fondo al tunnel, e di questi tempi ce ne dobbiamo... Cioè, dobbiamo anche consentirci a accontentare, ecco.
1: Una luce o un faro, un faretto, perché poi comunque ti porta fuori strada, secondo me, la Turchia, ribadisco. Ieri, per esempio, Kayode, che poi qua, diamoci una calmata, ma non per difendere nessuno, ho visto fare processi. La Juve l'ha scattata, c'aveva 14 anni, ragazzi, a 14 anni è vero che tu devi avere anche lì l'occhio, però ci sta che a 14 anni magari riesci a vedere in un giocatore, in un ragazzo, delle prospettive, in un altro no, non è un delitto, non si è ammazzato nessuno. Poi il giocatore ha avuto sin da giovanissimo la capacità di spostarsi da un contesto all'altro, crescere, dimostrare il proprio valore, si è guadagnato la nazionale. Però ieri a livello difensivo, soprattutto nel secondo tempo, si prendeva delle imbucate dietro che se c'era la Spagna ce ne faceva 4, quindi è per questo che ti dico, bisogna pesare bene poi tutto.
3: Sì, ma tutto va pesato, però te lo dico anche al contrario, cioè non hai giocato contro il Lussemburgo, ecco, cioè le partite che abbiamo visto, cioè,
1: anche
3: con
1: se
3: Baldini.
1: Questa Turchia, e qui ti chiedo anche un po' il futuro di Montella come te lo immagini, secondo me sta attraversando una pagina buia a livello nazionale, eh?
3: Sì, è una squadra che non è piaciuta, che ha oggettivamente dei problemi di come vogliamo definirla, ambientali, cioè mi ha comunque colpito molto il muro di Cori, Fischi, è una squadra con dei limiti e che sta attraversando una fase molto delicata, secondo me, non lo dico per difendere un italiano, in parte anche ingiusta, nel senso che comunque non gli è piaciuto il mondiale, perché poi il problema fondamentale è questo, i tifosi turchi non hanno apprezzato il mondiale giocato dalla loro nazionale, però non ci andavamo da 24 anni, cioè, quindi secondo me non dico che Montella deve avere un credito infinito per questa cosa, per carità, tutti gli allenatori sanno che si vive nell'oggi, quindi non vado a inventarmi delle cose che so benissimo come il calcio non funzionano. Però anche un po' eccessivo, ecco, secondo me anche un po' eccessivo. Vorrei dire agli amici turchi, i mondiali si possono non giocare, quindi tenetevi stretti, comunque vi ci ha portato, ecco. Poi con tutti i limiti, un allenatore che a un certo punto sembrava poter fare una carriera diversa e non l'ha fatta, quindi vabbè, non sto qui a fare il peana di Montella, però ho trovato un po' too much, ecco, come dire.
1: Ok.
3: Senti, vediamo se non lo esonerano, ecco, cioè, perché poi questo sembrato, cioè, per ora sembra di no, non sembra esserci troppo il rischio, però quando ti si rivolta tutto contro, poi è difficile da mettere insieme i pezzi, ecco.
1: C'è un messaggio di Dario che ringrazio, non lo leggo spesso, nel senso che non mi arriva spesso in mattinata questo messaggio, quindi ringrazio Dario per averlo mandato questa mattina, e dice: non sarebbe meglio, ci proiettiamo già verso la partita con la Francia di venerdì, ok? Livello altissimo, livello top, livello semifinalista, finalista mondiale, eccetera, eccetera. livello Zidane, livello Zidane. E noi manco ci arriviamo al mondiale, quindi livello top. Buongiorno Vincenzo, non sarebbe meglio confermare molti giocatori visti ieri contro la Francia? Io ad esempio la linea difensiva la confermerei in blocco. Ieri finalmente ho visto due terzini, purtroppo Di Lorenzo lo vedo in fase calante da un po' di tempo, mentre Calafiori, che stimo assolutamente come giocatore, mi sembra che interpreti il ruolo in modo un po' anarchico, passatemi il termine. A volte ho l'idea che quei movimenti fuori dal contesto Arsenal creino un po' di confusione. Ruggeri non è un fenomeno, ma svolge il ruolo in modo ordinato, e Kayode si sta confermando un ottimo giocatore. Cosa ne pensate, Dario? Hai detto tutto tu con grande eleganza e con, secondo me, un ottimo spirito analitico. Che ne pensa Ivan Cardia?
3: Sì, sono abbastanza d'accordo. In questo momento, sicuramente, al di là del gol, confermerei Kayode, perché sono anche d'accordo sulla valutazione di legata a Di Lorenzo. Probabilmente per una ragione tattica sono d'accordo anche su Calafiori e Ruggeri, nel senso, per me Calafiori è un giocatore più forte di Ruggeri, lo dico chiaramente, però in una partita nella quale dovrei stare molto attento, poi non si può nemmeno andare proprio a chiudere, perché sennò rischi di prenderle anche male, però in cui dovrei stare molto attento, un terzino con un po' più di fase difensiva, che tra l'altro comunque in Liga per esempio ha ben figurato contro un certo Lamine Yamal, ci penserei. Qualche dubbio in più sulla coppia centrale, nel senso che specie in una difesa a 4, Calvini e Bastoni, secondo, cioè ieri, a parte l'azione del gol turco, hanno fatto abbastanza bene, non voglio criticare la partita di ieri, però secondo me in certi passaggi possono essere un po' leggeri, ecco. Quindi non so, lì, anche se è vero che comunque manca Buongiorno, quindi non è un marcatore puro, purtroppo non c'è.

0: Ma che non è neanche una delle ultime, ecco. Mm.
1: C'è un altro messaggio di un altro nostro amico, anche questo abbastanza equilibrato, dice, cioè molto equilibrato come tutti quanti voi. Ok, ma dobbiamo intenderci, questa National League doveva essere un banco di prova, un laboratorio per studiare il nostro gruppo, mica pensavamo di vincerla per risorgere, ci vuole tempo e si passerà da sconfitte e vittorie. L'importante è capirsi su cosa dobbiamo fare ed essere, e Forza Italia. E questo sicuramente è lo spirito giusto, quindi pesare le vittorie, pesare le sconfitte, attendere appunto che si possa in qualche modo formare il gruppo nazionale, che non si forma da un momento all'altro, soprattutto dopo l'ennesima batosta di un mondiale a cui non abbiamo partecipato. Un altro amico dice, io forse sono un po' prevenuto, ma in Scalvini non ci vedo, non ci ho visto mai nulla. A me è piaciuto ieri, per esempio, sul Mazza a un certo punto ha fatto una chiusura pazzesca, tant'è che è stata celebrata da quella pogata quasi con Donnarumma. Di Scalvini cosa mi dici?
0: Ah, allora, un po' quello che ti dicevo prima, nel senso, io no, non sono d'accordo che non ci vedo nulla. Io delle cose interessanti ce le vedo, soprattutto in uno schieramento a tre, soprattutto per il fatto di essere un difensore moderno. Sulla marcatura, secondo me, non è ancora un gran difensore. Cioè, io se devo andare a fare la partita in cui ho davanti Mbappé, Mbappé no perché è infortunato, però Olise e compagnia cantante, io non ci vado del tutto tranquillo con Scalvini, perché il ragazzo ha delle qualità, ma in quello temo paghi un po' dazio. Il problema è che non ci vado neanche tranquillissimo con Bastoni, perché proprio purtroppo abbiamo un po' perso quel tipo di giocatore lì, cioè il difensore forte nell'uno contro uno, il difensore bravo nella difesa a quattro. Insomma, sia Scalvini sia Bastoni hanno, vabbè, soprattutto Bastoni, hanno molto senso nella difesa a tre, un po' meno nella difesa a quattro. Poi il valore di Scalvini per me c'è, però deve crescere, ed è un giocatore che comunque ha bisogno di una certa copertura alle sue spalle, ecco.
1: E quindi insomma abbiamo un po' assecondato anche il pensiero del nostro amico, che saluto e ringrazio per il messaggio. Allora, la domanda che ti potrebbe arrivare dai colleghi, dalla collega Giulia Borletto e dal collega Camillo De Michelis, da Radio Bianconera, al Club degli Inviati, dove ti interverrai tra poco. Oggi c'è il CDA della Juventus, ok? Per discutere in questo caso l'approvazione del bilancio, come c'è stato in casa Milan, come c'è stato in casa Inter. Già si fanno delle stime, 58-64 milioni di passivo, quindi più o meno un'idea c'è, ma poi verrà chiaramente ratificata da questo CDA. Il problema è che un paio di giorni fa circa, Del Piero sul suo profilo Instagram, non ricordo se Instagram o Facebook o altro, pubblica questa foto all'interno, credo, della Continassa, nella quale lui scrive giorno di foto, virgola, Torino, punto, state sintonizzati. Chiaramente i tifosi della Juve sono impazziti, ieri non ti dico nell'altra emittente, tutti quanti a chiederci, ma fa che diventerà, viene nominato presidente della Juventus? Allora, già ho fatto prima questo chiarimento con Niccolò e lo voglio fare con te. Se non sei consigliere, in teoria non puoi legalmente poi passare da essere nessuno, cioè da non essere neanche consigliere a essere presidente. Bisogna che ci fosse uno switch, cioè prima devi diventare consigliere e poi puoi diventare eventualmente presidente. Primo punto, correggimi sempre se sbaglio. Secondo punto, il CDA per approvazione del bilancio è fondamentalmente incentrato soltanto su questo. In casi eccezionali, appunto, un consigliere può anche avere la nomina da presidente. Però c'è questa foto che ha fatto impazzire tutti. Tu come la interpreti questo messaggio, così, tra le righe, lanciato da Del Piero, con i tifosi della Juve che non vedono l'ora di immaginarselo presidente della Juve?
0: Ma allora, immagino intanto che ci sono, voi seguite più da vicino sulla Radio Bianconera le cose di casa Juve, quindi probabilmente ne sapete più di me. Io mi sembra che Del Piero non abbia fretta di tornare alla Juve, che la Juve non ne abbia altrettanto. A me piacerebbe molto vedere Del Piero di nuovo alla Juventus, credo che possa avere solo un ruolo fondamentalmente, perché insomma anche i ruoli per il peso, è vero che da dirigente praticamente non ha esperienza, però non ce lo vedo Del Piero che fa qualcosa di diverso da un presidente, appunto, poi con tutto

0: il percorso che giustamente hai ricordato, però insomma come quello, come approdo, credo che come accade purtroppo spesso in realtà fosse un'anticipazione legata a qualche altra, a qualche altro tipo di iniziativa, perché negli ultimi tempi si è riavvicinato da quel punto di vista alla Juventus, cioè ci sono stati anni in cui c'era una distanza e un freddo che erano clamorosi, poi negli ultimi tempi hanno fatto delle, vogliamo chiamarle collab come dicono i giovani, su altri, cioè su altre, di altra natura, ecco, non decisionale. No, non credo, spero di sbagliarmi, non, mi sembra che non siano maturi i tempi per il ritorno del Piero alla Juve, ammesso che lo saranno mai, però magari ci sbagliamo, tanto insomma un ciliario arriverà, darà le sue, i suoi verdetti.
1: Tu dici magari oggi all'improvviso una sorpresa che io quoto al 5%, forse al 2%, va, diciamo, neanche
0: io, a lui, io almeno dell'1,
1: almeno dell'1, va, ma giusto per alimentare un po' di sogni, diciamo così. E questo per, questo per quanto riguarda ovviamente la Juventus, che poi per restare un po' in tema Juventus e parlare di mercato, sembra abbia voglia di inserire nel mercato di gennaio in uscita con Mainz, ma riuscirà mai a liberarsene? Anche perché abbiamo visto che anche con la Nation League, con gli Orange, di fatto ha avuto la convocazione, fino adesso 2 partite 0 minuti. Possiamo ufficialmente derubricare la questione con Mainz a giocatore che ha funzionato solo all'Atalanta?
0: Ma io spero per la Juventus di no, nel senso che io credo che la Juve ce l'abbia già, ce l'aveva già quest'estate la voglia di cederlo da qualche parte, però non c'è riuscita, e non c'è riuscita perché è un giocatore che veramente ha fatto vedere troppo poco, mai attivo, cioè al di là delle qualità che uno può avere o non avere, però è proprio l'atteggiamento che ha avuto da quando è arrivata la Juventus, nonostante abbia combattuto per arrivare alla Juventus, cioè è uno che ha rotto in maniera molto netta con l'Atalanta, ha presentato i certificati, quindi sembrava averne una voglia pazzesca, poi quando è arrivato questa voglia io non l'ho mai vista in campo. Non l'ha mai palesata. Spero per la Juve che non sia come dici tu, perché prima di trovare un acquirente deve far vedere qualcosina Hop Miners, altrimenti oggettivamente chi lo compra, detta proprio nella maniera più cruda che si possa immaginare, però io credo che sia così. Sì, cioè tu sapendo, poi se si vuole iniziare la trafila di prestiti, bene, la Juve ne ha vissute un po', quasi nessuna poi in realtà ha portato a un epilogo positivo, però mi sembra che nemmeno in prestito l'abbiano voluto quest'estate, quindi insomma io spero che per la Juve, poi insomma a me non me ne viene nulla in tasca ovviamente, che Spalletti riesca in qualche misura a rimettere in circolo la voglia di giocare al Hop Miners, perché se no diventa difficile per la Juve trovare un acquirente. La voglia ce la puoi avere, ma ripeto, chi se lo compra?
1: Già, e quella è la grande domanda alla quale poi si aspetta una risposta la Juventus e il popolo bianconero. Detto questo, Ivan, ti saluto e ti ringrazio. Ivan Cardia, tutto Mercato Web, a domani.
0: Buon proseguimento.
1: Noi ci fermiamo, a rientro abbiamo il mitico, il solo, l'inimmaginabile Jacopo Galvani. A tra poco, dai.
2: Ben trovati dalla redazione.
3: Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Jelsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, è stato portato in questura. Il commercialista è salito a bordo dell'auto degli agenti della squadra mobile al termine della seconda perquisizione di questa mattina, effettuata in uno studio di proprietà di Di Vita a Campobasso. Gli agenti sono rimasti a lungo all'interno dell'ufficio, sono usciti alle 10.45 e con loro è salito in auto anche Gianni Di Vita, che al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati nell'ambito del fascicolo della Procura di Larino per duplice omicidio.
2: La Guardia di Finanza di Napoli ha notificato 20 misure cautelari personali e interdittive nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. Le 20 persone sono accusate a vario titolo dei reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, emissioni di fatture per operazioni inesistenti, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario e doveri d'ufficio e favoreggiamento.
3: È iniziato all'alba lo sgombero dell'insediamento di migranti sorto a Playa Benitez a Ceuta, l'exclave spagnola sulla costa nordafricana. La Polizia Nazionale ha raggiunto la spiaggia alle 7 del mattino e poco prima delle 8 gli agenti antisommossa hanno cominciato a far uscire le persone dalle baracche improvvisate, invitandole a raccogliere i propri effetti personali. Nell'area trascorrevano la notte tra 300 e 400 migranti.
2: È morto all'età di 89 anni Umberto Pizzi, il fotografo che ha raccontato 60 anni di storia italiana. Lo annuncia il sito del Fatto Quotidiano con cui collaborava da oltre 10 anni. Nato a Zagarolo nel 1937, Pizzi aveva iniziato a fotografare nel 1968. Da allora non aveva mai smesso, montando tutti i giorni sullo scooter, macchina fotografica al collo, per inseguire e catturare istanti e diventare testimone dell'immaginario collettivo.
3: Anche Kuwait introduce un price cap sui prezzi benzina e diesel dal 1 ottobre. Il tetto massimo resterà in vigore per 30 giorni e punta a contenere l'impatto del caro carburante sugli automobilisti. La decisione, si legge in una nota, arriva accogliendo l'invito del governo italiano in un contesto caratterizzato da rilevanti crisi geopolitiche e da significative tensioni sui prezzi dei carburanti.
2: Siamo al calcio, 6 gol in 11 partite con la maglia della nazionale italiana, partendo dagli anni 90 e in poi è più Esposito, il migliore di sempre con la maglia azzurra. L'attaccante della nazionale ha parlato dopo il successo contro la Turchia. Lo ascoltiamo ai microfoni di Sky Sport.
4: L'emozione quando indossi questa maglia è incredibile. Sono contento che sta andando bene. Il mister ci ha chiesto di divertirci, di fare quello che ci sentivamo ed è stato quello che abbiamo fatto soprattutto nel primo tempo.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
8: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
9: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
10: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
9: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
11: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
12: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
11: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
12: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
11: Istitutogiglio.it.
12: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
13: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
10: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Forza, adesso è il momento di Jacopo Galvani. Jacopo, buongiorno, ben ritrovato.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Abbiamo visto la prima, è andata malissimo. Abbiamo visto la seconda, è andata fin troppo bene. Dobbiamo trovare una sintesi di questa nuova nazionale di Roberto Mancini. Mi affido al tuo equilibrio, vai, la tua sintesi.
1: Ma allora, ieri ho fatto un video a riguardo, però sinceramente bisogna essere obiettivi. La Turchia al mondiale non ha vinto una partita e ha preso schiaffi a destra e a sinistra. Non mi sembra che c'è da andare a esultare in Piazza del Duomo per la vittoria con la Turchia, anche se poi io aggiungo anche un'altra cosa: giocatori di talento come la Turchia l'Italia non ce li ha oggi, perché Çalhanoğlu, Uzun, Arda Güler non ce li ha l'Italia. È inutile che ci giriamo intorno.
0: Ildiz,
1: bravo, me l'ho dimenticato. Ildiz, giocatori di quella qualità l'Italia non ce li ha in questo momento. Però è anche vero che la Turchia
0: non ce l'aveva neanche la Turchia, a parte ad Aguirre ieri, perché insomma il resto era veramente poca roba.
1: Sì, beh, c'era Canuzun, che per me è molto bravo, però cioè, ripeto, stiamo parlando di poca roba. Cioè, poca roba quello che ha fatto l'Italia. Non penso che l'Italia è uscita dalla crisi. Poi io continuo a pensare un'altra cosa: io non ho ancora sentito da parte di questi scienziati che hanno messo in dirigenza Italia, in FIGC, che il più giovane, speriamo che arrivi l'anno prossimo, però fa niente, nessuno di questi qui ci ha ancora parlato di una riforma del settore giovanile. Oh, cosa vogliono fare per poter far tornare l'Italia, per poter crescere talenti. Nessuno che ha provato a dare, non dico la medicina e la soluzione, ma quantomeno un'idea. Se la nazionale A va bene, tutto a posto. No, non è a posto niente, perché non si genera talento. Io continuo a dirlo, quando poi sento dire colpa degli stranieri nei settori giovanili, io continuo a fare questa domanda: mi dite quanti giocatori tra italiani e stranieri sono usciti dalle grandi squadre dal settore giovanile negli ultimi 10 anni? È perché poi questa è la domanda che dobbiamo farci. Qua noi continuiamo Italia contro il resto del mondo, no? Guardiamo quanti giocatori dal settore giovanile arrivano alla prima squadra. Sono pochi. E in più abbiamo, per me, perso di vista che cos'è la vera qualità. Cioè, continuiamo a esaltare la poca roba che abbiamo, che è anche umano farlo, per carità, è umano farlo. Oltretutto continuiamo a essere nazionalisti quando si parla di calcio, esterofili quando si parla di tutto il resto, perché anche qua io l'ho detto più di una volta: perché non convocano Kayode forte. Io continuavo a dire: guardate che forte, sta facendo bene in Premier, Kayode è un buon giocatore, forte. Qual è stato il risultato? Che adesso che hanno convocato Kayode, tutti a dire che Kayode è forte. Aspetta, ma Kayode è 2 anni che gioca bene. E invece abbiamo insistito col vetusto Di Lorenzo, che poverino, un bravo ragazzo, ma non sta più insieme. Come faremo lo stesso errore con Di Marco? Come faremo lo stesso errore con tutti i vari giocatori? Noi dobbiamo iniziare un attimino a scendere dal piedistallo e imparare a guardare cosa fanno all'estero. Perché è impossibile che all'estero i giocatori di 20 anni giocano e da noi sono considerati dei bambini. Cioè, e poi ci esaltiamo per Pio Esposito, per 2 sponde e un gol a porta vuota. Poi dicono: tu ce l'hai su con Pio Esposito. Io non ce l'ho su con Pio Esposito. Se volete vi faccio la stessa roba di Bartesaghi. Ci esaltiamo di Bartesaghi per mezza chiusura difensiva e nient'altro.
0: Cioè, però possiamo dire con onestà che Pio Esposito in questo momento, rispetto agli altri attaccanti che ci sono, forse è quello più completo. Non mi dispiace Scamacca, però insomma non è mai poi riuscito a fare quel salto.
1: Il problema è quello che stai dicendo, è quello che stai dicendo tu. Pio Esposito non può essere il giocatore più forte della nazionale italiana. Cioè, Roger, Houston, abbiamo un problema, perché io vi invito a guardare Pio Esposito, cosa ha, 22-23 anni?
0: 22 credo.
1: Giusto. Sì. Andate a vedere quelli della sua età forti cosa fanno, dove giocano e cosa fanno soprattutto. Noi ci stiamo esaltando per un giocatore che non è manco titolare della propria squadra. Cioè, a me dispiace, però questo ci sta succedendo ovunque, perché non c'è... abbiamo perso di vista cos'è l'Italia, cos'è la nazionale italiana, che cosa vuol dire essere calciatori forti. E basta che uno faccia due robe fatte discretamente bene, ecco, abbiamo di fronte il fenomeno. No, fenomeni qua non ce n'è. E nell'intervista che ha fatto Tonali, che è stato molto onesto, lui l'ha detto: noi non abbiamo giocatori che ti vincono le partite da soli.
0: E questo
1: è emblematico, perché una volta avevamo il problema dei dualismi. Faccio giocare Totti o faccio giocare Del Piero? Faccio giocare Baggio o faccio giocare Zola? Mm. Adesso questo problema non ce l'abbiamo, non abbiamo manco uno.
0: Questo è un problema principale. Dei
1: ma
0: giovani...
1: perché? Mm. Perché? La domanda è perché? Questa è la domanda.
0: E la risposta più o meno la sappiamo, l'abbiamo sempre affrontata, no? Dalle scuole calcio alla difficoltà dei club di dare spazio ai giovani per farli giocare, no? Cioè, e farli arrivare a 21 anni alla fine più Esposito, però a 21 anni già con un bagaglio di esperienza alle spalle lungo, perché magari ci hai già investito da subito. Quindi c'è questa problematica dei giovani o dei nomi nuovi che ha tirato fuori Mancini per questo suo nuovo corso. Quali sono quelli che ti intrigano di più e che secondo te bisogna far crescere senza dargli troppe pressioni?
1: Beh, io avevo, è tempo che parlo di Kayode, quindi Kayode mi sembra proprio che sia veramente, cioè Kayode è bravo, è forte, ragazzi, è un giocatore completo, la Premier League l'ha fatto crescere ulteriormente. Poi qua può esserci lo sfottò, la Juve non ci ha capito niente, l'ha dato via.
0: Ha 14 anni, poi vabbè.
1: Ho capito, però ci può stare lo sfottò, lo sfottò. Però ragazzi, è un giocatore forte, importante. E la Fiorentina se ne è sbarazzato come se avesse la peste, e invece sono giocatori bravi, forti. E a me, ad esempio, un altro giocatore che non è ancora stato non ha ancora giocato con Mancini è Udoge. Per me Udoge è un altro giocatore importante. E poi, se devo guardare nell'Under 21, mi piace Cisse. Non perché del Milan, ne ho citati due non del Milan, ne cito uno del Milan, ma è un caso. Però il problema è sempre lì, sono pochi. Ma il problema, guarda, l'altro giorno mi è capitato un reel di Dario Hübner. E Dario Hübner, che è una persona molto umile, lui dice tranquillamente: ma io non ho mai giocato in nazionale perché gli altri erano più forti. Zag era molto più forte di me. E Montella era fortissimo, ma ha giocato pochissimo in nazionale, perché aveva davanti gente come Vieri, lo stesso Inzaghi, aveva gente molto più forte, no? E lui poi dice anche un'altra cosa: una volta per andare in nazionale dovevi avere almeno 200 presenze in Serie A perché ti prendessero in considerazione. Adesso manco devi debuttare che ti devono prendere per forza in considerazione, c'è qualcosa che non funziona.
0: Domanda per te, la nostra amica dice: più Esposito vale 10 Gonzalo Ramos, nel Milan sarebbe titolarissimo, sei d'accordo?
1: Guarda, non mi metto a discutere con certe persone, perché
0: come risposta che ti senti di sì?
1: Ma che risposta ti devo dire? Col blocco famoso dei fenomeni del nuovo Roberto Carlos, di Beckenbauer, di Super Pio Esposito, tutte ste robe qua, tre mondiali che guardiamo da spettatori. Il Portogallo, che invece ha tutti i giocatori scarsi, va ai mondiali e fa il protagonista.
0: Però dico...
1: cioè, se il gol che ha fatto Gonzalo Ramos, l'ultimo col pallonetto, l'avesse fatto più Esposito, eravamo già qua. Transfer Market gli dava almeno 180 milioni di valore. I tifosi dell'Inter parlavano già di pallone d'oro. Ma volete scendere da sta pianta? Che è una cosa ridicola questa cosa qui. È una cosa ridicola che ci state creando. Non fate il bene né del giocatore.
0: Però sarebbe, ti chiedono, incalzano, potrebbe essere titolare nel Milan più Esposito?
1: Ma è per forza, il Milan c'ha Gonzalo Ramos e Camarda, può stare che ogni tanto si giochi il posto. Ma che qui stiamo parlando, ragazzi.
0: Quindi diciamo che in Italia la qualità in generale è bassa, e quindi più Esposito rappresenta comunque un valore anche per il Milan di questi giorni, diciamo, non in senso assoluto se guardiamo la storia, ma anche dell'Inter. Ma però in questo momento
1: nel Milan può fare quello che sta facendo l'Inter, quando Gonzalo Ramos è rifiato gioca più Esposito, ma non stiamo, può entrare nel secondo tempo, potrebbe essere un'arma vincente, ma no, il problema è che qua sono scesi paragoni come Haaland, perché ho sentito anche dire da queste, da un certo giornalista un pochettino pelato, molto pelato. Poi ho
0: che c'hai contro
1: dire...
0: i pelati?
1: No, io niente, però questo qua, perché ogni tanto le sparo okay, molto grosse, okay. L'ho sentito dire che è meglio di Vieri, parlano i numeri, ma cosa parlano i numeri? Una volta Vieri giocava contro Baresi, contro Vierkovud, giocava contro questa gente, oggi gioca con calciatori scarsi, cioè è inutile che continuiamo, l'ultimo fantasista che ha tirato fuori l'Italia è Totò Di Natale. E già Totò Di Natale dicevamo che era inferiore a Baggio, Del Pieri, a Zola, Signori, eccetera, eccetera. Ma l'ultimo è stato lui. Perché poi andiamo a vedere cosa ha tirato fuori in questo momento il calcio italiano. E stiamo ancora qui a difendere l'indifendibile. Mettiamoci la mano sulla coscienza e dobbiamo prendere atto delle cose come stanno. Cioè, Luca Toni oggi sarebbe un giocatore per la Serie A che sarebbe la stella in assoluto, varrebbe 102 miliardi di euro rispetto a questi qui. Cioè, e Luca Toni era un ottimo attaccante, ma non valeva certo i Vialli, questa gente qui. Ma era un ottimo attaccante. Il problema è che oggi non c'è niente. Non c'è niente. E continuare a voler difendere questi calciatori, fate il male del calcio italiano. Io sono il primo a sperare che Pio Esposito diventi un totem, ma ragazzi, cioè io non è che voglio andare, cioè non, io non vi voglio citare Haaland perché è troppo facile, ma Pio Esposito non vale Isaac, non vale Gyökeres, non vale tutta, beh, non sto a parlare manco di Julian Alvarez, perché vabbè, se parliamo di questi siamo già su un altro pianeta, un altro livello. Ma il problema è questo che noi non vogliamo capire. Adesso io vi faccio un esempio di un giocatore che quando esce dai confini italiani e va nell'Olanda diventa un normalissimo calciatore. Ma io vi chiedo, ma chiedete a qualunque tifoso della Roma nel mondo, scambi più Esposito con Malen?
0: No, vabbè, certo. Questo
1: e no, perché
0: ti arriva la risposta dalla regia pronta? No.
1: È questo che noi dobbiamo capire. Il calcio italiano in questo momento ha bisogno di essere preso, rimescolato, ridistribuito, riagitato, sceglietela voi. Anzi, come direbbe James Bond, shakerato, solo agitato. Com'è che è quando
0: sai
1: dice
0: che non sono un fan di James Bond, quindi questa mi
1: vabbè, spiace, comunque, però, vabbè. Quando dice Martini, girato, non shakerato. Vabbè. Cioè, è la stessa roba. Cioè, qua va fatto qualcosa, ma se continuiamo a dire è più Esposito, perché qua non si riesce mai a svestirsi di questa maglia che si porta, che è il colore, che io lo dico sempre, il colore della squadra di calcio ce l'hai inciso neanche nella pelle, sotto pelle. Però quello che dico, bisogna un attimino essere lucidi, non si può continuare a difendere l'indifendibile. Anche l'anno scorso io ho sentito delle robe su Di Marco che dice, mamma mia, ma perché poi ragazzi, io vi faccio questo ragionamento. Allora, in porta, miglior portiere al mondo, va bene. Beckenbauer ce l'abbiamo in difesa perché bravi come bastoni non esistono. Poi ci abbiamo Tonali, mister 120 milioni, bene. Barella, non parliamo, vogliamo parlare di Barella, cioè Barella, stiamo parlando Matteus, scansati perché l'ho sentito che Barella è meglio di Matteus e vuol dire che non hanno mai visto giocare il Matteus, perché il se dici una roba del genere, esatto, devi andare direttamente devono farti internare. Poi abbiamo Roberto Carlos che Di Marco, hanno solo la stessa pettinatura, senza capelli, poi per il resto lasciamo perdere. Più Esposito è come Haaland e io mi chiedo, ma con una squadra così fenomenale, incredibile, non riesci manco a qualificarti al mondiale e prendi schiaffi dal Belgio, che non è manco più il Belgio della generazione d'oro? Ti allora dicono, c'è da farsi una domanda.
0: Ti dicono, e non sono d'accordo con questa domanda, è che parliamo di due giocatori estremamente forti che avrebbero fatto bene anche a quell'epoca lì, però dicono, nemmeno Haaland e Messi hanno però giocato contro i VRQ dei Maldini, perciò dobbiamo prenderci quello che è il livello mondiale, cioè dice, sì, chiaramente,
1: è vero,
0: complessivamente però non giocano... c'è il valore.
1: No, la differenza è che Haaland gioca in Premier dove ci sono il miglior calcio del mondo e gioca contro Van Dijk. Pio Esposito viene marcato da Pavlovic. Volete dirmi che è la stessa roba? Ho citato apposta un giocatore del Milan. Volete un altro da Gabbia, da De Winter, da Tomori? Ve li cito solo del Milan perché sennò mi dite che vi offendete. E questa è la differenza. Là c'è Van Dijk, c'è tutta gente forte, oggettivamente più forte. Ma d'altronde siamo in un calcio che si prende Stones, che in tre anni aveva giocato 29 partite, 30 partite, e tutti, il miglior giocatore del mondo, fa due, mezza partita infortunato. Ma non riusciamo, se non riusciamo a capire questa cosa qui, che la direzione che abbiamo preso è anche mentale, perché poi il problema è anche dei tifosi, dei giornalisti, degli opinionisti, e mi ci metto dentro io, perché... indirizzano le masse convinti con queste cose, queste convinzioni magari sotto, fatte sotto dettatura, perché poi c'è anche questo problema, e poi ci stupiamo perché la nazionale italiana non funzioni. Allora io ti ripeto, sono stato contento, io esultavo ai gol dell'Italia contro la Turchia, perché io sono tifoso italiano, ma poi devo anche guardare le cose da un punto di vista oggettivo.
0: Esultato al quarto gol.
1: Sì, ma io ho esultato a tutti.
0: Lo so, era una provocazione.
1: Ho esultato a tutti.
0: Ci sono un po' di note vocali, ce le andiamo a sentire così coinvolgiamo i nostri amici. Vai, Andrea.
2: La Pio Esposito non sarà un fenomeno, siamo tutti d'accordo. È un buonissimo giocatore, ha 22 anni, ha fatto 6 gol in 11 partite e diciamo che è un buon bottino, è anche una buona presentazione. Vediamo cosa farà. Non va paragonato assolutamente ai campioni del passato. Vieri però voglio ricordare che a 22 anni giocava in Serie B. Voglio ricordare anche Toni, esploso a 26 anni. Quindi diamoci calmi con i giudizi, prendiamo quello che abbiamo e speriamo in bene.
0: Mi sembra molto equilibrato il messaggio del nostro.
1: Sì, è equilibrato però con delle inesattezze.
0: Sentiamo.
1: Primo, Toni è vero che è esploso a 26 anni ed viene usato, sempre citato, come il caso quando un giocatore, diciamo che ha 25 anni è giovane, ma Luca Toni. Ma c'è una differenza di Luca Toni, che Luca Toni fino a 24 anni faceva il centrocampista. Poi l'allenatore dove lui giocava gli ha detto, ma sai che secondo me sei più un attaccante? E da lì in un anno è andato in Serie A, perché ha iniziato a fare valanghe di gol. E questa è la differenza che forse non va detta, come se scoprissimo domani mattina che Pio Esposito in realtà è un centrale di difesa e scopriamo che abbiamo qua di fronte il nuovo Paolo Maldini. Dove voglio arrivare io? Vieri giocava in Serie B, ma Vieri arrivava anche dall'Australia. C'è anche una situazione, un contesto diverso. Allora prendere un giocatore, anche se di origini italiane, che arrivava dall'Australia era visto un pochettino come una cosa strana, quindi lui si è dovuto fare la gavetta giocando in Serie D, ha dovuto farsi la gavetta Vieri. Però Vieri quando giocava alla Juve cosa aveva? 21 anni, 22, quanti ne aveva la Juve?
0: Adesso
1: era giovanissimo. Cioè non è che stiamo parlando... Cioè, non vuol dire che se un giocatore esce un po' più tardi, allora è tutto giustificato. Qua il discorso è Pio Esposito. Il mio problema non è Pio Esposito in sé, che è anche un buon giocatore in questa Serie A, ma il problema è continuare...
0: Anni.
1: 23 anni, ecco. E continuare a esaltare un giocatore, cioè dei giocatori facendo dei paragoni assoluti che non fanno bene. Perché se Pio Esposito non fa più gol di Vieri a fine carriera, ma sei tranquillo che arrivano tutti la colmitra a insultarlo.
0: C'è un altro vocale.
1: Vai.
0: Facciamola sentire.
3: Ciao Vincenzo, Carlo Perugia. Ma scusa, ma male da 28-29 anni. Pio Esposito da 21 27. Anni, è del 2005. Ha battuto ogni record nazionale, nessuno ha segnato come lui. Ma voglio te di... Signor Jacopo, queste cavolate, ma parlano i numeri, ci sono i numeri, quindi nessuno ha segnato la sua età in nazionale come lui. Non sarà un fenomeno, però nessuno ha segnato alla sua età come lui in nazionale. Riferisci al signor Jacopo questa cosa?
0: Te l'ha riferita a lui direttamente.
1: Ma sì, mi viene da ridere. Mi viene da ridere. Sì, abbiamo fatto tutta la premessa dicendo che una volta prima di andare in nazionale dovevi avere 200 presenze in Serie A. Arriva il fenomeno, ha battuto tutti i record. Una volta faceva l'under 20 e l'under 21.
0: Questo è vero.
1: Cioè, nel senso che quello,
0: questa è una battaglia
1: quello
0: che porto avanti anche io. Nel se poi, per carità, se c'è un talento, come stiamo raccontando, è giusto che questo talento bruci le tappe e tu gli dai l'opportunità. Ovviamente ben vengano i talenti giovani, no? Invece di fargli fare poi la muffa nelle varianti.
1: Sicuramente.
0: Dopodiché, sicuramente prima c'era maggiore qualità, più difficoltà ad arrivare, quindi arrivavi tendenzialmente a un'età più alta e quindi quei numeri non li facevi a 21-22 anni. Quello è in sostanza il discorso.
1: Sai, quello che è sempre successo è lo stesso Paolo Maldini. Paolo Maldini, non ho citato pizze e fichi. Paolo Maldini ha dovuto giocare 4-5 anni in Serie A prima di vedere la nazionale. E questa è la differenza. Perché fare 4 anni di Serie A prima di vedere la nazionale, stiamo parlando di un fenomeno totale come Paolo Maldini.
0: Allora, ti contestano la questione di Luca Toni, io non lo ricordavo, ti dico la verità, quindi mi sono fidato e tendenzialmente fido di te, però hanno fatto una breve ricerca, sai, comunque con intelligenza artificiale, che però ricordiamolo non è sempre
1: sbaglia
0: precisa, esatto. Quindi questa è sempre la generazione dell'intelligenza artificiale, c'è anche qualche collega che scrive dei pezzi di intelligenza artificiale e poi ti mettono l'allenatore di 5 anni fa perché spesso non è aggiornata. Però dice no, Luca Toni non è nato centrocampista, è sempre stato un attaccante, più precisamente un centravanti di sfondamento alto 1,93, sin dagli inizi della sua carriera nel settore giovanile del Modena e tra i professionisti.
1: Questa è, scusate, una grande stronzata, perché lo dichiara lo stesso Luca Toni in un'intervista, in un podcast. Io non me lo sono inventato, è Luca Toni che in un podcast dice: giocavo centrocampista e l'allenatore mi ha detto guarda che è meglio se stai là davanti, proviamo, e ha iniziato a fare un sacco di gol. E se volete ve ne racconto un'altra, sempre sentita in un podcast da diretti interessati. Viene all'inizio, gioca terzino sinistro e poi faceva più gol degli attaccanti, gli hanno detto ma sai che e gli dice visto proviamo a giocare davanti, e diventa Cristian Vieri. Cioè queste sono robe che, visto che siete figli di sto cazzo di cellulare e computer, almeno guardate le cose, ascoltatele fino in fondo.
0: O le persone quando magari raccontano questa cosa. Io non ho sotto mano questo podcast che dici tu, quindi non posso né confermare né smentire, però dopo
1: te lo
0: giro tranquillamente. C'è un'altra nota audio, ma ci sono anche dei messaggi. Allora, Armando D'Arezzo dice: d'accordo con l'ospite, quindi con te. Vieri ha giocato con una concorrenza di grandi campioni. Esposito è stato convocato per carenza di attaccanti, premesso che tra Vieri ed Esposito non c'è paragone. Un altro nostro amico scrive: per quello che sono i ritmi del calcio, per quella che è la paura del risultato del calcio italiano e conseguenzialmente ad affidarsi ai giovani. Pio è il meglio che abbiamo e dobbiamo coccolarlo, esaltarlo e bacchettarlo quando serve. Non capisco perché questa polemica. E intanto rispondimi a questi qua, poi ci sentiamo un'altra nota vocale. Ah, dicono che ti confondi con Caracciolo forse sulla questione del centrocampista.
1: Non credo. Però ci può star tutto. Però ripeto ragazzi, qua dobbiamo prendere atto di quello che sta succedendo. Cioè noi dobbiamo renderci questo conto. Cioè se ci esaltiamo per la vittoria con la Turchia, dopo non voglio sentire pianti quando prenderemo 3 pere dalla Francia.
0: Che c'è un grande rischio che ciò
1: accada. È quello! Perché poi vi ricordo un'altra cosa, perché lo ricordo ai fenomeni, no? Perché qui abbiamo tutti i fenomeni ascoltatori, tutti che sanno. No, è vero, perché qua poi li senti parlare, sanno tutto loro. Va bene, sono d'accordo, sapete tutto voi. Io sto zitto, ascolto. Però vi ricordo che il signor Mancini aveva stabilito il record di non sconfitte dalla nazionale italiana.
0: Sì, questo sì.
1: Poi quando è arrivata la prima partita decisiva, tacca a casa dal mondiale.
0: Con la Macedonia.
1: E non contro uno squadrone, la Macedonia. Io fino allora pensavo che la Macedonia era quella che mangiavo, eh. Fine. No, adesso scherzi, lo so che la Macedonia è uno stato. Era una battuta. So. Però calcisticamente chi ha mai considerato la Macedonia? Nessuno.
0: No, diciamo
1: quindi
0: di
1: è inutile.
0: No. E ricordiamo anche che ci fece malissimo. Appunto. Perché un gol è arrivato in finale.
1: E' quello. Noi se non riusciamo a capire questa cosa qua, io perché mi arrabbio? Perché la gente che hanno messo a comandare non ha proposto mezza riforma?
0: Questo sono d'accordo.
1: Sono lì che litigano per il posto, no è mio, no è tuo, allora metto... Cioè, e poi chi prendi come grande supervisore? Ranieri. Per me Ranieri è un uomo splendido. Cioè io Ranieri l'ho adorato, è un signore, ma si può affidare una riforma, un cambiamento a una persona di 80 anni? Cioè, ragazzi...
0: Allora, tu lo ti puoi affidare in termini di esperienza, però così
4: certo,
0: come
4: se no,
0: diciamo,
4: non mi viava.
0: Dice lui, però in termini, poi dopo uno va, bisogna essere coerenti, no? Perché in tanti dicono, io condivido, vedi, questo lo dici anche tu, e io lo condivido pur essendo un grande estimatore, Allegri probabilmente ormai è un po' fuori da quello che è l'evoluzione del calcio, che non ha seguito. Quindi magari le sue idee funzionavano quando c'erano tanti campioni, quando si era già formati, quando era un calcio dove si poteva veramente, bastava fare le piccole cose, il calcio semplice, avevi i campioni, avevi la qualità, avevi la struttura e vincevi. Adesso invece che il calcio è evoluto e quindi c'è anche bisogno di creare delle alternative, la riaggressione, la fisicità, farsi venire delle idee, anche tattiche, eccetera, è rimasto un po' indietro. Allo stesso tempo però lo dobbiamo dire anche di Ranieri, come dici tu giustamente, nel senso che magari anche lui può raccontarti o trovare il talento in un giocatore che però in questo calcio moderno quel talento non riesce ad averlo. Comunque
1: ma allora io quello che, perché poi la gente fa tu parli ma non proponi niente, no, io ad esempio propongo idee, le idee non costano niente a proporre, poi magari su 100 idee ce n'è una buona e le altre 99 le scartiamo, però io ad esempio... Le prime due cose che mi verrebbe da proporre per riformare il settore giovanile è non fare più le retrocessioni, prima cosa, perché non ci devono essere le retrocessioni nei settori giovanili, perché l'obiettivo di un settore giovanile, in primis, è portare il più giocatore possibile alla prima squadra. Quello è l'obiettivo, non vincere o perdere. Quindi leviamo le retrocessioni. Seconda cosa che sottolineo che va fatto e andrebbe fatto, noi abbiamo una volta il bacino di utenza del calcio italiano, erano gli oratori e la strada, okay. C'erano gli osservatori che andavano all'oratorio, che andavano in giro per strada, dicevano quello lì è buono, vieni che ti porto là. E io faccio sempre l'esempio che dove andavo a giocare io c'era Gino Maldera che veniva a vederci e aveva portato due ragazzini a giocare al Milan, molto più bravi di me, io ero scarso, quindi io parlavo sempre, come adesso, io parlo e va bene. Però il discorso che io dico, oggi non c'è più la funzione degli oratori, perché l'oratorio, ad esempio, dove andavo a giocare io, non c'è manco più il campo da calcio, perché non ci sono più bambini che vanno a giocare all'oratorio per mille motivi, non stiamo a aprire tante cose, in strada non si gioca più, non stiamo a aprire. Ci sono le scuole calcio, il problema delle scuole calcio è che sono care, non tutte le famiglie possono permettersi una scuola calcio, una famiglia che ha tre figli e il padre che fa l'operaio non ne può mandare nessuno dei tre a giocare a calcio. Allora, altra cosa, secondo punto che va sviluppato, come si fa a risolvere il problema che costano tanto le scuole calcio? Io vi dico che il CONI dona, lo Stato, il CONI dona alla FIGC un sacco di milioni di euro all'anno. Allora, con quei milioni di euro che paga, perché tanto abbiamo visto che non fanno niente, questi milioni di euro, anziché darle 5-6 a questi famosi dirigenti, prendeteli e cominciate a dire le scuole calcio diventano gratuite. Tu vieni, giochi, se sei bravo, cioè vieni qua e inizi a giocare da bambino.
0: Esatto.
1: Poi quando diventi, se sei scarso, va bene, andrai via. Intanto quando sei scarso c'è selezione naturale, ti smetti tu di giocare a calcio.
0: Sicuramente, perché
1: e via. Altra cosa, io faccio sempre, e poi chiudiamo, faccio sempre quest'ultimo esempio. Quando facevo le telecronache del settore giovanile, un giorno mi ritrovo col grande Gigi Balestra a guardare l'allenamento, non dico quale scuola calcio perché sennò la fosserei, che tanto è una delle più prestigiose di Milano, sono lì a guardare gli allenamenti e c'è da fare questo esercizio, c'è un mirillo in una posizione, un mirillo dell'altro, il calciatore deve portare avanti la palla, girare intorno al mirillo e tornare indietro. esercizio semplice, l'allenatore, che poverino è un volontario, gli diceva devi correre portando avanti la palla con il piatto, che è impossibile. Tu se corri così o c'è un piede svergolo, sì, ma se no non puoi correre portando avanti la palla col piatto, devi portarla avanti con la mezza punta esterna per correre più veloce. E c'era Gigi Balestro che in milanese diceva ma non è possibile, come si fa a fare una roba del genere? E io, Gigi, sta calmo, sta zitto, non è, ci riguarda noi. Allora, come fai a risolvere questo problema? Mandi dei tuoi allenatori federali fidati nelle varie scuole di quartiere, di calcio, di paese, così, e insegni una metodologia di allenamento in modo da creare un modo, un sistema che sia uguale per tutti, che generi talento. Per me queste sono delle dei soluzioni, primi accorgimenti, che si possono fare
0: per tirare fuori quel talento che adesso manca. Prossima puntata martedì prossimo, tanto avremo modo per parlare e tornarci. Grazie a Jacopo Galvani, ti arriva la puntata.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao Jacopone. Noi ci fermiamo, breve e ultima pausa, poi Luca D'Alessandro, voce giallorossa, per la questione Stadio Roma, ci dovremmo essere, pare che il 2029 dovrebbe essere tutto pronto. Io sono come Santo, sono come Santo Tommaso, se non vedo non credo. Dopodiché, esatto, anche meglio ancora, dopodiché Alen Vallegri, vi aspetto.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. È tornata l'Italia, almeno per una notte. Il 4-1 contro la Turchia di Montella, rifilato su un campo appesantito dalla pioggia battente, è il riscatto che gli azzurri e i tifosi italiani attendevano dopo periodi davvero bui per il calcio italiano. La nazionale, rimaneggiata da Mancini dopo la sconfitta con il Belgio, vince contro la Turchia in Nations League grazie alle reti di Bastoni, Frattesi, dell'esordiente Kayode e di Pio Esposito. L'onore dei turchi è salvo grazie ad Yılmaz, autore anche di una seconda rete poi annullata. Sentiamo il CT Mancini dopo il match.
1: Sono stati bravi, avevamo giocatori un po' freschi, un po' diversi, però sono stati bravi perché non era una partita così semplice, scontata. È stata così perché hanno fatto tutto molto bene.
0: E con 6 gol in 11 partite con la maglia della nazionale italiana, partendo dagli anni 90 in poi, è Pio Esposito il migliore di sempre con la maglia azzurra. L'attaccante della nazionale ha dedicato il gol alla nonna e poi ha commentato l'esordio del fratello Sebastiano.
2: E niente, ce la siamo goduta al massimo, ci siamo divertiti e sono contento per il suo esordio.
0: Secondo i tifosi turchi invece, Vincenzo Montella è il responsabile del momento no della Turchia, sconfitta all'esordio contro la Francia e ieri contro l'Italia. A Bursa i supporters locali hanno chiesto a gran voce le dimissioni dell'ex Milan e Fiorentina, che in conferenza stampa ha escluso la possibilità: non ho nessuna intenzione di dimettermi, credo nel lavoro fatto. Sentiamolo.
3: Noi abbiamo bisogno di serenità, di recuperare, perché numericamente non siamo tantissimi, anche al netto delle essenze importanti che abbiamo, e lavorare sulle cose che sono mancate.
0: E nella stessa giornata di Nations League, la Francia di Zidane supera in trasferta il Belgio 1-0 e si porta così al comando solitario della classifica, in attesa di ricevere l'Italia venerdì prossimo. Nella Lega B, importanti successi di Bosnia e Svezia. Siamo al basket, il derby italiano di Eurolega arriva subito alla seconda giornata. L'Olimpia Milano ospita la Virtus Bologna, mettendo in palio la prima vittoria europea per entrambe le squadre, sconfitte nel turno precedente. Palla 2 alle 20:30. E comincia questa sera anche l'Eurocup in versione maxi con 32 squadre. Trento va in trasferta a Claipeda alle 18, mentre Venezia ospita Francoforte alla Palatavercio alle 20. E in chiusura il tennis, giornata di finali a Chengdu tra Fokina ed Urkac, ma anche ad Hangzhou, dove invece sarà derby russo tra Daniil Medvedev e Andrei Rublev, con Daniil avanti 7-2 nei precedenti. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio, TMV Radio, TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio, vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi, un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17. Il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Radio.
1: Ce l'abbiamo? Non ancora, ma tra poco dovremo andare in casa giallorossa da Luca D'Alessandro per parlare un po' della questione stadio. Io, come detto, se non vedo non credo, quindi auguriamoci di vedere, ma insomma degli ulteriori passi sono stati fatti avanti. Ricorderete che lo stadio della Roma, insomma, appoggia i tempi da Tor di Valle, no? Quando c'era Pallotta che voleva fare lo stadio di proprietà. Vedi, Rudy, che ogni tanto qualcosa ti trovi d'accordo. Sorrido perché abbiamo, spero, una volta per tutte chiarito, e come vedi, quando c'è poi il modo giusto per interfacciarsi e interagire, poi si può dire ognuno la propria. Quindi questo è quanto riguarda la questione scuole calcio, che tu dici sei d'accordo con Jacopo, devono essere gratis per tutti. Allora, abbiamo una nota vocale, Maioccone, in modo che nel frattempo ti giro il numero, così verifichiamo se il numero di Luca è esattamente questo, in modo da poterci mettere in contatto con lui. E ecco, te l'ho girato, quindi dovresti averlo. Proviamo a fare un po' un controllo per metterci in contatto con Voce Giallorossa. Altri messaggi, è arrivato quello di Ugo da Londra. Prima di tutto vi saluto, ringrazio, sono un po' che non vi scrivo, ma vi seguo sempre. Jacopo, hai preso proprio i punti che cito sempre. Venite qua a Londra, fatevi un giro nei parchi, ci sono accademie ovunque, bisogna. Noi possiamo mandare anche nel frattempo il link ad Andrea Dalen, che tanto c'è. Allora, perdonatevi perché stiamo facendo un po' di cose contemporaneamente. Continuo a leggere i messaggi. Bisogna lavorare seriamente, dice Ugo, sulle riforme e i giovani. Una vittoria con la Turchia va benissimo, ma una rondine non fa primavera. Io sono del 93, la maglia dell'Italia prima per pochi. Ciao, un abbraccio, siete mitici. Grazie a Ugo, naturalmente. Ci sono anche altre note vocali che nel frattempo sono arrivate. E direi che possiamo, se abbiamo Alain Valnegri, se non ci risponde... Perfetto, allora tra poco dovremmo avere bene. C'era una nota vocale che mi sembra che era. Vai, sentiamo.
2: C'è Luigi da Novara, ciao Jacopo. Allora, su Pio Esposito anch'io dico che non è un fenomeno al momento, è giovane, anche poi diciamo deve ancora farsi ragazzo. Però non sottovaluterei le sue, diciamo, il suo grado di miglioramento, ecco, perché non è detto che comunque può avere dei margini di crescita. Ne riparleremo. Il tempo sarà, dirà quello che è, quindi ne riparleremo tra 2 o 3 anni. Comunque, quello che voglio dire più che altro, che per quanto riguarda l'Italia, secondo me, per, diciamo, fare un salto, noi non dobbiamo pensare alla Spagna, al gioco della Spagna, che è super bello da vedere, tecniche e tutto, no? Cioè, noi non potremo mai essere a livello della Spagna.
1: Allora, chiarissimo il messaggio del nostro amico. Infatti possiamo provare a rimetterci in contatto con Luca, attendendo anche che entri Alain Valnegri in questo rush finale, che sarà una sorta di botta e risposta. Saremo rapidissimi per cercare di avere sia l'opinione di Alain per quanto riguarda il discorso della nazionale, la vittoria di ieri, se una rondine può far primavera oppure non è il caso di adeguarsi, sulla vicenda stadio per quanto riguarda la Roma. Quindi tra un po' dovremmo avere entrambi, quindi ce li giostriamo insieme. Intanto continuo a leggere i vostri messaggi. Questo è il vero problema alla radice per il calcio italiano, il nostro amico Rudy. Allora, ci fermiamo qui e andiamo con i nostri ospiti. Allora, da una parte saluto subito Alain Valnegri. Ciao Alain, ben ritrovati, buongiorno.
3: Ciao Enzo, buongiorno.
1: Brevemente andiamo in casa giallorossa da Luca D'Alessandro. Ciao Luca, ben ritrovato, Voce Giallorossa.
4: Ciao, buongiorno a voi.
1: Allora Luca, rapidamente ti volevo chiedere un po' di aggiornamenti sulla vicenda stadio in casa Roma, perché insomma,
4: allora,
1: speriamo che ci siamo, diciamo.
4: Rispetto a quello che è stato il leader per il progetto dello stadio a Tor di Valle, questo qua a Pietralata è stato molto più lineare e veloce. Ieri si è concluso un ulteriore passo importante, ovvero quello che la conferenza dei servizi decisoria, quindi non lato comune ma lato regione, ha posto anch'essa parere positivo per la realizzazione dell'impianto a Pietralata. E ora che succede? Ora la Roma dovrà presentare, probabilmente entro la fine dell'anno, il progetto esecutivo, dopo che ovviamente ha ricevuto tutte quelle che sono state le prescrizioni dalla conferenza dei servizi. Una volta presentato il progetto esecutivo, ci sarà un ulteriore controllo delle istituzioni per poi avere il via libera alla costruzione.
1: No, quindi diciamo, io sono come San Tommaso, ho detto se non vedo non credo, però diciamo che sembra che questa sia una strada un po' più percorribile in mezzo a mille difficoltà. Data di presunta costruzione, di ultima, quando verrà ultimato lo stadio?
4: La prima pietra dovrebbe essere mossa tra marzo-aprile del 2027. Da allora, secondo le tabelle di marcia, dovrebbero volerci sui 30 mesi. Quindi, per quanto riguarda ad esempio l'obiettivo degli europei del 2032, si è molto in anticipo, perché dovrebbe essere terminato 2029, inizio 2030. Però, come dici tu, sei San Tommaso, finché non costruiscono questi 60.000 posti, è da vedere.
1: È davvero da vedere. Grazie a Luca D'Alessandro. Ciao Luca, buon lavoro.
4: Ciao a voi.
1: Alen, allora, lasciamo stare il discorso stadio, vediamo se verrà formato oppure no. Ieri risposta della nazionale sul campo contro una Turchia, possiamo dire, un po' all'ultimissima spiaggia, un po' in difficoltà. Qual è stato il tuo giudizio complessivo pro e contro della partita di ieri?
0: Il giudizio è che sono usciti comunque con orgoglio. Con orgoglio. Cosa si chiedeva prima della partita contro il Belgio si è verificato ieri in un clima ostile. Ma alla fine, come ti dicevamo ieri, alla fine quel clima ostile si è rivelato controproduttivo anche per la Turchia. Però la nazionale ha fatto una grande partita, a partire da come è entrata in campo, nell'intenzione, nel applicare il match plan. Io che sono sempre molto critico con Raspadori, ieri Raspadori giocando ai livelli del Sassuolo l'abbiamo trovato, lo cercavamo, ieri ci ha risposto Enzo,
1: direi di sì.
0: E poi a centrocampo la squadra ieri bene, sinceramente, sulla pressione, sulla, soprattutto nel primo tempo, sì, è cambiato qualcosa. Merito di Mancini è...
1: Ma è troppo presto per tirare delle somme positive, aspettare venerdì con la Francia se qualcosa è migliorato.
0: Aspettiamo venerdì contro la Francia, però ieri bene, dai.
1: Della Turchia che mi dici invece? Del lavoro di Mancini?

0: là c'era un giocatore di qualità in campo, un paio dai giocatori di qualità, Arda Güler, Yılmaz, un paio di loro, ma poi pochissima roba, no? Un portiere che non lo so.
1: Al portiere è un portiere dominante nel campionato turco, eh?
0: Sì, sì, che lui è andato allo United, se non sbaglio, tra l'altro. Però, insomma, ieri malissimo, ma malissimo proprio tutta la squadra.
1: Ma sì, ma poi, sì. Ma poi c'era, beh, vabbè, non lo so. Non siamo dentro lo spogliatoio, qualcosa si è rotto con questa squadra, perché comunque questa squadra è stata capace di andare al mondiale meritatamente. Sì, la fine del ciclo di Montella, adesso bisogna ricostruire, però è chiaro che per loro è difficile perché comunque dopo Montella chi verrà o chi tornerà, perché alla fine in Turchia sappiamo che c'è sempre l'ombra dell'imperatore, Fatih Terim,
0: che tu dici alla fine potrebbe esserci il grande ritorno. Per la nostra nazionale invece, sintesi tra Belgio e la vittoria con la Turchia, qual è la formazione secondo te ideale da mandare in campo contro la Francia, al netto di una Francia che poi è andata a battere anche il Belgio a domicilio?
1: Intanto la difesa di ieri comunque soprattutto sugli esterni molto bene. Kayode determinante, Ruggeri partita molto seria,
0: sì, vero,
1: in linea con la stagione che ha fatto nell'Atletico. Mai capito perché non è rimasto a Madrid, non so se
0: quella questione legata
1: con gli audio.
0: Esatto, gli audio direi di sì.
1: E a centrocampo molto bene, mi è piaciuto veramente come hanno difeso la corsia centrale, gli esterni sui lati hanno interpretato bene i movimenti che ha chiesto Mancini, e poi Pier Esposito mi è ieri piaciuto per il servizio della squadra, al di là del gol,
0: sì,
1: la capacità di fissare i centrali e permettere di aprire quei corridoi per gli inserimenti.
0: Soprattutto da stupito Raspadori.
1: E poi Raspadori ieri benissimo.
0: Già.
1: Molto bene. Sono anni che non vedo Raspadori fare una partita di questa continuità. Perché poi lui comunque il tocco ce l'ha. Però non è titolare in nessuna squadra da quando ha lasciato il Sassuolo. Ieri comunque il primo tempo che ha fatto è da giocatore di qualità, ma consistente soprattutto.
0: Senti,
1: perché l'abbiamo visto in varie fase di gioco fare la differenza.
0: La domanda che si fanno in tanti dopo aver visto la partita di ieri: si può ragionevolmente dire che è brutto utilizzare l'espressione che ho in mente, quindi la edulcora un pochettino, che è finito, diciamo così, il tempo di Lorenzo e Politano?
1: Vabbè, no, bisogna essere chiari. Su quella fascia è chiaro che ieri sera comunque Kayode si è preso la nazionale. Migliorare Kayode sarà difficile per Palestra, ma poi torniamo anche al discorso di chi gioca in Premier, gioca a un altro ritmo. A sinistra hai Callafiori, sì, meglio di Ruggeri, non ne sono convinto. Ruggeri non è mainstream, è un calciatore degli anni 80 Ruggeri, nell'aspetto, poi con quegli audio è chiaro che non gli hanno fatto un favore, però Mancini ci ha puntato e ha fatto bene, perché qualitativamente ieri ha fatto una partita molto seria. E poi abbiamo Di Marco, poi, che può giocare a sinistra. Dunque sugli esterni siamo d'accordo che comunque c'è overbooking, c'è Udoge, c'è overbooking. La questione è proprio la colonna vertebrale. E Frattesi deve giocare sì o sì, ma anche per il momento di forma. Tonali in quel ruolo a me è piaciuto.
0: Sì.
1: Fagioli ieri ha comunque portato tanta qualità nel palleggio. Comunque Fagioli è uno molto abile. No, io sono soddisfatto proprio a livello collettivo più che individuale. Se devo scegliere un calciatore che ha fatto la differenza è Kayode. Kayode, non so come Daniele Pradè è riuscito a vendere Kayode al prezzo che l'ha venduto al Brentford. Capisco Palladino che non lo voleva in rosa, puntando su Dodò. Vabbè, un altro rimpianto per il vivaio viola.
0: Sì.
1: Il prossimo probabilmente sarà Matucci, che alla Corugna gioca con continuità.
0: Vedi quante scelte poi sono state sbagliate anche in un processo di ristrutturazione. Allen, domani ci ritorniamo in maniera approfondita, ruolo per ruolo, giocatore per giocatore, e disegneremo

0: un po' la nazionale ideale per la rinascita. Intanto ti saluto e ti ringrazio. Alen Valnegri, ciao.
1: Grazie, buongiorno, ciao.
0: Grazie, grazie a te. Sta per partire Maracanã, Marco Vicker è già pronto, non solo, c'è Lucio Marinucci, la redazione preparata da Francesco Tringali, ci sarà Stefano Impallomeni come sempre in regia. Andrea Maiocca che saluto.
2: Comando io, sono io il boss e tutti i resti lavorano per me.
0: Tutti per te. Allora io saluto e ringrazio tutti quanti voi, vi do appuntamento a domani, ciao.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Jelsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, è stato portato in questura. Il commercialista è salito a bordo dell'auto degli agenti della squadra mobile al termine della seconda perquisizione di questa mattina, effettuata in uno studio di sua proprietà a Campobasso. Di Vita al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati nell'ambito del fascicolo della procura per duplice omicidio. Le perquisizioni di queste ore sarebbero scattate dopo che negli ultimi giorni gli investigatori hanno raccolto nuovi elementi ritenuti significativi per chiarire il caso.
3: Sembra sempre più vicino un rinvio a giudizio per Andrea Sempio dopo che la procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini a suo carico per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco nel 2007. Un delitto per cui è stato condannato in via definitiva l'ex fidanzato della vittima Alberto Stasi, per il quale invece potrebbe concretizzarsi una richiesta di revisione della sentenza. Secondo i PM, sul DNA ricavato dai pedali della bicicletta è stata rilevata la presenza di controanalisi idonee a scagionare Alberto Stasi già 19 anni fa.
4: Un 17enne è stato arrestato dalla polizia in quanto indagato per il reato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Le indagini a carico del giovane residente in provincia di Trento sono iniziate nell'autunno del 2025 nell'ambito del consueto monitoraggio dei canali di estrazione suprematista. Il ragazzo avrebbe manifestato ammirazione per i terroristi bianchi, definendoli eroi e legittimandone le azioni con riferimenti alla difesa della razza bianca.
3: È iniziato all'alba lo sgombero dell'insediamento di migranti sorto a Playa Benitez a Ceuta, l'exclave spagnola sulla costa nordafricana. La Polizia Nazionale ha raggiunto la spiaggia dalle 7 del mattino e poco prima delle 8 gli agenti antisommossa hanno cominciato a far uscire le persone dalle baracche improvvisate, invitandole a raccogliere i propri effetti personali. Nell'area trascorrevano la notte tra 300 e 400 migranti. Il piano prevede il loro trasferimento in autobus al centro di assistenza temporanea per stranieri, dove saranno identificati dalla polizia.
4: È durato poco più di mezz'ora lo stop ai voli all'aeroporto di Catania, che in tarda mattinata è già tornato pienamente operativo. Come rende noto la SAC, società che gestisce lo scalo, a seguito del passaggio dello stato di allerta volo da rosso ad arancione, sono ripristinati arrivi e partenze con effetto immediato. I voli erano stati bloccati a causa della ripresa di energia dell'emissione di cenere vulcanica dal cratere di nord-est dell'Etna, che ha prodotto una nube eruttiva alta 4 km.
3: Anche Kuwait introduce un price cap sui prezzi benzina e diesel dal 1 ottobre. Il tetto massimo resterà in vigore per 30 giorni e punta a contenere l'impatto del caro carburanti sugli automobilisti. La decisione, si legge in una nota, arriva cogliendo l'invito del governo italiano in un contesto caratterizzato da rilevanti crisi geopolitiche e da significative tensioni sui prezzi dei carburanti.
4: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: Lo sport è vissuto in tempo reale. Sei su TMV Radio.
8: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
1: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
9: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: Totti secondo me è primo secondo, è uno di quei giocatori lì, sì. Okay. secondo me Totti quando lo mettevano a paragone con Del Piero, secondo me lui è più forte, personalmente credo che sia più forte, ed è, come ha detto Stefano, un giocatore che ha avuto un rendimento con una costanza disarmante.
2: Anch'io mi sono posto il quesito tante volte, come ha detto giustamente Stefano, se Totti andando via da Roma poteva andare a Real Madrid, poteva andare al Milan, avrebbe potuto vincere il pallone d'oro. Secondo me ha ragione Stefano, non ci avevo pensato a questo aspetto. Totti è stato Totti perché è rimasto sempre alla Roma. Se fosse andato a Madrid, per dire, un ambiente diverso, dove ti coccolavano, non ti coccolavano perché eri uno dei tanti campioni, non eri il campione, forse non sarebbe stato Francesco Totti.
3: Purtroppo i giocatori di ora danno la sensazione quasi che sia un peso andare in nazionale. E purtroppo lo si è visto negli anni, gente che all'ultimo inventa un fastidio muscolare, non è sentita la nazionale, dai, bisogna ammetterlo.
4: Vedo Romano giocare a calcio, vedo Romano far regista, d'accordo? Tocca 50 palloni, 100 palloni, va a prendersi la palla. In nazionale stava lì in mezzo, avrà toccato 4 palloni. Ma non è così. Tu devi dirgli al giocatore, se fai giocare quel giocatore lì, tu gioca come stai. Fine. Quello che succede, succede, non è un problema.
5: No, non sta sbagliando, basta mettere i giocatori nei ruoli dove giocano nelle proprie squadre, penso che grandissimi problemi non ce ne siano, anche perché in nazionale non è che hai il tempo di far giocare tanto insieme i giocatori, no? Sappiamo, c'è sempre poco tempo per allenarli, per farli, quindi la nazionale è sempre stata così. Io dico che l'importanza che ha un selezionatore è quella di poter mettere i giocatori nei ruoli dove giocano nei club.
6: Buon pomeriggio, un saluto da Marco Piccari
7: e Lucio Marinucci. Ciao Marco, un saluto a tutti.
6: Ciao Lucio, ben trovati a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento di Maracanà di questa settimana, subito dopo tra l'altro la vittoria dell'Italia, quindi commenteremo anche questa oggi naturalmente insieme a tanti altri argomenti che affronteremo. Sì, insomma, non si può non commentare praticamente la partita di ieri, perché poi ha dato vita anche a tantissime, no, considerazioni che è giusto fare.
7: Dopo la partita con il Belgio, francamente era l'unica cosa che ci serviva, quindi è vero che una rondine non fa primavera, però dai, è stata una vittoria, non ce l'aspettavamo, Marco.
6: No, ma adesso ne parliamo, perché ci sono tante cose da dire da ieri sera che mi sono divertito così a leggere, a sentire, e condivideremo naturalmente.
7: Ci sono
6: con
7: tanti temi sicuramente, Marco.
6: Sì, tantissimi temi. Uno di questi, e così sentiamo subito, magari appena possibile, sto cercando di sistemare il tutto, magari sentiamo subito gli ascoltatori. Uno di questi è sicuramente se è iniziato un cammino con ieri sera, ossia se è iniziato il cammino di Roberto Mancini con ieri sera, perché come dobbiamo essere equilibrati nelle sconfitte, dobbiamo essere equilibrati anche nelle vittorie.
7: Giusto.
6: Però l'analisi è iniziato qualcosa ieri sera? Cioè la domanda che ci poniamo, che ci possiamo porre oggi, è se queste scelte che ha fatto cambiando 8 giocatori su 11, e la proposta di calcio che ci ha mostrato, alcuni inserimenti che hanno fatto subito molto bene ieri, è un segnale di che tipo? Che tipo di segnale è? È iniziato qualcosa oppure è soltanto una situazione momentanea? E quindi questa è una domanda che io faccio agli ascoltatori, perché poi dopo noi affronteremo questo tema e magari la mia posizione la voglio dire dopo. Però è interessante anche questo. Poi possiamo parlare dei singoli che hanno offerto alcune delle prestazioni molto interessanti, a cominciare da Caiode, che forse è stato, sì, credo, non so se qualcuno la pensa diversamente, penso sia stato il giocatore migliore che abbiamo visto in campo.
7: Gran partita. Agevolato da una Turchia confusione, però lui ha risposto alla grande.
6: Poi anche Frattesi ha fatto una ottima partita,
7: sempre in gol con l'Italia.
6: Tonali in quella posizione ha fatto bene. Mi è piaciuto anche Seba Esposito da quella parte, che ha giocato con personalità, non era facile in un ambiente anche ostico, no? Quindi va considerato anche questo. Poi c'è Pio Esposito, che ha dimostrato ancora una volta di essere un centravanti vero, di essere il vero centravanti che abbiamo noi adesso in Italia.
7: Vero 9, però sa anche giocare, sta screzzando su tante cose,
6: sa giocare.
7: Di prima,
6: non c'è dubbio,
7: bello, bello ieri, queste grandi giocate.
6: Quindi anche questo va considerato nell'analisi che dobbiamo fare oggi, naturalmente. Sì, Pio Esposito ieri ha dimostrato di essere il vero attaccante che abbiamo. Io l'ho sempre, sapete qual è la mia posizione su Pio Esposito, da sempre.
7: Beh, lo ritieni un prospetto
6: molto forte, ma molto
7: forse il migliore che abbiamo in Italia come prospetto under 22.
6: Secondo me ha delle potenzialità superiori, se consideriamo all'età, quelle che ha avuto ieri in rapporto all'età. Se consideriamo a 22 anni già quello che quanti gol ha fatto con la nazionale italiana, credo che sia già un ottimo segnale. Tecnicamente è un giocatore molto preparato, secondo me, ha grande cuore, grande carattere, secondo me anche delle qualità da trascinatore, può solo migliorare da questo punto di vista, ha un potenziale secondo me enorme, e per questo quando ho detto inizio stagione mi auguro che possa fare tante partite con l'Inter quest'anno, ma proprio tante a livello di Champions, a livello di campionato, scontri importanti, perché questo ha una potenzialità enorme. E quindi vediamo, senza diciamo così entrare naturalmente nell'esaltazione totale, perché poi dobbiamo mantenere sempre la calma, però siccome sto leggendo tante cose che mi fanno capire che questa vittoria non è stata digerita da tutti, poi ne parliamo.
7: Ah, credo di aver capito dove vuoi andare.
6: Questa vittoria non è stata digerita.
7: C'era chi poteva...
6: Guarda,
7: di
6: io
7: fare
6: credo,
7: contro
6: a voglia,
7: l'avevi già detto nei giorni scorsi prima della partita.
6: Ma tant'è che un po' tutti, secondo me, ieri eravamo un po' così, quando ci siamo lasciati dalla trasmissione qui della diretta, c'era l'aria, no? Tu la senti, l'aria era quella, mi sa che prendiamo una batosta con la Turchia,
7: è vero.
6: E, c'è,
7: sì,
6: e così
7: sì,
6: possiamo
7: andare
6: giù, col martello, l'accetta, il piccone, quindi erano tutti pronti. Molti
7: a fare già il funerale,
6: A voglia, non vedevano l'ora. E allora sai, ieri sera penso che c'è stato anche parecchi che si sono presi il Malox finita la partita, perché penso che un po' di mal di stomaco sia avvenuto a parecchi.
7: Non è una
6: ieri
7: fotografia molto edificante.
6: No, però io voglio andarci, Marco, perché guarda, non dico ancora nulla, mi riservo il tutto, perché voglio sentire prima gli ascoltatori, prima di andare. Intanto chiedo in regia se è visibile il nostro PC dall'interno.
7: Ce l'abbiamo.
6: E saluto come sempre Andrea Magliocca. Io ho un problema di accesso in questo momento ai messaggi.
7: Ah,
6: quindi,
7: io ce l'ho io se vuoi.
6: Quindi
7: te li
6: devo affidare a te, perché la domanda che ripeto e faccio è, così mi rispondete subito voi ascoltatori, se questa vittoria, questa diciamo al di là della vittoria, questa prestazione è un segnale che si è iniziato un percorso, si possa iniziare un percorso, si possa riattaccare la spina da dove aveva lavorato Mancini, perché queste cose, questo modo di stare in campo noi l'avevamo già visto, quindi non è una cosa
7: nuova.
6: Quindi chiedo questo, soltanto questo, dando a voi diciamo la libera interpretazione di questo messaggio. Io poi dirò la mia su tante cose che ho sentito, letto in queste ore da ieri sera al fischio finale. Mi è venuto soltanto da pensare, lo ribadisco, che molti ieri sera hanno preso un bel Malox, perché ci vuole.
7: Non tutti hanno esultato.
6: No, ci vuole. Beh, perché erano pronti, ti ripeto, c'era proprio quest'aria che in un certo senso mi aveva coinvolto anche a me. Cioè anch'io pensavo che fosse una partita, ho detto mamma mia. Certo.
7: Beh, alla luce di quello che avevamo visto col Belgio,
6: in Turchia, l'ambiente, la tua, ho detto che poi adesso non dico nulla, perché sennò dopo svelo
7: non anticipare troppo.
6: Non anticipo nulla. Sentiamo, prendiamo un po' di notizie e sentiamo la voce degli ascoltatori, perché
7: sì, vedo anche dei messaggi.
6: Sì, sì, sì, così
7: ci sono delle riflessioni.
6: Così allora, intanto vado subito però su tutto mercato web, perché questa è una buona notizia che riguarda la Lazio.
7: Ah, sì, leggevo.
6: Questa è una buona notizia, caro Lucio, che riguarda la Lazio, perché è solo una lieve lussazione alla spalla per Gudmundsson, quindi la Lazio tiene un sospiro di sollievo. Io ho visto le immagini della caduta,
7: era
6: bruttissima,
7: caduto male.
6: Mamma mia, bruttissima, pensavo che si fosse sfasciato praticamente, quindi invece da quello che riportano questa mattina c'è una situazione lussazione. Di maggiore, esatto, lussazione. Gattuso dovrà dunque rinunciare al suo fantasista probabilmente solo contro il Monza, ma Gudmundsson proverà comunque a essere a disposizione per l'11 ottobre. Se non riuscisse a farcela per la gara dell'Olimpico, rientrerà comunque per la partita contro la Juventus della settimana successiva. Il rischio di un lungo stop è quindi scongiurato. Questa è un'ottima notizia per un giocatore che aveva dato subito dei segnali positivi, sì, con Gattuso,
7: molto coinvolto.
6: Ho visto la caduta e mi sono spaventato, perché ho immaginato anche il dolore che possa aver sentito, perché è caduto malissimo sul braccio spalla praticamente.
7: Sì, e lì si è piegata. Come
6: mamma
7: si...
6: mia, bruttissima, sai, caduta.
7: Di solito lì puoi anche romperti la clavicola. No? Io ho pensato fosse il classico movimento in cui ti rompi la clavicola.
6: Anche io, ti devo
7: dire. Ovviamente una lussazione, un fastidio.
6: Però già da ieri circolavano voci positive, cioè che non c'era questa. E quindi,
7: è una buona notizia.
6: Buona notizia. Per Lazio, lui assolutamente no, anche per il giocatore che magari è alla caccia di un riscatto in questa stagione. Va bene, allora questa è la prima news che abbiamo subito letto e riportato. Io direi anche di andare a leggere qualche messaggio.
7: Sì, perché ne arrivano tanti, Marco. Parla tanto di Italia tra audio e messaggi scritti.
6: Leggi un po' di scritti e poi sentiamo.
7: Tanto quello di Stefano dalla Germania.
6: Cerco di riattivare il tutto.
7: Che dice: continua a pensare che non siamo così scarsi, sì, non siamo più fenomeni come nazionale, ma siamo una buona squadra. Il problema è la testa. Ormai quella maglia, dopo tanti fallimenti, pesa troppo. Abbiamo una carenza ormai a livello di carattere, quindi l'allenatore deve lavorare soprattutto sulla testa. Secondo me non è un'analisi così sbagliata.
6: No,
7: Marco.
6: Io invece penso che il nostro amico abbia ragione. Lavorare sulla testa è molto importante.
7: Anche
6: perché...
7: sul nuovo, sul cambiare un po', secondo me, qualcosa.
6: No, bisogna cambiare. Ieri si è visto che certi giocatori hanno fatto, secondo me, un po' il loro tempo in nazionale.
7: Tanti nuovi, è vero che, ripeto, rispetto. È solo una partita, un avversario in difficoltà.
6: Vedi, io penso che adesso sia proprio giunto il momento di fare questo.
7: È il momento adatto,
6: cioè,
7: Marco,
6: nel senso, ignorando il risultato, ma che poi è stato positivo, ma a prescindere dal risultato, perché poi devo dire una cosa dopo, a prescindere dal risultato, adesso è importante anche inserire i calciatori.
7: Caspita,
6: e avere da loro delle risposte, cioè questo deve essere importante. E allora ha ragione il nostro amico quando dice: bisogna lavorare sulla testa, perché poi quando un ambiente diventa malsano si diffonde praticamente questa sorta di virus.
7: È difficile da sradicare.
6: Ed è difficilissimo da sradicarlo. Allora qui devi cercare di mettere anche gente che ha voglia, gente fresca, che si vuol far vedere con quella maglia, che ha entusiasmo. Questa è anche
7: lavorare.
6: La missione adesso in queste partite. In queste partite deve essere anche questo. Poi è stata accompagnata da una bella prestazione e da un risultato. Questo è un altro discorso.
7: Cioè, ben venga,
6: ma è
7: ovviamente
6: questo adesso che bisogna fare, cioè alzare la testa. Alzare la testa, cercare di trovare entusiasmo, che secondo me anche noi dobbiamo diffondere. Cioè anche
7: con
6: noi
7: regolatezza, Marco,
6: ma certo,
7: senza esaltarci,
6: ma certo, però dobbiamo,
7: in maniera eccessiva.
6: Dobbiamo creare un po' di entusiasmo intorno a questa nazionale, scindendola, permettimi di dire, da tutte le tematiche che riguardano la FIGC e il calcio, che sono cose
7: tema differenti,
6: sono binari separati. Adesso noi dobbiamo pure preoccuparci di questi ragazzi che vanno in campo guidati da un allenatore che può stare simpatico o antipatico, questo è un altro discorso, ma che deve fare un lavoro e va, secondo me, sottolineato questo. E non tante cose che, ripeto, ho letto e poi piano piano le andremo a spulciare tutte.
7: Te le tieni per dopo,
6: sì.
7: Hai ragione. Secondo me, ma lo ha detto bene anche Mancini, poi lo aveva detto in conferenza, se ci sono delle partite in cui bisogna fare qualche esperimento, secondo me sono queste qui, perché altrimenti quando lo fai? Durante le qualificazioni, dove già i punti pesano in maniera differente, li si fa in Nations League, che sono le gare che sostituiscono le vecchie amichevoli. Poi Marco, forse sì, qualche giovane non sarà un fenomeno, non avranno la qualità di altri elementi, però Caiode all'esordio ha risposto bene.
6: Benissimo.
7: Ruggeri era all'esordio, ha risposto bene. Esposito era all'esordio, ha risposto bene. Sebastiano, intendo.
6: Ripeto, allora, in un campo non facile, possiamo dire questo, al di là dell'avversario che era in
7: confusione, nessuno si poteva aspettare una prestazione così convincente,
6: perché qui dobbiamo un attimo far pace col cervello. Capito, perché no, sennò,
7: non possiamo esaltarci, ma no, non potevamo già distruggere l'era Mancini dopo una partita con delle evidenti criticità, Marco, evidenti criticità. Stata... L'Italia è stata molto negativa con
6: il Belgio. Ma ieri dice che c'è stato un picco di vendite di Malox. Guarda che ho letto.
7: Tu hai letto i dati, però hai letto cioè,
6: le aziende farmaceutiche ieri dice che sono state prese d'assalto ieri sera.
7: Ah, vedi. È stato quindi proprio un ritorno economico.
6: Sì, c'è stato. Beh, ma anche questo serve alla nazionale, capito?
7: Ah, vedi, è legato.
6: Certo.
7: All'andamento del mercato.
6: Vai, andiamo a leggere ancora qualcosa, poi sentiamo qualche audio col nostro amico Andrea, dai.
7: Sì, Angelo anche scriveva, ribadisco, questo torneo deve essere un laboratorio per studiare il gruppo, propedeutico al percorso che ci dovrà portare all'Europeo e soprattutto al Mondiale. Niente tragedie se contro la Francia perderemo. Si studia, ci si applica e si va avanti. Marco, la Francia è fortissima. Ieri vedevo i cambi che aveva fatto la Francia. Erano entrati a partita in corso Olise, che ha deciso la partita, Dembélé e non ricordo chi altro precisamente. Comunque dei cambi. Ah, i cerchi del Manchester City.
0: Sì.
7: La Francia è fortissima, si può perdere. Però ecco, l'entusiasmo noi dobbiamo essere.
6: La Francia ha vinto solo 1-0 con la.
7: Solo 1-0, dicevo, gol di Olise, bellissimo, Marco, come sempre Olise. Lì parliamo di qualità che purtroppo non abbiamo. Dobbiamo cercare di trovare entusiasmo laddove lo vediamo. Non dobbiamo trovare entusiasmo se non ce n'è, ma non dobbiamo trovare neanche solo pessimismo a prescindere quando ci sono, secondo me, dei segnali positivi. Dobbiamo essere regolati, sono due partite, una buona, una cattiva. Ora aspettiamo e vedo, devo dire, anche equilibrio nei messaggi. Anche Lorenzo scrive, nonostante la pessima prova dei nostri avversari, ho notato che è comunque possibile per la nazionale giocare a pallone senza i soliti. Qui vengono fatti dei nomi, con tutto il rispetto, anche questo è un caso, giocatori che nei club rendono e in nazionale non rendono pienamente. Barella, Di Lorenzo, Mancini vengono scritti, altri che sono anni che fanno bene nei club ma poi in nazionale spariscono. Spero non sia solo un fuoco di paglia. Questi nomi, Marco, sono giocatori forse tra i migliori che abbiamo in Italia.
6: Sì,
7: però è un caso che con la nazionale non riescano ad esprimersi.
6: No, ma
7: sempre,
6: può darsi anche che qualcuno di questi nomi sia in un percorso, diciamo, non più brillante in nazionale, quindi è giusto anche fare spazio ad altri. Questo non vuol dire buttarli via,
7: no,
6: tenerli
7: esatto.
6: Nel giro, ma bene. In questo momento dare spazio, ripeto, ad altri calciatori che possono portare tanto di più dal punto di vista dell'entusiasmo tecnico, di voglia di fare, quindi
7: no, ma anche perché, Marco, se bisogna ragionare in prospettiva 2030, fra 4 anni, alcuni di questi giocatori non saranno più giovanissimi, anzi sì. Entreranno già più o meno, non vecchi, ma nell'anzianità calcistica. Non escluderli subito nettamente, però processo di ricambio ci deve essere. Ieri l'età media era 24,6 anni,
6: no,
7: quindi
6: ma
7: anche
6: ti ripeto,
7: quella deve essere una strada.
6: Con grande,
7: me,
6: diciamo così, calma, però dobbiamo assolutamente sottolineare queste cose. Allora, sentiamo qualche audio, vai, un paio di audio di fila, dai, senza commentarli, ne sentiamo 2 o 3 di fila, vai.
8: Ciao Marco, Tanassa Minato. Ieri sera ho visto una bella Italia, ho visto un bel approccio alla partita. E io credo che le due prestazioni differenti fra Belgio e Turchia fanno parte. Uno, che gli avversari, che la Turchia è inferiore al Belgio, ma secondo me è tanto, diciamo, merito e colpa dell'Italia. Nel senso che secondo me con la partita di venerdì c'era troppa tensione nei giocatori che sono scesi in campo, nell'ambiente, in Mancini, il discorso Malagosa in qualche modo secondo me incide anche su Mancini, e quindi è stato frutto di tutta quella pressione mediatica, e secondo me aver giocato fuori di casa ci ha fatto bene. La Turchia non è una squadra di fenomeni, ma se ha perso 1-0 con la Francia, tanto scarsa non è. Quindi.
6: Andiamo avanti. Sì, andiamo avanti ancora un altro, via, senza commentare, ne prendiamo 2-3 al volo.
9: Dopo la sconfitta contro il Belgio stavo per mandare dei messaggi, ma era talmente tanta la delusione che magari erano fuori luogo. Allo stesso modo credo che adesso non dobbiamo esaltarci, anche perché la Turchia onestamente è stata la delusione al mondiale, a maggior ragione continua ad esserlo, anche perché adesso senza Yildiz, senza Çalhanoğlu, non mi sembra un test molto provante. Adesso la Francia potrà dirci qualcosa, secondo me. Vediamo. Io non mi esalto e non mi deprimo. Speriamo in bene. Quello che mi preoccupa è il materiale, sinceramente. Non starei a focalizzarmi troppo sull'allenatore. Io ero contrario a Mancini, ma non credo che un altro avrebbe fatto meglio o peggio di lui.
6: Avanti ancora.
0: Luigi da Novara. Ieri ho guardato l'Italia. Allora, ho guardato solo il primo tempo, perché dopo il primo tempo ero talmente sazio. Sai come quando vai al ristorante che mangi il primo, una bella lasagna, una bella matriciana, che sei proprio sazio, non hai più voglia del secondo. Ho preso, sono andato di là a lavorare al computer, ma proprio avevo la pancia piena. Infatti stamattina c'ho un po' di nausea. Comunque, vabbè, da di là di questo, volevo dire, l'Italia può fare il suo calcio senza guardare lo stereotipo della Spagna. La Spagna è un'altra cosa, non saremo mai come la Spagna, però secondo me si può, ci possiamo togliere delle belle soddisfazioni giocando, avere una nostra identità. Ieri ho visto una squadra che aveva un'identità di gioco, comunque squadra corta, chi aveva il pallone aveva sempre una possibilità di passaggio, sempre. Quindi io dico, seguiamo una strada, facciamo una nostra identità e magari possiamo dar fastidio anche alla Spagna stessa. Un saluto.
6: Un saluto, ancora un altro, dai.
10: Questa prestazione è frutto di una reazione, è frutto che questi ragazzi sanno giocare a pallone, non sono dei fenomeni, cioè non siamo la Spagna, non siamo la Francia, però se sappiamo giocare a pallone, se siamo tranquilli, se siamo senza troppa pressione addosso, sappiamo giocare. È vero che giochi a pallone, quindi la pressione ci vuole, e sono d'accordo, però secondo me il troppo, quando si va anche oltre, secondo me fa solo male al nostro calcio. Sono contento delle prestazioni dei ragazzi che hanno debuttato, e sono contento anche della prestazione di Scalvini, che questo ragazzo ha avuto troppi infortuni che secondo me l'hanno limitato la carriera.
7: È vero, ieri è
6: sì,
7: bene.
6: Sì, non c'è dubbio.
7: Parte nella ripresa, un momento, qualche piccolo svarione, eravamo già 4-1,
6: sì,
7: era comprensibile.
6: C'è stato un calo di attenzione.
7: Sì,
6: no?
7: Sapevamo di aver vinto la partita, certo, non dovresti evitarlo,
6: non si deve evitare,
7: però ecco, un pochino lo comprendiamo.
6: Evitare delle leggerezze in
7: questo,
6: alcuni momenti.
7: Secondo me anche Marco, ha una squadra con poche esperienze in nazionale, io penso che anche l'appassionato, il tifoso, possa perdonare qualcosina in più, se si vede l'atteggiamento, se si vede l'applicazione. Prima c'è stato un termine, identità. Si vede l'identità, il tentativo di trovare un'identità, il tentativo da parte dei giocatori di creare qualcosa. Io credo che si possa perdonare anche qualche errore. Quando invece non vedi nulla o poco o nulla a livello di proposta, lì è difficile farlo digerire ai tifosi e agli appassionati. Io credo che anche questo sia un tema, è inevitabile. E lo vedo anche, ecco, nei messaggi continuano i nomi. Io non voglio neanche attaccare i singoli, perché
6: attaccare però fare delle valutazioni.
7: Però
6: sì,
7: delle valutazioni vanno fatte.
6: Dunque, abbiamo tempo di un altro audio. Chiedo in regia, vai Andrea.
11: Ciao Marco, ciao Lucio, Francesco, non so chi c'è con te.
7: È Lucio.
11: Alla fine, allora, confermo. I giocatori, i piedi buoni comunque ce li hanno. Non siamo così scarsi. Uno che arriva in Serie A e arriva in nazionale vuol dire che è un giocatore eccellente comunque. Quando i passaggi vengono fatti con così tanta velocità, con così tanto bellezza, perché erano veloci, efficaci, perciò il gioco conta tantissimo in una nazionale. Ci vogliono gli uomini, poi ci sono i super campioni come la Francia, ma quando arrivi in nazionale sei capace di giocare. E se ti applichi, alla fine le cose vengono fatte bene.
6: Allora, credo che dobbiamo fare il break.
7: Siamo
6: arrivati. Quindi
7: c'è un pit stop per risolvere i messaggi.
6: No, penso che oggi sia una giornataccia per me, quindi vabbè,
7: dai.
6: Può capitare. Dai.
7: Piano piano.
6: Ci fermiamo, break, torniamo tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. È tornata l'Italia, almeno per una notte, il 4-1 contro la Turchia di Montella, rifilato su un campo appesantito dalla pioggia battente, e il riscatto che gli azzurri e i tifosi italiani attendevano dopo periodi davvero bui per il calcio italiano. La nazionale, rimaneggiata da Mancini dopo la sconfitta con il Belgio, vince contro la Turchia in Nations League grazie alle reti di Bastoni, Frattesi, dell'esordiente Kayode e di Pio Esposito. L'onore dei turchi è salvo grazie ad Yılmaz, autore anche di una seconda rete poi annullata. Sentiamo il CT Mancini dopo il match.
1: Sono stati bravi, avevamo giocatori un po' freschi, un po' diversi, però sono stati bravi perché non era una partita così semplice, scontata. È stata così perché hanno fatto tutto molto bene.
0: E con 6 gol in 11 partite con la maglia della nazionale italiana, partendo dagli anni 90 in poi, è Pio Esposito il migliore di sempre con la maglia azzurra. L'attaccante della nazionale ha dedicato il gol alla nonna e poi ha commentato l'esordio del fratello Sebastiano.
2: E niente, ce la siamo goduta al massimo, ci siamo divertiti e sono contento per il suo esordio.
0: Secondo i tifosi turchi, invece, Vincenzo Montella è il responsabile del momento no della Turchia, sconfitta all'esordio contro la Francia e ieri contro l'Italia. A Bursa i supporters locali hanno chiesto a gran voce le dimissioni dell'ex Milan e Fiorentina, che in conferenza stampa ha escluso la possibilità, non ho nessuna intenzione di dimettermi, credo nel lavoro fatto. Sentiamolo.
3: Noi abbiamo bisogno di serenità, di recuperare, perché numericamente non siamo tantissimi, anche al netto delle essenze importanti che abbiamo, e lavorare sulle cose che sono mancate.
0: E nella stessa giornata di Nations League, la Francia di Zidane supera in trasferta il Belgio 1-0 e si porta così al comando solitario della classifica, in attesa di ricevere l'Italia venerdì prossimo. Nella Lega B, importanti successi di Bosnia e Svezia. Siamo al basket, il derby italiano di Eurolega arriva subito alla seconda giornata. L'Olimpia Milano ospita la Virtus Bologna, mettendo in palio la prima vittoria europea per entrambe le squadre, sconfitte nel turno precedente. Palla 2 alle 20:30. E comincia questa sera anche l'Eurocup in versione maxi con 32 squadre. Trento va in trasferta a Klaipeda alle 18, mentre Venezia ospita Francoforte alla Palatalercio alle 20. E in chiusura il tennis, giornata di finali a Chengdu tra Fokina ed Urkac, ma anche ad Hangzhou, dove invece sarà derby russo tra Daniil Medvedev e Andrei Rublev, con Daniil avanti 7-2 nei precedenti. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TMV Radio, vera passione sportiva.
6: Vuoi rivivere il post-Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post-Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
7: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, ben ritrovati. Prima di andare un po' dentro, così dico due cose anche io. Però prima
1: risolto per i messaggi.
0: Sì, intanto. Abbiamo risolto fortunatamente.
1: Quindi grazie, almeno lì ci siamo.
0: Grazie alla modernità di Lucio e non alla mia.
1: Sì, cioè questo.
0: Vabbè, allora, no, volevo dire, intanto facciamo una cosa. Non so se ci sono degli aggiornamenti che devi dare, Lucio. Così sentiamo anche ancora qualche altro messaggio. Poi voglio dire un attimo due cose a chiudere, anche perché poi tutto il pomeriggio. Noi la domanda oggi che abbiamo fatto e che farò ancora è se secondo voi, cioè da questa vittoria è iniziato il cammino, sì o no, avete visto delle cose che vi fanno sperare, diciamo, in questo cammino, oppure è soltanto un episodio e quindi non si vede nulla, non si farà nulla e siamo nel baratro totale, perché poi uno può avere anche questo tipo di posizione.
1: Ma certo, finché viene argomentata non c'è.
0: Quindi dite la vostra al 331 8200213. Saluto gli amici anche che sono sul canale Club TV, canale 61 del Digitale Terrestre, tutti i giorni con A Tutta Cima, anche con Maracanà dalle 13 alle 17 e quindi con noi. Poi adesso si sono uniti anche gli amici di Gol TV sul canale 11 del Digitale Terrestre nel Lazio.
1: Salutiamo
0: Lazio.
1: Anche loro.
0: Li
1: allora.
0: Tutti. E poi scaricatevi l'app, perché così c'è la possibilità, con l'app ci potete seguire su smartphone, PC, tablet, insomma non è un problema seguire la nostra trasmissione.
1: Detto questo,
0: Lucio, c'è una news che vuoi, cioè una news, un approfondimento?
1: Mi sentivo, insomma, abbiamo fatto gli auguri a Francesco Totti nei giorni scorsi, però c'è un altro grande comunque della nostra Serie A, certo non italiano, ma che ha scritto pagine importantissime del nostro campionato. Shevchenko, un attaccante, ecco, che qualcosina che sapeva fare, che qualche gol lo ha segnato, che qualcosa ha vinto. 50 anni anche per lui, infatti si passavano proprio pochi giorni con Francesco Totti. Qui c'è un bel approfondimento su tutto Mercato Web ad opera di Gaetano Mocciaro, che ripercorre tutti i suoi passi, l'impatto devastante in Serie A, la centralità all'interno comunque del movimento calcistico ucraino. Che tra l'altro
0: Lobanovskij, ruolo
1: esatto, ha ricoperto quando era giocatore sotto la guida di Lobanovskij, insomma, storico commissario
0: che
1: tecnico, ma anche poi dopo con la giacca e cravatta invece che con gli scarpini, anche lui come commissario, poi all'interno della federazione. Parliamo, Marco, di un grande del calcio,
0: anche nell'aiutare la
1: peraltro
0: sua
1: devo dire tantissimo. Sì, esatto. Ben voluto praticamente da tutti, Shevchenko, un giocatore rispettato un po' ovunque. Ho il rimpianto di averlo visto quando ero piccolo, quando era già grande.
0: Ma tu ti sei perso tanta roba.
1: Lo so. Ho recuperato quanto ho potuto tra filmati vari.
0: Vabbè, certo, l'importante è andare a rivedere qualcosa, perché poi uno.
1: Mi sono perso un attaccante stratosferico.
0: Ancora io vado a vedere le cose vecchie, perché che ti pensi? Vado a vedere ancora le cose.
1: Beh, anche io scopro continuamente nuovi filmati di
0: vecchi cose
1: calciatori.
0: Che magari non ho sentito solo
1: racconti. Veramente faceva delle
0: Assolutamente,
1: cose incredibili.
0: Non c'è dubbio.
1: Tanti auguri. Un grandissimo del calcio, un grandissimo del nostro calcio.
0: Ma non c'è dubbio, guarda. Allora, andiamo a sentire anche qualche altra, diciamo così, qualche altro messaggio, vai.
2: Ciao Marco, buongiorno. Allora, tu dici se questa è la strada giusta. Io dico che incoscientemente a volte si prendono le decisioni giuste. Così quando siamo andati a vincere l'Europeo. E la strada di oggi non è difendersi arruccati, è quello di proporre. Poi è chiaro che vai a rischiare a prenderti 3-4 gol o rischi di prenderle imbarcate. Però ci devi provare, perché oggi i giocatori li devi mettere, devono attaccare difendendosi. E mi sa che questa è la prospettiva. Basta la volontà, che mi è andata bene così. Tonali davanti alla difesa e soprattutto Fagioli esterno, interno, dicendo ha proposto calcio, va bene così, proponiamo, questi siamo, tanto non è che dice a casa rimaniamo dei fuori classe.
0: Un po' più corti, ragazzi, vai con un altro.
3: Ma io volevo fare una considerazione sulla nazionale. Secondo me bisogna ripartire da un punto in cui noi siamo consapevoli del fatto che non siamo più la nazionale di una volta e quindi avere delle aspettative, diciamo, non a breve termine. Cerchiamo di rimanere fiduciosi, di lavorare bene con i giovani, di lavorare soprattutto nella testa, di non caricare troppo questi ragazzi di responsabilità e di non fare paragoni col passato. Un saluto, grazie.
0: Allora, mi fermo un attimo con i messaggi, poi vado. Guarda, mi dà un assist questo nostro amico, il 331, proprio perché volevo dire un po' di cose anche io, perché parliamoci chiaro, ieri sera eravamo tutti ad attendere una sconfitta, la stragrande maggioranza.
1: Qualcuno una disfatta.
0: La disfatta, la sconfitta, c'era... Anche io vi devo dire, ho detto, mamma mia, speriamo bene, anche perché io sto, lo dico, appoggiando questo nuovo percorso. E quindi non è perché voglio avere ragione, ci mancherebbe, spero che possa esserci un inizio, e quindi ero un po' preoccupato, ho detto, certo, in Turchia l'ambiente, questi ragazzi che hanno dimostrato di non avere nemmeno tanto spessore dal punto di vista personalità, certo, se arriva un'altra imbarcata è difficile, no, sostenere, anche se lo dico, anche in caso di sconfitta, secondo me si deve andare avanti e si deve continuare per costruire, per poi poter raccogliere dei risultati, non si può pretendere solo il risultato. Comunque eravamo tutti un po' lì
1: più pessimisti, Marco, non avevamo grandi
0: e molti non vedevano l'ora, perché c'era poi l'esecuzione oggi, no, capite, c'era,
1: e torniamo,
0: erano tutti
1: al tuo
0: pronti,
1: tema del giorno,
0: erano tutti pronti, allora ho detto, ma speriamo bene. La, invece che succede? Che è l'Italia a travolgere la Turchia. Allora che succede? Che intanto dico subito, noi dobbiamo mantenere sempre un grande equilibrio, una grande calma nell'analizzare le partite, nel bene
1: questo
0: e nel male,
1: non c'è dubbio.
0: Ma dobbiamo però, noi che siamo qui a cercare di fare delle analisi insieme anche a tanti ospiti, andare a raccontare quello che succede sul campo, cioè perché si è arrivati a questo tipo di risultato, analizzare la partita dal punto di vista tecnico, tattico, le scelte, eccetera, eccetera. Però da ieri che cosa succede? Che appena tu fai un qualsiasi, diciamo, messaggio, ma comunque è un segnale questo avvio, cioè, ecco le risposte che ti arrivano, me le sono scritte. Allora, prima, abbiamo battuto una squadra scarsa, è una cosa che circolava ieri sera. Abbiamo battuto una squadra che giocava contro il suo allenatore, altra cosa che circolava ieri sera. Beh, se ti lasciano giocare fai bene, altra cosa che circolava ieri sera. Poi arrivano quelli che io dico sono i nostalgici e ci fanno due palle clamorose, che mettono le foto e i filmati di Totti, del Piero con la
1: ragazzi,
0: maglia azzurra.
1: Grazie.
0: Una volta eravamo più forti, e grazie che eravamo più forti. Non è che ce lo deve dire qualcuno facendoci
1: eravamo
0: vedere
1: tra le squadre
0: questi
1: più forti,
0: video. No?
1: Più forti,
0: aspetta,
1: del mondo.
0: Aspetta, mica è finita. Poi dopo arriva il messaggio, quello che è proprio l'apoteosi di quello che dobbiamo attenderci. Venerdì però ci sarà l'esame. Ma esame di che cosa venerdì? Ma come si fa a pensare che venerdì, no, ci sia l'esame per capire se questa squadra a che livello ha? Chi scrive questo è un disonesto intellettualmente, ma chiunque questo sia, perché sappiamo benissimo che venerdì noi perdiamo, cioè venerdì andiamo ad affrontare la nazionale più forte al mondo,
1: secondo
0: o comunque
1: sì,
0: che possiamo considerare tale,
1: sì,
0: no? Organico, struttura, eccetera. Quindi l'obiettivo qual è? È cercare di capire se ancora c'è la possibilità di fare un passettino di crescita, perché ieri sera si è fatto un primo passo. Avete presente i bambini quando cominciano a camminare, che fanno un primo passo e sorridono? Dicevo, cavolo, sto in piedi e cammino. Questo abbiamo fatto ieri sera. È chiaro che contro la Francia che cosa ti vuoi aspettare? Questa nazionale è tecnicamente inferiore, è nata praticamente da tre giorni, con Mancini che sta cercando di inserire alcuni giocatori, però noi dobbiamo demolire la nazionale aspettando il capitombolo venerdì, perché se venerdì perde, io già lo vedo, avete visto la partita con la Turchia, avete saltato la partita con la Turchia, poi vai con la Francia e perdi. Questo non aiuta a crescere. Per crescere non c'è soltanto la crescita tecnica, tattica, di struttura. Ci deve essere una crescita anche comunicativa di tutti. Di tutti. Mancini, fino alla sera precedente, era stato definito dai grandi influencer, anche dai colleghi, uno che aveva sbagliato tutte le scelte. E che sapete che cosa hanno detto ieri sera? Beh, bastava poco, mettere i giocatori al punto giusto, il calcio è semplice. Come dire, non ci sono meriti, non ci sono mai meriti. L'obiettivo qual è? È sempre demolire, è sempre tirarsi tanta cosa addosso. E questo secondo me è sbagliato. Ecco perché dico, alla fine di tutto, che ieri sera è stato venduto tanto Malox, ma tante, ma una caterba de Malox, e prendetevelo, perché non abbiamo risolto niente. Però non annotare delle cose positive e cercare sempre di distruggere tutto e trovare sempre il modo negativo per diciamo raccontare una cosa, fatelo, per carità. Io ho apprezzato anche Bastoni, che a fine gara ha detto, io mi devo far perdonare, anche dal punto di vista comunicativo, cioè questi ragazzi che sanno di avere una responsabilità, perché non so, deficienti, sanno anche che devono cambiare da questo punto di vista. Quindi io direi che la partita di ieri sera va accolta con grande entusiasmo, sempre con equilibrio, perché poi ci sono da analizzare le tante cose che... Però non possiamo sempre dire, ma una squadra scarsa, ci hanno lasciato giocare, una volta eravamo più forti, e poi, oh Marco, guarda che c'è l'esame venerdì. Ma che esame è venerdì? Scusami, Lucio.
1: Ma Marco, cioè, chiaro che se...
0: Perché noi se venerdì vediamo perdere l'Italia 4-0 o 3-0, lunedì dobbiamo dire cacciate Mancini?
1: Ovvio, se perdi 7-0 senza proporre nulla è negativo. Però l'abbiamo detto prima, Marco, questi sono test che servono per costruire. Contro la Francia dobbiamo vedere qualcosa, poi si può anche perdere 2-3-0. Sì, sì. Però l'importante, ecco, se io dovessi vedere dei segnali ancora da questi ragazzi che hanno giocato magari anche in questa partita, quello sarebbe il segnale. Ma ovvio, certo, non aspettiamoci un'Italia che da qui a due anni
0: e
1: possa competere, secondo me, per
0: l'europeo. Alla fine abbiamo scelto il CT migliore da questo punto di vista.
1: Ma io sono
0: vista.
1: Sempre stato convinto
0: perché
1: che potesse...
0: sa scegliere il talento dei giocatori,
1: c'ha
0: coraggio,
1: Marco,
0: e propone un'idea di calcio che l'aveva già fatta. Ma siccome sta cosa non va giù, ripeto, perché per carità ha sbagliato a fare, l'abbiamo criticato, io sono stato uno che ci ho scritto le cose contro quando ha fatto quella, però bisogna pure voltare pagina e andare avanti e pensare all'interesse comune,
1: esatto,
0: basta, questo bisogna fare. Però ieri c'era gente che tifava contro la nazionale, è così, perché voleva la sconfitta, perché così poteva mettere lì, ecco, no, ancora inforchettare bene in questa torta se perdeva la nazionale italiana. Invece Malox per tutti. E aggiungo, il problema della FIGC è una cosa diversa, quindi l'Italia quando va in campo, pure se ci sono problemi nella FIGC, l'Italia va sostenuta.
1: È un campo, mica vedo la federazione, io vedo
0: è un'altra cosa. Però
1: dopo binari paralleli, ma diversi.
0: Ma la FIGC ha distrutto il calcio italiano, ha distrutto le squadre. E non mi fate entrare in questa polemica perché sento un sacco
1: di tazzate.
0: Clamorose,
1: è un discorso molto più ampio di così e molto più complesso.
0: Mi fermo qui. Vabbè.
1: Poi io posso anche comprendere, Marco, è effettivamente giusto da un certo punto di vista. Dopo 5 anni di sole delusioni, perché noi è da dopo la vittoria dell'Europeo che l'Italia non riesce a compiere un passo da 5 anni, io lo posso anche capire che ci sia una sorta di pessimismo cosmico indiretto vicino all'Italia, ma quando si vedono dei segnali bisogna semplicemente sottolinearli. È ovvio che dopo la partita contro il Belgio, guardando soprattutto al primo tempo, veniva da pensare che non fosse cambiato nulla, io lo posso capire, però già l'idea di voler distruggere tutto dopo una partita, secondo me, era sbagliata.
0: Ma poi sai cos'è? E poi diamo la voce ai ascoltatori. Se noi perdevamo con la Turchia, qua oggi, ma una massa di cialtroni sono i calciatori italiani. Oggi vinciamo, ma non parlate di questa partita perché è battuto. Guardate che io ho detto a un mio collega, il calcio è cambiato. La Norvegia è diventata una nazionale forte. Il Bodo, che io pure ho sottovalutato,
1: non
0: ha preso a schiaffi le squadre di spessore e ha mandato a casa l'Inter.
1: La Grecia ha battuto la Germania.
0: Il
1: Marco.
0: Calcio si è evoluto. Noi dobbiamo smetterla di essere presuntuosi e pensare, perché siccome ci chiamiamo Italia e abbiamo vinto 4 mondiali, siamo forti. Non è così.
1: Ma
0: è
1: questo che
0: non
1: ci ha portati a... purtroppo a perdere dei passi, secondo me, questa mentalità, campare
0: di
1: rendita e pensando che ogni cosa fosse poi
0: destinata a durare. Sai un collega che mi ha detto, ma sai Marco, è la normalità a battere la Turchia, chi lo dici tu che è la normalità a battere la Turchia?
1: No, è ovvio che l'Italia deve puntare a battere la Turchia, ma secondo me non è una cosa scontata in questo momento di questa Italia, perché l'Italia ha almeno, secondo me, nel mondo 6 o 7 nazionali più forti, quindi non possiamo pretendere che l'Italia vinca il mondiale, competa per vincere il mondiale europeo, non possiamo farlo. In passato eravamo più forti, Marco, abbiamo perso anche per colpe nostre,
0: chiamiamo
1: quel
0: anche
1: tipo di valori.
0: Assolutamente. Comunque
1: però
0: dopo chiamo
1: ancora
0: Conse, perché voglio vedere quanto
1: tu vuoi vedere il grafico, porteremo il grafico, delle vendite
0: Malox o comunque derivati del Malox, perché ci sono anche aziende che fanno altri prodotti per...
1: Tu sei convinto che in Italia
0: una marea. Allora io ti farei leggere i messaggi sui social, che lì ti fanno veramente sorridere.
1: Marco,
0: lì veramente sorride. Va bene. Andiamo con un altro audio.
4: Io convocherei qualche giocatore del Catania, tipo Lunetta, con questi qua della nazionale. Comunque, buona prestazione ieri. Gnonto e il nuovo Davids.
1: Così ha toccato tanti punti.
0: Sì.
1: Non era neanche convocato. Cioè.
0: va bene, andiamo ancora, dice, non ci esaltiamo per il sera perché avevamo di fronte una squadra molto molto molto modesta, sì, che ha perso solo 1-0 con la Francia, però.
1: Arco, ripeto, la Turchia ha giocato male.
0: Io mi
1: sono
0: stancato di ragionare così, cioè,
1: però
0: che poi
1: non
0: uno
1: è
0: deve
1: una squadra scarsa a prescindere.
0: I piedi per terra, lo sappiamo tutti, ma che vuol dire però? Cioè, così significa, sapete che cosa? Che uno deve far vincere sempre la propria idea. Cioè, nel senso, noi dobbiamo dire per forza che la squadra è scarsa, che Mancini non è ancora non è capace, che Mancini ha sbagliato. Questo significa, ripeto, far trionfare sempre la propria idea. E il calcio non vive di questo, vive di quello che poi dice il campo. Anche a me non piacciono certi allenatori, e voi lo sapete, però poi dopo tu giudica quello che fanno sul campo. Se no sarebbe voler per forza imporre un'idea o comunque tifare per la mia idea, e non funziona così.
1: Ma anche perché, Marco, il risultato, ripeto, ci interessa il giusto con questa nazionale in questo momento. Poi è ovvio che nel lungo termine dovremo centrare il mondiale, dovremo far bene all'europeo. Però se contro la Turchia fosse finita in un modo o nell'altro in pareggio con due pali, io avrei comunque guardato all'atteggiamento, alla prestazione.
0: Assolutamente. Ma è così che bisogna
1: è
0: fare.
1: È quello che conta. Così come contro il Belgio non ero tanto deluso per la sconfitta, ero deluso
0: la prestazione.
1: per la mancanza di applicazione.
0: Tutto.
1: È quello secondo me cambia il giudizio anche sulla nazionale.
0: Infatti noi adesso che cosa dobbiamo pensare guardando la partita con la Francia?
1: Con la Turchia.
0: Sappiamo che partiamo battuti. Però come saremo in campo, come staremo in campo, io questo voglio vedere, poi lo giudicherò il giorno dopo. Ma anche in caso di sconfitta, che è preventivabile, è che possiamo buttare giù tutto. Cioè, la Francia è più forte della nazionale italiana,
1: parecchio più forte. Perlomeno che
0: quindi,
1: ci sia qualcosa.
0: Dire oggi aspetto venerdì per giudicare l'Italia è disonestà intellettuale.
1: Conta se si giudica l'approccio.
0: Stop.
1: Si aggiudica l'approccio, il tipo di partita che si può provare a fare. Conto è se si giudica il risultato, ragazzi, è finita, perché contro la Francia
0: dai.
1: Non puoi provare.
0: Raffica
1: ci puoi
0: di
1: provare,
0: audio.
1: Però
0: raffica di audio, dai, via. Arriva.
5: Da Daniele da Palermo. Da sportivo, non sono un tifoso, ma mi ritengo uno sportivo simpatizzante per la Juventus. Vorrei dire una parola per Bastoni e chiedere ai colleghi tifosi, in questo caso juventini, di chiudere il caso Bastoni. Bastoni è un giocatore importante per la nazionale, non è Nesta, non è Cannavaro, non è Franco Baresi, ma è uno dei migliori difensori che abbiamo in Italia. Chiudiamo questo discorso, anche perché io penso che nel caso specifico della malaugurata espulsione di Kalulu lui sia il meno responsabile, nel senso che nel momento dell'adrenalina di questo, di quello e quell'altro ci poteva anche stare. Poi ha detto che ha esagerato, che doveva comportarsi diversamente, quindi chiudiamola. Per me il più colpevole è stato Chivu, che l'ha voluto giustificare a tutti i costi. Grazie.
0: Ciao Daniele, mi piace molto questo messaggio. Vai, andiamo avanti.
6: Negli anni 90 quegli anni 90 eravamo i più forti, perché c'erano ragazzi che come tutti i giocatori, da Totti al più scarpone di cosa, che sono cresciuti con la fame

0: i cosiddetti senatori come Barella, Di Marco, Politano, Di Lorenzo, Mancini, deve dare fiducia ai giovani che hanno tanta voglia. Ha fatto benissimo far rientrare Romano nel secondo tempo. Sì, però non dobbiamo nemmeno buttare via a mare adesso tutti i giocatori.
1: Ma no,
0: che
1: io non dico quello, però iniziare a dare un ricambio ogni tanto, secondo me è giusto.
0: Dunque, perché contro il Belgio quella strampalata formazione? Ha fatto delle prove, ragazzi, che ci sta in questo momento.
1: Sbagliando, perché poi bisogna riconoscere
0: alcune mosse, deve fare anche delle prove
1: anche a priori
0: adesso. Allora, sono Lorenzo da Latina, ex Wimbledon. Nonostante la pessima prova dei nostri avversari, non penso ci siano tre gol di scarto tra Italia e Turchia. Ieri ho notato che comunque è possibile per la nazionale giocare a pallone senza i soliti Mancini, Di Lorenzo, Barella e altri, che sono anni che fanno bene nei club, ma poi in nazionale spariscono. Spero che non sia solo un fuoco di paglia. Vabbè, vedremo. Insomma,
1: Lorenzo ha lasciato Wimbledon dopo aver visto Wimbledon, Sinner, sì. Poi se n'è andato, fatto bene, ha scelto il tempismo giusto.
0: Dunque, poi c'è uno che fa scrivere dei messaggi che io non lo so.
1: Chi?
0: Ma che ne so, arrivano qui delle domande che mi mettono pure paura, però quindi vabbè. Allora, ora mi auguro che tutti gli ascoltatori, i risultatisti, i giornalisti, amici di Allegri si uniscano in coro e facciano la sola cosa giusta possibile, chiedere scusa a Mancini. Federico, no, le scuse non si devono chiedere, anche perché secondo me non c'è un percorso da fare, quindi non può essere una partita che può modificare tutto, però può essere una partita per dire forse siamo partiti, stiamo partendo, c'è una base su cui lavorare, questo ci deve dire. Poi le scuse secondo me lasciano il tempo che trovano.
1: Meno che non si sia ecceduto, però quello è un altro discorso. Anche il bello di questa lunga sosta è che avremo altri test, potremo valutare.
0: Arriva Domenico, basta fare una vittoria col nulla cosmico e si inizia a credere nell'Italia. Finitela di dire che ci vuole lo psicologo, oppure i giovani devono giocare. I giocatori sono sotto la media degli altri giocatori, per questo non si vince. E quindi che facciamo? Di ieri dobbiamo buttare tutto a mare, Domenico? Che analisi fai tu domani di ieri? Quindi niente, tutto normale, poi scontato, così. Quindi siccome abbiamo una qualità inferiore, buttiamo tutto e che facciamo?
1: Ma anche perché Marco,
0: qualunquismo cosmico, se noi abbiamo giocato contro il nulla cosmico, il tuo messaggio di qualunquismo cosmico, possiamo dire, è così.
1: Ma guarda, anche perché Marco, alla Turchia mancavano giocatori come Calhanoglu, Yildiz, è vero, la prestazione è stata veramente gravemente insufficiente.
0: Sì,
1: da
0: ma
1: parte
0: noi non
1: della
0: ce li abbiamo quei giocatori.
1: Ma al di là di questo, la Turchia scarsa secondo me è un equivoco, perché nel mondiale è vero che è uscita con una delusione.
0: Quanti anni è che non andava al mondiale?
1: 22.
0: Ce l'ha portata Mancini
1: e ce l'ha portata Montella. Ma soprattutto io ricordo dominò delle partite e non le riuscì a vincere in maniera rocambolesca.
0: Prima si parlava della Turchia, io mi ricordo la Turchia di Montella, avete visto Montella? Adesso
1: non è una
0: c'è
1: squadra
0: cosmico.
1: Scarsa, Marco.
0: Ma
1: nel 2024
0: ma non sono
1: credibili
0: quelli
1: europei,
0: che ragionano così, capite?
1: Non so se
0: la
1: ve lo
0: credibilità
1: ricordate.
0: È fondamentale.
1: Agli europei arrivò ai quarti di finale la Turchia e rischiò di eliminare l'Olanda, era un passo vicino alla semifinale, poi l'Olanda rimontò nel secondo tempo. Ma questa Turchia è una squadra che ha dei discreti giocatori. Noi non abbiamo battuto le isole Faroe ieri. Poi l'applicazione,
0: ma lo sapevo
1: stata
0: che andava a finire così. Ma figurati tu, vedrai questo signore che ci ha scritto questo messaggio, lo aspetto lunedì dopo la partita con la Francia. Ecco, avete visto? Ma tu te li devi aspettare.
1: Ognuno è libero,
0: capito,
1: della propria opinione.
0: Questi
1: per
0: messaggi.
1: Carità,
0: vai,
1: non c'è problema.
0: Dammi un altro audio. Malox.
2: Buonasera, io dico la sconfitta col Belgio è stato un bene, perché ha obbligato Mancini a togliere alcuni giocatori che avevano il posto fisso o perché giocavano con il leader, giocatori che nella loro squadra vengono aiutati dagli stranieri. Forza Italia,
0: bene.
2: Diamo spazio ai giovani che ci sono.
0: Spazio ai giovani, va bene, spazio ai giovani. Soddisfatto per approccio, scrive Antonio, è tenuto in campo del gioco. Abbiamo fatto la partita, non credo sia frutto dei giocatori cambiati, ma sono più propenso che sia tutto frutto della trasferta lontano dall'Italia, dalle polemiche, c'era voglia di ripartire ed è stato fatto. Bravo Mancini, bravi giovanotti come Cagliode, che secondo me è sottovalutato rispetto a Palestra, ad esempio. Vabbè, però lì siamo messi bene, secondo me, tra tutte e due, quindi
1: poi uno 2005, uno 2004,
0: esatto, io direi che siamo messi bene,
1: ancora molto giovani.
0: Meglio così, meglio averne due che uno solo.
1: Insomma, Marco, il riassunto, stiamo per andare in pausa. L'Italia negli ultimi anni qualche vittoria l'aveva anche fatta. Io mi ricordo, non so se ve lo ricordate, un paio d'anni fa l'Italia vinse contro la Francia in Francia 1-3. sì, era l'Italia di Spalletti, sempre in Nations League, nulla di eccezionale, ma fu un risultato abbastanza eclatante.
0: Ah, si può battere la Francia?
1: Si può battere, oltre, ma oltre a quello, io, nonostante le risposte di quella partita, in quel periodo non

0: non vidi una nazionale comunque convincente, paradossalmente. È questo che voglio dire. Ieri ho visto qualcosa che mi fa ben sperare. In quel periodo, nonostante l'Italia riuscì a battere la Francia, non vedevo grossi sviluppi, che poi infatti non ci sono stati. E ora voglio credere che quello che ho visto ieri non sia solo un insieme di coincidenze, ma che possa essere l'inizio di qualcosa. Poi non so quanto grande, però perlomeno di qualcosa che possa, ecco, abbiamo parlato di passione, farà appassionare, coinvolgere un po' anche chi
1: chiudo con
0: casa.
1: Un messaggio di Ube, poi ne recupero tanti altri e vi ringrazio. Io l'unica cosa che rimprovero a Mancini è il tener poco conto di ciò che stanno dicendo i vari campionati. Dopo tre mancati mondiali non ci sono senatori da proteggere, ma secondo me, Ube, ci arriviamo in quella strada. Ci fermiamo, Breck, ringrazio come sempre.
0: Grazie
1: Lucio
0: te,
1: Marinucci.
0: Marco.
1: Ci fermiamo perché arriva Stefano Impanomeni, apriamo subito con un paio di ospiti, rimaniamo sul tema nazionale, sulla domanda se questa vittoria fa intravedere un inizio di un percorso proprio con Roberto Mancini. A tra poco!

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: In primo piano gli esteri, il popolo americano ha il diritto di conoscere la verità. È il messaggio al centro di una lunghissima lettera aperta che i guardiani della rivoluzione dell'Iran hanno indirizzato ai cittadini americani, in particolare a studiosi, studenti e giornalisti, per esporre la versione di Teheran sulla guerra con Washington e sulle sue conseguenze. Nel documento i Pasdaran accusano l'America di aver lanciato 7 mesi fa una guerra in violazione del diritto internazionale contro l'Iran, sostenendo che il conflitto abbia provocato finora più di 3.600 vittime iraniane, la maggior parte delle quali civili, tra cui 400 bambini.
0: Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Elsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, ha lasciato la questura di Campobasso intorno alle 11. L'uomo era stato portato negli uffici della squadra mobile al termine della seconda perquisizione effettuata in mattinata in un suo ufficio. Di Vita al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati nell'ambito del fascicolo aperto dalla procura di Larino per duplice omicidio.
1: Non è estinta la prescrizione, ma ancora da scontare la pena di 14 anni per Raffaele Ventura, 76enne, ex membro delle formazioni comuniste combattenti, per concorso morale nell'omicidio del 77 del vice brigadiere Antonio Custra a Milano. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello dopo un giudizio di rinvio della Cassazione sul ricorso del PG. Ventura vive da decenni in Francia sulla base della dottrina Mitterrand.
0: Sequestro di oltre 26.000 litri di gasolio non conforme, in quanto tagliato con sostanze chimiche più volatili ed economiche per aumentarne il volume illegalmente ed eludere le accise. Sigilli a 4 cisterne, altrettante pistole erogatrici e sanzioni per 9 violazioni sui prezzi del carburante. È l'esito di 68 controlli compiuti nel territorio di Roma e provincia, con l'obiettivo di contrastare le frodi fiscali, garantire la trasparenza dei prezzi e tutelare la sicurezza dei consumatori. 2 le persone segnalate all'autorità giudiziaria.
1: E intanto, dopo Eni e IP, anche Kuwait metterà un tetto al prezzo dei carburanti. Accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio, confermando, si legge in una nota della società, il proprio impegno a sostegno dei consumatori. La misura avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre.
0: È durato poco più di mezz'ora lo stop ai voli all'aeroporto di Catania, tornato dunque pienamente operativo. Come rende noto la SAC, società che gestisce lo scalo, a seguito del passaggio dello stato di allerta volo da rosso ad arancione, sono stati ripristinati arrivi e partenze. I voli erano stati bloccati a causa della ripresa di energia dell'emissione di cenere vulcanica dal cratere di nord-est dell'Etna, che ha prodotto una nube eruttiva alta 4 km.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Prendi a calci la monotonia. Vivi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
5: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
6: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
5: Istitutogiglio.it.
6: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
7: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi? Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Ed eccoci qua, buon pomeriggio da Marco Piccari
4: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
3: Ciao Stefano, ben trovato. Allora ripartiamo, come sempre siamo nel post Turchia Italia, che ci ha dato un po' di spunti, ma non solo, perché abbiamo preparato anche altri argomenti che affronteremo nel corso di questa lunga giornata. Allora, anzi lungo pomeriggio, andiamo subito ai titoli. Andiamo. Stefano, e poi partiamo con le prime considerazioni, vai! Italia c'è speranza, questa è l'apertura oggi di Maracanà dopo la vittoria contro la Turchia. Che speranza ne parliamo? La domanda che abbiamo fatto e che faremo è se dopo questa vittoria possiamo dire che è iniziato il percorso di Roberto Mancini oppure no? Ne parliamo. Pio e Seba, fratelli d'Italia, prestazione molto convincente questa dei due ragazzi. Pio Esposito è il centravanti vero che mancava e Seba si è messo in evidenza sulla corsia mostrando qualità e personalità. Andiamo in Serie A perché Ramos e Højlund sono 9 da sbloccare, hanno dato dei segnali positivi con la nazionale, adesso devono sbloccarsi anche in Serie A. La Juve cerca il suo modulo, Spalletti sta lavorando per la ripresa del campionato, l'ultimo atto, quello con la difesa a 3, ha funzionato bene, sarà questo il vestito della Juve? Serie A, ne approfittiamo in questa settimana dove ancora c'è il fermo per gli impegni della nazionale per cercare di capire chi sono i promossi e bocciati di queste prime 5 giornate. Preparati, eh? Caro Stefano, voglio i tuoi promossi, i tuoi bocciati oggi. Allora, caro Stefano, io prima, adesso arriveranno anche degli amici che ci accompagneranno in questa apertura di trasmissione, sto raccogliendo tantissimi messaggi sulla nazionale, devo dire che siamo partiti fortissimo, anzi io chiederei a Claudio se possiamo ancora sentire qualche audio, così introduciamo Stefano un po' nel tenore che si è creato nella prima ora di Maracanà, dove diciamo nell'anteprima Stefano ci si è incentrati tantissimo sulla prestazione della nazionale di ieri sera. Io ho fatto una domanda che tra poco ti rigiro anche a te, la condividiamo anche con gli amici che ci accompagneranno, ed è un po' il tema centrale, no, della puntata di oggi sulla nazionale italiana. Però ti devo dire che sto raccogliendo vari messaggi, ho raccolto anche posizioni negative e poi ti spiegherò perché. Anzi, ti dico, ad esempio, dopo la partita di ieri sera, questo è il frasario che ho raccolto, lo sono segnato, che poi così ne parliamo. Abbiamo battuto una squadra scarsa, una delle frasi che circolava ieri dopo la partita. Abbiamo battuto una squadra dove i giocatori giocavano contro Montella, altra frase che ho raccolto. Se ti lasciano giocare tutto riesce, altra frase che ho raccolto. Una volta eravamo più forti, quindi non dobbiamo, diciamo, esaltarci di fronte a questa squadra. E poi la ciliegina sulla torta, venerdì ci sarà il vero esame, che mi sembra insomma abbastanza facile dire che venerdì c'è il vero esame. La Francia insomma sappiamo quanto è forte.
5: Vabbè, dai, però, insomma,
3: e che netta differenza c'è.
5: Voglio dire, vincere 4-1 in Turchia non era facile, credevo che non sarebbe stata così semplice.
3: Noi eravamo preoccupati ieri, esatto, posso dire, noi avevamo palesato un po' di
5: devo dire. Poi se tu vai ad analizzare le prime partite, la Francia adesso ha offerto in Turchia, il Belgio ha passeggiato il primo tempo contro l'Italia, poi l'Italia ha avuto una buona reazione nel secondo tempo, però tutto sommato ancora i valori ancora devono emergere, no? In questa Nations League, anche se poi dopo c'è il dominio della Francia, l'Olanda sta facendo molto bene, c'è il flop della Germania e questa reazione da parte degli azzurri, che secondo me è stata molto positiva. Io faccio i complimenti a Mancini e alla squadra, non pensavo che potessero reagire in questo modo, l'hanno fatto in modo manciniano. Io credo che questa sia l'idea di calcio che è più vicina. Cioè, mancava, vedendo la partita, Marco, a un certo punto ho detto: ma Mancini sarebbe stato perfetto, no? Quelle triangolazioni, tutto molto tecnica. Anche questo Cagliode proposto, questo Sebastiano Esposito sul lato sinistro, pensavo che potesse avere più difficoltà, invece poi, come tu hai titolato, i Fratelli d'Italia, c'è un'intesa con il fratello molto buona, ma non per questo, insomma, si passavano spesso il pallone, cioè nel senso che poi ci sono state anche delle triangolazioni, un Frattesi con Tonali che è stato
3: Frattesi
5: un po' molto bene, quindi Fagioli anche ha dato delle geometrie, cioè c'era in campo una squadra molto tecnica, quindi questa è l'idea di calcio più vicina a Mancini e credo che da lì si debba ripartire. Poi non dimentichiamo, adesso non ci esaltiamo troppo, come non ci dovevamo abbattere troppo dopo la sconfitta contro il Belgio. Noi siamo una realtà che piano piano deve conoscere i propri limiti, lavorare e convivere con questi limiti per poi capire dove potrà crescere, come potrà crescere questa nazionale. Quindi il lavoro, guarda, la notizia di ieri è che Mancini ha il tutto sotto controllo.
3: Ecco, aspetta che ci andiamo allora.
5: Noi perché... pensavamo che potesse essere, invece secondo me ha tutto sotto controllo, perché io condivido e concludo, sarò brevissimo. Quando lui dice prima della partita voglio far giocare, li butta tutti dentro nella mischia, perché in allenamento tu non puoi capire e non puoi avere risposte se non dal campo, dai match importanti, da testare anche la personalità e il carattere, come reggi la pressione. E ha avuto una risposta bellissima in Turchia, vincere 4-1 anche contro questa Turchia, poi con rispetto i pareri che tu hai letto, questo frasario, no, che hai raccolto. Però insomma, dai ragazzi, cioè, non guardiamo il lato negativo dopo un 4-1 così, come andavamo a guardare il lato positivo con il Belgio. Insomma, dobbiamo andare per gradi adesso. Parigi, Parigi, Francia, anche se perdi, insomma, voglio dire, dov'è la notizia? Ci sta. Bisogna vedere come entrerà in campo questa nazionale. Io spero che sia più vicina a quella vista in Turchia.
6: Assolutamente. Senti, prima di andare a presentare subito i nostri amici che saranno con noi, do una notizia velocissima da tutto mercato web, perché c'è un sospiro di sollievo in casa Juventus per Conceição. Per l'esterno è solo una contusione, quindi sono arrivate buone notizie prima per Gudmundsson in casa Lazio e ora per Conceição in casa Juventus, quindi per la ripresa del campionato, quindi si parla solo di una contusione per l'esterno bianconero. Bene, vado a dare il buon pomeriggio intanto a mister Mussa. Ciao mister,
7: ciao,
6: ben
7: Giovanni.
6: Trovato.
7: Ciao, buongiorno, ciao.
6: E poi do anche il buon pomeriggio a Mimmo Cugini, che vedo anche.
8: Ciao
6: Mimmo, ben trovato.
8: Ciao, buongiorno a tutti. Ciao
6: Mimmo, ben ritrovato e grazie come sempre. Allora, io voglio subito chiedere che cosa vi sentite di sottolineare, prima di un'altra domanda che voglio fare a voi, cosa vi sentite di sottolineare della prestazione di ieri sera della nazionale italiana. Quindi parto da mister Mussa. Mister.
7: Intanto la serenità, perché non era così semplice, scontato, perdi 2-0 in casa all'esordio, diciamo, di questa nuova avventura, con una squadra sì forte, ma non tra le più blasonate, nonostante abbia una buona squadra sicuramente il Belgio, e andare in Turchia a fare una partita di fraseggio vuol dire che nella testa sei sereno, perché altrimenti quelle situazioni lì di palleggio fai fatica a tenerle vive tutta la partita, cominceresti comunque a buttarla via, a fare cose che normalmente l'Italia con questo tipo di impostazione in campo non potrebbe fare e non dovrebbe fare. Quindi la cosa più importante secondo me che si è vista è la serenità della squadra, il fatto che il gruppo sia compatto, il fatto che il gruppo abbia coscienza di sé, cioè ha capito che siamo in una condizione particolare, non siamo né sarsi né forti, non siamo in una primissima fascia in questo momento, però la consapevolezza è la cosa più importante di tutti, perché ti obbliga ad alzare il livello di attenzione, cosa che ad esempio nei primi 10 minuti, poi nel secondo tempo, hai smesso di fare e hai pagato subito, appunto perché se molli questa tensione, questa umiltà, questo atteggiamento in campo umile e di come si può dire, di aiuto costante l'uno per l'altro, l'Italia diventa veramente una squadretta. Viceversa, la differenza con le squadre più forti, dove hanno sicuramente dei singoli che fanno la differenza, e noi in questo momento non li abbiamo soprattutto davanti, cioè non abbiamo giocatori che strappano e vanno e fanno gol da soli, praticamente come ho visto fare anche ieri sera la Francia, che ha fatto una buona partita ma poi la risolve sempre un giocatore singolo con una giocata eccezionale. Noi questo volume in questo momento non ce l'abbiamo, però abbiamo una squadra e da questo bisogna ripartire.
6: Da questo, Mimmo Cugini, vengo da te.
8: Allora, io credo che intorno alla nazionale ci sia un sentimento molto negativo, inevitabile, visto che
6: erano tutti pronti col fucile ieri sera.
8: No, ma non parlo solo dei media, ma anche dei tifosi, insomma, c'è comunque un disamore che è assolutamente giustificato dai risultati. E quindi detto questo, che è un punto di partenza che ovviamente complica parecchio il lavoro di Mancini, dobbiamo essere equilibrati anche nelle valutazioni delle singole partite, quindi non pensare che dobbiamo buttar via tutto dopo la partita col Belgio e non credere di essere diventati dei fenomeni adesso. Certo. C'è un lavoro di ricostruzione che è lento e che avrà bisogno di tempo, Però intanto diciamo una cosa con grande chiarezza: al di là del fatto del rischio della retrocessione della Serie B della Nations League non frega niente a nessuno. Cioè, questo è evidente dal primo giorno che l'hanno creata. Alla gente, a tutto il mondo del calcio interessano europei e mondiali, e quindi il lavoro va visto solamente in quella direzione. La cosa estremamente positiva di queste prime due partite che devo riconoscere a Mancini è il coraggio di mandare in campo Romano da titolare nella prima partita e ieri Kayode. Poi non importa se Romano ha giocato male e Kayode ha giocato bene, perché poi le partite ognuna è diversa dalle altre, però questo coraggio Mancini ce l'ha sempre avuto nella sua carriera di allenatore, e questo credo che sia un passaggio molto importante per una ricostruzione. Poi è altrettanto evidente che noi dobbiamo aspettarci un salto di qualità da quei giocatori che in nazionale non hanno mai fatto delle prestazioni pari a quelle delle squadre di club. E lì c'è il salto di qualità che devono avere i Barella, i Tonali, i Bastoni e via dicendo,
6: Certo.
8: perché non possiamo che affidarci a questi, cioè non abbiamo altro, e quindi con la speranza che Romano diventi un grande regista. Su Caiode, è un giocatore che da qualche anno seguo, e la prima domanda che mi sono posto quando la Fiorentina lo cedette è perché era un ragazzo molto giovane e già dentro le nazionali aveva fatto vedere delle grandi cose. È ovvio che poi gli anni in Premier non hanno potuto che fargli bene, l'hanno fatto crescere ulteriormente, e ha fatto benissimo Mancini a convocarlo. Non capisco perché prima di lui gli altri non ci avessero pensato, ovviamente nell'attesa del rientro di Palestra, che invece non vorrei si fosse infilato in una situazione poco favorevole per lui dal punto di vista professionale. E la partita con la Francia, io dico che non è assolutamente un test, perché non possiamo in questo momento paragonarci ad una nazione che è probabilmente la più forte insieme a poche altre, anche se non ha vinto il mondiale, ma è lo stesso, perché i risultati della Francia sono clamorosi e il livello dei singoli altrettanto. Quindi prepariamoci ad una partita di grande sofferenza. Non
6: Assolutamente.
8: possiamo pensare in questo momento di essere all'altezza di queste nazionali, ovviamente parlo anche della Spagna. Siamo sotto e dobbiamo pensare piano piano di salire dei gradini, sperando ovviamente che nel frattempo nasca anche qualche nuovo fenomeno di cui il calcio italiano ha assolutamente bisogno.
6: Assolutamente, però parto da Stefano, riparto da Stefano e chiedo, allora qui le cose che abbiamo sottolineato positive, no? Tutti quanti, però la domanda che faccio è, dopo questa prestazione qui, fatte tutte le debite proporzioni, l'equilibrio che dobbiamo mantenere, la calma che sappiamo tutti senza esaltarci più di tanto, ma neanche deprimendoci oltremodo, chiedo se secondo voi è iniziato un po' il percorso di Mancini ieri, cioè se c'è qualcosa che vi fa pensare, ha riattaccato un po' la spina, si è ripartiti in una direzione. Stefano.
5: Sai, io dopo la sconfitta con il Belgio, ascoltando le sue dichiarazioni, pensavo a un Mancini stizzito, dire, ma
6: Sì.
5: voi
6: L'abbiamo
5: forse non avete visto la partita, un po' con quello sguardo
6: un po' criticato, no,
5: no,
6: per
5: che
6: quelle
5: dice tanto, voglio
6: dichiarazioni.
5: dire, no, da uno che sa di calcio e che poi ha dimostrato che ha la situazione è sotto controllo. E l'ho dimostrato facendo queste rotazioni, come diceva giustamente Mimmo, cioè l'obiettivo, la direzione all'europeo. Io sfrutto la Nations League perché mi dà l'opportunità di capire fino in fondo su quali calciatori potrò contare. Questo è un po' il discorso. Poi che piaccia o no, adesso vedremo un'altra formazione probabilmente a Parigi, anche in caso di vittoria io ti dirò la stessa cosa, perché la Francia può perdere una partita, può perdere anche contro l'Italia, può perdere contro, non lo so,
6: Certo.
5: la Repubblica Ceca, non lo so, può succedere nel calcio, può succedere, però ecco, non mi esalterei anche in questo tipo di risultato. Detto questo, secondo me la via tracciata, vista con la Turchia, per carità, abbiamo ascoltato i pareri, le letti tu, ah, la Turchia è scarsa, ah, la sì, Turchia, sì, gli mancavano Yildiz, ah, la Turchia
6: non ha beccato, non ci ha mai palla, battuto, è arrivato,
5: sì, no, no, ma non ha beccato mai palla, non ci ha capito niente. E poi mi è piaciuto che in questa partita c'è stato un po' tutto, perché poi anche nel secondo tempo c'è stata quel tipo di capacità di soffrire, i giocatori si chiamavano, c'era anche questo spirito che piano piano,
6: hai visto, come dice giustamente Mimmo, Donnarumma andava,
5: sì,
6: da
5: no,
6: Scalpini,
5: però voglio dire, ti costruisci una personalità, un carattere giocando, cioè Caiode era, cioè, Sebastiano Esposito messo lì a sinistra, poi Fagioli che rientra dopo due anni in nazionale, c'erano tante componenti, Ruggeri, Scalvini. Insomma, voglio dire, Marco, non è semplice. Io pensavo che potessero far fatica tutti quanti insieme, sì, invece sì, sembrava.
6: Otto giocatori tocco, ha cambiato rispetto
5: è il tocco alla classico Iesino di Roberto Mancini, che c'ha, non
6: quindi
5: so,
6: tu
5: c'ha
6: dici, note, un segnale c'è stato, dai.
5: Il tocco di Mancini si è visto, ah, in questa, okay, parte, cioè, io a un certo punto guardando la partita ho detto, manca il mancio là, e sai come si divertiva là coi tocchetti, cioè questo divertimento.
6: Lodi Frattesi è bellissima la costruzione,
5: sì, ma lui ha detto divertitevi, perché se non vi divertite rimarrete così, con qualche rimpianto in più. Sono d'accordo con quello che diceva Giovanni, cioè non saremo una squadra fortissima, però noi dobbiamo lavorare affinché ridurre il gap, con affacciarsi così timidamente dal balcone, vedi le grandi ma non le vedi molto distanti, ma sarà sempre così, un lavoro enorme.
6: Un lavoro
5: poi
6: enorme.
5: Mancini è ottimista di natura, vede là dove noi non vediamo e dice che siamo fortissimi. Per me non siamo fortissimi, però se lo dice Mancio, oh, è lui che fa l'allenatore.
6: Ah, certo, certo, ci dobbiamo
5: per me non siamo fortissimi, però se lui trasformerà questa squadra in qualcosa di forte, sarò il primo a dire complimenti a
6: però
5: lui.
6: Tu dici il tocco si è visto, il tocco di Mancini si è visto.
5: Il tocco di Mancini si è visto.
6: Mister Mussa, c'è qualcosa da poter sottolineare per dire è iniziato un po' il cammino di Mancini, oppure è troppo presto e non ci dobbiamo esaltare per una vittoria di questo tipo, quindi attendiamo altri test, non so, come la pensa?
7: No, allora, secondo me intanto la cosa che si è vista in modo importante è l'umiltà di questa squadra, e con l'umiltà si va lontano, perché per alcuni periodi ci siamo dimenticati di non essere più l'Italia là in alto, e per alcune partite abbiamo giocato come se fossimo là in alto, quindi senza metterci la giusta umiltà, la giusta cazzimma, e invece questa cosa qua ieri si è vista, cioè la squadra sa di essere inferiore alle prime top e sta cercando, come è stato appena detto giustamente, di colmare questo gap, cioè di arrivarci almeno vicino. Ci arriveremo tra un anno, tra due, tra cinque, tra dieci, questo nessuno può saperlo, perché anche le altre squadre hanno avuto delle evoluzioni, la Spagna per tanti anni non ha vinto niente, poi è venuto fuori, ha creato una scuola, si è portata avanti, è andata là. Noi non so se avremo questa progettualità, non fa parte della nostra cultura, però il fatto è che con l'umiltà giusta diventiamo, in una parola, una squadra fastidiosa. Dobbiamo diventare fastidiosi per tutti. Ci può battere la Francia? Beh, certo che ci deve battere, perché è molto più forte di noi. Però se siamo fastidiosi non è detto che tu mi batti con facilità e non è detto che mi dai quattro pere. Ecco, cioè, questo deve diventare il nostro, la nostra carta d'identità d'ora in poi. Una squadra umile, che si impegna, e poi anche qualche colpettino ce l'abbiamo anche. Non è che siamo proprio così disastrosi. Ripeto, con l'umiltà, diventando fastidiosi, qualcuna le perdi, qualcuna la vinci anche, però anche con le top, eh? Cioè, non è detto che certo, vai là, certo, e hai già, certo, e sei già sacrificato, ecco.
6: Mimmo, che cosa hai visto per dire iniziato il percorso di Mancini, sì o no?
8: Allora, ho visto un'idea di calcio, che è la cosa più difficile da mettere in testa ai giocatori della nazionale, perché come sapete meglio di me non c'è tempo per lavorare, non c'è tempo per allenarsi, e quindi, come diceva giustamente il mister, questa ricerca comunque del gioco e anche del divertimento è un fattore fondamentale. Poi credo che anche per il suo carattere Mancini possa avere e debba avere in questo caso la capacità di alleggerire un po' la tensione che c'è intorno alla nazionale, cioè di rendere, di far tornare quella che è sempre stata, almeno fino a 15 anni fa, il sogno di tutti i giocatori, cioè andare in nazionale. Purtroppo negli ultimi anni, un po' per i risultati, un po' per altri motivi, perché c'è sempre stata un po' una battaglia tra i CT e i club, molti giocatori, vi ricordate le polemiche dei certificati medici e via dicendo. Quindi ci vuole la voglia di tornare a indossare la maglia della nazionale, perché poi quando la indossi, se sei contento, se sei felice, se hai realizzato il sogno della tua vita, allora riesci anche a dare magari il 150 o il 200% e quindi a alzare le prestazioni. Quello che poi non è difficile il paragone, è successo con la vittoria nell'Europeo, dove noi non eravamo assolutamente la squadra più forte.
6: Assolutamente. Ultimo giro prima di salutarvi. Intanto vi riporto anche le parole di Malagò che ha riportato tutto Mercato Web al volo, dove il presidente Malagò dice: clima in squadra molto buono, Mancini e Ranieri fanno la loro parte, la vittoria in Turchia è solo il primo passo, ma si vede la luce in fondo al tunnel. Speriamo, insomma, che sia così. Qual è il giocatore per quale motivo che vi ha impressionato maggiormente, Stefano Impalomeni?
5: Beh, Caiote è un giocatore da tenere sotto osservazione. Poi, tra l'altro, in quella fascia, anche con Palestra, siamo
6: Siamo
5: coperti
6: messi
5: per il
6: bene,
5: posto
6: siamo
5: di
6: messi bene. Sì,
5: Lorenzo.
6: speriamo che Palestra
5: E
6: possa ritrovarsi
5: poi
6: presto.
5: mi ha meravigliato la naturalezza in un ruolo non suo di Sebastiano Esposito. Per me ha fatto una grandissima partita.
6: Sono d'accordo, Stefano, mi ha sorpreso anche a me. Mimmo, qual è il giocatore per quale motivo che ti ha impressionato maggiormente?
8: Sì, sono d'accordo con Stefano su Sebastiano Esposito, anche perché non me lo aspettavo pronto a questi livelli, perché poi il fatto di non aver mai giocato in Champions o addirittura neanche in Europa League, visto che era Cagliari e adesso è andato al Sassuolo, poteva essere un handicap. Invece ha superato benissimo, non ha avuto emozioni. Cioè, ha dimostrato di essere un giocatore già pronto per questi livelli e quindi anche questa è una bella sorpresa, una bella novità.
6: Mussa, mister.
7: Ma io direi che ieri abbiamo avuto la conferma di avere un centravanti molto forte.
6: Ah, che
7: Abbiamo avuto
6: meraviglia.
7: Pio ieri, ragazzi, qua abbiamo visto un centravanti di alto livello, eh. Protegge palla, si gira, fa sponda, fa sportellate, forte in area. Cioè, questo è un giocatore completo con una crescita esponenziale clamorosa. Poi ci sta anche fisicamente, cioè che non è un dettaglio, nel senso quando vai a scontrarti con i Marcantoni delle difese,
6: Porca
7: soprattutto
6: miseria.
7: se andiamo a vedere i top club e le top nazionali, hanno tutti dei Marcantoni là dietro. Quindi mettendoli vicino dei giocatori di palleggio, lui è molto intelligente tatticamente. La cosa che mi sorprende di più ancora è che è sempre nel posto giusto, che è pazzesco. C'è cioè una palla buttata nell'imbuto là nel centro, e lui è sempre nel posto giusto, alla calamita, gli arriva là. Dopo può migliorare? La risposta è certamente sì, però abbiamo un giocatore importante. Per
6: Molto,
7: quanti anni è che non
6: molto,
7: avevamo un
6: molto.
7: centravanti,
6: Centravanti
7: serio?
6: vero. Centra
7: Ragazzi,
6: 22
7: poi
6: anni,
7: con.
6: già fare quei gol in
7: Eh
6: nazionale
7: sì,
6: non è male.
5: Gioca con una
7: poi
5: maturità
7: forte. A
5: impressionante.
6: me è
5: E secondo me
6: piaciuta
5: questa cosa
7: veramente.
5: all'Inter l'ha fatto crescere ancora
6: Sì.
5: di più. E più gioca e
7: Certo.
5: più migliora. Sono d'accordo con
6: Questo,
5: Giovanni.
6: l'Inter c'ha un centravanti pazzesco.
5: E poi c'ha la testa di un
6: Ragazzi, l'Inter c'ha un
5: trentenne.
6: centravanti pazzesco.
5: Ha la
8: E
5: testa di un
8: allenarsi
5: trentenne.
8: tutti i giorni
7: Con
8: con
7: quale
8: Lautaro e Thuram
6: Esatto.
8: è un bel aiuto,
6: È un
8: eh?
6: bel aiuto e no,
7: Perché
6: questo è un
7: posso
6: centravanti.
7: aggiungere che
5: Quando gli
7: ieri
5: stranieri fanno bene,
7: finalmente
5: Mimmo.
6: Quando gli
7: ieri sono
6: stranieri
7: stati
6: fanno
7: dei
6: bene, quelli
7: mattoni,
6: bravi
7: ragazzi.
6: fanno bene, quelli bravi
5: Quelli
6: fanno
5: bravi,
6: bene.
5: sì. No, quelli fake.
6: No, scusami, mister, che ti ho interrotto, però penso
7: No,
6: veramente che
7: scusa.
6: questo è un centravanti proprio vero, vero,
7: Sì,
6: vero,
7: sì.
6: vero.
7: E poi, ragazzi, nella prima partita va bene, bastoni, vituperato, eccetera.
6: Questo
7: Però,
6: per me è
7: ragazzi,
6: più forte di
7: questo.
6: ieri, ragazzi.
5: Vabbè, adesso
7: Io.
5: non.
6: Vabbè,
8: Va
6: io.
8: bene, adesso piano, dai.
6: Adesso. Vedremo,
5: Andiamo
6: ne
5: piano. Ci
6: riparliamo.
5: esaltiamo, equilibrio, poi
6: Ne
5: andiamo
6: riparliamo.
5: verso.
6: A me piace
5: No, lo
6: una
5: so
6: mano.
5: che tu
6: Lo vedi lo
5: giustamente devi
6: spessore, lo
5: cercare sempre
6: vedi.
5: la contrapposizione perché ci
6: Certo,
5: sta
6: perché sennò capito
5: giornalisticamente, se
6: che.
5: no qua. Però, insomma, voglio dire, la lanciata, adesso vedrai che
6: Ma chi se ne
5: arriveranno un
6: frega?
5: mucchio di.
6: Tecnicamente è più forte di ieri.
8: No, alla stessa
5: Aspettiamo,
8: età hai
5: aspettiamo.
8: sicuramente ragione, perché Vieri ci ha messo un po' a maturare, i
5: Esatto, ha
8: primi
5: fatto
8: anni
5: una
8: in
5: lunga
8: B
5: gavetta. A
6: con 22 anni non stava
8: la
6: in Serie A, non
8: Venna, poi
6: giocava con
8: Venezia.
6: l'Inter, eh? A
5: Vabbè, no,
6: 22 anni.
5: tutti. Sì.
6: Quindi ha
5: No,
6: bruciato.
5: infatti. Sì, era un'altra
6: No,
5: epoca,
6: no, no, per carità, è
8: questa.
6: vero, c'era più
8: Però poi
6: concorrenza.
8: dopo
6: Cioè.
8: tutti i gol che ha fatto Bobo,
6: Vabbè,
8: insomma,
6: dai,
8: sono
6: speriamo di
8: tanti
6: avere.
8: arrivare a quei numeri lì.
6: Speriamo di.
8: Eh.
6: Io lo dico
5: No, ma
6: calcisticamente,
5: Esposito è
6: sono
5: straordinario,
6: innamorato
5: Pio.
6: di questo attaccante. Proprio per me è
5: Pensa che un direttore
6: veramente
5: sportivo di cui
6: forte,
5: non faccio il nome, dice
6: forte.
5: che Sebastiano è più forte di Pio.
6: L'ho sentito anch'io
5: Vabbè,
6: questa
5: tu lo
6: cosa,
5: sai
6: mi
5: chi è.
6: ricordo. Sì. No,
5: Sono
6: guarda.
5: curioso di vedere Sebastiano Esposito
6: E poi devo
5: centravanti.
6: dare una notizia anche a Mimmo di una cosa. Allora, buongiorno, sono Nicola, vado al volo, qualche messaggio ovunque vada. Mancini porta tranquillità, consapevolezza e sogni, dice il nostro ascoltatore. È strano che qualcuno difenda Mancini perché è stato praticamente attaccato ovunque. Non sono d'accordo almeno ai giocatori che scendono in campo, non sembra proprio che non interessi. Si sono viste fino ad ora partite vere e anche di buon valore tecnico, scrive Angelo. Poi io aggiungerei la nazionale non frega niente a nessuno, anche per tutte le interruzioni del campionato che hanno stufato. Hai capito? Questo è un nostalgico della Serie A che non riesce a starci senza. Poi la Turchia con l'Italia non ha mai vinto, ci sarà un motivo. In più senza Çalhanoğlu e Yildiz, quindi stiamo, capito, bisogna.
8: Vero,
6: È vero, bisogna. Allora è una squadra scarsa. Abbiamo battuto una squadra
8: è vero. No,
6: scarsa.
8: ma
6: No.
8: è È quello che dicevo prima, cioè dell'equilibrio in tutte le cose. Poi è evidente che se affronti.
6: Però Mimmo, perdonami. Se perdevamo,
5: ma scusa, perdone.
6: Stavamo qui a fare il plotone
5: d'esecuzione. No, ma noi però
6: cioè,
5: abbiamo fatto il
6: capisci
5: primo
6: se
5: tempo.
6: perdevamo.
5: Noi abbiamo fatto il primo tempo con la Turchia, come il Belgio ha fatto il primo tempo con noi, solo che ha fatto un gol
7: soltanto. Poi la Bosnia è più forte della Turchia.
6: Tre, capito?
5: Quindi la prima mezz'ora d'Italia contro la Turchia mi ha ricordato quella del Belgio contro l'Italia.
6: Esatto. No, però
5: quindi ecco perché è un po' strano poi fare
6: è vero che loro è, però se tu. Voi immaginavate se per
5: ma la Turchia con la Francia
6: si poteva dire,
5: la Turchia con
6: capito?
5: La Francia è stata una partita cioè la Turchia con
8: però
5: la Francia
8: non può esserci ancora un sentimento univoco perché la nazionale negli ultimi anni ha troppo diviso, quindi è assolutamente normale questa reazione.
6: Ma poi ieri io c'erano dei messaggi, dice io vado contro l'Italia perché sono contro la FIGC. Questa è una roba proprio che pazzesca pure questa, Mimmo, perdonami, cioè veramente. Cioè, tu in quel momento pensavi alla FIGC o guardavi la partita? Faccio questo sondaggio con te, Mimmo. Guardavi la partita, pensavi
8: no,
6: a come.
8: Allora,
6: cioè,
8: dobbiamo dividerci.
6: Io non capisco. Cioè...
8: Dobbiamo dividerci tra chi guarda le partite perché ama il calcio e chi ha dei retropensieri. Io certo. Ho sentito anche gente anche importante che ha detto che non tifa per la nazionale perché non sopporta il sentimento dell'orgoglio italiano. Quindi. Voglio dire, ognuno con la sua testa ragiona e dice delle cose, poi magari non
6: bisogna vedere
8: non
6: come ragiona,
8: sono...
6: Mimmo, bisogna vedere come ragiona, sempre la
8: no,
6: testa
8: beh,
6: ce l'abbiamo tutti, poi
8: io,
6: bisogna
8: io
6: vedere
8: rispetto,
6: come ragioniamo.
8: Ascolto e rispetto il parere di tutti.
6: Ma
8: poi
6: ci mancherebbe,
8: faccio
6: ci mancherebbe.
8: Un'idea mia,
6: no, no, mister sorrideva, ho sentito che sorrideva, però è così, insomma, ieri sera qualcuno diceva "No, ma perché ce lo la FIGC? Ma che me frega a me la FIGC quando gioca a calcio, scusate, o no? Mi sbaglio, mister?"
7: È così. No, ragionavo anche sul fatto che parliamo della Turchia scarsa, ma noi abbiamo perso, cioè non ci siamo qualificati con la Bosnia, eccetera, eccetera. Quindi cominciamo a mettere sotto questo.
6: Assolutamente.
7: Sono al nostro livello e prendiamoci il buono che c'è stato, perché altrimenti se ragioniamo sempre col meno,
5: bravo.
7: A me hanno insegnato che col meno non si va da nessuna parte, nella vita, non solo nel calcio.
6: Comunque
7: quindi
6: vi do una
7: mettiamoci un po' di più.
6: Cioè, vi do una notizia che ieri sera c'è stato un forte incremento di vendite di Malox. Cioè, stiamo chiamando il Codacons per sapere l'incremento del Malox di ieri sera. Va bene, dai, fatemi dire questo. Va bene, io voglio salutare Mimmo. Grazie, Mimmo.
5: Ciao, Mimmo.
6: A presto, un abbraccione.
8: Ciao, grazie. Ciao,
6: un abbraccio
8: ciao,
6: a Mimmo
8: Stefano,
6: Cugini
8: presto.
6: E grazie anche a Mister Mussa.
5: Ciao, Giovanni.
7: Ciao ragazzi, buona giornata. Ciao a tutti.
6: Break,
7: grazie.
6: Noi ci fermiamo, rimaniamo perché arrivano tanti messaggi. Poi se recuperiamo anche qualche audio. Ube, ad esempio, è d'accordo con quello che hai detto tu, ossia quel direttore sportivo. Sebastiano, per me, è più forte potenzialmente. Però sono due ruoli diversi, dobbiamo dire anche questo. Sebastiano e Pio, due ruoli diversi, no?
5: Sono due centravanti.
6: Tu ordini centravanti anche Seba?
5: Sebastiano per centravanti.
6: A me sembra un po' più tecnico sull'esterno, possa farlo.
5: Può farlo meglio di Pio. Oh, poi Pio, secondo me, è più avanti. Va bene. Gioca nell'Inter, Sebastiano.
6: Sì,
5: no.
6: Sì.
5: Però insomma, Sebastiano è bravo.
6: Poi c'ha sta carica quando segno e ti prende. Sì, se sì. Mi piace sta
5: ieri
6: cosa.
5: Ha fatto un
6: che...
5: tuffo alla Gigi.
6: È bellissimo. Quando ha fatto quel tuffo, guarda, proprio ho detto proprio quei nove di una volta che si buttavano, capito? Bello, bellissimo. Break.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. È tornata l'Italia, almeno per una notte. Il 4-1 contro la Turchia di Montella, rifilato su un campo appesantito dalla pioggia battente, è il riscatto che gli azzurri e i tifosi italiani attendevano dopo periodi davvero bui per il calcio italiano. La nazionale, rimaneggiata da Mancini dopo la sconfitta con il Belgio, vince contro la Turchia in Nations League grazie alle reti di Bastoni, Frattesi, dell'esordiente Kayode e di Pio Esposito. L'onore dei turchi è salvo grazie ad Yılmaz, autore anche di una seconda rete poi annullata. Sentiamo il CT Mancini dopo il match.
1: Sono stati bravi, avevamo giocatori un po' freschi, un po' diversi, però sono stati bravi perché non era una partita così semplice, scontata. È stata così perché hanno fatto tutto molto bene.
0: E con 6 gol in 11 partite con la maglia della nazionale italiana, partendo dagli anni 90 in poi, è Pio Esposito il migliore di sempre con la maglia azzurra. L'attaccante della nazionale ha dedicato il gol alla nonna e poi ha commentato l'esordio del fratello Sebastiano.
2: E niente, ce la siamo goduta al massimo, ci siamo divertiti e sono contento per il suo esordio.
0: Secondo i tifosi turchi, invece, Vincenzo Montella è il responsabile del momento no della Turchia, sconfitta all'esordio contro la Francia e ieri contro l'Italia. A Bursa i supporters locali hanno chiesto a gran voce le dimissioni dell'ex Milan e Fiorentina, che in conferenza stampa ha escluso la possibilità: non ho nessuna intenzione di dimettermi, credo nel lavoro fatto. Sentiamolo.
3: Noi abbiamo bisogno di serenità, di recuperare, perché numericamente non siamo tantissimi, anche al netto delle essenze importanti che abbiamo, e lavorare sulle cose che sono mancate.
0: E nella stessa giornata di Nations League, la Francia di Zidane supera in trasferta il Belgio 1-0 e si porta così al comando solitario della classifica, in attesa di ricevere l'Italia venerdì prossimo. Nella Lega B, importanti successi di Bosnia e Svezia. Siamo al basket, il derby italiano di Eurolega arriva subito alla seconda giornata. L'Olimpia Milano ospita la Virtus Bologna, mettendo in palio la prima vittoria europea per entrambe le squadre, sconfitte nel turno precedente. Palla 2 alle 20:30. E comincia questa sera anche l'Eurocup in versione maxi con 32 squadre. Trento va in trasferta a Klaipeda alle 18, mentre Venezia ospita Francoforte alla Palatavercio alle 20. E in chiusura il tennis, giornata di finali a Chengdu tra Fokina ed Hurkacz, ma anche ad Hangzhou, dove invece sarà derby russo tra Daniil Medvedev e Andrei Rublev, con Daniil avanti 7-2 nei precedenti. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
6: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19:35. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9:45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9:45 e alle 17 c'è A Tutta C.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, siamo tornati nuovamente in diretta nel pomeriggio di Maracanà e salutiamo tutti coloro che sono sia all'ascolto ma anche davanti alle TV. Ciao Stefano, ben ritrovato.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora, tanti, veramente tanti messaggi al 331-8200-213 sul tema nazionale. Ognuno giustamente sta dicendo la sua e facendo anche paragoni, tra poco li andiamo a leggere anche sui calciatori. Questa cosa di Pio Esposito insomma ha subito suscitato interesse. Allora, 331-8200-213, Stefano, andiamo a dare il buon pomeriggio ad Andrea Piervincenzi, il nostro match analyst. Ciao Andrea, ben trovato.
2: Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio Stefano.
0: E poi c'è Paolo Pacchioni, The Voice di RTL. Ciao Paolo, ben trovato.
3: Ciao ragazzi, grazie, buon pomeriggio a tutti.
0: E c'è anche dalla redazione di Tutto Mercato Web Tommaso Bonan. Ciao Tommaso,
1: ciao, ben trovato.
4: Ciao, ciao, buon pomeriggio.
0: Hai visto,
4: ciao.
0: Che Italia, che ieri era un po' scettico tu, o no? Tommaso,
4: no, sì, un pochino lo ero.
0: Un po' lo eri, dai. Ma pure noi, mica ci nascondiamo.
4: Sono piacevolmente noi. Stamattina un sorriso.
0: Un sorriso ce l'ha strappato ieri sera, no?
4: Sì. Piano però, piano.
0: Ah, sempre piano. Piano, ieri sera guardavo la partita con mia moglie, ho detto ma tutti sti gol segnano stasera? Ho detto sì, me se ne tengono qualcuno per più avanti. No, in effetti, però dai, un po' di speranza c'è? La chiedo subito al volo, un po' di speranza. Che siamo un po', non so, che si può ripartire con Mancini o no? Tommaso.
4: Ma guarda, abbiamo scritto anche stamani, ci sono chiaramente, l'Italia non è guarita perché è un paziente che necessita di cure, chiaramente,
0: assolutamente,
4: questa è una banalità, però come dicevamo, come abbiamo sempre detto spesso anche qui, quando c'è qualcosa di positivo, seppur in piccola parte, vale la pena sottolinearlo e vale la pena accendere magari uno spot riflettore. Quindi c'è tante cartoline, tante diapositive che ci portiamo e che dobbiamo...
0: Qual è quella che ti porti? Qual è la diapositiva che ti è piaciuta di più? Dai, via.
4: Allora, per quello che rappresenta per ora e per il futuro, Caiode.
0: Caiode,
4: ma sapete perché Caiode? Non tanto per il giocatore che è sicuramente da ancora da nobilitare da un punto di vista calcistico. Stefano, io penso sarà d'accordo con me, nel senso, un giocatore che non è fatto, deve ancora lavorare molto, però per quello che rappresenta un po', e anche un po' la sfrontatezza, un po' anche il giocare a viso aperto, l'avere sì, non troppi pensieri, anche per una mentalità che si è fatta in premere nell'ultima stagione. Ecco, ripartire da Caiole significa ripartire da quei giocatori che magari si hanno meno peso sulle spalle. Ecco.
0: Sì, un po' più di leggerezza, no? Dici?
4: Un pochino più di leggerezza, sì.
0: Faccio il completo il giro, però sentite che messaggio Maurizio scrive. Secondo voi Esposito avrebbe trovato spazio in nazionale nell'epoca di Totti, Del Piero, Inzaghi, Vieri? Vedi, subito. Vedi, caro Impalomini.
1: Un giochino che...
0: E vedi, subito. Si torna sempre indietro.
1: Per me è molto bravo. Merita
0: una
1: di
0: una volta essere... eravamo più forti. Vabbè, ho capito. Una volta ero più giovane. Quindi c'ho pure più capelli. Che dobbiamo fare?
1: Eravamo più forti, però io mi ricordo che in Portogallo e gli europei siamo usciti come siamo usciti, biscotto, Danimarca, Svezia, quello che... però insomma abbiamo avuto delle difficoltà con uno squadrone. Nel 2002 siamo usciti come siamo usciti, Bayern, Moreno, però abbiamo fatto Maluccio.
0: Beh, con tutto quel poco di roba non è che abbiamo vinto tantissimo.
1: Esatto. E poi nel 2006 c'è stata l'apoteosi, insomma, all'inizio del campionato del mondo in pochi credevano che potesse vincere il titolo mondiale.
0: Qualcuno non ci voleva nemmeno andare, se ti ricordi, anzi diciamo, esatto, non ci dovevamo andare, ve lo ricordate, no? Tutto...
1: Vabbè, c'era un caos totale, Casciopoli si stava celebrando il processo qui a Roma, mentre dall'altra
0: l'Italia
1: parte...
0: l'Italia non doveva andare.
1: E poi alla fine... a proposito di commissariamento, con la federazione commissariata, non c'era il presidente federale, noi abbiamo vinto un titolo mondiale con commissario Guido Rossi.
0: Hai capito?
1: Giusto, Tommaso? Confermi?
4: Sì. Poi mi è venuto in mente una... Mi faccio rispondere.
0: No, dai, dai, poi faccio il giro, dai, che vuoi aggiungere?
4: No, sì, è ovvio che ci sono, abbiamo avuto tanti campioni, ne parlavamo ieri parlando di Totti, no?
0: Sì.
4: È ovvio, però ragazzi, Pio Esposito è un bel attaccante.
0: Ma sei un bel attaccante, che...
1: Per me rispondiamo.
0: Per te Tommaso ci poteva stare.
4: Sì, e soprattutto ricordo che la nazionale, anche non quella campione, non quella dei grandi campioni, ma anche quella, esempio, di Conte, cioè, è andata anche molto avanti nelle competizioni con degli attaccanti, a mio avviso, ma questo è per il male, più scarsi di più Esposito.
0: A voglia.
4: Come prime punti. Io ricordo una nazionale con Pelletti titolare.
0: A voglia, a voglia. E come no, ce lo ricordiamo tutti. No.
4: Quindi che... quindi voglio dire, più Esposito secondo me è altra categoria.
0: Zazza pure, insomma, non è che voglio dire, vabbè. Paolo Pacchioni, vengo da te. Che allora, dici? Abbiamo abbiamo attaccato sta spina un pochettino con... perché sentite, io ve la devo dire tutta, a me mi è sembrato un po' di rivedere la nazionale italiana che con Mancini vedevamo, cioè, ma la nazionale di Mancini giocava così. Giocava come ieri sera.
3: Poi bisogna avere equilibrio nei giudizi, non era il caso di disperarsi e di strapparsi le vesti dopo la sconfitta col Belgio, non si può pensare ad aver risolto tutti i problemi.
0: Assolutamente.
3: Però in effetti la cosa che mi è piaciuta ieri, più io come diapositiva non scelgo un uomo, scelgo l'approccio, l'atteggiamento della nazionale italiana, perché sin dai primi secondi di partita si è capito che sarebbe stata una gara diversa da quella che avevamo visto all'Olimpico contro il Belgio, perché sono partiti subito all'attacco, veloci, in verticale, palla a terra, triangoli, come delle dame di qualità.
0: Aspetta che c'è un problema con Pacchioni, aspetta. Paolo, no, riproviamo a richiamarlo un attimo perché lo sentiamo a scatti. Sentiamo un attimo anche Pier Vincenzi. Andrea, pure Andrea, problema telefonico. Vabbè, attacchiamo e rifacciamo ogni tanto. Questa è la tecnologia che ogni tanto impazzisce. Noi dobbiamo combattere pure con queste cose, caro Tommaso. Quindi,
4: Infatti, pensavo di essere io a sentire.
0: No,
4: male,
0: no, non sei tu, che figurati. Qui
4: una
0: ogni
4: volta
0: tanto,
4: tanto non è colpa mia.
1: Gli alieni, è la colpa degli alieni.
0: Allora, no, poi c'è Ube che
4: no,
0: dice:
4: però, parte...
0: Vai.
4: No, dicevo, a parte tutto, ora, perché se no, ovviamente che tutte le volte che si ragiona sul paragone col passato...
0: no, ragazzi, basta, non se ne può più, ragazzi. Ieri c'è stato un collega che gli voglio bene, che ha messo a un certo punto, no, finisce la partita, vinci 4-1 contro la Turchia, tu cerchi di analizzare la partita. Mette un filmato dove c'era... Totti, Del Piero, Maldini, Nesta, una volta eravamo così. Ma vabbè, ma chi se ne frega, cioè voglio dire, è chiaro che una volta eravamo più forti, però non è che possiamo rimanere fermi lì, o no, Tommaso? Cioè che facciamo? Rimaniamo fermi lì? Ho capito.
4: Anche perché secondo me non si fa nemmeno il bene, perché voglio dire, sappiamo tutti che non abbiamo in questo momento un Bobo Vieri, non ce l'abbiamo, ma magari speriamo che Pio possa diventarlo. Penso sia una bestemmia di una cosa di
0: ma
4: questo
0: che bestemmia,
4: tipo. Non abbiamo un giocatore che a 20 anni già fa la differenza, non abbiamo lo Yamal, non abbiamo lo Yamal di turno, ok, non abbiamo il Mbappé di turno, va bene, però se no, se l'avevamo probabilmente non stavamo 3 mondiali fuori. Però voglio dire,
0: ma forse storicamente non ce l'abbiamo mai avuto i giocatori.
4: Tiriamo una riga, cioè guardiamo oltre.
0: Perché abbiamo avuto Yamal,
4: non basta con queste cose.
1: No, però ci abbiamo avuto Baggio. Ottimo, davanti,
0: sì. Riproviamo Pacchioni, vediamo un po'. Ecco Paolo, eppure Pier Vincenzi, vedi? C'è?
3: Allora
0: vai, finisce Pacchioni, stavi dicendo insomma
3: mi è piaciuto molto l'approccio alla partita, si è capito subito che rispetto alla partita dell'Olimpico ieri c'era una mentalità, uno spirito diverso,
0: forse c'era
3: più leggerezza, forse erano diversi gli uomini in campo, poi bisogna anche tenere conto del peso specifico dell'avversario, cioè è chiaro che la Turchia adesso è molto meno competitiva del Belgio, però questo si è capito a partita in corso, lì dopo un minuto e mezzo stavamo già ad attaccare l'area avversaria, non lo sapevamo ancora che la Turchia non valeva il Belgio in quel momento, e quindi credo che sia stato bello vedere quell'approccio lì. Su Pio Esposito sicuramente Vieri, Totti, Baggio, Del Piero, Montella, tutti in una categoria diversa, però è anche inutile a questo punto star lì a dire adesso all'epoca non avrebbe giocato, però l'epoca è questa e noi dobbiamo fare con quello che abbiamo, e come avete detto giustamente voi, considerato che abbiamo avuto Pelle e Zazza, teniamoci stretti più Esposito e Ken.
0: Ma pure Seba mi tengo stretti, Seba Esposito, pure lui è bravo. Pier Vincenzi, è iniziato un cammino, sì o no?
5: Infatti lo stavo pensando proprio adesso, il cammino che conta, cioè la vittoria per me conta più o meno zero, come ha vinto conta tantissimo, cioè il fatto è che noi vedi ci perdiamo, sentivo Paolo adesso, nel giudizio su ogni singolo calciatore, e Lautaro vale 100 milioni, Tonali 130, quello 90, ma non funziona così, non è che più vali, più rendi, più la squadra funziona, no? Ieri il vero protagonista chi era? Frattesi, chi era? Cagliotè? No, non era Donnarumma, era il gioco, ragazzi, ieri ha vinto il gioco, quando tu vedi quella trasmissione di palla con quella qualità, vuol dire che il Mancini in tre giorni, perché poi anche questo luogo comune degli allenatori, ho bisogno di tempo, quale tempo? Questo in tre giorni ha fatto sì che la squadra giocasse come un club. Quindi vedi che la bacchetta magica ogni tanto esiste?
0: Tu però stai criticando qualche allenatore, Pier Vincenzi.
5: No, sì, la tecnica messa al centro di tutto fa sì che la tattica si esprime. La tattica è la collaborazione tra due o più giocatori nel calcio. Vedere il primo, il secondo, io te la do sulla vita, è tutto di prima, con quei tempi. E quando l'hanno allenato, questi tre giorni qua, a me pare strano. Vuol dire che qualche cosa c'era già. Mancini l'ha riscoperta, l'ha saputa trasmettere, non si è fatto condizionare in maniera negativa dalla sconfitta col Belgio, voto 10 a questa cosa allo staff tecnico. E la squadra, a me che abbia battuto la Turchia, interessa poco, ma come l'ha battuta interessa tantissimo, lo ripeto, è una squadra che ha giocato veramente bene. Poi il centravanti, noi abbiamo Pio, centravanti puro, ma alla fine la squadra che gioca meglio tra club e nazionali, lo sapete chi è? Non è un club, è una nazionale, che la Spagna, che gioca senza centravanti, perché gioca uno alto, un mare 70 che viene sempre fuori. Quindi è un po' tutto il contrario di tutto, ma il fattore principe è sempre uno, è il gioco. Ragazzi, bisogna dare più importanza all'organizzazione.
0: Siete d'accordo su questa osservazione che fa Andrea? Certo, aspetta, Andrea, voglio sentire. Stefano, sei d'accordo?
1: Sono d'accordo.
0: Perché
1: senza
0: non
1: gioco,
0: tutti dicono questo. Ci sono degli allenatori che dicono servono i giocatori di qualità, se non si va da nessuna parte.
1: Beh, altrettanto, certo. Però secondo me Mancini ha questo dono, come ha detto giustamente Andrea, in attesa naturalmente di verifiche, però ha liberato le menti di questi calciatori, ha detto affermatevi, divertitevi, insomma Cagliote, vederlo giocare, come ha detto giustamente Tommaso, libero da ogni sgravato, cioè c'ha da agguantare qualcosa, no? Più di un sogno, cioè una posizione, lottare con Di Lorenzo per un posto da titolare, perché no? Sebastiano Esposito, messo lì sulla sinistra, quante volte l'ha fatto in vita sua? Boh. Sembrava che giocasse da una vita, l'ha anche giocato da veterano con tranquillità, quindi gli ha dato serenità Mancini e soprattutto divertitevi, perché sa che senza divertimento, senza questa voglia di nuovo di andare a giocare alla nazionale, non vedo, ti ricordi la nazionale di Mancini nel primo ciclo?
0: Come no?
1: Non vedevano loro di giocare insieme, di divertirsi. Ecco, ha rimesso in moto sta cosa qui.
0: Sì,
1: poi
0: io
1: indipendentemente dai sistemi tattici, però sono d'accordo con Andrea, primo aspetto nel gioco del calcio la tecnica, poi tutto viene di conseguenza. Cioè mancava, io quando ho visto ieri la partita, e te lo ribadisco per la terza volta, ho detto ma Mancini non gioca, sarebbe stato perfetto lì nelle triangolazioni, hai visto come siamo andati in porta?
0: Come no?
1: E lì ho rivisto il Mancio quando giocava e voleva che la sua Samp, la sua Lazio, quando giocava, gli piaceva dialogare così, tutto di prima, tecnica, ricercare anche, voglio dire, bel gesto, anche esteticamente apprezzabile è stata a tratti la nazionale.
0: Sì, no.
1: Cioè, le azioni che in cui abbiamo segnato sono state belle.
0: Il gol di Frattesi è la conclusione.
1: Cioè,
0: di
1: sembrava un'azione rugbistica, la mano.
0: Sì, molto
1: sinistra verso destra, poi anche Cagliote.
0: Tutta
1: tapin,
0: di prima,
1: di Frattesi,
0: tutta un tocco con movimenti in velocità, inseri in palla, movimenti senza palla. Cioè, questo si è visto. Infatti, io dico, ragioniamo su quello che si è visto. Poi. Io ritengo anche,
1: cioè,
0: Tommaso,
1: mi è piaciuta più questa versione tecnica, quella un po' ibrida, muscolare, avventurosa
0: della prima partita,
1: reattiva. Esatto. Il secondo tempo però non ha giocato, cioè ha avuto occasioni col Belgio, perché non dimentichiamo stato sto pezzo di 20 minuti del secondo tempo, però era un pochino più muscolare, un po' meno tecnica, scappavano i mediani in mezzo al campo, qui invece c'è tutto amalgamato, tutto con i piedi giusti, con i tempi giusti.
5: Agli altri, sai che c'è, che alla fine per eludere la fisicità, lo scontro fisico, la palla contesa, alla fine c'è solo la tecnica. Cioè, ce l'ha insegnato il Barcellona di Guardiola, tu non devi arrivare a contatto se sei inferiore fisicamente, ok? E io ho visto questo nell'Italia, noi a contatto con noi non ci arrivate perché la scarichiamo prima, si gioca un trucco, si pensa prima,
0: anche Raspadori ha fatto bene.
1: Raspadori, anche questa posizione che si accentrava, andava a toccare più palloni, è stato anche un trequartista, no? Un po' la Donadoni, entrava dentro il campo, una rifinitura tipica per lui, che insomma relegato là sull'out, secondo me sprecato e anche fa fatica. Però ripeto, anche la composizione del centrocampo, il primo centrocampo Barella, Tonali, Romano, e il secondo centrocampo Frattesi, Fagioli, Tonali.
0: Fagioli pure ha fatto una bella partita.
1: Parliamone. Cioè, quando io ti dico nel 4-3 e con gli esterni più Esposito, è vero che c'ha meno strappo di Cambiaghi, ma c'ha più tecnica, copre il pallone, lo accarezza, te lo scarica, tempi giusti, Esposito, Pio, c'è tempi, e quindi è tutto correlato, li ha messi tutti quanti insieme, ha detto va, complimenti, perché avevano tutti quanti il tempo giusto, col piede giusto, nello spazio giusto. E allora che te lo dà tutto questo sviluppo di gioco? Il centrocampo.

0: di Mancini, mi aspetto che sia un mix naturalmente dell'esperienza, perché non possono giocare tutti, però fare un doppio sforzo, visto che con la Turchia il 5 ottobre a San Siro chiudi, qui qualche titolare me l'aspetto, cioè la conferma dei Bastoni, Donnarumma naturalmente
1: ti in aspetti
0: porta.
1: Più titolari Tonali, in questa partita, dai,
0: però non sarei sorpreso se non venisse schierato Barella, magari premiato Fagioli, cioè tanto questa tecnica qua serve, capito? Non che Barella non ce l'abbia, però giocatori che scappano di più verso gli esterni, no, stai là, poi accompagni gli esterni, però sei più a ridosso della tre quarti e c'è più fraseggio. C'è
1: allora,
0: più
1: sento Tommaso, ti aspetti più o meno la conferma di questa squadra o tanti altri cambiamenti? Otto ne ha cambiati prima di questa partita, intanto Massimo dice non fatevi ingannare dal risultato nazionale, è un fuoco di paglia, anzi preparatevi all'incontro di tennis con la Francia. Beh, ma,
0: Vabbè, ma però vincere 4-1 in Turchia, perdonatemi, non è così semplice.
1: Ho capito, però,
0: cominciamo
1: Tommaso,
0: a vedere sempre il lato negativo. Ha ragione Tommaso. Ma insomma, hai vinto 4-1 in Turchia, rompono le scatole.
1: Ho
0: capito,
1: però, ma che aspettate di vincere contro
0: la
1: Francia?
0: Ma no, questo no, però è giusto anche riconoscere anche a chi come me non credeva che potesse fare una partita del genere, e fare i complimenti a Mancini e alla squadra, perché insomma 4-1 in Turchia non è da poco. Poi, come ha giustamente osservato e sottolineato Andrea, come ha vinto l'Italia,
1: io
0: Marco?
1: Penso una cosa, Tommaso, e vengo da te.
0: A Parigi perdi 3-1.
1: Ci può stare, e credo che sia un giudizio di disonestà intellettuale attendere la Francia per dare un giudizio sul lavoro di Mancini in queste prime settimane. Lo dico chiaramente.
2: No, anche perché nei giudizi, questa è una situazione anche anomala nella quale ci troviamo, cioè quattro partite, non due, che già sarebbe quattro, cioè, ma io non ricordo una cosa del genere, no? A meno che uno in un mondiale, in un europeo, no, fa questo. Quattro partite così ravvicinate in una competizione ufficiale, perché Nations League resta comunque una competizione ufficiale, è una situazione anomala. Quindi il ragionamento che va fatto sia nel giudizio sui giocatori, sia anche nella scelta dei giocatori, cioè gli otto cambi dall'Olimpico a ieri sera, sì, alcuni perché anche un po' hanno deluso, ma magari questi sono già stati tutti concordati a Coverciano sull'arco delle quattro partite. Certo. Quindi per rispondere alla tua domanda, sì, mi aspetto dei cambi ovviamente, ma nell'ottica della gestione di venerdì allo Stade de France e di lunedì a Bologna, quindi non per forza di cose, se Caiode non dovesse giocare, faccio un esempio, no?
1: Certo,
2: sarebbe comunque nell'ottica naturale delle
1: però
2: cose.
1: Ti aspetti più presenza di questa squadra? E poi vado da Paolo contro la Francia, ti aspetti un po' più di presenza di questo 11?
2: Mi aspetto la conferma di Raspadori e di Pio Esposito, e penso che possa non mettere Tonali, che ne ha giocate due, ma anche per dare a vedere il centrocampo come si comporta con gli altri interpreti, con l'assenza del leader fondamentale che è Tonali.
1: Bene. Pacchioni.
3: È logico che con quattro partite in 11 giorni il turnover sia obbligatorio, magari non vedremo altri otto cambi, così andando un pochino sulle sensazioni penso che la formazione di Parigi possa essere un po' un mix fra la squadra vista contro il Belgio e la squadra vista ieri, cioè qualche senatore che è stato tenuto a riposo in Turchia e che probabilmente è destinato a rientrare, però anche qualcuno che avendo convinto ieri si meritava riconferma già da Parigi. Per quanto riguarda il lavoro di Mancini sono d'accordo con quello che è stato detto, comunque si vede la mano dell'allenatore, è inutile che giriamo intorno. Comunque Mancini è uno che in tre giorni, come avete detto, ha trasferito comunque idee e mentalità a una squadra e soprattutto ha avuto la capacità di mandare un messaggio molto chiaro ai suoi nel momento di peggiore difficoltà, perché ieri a quest'ora non vivevamo un bel momento,
1: no.
3: La sconfitta contro il Belgio, la ripartenza falsa, tutti i casini intorno alla federazione, ci mancava solo una bella sconfitta in Turchia e oggi sarebbero partiti tutti i processi. Altri allenatori ieri sera andavano a fare la minestra tutti dietro, bella linea 5 dietro, teniamo su 0-0, proviamo una ripartenza in contropiede ma senza esagerare. Quello nel momento di difficoltà ha detto ragazzi andiamo, giochiamocela, aggrediamo dal primo minuto andando nell'area di rigore avversaria, e avendo fatto questi tre punti che ti hanno dato un po' di serenità,
1: certo,
3: e ti hanno anche risistemato un po' la classifica, secondo me vai anche più tranquillo a Parigi, cioè è chiaro che la Francia è favorita, cioè vai a Parigi e perdi, vabbè ci sta, poi dipende come perdi, no? Se perdi di misura o se prendi una carrellata di gol, però io credo che a questo punto l'Italia provi ad andare con la Francia a giocarsela. Poi quello che viene, viene, però sia per la mentalità di Mancini, sia per la serenità che ti ha dato un po' questa vittoria, che ripetiamo non è stato fatto nulla, assolutamente, però comunque un'inversione di tendenza che aiuta, secondo me andranno a giocarsi la partita. Poi come va, non so se gioca Pio Esposito, perché ne hanno giocate già due praticamente intere, e magari considerato anche qualche ripartenza in più, perché immagino sia la Francia a fare la partita,

0: può essere anche più la partita di Ken a Parigi.
1: Ma intanto voglio dire elegantemente, Tommaso mi ha corretto, lo avevamo mandato a giocare a Milano il 5 ottobre, Italia-Turchia si giocherà a Bologna.
2: Me ne ho neanche accorto.
1: L'avevo mandato a San Siro.
3: Vabbè, mi mandate un po'
0: Milano
3: più su.
0: Ci sarà Italia-Francia a novembre.
1: Eccolo, mi so, vedi, c'era qualcosa.
3: Quindi, Milano non è che sia tanto lontano, insomma, Milano-Bologna no, insomma, fa, che è un'ora di treno, insomma. Quindi, dai.
1: È giusto, corretto. dove è importante?
3: Salvo ritardi, bravissimo Paolo. Andrea Vincenzi, chiedo anche a te se ti aspetti molti cambi in ottica Francia, poi ci ritorneremo naturalmente.
4: Allora, io vedo che in questo momento Mancini stia costruendo un'idea forte, cioè convincere i giocatori che questa idea di calcio sia più forte di qualsiasi cosa è il suo obiettivo, perché sennò non vai in Turchia a fare quella prestazione. Quindi credo che la continuità sia la qualità. Stefano ha fatto degli esempi su quanto la squadra più muscolare abbia fatto fatica col Belgio, al contrario una squadra più qualitativa ha fatto bene in Turchia. Bisogna puntare quella direzione lì e io non mi aspetto altri otto cambi, mi aspetto invece per esempio Fagioli, che può essere il nostro Verratti, per dire, no? Sia un giocatore da confermare perché ha una qualità almeno eccellente.
1: Ma poi scusami, perdonami Andrea, chiedo a te che sei un attento osservatore, ma l'hanno visto Mezzala, ma ieri non ha fatto, ha giocato davanti al difensore centrale lui. Non sì, ha fatto
4: vabbè,
1: il
4: no, vabbè, con Tonali si scambiavano, giocavano.
1: Ho capito, però ha giocato da perno.
4: Costruiva.
1: Cioè, sì, non sì, ha giocato sì. Prima lui ci ha detto Mancini, lo vedo come Mezzala, insomma, io vedevo Frattesi vabbè, fa la punta,
3: sì, Frattesi era Frattesi fa come gli pare, praticamente, sì.
1: Va davanti, ma insomma, Mancini dice "Vai avanti, non c'è problema". E Tonali poi si alternavano, però insomma era più Fagioli là in cabina di regia. Io ho visto questo,
4: in cabina se ne sono d'accordo. E poi ci metti che Sebastiano, che è un giocatore almeno da chi lo conosce mi ha raccontato che da giovane era considerato il più forte di tutti, questo Sebastiano era tecnica eccellente anche lui, portato dentro al campo da grande qualità.
1: Per me allora, tecnicamente è superiore al fratello. Per me tecnicamente è superiore al fratello. Tecnicamente.
4: Fa delle cose mostruose Sebastiano.
3: Però io centravo.
4: E quindi,
1: sì.
4: E quindi io ripartirei da questa base e secondo me possiamo anche fare un'ottima partita.
3: Quel tuffo di testa lì messo, che roba.
1: Sembra vabbè, mo t'ha ricordato così Van Basten, Gigi Riva.
3: Ma quelli proprio centravanti della volta, che quando vedono un pallone si rombo di tuoro, capito? È così, dai, bello, coraggioso.
1: Porta vuota se fai con là.
3: Ti sei esaltato pure te, Tommaso, di la verità.
1: Sì,
5: gol di Pio Esposito.
3: Sì, sì,
5: a un certo punto ho letto qualche paragone sul famoso gol di Van Persie di testa, mi sono venuti dei brividi lungo la schiena.
1: Ecco.
3: Vabbè, però si è buttato.
4: Comunque,
3: ragazzi,
1: poi parliamo pure del portiere della Turchia, che è una cosa.
5: Io non ho mai fatto l'attaccante, quindi per carità.
3: Nemmeno
5: però
3: io.
5: Cioè, intanto bisogna essere lì, intanto poi di testa bisogna tirarla dentro, non tirarla sopra la traversa, non tirarla, però sì. Voglio dire, no,
1: ma come si chiama
5: il
1: portiere della Turchia, come si chiama? Me lo sono dimenticato, Andrea.
5: Bayındır
1: ma una cosa
3: imbarazzante,
1: ma lo sai tu quando ho detto oggi può essere veramente sul primo tiro, su quella sciofega di passaggio in porta di Pio Esposito, visto? Lui cioè, col mignolo fa, non lo so, si stira forse il deltoide. Ma va a 10 all'ora quel tiro. E lì ho detto, no, c'è qualcosa che non va. Infatti poi dopo sul tiro di Cagliotte, telefonato, pure là una parata. Cioè, voglio dire, non è stato irreprensibile,
3: no,
1: ecco, diciamo
3: no,
1: così.
3: Però chi se ne frega, insomma.
1: Come no?
3: Capito,
1: per carità, però.
3: Speriamo che pure il portiere della Francia faccia qualche.
1: Ma il portiere titolare, Tommaso, questo.
3: Vabbè.
0: No, è la riserva questa.
1: Ah, ecco,
0: no, c'era qualche. È stato espulso la partita contro la Francia e quindi era sede per squalifica.
3: Va bene, va
0: su
3: bene.
0: Pio Esposito, credo che insomma la sua forza sia il fisico, la capacità di giocare spalla alla porta, il far salire la squadra. Il
3: fan club Pio Esposito,
1: vogliamo ricominci.
0: La cosa sulla quale lui deve ancora crescere, è già cresciuto rispetto per esempio a un anno fa,
3: un altro
0: deve ancora crescere sulla realizzazione del gol. Cioè ieri sì, è vero, ha segnato, però è ancora uno che ha bisogno forse di aumentare un po' la percentuale realizzativa, però visto che sta facendo un percorso di crescita, io credo che insomma possa essere uno su quale fare affidamento.
3: Assolutamente.
4: Per
3: bene.
4: Invece Pino. Ma gli manca per diventare proprio il campionissimo la velocità. purtroppo nel calcio.
3: Vabbè,
4: così...
3: ma devi fare il centravanti, devi stare lì a segnare,
4: non
3: capito?
4: So, Marco, però
3: vabbè, ma mica se può tutto, dai, ma perché Vieri era veloce?
4: Lo so.
3: Vieri era veloce.
4: Sì, vabbè, Vieri c'aveva un gran passo, non era velocissimo, ma era veloce.
3: Dai, mo, cioè, non esageriamo.
4: Haaland è così forte anche perché
3: faceva certi gol che a me mi ricordava Chinaglia, Ciocione che mi buttava così, dai, su, dai, adesso.
4: Sei trovati con eccellenza di lato fuori, eh.
3: Dai, capiamo, ma questi c'ho...
1: Cioè, tu proprio hai cominciato con Vieri, mo vai avanti con Chinaglia,
3: no,
1: dire
3: ma perché sono centravanti veri, capito che ti voglio dire? Voi state sottovalutando questa cosa, ne riparleremo, va bene, mi devo fermare perché Tommaso ci guarda con sospetto e quindi dobbiamo salutarlo. Tommaso, quando ti ritrovo? Domani no, dopodomani, giusto?
5: Dopo domani,
3: vabbè, ho perso il controllo.
5: Vi lascio 10 secondi, sul 10 secondi perché mi stavo sentendo sulla questione della velocità.
3: Vai.
5: Sapete cosa? Abbiamo avuto, vi ricordate Tonali nel corso di Gattuso, cioè nelle partite allenate da Gattuso? Tonali si è sempre visto come avesse fosse una spanna sopra gli altri della nazionale in quanto al ritmo, no? Abbiamo sempre detto.
3: Sì.
5: Io ho avuto la conferma ieri con Caiote, ragazzi. Io penso che giocare in Premier aiuti tanto.
3: Molto, hai ragione.
5: La vediamo dopo 4 secondi con gli altri compagni della nazionale, che Caiote corre il doppio. Doti fisiche, senza dubbio. Caiote si vede che anche atleticamente è un giocatore sopra la norma. Però, ragazzi, secondo me la Premier League fa tanto.
3: Ma dicono che hanno.
5: Tonali quanto corre.
3: Dicono che qua la fascia lì l'hanno dovuta rifare perché l'ha arata tutta, capito?
1: Però pure con la Fiorentina si vedeva. Con la Fiorentina, Tommaso, si vedeva qualcosa del genere. Sì, ce lo siamo dimenticato. Sempre, però pure con la Fiorentina impressionò.
3: Hai capito? Va bene. Mi devo fermare. Tommaso, grazie come
1: sempre. Ciao, Tommaso.
3: A prestissimo. Grazie anche a Paolo Pacchioni.
1: Ciao,
3: Paolo. Un abbraccio.
0: Grazie a voi, alla prossima. Ciao.
3: Assolutamente. Andrea, rimani lì perché apriamo un'altra finestra adesso su due situazioni, poi ritorniamo più avanti sulla nazionale, tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: La cronaca in primo piano: una bambina di 5 anni è morta dopo essere stata investita da un furgone nel centro di Bolzano. L'incidente è avvenuto nella mattinata intorno alle 10:20 in via Garibaldi, davanti a uno degli ingressi del centro commerciale Walter Park e nelle vicinanze della stazione ferroviaria. L'allarme è scattato immediatamente. Gli agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi sul luogo dell'incidente e stanno ricostruendo la posizione della piccola e del furgone nei momenti che hanno preceduto l'impatto fatale.
0: Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Jelsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, ha lasciato la questura di Campobasso dopo essere stato portato negli uffici della squadra mobile al termine della seconda perquisizione in un suo ufficio. Le perquisizioni di queste ore sarebbero state disposte dopo che negli ultimi giorni gli investigatori hanno raccolto nuovi elementi ritenuti significativi per chiarire il caso. Di Vita al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati.
1: Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. È quanto emerge all'indomani della decisione in cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona ad un maggiore e a due colonnelli. Il quarto imputato, un generale, è stato invece assolto. Le motivazioni arriveranno tra 90 giorni, quindi tra fine dicembre e inizio gennaio.
0: Gli esteri: prende una piega inaspettata il caso del presunto piano di attacco nei pressi della base RAF di Fairford nel Regno Unito. Gli accertamenti effettuati sui tre furgoni fermati domenica scorsa non avrebbero portato al ritrovamento di esplosivi funzionanti. I cinque uomini fermati, tutti cittadini britannici di età compresa tra i 23 e i 25 anni, erano stati inizialmente arrestati per presunti reati legati agli esplosivi e successivamente anche con l'accusa di preparare un atto terroristico. Ieri sono stati quindi tutti rilasciati su cauzione, anche se rimangono sotto indagine.
1: Lo stretto di Hormuz è aperto, fatta eccezione per il petrolio iraniano, lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio, sottolineando che se l'Iran avesse l'arma nucleare la userebbe. Intanto i Pasdaran accusano gli Stati Uniti di aver lanciato 7 mesi fa una guerra in violazione del diritto internazionale contro l'Iran e mandano una lunghissima lettera ai cittadini americani, in particolare a studiosi, studenti e giornalisti, per esporre la versione di Teheran sulla guerra con Washington.
0: Lo sport: Aston Martin ha annunciato ufficialmente il rinnovo per la stagione 2027 dei contratti del canadese Lance Stroll e dello spagnolo Fernando Alonso. La prossima sarà dunque la quinta stagione consecutiva con la stessa coppia di piloti per la scuderia del mondiale di Formula 1. In casa Ferrari arriva intanto l'ufficialità, confermata la piena fiducia in Fred Vasseur nel suo team.
1: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TMV Radio.
5: Gianluca il pallone, tira! Gol, strepitosa azione!
6: La radio di chi ama il calcio.
7: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
7: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
8: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
7: Istitutogiglio.it.
8: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
9: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
10: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda, una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Prima no.
1: Vabbè, la celerità non fa parte di questo mondo. Allora,
2: ciao,
1: dunque,
2: Marco, ciao,
1: dunque, ben ritrovati. Allora, ci siamo. Vado a dare il buon pomeriggio. Ritrovo Andrea Biervincenzi. Intanto,
2: ciao Andrea.
1: Ciao Andrea.
3: Buon pomeriggio, ragazzi.
1: E poi c'è anche Marco Evangelisti, che
2: ciao,
1: ringrazio.
2: Marco.
1: Ciao Marco, ben trovato.
3: Buon pomeriggio a tutti.
1: Ben trovati. Allora, prima di ritornare alla nazionale, volevo anche un po' andare, visto che abbiamo affrontato fino adesso, poi ci torniamo anche perché ci sono molti messaggi, però volevo anche andare su altri temi, Stefano. Uno di questi è quello che sta dicendo anche queste partite, ad esempio su Ramos e su Højlund, che sembra insomma che in nazionale
2: vadano
1: meglio, e quindi però devono essere sbloccati praticamente in Serie A, ossia Højlund due gol li ha fatti, Ramos uno ha fatto, però insomma Højlund viene spesso sostituito, insomma ci si aspetta un rendimento più elevato. Chi ritenete possa, diciamo, in qualche maniera, dopo questo ciclo di partite nazionale, trovare un po' una strada un po' più...
2: Secondo me entrambi possono migliorare. Højlund può continuare, insomma, a essere il punto di riferimento dell'attacco del Napoli, che ha diversi problemi. Adesso Allegri ha diversi problemi, oltre a Højlund, questa staffetta con Lucca, che insomma lui digerisce poco. E Gonzalo Ramos invece ha la piena fiducia all'allenatore, questo conta, di Amorim, e anche di Jorge Jesus in nazionale. C'ha questa bega con Cristiano Ronaldo, adesso vedremo se lo farà giocare titolare, insomma questi capricci un po', che voglio dire, anche inutili da parte di Cristiano Ronaldo, insomma voglio dire, non si arrende
1: alla carta
2: d'identità e alla sua grandezza. Però insomma poi ha avuto ragione lui con le sue scelte, è vero che ha sfruttato un errore del portiere della Norvegia, però insomma poi vai a fare quello scavetto, vai a fare quel tipo di gol. Sei un giocatore che Gonzalo Ramos va azionato, e quindi va ricercata una soluzione collettiva che lo possa mettere in condizioni di battere a rete come richiede le sue caratteristiche.
1: Sì,
2: poi
1: sì,
2: voglio dire, secondo me entrambi possono superare la doppia cifra, insomma, doppia cifra dico dopo 10 gol in su.
1: Sì.
2: E credo che insomma ci arriveranno. Un po' più laborioso il discorso di Gonzalo Ramos.
1: Tu dici?
2: Beh, insomma, il gioco ancora deve definirlo Amorim, insomma,
1: però secondo me c'è più margine
2: via di mezzo che deve un po' risolvere questo.
1: E qua il gioco è quello, non è che voglio
2: però
1: dire...
2: insomma abbiamo visto, ecco, come intercettano alcuni allenatori dei cambiamenti. Cioè secondo me il bravo allenatore, indipendentemente dai sistemi di gioco, dalle idee di calcio, questi concetti,
1: deve intercettare i cambiamenti.
2: No, deve, secondo me comincia bene il lavoro quando tu individui, faccio un esempio, Van Bommel mette Moreira a destra e Goss nel suo ruolo naturale, due giocatori ignorati completamente da Garcia. Ma dove ricolloca? Cioè non è che soltanto li premia a livello di titolarità, ma Moreira più delle volte anche con la sua squadra, la sua ex squadra di appartenenza, la Strasburgo, giocava alto a destra rientrando col sinistro e faceva gol. Cioè questo è un giocatore forte, io lo riconfermo e lo ribadisco, te l'ho detto anche quando aveva fatto un brutto esordio nel campionato.
1: Sì.
2: Questo è un giocatore che ha piede e che ha anche il gol nel piede.
1: Assolutamente.
2: E quindi mettere il giocatore
1: nelle condizioni per poter
2: l'allenatore, secondo me, Amorim deve trovare un sistema di gioco, tornando al Milan, e a questa domanda che hai fatto tu, Gonzalo Ramos e Højlund, per me entrambi possono far bene, però è la più laborioso il discorso di Gonzalo Ramos,
1: ok.
2: Perché è molto più... Cioè Højlund, sono già due anni che gioca con Napoli.
1: Vado a dare anche il buon pomeriggio a mister Pocheci. Ciao mister, ben trovato. Dove sei? In viaggio?
4: Ciao, un abbraccio a tutti i tuoi
1: ospiti. Ciao mister. Allora, voglio sentire, arrivo subito, stiamo un po' parlando, metti di meglio perché sennò così ti vediamo a metà, aspetta, c'entra meglio la telecamera, sennò, ecco, adesso
4: così?
1: Lavoro.
4: Vedete bene?
1: Un po' meglio, sempre un po' tagliato, però vabbè. Allora, Piervincenzi, vengo da te, voglio anche un tuo pensiero su questi due attaccanti. Siamo andati lì perché insomma dalla nazionale poi devono arrivare anche delle indicazioni per i club, stiamo parlando di Milan e Napoli.
3: Su riguardo Gonzalo Ramos sono molto d'accordo con Stefano, non mi sembra un giocatore completamente indipendente, quindi ha bisogno che la squadra generi tanto gioco offensivo, perché secondo me è bravo di testa, è bravo anche a attaccare gli spazi, però più gli spazi corti, quindi nell'area di rigore secondo me è un giocatore abile, forte, e ha tanti gol anche con la testa, mi sembra che uno sempre collo fermo, molto composto in area, a me piace destro sinistro, però ha bisogno di una squadra che giri. Invece Højlund lo vedo, è un po' più anarchico, però anche qualche palla sporca messa lì nello spazio, al di là della linea difensiva, quando va a caccia di quella palla da solo genera l'occasione da gol. Non è precisissimo, allora, questa forza fisica, questo attacco della profondità che l'aiuta tanto, ma credo che tutte e due poi alla fine siano i centravanti titolarissimi delle squadre. Su Højlund, secondo me, questa cosa che è uscito due volte al 60esimo, 70esimo, non mi è piaciuta. Quando c'è così tanto gap con il suo competitor che è Lucca, secondo me è un cambio che, insomma, sa di poco. Però credo possano far bene entrambi.
1: Bene entrambi. Vado anche da Marco Evangelisti. Marco?
0: Ma sono sostanzialmente d'accordo con quello che è stato detto finora. Lì è un problema di gioco per quanto riguarda il Milan, a mio avviso. Amorim mi sembra...
1: Però scusate, mi interrompo solo 30 secondi. Però nel Milan c'è un'idea volta a cercare di proporre calcio, cioè nel senso, Amorim vorrebbe fare la partita, vorrebbe creare di più, cioè...
2: Vorrebbe, detto bene.
1: Sì, è chiaro che c'è un percorso, però dall'altra parte io penso che le difficoltà di Højlund sono queste, con queste dovrà combattere fino alla fine.
2: Vabbè, non è che giocasse con maniera completamente diversa lo scorso anno, cioè, siamo lì.
1: Dici?
2: Uguale? No, però insomma, tu noti delle grandi differenze, adesso stai in una fase un po' che ha cambiato l'allenatore, però insomma a tratti gioca e poi ha delle pause, però, insomma Napoli che ha cambiato. No, cioè, non giocano McTominay, non gioca chissà che sono fuori, out, insomma, giocatori importanti che non ha a disposizione. De Bruyne sta sempre lì, galleggia tra panchina e titolarità. Di Lorenzo deve trovare la migliore forma. Napolitano pure, insomma, gente che ha trottato tutti questi anni, cioè, ha diversi problemi. Il centravanti vive anche così. Insomma, poi mi sembra che Højlund si muova più o meno come lo scorso anno. Come si muove? Diversamente?
1: No, muove sì, però.
2: L'unica cosa è che viene sostituito spesso e volentieri con Luca. Sì, questa è la notizia.
1: Scusami, Marco, che ti ho interrotto, prego.
0: No, ma mi pare che stiamo andando tutti in questa direzione. Cioè, sì, è vero, Amorim ha una sua idea di calcio, cerca di proporla, però cercare una cosa e poi realizzarla è un'altra. Il Napoli, a sua volta, sono d'accordo, non ho visto finora differenze enormi rispetto allo scorso anno. C'è il fatto che ovviamente stanno litigando già dalla seconda metà dello scorso campionato con tanti infortuni, e quindi qualche difficoltà in più la incontrano, però non c'è dubbio, a mio avviso, che Gonzalo Ramos abbia bisogno di un gioco offensivo che lo cerchi un pochino di più, mentre Højlund ha la capacità di inventarsi da solo, di procurarsi da solo le occasioni. Quindi sì, io credo che entrambi possano essere determinanti per le loro squadre può darsi anche che queste uscite con la nazionale poi
1: possono aiutare.
0: Aiutare. Può darsi, però quello dipende da loro.
1: Vi do due breaking news, perché c'è dunque Milan, infortunio alla caviglia e allenamento per Saelemaekers, esami in corso per capire l'entità del problema. Poi Zaniolo fuori circa un mese, lesione al bicipite femorale per l'attaccante dell'Udinese. Quindi due notizie non positive per i club. Sandro Pochesci su Ramos e Højlund. Che cosa mi diresti per sbloccare questi due attaccanti, per farli produrre più gol? Perché poi l'attaccante vive per questo.
5: Ma gli attaccanti, te sai benissimo che funzionano quando la squadra gioca a livello offensivo oltre la tre quarti. È normale, sono due giocatori che hanno caratteristiche un po' diverse, però quando vuoi far gol ai centravanti gli devi mettere dei giocatori di inserimento sugli esterni o delle mezzali che entrano in area. Purtroppo il Napoli ha due giocatori che su questo sono McTominay e Anguissa, che sono infortunati, bisogna dargli tempo. La stessa cosa per il Milan, anche se l'allenatore dice sempre che lui vuole fare un gioco offensivo, che vuole dominare la partita, però in questo inizio campionato non ci sta riuscendo, anzi ci riesce a tratti, un tempo sì, un tempo no. Io penso che dobbiamo un attimo aspettarli, uno per le condizioni dei giocatori che gli rientrano, che è il Napoli, e invece per il Milan c'è un po' di confusione, soprattutto nelle gerarchie, soprattutto quali sono gli 11 titolari, perché abbiamo visto che il Milan a volte quando cambia formazione tra il primo e il secondo tempo si migliora sempre. Quindi per me questi due allenatori però hanno le qualità per portare sia il Milan che il Napoli come alternative in questo momento di Inter-Roma che hanno qualcosa in più.
1: Approfitto, Stefano, di questo giro che ci abbiamo messo, anzi anche un mister, e riparto, voglio chiedere una cosa sulla Juventus. Questo vestito tattico dell'ultima partita che ha proposto Spalletti, che ha portato insomma il risultato contro la... Pensi che possa essere un po' il vestito, questa difesa a tre che lui ha proposto,
2: che
1: diciamo,
2: cambia,
1: più
2: 4-2-3-1,
1: però pensi che possa essere
2: 3, 4, 2, 1,
1: la scelta, la strada? Perché sì, oggi leggevo di 4 moduli,
2: per adesso sì, cioè... perché non ha giocatori a disposizione. Credo che Spalletti si stia comportando in maniera clamorosa, in maniera clamorosa, positivamente intendo. Credo che in questo momento di crisi sia là, stia tenendo botta, poi in attesa insomma che alla fine mi sembra che i recuperi di Yıldız, Thuram e Locatelli siano molto molto, no, lontani.
1: Sì.
2: E questo è un fattore, c'è una Juve e c'è un'altra Juve. Per adesso sta dimostrando di reggere botta, e credo che la partita con l'Atalanta sia da squadra seria.
1: Ha fatto tanto allenamento con Colomani questi giorni.
2: Sì, sì, sì, ma tu vedrai che le cose le mette a posto Spalletti alla lunga, secondo me.
1: Pochesci?
5: Ah sì, ha detto bene, quando mancano tre titolari di questo calibro è normale che l'allenatore si deve adattare. E sappiamo bene che allenatori con l'esperienza come Luciano può sicuramente trovare la soluzione, perché io reputo sempre lui, Allegri, tra i migliori allenatori d'Italia.
1: Ancora
5: anche se
1: ritieni Allegri tra i migliori d'Italia?
5: Sì, sì, ma anche se tanti vogliono farli passare per bolliti, ma
1: no,
5: non sono bolliti.
1: No, bollito no, però tra i migliori d'Italia ancora? È così?
5: Sì.
1: Anche
5: sì,
1: se sbaglia, sì, questa stagione con il Napoli, per me questo è un treno importante per lui, Paolo.
5: No, no, Sandro. aspetta. Lui l'altro anno con il Milan ha sbagliato diciamo il finale.
1: Ma hai detto
5: perché
1: niente.
5: Il Milan si sarebbe... ha capito, il Milan e la Juventus si sono ammazzati all'ultima giornata, perché se avessero centrato la qualificazione nella Champions, io penso che nessuno avrebbe...
1: ho capito, però non l'hai centrata e quindi hai fallito,
5: infatti,
1: l'obiettivo.
5: Infatti quello che stai dicendo, sì, Allegri è un banco di prova importante, perché è normale che se fallisci qui, dopo che vieni dalla Juventus e dal Milan vai al Napoli, è normale che bisognerà riguardare qualche cosa sul suo modo di allenare. Però non credo, io penso che il Napoli a livello di rosa sia una delle migliori, forse dopo l'Inter è la rosa più forte che c'è in Italia.
1: Pier Vincenzi, tu pensi che sia questa la strada di Spalletti? Come modulo, come scelta, come
3: Ma Spalletti è molto camaleone, cioè Spalletti è uno che i cambiamenti della sua squadra e del calcio in generale li percepisce anche prima che accadano. Per esempio con l'Atalanta era un 3.5, a lui piace molto un giocatore che sa fare tanto bene le due fasi in maniera naturale. A Selic a volte si attava come esterno, a volte ricomponeva una linea 4 sulla sinistra di Lukumi, con Kalulu che apriva un pochettino. Quindi queste cose le ha fatte in Roma, le ha fatte dappertutto. Mi piace proprio mettere mano, ma non lo fa per un ego personale, eh? Vada bene, non ha bisogno a 60 anni di nutrire il suo ego. Lo fa perché ritiene che sia più facile arrivare a un risultato. Lo fa per il bene della squadra, ha detto bene Stefano. Lui mette mano, a differenza di Allegri, non sono molto d'accordo con Sandro, che è un po' che non mette mano alle sue squadre. A Spalletti mano ce la mette sempre e si vede. Allegri, secondo me, ha perso un po' la direzione dove va questo calcio, cioè, mentre Gasperini addirittura ha dato la direzione a tanti allenatori che l'hanno copiato dall'eccellenza fino alla Serie A. Secondo me Allegri, a differenza di questi due allenatori, Spalletti e Gasperini, intercetta meno certi cambiamenti. Però lo vediamo dal campo, non è un giudizio mio, per carità, non giudico male l'allenatore che fa mille panchine in Serie A, è che guardando le partite del Napoli
1: ti dà questa sensazione.
3: Sì, vedo poco la mano dell'allenatore.
1: Evangelisti.
3: Guarda, poi c'è Sandro, voglio dire una cosa a Sandro, poi esce al volo. Beh. Io ricordo la sua Ternana, eh? Io lo conosco bene Sandro, l'ho incontrato per campi ogni tanto. Però la Ternana che allenava lui, mi pare giocasse un rombo, correggimi se sbaglio, 4-3-1-2. Era un calcio molto palleggiato, l'abbiamo visto ieri nell'Italia di Mancini. Era una squadra che aveva dei record di passaggi completati in Serie B. Poi se ne è parlato poco, però si era vista la mano dell'allenatore che fino ad allora ha fatto solamente C e B. Eccellenza, ha fatto tutti i campionati, tanto è stato magari rimarcato poco
5: con 12, con 12 giocatori che venivano dal fondo di Serie D, hanno fatto il debutto, compreso me, in quel campionato. E
1: vero,
5: premetto,
1: vero,
3: che eravamo quattordici. Bravo, io di là ho apprezzato la mano dell'allenatore, quindi lo dico per Pogliesci, come lo dico per Spalletti e per Allegri. C'era un giudizio.
1: Comunque tu fai proprio una distinzione.
5: Come ieri, no, come ieri sera abbiamo visto la
1: Mancini,
5: mano di Mancini.
1: Certo, certo.
3: Bravo, sì, bravo, sì, tanto, sì, quello volevo dire.
5: E nessuno, no, no, e sì, nessuno lo dice questo qui, perché tutti che abbiamo vinto con la Turchia, ma l'Italia era una vita che non faceva una prestazione del genere.
1: Vero.
3: L'abbiamo detto prima con Stefano.
1: No, no, l'abbiamo detto. Infatti, l'abbiamo equilibrio detto nei giudizi, però dobbiamo pure sottolineare, beh, quello che si è visto, se no che facciamo?
2: Ci abbiamo gli occhi della, esatto.
5: Sì, però Marco, se tu adesso leggi tutti i social e tutto quanto, con chi abbiamo vinto? Ma perché quando perdevamo, allora con chi avevamo perso? Allora questo è il problema italiano, che non riusciamo neanche più a goderci una partita giocata bene, perché se quell'azione lì, che c'era il Barcellona o c'era il Manchester City, avremmo elogiato l'allenatore. In Italia siamo solamente abituati a declinare quel grande gioco che non si è mai visto nelle nazionali, perché io non mi ricordo nazionale giocare così bene, ma veramente sembrava una squadra di club, sembravano che erano 10 anni che giocavano insieme. Invece quella formazione di ieri sera è stata la prima formazione messa insieme di ragazzi che hanno voglia, perché si è visto dall'inizio una trasformazione a livello proprio mentale, si è visto il carattere proprio del Made in Italy, e sono stato contento che c'erano parecchi debuttanti, parecchi giovani che hanno dimostrato a Mancini, qualora ci fosse, che si può anche mettere da parte 3 o 4 senatori che nella precedente partita hanno deluso.
1: Sì, è vero. No, no, ma
5: sotto l'aspetto,
1: fai bene a
5: sotto
1: dire,
5: l'aspetto tecnico e caratteriale soprattutto.
1: Marco Evangelisti.
0: Devo dire di Spalletti o di Mancini?
1: Ma come
0: Spalletti,
1: vuoi, perché ormai abbiamo tirato un po' tutte e due, quindi...
0: Sì, è vero, l'abbiamo messi insieme, anzi c'è anche Allegri di mezzo, se non sbaglio.
1: Esatto. Sì.
0: Allora io non dimenticherei che Spalletti è il teorico della fluidità del modulo. Era lui che parlava di, ma inutile, diciamo 4, 2, 3, facciamo 3 e mezzo, eccetera.
1: È vero.
0: Lui si sa adattare, lui sta benissimo nel corso della partita, le cose cambiano molto rapidamente, e chi addirittura bisogna rompere gli schemi momento per momento a seconda delle occasioni. Mm-hmm. Questo è chiaramente diverso da Allegri, la cui bellezza, la bellezza del cui calcio è invece la disciplina, per questo forse non appare bene, non appare evidente ciò che Allegri fa alle sue squadre, perché si tratta di un calcio talmente disciplinato, talmente lineare, che magari sembra quasi elementare. Non è così, secondo me Allegri resta uno dei migliori allenatori italiani. Spalletti ha questa caratteristica in più della fantasia, della fluidità, della creatività, e credo che con questa Juventus, che comunque è una squadra solida, ha tante alternative anche sugli esterni, possa arrivare in fondo, che in questo momento l'obiettivo è certamente la qualificazione in Champions League. Quando avrà recuperato tutti, penso che vedremo una Juventus molto molto competitiva. E quanto alla nazionale, sì, io sarò sincero, so di essere controcorrente o addirittura destinato a essere preso in giro, ma io non ero rimasto particolarmente scandalizzato nemmeno nella partita contro il Belgio, perché è vero che nel primo tempo è stato profondamente deludente, però io nel secondo qualcosa avevo visto, magari non sul piano del gioco ma sul piano della reazione, qualche occasione era stata creata. Poi si trattava di una squadra, e non dimentichiamolo dove veniva, si trattava di gettare delle fondamenta, e secondo me qualche cosa era stato gettato.
1: Vabbè,
0: e poi,
1: sì, sì,
0: e poi dopo abbiamo visto che le cose possono migliorare in mano a un allenatore valido. Mi spiace soltanto che Mancini si sia trovato in mezzo a questa battaglia politica su Malagò, perché quello è il grande pericolo per lui, a mio avviso. Dal punto di vista tecnico e tattico, io credo che sia uno dei più preparati, e penso fosse il nome giusto per tentare di ricostruire la nazionale.
1: Io pure sono convinto di questo, Stefano, che sia stato il nome giusto. per la sua conoscenza, per... lasciamo perdere tutta la faccenda che abbiamo criticato,
2: quantomeno adesso in attesa di verifiche che ha sotto mano il controllo della situazione. Un allenatore si misura da questo punto di vista. Quando lui stizzito dice vabbè, insomma, nel secondo tempo noi potevamo pareggiare, non è che rivendicava, stava rosicando, vedeva qualcosa, insomma, mi fate delle domande che non, come ti, siamo distanti, cioè, parliamo di calcio. E poi ci ha dimostrato in Turchia, insomma, aveva ecco il polso della situazione, facendo quelle scelte. E poi soprattutto c'ha questo, utilizza la Nations League per capire su quali giocatori potrà contare,
1: su chi costruire.
2: Ma certo,
1: è così.
2: Ma lo prende per tipo rodaggio, per capire, quello lo rinviamo, lo convochiamo, quello sì, quello no, quello sì, e poi fa il gruppo, fa le ultime due partite a novembre, e poi via, dritti al cannone sull'obiettivo per la qualificazione europea. È quello che conta, andare alla fase finale degli europei, ricominciare un nuovo ciclo. Poi Nations League, certo, se retrocedi non è il massimo della vita, ma pure se retrocedi chi se ne frega. Ma questo è il mio parere,
1: Poi non so
2: il vostro, ma insomma, Nations League, abbiamo fatto la finale, chi se ne importa,
1: io Sandro?
5: Marco, io penso una cosa, no? che vedendo la formazione che ha fatto l'ultima, io penso che lui debba trovare, noi abbiamo troppe punte centrali e lui già ha fatto vedere che giocando con le due punte esterne, sia Raspadori e Sebastiano Esposito, che sono per me, uno è un trequartista e uno è una punta centrale, io penso che lui debba avere il coraggio di non partire più largo Raspadori e poi metterlo dietro per cucire l'azione che l'ha fatto perfetto, e la rotazione dei tre centrocampisti, perché abbiamo visto Frattesi che parte a destra e fa gol su Caiote quando tira in porta sul palo opposto, quindi questa rotazione dei giocatori che vanno a trovare la posizione, per me lui debba fare proprio un rombo di centrocampo e due punte centrali, anche perché noi abbiamo Ken, abbiamo Scamacca, abbiamo lo stesso, sono tutte punte centrali e non abbiamo gli esterni che vuole perché fare lui con questo 4-3-3 che se lui riesce a fare questa modifica e riesce a giocare con un trequartista e due punte centrali, perché più Esposito,
1: chi lo fa però il trequartista, Sandro?
5: Raspadori, ma ieri Raspadori ha giocato trequartista. Marco, ieri Raspadori ha giocato trequartista, perché se tu vai a vedere tutte le azioni dell'Italia con quei passaggi, perché l'Italia ieri ha costruito corto e saliva col palleggio? Perché purtroppo non abbiamo giocatori che sanno saltare l'uomo, quindi spostando di movimento e facendo questo spostamento di Raspadori e lasciava la corsia a Coyote, noi abbiamo messo in difficoltà una difesa che difendeva a 5. Quindi Raspadori non veniva seguito, non veniva preso dai due centrocampisti e giocava sempre libero. Se tu vai a vedere le azioni che noi abbiamo fatto, Raspadori è sempre il giocatore che ha fatto il passaggio terminale per andare o al tiro, a fare il gol o a fare un cross. Quindi per me la conclusione
2: poi giocavano pure senza portiere, quindi
1: pure senza portiere, è vero, dai, poi
2: non giocavano senza
5: però,
2: portiere.
5: Però la conclusione sì, però
3: la disamina sì, non esce perfetta. Il gioco però corto la conclusione... ha premiato l'Italia. Dicevo, Sandro, il gioco corto ha premiato l'Italia, ma almeno dalla mia esperienza gli allenatori sono molto spaventati nel 4-3-1-2, perché è un sistema di gioco complicato per tanti, perché ha tanti giocatori dentro, è difficile trovare l'ampiezza, quindi la devi andare a trovare con i terzini, e gli allenatori sono un po' spaventati da questo sistema, ma è un sistema che ti dà una miriade di soluzioni, e Ken, Sebastiano, Pio, cioè abbiamo tanti attaccanti centrali. Il 4-3-1-2 li prende,
1: forte
3: tanti.
1: È quello che giocava ieri sera, poi fatevo
3: Sandra ha detto una cosa giusta, tanti centrocampisti, tanti giocatori centrali e tanta qualità nello stretto.
1: Va bene,
2: tanto sommato la prestazione portiere
1: della Turchia è stata veramente in grande serata. Chiudo con un messaggio di Alessandro: posso dire una cosa, erano anni che non mi gustavo una nazionale così, bel gioco, veloci, di prima, grandi, ed è solo l'inizio con Mancini, ottima scelta secondo Alessandro. Va bene, ci fermiamo qui, saluto mister Pocheschi, grazie mister, a presto, un abbraccio.
2: Ciao,
5: ciao a tutti, a presto. Un abbraccio, ragazzi.
1: Grazie a Marco Evangelisti e a Andrea De Vincenzi. Ciao ragazzi, a presto,
3: grazie a
1: presto.
3: A tutti,
1: break, torniamo subito, tra pochissimo.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva di Luisa Ginetti e apriamo con il calcio. Finalmente un po' di luce in fondo al tunnel. Giovanni Malagò vive giorni complicati a causa della posizione in bilico come presidente FGC per la mancanza del tesseramento in fase di candidatura alle elezioni di giugno. Ma almeno ieri sera alla nazionale un sorriso gliel'ha strappato dopo la netta vittoria sulla Turchia a Bursa. Vincere in uno scenario climatico così complicato, con tutto lo stadio che spinge con i ragazzi ventenni, mi porta a dire che questo è solo il primo passo, ha detto l'ex numero uno del CONI. Della nazionale ha parlato anche il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, a margine della giunta CONI urgente che ha votato per il commissariamento della federazione pesistica. Ieri sera ha detto: abbiamo goduto, abbiamo visto un'Italia che ha giocato e ci siamo divertiti anche noi. Il calciomercato, l'infortunio che terrà fuori il difensore Emil Holm per un periodo non inferiore ai 3 mesi, ha convinto la dirigenza del Bologna ad accelerare per consegnare a Palladino un esterno di fascia destra in grado di sostituire lo svedese. In prova in questi giorni a Casteldebole l'ex azzurro, già esterno di Torino ed Inter, Matteo Darmian. Il 36enne svolgerà qualche test e poi verrà presa una decisione. Formula 1, la Ferrari allontana l'autocandidatura di Christian Horner e dà fiducia a Fred Vasseur. È quanto emerge dagli ambienti di Maranello dopo giorni di voci e di indiscrezioni. In queste ore i vertici hanno mandato segnali di vicinanza al team principal francese, alle prese con uno dei momenti più complicati della sua gestione, iniziata nel 2023. La fiducia in Fred Vasseur e nel suo team c'era e continua ad esserci, è stato ribadito, esprimendo dunque la determinazione a guardare avanti. Vogliamo concentrarci sul lavoro e migliorare le performance con umiltà e pieno focus sul futuro. Si comincia dall'appuntamento di questo fine settimana in Malesia, a Sepang, dove non si corre dal 2017. Intanto è ufficiale, Fernando Alonso e Lance Stroll saranno insieme in Aston Martin anche nel 2027. Dopo le varie voci circolate che potevano far pensare a un ritiro dello spagnolo dal mondo della Formula 1, poco fa è arrivata l'ufficializzazione da parte del team del rinnovo a lungo termine per entrambi i piloti. Non usa mezze misure il presidente di Aston Martin, Lawrence Stroll, e in occasione dell'annuncio del rinnovo dei suoi piloti va dritto al punto, lanciando di fatto una grande sfida: siamo qui per vincere. Basket, il derby italiano di Eurolega arriva subito alla seconda giornata. L'Olimpia Milano ospita la Virtus Bologna, mettendo in palio la prima vittoria europea per entrambe le squadre, sconfitte nel turno precedente. Palla 2, ore 20:30. Comincia oggi anche l'Eurocup con due squadre italiane subito impegnate. Si comincia alle 18 con il debutto di Trento sul campo del Neptūnas Klaipėda in Lituania. Alle 20:30 spazio ai vicecampioni d'Italia di Venezia, di fronte Francoforte. Ed è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Notizie, approfondimenti, tutto sul panorama calcistico in un solo nome.
1: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11:30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, ci siamo, caro Stefano, ancora
1: ciao,
0: viaggiamo
1: Marco, ciao a tutti.
0: In questo pomeriggio di Maracanã. E allora, sì, si rimane ancora sulla nazionale, tante domande, ad esempio Barella, Mancini e Ken venerdì saranno titolari secondo Nicola, quindi si prevedono dei cambi per la partita di venerdì contro la Francia, ci potrebbe anche stare, no? Cambiare... io penso però che sia, ripeto, sia un test dove noi non possiamo pensare
2: di fare una... Questa vittoria contro la Turchia ti deve dare anche, voglio dire, lo stimolo e ti dà più fiducia.
0: Sì, però non è un test per giudicare il lavoro della terza partita della Francia,
2: assolutamente,
0: sennò accade tutto, insomma.
2: Però secondo me ci devi andare senza timore, con tutta quella timidezza, quella emozione, come l'ha definita Mancini, certo, nel primo tempo contro il Belgio, perché l'ho visto un po' contratti. Poi Belgio, per carità, ha dominato il primo tempo, però insomma secondo me la compartecipazione dell'Italia è stata evidente. Poi il secondo tempo un pochino meglio, molto bene in Turchia, poi la Turchia non è il Belgio, vabbè, ho capito, la Turchia contro la Francia non è stata la Turchia contro l'Italia. La Francia ha vinto 1-0 lì.
0: Come no, ha faticato un po'. Cristian Recalcati, eccolo lì, che
2: ciao,
0: si
2: Christian.
0: Sta godendo un Pio Esposito, eh? Che dici? Che giocatore.
3: Bene, bene, molto bene. Innanzitutto ciao Marco, ciao Stefano.
0: Ciao, Pio, bene.
3: Io bene, dai, centravanti, credo il titolare della nazionale. È un 2005.
0: Ma diventerà pure il titolare dell'Inter prima o poi, dai.
3: Ma io me lo auguro, assolutamente sì. Cioè, se dovesse esplodere più, bene per l'Inter, bene per la nazionale, va benissimo. Perché
0: ma già
3: è
0: esploso,
3: giocatore, non è che stiamo cercando di capire.
0: Cioè, già è esploso, mi sembra che la crescita è evidente, dai.
3: Manca ancora un po', però ci sta, è sulla buona strada.
0: Prima
3: parlavate della Turchia, non è lo squadrone, ma neanche la Macedonia e la Bosnia.
2: Esatto.
0: Ma infatti è così, perché noi siamo bravissimi sempre a passare da un eccesso all'altro in tutte le cose, sia nelle cose negative che positive. Non riusciamo mai a trovare una via di mezzo da questo punto di vista. Vabbè. C'è Stefano Mattei anche con noi. Ciao Stefano, ben trovato.
4: Buongiorno, ciao a tutti, grazie.
2: Poi c'è, a proposito di Turchia, sto scandalo clamoroso, che ha investito gli arbitri. È stato arrestato il responsabile, altre 5 persone, un caos totale.
0: Se vanno manca niente nessuno.
2: No. A proposito di...
3: Sarà colpa di Marotta anche questo.
0: dai. Allora...
2: Almeno così, ho dato un'occhiata, ma adesso voglio dire, verifichiamo, ma non vorrei dire delle sciocchezze, ma credo che sia proprio così. Stefano, ti risulta?
4: Ma guarda, io questo non lo so, una cosa è certa, no, francamente no, questa mi giunge nuova, sono sincero. Quello che mi è sembrato di vedere ieri sera è di una Turchia che si trova in una difficoltà estrema, mancavano, ricordiamolo, Indiz e Çalhanoğlu, non due giocatori qualsiasi, ma soprattutto l'ambiente, mi è sembrato un ambiente che non gradisce più molto il lavoro di Montella, la contestazione durante la partita, i fischi al proprio portiere che in effetti ha regalato praticamente due gol. Insomma, era un ambiente caldo all'inizio ma molto polemico nel finale, merito anche dell'Italia, però è ovvio che tra l'Italia così brutta vista con il Belgio e l'Italia così bella vista ieri sera probabilmente bisognerà aspettare la verifica, l'esame vero, perché la Francia ieri ha vinto soltanto 1-0, ma è una Francia con le seconde e terze scelte.
0: Però possiamo dire che è iniziato, secondo te è iniziato il cammino di Mancini? Ieri?
4: Quello sì, sta facendo esperimenti, ha provato, ecco, per esempio ha provato Romano col Belgio e non è andata bene, ha provato ieri Caiode e invece ha funzionato. Deve fare delle verifiche, ricordate quando prese Retegui, nessuno lo conosceva. Poi quando fai degli esperimenti, ci può essere magari l'esperimento che ti riesce, quello che invece ti fa fallire. Però insomma è un percorso lungo, questa manifestazione deve servire a Mancini appunto per fare esperimenti e capire su chi puntare realmente in vista degli europei.
0: Certo, assolutamente. Alessandro Canovi, buon pomeriggio.
2: Ciao Alessandro.
0: Ciao Alessandro.
5: Ciao ragazzi.
0: Tu che mi dici? Intanto sì, scusami Alessandro, è vero, c'è questo scandalo proprio in Turchia, è stato arrestato il capo degli arbitri, Gundogulu, dovrebbe essere Gundogdu, e altri sei dirigenti, quindi insomma pure da altre parti non si fanno manca niente, quindi vabbè.
5: La denuncia di Mourinho, no? Quando Mourinho la Fenerbahce l'aveva denunciato.
0: Bufera sul calcio in Turchia, arrestati il presidente del comitato degli arbitri e sei sospettati per presunta manipolazione delle designazioni. ci ricorda un caso, insomma, quindi vabbè, non tiriamo vabbè. Fuori, sennò qui
5: dopo... forse un po' più grave.
0: Sì, penso di sì. Vabbè, vediamo, altra situazione da... Vabbè, Alessandro, parliamo di calcio, dai, di quello che qualche segnale che hai visto e cosa ti è piaciuto di più. Cioè, ma a me, io ho detto prima a Stefano, mentre parlavamo, è sembrato un po' di ritornare a quell'Italia di Mancini che ci aveva fatto vedere nel 21, insomma, dove comunque giocava a calcio, ecco, perché poi Mancini, no, le sue squadre hanno sempre giocato un buon calcio, secondo me.
5: Poi convocando giocatori che addirittura non erano titolari, no? neanche nelle rose prime squadre, mi ricordo Zaniolo, per esempio, e anche altri che riconvocò quando non erano neanche nelle rose prime squadre, quando lui iniziò la sua avventura. Ma chiaro, io sono d'accordo con quello che dice Mattei, nel senso che è il momento anche di verificare un po' cosa abbiamo, no? Anche soprattutto tra i giovani. Il problema è ciò che ci circonda, soprattutto mi sembra un giornale che mi sembra abbastanza, adesso forse segue, però fino adesso tra editoriale del direttore e vari scritti anche editore, che erano, non c'è tempo, no? Che mi riferisco ovviamente alla Gazzetta, che diceva non c'è tempo per la causa di Conte. Perché dice qua c'è bisogno di stantim, invece secondo me, io sono d'accordo con Mattei, questo è un momento che il calcio italiano ha bisogno, mai come ora, invece di provare e programmare sui giovani, perché se invece continuiamo questa cosa di stantim andiamo a nessuna parte, solo procrastiniamo la crisi che ci porta da 12 anni ad andare al mondiale. Però questo è quindi mi auguro che prima o poi la direzione di quel giornale capisca che forse nel bene il calcio italiano bisognerebbe anche per dare fiducia alla programmazione, non solo.
0: Quindi dice di dare tempo, insomma, questo è un po'.
5: Se no non riusciamo
0: tutti
5: fuori,
0: noi dobbiamo. No, sì.
5: Ma 12 anni senza mondiale, non so cosa possa essere, quale possa essere il segnale peggiore. Cioè,
0: no, assolutamente.
5: È vero che al peggio non c'è mai fondo, però dico che è evidente che quella strada di Mancini, che ieri abbiamo visto con giovani giocatori che non hanno avuto paura, in un stadio che immagino, io non ci sono stato, però immagino.
0: No, era una bella bolgia, ragazzi. A un certo punto c'era una contestazione in atto a Montella.
5: Ma prima all'inizio, quando sono entrati, non li sono tremate le gambe e hanno giocato a calcio, ma un vero calcio, cioè con attacchi, pressando alto. E questo è un segnale che dovrebbe essere entusiasmante nel senso buono, anche limitato, non dire che siamo già campioni, però di dire ok, ci sono i giocatori per fare queste cose, non ci sono solo le tattiche antendiste, dice vediamo, prima non prenderle e poi darle. E questo forse, se riusciamo a mettere d'accordo pure la gente fuori, soprattutto gli addetti ai lavori, parlo dell'aspetto giornalistico, forse ne riusciamo fuori. Fino adesso mi sembra che non siamo tutti d'accordo, ecco.
0: No.
4: Poi bisogna vedere tra le giunte varie che succede in Federcalcio, attenzione.
0: Sì, quello è un problema, però
5: quello è un altro problema, quello altro problema. però sì. Io parlo
0: di tecnica di campo, sono d'accordo. Poi c'è una domanda che ci fa un ascoltatore, la rigiro a voi, e ci dice: ad oggi siamo così sicuri che Barella sia così superiore a Frattesi? Discorso che vale per l'Inter 4.
2: Uno fa il centrocampista, l'altro fa quasi la punta.
5: Frattesi, sono giocatori che sono bravi tutti e due, cioè queste sono cose che meno male che ne abbiamo tutte e due, no? Mi verrebbe
2: a mezza dire. Punta. Adesso ho fatto una battuta, però insomma c'ha una voglia di segnarsi là sempre. Senti, giro gironzo.
0: Rega, si è subito risentito perché, capito,
2: Barella.
0: E
2: tocchi Barella. Capirai.
0: Beh, Barella, sai, però insomma, no. Ovviamente non è che sta facendo cose.
2: No, però
0: insomma,
2: sono due giocatori completamente diversi, non può fare il paragone.
0: No, però oggi preferisco Frattesi. Oggi preferisco Frattesi.
2: Secondo me tutte e due possono giocare insieme.
3: Ragazzi, se critichiamo Barella, dobbiamo pensare ad altro.
0: Si possono criticare tutti.
3: Addirittura adesso è diventato Frattesi, il panchinaro dell'Inter, dove giocava Barella, è diventato più forte perché ha fatto 3 gol con la Lazio.
0: In questo momento Frattesi sta meglio di Barella. Questo momento,
3: ma guarda che Barella
0: ma perché è proprio dinamico, più in fondo mi sembra.
3: Ma Barella ha segnato anche in campionato, ragazzi.
2: Barella ha fatto una partita a Roma
3: su 4 partite, ha fatto 3-7 e un 6.
2: Con l'Udinese
3: giocando male Barella.
0: Non sta giocando male, ho detto. L'Udinese
2: ha fatto una partita
0: in grande
2: impressionante
0: condizione.
2: Ma anche Barella, adesso voglio dire, ha sbagliato una palla, Mancini l'ha rimproverato, poi l'ha sostituito.
0: Ci sta che possa,
2: insomma, Barella sta in forma.
3: Ragazzi, non è che se Pedri sbaglia un pallone lo fanno fuori in Spagna. Cioè, parliamoci diretto. Barella, secondo me, è un punto fermo. Poi, se andiamo, ripeto, critichiamo Barella, prendiamo Frattesi, prendiamo Cristante, prendiamo tutti quelli che ci sono, Romano. Ma io, Barella, per me, è un punto fermo. più di bastone.
2: Ma poi scusami Cristian, ma sono due calciatori dalle caratteristiche diverse, cioè,
0: che possono giocare insieme.
3: Anche perché sì. Frattesi non giocava al posto di Barella e non giocava proprio, perché ha una è completamente diverso a Barella, è un incursore, si inserisce, segna. Barella è un altro completamente giocatore. Esatto. Io ho sentito dire Mancini ha vinto perché ha lasciato casa Barella. Io
0: vabbè, ma tu non
3: dico niente, non dico nulla, perché come Bastoni nelle partite precedenti era criticato, non doveva mai più giocare, ieri è diventato l'idolo, cioè. Poi ogni tanto ci andiamo, però Barella non
0: no, secondo me ieri
2: gli
0: serviva un bagno d'umiltà pure a Bastoni.
2: No, ma anche un po' il vento a favore, insomma, gli è capitato tutto lo scorso anno. È cosa che non gli è che si era capitato.
0: Però ieri quando ha detto Bastoni, quelle belle cose, è giusto anche poi, che lui magari, dica, mi dopo, devo far dopo perdonare.
2: Dopo Calulo c'è stato uno dietro l'altro, è successo di tutto.
4: Ma poi, scusate, ci sono gli avversari che vanno calcolati e quindi le scelte possono dipendere anche dalle caratteristiche degli avversari. Ci sono i momenti di forma dei singoli giocatori e quindi c'è la possibilità di scegliere, perché voi fate il discorso Barella e Frattesi, ma c'è anche Fagioli, c'è soprattutto
0: Fagioli
4: Tonali,
0: ha fatto una gran bella partita,
4: tante, appunto, quindi probabilmente Mancini avrà la possibilità di scegliere in base alle caratteristiche tecniche dell'avversario e allo stato di forma dei singoli, e ci sono 4, 5, forse 6 centrocampisti e devono giocarne 3 e si studierà partita per partita chi merita.
0: Certo, no, ma non c'è dubbio. Però insomma Frattesi ha fatto un inizio di stagione notevole,
2: no,
0: parliamoci
2: certo.
0: Chiaro, non è che
2: però per caratteristiche
0: non è
2: io
0: solo
2: non vedo,
0: per i gol,
2: cioè il nostro amico dice Barella o Frattesi, Barella con Frattesi e Frattesi, no, o Frattesi. Barella, cioè non lo so, non li vedo vicini come caratteristiche.
0: Alessandro, mi manca un po' così.
5: No, io dico, meno male averli tutti e due, cioè per me il problema non sussiste, capisco creare il dualismo che non, però non esiste secondo me. Poi Barella c'è una differenza, è chiaro che Frattesi e la Lazio sta facendo molto bene, questo è indubbio, però è anche vero che la Lazio fa una partita a settimana, l'Inter un po' di più, insomma, un po' più di impegni, e che conta moltissimo, è essere protagonista da anni, quasi un decennio anzi, come Barella nell'Inter che ha vinto tutto, accendere piano, ecco. Barella è qualcosa di, forse in questo momento sicuramente insieme a Zaniolo, ma anche di più secondo me il giocatore più rappresentativo del nostro centrocampo, non giocatore con l'esperienza, pur essendo ancora giovane, però,
4: non bisogna farsi assalire dalla suggestione del momento. Barella ha una storia, un curriculum, ha un percorso che non si può cancellare solo perché, con tutto il rispetto di Frattesi, in questo momento Frattesi segna con la Lazio, segna con la nazionale, come ho detto prima.
2: Ma poi scusami,
4: momento,
2: ma più giocatori bravi in questo, da questo punto di vista abbiamo, meglio è.
0: Certo.
2: Cioè perché dobbiamo, adesso voglio dire, non ha giocato come ha detto giustamente Cristian, Barella non ha giocato, abbiamo vinto, ma no. Ma Barella deve restare, anche
0: certo.
2: Frattesi, tutti quanti.
5: Scusate, in Francia uno tra Olise, Barcola e Dembélé sta fuori?

0: C'è Ciro che fa arrabbiare Recalcati e dice: buongiorno caro Recalcati, ormai Barella è panchinaro in nazionale, sarà il primo sostituto. Frattesi, Fagioli, Tonali stanno meglio, arrenditi.
1: Ma io non guardo, basta andare ai mondiali che Frattesi,
0: ma sì, dai,
1: giochi, segni, io sono contento, cioè non ho assolutamente problema. Io quando sento che però Barella è diventato lo scarsone della nazionale, ogni tanto dico: vabbè, siamo fatti così noi tutti, il mondo del calcio, ma lo viviamo in questa maniera. Basta una partita, no, che diventi chissà. Basta vedere Mancini si rimane scossa. Tre giorni fa era già sostituito da Conte. Ieri era il migliore allenatore nazionale che poteva avere, cioè. Ormai siamo così, il calcio è così, tutti parlano tanto per, vediamo il tabellino e dal tabellino giudichiamo.
0: Comunque anche tu hai visto un segnale dell'inizio di Mancini, in questo cammino di Mancini.
1: Ma ragazzi, prima hanno detto bene sia Stefano che Alessandro, ma siamo partiti da zero, cioè quando c'è stata la partita incredibile con la Bosnia e tutte le partite precedenti, si convocavano dei giocatori magari 30, 32, 35, 34, alcuni dicevano non può essere più, abbiamo bisogno di giovani. Adesso convoca i giovani, gioca dall'inizio con Romano, gioca dall'inizio con Cambiaghi, però questi giovani non valgono, e poi perde, no, ma è scarso, non può. Ragazzi, ci sta provando, sta mettendo insieme 40 giocatori, sta cercando di fare una squadra. Siamo andati a vincere in Turchia contro una squadra che ha mille problemi, ci mancherebbe, ma torno a ripetere quello che ho detto prima, i problemi ce l'avevano anche la Bosnia e la Macedonia, abbiamo perso. Abbiamo vinto con la Turchia, portiamoci a casa il risultato e non diciamo a noi stessi ma gli altri erano scarsi, no, diciamo: cavolo, bravo l'Italia, bene Mancini, bravi giocatori. Una volta proviamo,
0: sì, ma noi siamo magari specialisti in questo, perché io mi immagino che se perdevamo con la Turchia che cosa potevamo dire? Adesso che abbiamo vinto che cosa diciamo? Ma sono scarsi, giocano contro Montella, sì. Io mi sono messo, oggi l'ho letta a Stefano in una trasmissione, il frasario di questa giornata: abbiamo battuto una squadra scarsa, abbiamo battuto una squadra, i giocatori giocavano contro Montella, se ti lasciano giocare è chiaro che fai bene, una volta eravamo più forti. E poi venerdì c'è l'esame con la Francia, e vabbè, allora,
1: esame,
0: e allora avete esame, vinto papà. Sempre, che volete dire? Basta, hanno vinto,
1: Marco,
0: e non deve parlare.
1: Marco,
0: basta.
1: La Francia e la Spagna sono le squadre più forti al mondo, certo, in questo momento.
0: Non c'è,
1: e se perdiamo magari evitiamo un'imbarcata,
0: ecco,
1: ma
0: quello, magari
1: Francia,
0: evitiamo un'imbarcata,
1: non succede niente, ragazzi, cioè non succede nulla.
2: Sentite, ma io direi anche
1: ovviamente di vincere e pareggiare,
2: ma Cristian, ma anche in caso di vittoria direi
0: non
2: la
0: cambia
2: stessa
0: niente
2: cosa.
0: Perché dopo chi c'è l'esaltazione, se si
2: perché
0: vince,
2: può
0: sai che succede,
2: può capitare che anche la squadra più forte,
0: esatto,
2: possa perdere.
0: Può capitare che perde, allora che
2: stava
0: fai?
2: Capitando la squadra di Cristian a Roma,
0: è certo,
1: ma noi siamo capaci di dire che se dovessimo pareggiare o vincere,
2: è così.
1: Sono capaci di dirti non c'era Mbappé,
0: non hai sentito la provocazione, non hai sentito la provocazione,
2: nel senso che capita anche magari hai rischiato anche la tua squadra a Roma, tipo stava perdendo, è più forte, però stava perdendo.
1: La mia squadra, tu intendi che la mia squadra è quella che ha fatto due gol in rimonta, ha preso due legni, quella contro la squadra che deve vincere,
0: ma rimonta oggi e rimonta domani, arriva pure la sconfitta, rimonta oggi, rimonta domani, può arrivare la sconfitta
2: anche la squadra
1: che se non arriva sono guai, Marco. se non arriva sono guai.
2: Può capitare anche ai più forti di perdere ogni tanto,
1: potrebbe capitare di perdere anche i più forti, guarda il Milan,
0: adesso hai capito, tu sempre lì tic, hai sentito Alessandro come va a punzecchiare, senti, no, io voglio fare un gioco con voi, facciamo un gioco, dai. Stefano, parto in Pallomeni, parto da te, facciamo cognome, se no faccio macello con Mattei. Allora, dimmi in questo gioco, in queste prime 5 giornate di Serie A.
2: Sì, però sono impreparato.
0: E vabbè, dai, ma buttala lì. Allora, un promosso,
1: buttale
0: un bocciato e un rimandato. Promosso.
2: Promosso. Malen, dai.
0: Un bocciato.
2: Stroppa col Venezia perché ha fatto 0 punti, ma insomma Stroppa secondo me hanno fatto bene a riconfermarlo perché bravo.
0: Un rimandato.
2: Rimandato Allegri.
0: Rimandato Allegri. Recalcati, stessa domanda, quindi preparatevi, aperto in Pallomeni. Recalcati.
1: Dybala promosso, perché nessuno aspettava un Dybala di questo genere. Allegri bocciato e Jones rimandato.
0: Jones rimandato, ok. Mattei.
2: Bravo Cristian.
3: I nomi sono quelli, ed è un bel ballottaggio perché non c'è

0: Malen senza Dybala, e probabilmente non c'è Dybala senza Malen, quindi sono quelli due nomi, perché la Roma è quella, sono quei due giocatori. Nell'Inter magari ci sono più spazi, quindi promossi questi due giocatori. Rimandato sicuramente Allegri, che sta rischiando molto, ma non solo per colpa sua, ma il Napoli mi sembra che abbia una rosa un po' ingiallita dal tempo, che andava rinfrescata. È bocciato in questo momento, probabilmente è Sarri, che ancora non è riuscito a inculcare nella testa dei giocatori un gioco che è completamente diverso rispetto a quello che hanno fatto e interpretato per tanti anni con Gasperini, con Palladino, eccetera.
1: Alessandro Canovi.
2: Sì, io vado un po' più sul collettivo, perché senza parlare di persone singole, però insomma, direi bocciato sicuramente la dirigenza di Fiorentina e Parma, perché insomma cambiare di botto due progetti tecnici così è qualcosa che non è. Rimandata, sicuramente sono d'accordo, l'Atalanta, cioè andare a verificare, insomma, ci si aspettava un po' di qualcosa di più ovviamente da... Anche se ci sono tutte le scusate del caso, no? Cambio di sistema, eccetera, cioè, Atalanta sarebbe da verificare. E allo stesso modo dico promossa evidentemente alla Roma, perché si è immessa come seconda forza del campionato, e lo è, ed è una seconda forza potente, e sarà l'antagonista fino anche se l'Inter è superiore, secondo me. Però insomma saranno queste le due squadre, secondo me, che si contenderanno lo scudetto, quindi sarà bello vedere un Inter Roma che ci rivolta ai primi anni 90, no? Anche nei primi anni 2000.
0: È una rivalità che notato secondo me fa bene al calcio. Che a parte il Cagliari e il Frosinone, che stanno facendo non bene ma di più, benissimo, ma che nessuno ha citato la Lazio.
1: Infatti ve lo volevo dire io.
0: È in perché? Fondo con Roma ed Inter, ma
1: perché non l'avete citato?
0: La Lazio sta andando oltre.
1: Quindi aspetta, te lo dico io, stiamo tutti aspettando questa gufata che prima o poi cala, così possiamo dire. Hai visto che c'è la partenza? Io già lo vedo,
2: No,
1: così
2: però,
1: che non conosciamo Roma,
3: ma perché? Ma figurati,
0: perché adesso c'è la Lazio che gioca col Monza e poi giocherà in casa della Juventus.
1: Guarda, che qui è come il discorso, ma guarda,
0: anche per Gattuso sarà uguale a Torino.
1: No, Matteo, mi hai dato l'assist, è come il discorso di ieri sera, no, della nazionale. Io la stragrande maggioranza aspettava il cappotto dell'Italia.
4: È ovvio.
1: E tutti lì pronti, no? Dai, che così domani a Mancini e compagnia.
3: Al 27esimo hanno dovuto cambiare canale.
1: No, stata una richiesta di Malox clamorosa ieri sera. Te lo dico io, perché stamattina hanno dovuto cambiare tutto, capito? Dice, che facciamo? Dobbiamo cambiare tutto.
4: Picco di ascolto di Grande Fratello ieri.
1: Capito? Oh no, Canovi, non è così.
2: Torfino sicuro.
1: Vedrai, è stesso discorso. Po' con la Lazio, stanno tutti lì col fucile, prima o poi questi si fermano, prima o poi si fermeranno, ne perderanno tre o quattro di fila. E allora lì, capito?
3: Pensare questo.
1: No, dici di no, a Roma pensano tutti al contrario.
3: Sta là, è una bella partenza, come diceva giustamente Stefano, e vedremo, insomma,
1: vabbè, vediamo.
3: 5 partite mica sono poche.
1: Nessuno parla di Pisacane promosso, vedi che ci sono altri.
0: Posso
1: che
0: dire una cosa velocemente? Sì. Io ho fatto un conteggio strano, ma che secondo me ha un significato. Io ho messo insieme i punti delle 5 squadre che tutte e 20 le formazioni di Serie A hanno affrontato. L'Udinese ha avuto le avversarie che hanno totalizzato insieme più punti finora, 52 punti.
1: Sì.
0: Nettamente meno di tutte la Lazio, che ha affrontato squadre che hanno totalizzato 5 squadre, in totale 18, e poi, se non ricordo male, c'è il Frosinone a 25. Questo per farvi capire che il calendario è molto importante, perché poi, ecco, la Lazio, per esempio, le ultime tre in classifica, che hanno ancora vinto le uniche, Venezia 0, Genova 1 e Bologna 2, le ha affrontate tutte e tre, per esempio.
1: Va bene, mi devo fermare, quindi...
3: Hai capito, Cristian?
1: Cristian, hai capito.
4: Guarda,
1: tutto?
4: Io ricordo solo, ma è facile vincere a Cagliari, le ha vinte tutte tranne una.
1: Chi?
3: Ma chi l'ha detto? Mai sostenuto.
4: A Cagliari, avete sofferto, le ha vinte tutte tranne una. Però nessuno dice
0: niente. Quella partita l'Inter, se la vinceva 3-0, nel finale ha sofferto, Ma fino certo. al 70esimo c'era stata una sola squadra in campo.
4: Fino al 70esimo, 75esimo l'Inter ha dominato. Dopodiché ha fatto veramente 15 minuti male.
0: Bravissimo,
4: però siamo gli unici a avere vinto a Cagliari e adesso tocca agli altri.
1: Ma ti dico un'altra cosa: se l'Italia venerdì dovesse battere la Francia, sai che ti dicono? Ma è una Francia sperimentale,
3: ma sì,
1: dai,
3: con ma le pure,
4: la prima cosa è: non c'era Mbappé.
3: Bravo,
4: non c'è Mbappé, capito? Ma gioca Diouf, perché viene retrocesso anche Diouf.
3: Senti, Diouf terzino sinistro.
1: Diouf è un bel giocatore, altro che.
4: Ma io guarda, scusa, da quello che ho detto lo scorso anno, chiedo scusa, non pensavo che avesse questa evoluzione.
1: Questo ti fa onore, ti fa onore.
4: Sono contento.
3: Ma certo.
4: Ti fa onore. Non l'avrei mai detto, ragazzi, ci manca solo che Luis Enrique diventa titolare nel Brasile, siamo a posto.
1: Vabbè.
0: No, ma non credo questo. Un giocatore come Diouf, anche se non è il massimo.
3: Lo vedi, non credi ai miracoli, Cristian.
0: Che punta l'avversario e salta l'uomo, perché altrimenti la manovra dell'Inter è bella, ma è troppo prevedibile.
3: Sì, troppo prevedibile.
0: L'uomo che saltava l'avversario.
3: Infatti.
1: Va bene.
4: Diouf diventa più pericoloso, Marco, adesso, perché se dovessi giocare, non credo col Parma, ma la prossima Spence, Diouf è quello che ti entra mezz'ora dalla fine e con l'agilità, puntare l'uomo, eccetera, è quello che magari può cambiare la partita. Quello che aspettava la cosiddetta quinta punta, l'uomo diverso, Diouf, può anche essere questo.
1: Vediamo. Allora, intanto vi do anche questo e poi vi saluto. Il Manchester City sfida la Premier. Violazioni, la battaglia è ancora lunga. Avete capito?
3: Figurati.
1: Quindi attenzione, perché ci sarà grande battaglia in Premier. Il City è pronto, diciamo così, a battagliare. Hai capito, Canovi? Qui si parla di 114 violazioni su 115, però il City è pronto a battagliare.
2: Si aggrappano all'unica che forse non hanno violato.
1: Ci fermiamo qua, ragazzi. Grazie a Canovi, grazie a Mattei, a Recalcati. Ciao, ragazzi.
4: Ciao.
1: Break, torniamo tra poco. Facciamo un focus sul Torino. Tra pochissimo.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: La cronaca in primo piano: Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Elsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, ha lasciato la questura di Campobasso dopo essere stato portato negli uffici della squadra mobile al termine della seconda perquisizione in un suo ufficio. Le perquisizioni di queste ore sarebbero state disposte dopo che negli ultimi giorni gli investigatori hanno raccolto nuovi elementi ritenuti significativi per chiarire il caso. Di Vita al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati.
0: La Digos di Verona ha arrestato un ragazzo di 17 anni residente in provincia di Trento, indagato per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Le indagini sono iniziate nell'autunno del 2025, nell'ambito del consueto monitoraggio dei canali di estrazione suprematista. Il giovane avrebbe ripetutamente manifestato esplicita ammirazione per i cosiddetti terroristi bianchi, definendoli eroi e legittimandone le azioni con riferimenti alla difesa della razza bianca.
1: La Guardia di Finanza di Napoli ha notificato 20 misure cautelari personali nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. Corruzione, caporalato, emissione di fatture per operazioni inesistenti, i reati contestati. Secondo gli inquirenti sarebbe stato usato per una tratta calcestruzzo di scarsa qualità, circostanza di straordinaria gravità per il GIP, le mazzette nascoste nei panettoni regalati a Natale.
0: Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. È quanto emerge all'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona ad un maggiore e a due colonnelli. Il quarto imputato, un generale, è stato invece assolto. Le motivazioni arriveranno tra 90 giorni, quindi tra fine dicembre e inizio gennaio.
1: È iniziato all'alba lo sgombero dell'insediamento di migranti a Ceuta, l'enclave spagnola sulla costa nordafricana. Il piano prevede il trasferimento al centro di assistenza temporanea di circa 300-400 stranieri che saranno poi identificati dalla polizia. Mentre i migranti venivano disposti in fila questa mattina in attesa di raggiungere gli autobus, un gruppo di 20-30 persone ha superato il cordone di sicurezza correndo sulla sabbia in direzione del centro. Dopo un breve inseguimento, una mezza dozzina di migranti è stata fermata mentre altre sono riuscite ad allontanarsi.
0: Il calcio, brutte notizie in casa Milan. Salamakers ha riportato un infortunio alla caviglia durante l'allenamento e nelle prossime ore sarà sottoposto agli esami strumentali necessari per valutare l'entità del problema. Al momento non sono dunque ancora disponibili indicazioni precise sui tempi di recupero. Sospiro di sollievo invece per Juventus e Luciano Spalletti. Per Conse Isao l'allarme è rientrato. Nella sfida di Nations League vinta dal Portogallo in Norvegia, l'esterno bianconero aveva rimediato un brutto colpo ed era rimasto a terra tenendosi il ginocchio sinistro. Ma niente di grave, soltanto una botta che potrà riassorbirsi in pochi giorni.
1: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Lo sport vissuto in tempo reale. Sei su TMV Radio.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo tornati di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccheri e Stefano Impalomeni, eccoci qua.
1: Ciao di nuovo, buon pomeriggio.
0: Allora Stefano, stavo dando un'occhiata, un po' di aggiornamenti. Vabbè, c'è l'ufficialità di Gilardino, ieri ne abbiamo parlato tanto di questo arrivo di Gilardino al Parma. Oggi è ufficiale praticamente, quindi prenderà lui in mano la guida della squadra. In bocca al lupo a Gilardino.
1: Bocca al lupo, sì.
0: Che deve risistemare un po' il Parma. Allora, mi dicono che sono pronti. In collegamento abbiamo Giacomo Ferri. Ciao Giacomo, ben trovato.
1: Ciao Giacomo.
2: Ciao Stefano, ciao Marco.
0: Poi abbiamo anche Silvano Benedetti. Ciao Silvano,
3: ciao,
0: ben trovato.
3: Ciao Stefano, ciao Marco e ciao il grande Giacomo, con cui abbiamo militato insieme per diversi anni.
2: Grande, sì. Sei il numero uno.
0: Beh, insomma, due bei...
1: Uno alzava e l'altro rinviava.
0: Ecco, bravo.
2: Bravo.
0: Chi è che alzava?
1: Con tutto il rispetto e la stima.
0: Chi è che alzava?
1: Beh, insomma...
2: Le rovesciate le faceva Benedetti, io alzavo, lui faceva.
3: Sì, però lui li alzava.
1: Giacomo alzava
0: e tu rinviavi, Silvano, così.
3: Sì, però di punta.
0: Ecco, proprio senza, diciamo, bando, via, si buttava via.
1: Uomo e palla.
0: Vabbè, così, insomma. Senti, approfitto della vostra presenza, mi date un po' il vostro punto di osservazione con Stefano. Insomma, cerchiamo sempre di trattare un po' tutte le squadre, soprattutto in queste settimane che il campionato è fermo. Volevo fare un po' il punto sul Torino, il vostro punto di osservazione su questo avvio del Torino di Abate, che ha fatto vedere qua e là qualche cosa. Che giudizio date a questo avvio del Torino? Stefano, parto da te qui in studio, poi sento anche loro due. Che idea ti stai facendo?
1: Allora, io non sono tanto d'accordo con il pensiero comune che un esonero no. Insomma, bisogna sempre aspettare e dare tempo agli allenatori, per carità, sì, però quando non ci sono i presupposti, le premesse giuste, secondo me è meglio interrompere il lavoro. Io capisco che la vicenda questa e la vicenda grossa abbiano un po' destato, no? Clamore, ah, ma come, dopo poche partite sollevare in casa. Secondo me non c'erano i presupposti, chi per un motivo e chi per un altro, di continuare. Detto questo, invece, penso al contrario, che Abate debba avere fiducia in questo nuovo progetto, perché credo che, insomma, qualche cosa ha lasciato intravedere. Siamo molto lontani da quello che può essere, diciamo così, un'idea di calcio che possa mettere tutti d'accordo, però io credo che debba avere tempo e la possibilità anche di sbagliare e di plasmare questa squadra su immagine e somiglianza.
0: Deve avere tempo, tu sì. Dici? Vado da Giacomo Ferri. Giacomo, voglio un po' il tuo pensiero su questo avvio del Torino in campionato con questo allenatore. Ricordiamo, insomma, Torino 4 punti in classifica, al momento ha vinto una sola partita, un pareggio e 3 sconfitte, 5 gol fatti e 8 subiti. Giacomo.
2: Ma io sposo un po' la filosofia di Stefano. Io credo che parlando del Torino devi dare la possibilità all'allenatore, in questo caso Abate, di aver tempo, ma io vorrei andare indietro un attimo. Sì. Cioè, se io prendo un allenatore, lo prendo perché so le caratteristiche dell'allenatore, ma se poi non gli do gli interpreti adatti a questo allenatore, in più non gli do tempo, diventa un problema. Allora, noi sappiamo che adesso, ma non solo in Italia, da tutte le parti, non ti danno più tempo, non ce n'è più, non è che ti aspettano. Però io voglio stare sul Torino, perché giustamente tu mi hai fatto la domanda sul Torino. Io credo che dipende anche il materiale che ha a disposizione l'allenatore. Se devo essere sincero, io parecchi di questi giocatori non li conosco, parlo dei nuovi. Io ti dico, io ho in mente, Marco, forse con te e Stefano avevo parlato un po' di tempo fa, però è chiaro, io parlo da tifoso. Se io in mezzo al campo avessi tenuto Povega, Ricci e Casadei, che c'è in questo momento, questo centrocampo, io credo con davanti Simeone e Adams, poteva già essere tre quarti di squadra di buon livello. Questo è un pensiero mio personale da tifoso.
0: Quindi tu,
2: Marco,
0: dici che il mercato non è stato, cioè ha un po' indebolito la squadra, questo mi stai dicendo?
2: No, il mercato se ha indebolito la squadra, questo non te lo so dire, perché come ti ho detto all'inizio, io sono sincero, i nuovi che sono arrivati, a parte Mandragora, gli altri io li conosco poco o quasi niente. Perciò se io dovessi dare un giudizio su un giocatore che non ho visto, farei una cavolata, cioè sbagliato secondo me. Però la domanda è che in queste partite, come hai detto te Marco, i risultati che sono arrivati, secondo me devi dargli tempo a questo allenatore, perché comunque ha una squadra che anche lui deve conoscere dal mio punto di vista. Perciò io la vedo così, io vedo un Torino in questo momento indefinito.
0: Ok, ok. Benedetti.
3: Sì, allora io lo vivo un po' di più, perché essendo a Torino quotidianamente siamo a contatto con l'ambiente granata.
0: Sì.
3: È una squadra che ha cambiato tanto, devo dire la verità, e quindi secondo me bisogna dar tempo ad Abate di poter anche, tra virgolette, sperimentare questi nuovi giocatori. E a tratti, come avete
0: però voi
3: detto,
0: sapete che nel calcio il tempo, ragazzi, è una cosa è molto corto,
3: lo so,
0: cioè,
3: è vero,
0: cioè,
3: è
0: io
3: vero,
0: adesso non voglio fare così il gufo, però se su 5 partite ne perdi 3, ne pareggi una, hai vinto una sola volta, è chiaro che sei un po', come ti posso dire, sotto osservazione, possiamo dire.
3: Beh,
0: questo ci vai sotto osservazione, inutile.
3: Sicuramente la mentalità italiana purtroppo è questa, si va subito sotto osservazione. Però io penso che Cairo abbia messo in preventivo questo nella scelta dell'allenatore, penso che abbia messo in preventivo il fatto che poteva anche non essere in questo momento una partenza a mille, e stanno lavorando su dei giovani, perché l'obiettivo è quello di lavorare sui giovani. Mm-hmm. Come sappiamo, i giovani richiedono tempo, e quindi penso che, meno da parte societaria, non ho mai sentito velatamente un'idea di esonero. È più l'ambiente che giustamente pretende di più, ma questo fa parte del calcio italiano. Però io sono convinto che Abate può trovare la quadra.
0: Anch'io un po' ho questa convinzione, perché non mi sembra uno preparato, però è chiaro che poi ci sono i risultati, e quindi su questo
2: bisogna fare... Marco, ma è quello fondamentale quello che stai dicendo, non gli interessa oltretutto, sì, come ha detto Silvano, lavori sui giovani, ma non ce n'è uno tuo, cioè lavori sui giovani cosa?
0: Cioè tu dici cosa? Non c'è più il discorso di prima che il Torino era maestro in questo, no?
2: Allora, Silvano lo sa.
0: Beh,
2: Marco,
0: basta vedere voi due che siete collegati.
2: Andare indietro, devo andare indietro ai tempi di Garibaldi, quando io ero giovane.
0: No, no, così ci invecchi pure a noi, però.
1: No, per carità.
2: Parlo di me. Allora, io capisco, ti faccio un esempio. Il Torino ha vinto lo scudetto nel 75, con Mondonico nel 90 e Silvano Benedetti hanno sfiorato la Coppa. Meritavano loro, vabbè. Ma cosa succedeva? Succedeva che il Torino all'epoca, se vogliamo stare nel tema che c'è in questo momento, che stiamo dicendo, cosa faceva? Andavano via quei 4, 5, 6 di una certa età, arrivavano i Silvano Benedetti, gli Antonio Comi, Pietro Mariani, Giacomo Ferri, Beppe Dossena, arrivava tutta De Ruatto, arrivava Ezio Rossi, arrivava tutta questa gente che erano di proprietà del Torino. E allora sì che nell'81 noi, e Silvano Benedetti si ricorda benissimo, nell'81 con Giacomini in panchina in Serie A, noi eravamo 10 usciti dal settore giovanile e tornati, dalla Regina.
0: Sì.
2: No, è l'unico era
3: vero.
2: Allora sì che io aspetto. Scusami Marco,
0: no,
2: sì che io aspetto. Ma se io in questo, oltretutto, sono cambiati i tempi, i giocatori che tu hai non sono tuoi, io mi auguro che aspettino, perché anche secondo me io gli darei tempo ad Abate, però è un po' una situazione diversa.
0: Guardate, c'è un ascoltatore, cerco di edulcorarlo Stefano, è molto arrabbiato con il presidente del Torino, quindi devo un po'
1: edulcorarlo.
0: Sì, dice, una società come il Torino, la sto edulcorando, merita di stare in alto, come narra la storia. Non è possibile che anni senza Europa, è vergognoso. Il mister giusto, secondo lui, Massimo, che saluto, dice, era nel prendere Gattuso, grintoso, adatto al Torino. In Palomeni, condividi oppure hanno...
1: Ma sai, il discorso, cioè, abbiamo Giacomo e Silvano che rappresentano proprio, no, il cuore granata, quello che è l'essenza, conoscono a meno a dito quello che significa indossare la maglia del
0: Gattuso,
1: Torino.
0: Gattuso improvvisamente lo vogliono tutti.
1: C'è stato il grande Torino, c'è stato il Torino di Gigi Radice, ci sono stati anche dei Torini, del Torino importanti tipo quello di Mondoni, ma voglio dire, Benedetti e Ferri fanno parte di questa storia qui. Però il tifoso granata ormai si è abituato a intercettare sto Torino come ogni anno metà classifica, insomma, io capisco che ce l'hanno con Cairo, però, cioè, se va via Cairo, chi potrebbe arrivare? Cioè, ci rendiamo conto che adesso, voglio dire, tutte le proprietà straniere la fanno da padrone, insomma, si stanno un po', no, la geografia, la mappa anche della Serie A descrive questo movimento significativo. Resistono ancora i De Laurentiis, i Lotito, i Cairo e anche altri, adesso mi dimentico qualche nome, però al netto degli errori che può aver fatto anche il presidente, io l'unica cosa che rimprovo al presidente è il fatto di non aver mai creato una squadra che poteva coinvolgere il pubblico in maniera differente attraverso il gioco, attraverso anche questo che dice il nostro ascoltatore, cioè non proprio necessariamente di venire Gattuso sulla panchina del Torino, però un qualcosa, ecco, Mondonico c'era riuscito, un qualcosa di creare quella chimia e quelle empatie tra pubblico, squadra, giocatori. Però insomma non mi sembra il momento attuale, i tempi cambiano e allora devi trovare un allenatore che sappia far divertire il pubblico, almeno quello. Cioè, io ho visto il Torino, lo seguo perché ho una grande simpatia nei confronti del Torino, seguo tutte le partite, tutte le squadre, però voglio dire, quando posso, anche perché adesso so troppe, però e il Torino l'ho seguito anche in Serie B ed è un qualcosa che appartiene al patrimonio del calcio nazionale. C'è la storia del grande Torino, non va dimenticata per chi ama il calcio.
0: Certo.
1: Poi il resto, poi ho conosciuto Gigi Radice, Gazzaniga, insomma capisco quello che Ferri e Benedetti rappresentano, anche i tifosi granata, non ne possono più, si sono rotti l'anima di vedere sto calcio così un
0: in
1: po'
0: questa maniera,
1: no, un po' monotono, cioè è una noia e non può essere una noia il Torino, proprio per definizione non c'è niente di noioso, cioè tifoso granata non è noioso,
0: ho capito, ma
1: i Torino del passato non sono stati mai noiosi, combattivi, voglio dire anche qualitativamente buoni, insomma questo non è che si chiede la luna. Cairo può fare questo sforzo e magari anche andare a fare qualche discorso entrare in uno spogliatoio e dire, oh ragazzi, capisco che non ci abbiamo la squadra più forte del mondo,
0: bisogna investire. Allora,
1: vabbè, ma ho capito, Giacomo però è stato un punto di riferimento per anni, poi non lo so, è uscito dal Toro, adesso non voglio sapere i motivi, però insomma era uno che intercettava, no? Coagulava lì in mezzo, no
0: Giacomo
1: adesso mi sembra, no, è importante,
2: no, allora io ti dico, hai ragione Stefano, io sono uscito perché ho avuto un problema personale, perché ti dico, io col presidente Cairo ho un ottimo rapporto,
1: lo so.
2: Tuttora, e ti dico, io sposo quello che hai detto tu, perché avendo vissuto lì, avendo avuto la fortuna di vivere 6 anni da dirigente a contatto con lui quando c'era, perché veniva spesso, ti dico, comunque non è semplice per il presidente, come diceva Stefano, perché comunque in questo momento sono squadre che poi scompaiono, perché vai a finire che non c'è più una lira, invece il presidente in questi anni comunque è riuscito a tenere il Torino in Serie A. Gli ultimi anni che abbiamo fatto belli sono stati quelli con Ventura, che siamo andati in Europa, e lì è stato bello secondo me, non abbiamo vinto però abbiamo fatto gli ottavi di Europa League. Ma detto questo, è vero, il problema è uno solo. Il presidente, come ho detto io prima, quando io ho citato Povega e Ricci, non è a caso, non è un caso. È che il presidente è obbligato a vendere questi giocatori che per il Torino sono importanti, se vuoi navigare. Altrimenti diventa un problema per le società. Quante ne abbiamo viste, Marco e Stefano, di società che poi sono scomparse?
1: No, ma io dico, Giacomo, di trasferire questo entusiasmo, cioè una squadra gioiosa, coraggiosa, cioè non, adesso lascia perdere i fenomeni o giocatori, non si riesce a capire perché sto Torino giochi un calcio, boh, non lo so, che non sappia coinvolgere un po' la tifoseria, non lo so, non vedo, basterebbe poco. Secondo me non ti servono i soldi,
2: no, ti servono gli interpreti che possono riportare la gente allo stadio e continuare ad amare il Torino come era una volta. Però Stefano, tu lo sai, se non hai l'interprete che va in campo la domenica, che trascina questo pubblico, perché voi sapete, io e Silvano sappiamo le caratteristiche dei tifosi del Toro, ma anche voi, Allora, se tu vai in campo e non sei uno che va a 3.000, perché il tifoso del Toro non gli interessa la tecnica, sì, gli interessa perché ci vuole.
0: Ma ci vuole pure quello.
2: Il Torino...
1: Però io dico, ci sono i Vlasic, i Simeone, c'è qualcosa di granata dentro questa squadra? No, nel senso, questo ardore, però poi...
2: Però sono gente che arrivano da fuori, Marco.
0: Sì, sono d'accordo, Stefano. No, sono d'accordo. Poi mi sembra sentire anche Silvano, tu che ne pensi, Silvano?
3: Sì, sono immerso, no? Sto sognando e sto cercando di analizzare le vostre parole.
0: Svegli tutto sudato,
3: no?
0: Quando uno sogna.
3: No, io concordo con quello che avete detto, si tratta, ora non perché Giacomo è in linea, però dei giocatori come era Giacomo Ferri, come avete detto prima di Gattuso, dell'allenatore, il tifoso del Toro...
0: Tu avresti preferito Gattuso, di' la verità.
3: No. Allora, come caratteristiche, se me lo dicono a priori, sì, avrei preferito Gattuso. Oggi Abate io lo ritengo un ottimo allenatore, però il tifoso del Toro ha bisogno di essere trascinato, di essere coinvolto, di far parte di un progetto, no? Che poi ci puoi riuscire o non ci puoi riuscire. Il progetto era quello, ai tempi nostri, di lanciare tanti giovani della primavera. Quindi in parte il tifoso del Toro ha bisogno di questo, di ritornare un po' a quello che era un tempo. E è quello che secondo me in questo momento manca, e c'è bisogno di giocatori con caratteristiche che riescano veramente a portare la gente allo stadio. Poi se riesce a vincere o non vincere, secondo me quello passa in secondo piano. Il risultato è importante, ma bisogna, secondo me, il tifoso del Toro ha proprio bisogno di innamorarsi di nuovo di una maglia granata, che è sempre stata per loro il simbolo, no? Io vedo, perché io abito vicino allo stadio, ogni domenica la gente va allo stadio con un entusiasmo incredibile, perché se poi andiamo a vedere, vi posso assicurare che c'è quasi sempre 20.000 persone, quasi lo stadio quasi sempre pieno.
1: Sì, è vero.
3: Quindi nonostante tutto, la critica, la contestazione, la gente va allo stadio.
0: No,
3: poi esce a volte delusa.
0: È incacchiata, sì, però magari, comunque ci va.
1: Per con la Roma, ma perché, ma con, perché contro la Roma, contro la Roma,
0: Silvano,
1: ha fatto una buona partita.
0: Perdonami, io sono sincero. Un tifoso, per quanto si possa essere arrabbiato o meno, adesso al di là della scelta che hanno fatto i tifosi della Lazio, che è una scelta molto forte, non voglio entrare in merito a questa, ognuno poi fa quello che vuole, però è difficile stare lontano dalla propria squadra, anche quando le cose non vanno male. Cioè, il tifoso, d'altronde, non è che puoi essere tifoso solo quando le cose vanno bene.
3: Certo.
1: Sì, ho capito, ma a Torino non è che vanno bene, cioè c'è sempre decimo posto, nono posto,
0: non ce l'hai più.
1: No, ma io il tifoso granata vorrebbe un pochino,
0: sciopero, due scioperi,
1: ma vorrebbe divertirsi
0: scioperi.
1: Un pochino di più, so. Tutto qua, una squadra in cui, cioè, il tifoso si deve identificare, oggi vado là, lottano come leoni, ce la giochiamo,
0: sì,
1: invece
0: sì.
1: Sta squadra ormai si sorprende, magari vince a Firenze, Bologna avrebbe meritato se gli davano quel calcio di rigore, vabbè, lasciamo perdere. Però dico, una squadra che sappia
0: Udine,
1: un attimo,
0: Parma e Monza.
1: Un attimo trascinare un po' di più questo, ti dico, più continua da questo punto di vista. Poi magari con Abate mi sembra
0: che
1: sia un allenatore che poi dare fiducia. Poi vediamo fra un mese alla prossima sosta
0: capiremo dove sta.
1: Alla prossima sosta.
0: No, chiedo, non so se c'è un audio che possiamo mandare sull'argomento o no. Chiedo a Giacomo, al volo Giacomo, e poi ci salutiamo. È iniziata l'era di Mancini in nazionale con questa vittoria, oppure è troppo presto per dirlo? Forse, non lo so, che pensiero hai?
2: No, allora, secondo me è un po' presto, andiamo piano, perché fino a 24 ore fa avevano detto tutti che era tutto per aria. No,
0: sì.
2: A me è piaciuta molto l'Italia, è piaciuta come ha giocato ieri,
0: sì.
2: Perciò io adesso, se devo essere sincero, è meglio che non mi pronuncio, perché io spero che si continui così. Perché comunque io sono sempre stato, Marco, tu ti ricordi anche con Stefano in altre situazioni, io ho sempre detto che le qualità, che diceva che l'Italia era scarsa, io dicevo il contrario.
1: Sì,
2: detto,
1: vero,
2: no, l'Italia
1: è vero.
2: Gioca male, ma ci sono 6-7 giocatori che te sono richiesti da mezza Europa. Ma detto questo, stando a ieri, veramente mi ha fatto un'impressione incredibile, specialmente il primo tempo. Io mi auguro, perché io credo che le qualità ci sono, ci vuole qualcos'altro che io non so, perché sono all'esterno, che ci sia continuità in questi risultati, e io credo che se andiamo avanti così a livello di Italia, di nazionale, a livello di giovani, secondo me siamo messi bene. siamo messi bene, spero di continuare a vedere l'Italia che ho visto ieri sera.
0: Speriamo, speriamo pure noi. Silvano Benedetti.
3: Sì, concordo, è un'Italia che ha bisogno di crescere tanto, cioè da tanto da lavorare.
0: Cosa ti è piaciuto di più?
3: Ma secondo me la motivazione che hanno avuto nell'affrontare questa partita, che poteva essere anche carica di tensione, perché sicuramente lo era. Però
0: Mancini al City giusto?
3: Secondo me ha l'esperienza per poter tirar fuori dei giovani. Lui era un giovane che è venuto fuori alla ribalta e secondo me bisogna puntare sui giovani. Come ha detto Giacomo, ci sono dei giovani interessantissimi e purtroppo in Italia è la motivazione che ti deve dare la spinta per superare. Speriamo. E per correre più degli altri, perché parliamoci chiaro, all'estero mi sembra che vadano sempre il doppio più di noi. Quindi oggi bisogna puntare sui giovani e dargli la possibilità, come avete detto prima, anche di sbagliare.
0: Posso chiedervi se Casadei potrebbe rientrare nel mirino di Mancini, secondo voi?
3: Secondo me è un giocatore che ha delle caratteristiche che possono essere utili anche alla nazionale.
0: Giacomo?
2: Secondo me sì, io lo seguo da un po' di tempo, non sta facendo, non sta dando quello che è nelle sue possibilità, secondo me, a Torino, ma è un ragazzo che è in possesso di grandi qualità.
0: Beh, dai, vediamo, magari potrebbe emergere anche lui. Va bene, io ringrazio Giacomo Ferri, grazie Giacomo.
1: Ciao Giacomo, ciao Silvano.
2: È un piacere quando sono con voi, ciao.
0: Grazie anche il nostro.
1: Più spesso allora.
0: Allora
1: Giacomo,
0: ti aspettiamo più spesso insieme a Silvano, così chiacchieriamo di tutto.
3: Grazie a tutti, grazie
0: ciao
3: a voi.
0: Silvano,
3: ciao,
0: un abbraccio. Giacomo. Break per noi, torniamo, ultima parte con un po' di messaggi da recuperare, qualche news, anche un orsato di pochi minuti che vi facciamo sentire, tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva di Luisa Ginetti e apriamo con il calcio. Finalmente un po' di luce in fondo al tunnel. Giovanni Malagò vive giorni complicati a causa della posizione in bilico come presidente FIGC per la mancanza del tesseramento in fase di candidatura alle elezioni di giugno. Ma almeno ieri sera alla nazionale un sorriso gliel'ha strappato dopo la netta vittoria sulla Turchia a Bursa. Vincere in uno scenario climatico così complicato, con tutto lo stadio che spinge con i ragazzi ventenni, mi porta a dire che questo è solo il primo passo, ha detto l'ex numero uno del CONI. Della nazionale ha parlato anche il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, a margine della giunta CONI urgente che ha votato per il commissariamento della federazione pesistica. Ieri sera ha detto: abbiamo goduto, abbiamo visto un'Italia che ha giocato e ci siamo divertiti anche noi. Il calciomercato, l'infortunio che terrà fuori il difensore Emil Holm per un periodo non inferiore ai 3 mesi, ha convinto la dirigenza del Bologna ad accelerare per consegnare a Palladino un esterno di fascia destra in grado di sostituire lo svedese. In prova in questi giorni a Casteldebole l'ex azzurro, già esterno di Torino ed Inter, Matteo Darmian. Il 36enne svolgerà qualche test e poi verrà presa una decisione. Formula 1, la Ferrari allontana l'autocandidatura di Christian Horner e dà fiducia a Fred Vasseur. È quanto emerge dagli ambienti di Maranello dopo giorni di voci e di indiscrezioni. In queste ore i vertici hanno mandato segnali di vicinanza al team principal francese, alle prese con uno dei momenti più complicati della sua gestione iniziata nel 2023. La fiducia in Fred Vasseur e nel suo team c'era e continua ad esserci, è stato ribadito, esprimendo dunque la determinazione a guardare avanti. Vogliamo concentrarci sul lavoro e migliorare le performance con umiltà e pieno focus sul futuro. Si comincia dall'appuntamento di questo fine settimana in Malesia, a Sepang, dove non si corre dal 2017. Intanto è ufficiale, Fernando Alonso e Lance Stroll saranno insieme in Aston Martin anche nel 2027. Dopo le varie voci circolate che potevano far pensare a un ritiro dello spagnolo dal mondo della Formula 1, poco fa è arrivata l'ufficializzazione da parte del team del rinnovo a lungo termine per entrambi i piloti. Non usa mezze misure il presidente di Aston Martin, Lawrence Stroll, e in occasione dell'annuncio del rinnovo dei suoi piloti va dritto al punto, lanciando di fatto una grande sfida: siamo qui per vincere. Basket, il derby italiano di Eurolega arriva subito alla seconda giornata. L'Olimpia Milano ospita la Virtus Bologna mettendo in palio la prima vittoria europea per entrambe le squadre, sconfitte nel turno precedente. Palla 2, ore 20:30. Comincia oggi anche l'Eurocup con due squadre italiane subito impegnate. Si comincia alle 18 con il debutto di Trento sul campo del Neptūnas Klaipėda in Lituania. Alle 20:30 spazio ai vicecampioni d'Italia di Venezia, di fronte Francoforte. Ed è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19:35.
3: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, allora siamo nel finale, caro Stefano, di una lunga e piacevole puntata. Adesso andiamo a recuperare un po' di messaggi, anche qualche eventuale. Allora, intanto c'è questa notizia che Raimondo, vado su tutto il mercato web, Raimondo Capò con l'Under 21, il report medico del Frosinone ha già iniziato l'iter riabilitativo del calciatore. Eccolo qui, il Frosinone Calcio comunica che il calciatore Raimondo, a seguito dell'infortunio riportato con l'Under 21, è stato sottoposto nel pomeriggio di ieri ad esami strumentali. È stata quindi riscontrata una tendinopatia inserzionale del tendine di Achille destro, per la quale il calciatore ha già iniziato l'iter riabilitativo. Questo è il report medico per il calciatore, dunque sì, che ha fatto 4 gol nelle prime 5 partite. Adesso bisognerà vedere il tempo di recupero. Io non so adesso l'entità dell'infortunio, quanto tempo può portare via, ma la tendinopatia è sempre un po' fastidiosa.
1: Beh, direi.
0: Quindi vediamo. Tra l'altro ha iniziato fortissimo.
1: Sì.
0: Non ti ricordi che Casanini qui ha detto l'altra settimana scorsa, ha detto che non si aspettava un avvio così di Raimondo.
1: Ha parlato di Vernazza che sì, l'aveva visto molto migliorato, e poi di Raimondo non si aspettava,
0: non si aspettava questo impatto praticamente
1: di qualità
0: in Serie A. Bene, andiamo a sentire qualche audio. 331 82 00 213.
2: Buonasera e complimenti, vi seguo spesso.
0: Grazie.
2: E sono Antonio, romano, trasferito a Macerata.
0: Ah, che bello.
2: E forza Roma, e volevo fare un appello ai laziali, e non perdete questa occasione, andate allo stadio, perché potrebbe essere l'anno buono per la Champions, e direi che vale la pena. Grazie.
0: Grazie a te, grazie a te. Salutiamo anche tutti coloro che ci seguono da lontano. Mi fa
1: però
0: molto
1: io credo
0: piacere.
1: Che non sia stato ironico. Cioè, l'abbia detto in maniera sportiva, da sportivo,
0: vabbè,
1: è apprezzabile, perché
0: se, può essere,
1: al allora... di là del tifo, dell'appartenenza, però insomma è un peccato vedere sto stadio vuoto, però ripeto, è una condizione necessaria affinché questa squadra, azione e reazione,
0: tu dici che sia, che dice meglio non
1: nel momento in cui poi si riempie lo stadio, non lo so come,
0: dopo c'è il declino insomma, quindi
1: no, ma... quello no, però sono curioso di vedere con lo stadio pieno che effetto fa.
0: Allora,
1: insomma,
0: buonasera, voi parlate di Casadei che debba giocare nella nazionale, io le ho chiesto se Federico Bernardeschi debba anche lui giocare per l'Italia, non lo so, rispondi tu Bernardeschi.
1: Guarda, io ho visto fare delle belle partite a Bernardeschi, cioè, poi io non è che vado a vedere la carta d'identità, sì, avanti con l'età, però insomma, voglio dire, è un esterno e poi un'esperienza importante, internazionale, ha vestito la maglia nazionale, è stato già nel gruppo di Mancini. Per me è un giocatore convocabile. Perché no?
0: Convocabile. Dunque, vai con un altro proprio.
3: Maracanà, ciao, buongiorno. Ma, un commento sull'Italia, ve lo do volentieri.
0: Meno male.
3: Ieri è stata una partita dominata, contento di aver visto qualche giovane. La partita prima era stata una partita in cui eravamo stati dominati, contento di aver visto qualche giovane. Però c'è un problema comune prima e dopo le partite, e sarà legato probabilmente al passato e al suo passato, ma il modo di comunicare un po' anche non garbato, con risposte veramente saccenti di Mancini, ho la vaga impressione che non lo porteranno lontano, e se commissariano la FIGC penso non lo porteranno oltre la Nations League, speriamo per la nostra Italia.
0: Per me lui non viene toccato.
1: Ma cioè, no, ma la cosa sarebbe veramente...
0: Poi sai, la comunicazione lui l'ha sempre avuta così, però,
1: complicato, secondo me non corretto in questo momento. Cioè, abbiamo avuto tanti casini ultimamente,
0: che
1: ne aggiungiamo altri
0: da capo, non ci credo.
1: Ragazzi, poi io capisco, come tu dici tu, i partiti avversi, allora quelli non vedono l'ora che l'Italia fallisca, che Mancini fallisca, che quel Malagò se ne va.
0: Ma perché si è tifosi delle proprie idee, ricordo.
1: Per carità, possiamo essere d'accordo o meno d'accordo, però insomma, già c'ha tanti problemi il calcio. Poi ripeto, se si sgonfia il pallone, non lo so. Mi sembra difficile che poi si sgonfi, perché insomma, visto, senza partite siamo tutti,
0: sì,
1: tutti nervosi. Eh?
0: Antonio ci scrive:
1: senza campionato.
0: Frattesi vive un momento di massima fiducia. Barella viene da 7 anni di massimo livello, avendo 6 mesi di bassi, ma andare a vedere il livello di partite che ha giocato Barella sia in Champions che agli Europei, sicuramente non è il giocatore che da solo cambia la squadra.
1: No, però scusami, io intervengo un attimo. Barella ha fatto un inizio di campionato di stagione strepitoso, eh?
0: Sì, sì. Frattesi di più, però.
1: Frattesi, tutte e due stanno giocando molto bene. Cioè, non è che mo se Barella, l'Italia ha vinto con Frattesi. Frattesi ha segnato, Barella ha giocato, ha perso contro il Belgio. Allora, ma Barella ha fatto un avvio di stagione, ha fatto delle partite molto, molto positive. Sì, è stato tra i migliori, sempre in campo. Poi ha avuto momenti di appannamento, sì, però resta un giocatore forte, Marco.
0: Assolutamente.
1: Dai.
0: Andiamo a sentire un altro audio, vai.
4: Adesso state insultando Esposito Sebastiano, ma vi siete dimenticati l'americanata teatrale che ha combinato quest'estate pur di poter essere ceduto perché il suo procuratore aveva altri interessi nei suoi confronti? Adesso è diventato il santarello della nazionale italiana, ma non vi fate schifo ogni volta?
1: Intanto, noi non ci facciamo schifo.
0: Intanto, io non abbiamo, ho capito.
1: Cioè, se un giocatore, io capisco che il nostro tifoso cagliaritano, al quale poi abbracciamo tutta la Sardegna e il Cagliari, che abbiamo un massimo rispetto. Io capisco che poi la vicenda è una vicenda i cui dettagli non, io, per esempio, non li conosco. Però, detto la prestazione di ieri, scusa, perdonaci, che dovremmo dire? Sebastiano Esposito ha giocato male? No, io dico che Sebastiano Esposito ha giocato bene. Poi, se c'è questa ferita tra Caio, quella vicenda dell'estate, il procuratore, sono faccende che io non ho seguito, cioè ho seguito, perché ho seguito e lo facciamo per lavoro, però i dettagli veri non li conosco. Poi se si è comportato male col Cagliari, sono d'accordo, se ti senti offeso perché sei tifoso del Cagliari, sono d'accordo con te, però perché devi dire vi fate schifo?
0: No, ma qui,
1: perché
0: qui
1: devi offendere?
0: Si impara a comunicare.
1: Perché devi dire, devi aggiungere una cosa che poi deve sporcare un confronto,
0: esatto,
1: che deve essere sano, democratico, normale, sereno. Cioè,
0: io,
1: capito? Poi capita di sbagliare nella vita, magari Esposito, non lo so, avrebbe sbagliato, non lo so, Marco, io i dettagli non li conosco di questa vicenda.
0: Ne abbiamo capisco parlato tempo
1: il tifoso
0: fa,
1: del Cagliari, non è stata una pagina piacevole, sono d'accordo con te, amico.
0: Visto che, insomma, c'erano,
1: continua a seguirci, ma non ci dite vi fate schifo, perché vi fate schifo, ma che significa? Dai, su, ma che è? Ma che abbiamo offeso il Cagliari, che abbiamo parlato del Cagliari, abbiamo parlato di Sebastiano Esposito che ieri ha giocato con la nazionale e ha fatto un'ottima partita.
0: Che questo signore mandasse le scuse a noi.
1: Mi fate schifo,
0: dobbiamo,
1: non accettiamo.
0: Noi dobbiamo pure cercare di siccome stiamo comunicando, scusami, senza offendere, Marco, nessuno, perché non mi sembra che stiamo offendendo nessuno.
1: Ma vi fate schifo?
0: Poi io scenderei sempre quello che è la prestazione di campo da quello che poi sono le vicende che riguardano praticamente il calciatore e una società.
1: Cioè, noi dovremmo dire che Marco, scusa, perdonami, scusa, ti interrompo. Sebastiano Esposito ieri dovevamo dire ha giocato male perché si è comportato male col Cagliari e allora non cioè,
0: no, ma a me non me ne frega niente di questa vicenda in questo momento. Cioè,
1: quello ha giocato nella nazionale, ieri ha giocato bene, dobbiamo dire.
0: Siccome
1: no,
0: abbiamo
1: contrario.
0: Parlato di questa vicenda all'epoca, ne abbiamo parlato, analizzato, non me ne frega niente adesso. Cioè, cominciamo a sempre a dividere le cose.
1: Io vorrei fare una domanda al nostro amico.
0: Parlo di calcio.
1: Ha giocato bene o non
0: partita?
1: Ha giocato bene ieri?
0: È come adesso se dovessimo parlare di Mancini e tirar fuori ancora la vicenda di quando se n'è andato a tempo fa. L'abbiamo già detto. Io l'ho criticato sia qui in radio, sia attraverso pezzi scritti. Quindi l'ho criticato. Però adesso è un'altra storia. Siccome a me piace anche voltare pagina, andare avanti e valutare quello che sarà il lavoro. Su Esposito, Sebastiano Esposito, che sia un forte giocatore non si può negare, e che ieri abbia fatto bene non si può negare, quella è un'altra vicenda e in questo momento, lo dico chiaramente, non me ne frega niente, non me ne frega niente perché sto parlando di un'altra cosa, punto, e quindi non, io mi faccio schifo per quale motivo? Perché non ho, allora io devo iniziare ogni discorso su Sebastiano Esposito dicendo quella vicenda e poi mi scusi, ma la verità sta solo da una parte di quella vicenda? Lo dice lei perché è tifoso del Cagliari? Io non lo so. Sta solo da una parte? Quando succedono queste cose, secondo me, bisogna sempre vedere un po' tutte, no, le sfaccettature. Detto questo, perché
1: fatto...
0: io mi devo fare schifo?
1: Ma scusami.
0: Perché parlo di un giocatore che...
1: No, io capisco i tifosi, per carità, vai... Però abbiamo dedicato mezz'ora al Cagliari, abbiamo incensato il Cagliari, abbiamo elogiato il lavoro di Pisacane, abbiamo parlato del lavoro di Pisacane strepitoso, ha lanciato dei giovani, il ragazzino lì davanti, l'attaccante in primavera. Romano, Tutto quanto, e adesso sta parentesi che veramente,
0: dai, cioè, vabbè, per esempio, però c'è Mattia, guarda, c'è Mattia che dice: da cagliaritiano vi chiedo scusa io, da parte del signore maleducato. E in effetti, cioè, ripeto, noi diamo apriamo la linea a tutti. Se uno vuole esprimere un proprio pensiero e dire anche: non sono d'accordo con Stefano, non sono d'accordo con Marco, noi siamo qui, anzi ci confrontiamo. Però se uno offende, no,
1: ho capito, però scusami, però mi manca il contenuto. Allora, su cosa non dobbiamo essere d'accordo, Marco? Allora,
0: no, se io dico, per dire, se uno non è d'accordo con noi,
1: ha giocato bene ieri in Turchia a Bursa, nello stadio del coccodrillo là, l'Italia, e l'altro può dire: no, ha giocato male. Quello è un confronto, cioè, ma che c'entra il ritornare a una vicenda brutta per il tifoso del Cagliari e per quello che è stato? Io capisco che sono stati feriti, no, i tifosi che l'Italia a questo comportamento, no, discuti. Non lo so quello che è successo, per i dettagli proprio non li conosco, perché poi è una vicenda anche molto delicata. Ho letto, come te, amico cagliaritano, però mo che c'entra Sebastiano Esposito, un ex giocatore del Cagliari, adesso ha giocato nel Sassuolo, ieri ha giocato bene e noi dobbiamo dire che ha giocato male, perché si è comportato male? Si Dai. Sarebbe comportato male, io ho diviso il condizionale, andiamo, perché non lo so quello che è successo.
0: Andiamo a,
1: nei dettagli.
0: Andiamo a sentire un altro audio, dai.
1: Vai.
0: No, sì, certo, sì, se è una risposta garbata, sì.
1: No, no, ma anche se non è garbata. Ma anche se non è garbata, vai, che a noi ci piace questo confronto.
4: Allora, io non vi sto dando degli schifosi o come l'avete interpretata. Io vi sto solo dicendo: non vi fate schifo dall'atto giornalistico di aver esultato un personaggio che, in base al calcio, come si dice, al fair play calcistico, al comportamento di un giocatore, è diventato tutto in una volta un grande giocatore da nazionale.
1: Ma se ieri ha giocato bene, perdonami, come si chiama quello?
4: Basta seguire, cioè, basta
1: Salvatore,
4: seguire.
1: Ma se ha giocato bene, che dobbiamo dire? Perdonami. Se fa un discorso su non so, no, se stai partendo dai modi massimiani.
0: Alla fine,
1: io capisco che te ti ha dato fastidio, no, e lo discuti da un punto di vista,
0: Stefano, però
1: del comportamento del fair
0: play. Stefano, lui fa il tifoso, noi facciamo i giornalisti, è un'altra cosa.
1: No, cioè, ma esaltate, però non ho detto vi fate schifo da un punto di vista giornalista, ci ha ridetto.
0: No, ma quindi
1: è l'offesa, non è che ha cambiato opinione, ha detto vi fate schifo. No, io non ho detto questo, ho detto vi fate schifo da punto di vista giornalistico, perché non dovete esaltare la sua prestazione.
0: Ma chi l'ha detto?
1: Ha giocato bene, che dobbiamo dire che ha giocato male?
0: Dai, su.
1: Allora io faccio una domanda, Salvatore, richiama. Secondo te ha giocato bene o ha giocato male ieri? Ecco, rispondimi. Rispondici.
0: Dai, su.
1: Dai.
0: Questo,
1: parliamo di questo,
0: andiamo
1: di campo.
0: Avanti, poi facciamo sentire una cosa di pochi minuti, dai.
5: Grazie del consiglio, Antonio, ma io sono di Ancona e tifo Lazio, per cui se vuoi al ritorno, quando ci sarà ancora Maceratese, ti offro una birra e ti spiego il perché non andiamo allo stadio.
0: Allora,
1: ti offro una birra, voglio vedere. Che un anconetano offre una birra a uno di Macerata, è un bel derby.
0: È un bel derby. Allora facciamo una cosa. Facciamo una cosa, sentiamo un contributo che ci ha mandato Ivan Cardia.
1: Si scherza, perché qui no, sì, devi, no, anche sottolineare, perché sennò qua ci arrivano delle raffiche.
0: Ma
1: manda, però, Andrea, manda, non ti preoccupare. Ma certo, Uber, no, parolaccia, però. Uber. No,
0: Uber ormai ci conosce. Allora, è stato, dunque, c'è stato un incontro a Lissone e c'è un passaggio di Orsato. Sentiamolo un attimo,
6: vai. La cosa che l'ha sorpresa di più è quella invece in cui secondo lei siete ancora indietro rispetto all'anno scorso, rispetto a quello che lei vorrebbe dagli arbitri.
7: Beh, indietro siamo ovviamente sugli errori che abbiamo commesso, si poteva fare meglio. L'aspetto invece più che mi dà veramente più soddisfazione è gli occhi dei miei ragazzi, le loro facce. Vedere che vanno in campo con la determinazione nel voler sbagliare il meno possibile, stanno correndo come dei matti, perché come i giocatori si stanno impegnando sull'aspetto fisico in maniera incredibile, anche i miei arbitri lo stanno facendo, e questo mi riempie d'orgoglio, perché gli errori che vengono fatti sono errori e lavoreremo per non ripeterli.
8: La linea è quella, non si torna indietro fino a fine campionato.
7: Beh, la linea è quella che vuole il calcio. Noi cerchiamo, i falli vanno fischiati, e il VAR deve intervenire quando deve intervenire con il chiaro evidente errore, e noi cercheremo di non fischiare i contatti, ma le squadre, i giocatori stanno rispondendo in maniera encomiabile e gli arbitri si stanno impegnando al massimo perché questo avvenga. Abbiamo visto partite veramente fantastiche.
9: Orsato, abbiamo stabilito allora che non esiste il protocollo Orsato in campo che non si fischiano i falli e che le sale VAR qui a fianco sono accese, ce lo confermo.
7: La ringrazio della domanda, non esiste nessun protocollo orsato, nessuna linea orsato, noi stiamo cercando di uniformarsi a quello che è la richiesta anche dei giocatori delle squadre. Li vedo abbastanza soddisfatti, abbiamo avuto l'incontro la settimana scorsa con gli allenatori e i giocatori che hanno dimostrato di apprezzare, noi ci impegneremo al massimo per arrivare fino in fondo alla stagione cercando di fare meno errori, quelli ci saranno sempre, ma con l'impegno massimo ve lo posso garantire.
9: Se non abbiamo fatto male i conti, voi avete molto onestamente riconosciuto a proposito di VAR su una OFR 5 che avreste dovuto fare.

0: Di Torre Annunziata, Napoli sì, è questa l'idea sua?
1: Sì, la mia idea è questa, perché la stessa sezione della squadra del paese, della città, diventa secondo me un problema poi esterno, quindi è meglio evitare questo, ed è una mia idea e credo che la porto fino a fine campionato.
2: L'ultima per me, secondo lei, con una crescita degli arbitri che lei sta allenando, si potrà arrivare in futuro a utilizzare la tecnologia solo per quei casi oggettivi, fuori gioco o goal line technology, oppure servirà sempre questo eventuale aiutino in più della tecnologia?
1: No, noi la tecnologia continueremo ad a usarla, perché ci aiuti a sbagliare meno. È ovvio che arrivare a non usarla più è una follia, quindi se riusciamo a usarla meno perché in campo prendiamo decisioni giuste, bene, se no altrimenti si continua a usare per correggere gli errori.
3: Grazie.
4: Beh, insomma, dai, sembra... questo è Orsato, cioè, l'abbiamo sentito, mi sembra
5: molto bene,
4: c'è poco da dire, non è la linea. Non sono,
5: vabbè,
4: i protocolli.
5: Uno la definisce Orsato, Orsato, perché lui è designatore, sì, è un po' il punto di riferimento.
4: Vabbè, delle indicazioni,
5: quindi lui
4: datare,
5: prende le distanze, no? La linea di Orsato, no? Qui non so. Però alla fine la linea è, ecco, per esempio, sul fatto che un arbitro di Napoli non debba arbitrare Napoli o quello di Roma, allora sono d'accordo io. Sono d'accordo, perché così elimini un po' le retropensieri, allora, magari, no? La teoria del complotto, queste cose.
4: Sì, sì, poi Max arriva e dice: Orsato out, molto presto tornerà a far vestire gli arbitri di Napoli. Vabbè.
5: Allora, che ha risposto il nostro amico?
4: Ha risposto un'altra risposta. Ah, speriamo che sia civile, sennò sì, lo bagniamo definitivamente.
6: Se vuoi che ti rispondo benissimo. Gioiese Sebastiano Esposito ha fatto né più né meno quello che faceva al Cagliari, né più né meno. Faceva il compitino da 6, perché si tira a vedere le pagelle, tutte le sue pagelle sono da 6. Tranne quando segnava, che erano più alte, e andava tutto bene. Ha fatto il compitino, poi che ci sono state delle esultazioni perché ha giocato a fianco del fratello, era molto più bravo, qui lì l'avete esaltato che a quanto dicono sia più bravo del fratello. Ad oggi,
5: mica abbiamo detto un direttore sportivo, Antonio, mica abbiamo, tecnicamente
6: è,
5: secondo me
6: è forte. È un bravo giocatore, deve ancora maturare. Non è da esaltare.
5: Ma chi lo esalta? Ho capito, ma poveraccio, questo ragazzo ha fatto una partita nazionale, è stato protagonista insieme agli altri.
4: Ma chi
5: con
4: è
5: gli
4: che
5: altri?
4: L'ha esaltato?
5: Ma chi ha esaltato? Cioè, ha giocato bene, l'abbiamo detto, no? Perché lui dice. Qualcuno dice che tecnicamente è più forte di Pio, siamo entrati nel dettaglio, ma poi è bello, ecco, così mi piace il confronto, perché no,
4: così
5: ognuno
4: è giusto.
5: Poi così,
4: così va bene,
5: così è giusto. Ma sulla rivangare il fair play, puoi avere anche della ragione, per carità, perché poi è una cosa vostra, una cosa del Cagliari, vabbè. Quindi non mi metto
4: allora
5: in mezzo, però insomma vi fate schifo, no?
4: È finito. Aspetta, prendo l'ultimo messaggio. Ciao Stefano e Marco, l'Italia ha giocato bene tutti, non lo si nega, purtroppo è nata male, si doveva rifondare dei principi, in base invece il CT è uno che si è venduto per denaro. Esposito idem, Bastoni simulatore, sta sfondando tutti, Bastoni è il simulatore
5: a venerdì, quindi
4: basta, non c'è possibilità. Noi quando analizziamo la partita adesso dobbiamo ricordare
5: c'è
4: le cose
5: venerdì.
4: Personali
5: Marco.
4: I contratti, se poi
5: adesso c'è
4: campo.
5: Venerdì, capito? Quindi riemergerà quell'onda.
4: Posso dirvi una cosa, ragazzi? Dico chiaramente: ci sono problemi più seri nella vita.
5: Beh, direi.
4: Il calcio lo dobbiamo prendere in un altro modo. È bello parlare di campo.
5: Il caro benzina.
4: E poi il caro benzina, lascia perdere. Questo è un dramma proprio.
5: Hai visto che fine?
4: Sì, ieri c'era una fila a Leni. Sembrava una cosa. Io mi sono fermato. No? Allora sono andato da un amico che gestisce insomma cosa di Eni e mi fa: ma questi sono pazziti tutti, Marco. Ha detto: oggi abbiamo dovuto bloccare l'erogazione perché stavamo scendendo sotto il livello minimo.
5: Ma in Spagna però è
4: ho capito, ma dura un mese, non è che finisce domani, capito?
5: Dura poco,
4: se sono ammucchiati tutti ieri, cioè c'era una corsa, ma che paese, vabbè. Dai Stefano,
5: a domani.
4: Torniamo domani, ciao. Vi lasciamo a tutta e a tutti la programmazione, ciao a tutti, ciao.
7: Maracanã.
8: Radio. Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Le difese dei tre 007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. È quanto emerge all'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona ad un maggiore e a due colonnelli.

0: Belli. Il quarto imputato, un generale, è stato invece assolto. Le motivazioni arriveranno tra 90 giorni, quindi tra fine dicembre e inizio gennaio.
1: Andrea Tempestini, giornalista e vice direttore di Libero Quotidiano, è stato trovato morto in casa sua a Milano. L'allarme sarebbe stato lanciato dalla sorella ieri sera. Non ci sarebbero segni di un'eventuale aggressione. Il cadavere sarebbe stato rinvenuto in cantina. Molti messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore.
0: Gli esteri, un aereo militare russo si è schiantato durante un volo di addestramento nella regione dell'Amur, nell'estremo oriente della Russia, causando la morte di 6 membri dell'equipaggio e il ferimento di uno. L'aereo è un bombardiere strategico capace di trasportare armi nucleari, spesso utilizzato per lanciare missili da crociera contro l'Ucraina.
1: 30 anni di carcere, quanto già scontato da Douglas Stewart Carter, un uomo di 71 anni condannato a morte per l'omicidio di Eva Olsen, zia di un capo della polizia, avvenuto nel 1985. Da allora l'uomo è rinchiuso in un penitenziario dello Utah, Stati Uniti, ma i magistrati, riesaminando il suo caso, hanno stabilito che le prove del DNA non lo collegano al delitto. Un giudice statale ha ordinato l'immediata scarcerazione dell'uomo. In Tennessee, invece, domani verrà eseguita la condanna a morte di Krista Pike, accusata di aver ucciso nel 1995 una compagna di classe. È la prima volta in oltre 200 anni che in questo stato americano viene eseguita la pena di morte su una donna.
0: L'Italia si attesta al vertice della classifica europea per il consumo di cannabis tra i giovani adulti. Ben il 21,5% delle ragazze e dei ragazzi tra i 15 e i 34 anni ha fatto uso almeno una volta nell'ultimo anno di cannabinoidi, staccando nettamente altri paesi come Spagna, Francia e Germania. A riportare il dato è il portale scuola.net, che contestualmente ha chiesto alla sua community un parere sull'annosa questione della legalizzazione di queste sostanze. Su un campione di 1000 giovani under 35, ben l'85% si è dichiarato favorevole alla liberalizzazione delle droghe leggere.
1: Il calcio: questa settimana l'UEFA distribuirà circa 31,5 milioni di euro ai club che hanno messo a disposizione i propri giocatori per la Nations League 2024-2025. Il meccanismo di distribuzione del programma rimane invariato rispetto all'edizione precedente e prevede un indennizzo calcolato su base giocatore partita, con un importo di 3.845 euro per ogni presenza. Ben 611 club coinvolti. Il Lipsia riceverà l'importo complessivo più elevato, pari a circa 353.000 euro, per aver messo a disposizione 16 propri giocatori.
0: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: TMV Radio, vera passione sportiva.
4: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e bentornati ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della terza serie, un format che, come ormai sapete, potete seguire sulle nostre frequenze ma anche sul canale 61 del Digitale Terrestre, e potete sentire la mia voce, quella di Claudia Marrone, se decido di non distruggere il microfono che dalla regia mi hanno messo qua. Mi sopporteranno un po' tra Firenze e Roma, dove c'è Costantino, che ringrazio, e beh, dovrà sopportarmi anche il nostro primo ospite, che è un po' a sorpresa, così si è ritrovato con un momento nuovo, perché io lo so che ci sono tante situazioni in questo weekend trascorso in Serie C, insomma sono state ore piuttosto frenetiche quelle che si sono vissute in categoria, con tanti cambi in panchina già annunciati, tanti altri pronti ad essere annunciati, sostituti che arrivano, insomma, quindi c'è chi va, c'è chi ritorna anche, e dopo parleremo di tutto questo. Ma questa mattina, martedì 29 settembre, io mi collego con la redazione di TuttoC.com, dove trovo il direttore Ivan Cardia, per un tema, beh, sicuramente un po' più particolare. Ora ve ne parleremo, ma intanto Ivan, buongiorno.
2: Buongiorno a te Claudia, bentornata, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie mille Ivan. Allora, io lo so già che mi stai un po' odiando, perché così a due minuti dalla diretta io ti ho sganciato la bomba del tema, però insomma è periodo di nazionali, i campionati di Serie A e Serie B sono fermi proprio per lasciare spazio agli impegni delle varie, lo ripeto, nazionali. E c'è un'Italia che ha un po' incuriosito. Hai scritto bene in un recente articolo, ero in ferie ma ero molto attenta a quello che si scriveva. È un'Italia che forse deve tornare un po' anche ad emozionare, è quello che sta mancando. Forse non c'è più quel filo che lega l'Italia agli italiani. Però Ivan, è una nazionale che Mancini, nella sua avventura bis, sembra aver un po' rivoluzionato. Non so quanto credendoci, non so quanto per, diciamo, mossa disperata, però è una nazionale che ha accolto anche tanti giocatori dal recente passato in Serie C, e forse i più eclatanti sono stati Dumbia, Zoma e Pessina, tutti e tre reduci da un'avventura all'Albino Leffe, eccezion fatta per il portiere, gli altri sono stati ben 12 anni nel vivaio della formazione seriana, che dimostra che insomma forse è da lì che si deve ripartire, è proprio dai vivai, dalle scuole calcio, è dal basso che si deve ricostruire il calcio.
2: Sì, sì, è una filiera che funziona. La nazionale ieri ci ha fatto un po' più divertire, non ci ha riconquistati, perché è ancora un po' presto per farlo dopo quello che abbiamo vissuto un'altra estate senza mondiali, però ieri ci ha fatto un po' divertire anche con i ragazzi che arrivano dalla Serie C o dai club di Serie C. Il caso, diciamo, l'Albino Leffe è effettivamente un caso molto, molto interessante da questo punto di vista. Poi insomma, non l'abbiamo ancora visto all'opera nazionale, l'abbiamo visto all'opera in Serie C, perché comunque ha superato le 100 presenze, è un ragazzo che ha delle qualità, e chi segue il campionato di Serie C lo conosce. Abbiamo visto anche Dumbia forse è l'emblema di cosa può essere una scalata, perché lui è partito appunto dalla Serie C con Albino Leffe, tre stagioni, poi il Venezia, poi lo Sporting che ci ha creduto quando altri club italiani non l'hanno fatto, evidentemente non a quelle cifre. Pessina, diciamo, arriva, come dicevi tu, arriva dal settore, cioè ha fatto il settore giovanile all'Albino Leffe e poi ha preso già altre strade, però io penso che insomma i dirigenti del club lombardo siano più che contenti di vedere tre ragazzi che cresciuti nella loro filiera poi sono riusciti a trovare spazio, ripeto, Zoma deve ancora farlo, però spazio comunque in nazionale nelle convocazioni di Mancini.
1: Scusa Ivan, mi stavo strozzando mentre volevo dirti di Zoma, anche ricollegandomi
2: mai.
1: Ecco, no, anche perché cioè, ti sto anche dicendo una cosa intelligente, quindi capisci, io ti dico una cosa intelligente e mi strozzo, non so se devo prenderlo come un segnale anche questo.
2: La cosa intelligente è fatta valutare a noi. Lo strozzamento evitalo, per favore, quantomeno mentre sono in diretta io, poi fai quello che vuoi però mi dispiacerebbe, ecco, poi
1: diciamo che magari potresti essere incolpato, quindi vuoi toglierti da questo impiccio, cioè la verità è questa.
2: Sì, esatto.
1: Allora, smascherato il buon Ivan Cardia, dicevamo di Zoma, che è stato un altro ragazzo nel quale forse il calcio italiano non ha creduto quanto doveva, perché Obediolo, il direttore sportivo dell'Albino Leffe, lo ha detto a più riprese, di fatto solo il Monza si approcciò almeno per una chiacchierata sul calciatore, che però poi è finito al Norimberga, un Norimberga che non ha fatto troppe questioni per cifre e quant'altro, un Norimberga che ha creduto su Zoma, ma probabilmente anche in questo i club italiani devono un po' cambiare, ci deve essere un po' più sinergia tra tutti proprio per fare il bene comune, il bene del calcio, perché insomma già tutte le questioni politiche non agevolano. Se in più ci mettiamo anche delle difficoltà, tra virgolette, di campo, insomma, ci facciamo un po' autogol da soli.
2: Sì, beh, anche se, diciamo, devo spezzare una lancia a favore di chi ha fatto, diciamo, non ha creduto, insomma, è un ragazzo che comunque in questo momento sta facendo bene, ma nella Serie B tedesca... diciamo che la chiamata di Mancini è frutto di, se vogliamo, una curiosità di vederlo dal vivo e da vicino. Sicuramente ha dei numeri interessanti, ha delle qualità, mi aspetto che l'anno prossimo possa andare a giocare nel massimo campionato, poi sarà tedesco o italiano, insomma questo lo vedremo, mi augurerei italiano, però lo vedremo. Però ecco, mentre Dumbia secondo me ha già dimostrato qualcosa di diverso, è un ragazzo che ha fatto anche il salto verso il massimo campionato portoghese, verso la Champions, e ha dimostrato di reggere. Zoma è un giovane talentuoso che per ora, insomma, ha dimostrato di reggere la Serie B tedesca, che doveva togliere, intendiamoci, però insomma ormai è uno step ancora dietro, ecco.
1: Sì, quello assolutamente. Poi il futuro di Zoma, insomma, lo si vedrà. Però ecco, Ivan, su questi ragazzi alla prima chiamata in nazionale, secondo te Mancini ci crede davvero? Perché poi c'è anche da capire questo, no? Se davvero si è andati un passo oltre, quindi si va davvero verso la ricostruzione del calcio italiano, o se sono esperimenti che magari neppure si avvicinano troppo al prossimo importante appuntamento, dove c'è anche la questione stadi, perché passi la Nations League, ma c'è poi il 2032.
2: Ma trovo un mix, perché alcuni sono giocatori che rimarranno stabilmente nel gruppo azzurro, in cui ci crede, fermo restando che poi, insomma, tutto dipende anche dalle loro prestazioni con il club. Penso a Dumbia, secondo me Dumbia è un ragazzo che va nel giro azzurro. Penso no, intanto non ti preoccupare, ti voglio dire che io anche, diciamo, gli ascoltatori non percepiamo interferenze.
1: Ok, dire, grazie.
2: Dobbiamo, penso, rimarrà Romano, che non è passato dalla Serie C, però è un ragazzo giovane e talentuoso, penso che rimarrà. C'è un altro ragazzo, ce ne sono un po' passati da Serie C in varie fasi della loro carriera, c'è Ghilardi della Roma, che non te lo ricorderai, ma ormai 4 anni fa giocava nel Mantova in Serie C, sì. Fece una ventina di presenze. Secondo me anche lui rimarrà nel giro azzurro, ce ne sono un po' che rimarranno nel giro azzurro. Uno come Zoma, per esempio, abbiamo visto ora in convocazioni molto allargate, consideriamo che normalmente non sono 34 i giocatori convocati da una nazionale, è successo perché era la prima volta, perché voleva vedere dei ragazzi e perché ci sono 4 partite nel giro di, diciamo, di 20 giorni, quindi diciamo c'è una serie di fattori che hanno portato a queste convocazioni extra large. Le prossime saranno probabilmente un po' più ridotte, e secondo me, per esempio, prima di rivedere Zoma in nazionale, io immagino possa passare un po' di tempo e serva qualche altro gol da parte sua, ecco.
1: Sì, credo anch'io che insomma per quello poi si dovrà attendere, però di sicuro, vabbè, un minimo segnale è stato lanciato. Poi insomma, se ci ricordiamo anche la nazionale del 2006, anche lì tanti allora campioni del mondo sono passati dalla Serie C. Io ripeto, la cosa importante è che si inizi a lavorare forse più di sistema e magari queste chiamate possono essere un primo segnale.
2: Sì, sì, assolutamente. Poi sul legame con la Serie C devo dire che comunque la nazionale l'ha sempre avuto, tu ricordavi giustamente i diversi calciatori passati dalla Serie C tra quelli del 2006, in questo gruppo c'è comunque Vicario che ha fatto la Serie C, c'è ovviamente il caso che citiamo sempre quando dobbiamo citare un giocatore passato dalla Serie C ai vertici, cioè Di Lorenzo che è passato e ha lasciato il segno in Serie C. Bergara ha fatto molto bene in terza serie, è, diciamo, più vicino nel tempo forse al suo percorso in terza serie, e dalla Serie C secondo me comunque è una dimostrazione di un buon lavoro anche Fagioli viene dalla Serie C in realtà, perché è vero che diciamo con la Juventus, però era la Juventus, non mi ricordo se quando ci giocava lui si chiamava già Next Gen, era ancora l'under 23 come denominazione.
1: No, forse era under 23.
2: Non sono sicuro, ho questo dubbio, però anche lui ha giocato in Serie C, uno di quei ragazzi che comunque la Juventus ha potuto lanciare in maniera più convinta e convincente, anche grazie al fatto di avere una seconda squadra in Serie C.
1: Sì, quello è vero. Ecco, su questo aspetto, Ivan, poi magari torneremo a parlarne, tanto mi sa che giovedì saremo insieme, perché è interessante anche capire come poi queste under 23 possono magari essere frutto di qualcosa anche in chiave nazionale. È un altro degli aspetti molto cruciali di un altro, Ivan, tema sicuramente molto dibattuto, perché ormai è un po' che in Italia ci sono le under 23, la Juve è stata proprio la formazione capostipite, ma è ancora un tema estremamente dibattuto che divide ancora molto.
2: Sì, si divide tantissimo, poi bisogna anche capire qual è il presupposto nel momento in cui c'è chi si dice contrario, perché io posso capire un po' a fatica, però diciamo che posso capirla la contrarietà di qualche tifoso che vede magari la propria squadra in Serie D o nelle categorie inferiori e ritiene che gli venga tolto un po' di spazio dalle formazioni under 23. Secondo me, vedendo quello che ha fatto la Juventus negli anni, cioè lanciare alcuni ragazzi che sono in prima squadra, ovviamente il caso più emblematico è il Bitto, lanciarne altri che comunque sono ad alto livello nel professionismo, perché noi poi non consideriamo questo aspetto, serve anche a recuperare talenti, e secondo me è un po' più difficile capire un'opposizione, diciamo, degli addetti ai lavori, perché io credo che i risultati siano sotto gli occhi di tutti, se solo, diciamo, ci si toglie qualche preconcetto, ecco.
1: E Ivan, tieniti pronto per giovedì questo argomento, perché per tua fortuna sono scoccate, anzi addirittura le ore 10.01, quindi io devo salutarti per andare in pubblicità, ma tieniti pronto per giovedì.
2: Buon proseguimento. Ciao Claudia.
1: Grazie mille a Ivan Cardia e alla redazione di TuttoC.com. Noi ci prendiamo adesso una piccolissima pausa pubblicitaria, ma torneremo a breve con la seconda parte di A Tutta C.

0: Nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C, dove ci concentriamo maggiormente su tutto quello che sta accadendo in categoria. Sono ore piuttosto frenetiche. Io ho fatto un po' di vacanza e beh, è successo veramente di tutto in questi 12-13 giorni in cui sono stata assente. Allora, nella prima parte della nostra trasmissione con Ivan Cardia abbiamo un po' affrontato il tema nazionale legato alla Serie C, perché ieri l'esordio di Doumbia con la maglia azzurra è chiaro che ha acceso un po' i riflettori su tutto quello anche che è stato il lavoro di uno dei club di categoria, l'Albino Leffe, un Albino Leffe che tra l'altro in estate aveva dovuto procedere con il cambio allenatore perché per motivi strettamente personali il tecnico, allora Giovanni Lopez, si sarebbe dovuto avvicinare a casa ed era approdato sulla panchina del Guidonia Montecelio, che però ha richiamato Ciro Ginestra in data 23 settembre, quindi insomma la scorsa settimana, ma anche il weekend che è trascorso ha lasciato diversi strascichi, perché si contano, si iniziano a contare davvero diversi esoneri in questi giorni. Gli ultimi sono stati tra il girone A e il girone B, ovvero quello di Alessandro Birindelli a Novara, esonerato ieri, e quello di Roberto Boscaglia alla San Benedettese, anche questo comunicato nella giornata di ieri, mentre questa mattina proprio la formazione marchigiana ha annunciato il nuovo allenatore. Sembrava dovesse essere Roberto Stellone, l'ex Vispesaro, era lui il nome forte per la panchina rossoblù, una Samb che deve insomma risollevarsi dopo un avvio disastrato, ma molto a sorpresa, almeno per me è stata un po' una sorpresa, i rossoblù hanno richiamato Filippo D'Alesio, che già lo scorso anno aveva guidato la formazione, mi riviene un rossoblù marchigiana, quindi insomma portate pazienza. Dicevo, D'Alesio aveva guidato anche nella scorsa stagione la San Benedettese, non ricordo se era ancora sotto contratto con il club, ma insomma è stato richiamato lui, che ha vissuto nell'anno passato sicuramente un campionato molto particolare. Era alla guida del Rimini, un Rimini che poi, come sapete tutti, è stato estromesso dalla stagione, poi passato alla Samb, ma i risultati non lo hanno premiato ed ecco dunque che il club si era affidato a Boscaglia, un Boscaglia che dopo aver salvato la formazione nel passato campionato è stato invece ora esonerato. Mi viene da pensare che D'Alesio fosse ancora sotto contratto con la Samb, ne parleremo poi meglio nelle prossime puntate, dovrò ricercarlo, ma insomma i rossoblù decidono di ripartire da una nota, da un volto noto. Nella giornata di ieri invece è stato annunciato anche l'arrivo di Alessandro Bruno sulla panchina del Pineto, un Pineto che domenica ha esonerato Enrico Barilari. Non c'è ancora invece il nome nuovo per la Giana Erminio, una Giana che però dovrebbe probabilmente annunciare a breve l'arrivo di Tacchinardi, dell'ex pergolettese. È uno tra i nomi possibili, non resta quindi che attendere. C'è invece un Renate che ha già cambiato in panchina, a Giacomo Gattuso è subentrato Simone Banchieri, ma il momento del Renate non è sicuramente tra i più facili, anche se il direttore generale delle Pantere Nerazzurre ci crede, il direttore generale Massimo Crippa, e ai canali ufficiali del club ha espresso parole di assoluta fiducia verso la sua squadra. Ha detto che è una squadra comunque competitiva, che ha le carte in regola per tirarsi fuori da un momento decisamente no, come quello che sta vivendo la squadra ora appunto guidata da Barilari. Dice Crippa: siamo in un momento di difficoltà, la classifica lo testimonia. Dobbiamo lavorare ancora più duramente tutti insieme per uscire da questa situazione delicata. È il momento di compattarci, essere uniti, pensare positivo e fare ancora di più, perché evidentemente quanto fatto finora non è stato sufficiente. Negli ultimi anni Renate si è abituato a campionati importanti e a frequentare con continuità la zona playoff, ma in 17 anni di professionismo sappiamo bene anche cosa significhi soffrire e lottare nelle zone pericolose della classifica. Non è qualcosa che ci spaventa, ma adesso servono fame, umiltà e la volontà di essere legati l'uno all'altro. Dobbiamo uscire tutti insieme da questa situazione. Siamo convinti di avere una rosa composta da giocatori di valore e da persone competenti che hanno sempre dimostrato nel loro percorso di saper fare bene questo lavoro. Abbiamo tutte le carte in regola per uscire da questo momento di difficoltà, ma dobbiamo dimostrarlo di più ogni giorno. Questo dunque è il pensiero di Crippa, ed è vero che di fatto ci si lascia spesso ingannare da quelle che sono state le ultime stagioni di una squadra. C'è ad esempio anche la Pianese, che non sta vivendo un buon inizio di annata, ma il tecnico Andrea Zanchetta non sembra assolutamente essere in discussione. Del resto, come spesso è stato ripetuto dalle varie compagini della formazione amiatina, il primario obiettivo è la salvezza, nonostante appunto negli ultimi 2 anni di Serie C sia andata sempre migliorando e abbia sempre centrato i playoff. Quindi fa un po' strano vedere la Pianese nelle zone bassissime della classifica. Finisse oggi il campionato, la squadra sarebbe retrocessa, ma insomma c'è ancora tempo, questo è fuori discussione. Ma è anche vero appunto che l'obiettivo primario sempre dichiarato dalle componenti del club è quello della salvezza. È forse più un discorso esterno quello di vedere strana la Pianese nei bassi fondi della classifica. Sono io la prima che dopo il KO di Livorno ha pensato all'esonero di Zanchetta, cosa che invece non è successa. Di fatto gli esoneri sono stati maggiormente nel girone A e nel girone B di terza serie. Nel girone C solo la Scafatesi ha sollevato dall'incarico Giovanni Ferraro, affidando al momento ad interim la panchina Michele Fazzolo, che però è quasi un mese che sta guidando la squadra neopromossa, quindi chissà, magari rimarrà lui fino in fondo alla stagione. Anche la Scafatese è vero che ha lanciato ambizioni notevoli dopo quelle dell'anno scorso, però insomma un campionato verso la salvezza, beh, può condurlo tranquillamente senza dover poi recriminarsi qualcosa. Chi invece forse ha qualcosa da doversi recriminare un po' è la Salernitana. Serse Cosmi non è assolutamente in discussione, ma non si può certo parlare di un'ottima estate, di un ottimo avvio di campionato da parte dei Granata, che sono caduti in casa del Crotone nell'ultimo turno di campionato con i pitagorici, che tra l'altro hanno tolto quella penalità con cui partivano e che era un po' un gap per la loro classifica. Il Crotone ha battuto la Salernitana, che non naviga secondo me in buone acque per quelli che erano i presupposti iniziali. Anche in questo caso qui il campionato è lungo e di sicuro potrà anche risalire la china, ma non mi sembra che in questo momento, a mio modestissimo parere, ci siano le situazioni per farlo. Lo ripetiamo, non c'è niente di cambiamenti in imminente, però non è nemmeno un buon momento quello dei Granata. A ogni modo, io vi faccio ascoltare la lunga intervista post gara, quella dopo la sconfitta di Crotone, dell'allenatore Serse Cosmi. Subito dopo andremo in pubblicità e poi rientreremo con la terza e ultima parte della nostra trasmissione. Vi lascio quindi alle parole di Cosmi.
1: Buonasera a tutti, conferenza stampa di Ragnar Antonini, come stanno dal posto ventre un attimo. Sicuramente un passo in più tra le ultime partite. Abbiamo visto

il settore di competitività è evidente che oggi la strada, al di là di tutte le cose che lei ha detto, la sua analisi chiara e giusta, abbiamo sentito anche dal punto di vista di perché stanno parlando sempre tutti perché sono mancati le altre cose. Però è diventato romano anche per loro, forse magari non anche più prima, quindi immagino che insomma questo può essere una buona notizia per il futuro, per fare anche un po' di

0: Nuovamente in studio con la terza e ultima parte di A Tutta C. Ci siamo lasciati con le parole di Serse Cosmi e a breve vi lascerò con le parole di un allenatore che invece sembra aver ritrovato la via, perché dopo tre sconfitte consecutive maturate contro Ravenna, Spezia e Grosseto, Ravenna e Spezia formazioni che lottano sicuramente per il salto in Serie B, il Perugia è tornato a vincere e non lo ha fatto con una formazione così, non che le altre lo siano, ma insomma il Perugia ha vinto con una big di questo raggruppamento del girone B, ha vinto contro la Reggiana 1-0 in favore della formazione degli uomini di mister Aimodiana, con Tozzuolo che al quarto minuto del primo tempo ha segnato il gol che poi ha deciso tutti i restanti minuti di gioco, che beh, sono stati sicuramente tanti. Ma prima di farvi ascoltare quelle che sono state le parole dell'allenatore del Grifo, io vi ricordo di seguire come sempre tuttomercatoweb.com, oltre che TMV Radio, dove ci saranno successivamente a noi altre interessantissime trasmissioni che racconteranno di tutto il calcio italiano e non solo della Serie C, calcio italiano e calcio estero, ovviamente tutto ciò che potete leggere anche sul nostro portale. Con A Tutta C invece l'appuntamento è fissato a domani, come sempre, alle ore 9:45. Quindi beh, insomma, andiamo da un tecnico sconfitto, Serse Cosmi, un tecnico che forse è un pochino in apnea, a un allenatore che invece ha ripreso a respirare dopo tre brutti KO che avevano messo un po' la piazza in agitazione. Il Perugia batte la Reggiana e io vi saluto in questo martedì 29 settembre con le parole di Aimodiana. Grazie mille a voi per essere stati in nostra compagnia.
1: Buonasera mister Massimiliano Camilletti, il messaggero.
2: Buonasera.
1: A Reggio Emilia dicono che quando sei spalle al muro dai il meglio di te. È così? Ti sei sentito in bilico dopo queste tre sconfitte consecutive?
2: Assolutamente no. Questo sono pensieri vostri, come al solito, ma non avevo dubbi che arrivavano da Reggio questa roba qua. Si dimenticano troppo presto a Reggio, hanno sempre qualcosa da dire contro, nonostante quello che è stato. Ma in bilico, ragazzi, ma voi è difficile spiegare determinate cose, perché bisogna viverlo il calcio. Questo, noi stiamo vivendo un percorso bilico, non bilico, ma posso dirti una cosa, non mi sarebbe importato nulla, nel senso che noi ci stiamo mettendo il massimo impegno, sappiamo quello che dobbiamo fare, abbiamo avuto delle difficoltà pazzesche che ne abbiamo parlato, anche se fosse andata male oggi, anche se avessero deciso di sollevarmi, saremmo stati orgogliosi del lavoro che abbiamo provato a fare, e oggi siamo orgogliosi invece di raccontare una partita che almeno mette in risalto il fatto che tutte le cose che dico da qualche settimana e poi escono, una migliore condizione atletica ti fa giocare meglio, ti fa star meglio in campo, il recupero di alcuni giocatori che non avete mai nemmeno visto e portati a una condizione migliore possono dare meglio. È chiaro che di fronte a delle sconfitte anche importanti è sempre un po' complicato spiegarlo. Ci vuole una partita fatta come quella di oggi che ti ha dato l'idea di quello che può diventare questa squadra. Ma io non faccio voli pindarici, mi aspetto già da sabato, Gubbio, un'altra partita che sarà difficile. Vediamo se riusciamo a trovare questa continuità. Intanto abbiamo recuperato dei giocatori, li abbiamo portati in condizione migliore, si è avverato quello che abbiamo sempre detto. Siamo convinti che se la squadra migliora atleticamente, nella testa, nel fisico, il lavoro che stiamo portando avanti porterà dei frutti e speriamo che li porti. Tanto oggi abbiamo fatto una partita importante, non abbiamo subito gol, abbiamo sofferto, sì, sì, normale, abbiamo fatto una partita però anche da contenuti tecnici, secondo me, interessanti. Felice per i ragazzi perché avevano bisogno di una prestazione simile. Mi dispiace perché contro la Reggiana io ho il cuore reggiano, devo essere onesto. Quindi vincere proprio contro questa squadra un pochettino mi dispiace, ma allo stesso tempo, guardando poi quello che interessa a noi, era importante per noi fare una bella partita. Poi bilico, non bilico, nel calcio, noi allenatori, credete, quando parliamo tra di noi sappiamo benissimo che siamo a tempo, sappiamo benissimo che la responsabilità sarà sempre comunque nostra in tutti i casi, ma la mia società non mi ha mai fatto sentire neanche un momento né la gente né che, perché? Perché stiamo lavorando tutti per un obiettivo dove può esserci anche dei momenti di difficoltà.
3: Mister, buonasera, Antonino Caravella, Agenzia Stampa Italia, Tifo Grifo, intanto complimenti per la bellissima e convincente vittoria. Se lei voleva una squadra, io ho scritto, più attenta e concreta, capace di evitare gli errori fatti in precedenza, no? Rispetto agli avversari, direi che oggi di non aver paura, di essere aggressiva, direi che i suoi giocatori l'hanno presa proprio letteralmente, le sue indicazioni.
2: Sì, all'inizio ancora qualche tentennamento, al di là di qualche ripartenza importante che abbiamo fatto, però ancora qualche tentennamento dietro, abbiamo rischiato subito qualcosina, ma ho visto rispetto al passato una squadra che ha reagito immediatamente, ma questo fa parte un po' della crescita. Ragazzi, stiamo lavorando ormai da un mese e mezzo, quasi due, e direi che i primi frutti si stanno vedendo. Complimenti già a farli ai ragazzi, perché io so quanto soffrano, quanto sia difficile. Questa è una piazza esigente, giusto che sia così, deve essere sempre più esigente. Finché vede la squadra che combatte, credo che siano contenti. Se riusciamo a metterci dentro la vittoria, tanto meglio. Oggi è una partita che potevamo vincere, perdere, pareggiare, ma sarei venuto qua lo stesso contento nel dirvi che in questo momento stiamo dando il massimo di noi stessi.
4: Mister, buonasera. Antonello Tacconi, Radio Antenna Web. Quello che mi ha colpito è la forza mentale di questo Perugia, cioè comunque venire da tre partite del genere, no? In una settimana, una squadra che ha saputo, secondo me mentalmente, mister, entrare veramente con tanta concentrazione e tanta capacità di sacrificio, ovviamente supportata da azioni, ma insomma mentalmente che squadra, si vede che oltre che l'aspetto atletico c'è anche una forza mentale del gruppo.
2: Ma guarda che è un po' tutto di conseguenza, credimi, nel senso che noi ce ne accorgiamo mentalmente, fisicamente, i giocatori, sono stato anch'io calciatore, quindi li capisco. Che si vive di emozioni, si vive di queste cose qua, e oggi la squadra è stata forte mentalmente, ha capito che c'era un'opportunità importante, e questa settimana è stata una bellissima settimana lavorativa dove ci siamo parlati anche tra di noi, ci siamo un po' aperti, e non è mica detto che poi la domenica vinci per questo motivo, però sicuramente magari ha tolto un pochettino l'ambiente, comunque ci ha fatto lavorare serenamente questa settimana, non abbiamo avuto problemi. Bene, io sono allenatore, festeggio un minuto e sto già a pensare al Gubbio sabato. Loro è giusto che invece si rilassino.
5: Ciao mister, Alessio Torzuoli a cipugia.com. Allora, voglio sottolineare la prova di alcuni giocatori, no? Che è cresciuta particolarmente rispetto alle precedenti prestazioni. Parlo di Ladinetti, di Langella, centrocampo, ma anche dietro Tozzuolo, Stramaccioni, poi davanti sicuramente l'olandese. Ha fatto vedere che comunque anche in quel ruolo un po' di rifinitura, più che di prima punta, cioè Detti insomma un po', no, regga il reparto da solo e faccia la differenza.
2: Sì, anche perché poi abbiamo sempre insistito, al di là delle prestazioni buone o non buone, quando credi in un giocatore e credi che quel giocatore lì possa arrivare a determinati standard di performance, ci lavori perché ci arrivi, poi non te li fa vedere, a tratti te lo fa vedere. E ci sono partite dove te lo fate vedere chiaramente. Cosa si...
6: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto?

Buonasera a tutti e bentrovati a un'altra edizione del TMV News con un'Italia che vince e convince sul campo della Turchia, inevitabilmente il tema principale della trasmissione di oggi. 4-1 della nazionale di Mancini a quella di Montella, quindi vittoria per gli azzurri dopo la sconfitta della prima giornata di Nations League e tanti ragazzi che sono stati messi dentro e cominciano a convincere anche la critica. Ne parleremo in lungo e in largo e poi daremo spazio alle panchine di Serie A che sono in bilico e che diciamo sono attese da risultati al rientro del campionato. Mi riferisco soprattutto a quelle del Genoa e del Venezia e al Parma che ha cambiato in queste ore. Cominciamo il giro di collegamenti e lo facciamo con Antonio.

0: L'Italia vista in campo in Turchia, oltre ad aver vinto, ha anche insomma, fatto bene da tutti i punti di vista.
1: No, sì, la squadra veramente ha fatto benissimo, soprattutto la prima parte della partita, il primo tempo, veramente è stato un primo tempo eccezionale che non vedevamo da tanto tempo. Ma la cosa che mi è più piaciuta, diciamo, è l'intensità e la voglia dei ragazzi di dimostrare di meritare questa maglia, soprattutto da chi è stato più, diciamo, criticato. Tipo Bastoni, tipo Tonali, diciamo sono stati un po' la guida di quasi tutta la squadra, perché avevamo anche giocatori, diciamo, non dico esordienti, ma giocatori che da un po' di tempo non comparivano con la maglia azzurra. Quindi mi è piaciuto l'atteggiamento dei ragazzi, diciamo, quelli dei cosiddetti senatori, che hanno poi alla fine condotto anche gli altri ragazzi a una prestazione molto positiva.
0: Antonio, da ex centrocampista, pensi che Mancini abbia trovato la quadra per quanto riguarda perlomeno l'assetto dei titolari? Perché mancava Barella, che comunque rimane una colonna di questa nazionale, però Fagioli, palleggiatore, Tonali, altro intoccabile, e Frattesi hanno fatto molto bene in mezzo al campo. Tonali nelle vecchie vesti del regista, Fagioli viceversa nelle vecchie vesti della mezzala. Alla Fiorentina da un anno a questa parte fa il playmaker. Che ne pensi della mediana?
1: Ma la mediana è una buona mediana, nel senso che diciamo il test più probante è comunque contro la Francia, però ripeto, secondo me molte volte quando giochi con la nazionale è importante far giocare i giocatori che in questo momento sono più in forma, perché alla fine ci sono giocatori che magari in questo momento non sono in condizioni, anche se hanno un nome, molte volte è meglio farli riposare e far giocare magari chi in questo momento sta bene fisicamente e dà più stimoli. Ecco, ieri sera Mediana veramente ha fatto veramente bene, ma quasi tutta la squadra ha fatto bene anche Esposito, sì, tutti e due i fratelli, ha fatto bene Raspadori, che era un po' che non vedevo giocare, cioè ha fatto bene quasi tutta la squadra, però diciamo la parte centrale, il centrocampo è, diciamo, il motore della squadra. Veramente non c'è praticamente un giocatore che è andato al di sotto della piena sufficienza.
0: Antonio, per quanto riguarda la lista stilata da Mancini in queste prime convocazioni dal suo ritorno sulla panchina azzurra, si evince che il CT ha messo dentro tanti ragazzi giovani e anche tanti possibili naturalizzati, perché vedi Doumbia, vedi Zoma, sono tutti ragazzi che potrebbero giocare anche per altre nazionali e che il CT ha tirato dentro per, tra virgolette, blindarli, se così si può dire. Ecco, pensi che Mancini abbia impostato un tipo di lavoro volto ad aprire un ciclo che apra le porte della nazionale anche a ragazzi che ad oggi sono, non dico sconosciuti, ma comunque non ancora sotto le luci della ribalta?
1: Ma fanno quasi tutte le nazionali, fanno così. Alla fine, se hanno dei giocatori con un doppio passaporto, abbiamo avuto anche in passato, ci ricordiamo, Camoranesi, qualche altro giocatore, quindi alla fine non sono novità. In questo momento abbiamo bisogno di avere un numero maggiore di giocatori selezionabili per la nazionale, e giustamente uno si guarda intorno, si cerca anche in altri paesi dove ci sono giocatori con il doppio passaporto. L'unica cosa che sinceramente non condivido è forse il ragazzino, quello Zuma, che alla fine gioca in Serie B in Germania. Va bene, c'è una convocazione, però penso che non parlo di Doumbia. Doumbia ha giocato da noi, ha giocato a Venezia, ha fatto anche bene, gioca allo Sporting, una grande squadra. Però insomma, come Zuma, magari qualche giocatore ne abbiamo anche qui da noi. Quindi voglio dire, vabbè, ma al limite lo convochi per vederlo come si comporta, ecco. Però ripeto, ci sta. In questo momento abbiamo bisogno di avere una rosa ampia, e di conseguenza, se non li troviamo in Italia, cerchiamo anche qualcuno all'estero con altre caratteristiche. Ecco. Succede anche, lo vedo anche a livello giovanile. Io scrivo, vedo i giovani, anche i nazionali italiani a livello giovanile, ci sono tantissimi ragazzi che giocano all'estero, quindi non è una novità questa, è un'esigenza in questo momento.
0: Sì, come il puntare appunto sui naturalizzati.

0: Sul discorso che facevamo ora, per esempio, si potrebbe citare Tresoldi che la nazionale sta cercando di portare a giocare con l'Italia. Non lo so, Antonio, probabilmente fa anche capire, purtroppo, come lato negativo, la pochezza che abbiamo in questo momento rispetto a prima, non nel voler cercare sempre l'oriundo da naturalizzare prima degli altri, come è successo con
1: Certo.
0: Retegui nel primo Mancini nazionale.
1: Sì, no, hai ragione Ludovico, il problema è che non abbiamo, abbiamo pochi giocatori, le squadre italiane sono zeppe di giocatori stranieri e quindi chi seleziona fa fatica a trovare un numero sufficiente di giocatori dove poi attingere una rosa, diciamo, competitiva. Quindi ci sta, voglio dire, si cerca ovunque e si spera di trovare veramente anche un talento, non solo giocatori normali, ecco.
0: No,
1: Perché per i
0: indubbiamente.
1: giocatori normali abbiamo... i giocatori normali abbiamo anche qui da noi.
0: Certo, Antonio, infatti l'augurio è che Mancini possa aprire un secondo ciclo sulla panchina dell'Italia, ovviamente vincente come lo è stato il primo, perché non va dimenticato l'Europeo vinto nel 2021, ma
1: Certo.
0: comunque un ciclo divertente che possa riscattare i tre fallimenti mondiali degli ultimi 8 anni. A tal proposito, ti chiedo: ora non è più attuale come tema perché è già passato qualche mese, ma ti convince il progetto rimesso in piedi da Malagò con Ranieri a capo come direttore tecnico e Mancini come CT? Cioè, ci sono anche viste queste due partite le basi per vedere un'Italia nel futuro sicuramente migliore di quella degli ultimi anni?
1: Dipende sempre, Ludovico, dai giocatori che hai a disposizione, se abbiamo una buona rosa e d'altronde... Dobbiamo anche capire che l'allenatore nazionale deve essere un selezionatore, non possiamo mettere un allenatore, diciamo, che vive 7 giorni sul campo, perché alla fine lo sai benissimo, il tempo che ha a disposizione nazionale è breve, quindi non c'è la possibilità di convocare per fare degli stage, perché il campionato di Serie A è molto più importante, e quindi alla fine ti serve un selezionatore, allenatori tipo Gasperini, che sono in auge, o tipo posso farti dei nomi così, Fabres, così non puoi metterli perché non hanno a disposizione tutta la settimana la squadra, di conseguenza ti serve un selezionatore. In questo momento, come selezionatore, mi sembra che Mancini, al di là dei problemi che abbiamo avuto in passato, mi sembra un buon allenatore, ecco. Quindi dipenderà sempre da come voi come stampa riuscirete a farli lavorare, perché se alla fine ogni partita c'è un processo, alla fine sai quanti giovani praticamente si riesce a bruciare. Vedi come sta succedendo col povero Romano, perché alla fine lo stanno massacrando da tutte le parti, ecco, che mi sembra una cosa praticamente ingiusta, ecco. Diciamo di far giocare i giovani e poi qualcuno dei tuoi colleghi lo massacra ovunque. Anche ieri sera durante la telecronaca hanno ribadito, lo fa giocare perché deve recuperarlo. Ma cosa deve recuperare? È un giovane, ci sta che ci siano degli errori, capito? Cioè dobbiamo essere una comunità unita che rema tutta dalla stessa parte. Se alla fine facciamo giocare un giovane e lo bocciamo e lo critichiamo, alla fine quel giovane praticamente non verrà più messo in campo, ecco.
0: Sono
1: Dobbiamo essere
0: d'accordo,
1: un gruppo unito. Allora, se
0: Antonio.
1: lavoriamo insieme... Se lavoriamo insieme, sicuramente i risultati li otteniamo. Se invece vogliamo fare la guerra, alla fine non li otteniamo.
0: Ed è un po' quello che ha pagato l'Italia tante volte in questi anni, ma in generale nella sua storia. Infatti, penso che chiunque possa essere d'accordo con questo discorso, Antonio. Chiudo con un'ultima domanda più generale: che cosa ti aspetti, visto che Italia-Belgio è stata una cosa, Turchia-Italia è stata un'altra cosa, Francia-Italia, il banco di prova più grande, che cosa ti aspetti?
1: Cosa mi aspetto? Però ultimamente in Francia abbiamo sempre fatto delle buone partite. Mi ricordo anche qualche anno fa, no? Vincemmo anche, no?
0: Sì.
1: Non lo so, adesso vediamo chi metterà in campo, perché alla fine molti ragazzi sono rimasti a Coverciano per recuperare, però secondo me questa vittoria dà entusiasmo e dà, diciamo, anche consapevolezza che non siamo così proprio così proprio scarsi come ci dipingono, ecco. Quindi alla fine anche quelli che hanno riposato avranno un motivo in più per dimostrare a Mancini che anche loro possono essere utili alla causa, anche perché alla fine dice siamo rimasti qua, loro sono andati là, hanno vinto 4-1, cioè vogliamo dimostrare anche noi che possiamo fare di questo gruppo, di aiutare la nazionale a portare i livelli che ci competono, ecco.
0: Antonio, grazie mille, buona serata e alla prossima!
1: Grazie Ludovico, buona serata a voi.
0: E continuiamo quindi a parlare di nazionale, poi ci spostiamo sulle panchine di Serie A con un altro ex centrocampista, Cagliari, Venezia, Fiorentina tra le altre. Sto parlando di Mauro Bressan che è in linea con noi. Mauro, buonasera, ben trovato.
2: Ciao Ludovico, ciao a tutti.
0: Siamo reduci da un'Italia che ha vinto e convinto in Turchia a Bursa, riscattandosi dopo il brutto KO col Belgio in Nations League. Tra le stelle, se così si possono definire, che hanno brillato in Turchia c'è stata quella di Michael Kayode, che al debutto con la nazionale maggiore è andato anche in gol. Kayode, prodotto del settore giovanile della Fiorentina, ne hai già parlato tante volte in passato anche in altre interviste. La Fiorentina l'ha ceduto 1 anno e mezzo fa al Brentford per 18 milioni di euro e il 10% sulla futura rivendita. Oggi è il giovane più chiacchierato di questa nazionale. Ti chiedo, da uno come te che ha seguito, anche per il legame del tuo passato, la Fiorentina spesso in questi anni, la Fiorentina se n'è disfatta un po' troppo presto di uno come Kayode. Hai seguito il tuo percorso? Pensavi che potesse raggiungere comunque questi livelli?
2: Beh, diciamo che il momento storico quando la Fiorentina ha ceduto Kayode ovviamente non era così come adesso. Le potenzialità c'erano, ovviamente andando in Premier League col Brentford, anche quando è arrivato, se non ricordo male, i primi tempi non giocava. E poi pian pianino ha trovato continuità, il rendimento è stato sempre alto e adesso si è in nazionale ha fatto vedere le sue qualità. Ovviamente merito suo, merito della sua crescita, perché tante caratteristiche buone le aveva già, però sai, quando cominci a giocare con continuità, sviluppi la personalità, l'autostima e oggi evidentemente anche quello che abbiamo visto ieri soprattutto è un ottimo profilo perché in Italia un po' di freschezza, soprattutto in quella parte del campo, serviva. E lui ha portato veramente velocità nel recupero, sia nella fase difensiva e soprattutto anche nella fase offensiva, trovandosi sempre smarcato per essere determinante. E questo bisogna prenderne atto che ovviamente nella crescita, questo anno, ultimo anno, è stato veramente notevole.
0: Ecco, prima di voltare pagina e di riferirci anche alla Serie A nel senso più stretto del campionato, ti chiedo un parere anche sull'Italia che ha vinto in Turchia per quanto riguarda i volti nuovi della nazionale, nel senso che Mancini al primo giro di convocazione da quando è tornato CT ha messo dentro tanti giocatori che l'Italia o non l'avevano mai vista o comunque avevano assaggiato poco della nazionale. Al di là di Kayode, ieri si è visto in campo Sebastian Esposito, per esempio. Alla prima partita c'era stato Romano che è stato criticato tanto, Dumbia che è entrato ieri. Che ciclo si sta aprendo, insomma, con Mancini?
2: Ma ovviamente bisogna ricostruire. Mancini, secondo me, sta utilizzando questa Nation League per arrivare ai gironi degli europei perché quelli sono veramente importanti. Ovviamente in queste partite ha convocato tanti ragazzi perché, come ha detto lui, giustamente li deve conoscere. Queste 2 settimane saranno importantissime per capire un po' sia dagli allenamenti sia nelle partite che lui ovviamente sta facendo giocare più o meno tutti. E così può rendersi conto di quelli che saranno i profili su cui puntare per quando cominceranno i gironi. Ovviamente tanti giovani, secondo me è una bella ventata perché comunque abbiamo ragazzi interessanti. Ovviamente in nazionale dobbiamo cominciare a essere squadra e siamo molto indietro rispetto alle Big 4-5 che ci sono in Europa, però pian pianino penso che l'Italia può dare fastidio. Si tratta solo di avere un po' di pazienza, trovare gli uomini giusti e Mancini penso che ci metterà del suo per far sì che questo succeda.
0: Mauro, mi sposto allora sul campionato italiano. Abbiamo già assistito a vari cambi di panchine in questo avvio di stagione. Nei giorni scorsi il Parma si è separato da Carlos Cuesta ed ha accolto Alberto Gilardino. Intanto ti chiedo che giudizio dai al Parma che è stato di Cuesta e come ti spieghi questo cambiamento con Gilardino che raccoglie un'altra sfida dopo l'esonero a Pisa dell'anno scorso.
2: Ma guarda, dopo, sai, è sempre strano cambiare un allenatore dopo una vittoria, no? È successo a Parma, ma penso che questa sia ovviamente una decisione maturata non da una partita, ma da una serie di situazioni che si saranno create, che ovviamente solo i diretti interessati possono sapere. Quello che vedendo dall'esterno mi sento di dire che comunque Parma rispetto all'anno scorso ha cambiato tanto, ha ceduto due o tre pezzi importanti, ne sono arrivati anche altri che sulla carta potenzialmente possono essere bravi, però secondo me ha perso rispetto all'anno scorso in come qualità. Già l'anno scorso il Parma era una squadra ostica da affrontare perché comunque ti faceva giocare male e alla fine si è salvata meritatamente. Quest'anno forse sono cambiati anche un po' gli obiettivi, magari non lo so, fra la dirigenza e l'allenatore, penso io, magari si mirasse anche a giocare un po' meglio. Però ovviamente con la rosa a disposizione, magari questa si è trovata in difficoltà a poter far sì che questo succedesse. Quindi magari le strade, penso io, si sono divise per questo.
0: E allora mi sposto su altre due panchine, Mauro, che in questo momento sono in bilico e riguardano due squadre per le quali hai anche giocato in carriera. Una è quella del Genoa e l'altra è quella del Venezia. Parto da quella del Grifone. De Rossi era piaciuto tanto nella sua prima stagione a Genova, quella dell'anno scorso, quando da subentrante comunque ha condotto la squadra a una salvezza tutto sommato tranquilla. L'avvio di stagione l'ha messo in discussione. Ti chiedo io cosa ne pensi dell'operato attuale di De Rossi al Genoa e se secondo te, il fatto che sia stato messo in discussione è un qualcosa di eccessivo, insomma, nei suoi confronti per il lavoro messo in atto.
2: Ma guarda, quando ovviamente fai dei risultati negativi, ti chiami De Rossi o qualsiasi altro nome, viene sempre messo in discussione e questo fa parte del lavoro degli allenatori. Mi ha un po' sorpreso, ti dico la verità, perché non mi aspettavo il Genoa in queste situazioni dopo le prime partite, anche se devo dire ha affrontato anche squadre importanti, è stata anche qualche decisione magari arbitrale contro, mi ricordo quella col Napoli, però sono convinto che De Rossi abbia un animo e abbia un carattere per poter risolvere questa squadra. I valori ci sono, ci vorrà un po' più di tempo, però penso che il Genoa possa essere superiore a minimo tre squadre sicuramente che ci sono nel campionato di Serie A quest'anno e possa venire fuori. Ovvio, mi piace, a me non piace, sai, quando i presidenti dopo due o tre risultati negativi mandano via l'allenatore, ci devono essere altre motivazioni, non solo i risultati, ma qualcos'altro. Secondo me De Rossi a livello umano e anche di gioco sta facendo il massimo e pian pianino arriveranno anche i risultati.
0: L'ultima panchina, appunto, che volevo affrontare con te è quella del Venezia. Stroppa era indicato con la sua squadra comunque come una neopromossa da tenere d'occhio ai nastri di partenza del campionato. 5 sconfitte per il momento per i lagunari che inevitabilmente l'hanno messo in discussione. Cosa sta accadendo secondo te a Venezia e quanto Stroppa può rischiare ancora la panchina?
2: Ma guarda, il Venezia, rispetto al Genova, secondo me ha fatto vedere veramente delle cose, delle belle cose. Io ho visto, forse perché ho visto anche più partite magari del Venezia, ma a livello di gioco Stroppa, secondo me, ha cercato quest'anno di partire con una squadra con personalità che potesse giocare nel metacampo avversaria, che potesse contrattaccare, che non restasse indietro a subire l'avversario, anche se essendo una neopromossa, ha creato un'identità e difatti il Venezia, tutte le partite che ha fatto, comunque, a parte, vabbè, magari un primo tempo col Frosinone, che adesso mi ricordo, ha sempre giocato decentemente. E, il problema è che poi dopo, quando prendi gol, magari cala un po' l'autostima e magari non reagisci nella giusta maniera. e ti senti un po' sopraffatto dagli eventi e dici ho già perso un po' di volte, sto perdendo anche questa partita. Ecco, secondo me Stroppa ovviamente deve continuare con le sue idee perché sono molto interessanti, soprattutto per produrre gioco e anche qua penso che il Venezia abbia dimostrato fino adesso a livello di gioco, parlo ovviamente non dei risultati, ma che mi dà un po' più di fiducia rispetto a altre squadre. Ha fatto bene la società a tenerlo perché altrimenti tutto, cioè, ricominciare da capo, poi dopo sì, la situazione poteva diventare ancora più difficile. Mi auguro per il Venezia, ma anche per Stroppa, perché ha avuto coraggio in queste partite di proporre una squadra anche offensiva che possa togliersi delle soddisfazioni.
0: Mauro, grazie mille del tuo contributo. A presto e buona serata. E
2: Grazie a tutti, ciao.
0: dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Per stasera è tutto, grazie per essere stati con noi. Torneremo domani con un altro appuntamento. Buona serata.

0: Maracanã.
1: Totti secondo me è primo secondo, è uno di quei giocatori lì, sì. Okay. secondo me Totti quando lo mettevano a paragone con Del Piero, secondo me lui è più forte, personalmente credo che sia più forte, ed è, come ha detto Stefano, un giocatore che ha avuto un rendimento con una costanza disarmante.
2: Anch'io mi sono posto il quesito tante volte, come ha detto giustamente Stefano, se Totti andando via da Roma poteva andare a Real Madrid, poteva andare al Milan, avrebbe potuto vincere il pallone d'oro. Secondo me ha ragione Stefano, non ci avevo pensato a questo aspetto. Totti è stato Totti perché è rimasto sempre alla Roma. Se fosse andato a Madrid, per dire, un ambiente diverso, dove ti coccolavano, non ti coccolavano perché eri uno dei tanti campioni, non eri il campione, forse non sarebbe stato Francesco Totti.
3: Purtroppo i giocatori di ora danno la sensazione quasi che sia un peso andare in nazionale, e purtroppo lo si è visto negli anni, gente che all'ultimo inventa un fastidio muscolare, non è sentita la nazionale, dai, bisogna ammetterlo.
4: Vedo Romano giocare a calcio, vedo Romano far regista, d'accordo? Tocca 50 palloni, 100 palloni, va a prendersi la palla. In nazionale stava lì in mezzo, avrà toccato 4 palloni. Ma non è così. Tu devi dirgli al giocatore, se fai giocare quel giocatore lì, tu gioca come stai, fine. Quello che succede, succede, non è un problema.
5: No, non sta sbagliando, basta mettere i giocatori nei ruoli dove giocano nelle proprie squadre. Penso che grandissimi problemi non ce ne siano, anche perché in nazionale non è che hai il tempo di far giocare tanto insieme i giocatori, no? Sappiamo, c'è sempre poco tempo per allenarli, per farli, quindi la nazionale è sempre stata così. Io dico che l'importanza che ha un selezionatore è quella di poter mettere i giocatori nei ruoli dove giocano nei club. Maracanã.
6: Buon pomeriggio, un saluto da Marco Piccari
7: e Lucio Marinucci. Ciao Marco, un saluto a tutti.
6: Ciao Lucio, ben trovati a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento di Maracanã di questa settimana, subito dopo tra l'altro la vittoria dell'Italia, quindi commenteremo anche questa oggi naturalmente insieme a tanti altri argomenti che affronteremo. Sì, insomma, non si può non commentare praticamente la partita di ieri, perché poi ha dato vita anche a tantissime, no, considerazioni che è giusto fare.
7: Dopo la partita con il Belgio, francamente era l'unica cosa che ci serviva, quindi è vero che una rondine non fa primavera, però dai, è stata una vittoria, non ce l'aspettavamo, Marco.
6: No, ma adesso ne parliamo, perché ci sono tante cose da dire da ieri sera che mi sono divertito così a leggere, a sentire, e condivideremo naturalmente.
7: Sono
6: con
7: tanti temi sicuramente, Marco.
6: Sì, tantissimi temi. Uno di questi, così sentiamo subito, magari appena possibile, sto cercando di sistemare il tutto, magari sentiamo subito gli ascoltatori. Uno di questi è sicuramente se è iniziato un cammino con ieri sera, ossia se è iniziato il cammino di Roberto Mancini con ieri sera, perché come dobbiamo essere equilibrati nelle sconfitte, dobbiamo essere equilibrati anche nelle vittorie.
7: Giusto.
6: Però l'analisi è iniziato qualcosa ieri sera? Cioè la domanda che ci poniamo, che ci possiamo porre oggi è se queste scelte che ha fatto cambiando 8 giocatori su 11 e la proposta di calcio che ci ha mostrato, alcuni inserimenti che hanno fatto subito molto bene ieri, è un segnale di che tipo di segnale è iniziato qualcosa, oppure è soltanto una situazione momentanea? E quindi questa è una domanda che io faccio agli ascoltatori, perché poi dopo noi affronteremo questo tema e magari la mia posizione la voglio dire dopo, però è interessante anche questo. Poi possiamo parlare dei singoli che hanno offerto alcune delle prestazioni molto interessanti, a cominciare da Caiode, che forse è stato, sì, credo, non so se qualcuno la pensa diversamente, penso sia stato il giocatore migliore che abbiamo visto in campo.
7: Gran partita. Agevolato da una Turchia,
6: sì,
7: in confusione, però lui ha risposto alla grande.
6: Poi anche Frattesi ha fatto una ottima partita,
7: sempre in gol con l'Italia.
6: Tonali in quella posizione ha fatto bene. Mi è piaciuto anche Seba Esposito da quella parte, che ha giocato con personalità, non era facile in un ambiente anche ostico, no? Quindi va considerato anche questo. Poi c'è Pio Esposito, che ha dimostrato ancora una volta di essere un centravanti vero, di essere il vero centravanti che abbiamo noi adesso in Italia.
7: Vero
6: 9,
7: però sa anche giocare, sta sgrezzando su tante cose. Di prima,
6: non c'è dubbio.
7: Bello ieri, queste grandi giocate.
6: Quindi anche questo va considerato nell'analisi che dobbiamo fare oggi. Naturalmente, sì, Pio Esposito ieri ha dimostrato di essere il vero attaccante che abbiamo. Io l'ho sempre, sapete qual è la mia posizione su Pio Esposito da sempre.
7: Beh, lo ritieni un prospetto
6: molto forte, ma molto
7: forse
6: forte.
7: Il migliore che abbiamo in Italia come prospetto under 22.
6: Secondo me ha delle potenzialità superiori, se consideriamo all'età, quelle che ha avuto ieri in rapporto all'età. Se consideriamo a 22 anni già quello che quanti gol ha fatto con la nazionale italiana, credo che sia già un ottimo segnale. Tecnicamente è un giocatore molto preparato, secondo me, ha grande cuore, grande carattere, secondo me anche delle qualità da trascinatore, può solo migliorare da questo punto di vista, ha un potenziale secondo me enorme, e per questo quando ho detto inizio stagione mi auguro che possa fare tante partite con l'Inter quest'anno, ma proprio tante a livello di Champions, a livello di campionato, scontri importanti, perché questo ha una potenzialità enorme. E quindi vediamo, senza diciamo così entrare naturalmente nell'esaltazione totale, perché poi dobbiamo mantenere sempre la calma, però siccome sto leggendo tante cose che mi fanno capire che questa vittoria non è stata digerita da tutti, poi ne parliamo.
7: Ah, credo di aver capito dove vuoi andare.
6: Questa vittoria non è stata digerita.
7: C'era chi poteva...
6: Guarda,
7: io fare credo, contro
6: a voglia, ma
7: nei giorni scorsi prima della partita.
6: Ma tant'è che un po' tutti, secondo me, ieri eravamo un po' così, quando ci siamo lasciati dalla trasmissione qui della diretta, c'era l'aria, no? Tu la senti, l'aria era quella, mi sa che prendiamo una batosta con la Turchia.
7: È vero.
6: E così possiamo andare giù col martello, l'accetta, il piccone, quindi erano tutti pronti. Molti
7: a fare già il funerale,
6: voglia, non vedevano l'ora. E allora sai, ieri sera penso che c'è stato anche parecchi che si sono presi il malox finita la partita, perché penso che un po' di mal di stomaco sia venuto a parecchi.
7: Non è una
6: ieri.
7: Fotografia molto edificante.
6: No, però io voglio andarci, perché guarda, non dico ancora nulla, mi riservo il tutto, perché voglio sentire prima gli ascoltatori prima di andare. Intanto chiedo in regia se è visibile il nostro PC dall'interno.
7: Ce l'abbiamo.
6: E saluto come sempre Andrea Magliocca. Io ho un problema di accesso in questo momento ai messaggi.
7: Ah,
6: quindi,
7: io ce l'ho io se vuoi.
6: Quindi
7: te li devo
6: affidare a te, perché la domanda che ripeto e faccio è, così mi rispondete subito voi ascoltatori, se questa vittoria, questa diciamo al di là della vittoria, questa prestazione è un segnale che si è iniziato un percorso, si possa iniziare un percorso, si possa riattaccare la spina da dove aveva lavorato Mancini, perché queste cose, questo modo di stare in campo noi l'avevamo già visto, quindi non è una cosa nuova, quindi chiedo questo, soltanto questo, dando a voi diciamo la libera interpretazione di questo messaggio. Io poi dirò la mia su tante cose che ho sentito, letto in queste ore da ieri sera al fischio finale. Mi è venuto soltanto da pensare, lo ribadisco, che molti ieri sera hanno preso un bel malox, perché ci vuole.
7: Non tutti hanno esultato.
6: No, ci vuole. Beh, perché erano pronti, ti ripeto, c'era proprio quest'aria che in un certo senso mi aveva coinvolto anche a me. Cioè anch'io pensavo che fosse una partita, ho detto mamma mia. Certo.
7: Beh, alla luce di quello che avevamo visto col Belgio,
6: in Turchia, l'ambiente, la tua, ho detto che poi adesso non dico nulla, perché sennò dopo svelo
7: non anticipare troppo.
6: Non anticipo nulla. Sentiamo, prendiamo un po' di notizie e sentiamo la voce degli ascoltatori, perché
7: sì, vedo anche dei messaggi.
6: Sì, così
7: ci sono delle riflessioni.
6: Così allora, intanto vado subito però su tutto mercato web, perché questa è una buona notizia che riguarda la Lazio.
7: Ah, sì, leggevo.
6: Questa è una buona notizia, caro Lucio, che riguarda la Lazio, perché è solo una lieve lussazione alla spalla per Gudmundsson, quindi la Lazio tiene un sospiro di sollievo. Io ho visto le immagini della caduta,
7: era
6: bruttissima,
7: caduto male.
6: Mamma mia, bruttissima. pensavo che si fosse sfasciato praticamente, quindi invece da quello che riportano questa mattina c'è una situazione lussazione. Di maggiore, esatto, lussazione. Gattuso dovrà dunque rinunciare al suo fantasista probabilmente solo contro il Monza, ma Gudmundsson proverà comunque a essere a disposizione per l'11 ottobre. Se non riuscissi a farcela per la gara dell'Olimpico, rientrerà comunque per la partita contro la Juventus della settimana successiva. Il rischio di un lungo stop è quindi scongiurato. Questa è un'ottima notizia per un giocatore che aveva dato subito dei segnali positivi, sì, con Gattuso.
7: Molto coinvolto.
6: Ho visto la caduta e mi sono spaventato, perché ho immaginato anche il dolore che possa aver sentito, perché è caduto malissimo sul braccio spalla praticamente.
7: Sì, e lì si è piegata. Come
6: mamma mia, bruttissima, cioè, caduta.
7: Di solito lì puoi anche romperti la clavicola. Come? Io ho pensato fosse il classico movimento in cui ti rompi la clavicola.
6: Anche io, ti devo
7: dire. Ovviamente una lussazione, un fastidio.
6: Però già da ieri circolavano voci positive, cioè che non c'era questa. E quindi,
7: è una buona notizia.
6: Buona notizia. Per Lazio, lui assolutamente no, anche per il giocatore che magari è alla caccia di un riscatto in questa stagione. Va bene, allora questa è la prima news che abbiamo subito letto e riportato. Io direi anche di andare a leggere qualche messaggio.
7: Sì, perché ne arrivano tanti, Marco. Parla tanto di Italia tra audio e messaggi scritti.
6: Leggi un po' di scritti e poi sentiamo.
7: Tanto quello di Stefano dalla Germania.
6: Cerco di riattivare il tutto.
7: Che dice: continua a pensare che non siamo così scarsi, sì, non siamo più fenomeni come nazionale, ma siamo una buona squadra. Il problema è la testa. Ormai quella maglia, dopo tanti fallimenti, pesa troppo. Abbiamo una carenza ormai a livello di carattere, quindi l'allenatore deve lavorare soprattutto sulla testa. Secondo me non è un'analisi così sbagliata.
6: No,
7: Marco.
6: Io invece penso che il nostro amico abbia ragione. Lavorare sulla testa è molto importante.
7: Anche perché sul nuovo, sul cambiare un po', secondo me, qualcosa.
6: No, bisogna cambiare. Ieri si è visto che certi giocatori hanno fatto, secondo me, un po' il loro tempo in nazionale.
7: Tanti nuovi, è vero che, ripeto, rispetto. È solo una partita, un avversario in difficoltà.
6: Vedi, io penso che adesso sia proprio giunto il momento di fare questo.
7: È il momento adatto,
6: cioè,
7: Marco,
6: nel senso, ignorando il risultato, ma che poi è stato positivo, ma a prescindere dal risultato, perché poi devo dire una cosa dopo, a prescindere dal risultato, adesso è importante anche inserire i calciatori.
7: Caspita,
6: e avere da loro delle risposte, cioè questo deve essere importante. E allora ha ragione il nostro amico quando dice: bisogna lavorare sulla testa, perché poi quando un ambiente diventa malsano si diffonde praticamente questa sorta di virus.
7: È difficile da sradicare.
6: Ed è difficilissimo da sradicare. Allora qui devi cercare di mettere anche gente che ha voglia, gente fresca, che si vuol far vedere con quella maglia, che ha entusiasmo.
7: Sì,
6: questa è anche
7: lavorare.
6: La missione adesso in queste partite. In queste partite deve essere anche questo. Poi è stata accompagnata da una bella prestazione e da un risultato, questo è un altro discorso,
7: cioè, ben,
6: ma è
7: ovviamente
6: questo adesso che bisogna fare, cioè alzare la testa, cercare di trovare entusiasmo, che secondo me anche noi dobbiamo diffondere. Cioè anche
7: con
6: noi
7: regolatezza, Marco,
6: ma certo,
7: senza esaltarci,
6: ma certo, però dobbiamo,
7: in maniera eccessiva.
6: Dobbiamo creare un po' di entusiasmo intorno a questa nazionale, scindendola, permettimi di dire, da tutte le tematiche che riguardano la FIGC e il calcio, che sono cose
7: tema. Differenti,
6: sono binari separati. Adesso noi dobbiamo pure preoccuparci di questi ragazzi che vanno in campo guidati da un allenatore che può stare simpatico o antipatico, questo è un altro discorso, ma che deve fare un lavoro e va, secondo me, sottolineato questo. E non tante cose che, ripeto, ho letto e poi piano piano le andremo a spulciare tutte.
7: Te le tieni per dopo.
6: Sì,
7: no, hai ragione. Secondo me, ma lo ha detto bene anche Mancini, poi lo aveva detto in conferenza. Se ci sono delle partite in cui bisogna fare qualche esperimento, secondo me sono queste qui, perché certo, altrimenti quando lo fai? Durante le qualificazioni, dove già i punti pesano in maniera differente. Gli Sky Nations League, che sono le gare che sostituiscono le vecchie amichevoli. Poi Marco, forse sì, qualche giovane non sarà un fenomeno, non avranno la qualità di altri elementi, però Caiode all'esordio ha risposto bene.
6: Benissimo.
7: Ruggeri era all'esordio, ha risposto bene. Esposito era all'esordio, ha risposto bene. Sebastiano, intendo.
6: Ripeto, allora, in un campo non facile, possiamo dire questo, al di là dell'avversario che era in
7: confusione. Nessuno si poteva aspettare una prestazione così convincente.
6: Perché qui dobbiamo un attimo far pace col cervello. Capito, perché no, sennò,
7: non possiamo esaltarci, ma no, non potevamo già distruggere l'era Mancini dopo una partita con delle evidenti criticità, Marco, ma evidenti criticità. Stata... L'Italia è stata molto negativa,
6: ma
7: con
6: ieri dice che c'è stato un picco di vendite di Malox. Guarda che ho letto,
7: tu hai letto i dati, però hai letto
6: le aziende
7: grafici.
6: Farmaceutiche ieri dice che sono state prese d'assalto ieri sera.
7: Vedi sì, è stato quindi proprio un ritorno economico.
6: Sì c'è stato. Beh, ma anche questo serve alla nazionale, capito?
7: Vedi, è legato all'andamento del mercato.
6: Vai, andiamo a leggere ancora qualcosa, poi sentiamo qualche audio col nostro amico Andrea, dai.
7: Sì, Angelo anche scriveva, ribadisco, questo torneo deve essere un laboratorio per studiare il gruppo, propedeutico al percorso che ci dovrà portare all'Europeo e soprattutto al Mondiale. Niente tragedie se contro la Francia perderemo. Si studia, ci si applica e si va avanti. Marco, la Francia è fortissima. Ieri vedevo i cambi che aveva fatto la Francia, erano entrati a partita in corso Olise, che ha deciso la partita, Dembélé e non ricordo chi altro precisamente, comunque dei cambi. Ah, i cerchi del Manchester City.
6: Sì.
7: La Francia è fortissima, si può perdere. Però ecco, l'entusiasmo noi dobbiamo essere...
6: La Francia ha vinto solo 1-0.
7: Solo 1-0, dicevo, gol di Olise, bellissimo Marco, come sempre Olise. Lì parliamo di qualità che purtroppo non abbiamo. Dobbiamo cercare di trovare entusiasmo laddove lo vediamo. Non dobbiamo trovare entusiasmo se non ce n'è, ma non dobbiamo trovare neanche solo pessimismo a prescindere quando ci sono, secondo me, dei segnali positivi. Dobbiamo essere regolati, sono due partite, una buona, una cattiva. Ora aspettiamo e vedo, devo dire, anche equilibrio nei messaggi. Anche Lorenzo scrive, nonostante la pessima prova dei nostri avversari, ho notato che è comunque possibile per la nazionale giocare a pallone senza i soliti. Qui vengono fatti dei nomi, con tutto il rispetto, anche questo è un caso, giocatori che nei club rendono, in nazionale non rendono pienamente. Barella, Di Lorenzo, Mancini vengono scritti, altri che sono anni che fanno bene nei club ma poi in nazionale spariscono. Spero non sia solo un fuoco di paglia. Questi nomi, Marco, sono giocatori forse tra i migliori che abbiamo in Italia.
6: Sì,
7: però è un caso che con la nazionale non riescano ad esprimersi.
6: No, ma può darsi anche che qualcuno di questi nomi sia in un percorso, diciamo, non più brillante in nazionale, quindi è giusto anche fare spazio ad altri. Questo non vuol dire buttarli via,
7: no,
6: tenerli
7: esatto,
6: nel giro, ma bene, in questo momento dare spazio, ripeto, ad altri calciatori che possono portare tanto di più dal punto di vista dell'entusiasmo tecnico, di voglia di fare. Quindi
7: no, ma anche perché, Marco, se bisogna ragionare in prospettiva 2030, fra 4 anni, alcuni di questi giocatori non saranno più giovanissimi, anzi sì, entreranno già più o meno, non vecchi, ma nell'anzianità calcistica. Non escluderli subito nettamente, però processo di ricambio ci deve essere. Ieri l'età media era 24,6 anni,
6: no,
7: quindi
6: ma
7: anche
6: ti ripeto,
7: quella deve essere una strada.
6: Un grande,
7: me,
6: diciamo così, calma, però dobbiamo assolutamente sottolineare queste cose. Allora, sentiamo qualche audio, vai, un paio di audio di fila, dai, senza commentarli, ne sentiamo due o tre di fila, vai.
0: Ciao Marco, Tonassa Aminato. Ieri sera ho visto una bella Italia, ho visto un bel approccio alla partita. E io credo che le due prestazioni differenti fra Belgio e Turchia fanno fatto. Uno, che gli avversari è inferiore al Belgio, ma secondo me è tanto, diciamo, merito e colpa dell'Italia. Nel senso che secondo me con la partita di venerdì c'era troppa tensione nei giocatori che sono scesi in campo, nell'ambiente, in Mancini, il discorso Malagosa in qualche modo secondo me incide anche su Mancini, e quindi è stato frutto di tutta quella pressione mediatica, e secondo me aver giocato fuori di casa ci ha fatto bene. La Turchia non è una squadra di fenomeni, ma se ha perso 1-0 con la Francia, tanto scarsa non è. Quindi.
6: Andiamo avanti. Sì, andiamo avanti, ancora un altro, via, senza commentare, ne prendiamo due o tre al volo.
8: Dopo la sconfitta contro il Belgio stavo per mandare dei messaggi, ma era talmente tanta la delusione che magari erano fuori luogo. Allo stesso modo credo che adesso non dobbiamo esaltarci, anche perché la Turchia onestamente è stata la delusione al mondiale, a maggior ragione continua ad esserlo, anche perché adesso senza Yildiz, senza Çalhanoğlu, non mi sembra un test molto provante. Adesso la Francia potrà dirci qualcosa, secondo me. Vediamo. Io non mi esalto e non mi deprimo. Speriamo in bene. Quello che mi preoccupa è il materiale, sinceramente. Non starei a focalizzarmi troppo sull'allenatore. Io ero contrario a Mancini, ma non credo che un altro avrebbe fatto meglio o peggio di lui.
6: Avanti ancora.
9: Luigi da Novara. Ieri ho guardato l'Italia. Allora, ho guardato solo il primo tempo, perché dopo il primo tempo ero talmente sazio. Sai come quando vai al ristorante che mangi il primo, una bella lasagna, una bella matriciana, che sei proprio sazio, non hai più voglia del secondo. Ho preso, sono andato di là a lavorare al computer, ma proprio avevo la pancia piena, infatti stamattina c'ho un po' di nausea comunque, vabbè. Al di là di questo, volevo dire, l'Italia può fare il suo calcio senza guardare lo stereotipo della Spagna. La Spagna è un'altra cosa, non saremo mai come la Spagna, però secondo me ci possiamo togliere delle belle soddisfazioni giocando, avere una nostra identità. Ieri ho visto una squadra che aveva un'identità di gioco, comunque squadra corta, chi aveva il pallone aveva sempre una possibilità di passaggio, sempre. Quindi io dico, seguiamo una strada, facciamo una nostra identità e magari possiamo dar fastidio anche alla Spagna stessa. Un saluto.
6: Un saluto, ancora un altro, dai.
0: Questa prestazione è frutto di una reazione, è frutto che questi ragazzi sanno giocare al pallone, non sono dei fenomeni, cioè non siamo la Spagna, non siamo la Francia, però se sappiamo giocare a pallone, se siamo tranquilli, se siamo senza troppa pressione addosso, sappiamo giocare. È vero che giochi a pallone, quindi la pressione ci vuole, e sono d'accordo, però secondo me il troppo, quando si va anche oltre, secondo me fa solo male al nostro calcio. Sono contento delle prestazioni dei ragazzi che hanno debuttato e sono contento anche della prestazione di Scalvini, che questo ragazzo ha avuto troppi infortuni che secondo me l'hanno limitato la carriera.
7: È vero, ieri
6: sì,
7: è bene.
6: Sì, non c'è dubbio.
7: Parte nella ripresa, un momento, qualche piccolo svarione, eravamo già 4-1,
6: sì,
7: era comprensibile.
6: C'è stato un calo di attenzione.
7: Sì,
6: no?
7: Sapevamo di aver vinto la partita, certo, non dovresti evitarlo.
6: Non si deve evitare,
7: però, un pochino lo comprendiamo.
6: Evitare delle leggerezze in
7: questo
6: momento.
7: Secondo me anche Marco, ha una squadra con poche esperienze in nazionale, io penso che anche l'appassionato, il tifoso, possa perdonare qualcosina in più, se si vede l'atteggiamento, se si vede l'applicazione. Prima c'è stato un termine, identità. Si vede l'identità, il tentativo di trovare un'identità, il tentativo da parte dei giocatori di creare qualcosa. Io credo che si possa perdonare anche qualche errore. Quando invece non vedi nulla o poco o nulla a livello di proposta, lì è difficile farlo digerire ai tifosi e agli appassionati. Io credo che anche questo sia un tema, è inevitabile. E lo vedo anche, ecco, nei messaggi continuano i nomi. Io non voglio neanche attaccare i singoli, perché
6: attaccare però fare delle valutazioni.
7: Però
6: sì,
7: delle valutazioni vanno fatte.
6: Dunque, abbiamo tempo di un altro audio. Chiedo in regia, vai Andrea.
10: Ciao Marco, ciao Lucio, Francesco, non so chi c'è con te.
7: C'è Lucio.
10: Alla fine, allora, confermo. I giocatori, i piedi buoni comunque ce li hanno. Non siamo così scarsi. Uno che arriva in Serie A e arriva in nazionale vuol dire che è un giocatore eccellente comunque. Quando i passaggi vengono fatti con così tanta velocità, con così tanto bellezza, perché erano veloci, efficaci, perciò il gioco conta tantissimo in una nazionale. Ci vogliono gli uomini, poi ci sono i super campioni come la Francia, ma quando arrivi in nazionale sei capace di giocare e se ti applichi, alla fine le cose vengono fatte bene.
6: Allora, credo che dobbiamo fare il break.
7: Sì,
6: siamo arrivati.
7: Non ci stop per risolvere i messaggi.
6: No, penso che oggi sia una giornataccia per me, quindi vabbè,
7: dai.
6: Può capitare. Dai.
7: Piano piano.
6: Ci fermiamo, break, torniamo tra poco.

0: Allora, ben ritrovati. Prima di andare un po' dentro, così dico due cose anche io. Però prima
1: risolto per i messaggi.
0: Sì, intanto. Abbiamo risolto fortunatamente.
1: Quindi
0: grazie,
1: almeno lì ci siamo.
0: Grazie alla modernità di Lucio e non alla mia.
1: Sì, cioè questo.
0: Vabbè, allora, no, volevo dire, intanto facciamo una cosa. Non so se ci sono degli aggiornamenti che devi dare, Lucio, così sentiamo anche ancora qualche altro messaggio. Poi voglio dire un attimo due cose a chiudere, anche perché poi tutto il pomeriggio. Noi la domanda oggi che abbiamo fatto e che farò ancora è se secondo voi, cioè da questa vittoria, è iniziato il cammino, sì o no? Avete visto delle cose che vi fanno sperare, diciamo, in questo cammino, oppure è soltanto un episodio e quindi non si vede nulla, non si farà nulla e siamo nel baratro totale? Perché poi uno può avere anche questo tipo di posizione.
1: Ma certo, finché viene argomentata non c'è.
0: Quindi dite la vostra al 331 8200213. Saluto gli amici anche che sono sul canale Club TV, canale 61 delle digitali terrestre, tutti i giorni con A Tutta Cima, anche con Maracanà dalle 13 alle 17, e quindi con noi. Poi adesso si sono uniti anche gli amici di Gol TV sul canale 11 del digitale terrestre nel Lazio.
1: Salutiamo
0: nel
1: anche Lazio. Loro. Allora.
0: Salutiamo tutti. E poi scaricatevi l'app, perché così c'è la possibilità, con l'app ci potete seguire su smartphone, PC, tablet, insomma non è un problema seguire la nostra trasmissione.
1: Non avete
0: detto scuse. Detto questo, Lucio, c'è una news che vuoi, cioè una news, un approfondimento?
1: Guarda, mi sentivo, insomma abbiamo fatto gli auguri a Francesco Totti nei giorni scorsi, però c'è un altro grande comunque della nostra Serie A, certo non italiano, ma che ha scritto pagine importantissime del nostro campionato. Shevchenko, un attaccante giocatore. Ecco, che qualcosina che sapeva fare, che qualche gol lo ha segnato, che qualcosa ha vinto. 50 anni anche per lui, infatti si passavano proprio pochi giorni con Francesco Totti. Qui c'è un bel approfondimento su tutto Mercato Web ad opera di Gaetano Mocciaro, che ripercorre tutti i suoi passi, l'impatto devastante in Serie A, la centralità all'interno comunque del movimento calcistico ucraino, che tra l'altro
0: Lobanovskij, ruolo di
1: esatto, ha ricoperto quando era giocatore sotto la guida di Lobanovskij, insomma storico commissario
0: che
1: tecnico, ma anche poi dopo con la giacca e cravatta invece che con gli scarpini, anche lui come commissario, poi all'interno della federazione. Parliamo, Marco, di un grande del calcio,
0: anche nell'aiutare la
1: peraltro
0: Ucraina,
1: devo dire tantissimo. Sì, esatto, ben voluto praticamente da tutti, Shevchenko, un giocatore rispettato un po' ovunque. Ho il rimpianto di averlo visto quando ero piccolo, quando era già grande.
0: Ma tu ti sei perso tanta roba.
1: Lo so. Ho recuperato quanto ho potuto tra filmati vari.
0: L'importante è andare a rivedere qualcosa, perché poi uno.
1: Mi sono perso un attaccante ancora, stratosferico.
0: Ancora io vado a vedere le cose vecchie, perché che ti pensi? Vado a vedere ancora le cose.
1: Beh, anche io scopro continuamente nuovi filmati di vecchi
0: cose
1: calciatori.
0: Che magari non ho sentito
1: Shevchenko
0: solo racconti.
1: Veramente faceva delle
0: assolutamente
1: cose incredibili.
0: Non c'è dubbio.
1: Tanti auguri. Un grandissimo del calcio, un grandissimo del nostro calcio.
0: Ma non c'è dubbio, guarda. Allora, andiamo a sentire anche qualche altra, diciamo così, qualche altro messaggio, vai.
2: Ciao Marco, buongiorno. Allora, tu dici se questa è la strada giusta. Io dico che incoscientemente a volte si prendono le decisioni giuste. Così quando siamo andati a vincere l'Europeo. E la strada di oggi non è difendersi arruccati, è quello di proporre. Poi è chiaro che vai a rischiare a prenderti 3-4 gol o rischi di prendere le imbarcate. Però ci devi provare, perché oggi i giocatori li devi mettere, devono attaccare difendendosi. E mi sa che questa è la prospettiva. Basta la volontà. Per me è andata bene così. Tonale davanti alla difesa e soprattutto Fagioli esterno, interno, dice no, ha proposto calcio, va bene così. Va bene così, proponiamo, questi siamo. Tanto non è che dice a casa rimaniamo dei fuori classe.
0: Un po' più corti, ragazzi, vai con un altro.
3: Ma io volevo fare una considerazione sulla nazionale. Secondo me bisogna ripartire da un punto in cui noi siamo consapevoli del fatto che non siamo più la nazionale di una volta, e quindi avere delle aspettative, diciamo, non a breve termine. Cerchiamo di rimanere fiduciosi, di lavorare bene con i giovani, di lavorare soprattutto nella testa, di non caricare troppo questi ragazzi di responsabilità e di non fare paragoni col passato. Un saluto, grazie.
0: Allora, mi fermo un attimo con i messaggi, poi vado. Guarda, mi dà un assist questo nostro amico, il 331, proprio perché volevo dire un po' di cose anche io, perché parliamoci chiaro, ieri sera eravamo tutti ad attendere una sconfitta, la stragrande maggioranza.
1: Qualcuno una disfatta.
0: La disfatta, la sconfitta, c'era... Anche io vi devo dire, ho detto, mamma mia, speriamo bene, anche perché io sto, lo dico, appoggiando questo nuovo percorso. E quindi non è perché voglio avere ragione, ci mancherebbe, spero che possa esserci un inizio, e quindi ero un po' preoccupato, ho detto
1: speriamo,
0: certo,
1: tutti.
0: In Turchia l'ambiente, questi ragazzi che hanno dimostrato di non avere nemmeno tanto spessore dal punto di vista della personalità, certo, se arriva un'altra imbarcata è difficile, no, sostenere, anche se lo dico, anche in caso di sconfitta, secondo me si deve andare avanti e si deve continuare per costruire, per poi poter raccogliere dei risultati, non si può pretendere solo il risultato. Comunque eravamo tutti un po' lì
1: più pessimisti, dai,
0: pessimisti,
1: Marco, non avevamo
0: grandi e molti
1: aspettative.
0: Non vedevano l'ora, perché c'era poi l'esecuzione oggi, no, capite, c'era,
1: e torniamo,
0: erano tutti
1: al tuo
0: pronti,
1: tema del giorno,
0: erano tutti pronti. Allora ho detto, ma speriamo bene. La, invece che succede, che è l'Italia a travolgere la Turchia. Allora che succede, che intanto dico subito, noi dobbiamo mantenere sempre un grande equilibrio, una grande calma nell'analizzare le partite, nel bene
1: questo
0: e nel male,
1: non c'è dubbio.
0: Ma dobbiamo però, noi che siamo qui a cercare di fare delle analisi insieme anche a tanti ospiti, andare a raccontare quello che succede sul campo, cioè perché si è arrivati a questo tipo di risultato, analizzare la partita dal punto di vista tecnico, tattico, le scelte, eccetera eccetera. Però da ieri che cosa succede? Che appena tu fai un qualsiasi, diciamo, messaggio, ma comunque è un segnale questo avvio, cioè, ecco le risposte che ti arrivano, me le sono scritte. Allora, prima, abbiamo battuto una squadra scarsa, è una cosa che circolava ieri sera. Abbiamo battuto una squadra che giocava contro il suo allenatore, altra cosa che circolava ieri sera. Beh, se ti lasciano giocare fai bene, altra cosa che circolava ieri sera. Poi arrivano quelli che io dico sono i nostalgici e ci fanno due palle clamorose, che mettono le foto e i filmati di Totti, del Piero,
1: vabbè,
0: con la
1: ragazzi,
0: maglia azzurra.
1: Grazie.
0: Una volta eravamo più forti,
1: grazie.
0: E grazie che eravamo più forti, non è che ce lo deve dire qualcuno facendoci
1: eravamo
0: vedere
1: tra le squadre
0: questi
1: più forti,
0: video. No?
1: Più forti,
0: aspetta,
1: del mondo.
0: Mica è finita. Poi dopo arriva il messaggio, quello che è proprio l'apoteosi di quello che dobbiamo,
1: cioè,
0: attenderci. Venerdì però ci sarà l'esame. Ma esame di che cosa venerdì? Ma come si fa a pensare che venerdì, no, ci sia l'esame per capire se questa squadra a che livello è? Chi scrive questo è un disonesto intellettualmente, ma chiunque questo sia, perché sappiamo benissimo che venerdì noi perdiamo, cioè venerdì andiamo ad affrontare la nazionale più forte al mondo,
1: secondo
0: o comunque
1: sì,
0: che possiamo considerare
1: organico,
0: tale,
1: sì,
0: no? Organico, struttura, eccetera. Quindi l'obiettivo qual è? È cercare di capire se ancora c'è la possibilità di fare un passettino di crescita, perché ieri sera si è fatto un primo passo. Avete presente i bambini quando cominciano a camminare, che fanno un primo passo e sorridono? Dice, oh cavolo, sto in piedi e cammino. Questo abbiamo fatto ieri sera. È chiaro che contro la Francia che cosa ti vuoi aspettare? Questa nazionale è tecnicamente inferiore, è nata praticamente da tre giorni, con Mancini che sta cercando di inserire alcuni giocatori. Però noi dobbiamo demolire la nazionale aspettando il capitombolo venerdì, perché se venerdì perde, io già lo vedo, avete visto la partita con la Turchia, avete saltato la partita con la Turchia, poi vai con la Francia e perdi. Questo non aiuta a crescere. Per crescere non c'è soltanto la crescita tecnica, tattica, di struttura. Ci deve essere una crescita anche comunicativa di tutti. Di tutti. Mancini, fino alla sera precedente, era stato definito dai grandi influencer, anche da colleghi, uno che aveva sbagliato tutte le scelte. E che sapete che cosa hanno detto ieri sera? Beh, bastava poco mettere i giocatori al punto giusto, il calcio è semplice. Come dire, non ci sono meriti, non ci sono mai meriti. L'obiettivo qual è? È sempre demolire, è sempre tirarsi tanta cosa addosso. E questo secondo me è sbagliato. Ecco perché dico, alla fine di tutto, che ieri sera è stato venduto tanto Malox, ma tante, ma una caterba de Malox, e prendetevelo, perché non abbiamo risolto niente. Però non annotare delle cose positive e cercare sempre di distruggere tutto e trovare sempre il modo negativo per diciamo raccontare una cosa, fatelo, per carità. Io ho apprezzato anche Bastoni, che a fine gara ha detto, io mi devo far perdonare, anche dal punto di vista comunicativo. Cioè, questi ragazzi che sanno di avere una responsabilità, perché non so, deficienti, sanno anche che devono cambiare da questo punto di vista. Quindi io direi che la partita di ieri sera va accolta con grande entusiasmo, sempre con equilibrio, perché poi ci sono da analizzare le tante cose che... Però non possiamo sempre dire, ma una squadra scarsa, ci hanno lasciato giocare, una volta eravamo più forti, e poi, oh Marco, guarda che c'è l'esame venerdì. Ma che esame è venerdì? Scusami, Lucio.
1: Ma Marco, cioè, chiaro che...
0: Noi se venerdì vediamo perdere l'Italia 4-0 o 3-0, lunedì dobbiamo dire cacciate Mancini?
1: Ovvio, se perdi 7-0 senza proporre nulla è negativo. Però l'abbiamo detto prima, Marco, questi sono test che servono per costruire. Contro la Francia dobbiamo vedere qualcosa, poi si può anche perdere 2-3-0. Però l'importante, ecco, se io dovessi vedere dei segnali ancora da questi ragazzi che hanno giocato magari anche in questa partita, quello sarebbe il segnale. Ma ovvio, certo, non aspettiamoci un'Italia che da qui a due anni
0: e
1: possa competere,
0: che alla fine abbiamo scelto il CT migliore da questo punto di vista.
1: Ma io sono sempre stato convinto
0: perché
1: che
0: Scegliere il talento, sa scegliere il talento dei giocatori,
1: c'ha
0: coraggio,
1: Marco,
0: e propone un'idea di calcio che l'aveva già fatta. Ma siccome sta cosa non va giù, ripeto, perché per carità ha sbagliato a fare, l'abbiamo criticato, io sono stato uno che ci ho scritto le cose contro quando ha fatto quella, però bisogna pure voltare pagina e andare avanti e pensare all'interesse comune,
1: esatto, in maniera convinta.
0: Basta, questo bisogna fare. Però ieri c'era gente che tifava contro la nazionale, è così, perché voleva la sconfitta, perché così poteva mettere lì, ecco, no, ancora inforchettare bene in questa torta se perdeva la nazionale italiana. Invece Malox per tutti. E aggiungo, il problema della FIGC è una cosa diversa, quindi l'Italia quando va in campo, pure se ci sono problemi della FIGC, l'Italia va sostenuta.
1: Ma io in campo FIGC, mica vedo una federazione,
0: è un'altra cosa, è un'altra cosa.
1: Però dopo binari paralleli, ma diversi.
0: Ma la FIGC ha distrutto il calcio italiano, ha distrutto le squadre. E non mi fate entrare in questa polemica perché sento un sacco di cazzate.
1: Beh, clamorose, è un discorso molto più ampio, clamorose, dico, sì, è molto più complesso.
0: Mi fermo qui.
1: Poi io posso anche comprendere, Marco, è effettivamente giusto da un certo punto di vista. Dopo 5 anni di sole delusioni, perché noi è da dopo la vittoria dell'Europeo che l'Italia non riesce a compiere un passo da 5 anni, io lo posso anche capire che ci sia una sorta di pessimismo cosmico indiretto vicino all'Italia, ma quando si vedono dei segnali bisogna semplicemente sottolinearli. È ovvio che dopo la partita contro il Belgio, guardato soprattutto al primo tempo, veniva da pensare che non fosse cambiato nulla, io lo posso capire, però già l'idea di voler distruggere tutto dopo una partita, secondo me, era sbagliata.
0: No, ma poi sai cos'è? E poi diamo la voce ai ascoltatori. Se noi perdevamo con la Turchia, qua oggi, ma una massa de cialtroni sono i calciatori italiani. Oggi vinciamo, ma non parlate di questa partita perché hai battuto. Guardate che io ho detto a un mio collega, il calcio è cambiato. La Norvegia è diventata una nazionale forte. Il Bodo, che io pure ho sottovalutato,
1: non
0: ha preso a schiaffi le squadre di spessore e ha mandato a casa l'Inter.
1: La Grecia ha battuto la Germania.
0: Il
1: Marco,
0: calcio si è evoluto. Noi dobbiamo smetterla di essere presuntuosi e pensare perché siccome ci chiamiamo Italia abbiamo vinto 4 mondiali, siamo forti. Non è così.
1: Ma è questo che ci ha portati a, purtroppo, a perdere.

0: Voglio vedere quanto
1: Ah, tu
0: quanti
1: vuoi vedere
0: Malox
1: il grafico?
0: Sono stati venduti da
1: Ti
0: ieri
1: porteremo
0: sera,
1: il grafico,
0: grafico
1: delle vendite
0: Malox
1: da parte
0: o comunque derivati del Malox, perché ci sono anche aziende che fanno altri prodotti.
1: E tu sei convinto che in Italia
0: siano stati portati una marea. Allora, io ti farei leggere i messaggi sui social, che lì ti fanno veramente sorridere.
1: Marco,
0: Lì veramente sorridere. Va bene. Andiamo con un altro audio.
2: Io convocherei qualche giocatore del Catania, tipo Lunetta, questi qua, della nazionale. Comunque, buona prestazione ieri. Gnonto e il nuovo Davids.
1: Così, ha toccato tanti punti.
0: Sì.
1: Gnonto poi non era neanche convocato. Cioè.
0: Va bene, andiamo ancora. Dice, non ci saltiamo per il sera perché avevamo di fronte una squadra molto molto molto modesta, sì, che ha perso solo 1-0 con la Francia, però.
1: Marco, ripeto, la Turchia ha giocato male.
0: Io mi sono stancato di ragionare così. Cioè,
1: però
0: che poi
1: non
0: uno
1: è
0: deve
1: una squadra
0: mantenere
1: scarsa a prescindere.
0: I piedi per terra, lo sappiamo tutti. Ma che vuol dire però? Cioè, così significa, sapete che cosa? Che uno deve far vincere sempre la propria idea. Cioè, nel senso, noi dobbiamo dire per forza che la squadra è scarsa, che Mancini non è capace, che Mancini ha sbagliato. Questo significa, ripeto, far trionfare sempre la propria idea. E il calcio non vive di questo, vive di quello che poi dice il campo. Anche a me non piacciono certi allenatori, e voi lo sapete, però poi dopo tu giudica quello che fanno sul campo. Se no sarebbe voler per forza imporre un'idea, o comunque tifare per la mia idea. E non funziona così.
1: Ma anche perché, Marco, il risultato, ripeto, ci interessa il giusto con questa nazionale in questo momento. Poi è ovvio che nel lungo termine dovremo centrare il mondiale, dovremo far bene all'europeo. Però se contro la Turchia fosse finita in un modo o nell'altro in pareggio con due pali, io avrei comunque guardato all'atteggiamento, alla prestazione.
0: Assolutamente. Ma è così che bisogna fare.
1: È quello che conta. Così come contro il Belgio non ero tanto deluso per la sconfitta, ero deluso
0: la prestazione.
1: Per la mancanza
0: la
1: di applicazione.
0: Tutto
1: è quello
0: tutto
1: che
0: è quello.
1: Secondo me cambia il giudizio anche sulla nazionale.
0: Infatti noi adesso che cosa dobbiamo pensare guardando la partita con la Francia?
1: Con la Turchia.
0: Sappiamo che partiamo battuti. Però come saremo in campo, come staremo in campo, io questo voglio vedere, poi lo giudicherò il giorno dopo, ma anche in caso di sconfitta, che è preventivabile, è che possiamo buttare giù tutto. Cioè la Francia è più forte della nazionale italiana.
1: Parecchio più forte. Perlomeno che
0: quindi,
1: ci sia qualcosa.
0: Dire oggi, aspetto venerdì per giudicare l'Italia, è disonestà intellettuale.
1: Conta se si giudica l'approccio.
0: Stop.
1: Se giudica l'approccio, il tipo di partita che si può provare a fare. Conto è se si giudica il risultato, ragazzi, è finita, perché contro la Francia non puoi provare.
0: Raffica
1: ci
0: di
1: puoi
0: audio.
1: Provare, però.
0: Raffica di audio, dai, via. Arriva.
3: Da Daniele da Palermo. Da sportivo, non sono un tifoso, ma mi ritengo uno sportivo simpatizzante per la Juventus. Vorrei dire una parola per Bastoni e chiedere ai colleghi tifosi, in questo caso juventini, di chiudere il caso Bastoni. Bastoni è un giocatore importante per la nazionale, non è Nesta, non è Cannavaro, non è Franco Baresi, ma è uno dei migliori difensori che abbiamo in Italia. Chiudiamo questo discorso, anche perché io penso che nel caso specifico della malaugurata espulsione di Kalulu lui sia il meno responsabile, nel senso che nel momento dell'adrenalina di questo, di quello e quell'altro ci poteva anche stare. Poi ha detto che ha esagerato, che doveva comportarsi diversamente, quindi chiudiamola. Per me il più colpevole è stato Chivu, che l'ha voluto giustificare a tutti i costi. Grazie.
0: Ciao Daniele, mi piace molto questo messaggio, vai, andiamo avanti.
4: Negli anni 90 in quegli anni 90 eravamo i più forti, perché c'erano ragazzi che come tutti i giocatori, da Totti al più scarpone di cosa, che sono cresciuti con la fame a giocare nei campetti di strada, due borse di scuola da una parte, due borse dall'altra, fatta la porta, quindi difensore, tutti i movimenti li imparavi non dalla scuola a calcio, giocando con gli amici in spiaggia, in un parcheggio.
0: Andiamo avanti.
1: Sì, anche se poi c'è anche altro. Sì, c'è anche altro, Marco, perché anche sì, altri sì. paesi non è che tutti giocano.

0: pochino per
1: Ma
0: strada.
1: dai, è
0: Il calcio è cambiato, ecco, dipende come formi
1: un'altra cosa
0: i
1: che ci
0: giovani.
1: raccontiamo noi, dai. Il problema saranno i cosiddetti senatori come Barella, Di Marco, Politano, Di Lorenzo, Mancini.
0: Eccolo.
1: Deve dare fiducia ai giovani che hanno tanta voglia. Ha fatto benissimo far rientrare Romano nel secondo tempo. Sì, però non dobbiamo nemmeno buttare via a mare adesso tutti i
0: Ma
1: giocatori che
0: no, io
1: possono
0: non dico quello, però
1: portare
0: ecco, iniziare a
1: esperienza.
0: dare un ricambio ogni tanto, secondo me è giusto.
1: Dunque, perché contro il Belgio quella strampalata formazione? Ha fatto delle prove, ragazzi, che ci sta in questo momento.
0: Sbagliando, perché
1: È
0: poi bisogna
1: sbagliando,
0: riconoscere,
1: però
0: alcune
1: lui deve
0: mosse
1: fare
0: erano
1: anche delle
0: anche a
1: prove adesso.
0: priori non giuste.
1: Allora, sono Lorenzo da Latina, ex Wimbledon. Nonostante la pessima prova dei nostri avversari, non penso ci siano tre gol di scarto tra Italia e Turchia. Ieri ho notato che comunque è possibile per la nazionale giocare a pallone senza i soliti Mancini, Di Lorenzo, Barella e altri, che sono anni che fanno bene nei club, ma poi nazionale spariscono. Spero che non sia solo un fuoco di paglia. Vabbè, vedremo, insomma.
0: Lorenzo ha lasciato Wimbledon dopo aver visto Wimbledon, Sinner, poi se n'è andato. Fatto bene, ha scelto il tempismo giusto.
1: Dunque, poi c'è uno che fa scrivere dei messaggi che io non lo so,
0: Chi?
1: boh, ma che ne so, arrivano qui delle domande che mi mettono pure paura, però quindi vabbè. Allora, ora mi auguro che tutti gli ascoltatori, risultatisti, di giornalisti, amici di Allegri si
0: Ma questo è
1: uniscano
0: Federico.
1: in coro e facciano la sola cosa giusta possibile, chiedere scusa a Mancini, Federico. No, le scuse non si devono chiedere anche perché secondo me non c'è un percorso da fare, quindi non può essere una partita che può modificare tutto, però può essere una partita per dire forse siamo partiti, stiamo partendo, c'è una base su cui lavorare, questo ci deve dire. Poi le scuse, secondo me, lasciano il
0: No,
1: tempo che
0: beh, a
1: trovano,
0: meno
1: insomma.
0: che non si sia ecceduto, però quello è un altro discorso. Anche il bello di questa lunga sosta è che avremo altri test, quindi potremo valutare.
1: Arriva Domenico, basta fare una vittoria col nulla cosmico e si inizia a credere nell'Italia. Finitela di dire che ci vuole lo psicologo, oppure i giovani devono giocare. I giocatori sono sotto la media degli altri giocatori, per questo non si vince. E quindi che facciamo? Di ieri dobbiamo buttare tutto a mare, Domenico? Che analisi fai tu domani di ieri? Quindi niente, tutto
0: Ma poi
1: normale, scontato, così. Quindi siccome abbiamo una qualità inferiore, buttiamo tutto e che facciamo?
0: ma anche perché Marco
1: Qualunquismo cosmico, se noi abbiamo giocato contro il nulla cosmico, il tuo messaggio di qualunquismo cosmico, possiamo dire, è così.
0: Ma guarda, anche perché Marco alla Turchia mancavano giocatori come Calhanoglu Yildiz, è vero, la prestazione è stata veramente gravemente
1: Sì,
0: insufficiente da
1: ma noi
0: parte
1: non
0: della
1: ce li
0: Turchia.
1: abbiamo quei giocatori.
0: Ma al di là di questo, la Turchia scarsa, secondo me, è un equivoco, perché nel mondiale è vero che è uscita con una
1: Dopo
0: delusione,
1: quanti anni è che
0: Gironi
1: non andava al mondiale? Ce l'ha
0: 22
1: portata Mancini e ce l'ha portata
0: Montella,
1: Montella.
0: ma soprattutto io ricordo dominò delle partite e non le riuscì a
1: Vabbè,
0: vincere in
1: ma
0: maniera
1: adesso prima si
0: rocambolesca.
1: parlava della Turchia, io mi ricordo la Turchia di Montella, avete visto Montella?
0: Ma non è
1: Adesso
0: una
1: c'è il
0: squadra
1: nulla cosmico.
0: scarsa, Marco.
1: Ma
0: Nel 2024
1: non sono credibili
0: agli
1: quelli che
0: europei,
1: ragionano così,
0: non so
1: capite?
0: se ve
1: La
0: lo
1: credibilità è
0: ricordate. Agli
1: fondamentale.
0: europei arrivò ai quarti di finale la Turchia e rischiò di eliminare l'Olanda, era un passo vicino alla semifinale, poi l'Olanda rimontò nel secondo tempo. Ma questa Turchia è una
1: Sì.
0: squadra che ha dei discreti
1: Ah,
0: giocatori, secondo me non
1: beh,
0: abbiamo battuto le isole Faroe
1: dai. No,
0: ieri.
1: per
0: Poi
1: carità. Ma lo
0: l'applicazione è
1: sapevo che
0: stata.
1: andava a finire così, ma figurati tu, vedrai questo signore che ci ha scritto questo messaggio, lo aspetto lunedì dopo la partita con la Francia. Ecco, avete visto? Ma tu te li devi
0: Ma ognuno è
1: aspettare,
0: libero della propria
1: capito?
0: opinione,
1: Questi
0: per
1: messaggi.
0: carità, non c'è
1: Vai, dammi un
0: problema.
1: altro audio. Malox.
2: Buonasera, io
0: Il
2: dico,
0: titolo del
2: la
0: giorno.
2: sconfitta con il Belgio è stato un bene perché ha obbligato Mancini a togliere alcuni giocatori che avevano il posto
0: Forse.
2: fisso o perché giocavano con il leader, giocatori che nella loro squadra vengono aiutati dagli stranieri. Forza Italia,
1: Bene.
2: diamo spazio ai giovani che ci sono.
1: Spazio ai giovani, va bene, spazio ai giovani. Soddisfatto per approccio, scrivatori e tenute in campo del gioco. Abbiamo fatto la partita, non credo sia frutto dei giocatori cambiati, ma sono più propenso che sia tutto frutto della trasferta lontano dall'Italia, dalle polemiche, e c'era voglia di ripartire ed è stato fatto. Bravo Mancini, bravi giovanotti come Caiode, che secondo me è sottovalutato rispetto a Palestra, ad esempio. Vabbè, però lì siamo messi bene, secondo me, tra tutte e due, quindi
0: Beh, poi uno
1: abbiamo.
0: 2005, uno
1: Io, esatto,
0: 2004,
1: io
0: quindi
1: direi
0: non
1: che
0: sono
1: siamo messi
0: ragazzini, ma ancora
1: bene lì.
0: molto giovani.
1: Meglio
0: Insomma,
1: così, meglio averne due che uno solo.
0: Marco, il riassunto, stiamo per andare in pausa. L'Italia
1: Sì.
0: negli ultimi anni qualche vittoria l'aveva anche fatta. Io mi ricordo, non so se ve lo ricordate, un paio d'anni fa l'Italia vinse contro la Francia in Francia, 1-3. sì, era l'Italia di Spalletti, sempre in Nations League, nulla di eccezionale, ma fu un risultato abbastanza eclatante.
1: Ah, si può battere la Francia?
0: Si può battere, oltre, ma oltre a quello, io, nonostante le risposte di quella partita, in quel periodo non vidi una nazionale comunque convincente, paradossalmente. Questo che voglio dire. Ieri ho visto qualcosa che mi fa ben sperare. In quel periodo, nonostante l'Italia riuscì a battere la Francia, non vedevo grossi sviluppi, che poi infatti non ci sono stati. E ora voglio credere che quello che ho visto ieri non sia solo un insieme di coincidenze, ma che possa essere l'inizio di qualcosa. Poi non so quanto grande, però perlomeno di qualcosa che possa, ecco, abbiamo parlato di passione, farà appassionare, coinvolgere un po' anche chi
1: chiudo segue
0: la casa.
1: Un messaggio di Ube, poi ne recupero tanti altri e vi ringrazio. Io l'unica cosa che rimprovero a Mancini è il tener poco conto di ciò che stanno dicendo i vari campionati. Dopo 3 mancati mondiali non ci sono senatori da proteggere, ma secondo me, Ube, ci arriviamo in quella strada. Ci fermiamo, Breck, ringrazio come sempre.
0: Grazie
1: Lucio
0: te,
1: Marinucci.
0: Marco.
1: Ci fermiamo perché arriva Stefano Impanomani, apriamo subito con un paio di ospiti. Rimaniamo sul tema nazionale, sulla domanda se questa vittoria fa intravedere un inizio di un percorso proprio con Roberto Mancini. A tra poco!

0: Kick Off Maracanã con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la Iena e la Volpe. La Iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Ed eccoci qua, buon pomeriggio da Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
4: Ciao Stefano, ben trovato. Allora ripartiamo, come sempre siamo nel post Turchia Italia che ci ha dato un po' di spunti, ma non solo, perché abbiamo preparato anche altri argomenti che affronteremo nel corso di questa lunga giornata. Allora, anzi lungo pomeriggio, andiamo subito ai titoli. Andiamo. Stefano, e poi partiamo con le prime considerazioni, vai! Italia c'è speranza, questa è l'apertura oggi di Maracanã dopo la vittoria contro la Turchia. Che speranza ne parliamo? La domanda che abbiamo fatto e che faremo è se dopo questa vittoria possiamo dire che è iniziato il percorso di Roberto Mancini oppure no? Ne parliamo. Pio e Seba, Fratelli d'Italia, prestazione molto convincente questa dei due ragazzi. Pio Esposito è il centravanti vero che mancava e Seba si è messo in evidenza sulla corsia mostrando qualità e personalità. Andiamo in Serie A perché Ramos e Højlund sono 9 da sbloccare, hanno dato dei segnali positivi con la nazionale, adesso devono sbloccarsi anche in Serie A. La Juve cerca il suo modulo, Spalletti sta lavorando per la ripresa del campionato, l'ultimo atto, quello con la difesa a 3, ha funzionato bene, sarà questo il vestito della Juve? Serie A, ne approfittiamo in questa settimana dove ancora c'è il fermo per gli impegni della nazionale per cercare di capire chi sono i promossi e bocciati di queste prime 5 giornate. Preparati, eh? caro Stefano, voglio i tuoi promossi, i tuoi bocciati oggi. Allora, caro Stefano, io prima, adesso arriveranno anche degli amici che ci accompagneranno in questa apertura di trasmissione, sto raccogliendo tantissimi messaggi sulla nazionale, devo dire che siamo partiti fortissimo, anzi io chiederei a Claudio se possiamo ancora sentire qualche audio, così introduciamo Stefano un po' nel tenore che si è creato nella prima ora di Maracanã, dove diciamo nell'anteprima Stefano ci si è incentrati tantissimo sulla prestazione della nazionale di ieri sera. Io ho fatto una domanda che tra poco dirigerò anche a te, la condividiamo anche con gli amici che ci accompagneranno, ed è un po' il tema centrale, no, della puntata di oggi sulla nazionale italiana. Però ti devo dire che sto raccogliendo vari messaggi, ho raccolto anche posizioni negative e poi ti spiegherò perché. Anzi, ti dico, ad esempio, dopo la partita di ieri sera, questo è il frasario che ho raccolto, lo sono segnato, che poi così ne parliamo. Abbiamo battuto una squadra scarsa, una delle frasi che circolava ieri dopo la partita. Abbiamo battuto una squadra dove i giocatori giocavano contro Montella, altra frase che ho raccolto. Beh, se ti lasciano giocare tutto riesce, altra frase che ho raccolto. Una volta eravamo più forti, quindi non dobbiamo, diciamo, esaltarci di fronte a questa squadra. E poi la ciliegina sulla torta, beh, venerdì ci sarà il vero esame, che mi sembra insomma abbastanza facile lì, che venerdì c'è il vero esame, la Francia insomma sappiamo quanto è forte.
6: Vabbè, dai, però, insomma,
4: e che netta differenza c'è.
6: Voglio dire, vincere 4-1 in Turchia non era facile, pensavo, credevo che non sarebbe stata così semplice.
4: Noi eravamo preoccupati ieri, esatto. Posso dire che noi avevamo palesato un po' di
6: preoccupazione. Devo dire, poi se tu vai ad analizzare le prime partite, la Francia ha sofferto in Turchia, il Belgio ha passeggiato il primo tempo contro l'Italia, poi l'Italia ha avuto una buona reazione nel secondo tempo, però tutto sommato ancora i valori ancora devono emergere, no? In questa Nations League, anche se poi dopo c'è il dominio della Francia, l'Olanda sta facendo molto bene, c'è il flop della Germania e questa reazione da parte degli azzurri che secondo me è stata molto positiva. Io faccio i complimenti a Mancini e alla squadra, non pensavo che potessero reagire in questo modo, l'hanno fatto in modo manciniano. Io credo che questa sia l'idea di calcio che più vicino, cioè mancava, vedendo la partita Marco a un certo punto ho detto ma Mancini cioè, sarebbe stato perfetto, no? Quelle triangolazioni, tutto molto tecnica. Anche questo Cagliode proposto, Sebastiano Esposito sul lato sinistro, pensavo che potesse avere più difficoltà, invece poi, come tu hai titolato, Fratelli d'Italia, c'è un'intesa con il fratello molto buona, ma non per questo, insomma, si passavano spesso il pallone, cioè nel senso che poi ci sono state anche delle triangolazioni, un Frattesi con Tonali che è stato un
4: Frattesi
6: po'
4: molto bene.
6: Molto bene, quindi Fagioli anche ha dato delle geometrie, cioè c'era in campo una squadra molto tecnica, quindi questa è l'idea di calcio più vicina a Mancini e credo che da lì si debba ripartire. Poi non dimentichiamo, adesso ci saltiamo.
4: No.
6: Troppo, come non ci dovevamo abbattere troppo dopo la sconfitta contro il Belgio. Noi siamo una realtà che piano piano deve conoscere i propri limiti, lavorare e convivere con questi limiti per poi capire dove potrà crescere, come potrà crescere questa nazionale. Quindi il lavoro, guarda, la notizia di ieri è che Mancini ha il tutto sotto controllo.
4: Ecco, aspetta che ci andiamo allora.
6: Noi perché... pensavamo che potesse essere, invece secondo me ha tutto sotto controllo, perché io condivido e concludo, sarò brevissimo. Quando lui dice prima della partita voglio far giocare, li butta tutti dentro nella mischia, perché in allenamento tu non puoi capire e non puoi avere risposte se non dal campo, dai match importanti, da testare anche la personalità e il carattere, come reggi la pressione. E ha avuto una risposta bellissima in Turchia, vincere 4-1 anche contro questa Turchia, poi con rispetto i pareri che tu hai letto, questo frasario, no, che hai raccolto. Però insomma, dai ragazzi, cioè, non guardiamo il lato negativo dopo un 4-1 così, come andavamo a guardare il lato positivo con il Belgio. Insomma, dobbiamo andare per gradi adesso. Parigi, Francia, anche se perdi, insomma, voglio dire, dov'è la notizia?
4: Ci sta, bisogna vedere.
6: Come entrerà in campo questa nazionale. Io spero che sia più vicina a quella vista in Turchia.
4: Assolutamente. Senti, prima di andare a presentare subito i nostri amici che saranno con noi, do una notizia velocissima da tutto mercato web, perché c'è un sospiro di sollievo in casa Juventus per Conceição. Per l'esterno è solo una contusione, quindi sono arrivate buone notizie prima per Gudmundsson in casa Lazio e ora per Conceição in casa Juventus, quindi per la ripresa del campionato. Quindi si parla solo di una contusione per l'esterno bianconero. Bene, vado a dare il buon pomeriggio intanto a mister Mussa. Ciao mister,
7: ciao. Ciao, buongiorno, ciao.
4: E poi do anche il buon pomeriggio a Mimmo Cugini, che vedo anche. Ciao Mimmo, ben
8: ciao,
4: trovato.
8: Ciao, buongiorno a tutti. Ciao.
4: Ciao Mimmo, ben ritrovato e grazie come sempre. Allora, io voglio subito chiedere che cosa vi sentite di sottolineare, prima di un'altra domanda che voglio fare a voi, cosa vi sentite di sottolineare della prestazione di ieri sera della Nazionale Italiana. Quindi parto da mister Mussa. Mister.
7: Intanto la serenità. Perché non era così semplice, scontato, perdi 2-0 in casa all'esordio, diciamo, di questa nuova avventura con una squadra sì forte ma non tra le più blasonate, nonostante abbia una buona squadra sicuramente il Belgio, e andare in Turchia a fare una partita di fraseggio vuol dire che nella testa sei sereno, perché altrimenti quelle situazioni di palleggio fai fatica a tenerle vive tutta la partita, cominceresti comunque a buttarla via, a fare cose che normalmente l'Italia con questo tipo di impostazione in campo non potrebbe fare e non dovrebbe fare. Quindi la cosa più importante secondo me che si è vista è la serenità della squadra, il fatto che il gruppo sia compatto, il fatto che il gruppo abbia coscienza di sé, cioè ha capito che siamo in una condizione particolare, non siamo né sarsi né forti, sicuramente non siamo in una primissima fascia in questo momento, però la consapevolezza è la cosa più importante di tutti, perché ti obbliga ad alzare il livello di attenzione, cosa che ad esempio nei primi 10 minuti, poi nel secondo tempo, hai smesso di fare e hai pagato subito, appunto perché se molli questa tensione, questa umiltà, questo atteggiamento in campo umile e di aiuto costante l'uno per l'altro, l'Italia diventa veramente una squadretta. Viceversa, la differenza con le squadre più forti, dove hanno sicuramente dei singoli che fanno la differenza, e noi in questo momento non li abbiamo soprattutto davanti, cioè non abbiamo giocatori che strappano e vanno e fanno gol da soli, praticamente come ho visto fare anche ieri sera la Francia, che ha fatto una buona partita ma poi la risolve sempre un giocatore singolo con una giocata eccezionale. Noi questo volume in questo momento non ce l'abbiamo, però abbiamo una squadra e da questo bisogna ripartire.
4: Da questo, Mimmo Cugini, vengo da te.
8: Allora, io credo che intorno alla nazionale ci sia un sentimento molto negativo, inevitabile, visto che
4: erano tutti pronti col fucile ieri sera.
8: No, ma non, allora non parlo solo dei media, ma anche dei tifosi. Insomma, c'è comunque un disamore che è assolutamente giustificato dai risultati. E quindi, detto questo, che è un punto di partenza che ovviamente complica parecchio il lavoro di Mancini, dobbiamo essere equilibrati anche nelle valutazioni delle singole partite. Quindi non pensare che dobbiamo buttare via tutto dopo la partita col Belgio e non credere di essere diventati dei fenomeni adesso. Certo. C'è un lavoro di ricostruzione che è lento e che avrà bisogno di tempo, Però intanto diciamo una cosa con grande chiarezza: al di là del fatto del rischio della retrocessione nella Serie B della Nations League non frega niente a nessuno. Cioè, questo è evidente dal primo giorno che l'hanno creata. Alla gente, a tutto il mondo del calcio interessano europei e mondiali, e quindi il lavoro va visto solamente in quella direzione. La cosa estremamente positiva di queste prime due partite che devo riconoscere a Mancini è il coraggio di mandare in campo Romano da titolare nella prima partita e ieri Kayode. Poi non importa se Romano ha giocato male e Kayode ha giocato bene, perché poi le partite ognuna è diversa dalle altre, però questo coraggio Mancini ce l'ha sempre avuto nella sua carriera di allenatore, e questo credo che sia un passaggio molto importante per una ricostruzione. Poi è altrettanto evidente che noi dobbiamo aspettarci un salto di qualità da quei giocatori che in nazionale non hanno mai fatto delle prestazioni pari a quelle delle squadre di club. E lì c'è il salto di qualità che devono avere i Barella, i Tonali, i Bastoni e via dicendo,
4: Certo.
8: perché non possiamo che affidarci a questi, cioè non abbiamo altro, e quindi con la speranza che Romano diventi un grande regista. Su Caiode è un giocatore che da qualche anno seguo, e la prima domanda che mi sono posto quando la Fiorentina lo cedette è perché? Perché era un ragazzo molto giovane e già dentro le nazionali aveva fatto vedere delle grandi cose. È ovvio che poi gli anni in Premier non hanno potuto che fargli bene, l'hanno fatto crescere ulteriormente, e ha fatto benissimo Mancini a convocarlo. Non capisco perché prima di lui gli altri non ci avessero pensato, ovviamente nell'attesa del rientro di Palestra, che invece non vorrei si fosse infilato in una situazione poco favorevole per lui dal punto di vista professionale. E la partita con la Francia, io dico che non è assolutamente un test, perché non possiamo in questo momento paragonarci ad una nazione che è probabilmente la più forte, insieme a poche altre, anche se non ha vinto il mondiale, ma è lo stesso, perché i risultati della Francia sono clamorosi e il livello dei singoli altrettanto. Quindi prepariamoci ad una partita di grande sofferenza. Non
4: Assolutamente.
8: possiamo pensare in questo momento di essere all'altezza di queste nazionali, ovviamente parlo anche della Spagna. Siamo sotto e dobbiamo pensare piano piano di salire dei gradini, sperando ovviamente che nel frattempo nasca anche qualche nuovo fenomeno di cui il calcio italiano ha assolutamente bisogno.
4: Assolutamente, però parto da Stefano, riparto da Stefano e chiedo, allora qui le cose che abbiamo sottolineato positive, no? Tutti quanti, però la domanda che faccio è, dopo questa prestazione qui, fatte tutte le debite proporzioni, l'equilibrio che dobbiamo mantenere, la calma che sappiamo tutti senza esaltarci più di tanto, ma neanche deprimendoci oltremodo, chiedo se secondo voi è iniziato un po' il percorso di Mancini ieri, cioè se c'è qualcosa che vi fa pensare, beh, ha riattaccato un po' la spina, si è ripartiti in una direzione. Stefano.
6: Sai, io dopo la sconfitta con il Belgio, ascoltando le sue dichiarazioni, pensavo a un Mancini stizzito, a dire, ma voi
4: Sì.
6: forse non avete visto la partita, un po' con quello sguardo
4: L'abbiamo un po' criticato, no,
6: no,
4: per
6: che
4: quelle
6: dice tanto, voglio
4: dichiarazioni.
6: dire, no, da uno che sa di calcio e che poi ha dimostrato che ha la situazione è sotto controllo. E l'ho dimostrato facendo queste rotazioni, come diceva giustamente Mimmo, cioè l'obiettivo, la direzione all'europeo. Io sfrutto la Nations League perché mi dà l'opportunità di capire su quali calciatori potrò contare. Questo è un po' il discorso. Poi che piaccia o no, adesso vedremo un'altra formazione probabilmente a Parigi. Anche in caso di vittoria, io ti dirò la stessa cosa, perché la Francia può perdere una partita, può perdere anche contro l'Italia, può perdere contro, non lo so, la Repubblica Ceca, non lo so, può succedere, nel calcio può succedere, però ecco, non mi esalterei anche in questo tipo di risultato. Detto questo, secondo me la via tracciata, vista con la Turchia, per carità, abbiamo ascoltato i pareri, li hai letti tu, ah, la Turchia è scarsa, ah, la
4: Sì.
6: Turchia gli mancavano Yildiz, ah, la Turchia
4: Non ci
6: beccato
4: ha mai
6: palla.
4: battuto, è arrivato
6: Sì,
4: uno
6: no,
4: che
6: ma
4: sta
6: non
4: già
6: ha
4: detto.
6: beccato mai palla, non ci ha capito niente. Poi mi è piaciuto che in questa partita c'è stato un po' tutto, perché poi anche nel secondo tempo, c'è stata quel tipo di capacità di soffrire, i giocatori si chiamavano, c'era anche questo spirito che piano piano,
4: hai visto, come dice giustamente Mimmo, Donnarumma andava
6: da
4: Scalvini.
6: Però voglio dire, ti costruisci una personalità, un carattere giocando. Cioè Caiode era, cioè, Sebastiano Esposito messo lì a sinistra, poi Fagioli che rientra dopo due anni in nazionale, c'erano tante componenti, Ruggeri, Scalvini, insomma, voglio dire, Marco, non è semplice. Io pensavo che potessero far fatica tutti quanti insieme, sì, invece sì. Sembrava
4: otto giocatori ha cambiato,
6: è il tocco classico Iesino di Roberto Mancini che c'ha, non
4: quindi
6: so,
4: tu
6: c'ha
4: dici, un segnale c'è stato, dai.
6: Il tocco Mancini si è visto in questa parte, cioè, io a un certo punto guardando la partita ho detto manca il Mancio là, e sai come si divertiva là quei tocchetti, cioè questo divertimento.
4: Lodi Frattesi è bellissima la costruzione,
6: sì, ma lui ha detto divertitevi, perché se non vi divertite rimarrete così con qualche rimpianto in più. Sono d'accordo con quello che diceva Giovanni, cioè non saremo una squadra fortissima, però noi dobbiamo lavorare affinché ridurre il gap con affacciarsi così timidamente dal balcone, vedi le grandi ma non le vedi molto distanti, ma sarà sempre così, un lavoro enorme,
4: un lavoro
6: poi
4: enorme.
6: Mancini è ottimista di natura, vede là dove noi non vediamo, dice che siamo fortissimi. Per me non siamo fortissimi, però se lo dice Mancio, è lui che fa l'allenatore.
4: Ah, certo, ci dobbiamo
6: per me non siamo fortissimi, però se lui trasformerà questa squadra in qualcosa di forte, sarò il primo a dire complimenti a
4: però
6: lui.
4: Però tu dici il tocco si è visto, il tocco di Mancini si è visto.
6: Il tocco di Mancini si è visto, sì.
4: Mister Mussa, c'è qualcosa da poter sottolineare per dire è iniziato un po' il cammino di Mancini, oppure è troppo presto e non ci dobbiamo esaltare per una vittoria di questo tipo, quindi attendiamo altri test, non so, come la pensa?
7: No, allora secondo me intanto la cosa che si è vista in modo importante è l'umiltà di questa squadra, e con l'umiltà si va lontano, perché per alcuni periodi ci siamo dimenticati di non essere più l'Italia là in alto, e per alcune partite abbiamo giocato come se fossimo là in alto, quindi senza metterci la giusta umiltà, la giusta cazzimma, e invece questa cosa qua ieri si è vista, cioè la squadra sa di essere inferiore alle prime top e sta cercando, come è stato appena detto giustamente, di colmare questo gap, cioè di arrivarci almeno vicino. Ci arriveremo tra un anno, tra due, tra cinque, tra dieci, questo nessuno può saperlo, perché anche le altre squadre hanno avuto delle evoluzioni, la Spagna per tanti anni non ha vinto niente, poi è venuto fuori, ha creato una scuola, si è portata avanti, è andata là. Noi non so se avremo questa progettualità, non fa parte della nostra cultura, però il fatto è che con l'umiltà giusta diventiamo, in una parola, una squadra fastidiosa. Dobbiamo diventare fastidiosi per tutti. Ci può battere la Francia? Beh, certo che ci deve battere, perché è molto più forte di noi. Però se siamo fastidiosi non è detto che tu mi batti con facilità e non è detto che mi dai quattro pere. Ecco, cioè, questo deve diventare il nostro, la nostra carta d'identità d'ora in poi. Una squadra umile, che si impegna, e poi anche qualche colpettino ce l'abbiamo anche. Non è che siamo proprio così disastrosi. Ripeto, con l'umiltà, diventando fastidiosi, qualcuna le perdi, qualcuna la vinci anche, però anche con le top, eh? Cioè, non è detto che certo, vai là certo, hai già, certo. E sei già sacrificato, ecco.
4: Mimmo, che cosa hai visto per dire iniziato il percorso di Mancini, sì o no?
8: Allora, ho visto un'idea di calcio, che è la cosa più difficile da mettere in testa ai giocatori della nazionale, perché come sapete meglio di me non c'è tempo per lavorare, non c'è tempo per allenarsi, e quindi come diceva giustamente il mister, questa ricerca comunque del gioco e anche del divertimento è un fattore fondamentale. Poi credo che anche per il suo carattere Mancini possa avere e debba avere in questo caso la capacità di alleggerire un po' la tensione che c'è intorno alla nazionale, cioè di rendere, di far tornare quella che è sempre stata, almeno fino a una quindicina d'anni fa, il sogno di tutti i giocatori, cioè andare in nazionale. Purtroppo negli ultimi anni, un po' per i risultati, un po' per altri motivi, perché c'è sempre stata un po' una battaglia tra i CT e i club, molti giocatori, vi ricordate le polemiche dei certificati medici e via dicendo. Quindi ci vuole la voglia di tornare a indossare la maglia della nazionale, perché poi quando la indossi, se sei contento, se sei felice, se hai realizzato il sogno della tua vita, allora riesci anche a dare magari il 150 o il 200% e quindi a alzare le prestazioni. Quello che poi non è difficile il paragone, è successo con la vittoria nell'Europeo, dove noi non eravamo assolutamente la squadra più forte.
4: Assolutamente. Ultimo giro prima di salutarvi. Intanto vi riporto anche le parole di Malagò, che ha riportato tutto Mercato Web al volo, dove il presidente Malagò dice: clima in squadra molto buono, Mancini e Ranieri fanno la loro parte, la vittoria in Turchia è solo il primo passo, ma si vede la luce in fondo al tunnel. Speriamo, insomma, che sia così. Qual è il giocatore per quale motivo che vi ha impressionato maggiormente, Stefano Palomeni?
6: Beh, Caiote è un giocatore da tenere sotto osservazione, poi tra l'altro in quella fascia anche con Palestra siamo coperti,
4: siamo messi bene,
6: per il post
4: siamo
6: di
4: messi bene, sì, speriamo che Palestra
6: e
4: possa
6: poi mi ha meravigliato la naturalezza in un ruolo non suo di Sebastiano Esposito. Per me ha fatto una grandissima partita.
4: Sono d'accordo, Stefano, mi ha sorpreso anche a me. Mimmo, qual è il giocatore per quale motivo che ti ha impressionato maggiormente?
8: Sì, sono d'accordo con Stefano su Sebastiano Esposito, anche perché non me lo aspettavo pronto a questi livelli, perché poi il fatto di non aver mai giocato in Champions o addirittura neanche in Europa League, visto che era Cagliari e adesso è andato al Sassuolo, poteva essere un handicap. Invece ha superato benissimo, non ha avuto emozioni. Cioè, ha dimostrato di essere un giocatore già pronto per questi livelli, e quindi anche questa è una bella sorpresa, una bella novità.
4: Mussa, mister.
7: Ma io direi che ieri abbiamo avuto la conferma di avere un centravanti molto forte. Abbiamo avuto Pio ieri, ragazzi, qua abbiamo visto un centravanti di alto livello, eh? Protegge palla, si gira, fa sponda, fa sportellate, forte in area. Cioè, questo è un giocatore completo con una crescita esponenziale clamorosa. Poi ci sta anche fisicamente, cioè, che non è un dettaglio, nel senso, quando vai a scontrarti con i Marcantoni delle difese, okay, soprattutto miseria. Se andiamo a vedere i top club e le top nazionali, hanno tutti dei Marcantoni là dietro. Quindi, mettendoli vicino dei giocatori di palleggio, lui è molto intelligente tatticamente. La cosa che mi sorprende di più ancora è che è sempre nel posto giusto, che è pazzesco. Cioè, una palla buttata nell'imbuto là nel centro, e lui è sempre nel posto giusto, alla calamita, gli arriva là. Dopo può migliorare? La risposta è certamente sì, però abbiamo un giocatore importante,
4: molto,
7: per quanti anni
4: molto,
7: è che non avevamo un
4: molto.
7: centravanti
4: vero, c'entra 22 anni già, fare quei gol in nazionale non è male.
6: Gioca con una maturità impressionante, secondo me questa cosa all'Inter l'ha fatto crescere ancora di più, e più gioca e più migliora, sono d'accordo con
4: questo. L'Inter c'ha un centravanti pazzesco,
6: e poi c'ha la testa di un trentenne.
4: L'Inter c'ha un centravanti pazzesco,
8: e allenarsi tutti i giorni con Lautaro e
4: esatto.
8: È un bel aiuto,
4: è un bel aiuto, e no, questo è un
6: centravanti. Quando gli stranieri fanno bene, Mimmo,
4: quando gli stranieri fanno bene, quelli bravi fanno bene,
6: no, quelli fake.
4: No, scusami, mister, che ti ho interrotto, però penso veramente che questo è un centravanti proprio vero, vero, vero, vero.
7: E poi, ragazzi, nella prima partita va bene, bastoni, vituperato, eccetera.
4: Questo,
7: ragazzi,
4: per me è più forte di Vieri, ragazzi.
6: Vabbè, adesso
8: adesso piano, dai.
4: Vedremo,
6: ci esaltiamo, equilibrio, poi andiamo verso.
4: A me piace.
6: No, lo so che tu giustamente devi cercare sempre la contrapposizione, perché ci sta giornalisticamente, se no qua. Però, insomma, la lanciata, adesso vedrai.
4: Ma chi se ne frega, tecnicamente è più forte di Vieri.
8: No, alla stessa aspettiamo, età aspettiamo. Hai sicuramente ragione, perché Vieri ci ha messo un po' a maturare,
6: esatto,
8: i primi anni
6: una lunga gavetta.
4: A 22 anni non stava in Serie A, non giocava con l'Inter, a 22 anni
6: tutti,
4: sì. Quindi
8: no,
4: ha bruciato,
6: sì, era un'altra epoca,
4: no, per carità, è vero, c'era più
8: però
4: concorrenza,
8: però poi dopo tutti i gol che ha fatto Bobo, insomma,
4: dai, speriamo
8: di arrivare a quei
4: speriamo
8: numeri,
4: di io lo dico calcisticamente,
6: no, ma Esposito
4: sono
6: straordinario,
4: innamorato di questo attaccante. Proprio per
6: pensa
4: me
6: che il direttore sportivo
4: forte,
6: di cui non faccio il nome, dice perché Sebastiano è più forte di Pio.
4: L'ho sentito anch'io, questa
6: lo
4: cosa.
6: Lo sai chi è?
4: Sì.
6: No, sono guarda, curioso di vedere Sebastiano Esposito da centravanti.
4: E poi devo dare una notizia anche a Mimmo di una cosa. Allora, buongiorno, sono Nicola, vado al volo, qualche messaggio ovunque vada. Mancini porta tranquillità, consapevolezza e sogni, dice il nostro ascoltatore. È strano che qualcuno difenda Mancini, perché è stato praticamente attaccato ovunque. Non sono d'accordo, almeno ai giocatori che scendono in campo non sembra proprio che non interessi. Si sono viste fino ad ora partite vere e anche di buon valore tecnico, scrive Angelo. Poi io aggiungerei: la nazionale non frega niente a nessuno, anche per tutte le interruzioni del campionato che hanno stufato, hai capito? Questo è un nostalgico della Serie A che non riesce a starci senza. Poi la Turchia con l'Italia non ha mai vinto, ci sarà un motivo. In più senza Çalhanoğlu e Yildiz, quindi stiamo, capito, bisogna,
8: è vero,
4: è vero, bisogna, allora è una squadra scarsa, abbiamo battuto una squadra scarsa,
8: no, ma È quello che dicevo prima, cioè dell'equilibrio in tutte le cose. Poi è evidente che se affronti.
4: Però Mimmo, perdonami, se perdevamo
6: Ma scusa, perdone.
4: e stavamo qui a fare il plotone
6: No, ma noi
4: d'esecuzione,
6: però
4: cioè,
6: abbiamo fatto il
4: capisci
6: primo
4: se
6: tempo. Noi
4: perdevamo?
6: abbiamo fatto il primo tempo con la Turchia, come il Belgio ha fatto il primo tempo con noi, solo che ha fatto un gol
7: soltanto. Poi
6: noi
7: la
6: abbiamo
7: Bosnia è più forte della
6: fatti
7: Turchia?
6: tre.
4: Tre, capito?
6: Quindi la prima mezz'ora d'Italia contro la Turchia mi ha ricordato quella del Belgio contro l'Italia.
4: Esatto. No, però
6: quindi ecco
4: capito.
6: Perché è un po' strano poi
4: fare
6: le valutazioni.
4: È vero che loro è, però se tu voi immaginavate se
6: perdevamo, ma la Turchia con la
4: che
6: Francia,
4: cosa si poteva dire?
6: La Turchia con la
4: capito?
6: Francia è stata una partita, oh. Cioè la Turchia con
8: però
6: la Francia.
8: Non può esserci ancora un sentimento univoco perché la nazionale
6: no,
8: negli ultimi anni ha troppo diviso, quindi è assolutamente normale
4: no, ma poi...
8: questa reazione.
4: Ma poi ieri c'erano dei messaggi, dice vado contro l'Italia perché sono contro la FIGC. Questa è una roba proprio che pazzesca pure questa, Mimmo, perdonami, cioè veramente. Cioè tu in quel momento pensavi alla FIGC o guardavi la partita? Faccio questo sondaggio con te, Mimmo. Guardavi la partita, pensavi
8: no,
4: a come...
8: Beh, allora, qua
4: dobbiamo
8: cioè,
4: io non capisco, cioè...
8: Dobbiamo dividerci tra chi guarda le partite perché ama il calcio e chi ha dei retropensieri. Io
4: certo.
8: Ho sentito anche gente anche importante che ha detto che non tifa per la nazionale perché non sopporta il sentimento dell'orgoglio italiano. Quindi... Voglio dire, ognuno con la sua testa ragiona e dice delle cose, poi magari non
4: bisogna vedere
8: non
4: come ragiona,
8: sono...
4: Mimmo, bisogna vedere come ragiona, sempre la
8: no,
4: testa
8: beh,
4: ce l'abbiamo tutti, poi bisogna
8: io
4: vedere
8: rispetto,
4: come ragioniamo.
8: Ascolto e rispetto il parere di tutti.
4: Ma
8: poi
4: ci mancherebbe,
8: faccio
4: ci mancherebbe.
8: Un'idea mia,
4: no, no, mister sorrideva, ho sentito che sorrideva, però è così, insomma, ieri sera qualcuno diceva "No, ma perché io ce l'ho la FIGC? Ma che me frega a me la FIGC quando gioca la squadra a calcio, scusate, o no? Mi sbaglio, mister?"
7: No, ragionavo anche sul fatto che parliamo della Turchia scarsa, ma noi abbiamo perso, cioè non ci siamo qualificati con la Bosnia, eccetera,
4: apposta,
7: eccetera. Quindi cominciamo a mettere sotto questo.
4: Assolutamente.
7: Che sono al nostro livello e prendiamoci il buono che c'è stato, perché altrimenti se ragioniamo sempre col meno,
6: bravo.
7: A me hanno insegnato che col meno non si va da nessuna parte, nella vita, non solo nel calcio.
4: Comunque
7: quindi
4: vi do una
7: mettiamoci un po' di più.
4: Cioè, vi do una notizia che ieri sera c'è stato un forte incremento di vendite di Malox. Cioè, stiamo chiamando il Codacons per sapere l'incremento del Malox di ieri sera. Va bene, dai, fatemi dire questo. Va bene, io voglio salutare Mimmo. Grazie, Mimmo.
6: Ciao,
4: a
6: Mimmo.
4: Presto, un abbraccione.
8: Ciao, grazie. Ciao,
4: un abbraccio
8: ciao,
4: a Mimmo Cugini e grazie anche a Mister Mussa.
6: Ciao, Giovanni.
7: Ciao ragazzi, buona giornata. Ciao a tutti.
4: Break,
7: grazie.
4: Noi ci fermiamo, rimaniamo perché abbiamo tanti messaggi. Poi se recuperiamo anche qualche audio. Ube, ad esempio, è d'accordo con quello che hai detto tu, ossia quel direttore sportivo. Sebastiano, per me, è più forte potenzialmente. Però sono due ruoli diversi, dobbiamo dire anche questo. Sebastiano e Pio, due ruoli diversi, no? Uno...
6: Sono due centravanti.
4: Ah, tu ordini centravanti anche Seba?
6: Sebastiano per centravanti.
4: A noi sembra un po' più tecnico sull'esterno, possa farlo...
6: Può farlo meglio di Pio. Oh, poi Pio secondo me è più, adesso è più avanti,
4: va
6: dai, gioca nell'Inter e Sebastiano
4: sì,
6: no.
4: Sì.
6: Però insomma Sebastiano è bravo.
4: Poi c'ha sta carica quando segno e ti prende, se mi piace sta
6: ieri
4: cosa
6: ha fatto
4: che...
6: un tuffo alla Gigi.
4: È bellissimo, quando ha fatto quel tuffo, guarda, proprio ho detto, proprio quei nove di una volta che si buttavano, capito? Bello, bellissimo. Break.

0: Bene, siamo tornati nuovamente in diretta nel pomeriggio di Maracanà e salutiamo tutti coloro che sono sia all'ascolto ma anche davanti alle TV. Ciao Stefano, ben ritrovato.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora, tanti, veramente tanti messaggi al 331-8200-213 sul tema nazionale. Ognuno giustamente sta dicendo la sua e facendo anche paragoni, tra poco li andiamo a leggere anche sui calciatori. Questa cosa di Pio Esposito insomma ha subito suscitato interesse. Allora, 331-8200-213, Stefano, andiamo a dare il buon pomeriggio ad Andrea Piervincenzi, il nostro match analyst. Ciao Andrea, ben trovato.
2: Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio Stefano.
0: E poi c'è Paolo Pacchioni, The Voice di RTL. Ciao Paolo, ben trovato.
3: Ciao ragazzi, grazie, buon pomeriggio a tutti.
0: E c'è anche dalla redazione di Tutto Mercato Web Tommaso Bonanno. Ciao Tommaso,
1: ciao
0: ben trovato.
4: Ciao, ciao, buon pomeriggio.
0: Hai
4: ciao.
0: Visto che Italia, che ieri era un po' scettico tu, o no? Tommaso,
4: no, io sì, un pochino lo ero, sì.
0: È un po' lo eri, dai. Ma pure noi, mica ci nascondiamo.
4: Sono piacevolmente stamattina un sorriso.
0: Un sorriso ce l'ha strappato ieri sera, no?
4: Sì, piano però, piano.
0: Sempre piano. Ieri sera guardavo la partita con mia moglie e ho detto: ma tutti sti gol segnano stasera? Ho detto sì, e se ne tengono qualcuno per più avanti. No, in effetti, però dai, un po' di speranza c'è? La chiedo subito al volo, un po' di speranza. Che siamo un po', non so, che si può ripartire con Mancini o no? Tommaso.
4: Ma guarda, abbiamo scritto anche stamattina, ci sono chiaramente, l'Italia non è guarita perché è un paziente che necessita di cure chiaramente, ma questa è una banalità, però come abbiamo sempre detto spesso anche qui, quando c'è qualcosa di positivo, seppur in piccola parte, vale la pena sottolinearlo e vale la pena accendere magari uno spot, quindi c'è tante cartoline, tante diapositive che ci portiamo e che dobbiamo...
0: Qual è quella che ti porti? Qual è la diapositiva che ti è piaciuta di più? Dai, via.
4: Allora, per quello che rappresenta per ora e per il futuro, Caiode. Ma sapete perché Caiode? Non tanto per il giocatore che è sicuramente da nobilitare da un punto di vista calcistico, Stefano io penso sarà d'accordo con me, nel senso un giocatore che non è fatto, deve ancora lavorare molto, però per quello che rappresenta un po', e anche un po' la sfrontatezza, un po' anche il giocare a viso aperto, l'avere sì, non troppi pensieri, anche per una mentalità che si è fatta imprimere nell'ultima stagione. Ecco, ripartire da Caiode significa ripartire da quei giocatori che magari si hanno meno peso sulle spalle. Ecco.
0: Sì, un po' più di leggerezza, no? Dici?
4: Un pochino più di leggerezza, sì.
0: Faccio completo il giro, però sentite che messaggio Maurizio scrive. Secondo voi Esposito avrebbe trovato spazio in nazionale nell'epoca di Totti, Del Piero, Inzaghi, Vieri? Vedi? Vedi, caro
1: Impallomini.
0: Vedi, subito? Si torna sempre indietro.
1: Per me è molto bravo. Merita
0: una
1: di
0: volta
1: essere.
0: Eravamo più forti. Vabbè, ho capito. Una volta ero più giovane. C'ho pure più capelli. Che dobbiamo fare?
1: Eravamo più forti, però io mi ricordo che in Portogallo gli europei siamo usciti per Scotto, Danimarca, Svezia, quello che... però insomma abbiamo avuto delle difficoltà con uno squadrone. Nel 2002 siamo usciti come siamo usciti, Bayern Moreno, però abbiamo fatto Maluccio
0: con tutto quel poco di roba, non è che abbiamo vinto tantissimo,
1: esatto. E poi nel 2006 c'è stata l'apoteosi, insomma all'inizio del campionato del mondo in pochi credevano che potesse vincere il titolo mondiale,
0: qualcuno non ci voleva nemmeno andare, se ti ricordi, anzi diciamo non ci dovevamo andare, ve lo ricordate, no? Con tutto,
1: vabbè, c'era un caos totale, Calciopoli si stava celebrando il processo qui a Roma, mentre dall'altra
0: l'Italia
1: parte
0: l'Italia non doveva andare
1: e poi alla fine a proposito del commissariamento, con la federazione commissariata non c'era il presidente federale, noi abbiamo vinto un titolo mondiale con commissario Guido Rossi.
0: Hai capito?
1: Giusto, Tommaso? Confermi?
4: Sì. Poi mi è venuto in mente una... Mi faccio rispondere.
0: No, dai, ma dai, poi faccio il giro, dai, che vuoi aggiungere?
4: Sì, è ovvio che ci sono, abbiamo avuto tanti campioni, ne parlavamo ieri parlando di Totti, no? Però, ragazzi, Pio Esposito è un bel attaccante.
0: Mazzo, sei un bel attaccante,
1: Per me ci può,
4: soprattutto
1: rispondiamo?
0: Per te ci poteva stare, per te Tommaso ci poteva stare in questo.
4: Sì, e soprattutto ricordo che la nazionale, anche non quella campione, non quella dei grandi campioni, ma anche quella, ad esempio, di Conte, cioè, è andata anche molto avanti nelle competizioni con degli attaccanti, a mio avviso, ma questo è prevale, più scarsi di Pio Esposito.
0: A voglia.
4: Come primi punti. Io ricordo una nazionale con Pelletti titolare.
0: Ha voglia, ha voglia. E come no, ce lo ricordiamo tutti.
4: Quindi, quindi voglio dire, più Esposito secondo me è altra categoria.
0: Zazza pure, insomma, non è che voglio dire, vabbè. Paolo Pacchioni, vengo da te. Che allora, dici? Abbiamo iniziato, abbiamo attaccato sta spina un pochettino, con... perché sentite, io ve la devo dire tutta, a me mi è sembrato un po' di rivedere la nazione italiana che con Mancini vedevamo, cioè, ma la nazione di Mancini giocava così, giocava come ieri sera.
3: Poi bisogna avere equilibrio nei giudizi, non è il caso di disperarsi e di strapparsi le vesti dopo la sconfitta col Belgio, non si può pensare ad aver risolto tutti i problemi.
0: Assolutamente.
3: Adesso. In effetti, la cosa che mi è piaciuta ieri, più io come diapositiva non scelgo un uomo, scelgo l'approccio, l'atteggiamento della nazionale italiana, perché sin dai primi secondi di partita si è capito che sarebbe stata una gara diversa da quella che avevamo visto all'Olimpico contro il Belgio, perché sono partiti subito all'attacco, veloci, in verticale, palla a terra, triangoli, come delle dame di qualità.
0: Aspetta che c'è un problema con Pacchioni. Paolo. No, riproviamo a richiamarlo un attimo perché lo sentiamo a scatti. Sentiamo un attimo anche Pier Vincenzi. Andrea. Pure Andrea. Problema telefonico. Vabbè, tacchiamo e rifacciamo ogni tanto. Questa è la tecnologia che ogni tanto impazzisce. Noi dobbiamo combattere pure con queste cose, caro Tommaso. Quindi,
4: Infatti pensavo di essere io a sentir male.
0: No, no, non sei tu, che figurati.
4: Una volta tanto, tanto non è colpa mia. Bene.
1: Gli alieni, è colpa degli alieni.
0: Allora, no, poi c'è Ube che dice... Vai.
4: No, dicevo, a parte tutto ora, perché se no, ovviamente che tutte le volte che si ragiona sul paragone col passato, ragazzi,
0: no, basta, non se ne può più, ragazzi. C'è stato un collega che gli voglio bene, che ha messo a un certo punto, no, finisce la partita, vinci 4-1 contro la Turchia, tu cerchi di analizzare la partita. Un filmato dove c'era Totti, Del Piero, Maldini, Nesta, una volta eravamo così, ma vabbè, ma chi se ne frega, cioè voglio dire, è chiaro che una volta eravamo più forti, però non è che possiamo rimanere fermi lì, o no Tommaso? Cioè che facciamo? Sì, rimaniamo perché... fermi lì? Ho capito.
4: Anche perché secondo me non si fa nemmeno il bene, perché voglio dire, sappiamo tutti che non abbiamo in questo momento un Bobo Vieri, non ce l'abbiamo, ma magari speriamo che Pio possa diventarlo. Non penso sia una bestemmia di cose. Dire una cosa di questo tipo.
0: Ma che
4: non abbiamo un giocatore che a 20 anni già fa la differenza, non abbiamo lo Yamal, non abbiamo lo Yamal di turno, ok, non abbiamo il Mbappé di turno, va bene, però se no, se l'avevamo probabilmente non stavamo 3 mondiali fuori, però voglio dire,
0: ma forse storicamente non ce l'abbiamo mai avuto,
4: tiriamo una riga, cioè guardiamo oltre,
0: che ci abbiamo avuto Yamal,
4: basta con queste cose.
1: No, però ci abbiamo avuto Baggio, Totti,
0: sì. Riproviamo Pacchioni, vediamo un po'. Ecco Paolo, eppure Pier Vincenzi, vedi? C'è? Allora, dice Pacchioni, stavi dicendo insomma
3: mi è piaciuto molto l'approccio alla partita, si è capito subito che rispetto alla partita dell'Olimpico ieri c'era una mentalità, uno spirito diverso,
0: forse
3: c'era più leggerezza, forse erano diversi gli uomini in campo, poi bisogna anche tenere conto del peso specifico dell'avversario, cioè è chiaro che la Turchia adesso è molto meno competitiva del Belgio, però questo si è capito a partita in corso, lì dopo un minuto e mezzo stavamo già ad attaccare l'area avversaria, non lo sapevamo ancora che la Turchia non valeva il Belgio in quel momento, e quindi credo che sia stato bello vedere quell'approccio. Su Pio Esposito sicuramente Vieri, Totti, Baggio, Del Piero, Montella, tutti in una categoria diversa, però è anche inutile a questo punto star lì a dire adesso all'epoca non avrebbe giocato, però l'epoca è questa e noi dobbiamo fare con quello che abbiamo, e come avete detto giustamente voi, considerato che abbiamo avuto Pelé e Zaza, teniamoci stretti Pio Esposito e Ken.
0: Ma pure Seba mi tengo stretti, Seba Esposito, perché pure lui è bravo. Pier Vincenzi, è iniziato un cammino, sì o no?
5: Infatti lo stavo pensando proprio adesso, il cammino che conta. Cioè la vittoria per me conta più o meno zero. Come ha vinto conta tantissimo. Cioè il fatto è che noi vedi ci perdiamo, sentivo Paolo adesso, nel giudizio su ogni singolo calciatore. E Lautaro vale 100 milioni, Tonali 130, quello 90, ma non funziona così. Non è che più vali, più rendi, più la squadra funziona, no? Ieri il vero protagonista chi era? Frattesi, chi era? Cagliodè? No, non era Donnarumma, era il gioco. Ragazzi, ieri è tutto il gioco. Quando tu vedi quella trasmissione di palla con quella qualità, vuol dire che il Mancini in 3 giorni perché poi è poco comune gli allenatori, ho bisogno di tempo, quale tempo? Questo in 3 giorni ha fatto sì che la squadra giocasse come un club. Quindi vedi che la bacchetta magica ogni tanto esiste?
0: Tu però stai criticando qualche allenatore, Pier Vincenzi.
5: No, sì, la tecnica messa al centro di tutto fa sì che la tattica si esprime. La tattica è la collaborazione tra 2 o più giocatori nel calcio. Vedere il primo, il secondo, io te la do su nella vita, tutto di prima con quei tempi. E quando l'hanno allenato questi 3 giorni qua, a me pare strano. Vuol dire che qualche cosa c'era già. Mancini l'ha riscoperta, l'ha saputa trasmettere, non si è fatto condizionare in maniera negativa dalla sconfitta col Belgio. Voto 10 a questa cosa allo staff tecnico. E la squadra, a me che abbia battuto la Turchia, interessa poco, ma come l'ha battuta interessa tantissimo, lo ripeto, è una squadra che ha giocato veramente bene. Poi il centravanti, noi abbiamo Pio, centravanti puro, ma alla fine la squadra che gioca meglio tra club e nazionali, lo sapete chi è? Non è un club, è una nazionale, che la Spagna, che gioca senza centravanti, perché gioca uno alto mare 70 che viene sempre fuori. Quindi è un po' tutto il contrario di tutto, ma il fattore principe è sempre uno, è il gioco. Ragazzi, bisogna dare più importanza all'organizzazione.
0: D'accordo su questa osservazione che fa Andrea. Aspetta, Andrea, voglio sentire. Stefano, sei d'accordo?
1: Sono d'accordo.
0: Perché
1: senza
0: non
1: gioco,
0: tutti dicono questo. Ci sono degli allenatori che dicono servono i giocatori di qualità, se non si va da nessuna parte.
1: Beh, altrettanto, certo. Però secondo me Mancini ha questa... questo dono, come ha detto giustamente Andrea, in attesa naturalmente di verifiche, però ha liberato le menti di questi calciatori, ha detto affermatevi, divertitevi, insomma Cagliote, vederlo giocare, come ha detto giustamente Tommaso, libero da ogni sgravato, cioè c'ha da agguantare qualcosa, no? Più di un sogno, cioè una posizione, lottare con Di Lorenzo per un posto da titolare, perché no? Sebastiano Esposito, messo lì sulla sinistra, quante volte l'ha fatto in vita sua? Boh, sembrava che giocasse da una vita, l'ha anche giocato da veterano con tranquillità, quindi gli ha dato serenità Mancini e soprattutto divertitevi, perché sa che senza divertimento, senza questa voglia di nuovo di andare a giocare alla nazionale, non vedo, ti ricordi la nazionale di Mancini nel primo ciclo?
0: Come no?
1: Non vedevano loro di giocare insieme, di divertirsi. Ecco, ha rimesso in moto sta cosa qui.
0: Sì,
1: poi
0: io
1: indipendentemente dai sistemi tattici, però sono d'accordo con Andrea. Primo aspetto nel gioco del calcio, la tecnica, poi tutto viene di conseguenza. Cioè, mancava, io quando ho visto ieri la partita, te lo ribadisco per la terza volta, ho detto, ma Mancini non gioca? Sarebbe stato perfetto lì nelle triangolazioni, hai visto come siamo andati in porta?
0: Come no?
1: E lì ho rivisto il Mancio, quando giocava e voleva che la sua Samp, la sua Lazio, quando giocava, gli piaceva dialogare così, tutto di prima, tecnica, ricercare anche, voglio dire, il bel gesto, anche esteticamente apprezzabile è stata a tratti la nazionale.
0: Sì, no,
1: cioè, le azioni che in cui abbiamo segnato sono state belle.
0: Il gol di Frattesi è la conclusione,
1: cioè,
0: di
1: sembrava
0: un'azione
1: rugbistica, la mano
0: sì, molto
1: sinistra
0: bella.
1: Verso destra, poi anche Cagliotti.
0: Tutta un tocco con movimenti in velocità, inseri in palla, movimenti senza palla. Cioè, questo si è visto. Infatti, io dico, ragioniamo su quello che si è visto. Poi io ritengo anche.
1: Cioè,
0: Tommaso,
1: mi è piaciuta più questa versione tecnica, quella un po' ibrida, muscolare, avventurosa
0: della prima partita,
1: reattiva. Esatto. Secondo tempo, però, non ha giocato, cioè, ha avuto occasioni. Perché non dimentichiamo sto pezzo di 20 minuti del secondo tempo, però era un pochino più muscolare, un po' meno tecnica, scappavano i mediani in mezzo al campo, qui invece c'è tutto amalgamato, tutto con i piedi giusti, i tempi giusti.
5: Lascio agli altri, sai che c'è, che alla fine per eludere la fisicità, lo scontro fisico, la palla contesa, alla fine c'è solo la tecnica, cioè ce l'ha insegnato il Barcellona di Guardiola, tu non devi arrivare a contatto se sei inferiore fisicamente, ok? E io ho visto questo nell'Italia, noi a contatto non ci arriviamo, perché la tariffa prima gioca un trucco, si pensa prima,
0: anche Raspadori ha fatto
5: bene. Anche
1: Raspadori, anche questa posizione che si accentrava, andava a toccare più palloni, è stato anche un trequartista, no? Un po' la Donadoni,
0: sì,
1: cioè,
0: sì.
1: Entrava dentro il campo, una rifinitura tipica per lui, che insomma relegato là sull'out, secondo me sprecato e anche fa fatica. Però ripeto, anche la composizione del centrocampo, il primo centrocampo Barella, Tonali, Romano, il secondo centrocampo Frattesi, Fagioli, Tonali.
0: Fagioli pure ha fatto una bella partita.
1: Parliamone. Cioè, quando io ti dico nel 4-3 e con gli esterni più Esposito, è vero che c'ha meno strappo di Cambiaghi, ma c'ha più tecnica, copre il pallone, lo accarezza, te lo scarica, tempi giusti. Esposito, Pio, c'è tempi, quindi è tutto correlato, li ha messi tutti quanti insieme, ha detto va, complimenti, perché avevano tutti quanti il tempo giusto, col piede giusto, nello spazio giusto. E allora che te lo dà tutto questo sviluppo di gioco? Il centrocampo, io l'ho visto un pochino più tecnico. Cioè, se tu fai, secondo me, un centrocampo muscolare, fai fatica a recuperare il pallone, a dominare il gioco, fai fatica a dargli 4-5 tocchi consecutivi di prima, nel possesso della palla, nella circolazione, no? Nel dominio, nel possesso. Io sono curioso, cioè, mi aspetto che la nazionale vada a Parigi e vattela a giocare.
0: Confermeresti questa formazione?
1: Guarda, io voto le due versioni, mi è sembrata un po' quella emozionata, muscolare, un po' sgangherata, cioè, la prima e quella tecnica, pulita, più vicina all'idea di calcio di Mancini. Mi aspetto che sia un mix, naturalmente, dell'esperienza, perché non possono giocare tutti, però fare un doppio sforzo, visto che con la Turchia il 5 ottobre a San Siro chiudi. Qui qualche titolare me l'aspetto, cioè la conferma dei Bastoni, Donnarumma naturalmente.
0: Ti aspetti più titolari in questa partita, dai.
1: Però non sarei sorpreso se non venisse schierato Barella, magari premiato Fagioli alla riconferma. Cioè, tanto questa tecnica qua serve, capito? Non che Barella non ce l'abbia, però giocatori che scappano di più verso gli esterni, no. Stai là, poi accompagni gli esterni, però sei più a ridosso della tre quarti e c'è più fraseggio.
0: Allora, sento Tommaso, ti aspetti più o meno la conferma di questa squadra o tanti cambiamenti? O non è cambiato prima di questa partita? Intanto Massimo dice: non fatevi ingannare dal risultato nazionale, è un fuoco di paglia, anzi preparatevi all'incontro di tennis con la Francia. Beh,
1: Però vincere 4-1 in Turchia, perdonatemi, non è così semplice.
0: Ho capito, però
1: cominciamo
0: Tommaso...
1: a vedere sempre il lato negativo. Ha ragione Tommaso. Ma insomma, hai vinto 4-1 in Turchia, rompono le scatole.
0: Ho
1: dai,
0: capito,
1: su.
0: Però ma che aspettate di vincere contro la Francia?
1: Ma no, questo no, però è giusto anche riconoscere anche a chi come me non credeva che potesse fare una partita del genere, e fare i complimenti a Mancini e alla squadra, perché insomma 4-1 in Turchia non è da poco. Poi, come ha giustamente osservato e sottolineato Andrea, come ha vinto l'Italia,
0: io
1: Marco.
0: Penso una cosa, Tommaso, e vengo da te. Faccio
1: a Parigi perdi 3-1.
0: Ci può stare. E credo che sia un giudizio di disonestà intellettuale attendere la Francia per dare un giudizio sul lavoro di Mancini in queste prime settimane. Lo dico chiaramente.
4: Anche perché nei giudizi, questa è una situazione anche anomala nella quale ci troviamo. Cioè, quattro partite, non due, che già sarebbe. Quattro, cioè, ma io non ricordo una cosa del genere, no? A meno che uno in un mondiale, un europeo, no, fa questo. Quattro partite così ravvicinate in una competizione ufficiale, perché Nations League è comunque una competizione ufficiale, è una situazione anomala. Quindi il ragionamento che va fatto sia nel giudizio sui giocatori, sia anche nella scelta dei giocatori, cioè gli otto cambi dall'Olimpico a ieri sera, sì, alcuni perché anche un po' hanno deluso, ma magari questi sono già stati tutti concordati Coverciano sull'arco delle quattro partite. Quindi, per rispondere alla tua domanda, sì, mi aspetto dei cambi, ovviamente, ma nell'ottica della gestione di venerdì allo Stade de France e di lunedì a Bologna. Quindi non per forza di cose, se Caiode non dovesse giocare, faccio un esempio, no?
0: Sarebbe
4: comunque nell'ottica naturale delle cose.
0: Però ti aspetti più presenza di questa squadra? E poi vado da Paolo contro la Francia, ti aspetti un po' più di presenza di questo 11?
4: Mi aspetto la conferma di Raspadori e di Pio Esposito e penso che possa non mettere Tonali, che ne ha giocate due, ma anche per dare a vedere il centrocampo come si comporta con gli altri interpreti, con l'assenza del leader fondamentale che è Tonali.
0: Bene. Pacchioni.
6: Bari, Torino. Insomma, squadre di molto importanti. Tra le altre cose, ha vinto la Coppa UEFA, ha vinto due Coppe Italia, quindi stiamo parlando di un giocatore che insomma ha sollevato anche dei trofei importanti. E allora lo vado a presentare, do il benvenuto a Storie di Calcio a Daniele Fortunato. Ciao Daniele!
7: Ciao a tutti, grazie per l'invito, sempre un piacere.
6: No, grazie a te. Senti Daniele, ti voglio chiedere subito una cosa, Storie di Calcio, no? Se tu avessi in questo momento la possibilità di tornare indietro

0: Il dottore del Torino dice a Mondonico devi uscire, c'è il naso proprio dall'altra parte, Mondonico va, lasciarlo in campo. E io sono rimasto in campo, non mi ricordo più se ho toccato più una palla dopo da quel momento lì, però il flash mi viene in mente questo, ecco.
1: Beh, il dolore ti torna in mente più che altro, viene da dire.
0: Esatto.
1: Ma ti ha detto qualcosa, Mialuce, in quel momento quando è successo l'episodio?
0: No, Mihajlovic era molto, molto gran giocatore, molto duro in campo, non era uno molto aperto, ecco, molto sensibile ai dolori degli altri, era un gran giocatore con carattere forte e è stato un piacere per me giocargli contro, ma è stato un piacere.
1: Senti, hai citato Mondonico, ma è vero che è stato il miglior allenatore che hai avuto?
0: Ma i migliori allenatori sono quelli che ti fanno giocare, cioè poi non è che calcoli tanto come allenatore. Io l'ho avuto 5 anni all'Atalanta, 2 anni al Torino e ne abbiamo passate di tante, tante situazioni, no? A volte negative, a volte positive, anche se i risultati con lui in questi 7 anni sono sempre stati alla fine dell'anno positivi. E poi c'è stato un percorso anche d'amicizia, vacanze insieme, conoscere la sua famiglia, avere avuto la fortuna che lui mi ha scelto anche come allenatore secondo a Napoli, in Serie A, l'Albino Lecce. Quindi stiamo parlando di un percorso che va al di là anche di aver giocato, essere stato un suo giocatore. Era più facile essere un suo amico che essere un suo giocatore, perché era molto, molto duro come giocatore, come allenatore. Ecco, tra tante discussioni, vabbè.
1: Te ne ricordi una in particolare?
0: Ma me ne ricordo tante, non so, mi ricordo che giochiamo in casa col Verona in Serie A, io non dovevo giocare, avevo male l'inguine, però Mondonico fa, ti metti lì, fai libero, Daniele, e stai lì tranquillo, no? Tranquillo con lui, non so che parola, non esisteva, ecco. Era molto, molto così, allora c'è stata una palla che io non riuscivo a fare il cambio di gioco, la do piano a Bonaccina, mio compagno, Bonaccina la perde. E a un certo punto Galderisi quasi fa gol, me ne ha dette di tutti i colori. Io ho risposto, mi ha sostituito. Mi ha sostituito Esco, entra Prandelli e vincevamo 2-0. Poi finita la partita, e questa non è la prima volta che mi ha sostituito, mi è capitato anche altre 3 volte. E finita la partita, aspetto i miei compagni nel corridoio, nel tunnel che portava gli spogliatoi a Bergamo. Saluto i miei compagni, mi si avvicina lui e mi dice: non hai niente da dirmi? Che se mi togli prima la perdi anche sta partita. Gli ho detto: non era vero, è chiaro, però mi è venuto da dirgli così. C'è stata un po' una discussione, no? Poi il giorno dopo mi chiama il direttore generale dell'Atalanta e mi dice: Daniele, devo farti una multa, 2 milioni, parlo di lire, è chiaro,
1: Certo.
0: Ti devo fare una multa a 2 milioni perché non è stato bello vedere questa scena che li titubavate, no?
1: Eh.
0: Allora, io gli dico: dai 2 milioni a me, dai 2 milioni anche a Mondonico. Guarda, Daniele, facciamo 200.000 lire solo a te. Benissimo, ci siamo abbracciati, siamo usciti.
1: Senti,
0: Poi ne ho
1: beh.
0: tante, tante altre situazioni così, ecco.
1: Senti, una curiosità, hai detto era più facile essere amico. Qual era l'aspetto proprio dell'amico di Mondonico che conservi, insomma?
0: Ma no, era ironico, detto ironico, si rideva, si scherzava, si faceva di tutto, si prendeva in giro le mogli prendevano in giro noi, poi i figli, la Clara, la Carla, la Francesca, i suoi figli, i miei figli, bellissimo, bellissimo. Poi mia moglie, io siccome gli ho detto hai vinto solo perché ho fatto gol e 2 assist, Coppa Italia, se no non hai vinto niente, no? E allora una volta lo vado a trovare, mia moglie pasticcera gli prepara una Coppa Italia in cioccolato, no? E gli l'ho portato, ecco, questo hai vinto, senza di me vincevi questo, no? E lui rideva. L'allenatore invece era molto, molto, molto, molto duro, ecco, era difficile. Tante volte gli chiedevo, perché tutto quello che succedeva in campo di brutto era colpa mia, di bello non c'entravo niente io, no? Quindi mi riteneva l'allenatore in campo e mi dava tante responsabilità e a volte non era sempre semplice.
1: Senti, ti cito un altro personaggio importante che hai incrociato nella tua carriera, che disse, testuali parole, con Fortunato in campo mi sento più tranquillo. Te lo ricordi chi è stato a dire questa frase?
0: Agnelli?
1: L'avvocato Agnelli.

0: Agnelli, che ci dici?
1: Era un ambiente talmente bello. Io sono arrivato che c'era Boniperti, presidente, c'era allenatore Zoppi, quando era Scirea, non mi sembrava vero, ecco. Persone eccezionali, persone di una competenza, di un'educazione, di un modo di porti le cose che era fantastico, che mi è rimasto dentro. Ecco. Tante volte si dice l'ambiente Juve, no? L'ambiente Juve non è è certo che devi vincere, però.
2: Ha realizzato del gol, cioè ieri sì, è vero, ha segnato, ancora uno che ha bisogno forse di aumentare un po' la percentuale realizzativa, però visto che sta facendo un percorso di crescita, io credo che insomma possa essere uno sul quale fare affidamento.
3: Assolutamente,
2: Per me
3: bene.
2: invece Pirlo manca per diventare proprio il campionissimo la velocità, purtroppo in calcio
3: Vabbè, ma
2: così.
3: devi fare il centravanti, devi stare lì a segnare,
2: Lo so
3: capito?
2: Marco, però quando
3: Vabbè, ma
2: attacchi la
3: mica si può
2: profondità.
3: tutto, dai, ma perché Vieri era veloce?
2: Lo so.
3: Vieri era veloce?
2: Sì, vabbè, Vieri c'aveva un gran passo, non era velocissimo, ma era
3: Vabbè,
2: veloce.
3: dai, mo,
2: Cioè,
3: non esageriamo.
2: Holland è così forte anche perché
3: Faceva
2: allontana
3: certi
2: dalla
3: gol
2: porta così
3: che a
2: parte
3: me mi ricordava
2: e non molla.
3: Chinaglia, Ciucione che buttava così, dai, su, dai,
2: Perdone,
3: adesso.
2: se trovati l'eccellenza di là fuori,
3: Capiamo, ma questi
2: eh.
3: c'ho
2: Cioè,
3: questi
2: tu
3: sono
2: proprio hai
3: grandi.
2: cominciato con Vieri, mo vai avanti con Chinaglia,
3: No,
2: dine
3: ma
2: un'altra.
3: perché sono centravanti veri, capito che ti voglio dire? Voi state sottovalutando questa cosa, ne riparleremo, va bene, mi devo fermare perché Tommaso ci guarda con sospetto e quindi dobbiamo salutarlo. Tommaso, quando ti ritrovo? Domani no, dopodomani,
4: Sì,
3: giusto?
4: dopodomani, sì.
3: Venerdì, vabbè, ho perso il
4: Vi
3: controllo.
4: lascio
3: Ma
4: va, 10
3: che ci
4: secondi,
3: lasci? Vai.
4: concedetemi, sul 10 secondi perché mi stavo sentendo sulla
3: 10
4: questione della
3: secondi, vai,
4: velocità.
3: dai, vai.
4: Sapete cosa? L'abbiamo avuto, vi ricordate Tonali nel corso di Gattuso, cioè nelle partite allenate da Gattuso? Tonali si è sempre visto qua, come avesse fosse una spanna sopra gli altri della nazionale in quanto al ritmo, no? Abbiamo sempre
3: Sì,
4: detto la Premier
3: vero,
4: League.
3: sì.
4: Io
3: Vero.
4: ho avuto la conferma ieri con Caiote, ragazzi. Io penso che giocare in Premier aiuti tanto i giocatori.
3: Vero,
4: Sì.
3: molto, hai
4: Se la
3: ragione,
4: vediamo
3: bravo.
4: dopo
3: Beh.
4: 4 secondi con gli altri compagni della
3: Sono
4: nazionale, che
3: d'accordo.
4: Caiote corre il doppio, doti fisiche senza dubbio. Caiote si vede che anche atleticamente è un giocatore sopra la norma. Però, ragazzi, secondo me la Premier League fa tanto
3: Ma
4: perché guardate Tonali quanto corre
3: dicono che
4: e
3: qua
4: guardate
3: faccia lì
4: Caiote.
3: l'hanno dovuta rifare perché l'ha arata tutta, capito?
2: Però pure con
4: Sì,
2: la
4: poi ci
2: Fiorentina si
4: saranno
3: vedeva, capito?
2: partite,
3: Con la
2: sì.
3: Fiorentina,
4: Partite
3: Tommaso,
4: da
3: si vedeva
4: confermare.
3: qualcosa del genere,
4: Sì,
3: mo ce lo siamo
4: è vero.
3: dimenticato sempre, però pure con la Fiorentina impressionò. Hai capito? Va
4: Però,
3: bene. Mi
4: sì.
3: devo fermare. Tommaso, grazie come
2: Ciao
3: sempre.
2: Tommaso.
3: A prestissimo. Grazie anche a Paolo
2: Ciao
3: Pacchioni. Ciao
2: Paolo.
3: Paolo, un abbraccio.
2: Grazie a voi, alla prossima. Ciao.
3: Assolutamente. Andrea, rimani lì perché apriamo un'altra finestra adesso su due situazioni, poi ritorniamo più avanti sulla nazionale. Tra poco.

0: prima no. Vabbè, la celerità non fa parte di questo mondo. Allora,
1: ciao Marco,
0: ben ritrovati. Allora, ci siamo. Vado a dare il buon pomeriggio. Ritrovo Andrea Biervincenzi. Intanto,
1: ciao Andrea.
2: Buon pomeriggio, ragazzi.
0: E poi c'è anche Marco Evangelisti, che ringrazio. Marco. Ciao Marco, ben trovato.
3: Buon pomeriggio a tutti.
0: Ben trovati. Allora, prima di ritornare alla nazionale, volevo anche un po' andare, visto che abbiamo affrontato fino adesso, poi ci torniamo anche perché ci sono molti messaggi, però volevo anche andare su altri temi, Stefano. Uno di questi è quello che sta dicendo anche queste partite, ad esempio su Ramos e su Højlund, che sembra insomma che in nazionale
1: vadano
0: meglio, e quindi però devono essere sbloccati praticamente in Serie A, ossia Højlund due gol li ha fatti, Ramos uno ha fatto, però insomma Højlund viene spesso sostituito, insomma ci si aspetta un rendimento più elevato. Chi ritenete possa, diciamo, in qualche maniera, dopo questo ciclo di partite nazionale, trovare un po' una strada un po' più...
1: Secondo me entrambi possono migliorare. Højlund non può continuare, insomma, essere il punto di riferimento dell'attacco del Napoli, che ha diversi problemi. Adesso Allegri ha diversi problemi, oltre a Højlund, questa staffetta con Lucca, che insomma lui digerisce poco. E Gonzalo Ramos invece ha la piena fiducia dell'allenatore, questo conta, di Amorim, e anche di Jorge Jesus in nazionale, cioè questa lega con Cristiano Ronaldo, adesso vedremo se lo farà già titolare, insomma questi capricci un po' che voglio dire anche inutili da parte di Cristiano Ronaldo, insomma voglio dire non si arrende
0: alla carta
1: d'identità e alla sua grandezza, però insomma poi ha avuto ragione lui con le sue scelte, è vero che ha sfruttato un errore del portiere della Norvegia, però insomma poi vai a fare quello scavetto, vai a fare quel tipo di gol, sei un giocatore che Gonzalo Ramos va azionato e quindi va ricercata una soluzione collettiva che lo possa mettere in condizioni di battere a rete come richiede le sue caratteristiche.
0: Sì,
1: poi
0: sì.
1: Voglio dire, secondo me entrambi possono superare la doppia cifra di 10 gol in su.
0: Sì.
1: E credo che insomma ci arriveranno. Un po' più laborioso il discorso di Gonzalo Ramos.
0: Tu dici?
1: Beh, insomma, il gioco ancora deve definirlo Amorim.
0: Però secondo me c'è più margine.
1: Via di mezzo che deve un po' risolvere queste cose.
0: E qua il gioco è quello, non è che voglio
1: però,
0: dire...
1: insomma, abbiamo visto ecco come intercettano alcuni allenatori dei cambiamenti. Cioè, secondo me, il bravo allenatore, indipendentemente dai sistemi di gioco, dalle idee di calcio, questi concetti...
0: Deve intercettare i cambiamenti.
1: No, deve, secondo me, comincia bene il lavoro quando tu individui... Faccio un esempio. Van Bommel mette Moreira a destra e Goss nel suo ruolo naturale. Due giocatori ignorati completamente da Garcia. Ma dove ricolloca? Cioè non è che soltanto li premia a livello di titolarità, ma Moreira più delle volte anche con la sua squadra, la sua ex squadra di appartenenza a Strasburgo, giocava alto a destra rientrando col sinistro e faceva gol. Cioè questo è un giocatore forte, io lo riconfermo e lo ribadisco, te l'ho detto anche quando aveva fatto un brutto esordio in campionato.
0: Sì.
1: Questo è un giocatore che ha piede e che ha anche il gol nel piede.
0: Assolutamente.
1: E quindi mettere il giocatore
0: nelle condizioni per poter, sì,
1: cioè. L'allenatore, secondo me, Amorim deve trovare un sistema di gioco, tornando al Milan, e a questa domanda che hai fatto tu, Gonzalo Ramos e Højlund, per me entrambi possono far bene, però è la più laborioso il discorso di Gonzalo Ramos,
0: okay.
1: Perché è molto più... Cioè Højlund, sono già due anni che gioca con Napoli.
0: Vado a dare anche il buon pomeriggio a mister Pokeci. Ciao mister, ben trovato. Dove sei? In viaggio?
4: Ciao, un abbraccio a tutti i tuoi
0: ospiti. Ciao mister. Allora, voglio sentire, arrivo subito, stiamo un po' parlando, metti di meglio perché sennò così ti vediamo a metà, aspetta, c'entra meglio la telecamera, sennò, ecco, adesso
4: così?
0: Lavoro,
4: vedete bene?
0: Meglio, sei un po' tagliato, però vabbè. Allora, Pier Vincenzo, vengo da te, voglio anche un tuo pensiero su questi due attaccanti. Siamo andati lì perché insomma dalla nazionale poi devono arrivare anche delle indicazioni per i club, stiamo parlando di Milan e Napoli.
2: Su riguardo Gonzalo Ramos sono molto d'accordo con Stefano, non mi sembra un giocatore completamente indipendente, quindi ha bisogno che la squadra generi tanto gioco offensivo, perché secondo me è bravo di testa, è bravo anche a attaccare gli spazi, però più gli spazi corti. Quindi nell'area di rigore secondo me è un giocatore abile, forte e ha tanti gol, anche con la testa mi sembra che è uno sempre collo fermo, molto composto in area, a me piace, destro, sinistro, però ha bisogno di una squadra che giri. Invece Højlund lo vedo, è un po' più anarchico, però anche qualche palla sporca messa lì nello spazio, al di là della linea difensiva, quando va a caccia di quella palla da solo genera l'occasione da gol. Non è precisissimo, allora, questa forza fisica, questo attacco della profondità che l'aiuta tanto, ma credo che tutte e due poi alla fine siano i centravanti titolarissimi delle squadre. Su Højlund, secondo me, questa cosa che è uscito due volte al 60esimo non mi è piaciuta. Quando c'è così tanto gap con il suo competitor che è Lucca, secondo me è un cambio che, insomma, sa di poco. Però credo possano far bene entrambi.
0: Bene entrambi. Vado anche da Marco Evangelisti. Marco?
5: Ma sono sostanzialmente d'accordo con quello che è stato detto finora. Lì è un problema di gioco per quanto riguarda il Milan, a mio avviso. Amorim mi sembra...
0: Però scusatemi, mi interrompo solo 30 secondi. Però nel Milan c'è un'idea volta a cercare di proporre calcio, cioè nel senso Amorim vorrebbe fare la partita, vorrebbe creare di più, cioè...
1: Vorrebbe, detto bene.
0: Sì, è chiaro che c'è un percorso, però dall'altra parte io penso che le difficoltà di Højlund sono queste, con queste dovrà combattere fino alla fine.
1: Vabbè, non è che giocasse con maniera completamente diversa lo scorso anno, no, cioè, siamo lì.
0: Dici?
1: Uguale? No, però insomma, tu noti delle grandi differenze, adesso stai in una fase un po' che ha cambiato l'allenatore, però insomma a tratti gioca e poi ha delle pause, però, insomma Napoli che ha cambiato. Cioè non giocano McTominay, non giocano chissà che sono fuori, out, insomma, giocatori importanti che non ha a disposizione, De Bruyne sta sempre lì, galleggia tra panchina e titolarità. Di Lorenzo deve trovare la migliore forma, Napolitano pure, insomma, gente che ha trottato tutti questi anni, cioè, ha diversi problemi, il centravanti vive anche così. Insomma, poi mi sembra che Højlund si muova più o meno come lo scorso anno, come si muove? Diversamente?
0: No, muove sì, però...
1: L'unica cosa è che viene sostituito spesso e volentieri con Luca, questa è la notizia.
0: Scusami Marco che ti ho interrotto, prego.
5: No, ma mi pare che stiamo andando tutti in questa direzione. Cioè, sì, è vero, Amorim ha una sua idea di calcio, cerca di proporla, però cercare una cosa e poi realizzarla è un'altra. Il Napoli, a sua volta, sono d'accordo, non ho visto finora differenze enormi rispetto allo scorso anno. C'è il fatto che ovviamente stanno litigando già dalla seconda metà dello scorso campionato con tanti infortuni e quindi qualche difficoltà in più la incontrano, però non c'è dubbio a mio avviso che Gonzalo Ramos abbia bisogno di un gioco offensivo che lo cerchi un pochino di più, mentre Højlund ha la capacità di inventarsi da solo, di procurarsi da solo le occasioni, quindi sì, io credo che entrambi possano essere determinanti per le loro squadre e magari sì, può darsi anche che queste uscite con la nazionale poi
0: possono aiutare.
5: Possono aiutare. Può darsi, però quello dipende da loro.
0: Vi do due breaking news, perché c'è Milan, infortunio alla caviglia e nel lamento per Salemakers, esami per capire l'entità del problema. Poi Zaniolo fuori circa un mese, lesione al bicipite femorale per l'attaccante dell'Udinese, quindi due notizie non positive per i club. Sandro Pocheschi su Ramos e Højlund, che cosa mi diresti per sbloccare questi due attaccanti, per farli produrre più gol, perché poi l'attaccante vive per questo?
6: Ma gli attaccanti, te sai benissimo che funzionano quando la squadra gioca a livello offensivo oltre la tre quarti. È normale, sono due giocatori che hanno caratteristiche un po' diverse, però quando vuoi far gol ai centravanti gli devi mettere dei giocatori di inserimento sugli esterni o delle mezzali che entrano in area. Purtroppo il Napoli ha due giocatori che su questo sono McTominay e Anguissa, che sono infortunati, bisogna dargli tempo. La stessa cosa per il Milan, anche se l'allenatore dice sempre che lui vuole fare un gioco offensivo, che vuole dominare la partita, però in questo inizio campionato non ci sta riuscendo, anzi ci riesce a tratti, un tempo sì, un tempo no. Io penso che dobbiamo un attimo aspettarli, uno per le condizioni dei giocatori che gli rientrano, che è il Napoli, e invece per il Milan c'è un po' di confusione, soprattutto nelle gerarchie, soprattutto quali sono gli 11 titolari, perché abbiamo visto che il Milan a volte quando cambia formazione tra il primo e il secondo tempo si migliora sempre. Quindi per me questi due allenatori però hanno le qualità per portare sia il Milan che il Napoli come alternative in questo momento di Inter-Roma che hanno qualcosa in più.
0: Approfitto, Stefano, di questo giro che ci abbiamo con Channels e anche un mister, e riparto, voglio chiedere una cosa sulla Juventus. Questo vestito tattico dell'ultima partita che ha proposto Spalletti, che ha portato insomma il risultato contro la... pensi che possa essere un po' il vestito, questa difesa a tre che lui ha proposto,
1: però
0: pensi che possa essere questa la scelta, la strada? Perché sì, oggi leggevo di quattro moduli,
1: per adesso sì, cioè... perché non ha giocatori a disposizione. Credo che Spalletti si stia comportando in maniera clamorosa, in maniera clamorosa, positivamente. Credo che in questo momento di crisi sia là, stia tenendo botta, poi in attesa insomma che alla fine mi sembra che i recuperi di Yıldız, Thuram e Locatelli siano molto molto, no, lontani.
0: Sì.
1: E questo è un fattore, c'è una Juve e c'è un'altra Juve. Per adesso sta dimostrando di reggere botta e credo che la partita con l'Atalanta sia da squadra seria.
0: Ha fatto tanto allenamento con Colomani questi giorni.
1: Sì, sì, sì, ma tu vedrai che le cose le mette a posto Spalletti alla lunga, secondo me.
0: Pochesci?
6: Ma sì, ha detto bene, quando mancano tre titolari di questo calibro è normale che l'allenatore si deve adattare, e sappiamo bene che allenatori con l'esperienza come Luciano può sicuramente trovare la soluzione, perché io reputo sempre lui, Allegri, tra i migliori allenatori d'Italia.
0: Ancora
6: anche se magari
0: ritieni Allegri tra i migliori d'Italia?
6: Sì. Ma anche se tanti vogliono farli passare per bolliti, ma
0: no,
6: non sono bolliti, bolliti.
0: No, bollito no, però tra i migliori d'Italia ancora è così?
6: Sì,
0: anche se sbaglia questa stagione con il Napoli, per me questo è un treno importante per lui, Paolo.
6: No, Sandro. aspetta. Lui l'altro anno con il Milan ha sbagliato il finale, perché il Milan si sarebbe, ha capito, il Milan e la Juventus si sono ammazzati all'ultima giornata, perché se avessero centrato la qualificazione nella Champions, io penso che nessuno avrebbe...
0: ho capito, però non l'hai centrata e quindi hai fallito,
6: infatti,
0: l'obiettivo.
6: Infatti quello che stai dicendo, sì, Allegri è un banco di prova importante, perché è normale che se fallisci qui, dopo che vieni dalla Juventus e dal Milan, vai al Napoli, è normale che bisognerà riguardare qualche cosa sul suo modo di allenare. Però non credo, io penso che il Napoli a livello di rosa sia una delle migliori, forse dopo l'Inter è la rosa più forte che c'è in Italia.
0: Pier Vincenzi, tu pensi che sia questa la strada di Spalletti? Come modulo, come scelta, come gioco?
2: Ma Spalletti è molto camaleone. Cioè, Spalletti è uno che i cambiamenti della sua squadra e del calcio in generale li percepisce anche prima che accadano. Per esempio con l'Atalanta era un 3.5, a lui piace molto un giocatore che sa fare tanto bene le due fasi in maniera naturale. A questo Nick a volte si alzava come esterno, a volte ricomponeva una linea 4 sulla sinistra di Lukumi con Kalulu che apriva un pochettino. Quindi queste cose le ha fatte in Roma, le ha fatte dappertutto. Mi piace proprio mettere mano, ma non lo fa per un ego personale, vada bene, non ha bisogno a 60 anni di nutrire il suo ego, lo fa perché ritiene che sia più facile arrivare a un risultato, lo fa per il bene della squadra. Ha detto bene Stefano, lui mette mano. A differenza di Allegri, non sono molto d'accordo con Sandro, che è un po' che non mette mano alle sue squadre, a Spalletti mano ce la mette sempre e si vede. Allegri, secondo me, ha perso un po' la direzione dove va questo calcio. Cioè, mentre Gasperini addirittura ha dato direzione a tanti allenatori che l'hanno copiato dall'eccellenza fino alla Serie A, secondo me Allegri, a differenza di questi due allenatori, Spalletti e Gasperini, intercetta meno certi cambiamenti. Però lo vediamo dal campo, non è un giudizio mio, per carità, non giudico male l'allenatore che fa mille panchine in Serie A. È che guardando le partite del Napoli
0: ti dà questa sensazione.
2: Vedo poco la mano dell'allenatore.
0: Evangelisti.
2: Guarda, poi c'è Sandro, voglio dire una cosa a Sandro perché esce al volo. Beh. Io ricordo la sua Ternana, io lo conosco bene Sandro, l'ho incontrato per campi ogni tanto. Però la Ternana che allenava lui, mi pare giocasse un rombo, correggimi se sbaglio, 4-3-1-2. Era un calcio molto palleggiato, l'abbiamo visto ieri nell'Italia di Mancini. Era una squadra che aveva dei passaggi con le danni di lì. Poi se ne è parlato poco, però si era vista la mano di un allenatore che fino ad allora ha fatto solamente C e B, eccellenza, ha fatto tutti i campionati Sandro. È stato magari rimarcato poco.
6: Con 12 giocatori venivano dal fondo di 7 partite hanno fatto al debito, compreso me, in quel campionato. E vero, non premetto che eravamo
2: quattordici. Bravo, io di là ho apprezzato la mano dell'allenatore, quindi lo dico per Pogliesci, come lo dico per Spalletti e per Allegri. C'era un giudizio.
0: Comunque tu fai proprio una distinzione.
6: Vabbè, come ieri sera abbiamo visto la mano di Mancini.
0: Certo.
2: Bravo, bravo, sì, tanto, sì. Quello volevo dire.
6: Nessuno lo dice questo qui, perché tutti dicono ma abbiamo vinto con la Turchia, ma l'Italia era una vita che non faceva una prestazione del genere.
0: Vero.
2: L'abbiamo detto prima con Stefano.
0: No, l'abbiamo detto. Infatti, l'abbiamo equilibrio detto. Nei giudizi, però dobbiamo pure sottolineare quello che si è visto, sennò che facciamo?
1: Ci abbiamo gli occhi moderati.
6: Esatto. Sì, però Marco, se tu adesso leggi tutti i soci e tutto quanto, con chi abbiamo vinto? Ma perché quando perdevamo, allora con chi avevamo perso? Allora questo è il problema italiano, che non riusciamo neanche più a goderci una partita giocata bene, perché se quell'azione lì c'era il Barcellona o c'era il Manchester City, avremmo elogiato l'allenatore. In Italia siamo solamente abituati a declinare quel grande gioco che non si è mai visto nelle nazionali, perché io non mi ricordo nazionale giocare così bene, ma veramente sembrava una squadra di club, sembravano che erano 10 anni che giocavano insieme. Invece quella formazione di ieri sera è stata la prima formazione messa insieme di ragazzi che hanno voglia, perché si è visto dall'inizio una trasformazione a livello proprio mentale, si è visto il carattere proprio del Made in Italy, e sono stato contento che c'erano parecchi debuttanti, parecchi giovani che hanno dimostrato a Mancini, qualora ci fosse, che si può anche mettere da parte 3 o 4 senatori che nella precedente partita hanno deluso.
0: È vero. No, ma questo
6: sotto l'aspetto tecnico e caratteriale soprattutto.
0: Marco Evangelisti.
5: Devo dire di Spalletti o di Mancini?
0: Ma come vuoi, perché ormai abbiamo tirato un po' tutte e due, quindi...
5: Sì, è vero, l'abbiamo messi insieme, anzi c'è anche Allegri di mezzo, se non sbaglio.
0: Esatto.
5: Allora io non dimenticherei che Spalletti è il teorico della fluidità del modulo. Era lui che parlava di inutile, diciamo 4-2-3, facciamo 3.5, eccetera.
0: È vero.
5: Lui si sa adattare, lui sta benissimo nel corso della partita, le cose cambiano molto rapidamente, e che addirittura bisogna rompere gli schemi momento per momento a seconda delle occasioni. Mm-hmm. Questo è chiaramente diverso da Allegri, la cui bellezza, la bellezza del è invece la disciplina, e quindi per questo forse non appare bene, non appare evidente ciò che Allegri fa alle sue squadre, perché si tratta di un calcio talmente disciplinato, talmente lineare, che magari sembra quasi elementare. Non è così, secondo me Allegri resta uno dei migliori allenatori italiani. Spalletti ha questa caratteristica in più della fantasia, della fluidità, della creatività, e credo che con questa Juventus, che comunque è una squadra solida, ha tante alternative anche sugli esterni, possa arrivare in fondo, che in questo momento l'obiettivo è certamente la qualificazione in Champions League. Quando avrà recuperato tutti, penso che vedremo una Juventus molto molto competitiva. E quanto alla nazionale, sì, io sarò sincero, so di essere controcorrente o addirittura destinato ad essere preso in giro, ma io non ero rimasto particolarmente scandalizzato nemmeno nella partita contro il Belgio, perché è vero che nel primo tempo è stato profondamente deludente, però io nel secondo qualcosa avevo visto, magari non sul piano del gioco ma sul piano della reazione, qualche occasione era stata creata. Poi si trattava di una squadra, e non dimentichiamolo dove veniva, si trattava di gettare delle fondamenta, e secondo me qualche cosa era stato gettato. Dopo abbiamo visto che le cose possono migliorare in mano a un allenatore valido. Mi spiace soltanto che Mancini si sia trovato in mezzo a questa battaglia politica su Malagò. Perché quello è il grande pericolo per lui, a mio avviso. Dal punto di vista tecnico e tattico, io credo che sia uno dei più preparati, e penso fosse il nome giusto per tentare di ricostruire la nazionale.
0: Io pure sono convinto di questo, Stefano, che sia stato il nome giusto. Per la sua conoscenza, lasciamo perdere tutta la faccenda che abbiamo criticato.
1: Quantomeno adesso, in attesa di verifiche, che ha sotto mano il controllo della situazione. un allenatore si misura da questo punto di vista. Sì. Quando lui stizzito dice, vabbè, insomma, nel secondo tempo noi potevamo pareggiare, non è che rivendicava, stava rosicando, vedeva qualcosa, insomma, mi fate delle domande che non, come ti, siamo distanti, cioè, parliamo di calcio. E poi ci ha dimostrato in Turchia, insomma, aveva, ecco, il polso della situazione, facendo quelle scelte. E poi soprattutto c'ha questo, utilizza la Nations League per capire su quali giocatori potrà contare,
0: su chi costruire.
1: Ma certo,
0: è così.
1: Ma lo prende per tipo rodaggio, per capire, quello lo rinviamo, lo convochiamo, quello sì, quello no, quello sì, e poi fa il gruppo, fa le ultime due partite a novembre e poi via, dritti al cannone sull'obiettivo per la qualificazione europea. È quello che conta, andare alla fase finale degli europei e ricominciare un nuovo ciclo. Poi Nations League, certo, se retrocedi non è il massimo della vita, ma pure se retrocedi chi se ne frega. Ma questo è il mio parere,
0: sì,
1: poi
0: sì,
1: non lo
0: sì,
1: so
0: sì,
1: il vostro, ma insomma Nations League abbiamo fatto la finale, non lo so se abbiamo...
6: Sì.
1: Chi se ne porta,
0: sì,
1: insomma,
0: sì, sì,
6: io
0: Sandro?
6: Marco, io penso una cosa, no? che vedendo la formazione che ha fatto l'ultima, io penso che lui debba trovare, noi abbiamo troppe punte centrali e lui già ha fatto vedere che giocando con le due punte esterne, sia Raspadori e Sebastiano Esposito, che sono per me, uno è un trequartista e uno è una punta centrale, io penso che lui debba avere il coraggio di non tirare più largo Raspadori e poi metterlo dietro per cucire l'azione che l'ha fatto perfetto, e la rotazione dei tre centrocampisti, perché abbiamo visto Frattesi che parte a destra e fa gol su Caiote quando tira in porta sul palo opposto, quindi questa rotazione dei giocatori che vanno a trovare la posizione, per me lui debba fare proprio un rombo di centrocampo e due punte centrali, anche perché noi abbiamo Ken, abbiamo Scamacca, abbiamo lo stesso, sono tutte punte centrali e non abbiamo gli esterni che vuole fare lui con questo 4-3-3 che se lui riesce a fare questa modifica e riesce a giocare con un trequartista e due punte centrali, perché più Esposito,
0: chi lo fa però il trequartista, Sandro?
6: Raspadori, ma ieri Raspadori ha giocato trequartista. Marco, sì, ieri Raspadori ha giocato trequartista, perché se tu vai a vedere tutte le azioni dell'Italia con quei passaggi, perché l'Italia ieri ha costruito corto e saliva col palleggio? Perché purtroppo non abbiamo giocatori che sanno saltare l'uomo, quindi spostando di movimento e facendo questo spostamento di Raspadori e lasciava la corsia a Coyote, noi abbiamo messo in difficoltà una difesa che difendeva 5. Quindi Raspadori non veniva seguito, non veniva preso dai due centrocampisti e giocava sempre libero. Se tu vai a vedere le azioni che noi abbiamo fatto, Raspadori è sempre il giocatore che ha fatto il passaggio terminale per andare o al tiro o a fare il gol o a fare un cross. Quindi per me la conclusione
1: poi giocavano pure senza portiere, quindi
0: pure senza portiere, vero? Dai, poi
1: non giocavano senza
6: però,
1: portiere.
6: Però la conclusione sì, però
2: la disamina sono d'accordo, perfetta. Il gioco
6: però la conclusione
2: dell'Italia.
0: Bene,
2: Sandro, il gioco corto ha premiato l'Italia, ma almeno dalla mia esperienza gli allenatori sono molto spaventati nel 4-3-1-2, perché è un sistema di gioco complicato per tanti, perché ha tanti giocatori dentro, è difficile trovare l'ampiezza, quindi la devi andare a trovare con i terzini, e gli allenatori sono un po' spaventati da questo sistema, ma è un sistema che ti dà una miriade di soluzioni, e Ken, Sebastiano, Pio, abbiamo tanti attaccanti centrali. Il 4-3-1-2 li
0: prende. Forte è quello che giocava ieri sera. Poi fate voi.
2: Sandra ha detto una cosa giusta: tanti centrocampisti, tanti giocatori centrali e tanta qualità nello stretto.
0: Va bene,
1: tanto germata la prestazione del portiere della Turchia.
0: Turchia è stato veramente in grande serata. Chiudo con un messaggio di Alessandro: posso dire una cosa, erano anni che non mi gustavo una nazionale così, bel gioco, veloci, di prima, grandi, ed è solo l'inizio con Mancini, ottima scelta secondo Alessandro. Va bene, ci fermiamo qui, saluto mister Pocheschi, grazie mister, a presto, un abbraccio.
1: Ciao Dan.
6: Ciao a tutti, un abbraccio, ragazzi.
0: Grazie a Marco Evangelisti e a Andrea De Vincenzi. Ciao ragazzi, a presto.
2: Grazie a tutti,
0: break, torniamo subito, tra pochissimo.

0: Bene, ci siamo, caro Stefano, ancora.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: In questo pomeriggio di Maracanã. E allora, sì, si rimane ancora sulla nazionale. Tante domande, ad esempio, Barella, Mancini e Ken venerdì saranno titolari secondo Nicola, quindi si prevedono dei cambi per la partita di venerdì contro la Francia, ci potrebbe anche stare, no? Io penso però che sia, ripeto, sia un test dove noi non possiamo pensare.
1: Beh, però, questa vittoria contro la Turchia ti deve dare anche, voglio dire, lo stimolo e ti dà più fiducia.
0: Sì, però non è un test per giudicare il lavoro della terza partita della Francia.
1: Assolutamente.
0: Sennò accade tutto. Insomma.
1: Però secondo me ci devi andare senza timore, con tutta quella timidezza, quella emozione, come l'ha definita Mancini, nel primo tempo contro il Belgio, perché l'ho visto un po' contratti. Poi il Belgio, per carità, ha dominato il primo tempo, però insomma secondo me la compartecipazione dell'Italia è stata evidente. Poi il secondo tempo un pochino meglio, molto bene in Turchia, poi la Turchia non è Belgio, vabbè, ho capito, la Turchia contro la Francia non è stata la Turchia contro l'Italia. La Francia ha vinto 1-0 lì.
0: Come no, ha faticato un po'. Cristian Recalcati, eccolo lì che sta godendo un Pio Esposito, che dici? Che giocatore.
2: Bene, molto bene. Innanzitutto ciao Marco,
0: ciao Pio, bene.
2: Io bene, dai, centravanti, credo il titolare della nazionale. È un 2005.
0: Ma diventerà pure il titolare dell'Inter prima o poi, dai.
2: Ma io me lo auguro, assolutamente sì. Cioè, se dovesse esplodere più, bene per l'Inter, bene per la nazionale, va benissimo. Perché
0: ma già
2: è
0: esploso,
2: non è che stiamo cercando di capire.
0: Cioè, già esploso, mi sembra che la crescita è evidente, dai.
2: Manca ancora un po', però ci sta, è sulla buona strada. Prima parlavate della Turchia, non è lo squadrone, ma neanche la Macedonia e la Bosnia.
1: Esatto.
0: Ma infatti è così, perché noi siamo bravissimi sempre a passare da un eccesso all'altro in tutte le cose, sia nelle cose negative che positive. Non riusciamo mai a trovare una via di mezzo da questo punto di vista. Vabbè. C'è Stefano Mattei anche con noi. Ciao Stefano, ben trovato.
3: Buongiorno, ciao a tutti, grazie.
1: Poi a proposito di Turchia, sto scandalo clamoroso. Che ha investito gli arbitri. È stato arrestato il responsabile, altre 5 persone, un caos totale.
0: Se vanno manca niente nessuno.
1: No. A proposito di...
2: Sarà colpa di Marotta anche questo.
0: Dai. Allora...
1: Almeno così, ho dato un'occhiata, ma adesso voglio dire, verifichiamo, ma non vorrei dire delle sciocchezze, ma credo che sia proprio così. Stefano, ti risulta?
3: Ma guarda, io questo non lo so, una cosa è certa, no, francamente no, questa mi giunge nuova, sono sincero. Quello che mi è sembrato di vedere ieri sera è di una Turchia che si trova in una difficoltà estrema, mancavano, ricordiamolo, Indiz e Çalhanoğlu, non due giocatori qualsiasi, ma soprattutto l'ambiente, mi è sembrato un ambiente che non gradisce più molto il lavoro di Montella, la contestazione durante la partita, i fischi al proprio portiere che in effetti ha regalato praticamente due gol. Insomma, era un ambiente caldo all'inizio ma molto polemico nel finale, merito anche dell'Italia, però è ovvio che tra l'Italia così brutta vista con il Belgio e l'Italia così bella vista ieri sera probabilmente bisognerà aspettare la verifica, l'esame vero, perché la Francia ieri ha vinto soltanto 1-0, ma è una Francia con le seconde e terze scelte.
0: Però possiamo dire che è iniziato, secondo te è iniziato il cammino di Mancini? Ieri?
3: Quello sì, sta facendo esperimenti, ha provato, ecco, per esempio ha provato Romano col Belgio e non è andata bene, ha provato ieri Cagliotti e invece ha funzionato. E deve fare delle verifiche, ricordate quando prese Retegui, nessuno lo conosceva. Poi quando fai degli esperimenti, ci può essere magari l'esperimento che ti riesce, quello che invece ti fa fallire. Però insomma è un percorso lungo, questa manifestazione deve servire a Mancini appunto per fare esperimenti e capire su chi puntare realmente in vista degli europei,
0: certo, mondiali. Assolutamente. Alessandro Canovi, buon pomeriggio.
1: Ciao Alessandro.
4: Buon pomeriggio.
0: Ciao Alessandro.
4: Ciao ragazzi.
0: Tu che mi dici? Intanto sì, scusami Alessandro, è vero, c'è questo scandalo proprio in Turchia, è stato arrestato il capo degli arbitri, Gundogulu, dovrebbe essere Gundogdu, e altri sei dirigenti, quindi insomma pure da altre parti non si fanno mancare niente. Vabbè.
4: Quello che aveva la denuncia di Mourinho, no? Quando Mourinho aveva Fenerbahçe aveva denunciato. Sì.
0: Bufera sul calcio in Turchia, arrestati il presidente del comitato degli arbitri e sei sospettati per presunta manipolazione delle designazioni. ci ricorda un caso, insomma, quindi vabbè, non tiriamo vabbè. Fuori, sennò qui
4: dopo, vabbè, forse un po' più grave.
0: Sì, penso di sì. Vabbè, vediamo, altra situazione da... Vabbè, Alessandro, parliamo di calcio, dai, di quello che qualche segnale che hai visto e cosa ti è piaciuto di più. Insomma, a me, io ho detto prima a Stefano, mentre parlavamo, è sembrato un po' di ritornare a quell'Italia di Mancini che ci aveva fatto vedere nel 21, insomma, dove comunque giocava a calcio, ecco, perché poi Mancini, le sue squadre hanno sempre giocato un buon calcio, secondo me.
4: Poi convocando giocatori che addirittura non erano titolari, no? neanche nelle rose prime squadre, mi ricordo Zaniolo, per esempio. E anche altri che riconvocò quando non erano neanche nelle sue prime squadre, quando lui iniziò la sua avventura. Ma chiaro, io sono d'accordo con quello che dice Mattei, che nel senso che è il momento anche di verificare un po' cosa abbiamo, no? Anche soprattutto tra i giovani. Il problema è ciò che ci circonda, soprattutto mi sembra un giornale che mi sembra abbastanza... Adesso forse segue, però fino adesso tra editoriale del direttore e vari scritti anche editore, che erano, non c'è tempo, no? Che mi riferisco ovviamente alla Gazzetta, che diceva non c'è tempo per la causa di Conte, perché dice qua c'è bisogno di stantim, invece secondo me, io sono d'accordo con Mattei, questo è un momento che il calcio italiano ha bisogno mai come ora invece di provare e programmare su giovani, perché se invece continuiamo questa cosa di Santim andiamo da nessuna parte, solo procrastiniamo la crisi che ci porta da 12 anni ad andare al mondiale. Però questo è quindi mi auguro che prima o poi la direzione di quel giornale capisca che forse nel bene del calcio italiano bisognerebbe anche dare fiducia alla programmazione, non solo
0: quindi dice di dare tempo, insomma, questo è un po'
4: se no non riusciamo
0: tutti
4: fuori,
0: noi dobbiamo sì
4: ma 12 anni senza mondiale, non so cosa possa essere, quale possa essere il segnale peggiore, cioè,
0: no, assolutamente
4: è vero che al peggio non c'è mai fondo, però dico che è evidente che quella strada di Mancini, che ieri abbiamo visto con giovani giocatori che non hanno avuto paura, in un stadio che immagino, io non ci sono stato, però immagino.
0: No, era una bella bolgia, ragazzi. A un certo punto c'era una contestazione in atto a Montella.
4: No, ma prima all'inizio, quando sono entrati, non li sono tremate le gambe, hanno giocato a calcio, ma un vero calcio, cioè con attacchi, pressando alto. E questo è un segnale che dovrebbe essere entusiasmante nel senso buono, anche limitato, non dire che siamo già campioni, però di dire ok, ci sono i giocatori per fare queste cose, non ci sono solo le tattiche antendiste, dice vediamo, prima non prenderle e poi darle. E questo forse, se riusciamo a mettere d'accordo pure la gente fuori, soprattutto gli addetti ai lavori, parlo dell'aspetto giornalistico, forse ne riusciamo fuori. Fino adesso mi sembra che non siamo tutti d'accordo, ecco.
0: No.
3: Poi bisogna vedere tra le giunte varie che succede in Federcalcio, attenzione.
0: Sì, quello è un problema, però.
4: Quello è un altro problema. Però sì. Io parlo di tecnica.
0: No, di tecnica di campo sono d'accordo. Poi c'è una domanda che ci fa un ascoltatore, la rigiro a voi. E ci dice, ad oggi siamo così sicuri che Barella sia così superiore a Frattesi? Discorso che vale per l'Inter.
1: Uno fa il centrocampista, l'altro fa quasi la punta.
4: No, Frattesi sono giocatori che sono bravi tutti e due. Cioè, queste sono cose che... Meno male che ne abbiamo tutte e due, no? Mi
1: verrebbe a mezza
4: dire.
1: Punta. Adesso ho fatto una battuta, però insomma sì, c'ha una dire. Voglia di segnarsi là sempre. Senti, giro gironzo.
0: Rega si è subito risentito perché, capito, Barella.
1: E beh, gli tocchi Barella. Che capirai.
0: Beh, Barella, però, insomma, ultimamente non è che sta facendo cose.
1: No, però
0: insomma,
1: sono due giocatori completamente diversi. Sennò il paragone.
0: No. Oggi preferisco Frattesi.
1: Secondo me, tutte e due possono giocare insieme.
2: Ragazzi, se critichiamo Barella, dobbiamo pensare ad altro.
0: Si possono criticare tutti.
2: Addirittura adesso è diventato Frattesi, il panchinaro dell'Inter, dove giocava Barella, è diventato più forte perché ha fatto tre gol con la Lazio.
0: In questo momento Frattesi sta meglio di Barella. Questo momento,
2: ma guarda che Barella
1: fa gol.
0: Ma perché è proprio dinamico, più in forma, mi sembra.
2: Ma Barella ha segnato anche in campionato. Ragazzi,
1: Barella ha fatto una partita a Roma
2: su 4 partite, ha fatto 3-7 e un 6.
1: Con l'Udinese
2: sta giocando male Barella.
0: Non sta giocando male, ho detto
1: con l'Udinese ha fatto una partita impressionante, ma anche Barella. Ma adesso voglio dire, ha sbagliato una palla, Mancini l'ha rimproverato, poi l'ha sostituito.
0: Ci sta che possa essere.
1: Insomma, Barella sta in forma.
2: Ragazzi, non è che se Pedri sbaglia un pallone lo fanno fuori in Spagna. Cioè, parliamoci diretto. Barella, secondo me, è un punto fermo. Poi, se andiamo, ripeto, critichiamo Barella, prendiamo Frattesi, prendiamo Cristante, prendiamo tutti quelli che ci sono, Romano. Ma io, Barella, per me, è un punto fermo. più di Bastoni.
1: Ma poi scusami, Cristian, ma sono due calciatori dalle caratteristiche diverse, cioè,
0: che possono giocare completamente,
2: anche perché sì. Frattesi non giocava al posto di Barella e non giocava proprio, perché ha una è completamente diverso a Barella. È un incursore, si inserisce, segna. Barella è un altro completamente giocatore. Esatto. Io ho sentito dire Mancini ha vinto perché ha lasciato casa Barella. Io
0: vabbè, ma
2: non dico niente, non dico nulla, perché come Bastoni nelle partite precedenti era criticato, non doveva mai più giocare, ieri è diventato l'idolo. Cioè, poi ogni tanto ci andiamo, però Barella non
0: ah, secondo non me ieri
1: serviva Bastoni, gli
0: serviva un bagno d'umiltà pure a Bastoni.
1: No, ma anche poi il vento a favore, insomma, gli è capitato tutto lo scorso anno. È cosa che non gli è che si era capitato.
0: Però ieri quando ha detto Bastoni, quelle belle cose, è giusto anche poi, che lui magari, dica, mi devo far perdonare.
1: Dopo Canulo c'è stato uno dietro l'altro, è successo di tutto.
3: Poi, scusate, ci sono gli avversari che vanno calcolati e quindi le scelte possono dipendere anche dalle caratteristiche degli avversari. Ci sono i momenti di forma dei singoli giocatori e quindi c'è la possibilità di scegliere, perché voi fate il discorso Barella e Frattesi, ma c'è anche Fagioli, c'è soprattutto
0: Fagioli ha fatto una bella partita.
3: Appunto, quindi probabilmente Mancini avrà la possibilità di scegliere in base alle caratteristiche tecniche dell'avversario e allo stato di forma dei singoli, e ci sono 4, 5, forse 6 centrocampisti e devono giocarne 3 e si studierà partita per partita chi merita.
0: Certo, no, ma non c'è dubbio. Però insomma Frattesi ha fatto un inizio di stagione notevole, parliamoci chiaro, non è che
1: però per caratteristiche
0: non è solo,
1: non vedo,
0: per i gol,
1: cioè il nostro amico dice Barella o Frattesi, Barella con Frattesi e Frattesi no, o Frattesi Barella, cioè non lo so, non li vedo vicini come caratteristiche.
0: Alessandro, mi manca un po' così.
4: No, io dico meno quelli tutti e due, cioè per me il problema non sussiste di capisco creare dualismo che non è, però non esiste secondo me. Poi Barella c'è una differenza, è chiaro che Frattesi alla Lazio sta facendo molto bene, questo è indubbio, però è anche vero che la Lazio fa una partita a settimana, l'Inter un po' di più, insomma, un po' più di impegni, e che conta moltissimo, essere protagonista da anni, è un genio, anzi, come Barella nell'Inter che ha vinto tutto, accendere piano, ecco, Barella è qualcosa di, forse in questo momento... Sicuramente insieme a Zaniolo, ma anche di più, secondo me, il giocatore più rappresentativo del nostro centrocampo, non giocatore con l'esperienza, pur essendo ancora giovane. Però,
3: non bisogna farsi assalire dalla suggestione del momento. Barella ha una storia, un curriculum, ha un percorso che non si può cancellare, solo che con tutto il rispetto di Frattesi, in questo momento Frattesi segna con la Lazio, segna con la Nazionale. Come ho detto prima,
1: ma poi
3: per
1: scusami,
3: momento,
1: ma più giocatori bravi in questo, da questo punto di vista abbiamo, meglio è.
0: Certo.
1: Cioè, perché dobbiamo, adesso voglio dire, non ha giocato come ha detto giustamente Cristian, Barella non ha giocato, abbiamo vinto, ma no, ma Barella deve restare, anche Frattesi, certo. Tutti quanti.
4: Scusate, insomma, certo. In Francia uno tra Olise, Barcola e Dembélé sta fuori, eh? E due.
1: Ha giocato Le Paul ha giocato ieri.
4: No, ma dico, quando stanno fossero tutti Belè, in forma, tutti disponibili, cioè con Mbappé, uno tra Olise, due Dembélé, stanno fuori, e Barcola pure, sta fuori perché non possono giocare in 18.
3: Su 4 ne giocano 2, calcolando che Mbappé,
4: capito? E parliamo di uno che è stato venduto a 140 milioni, a Liverpool. Sì. Quindi sono quei discorsi che giusti, che capisco, che sono anche divertenti.
3: Giornalisticamente funzionano, ma poi...
0: C'è Ciro che fa arrabbiare Recalcati e dice buongiorno, caro Recalcati, ormai Barella è panchinaro in nazionale, sarà il primo sostituto, Frattesi, Fagioli, Tonali stanno meglio, arrenditi.
2: Ma io non guardo, basta andare ai mondiali che Frattesi,
0: ma sì, dai,
2: giochi, sì, io sono contento, cioè non ho assolutamente problemi. Io quando sento che però Barella è diventato lo scarsone della nazionale, ogni tanto dico vabbè, siamo fatti così noi tutti, il mondo del calcio, ma lo viviamo in questa maniera, basta una partita no che diventi chissà, basta vedere Mancini si rimane scorsa, 3 giorni fa era già sostituito da Conte, ieri era il migliore allenatore nazionale che poteva avere, cioè ormai siamo così, il calcio è così, tutti parlano tanto per, vediamo il tabellino e dal tabellino giudichiamo.
0: Comunque anche tu hai visto anche tu hai visto un segnale dell'inizio di Mancini, in questo cammino di Mancini.
2: Ma ragazzi, prima non ho detto bene sia Stefano che Alessandro, ma siamo partiti da zero. Cioè, quando c'è stata la partita incredibile con la Bosnia e tutte le partite precedenti, si convocavano dei giocatori magari 30, 32, 35, 34, alcuni dicevano non può essere più, abbiamo bisogno di giovani. Adesso convoca i giovani, gioca dall'inizio con Romano, gioca dall'inizio con Cambiaghi, però questi giovani non valgono, e poi perde, no, ma è scarso, non può... Ragazzi, ci sta provando, sta mettendo insieme 40 giocatori, sta cercando di fare una squadra. Siamo andati a vincere in Turchia contro una squadra che ha mille problemi, ci mancherebbe, ma torno a ripetere quello che ho detto prima, i problemi ce l'avevano anche la Bosnia e la Macedonia, abbiamo perso. Abbiamo vinto con la Turchia, portiamoci a casa il risultato e non diciamo a noi stessi ma gli altri erano scarsi, no, diciamo cavolo, brava l'Italia, bene Mancini, bravi giocatori. Una volta proviamo,
0: sì,
2: dire,
0: ma noi siamo magari specialisti in questo, perché io mi immagino che se perdevamo con la Turchia che cosa potevamo dire? Adesso che abbiamo vinto che cosa diciamo? Ma sono scarsi, giocano contro Montella, sì. Io mi sono messo, oggi l'ho letta a Stefano in una trasmissione, il frasario di questa giornata: abbiamo battuto una squadra scarsa, abbiamo battuto una squadra, i giocatori giocavano contro Montella. Se ti lasciano giocare è chiaro che fai bene. Una volta eravamo più forti, e poi venerdì c'è l'esame con la Francia. E vabbè, allora,
2: esame,
0: e allora avete vinto sempre. Che volete dire? Basta, hanno vinto,
2: Marco,
0: e non deve parlare.
2: Marco,
0: basta.
2: La Francia e la Spagna sono le squadre più forti al mondo, certo, in questo momento.
0: Non c'è,
2: e se perdiamo magari evitiamo un'imbarcata,
0: ecco,
2: ma
0: quello, magari evitiamo un'imbarcata,
2: non succede niente, ragazzi. Cioè, non succede nulla.
1: Sentite, ma io direi
2: cerchiamo
1: anche in caso...
2: ovviamente di vincere e pareggiare.
1: Ma Cristian, ma anche in caso di vittoria, direi
0: non cambia
1: la
0: niente
1: cosa.
0: Perché dopo chi c'è l'esaltazione, se si
1: perché
0: vince,
1: può capire.
0: Sai che succede?
1: Ma può capitare che anche la squadra più forte possa,
0: esatto,
1: perdere.
0: Può capitare che perde, allora che
1: stava
0: fai?
1: Capitando la squadra di Cristian a Roma. E quindi,
0: certo,
2: ma noi siamo capaci di dire che se dovessimo pareggiare o vincere,
1: beh, ma è così.
2: Sono capaci di dirti: non c'era Mbappé.
0: Non hai sentito la provocazione?
2: Non
0: hai sentito la provocazione?
1: Nel senso che capita anche, magari hai rischiato anche la tua squadra a Roma, tipo, stava perdendo. È più forte, però stava perdendo.
2: La mia squadra, tu intendi che la mia squadra è quella che ha fatto due gol in rimonta, ha preso due legni, quella contro la squadra che deve vincere.
0: Ma rimonta oggi e rimonta domani. Arriva pure la sconfitta, rimonta oggi, rimonta domani, può arrivare la sconfitta.
1: Anche
0: cara.
1: La squadra
2: che se non arriva sono guai, ma se non arriva sono guai.
1: No, però può capitare anche ai più forti di perdere ogni tanto. No,
0: certo.
2: Potrebbe capitare di perdere anche i più forti. Guarda il Milan.
0: Cioè, adesso hai capito, tu sempre lì, tic tic. Hai sentito Alessandro come va a punzecchiare? Senti. No, io voglio fare un gioco con voi. Facciamo un gioco, dai. No, parto in Pallomeni, parto, sì, da te, facciamo cognome, se no faccio macello con Mattei. Allora dimmi in questo gioco, in queste prime 5 giornate di Serie A.
1: Sì, però sono impreparato.
0: E vabbè, dai, ma buttala lì. Allora, un promosso, buttale un bocciato libere. E un rimandato. Promosso.
1: Promosso. Male, dai.
0: Un bocciato.
1: Bocciato Stroppa col Venezia perché hanno fatto 0 punti, ma insomma Stroppa secondo me hanno fatto bene perché bravo.
0: Un rimandato.
1: Rimandato Allegri.
0: Rimandato Allegri. Recalcati stessa domanda, quindi preparatevi, aperto in Pallomeni, Recalcati.
2: Dybala promosso, perché nessuno sapeva un Dybala di questo genere, Allegri bocciato e Jones rimandato.
0: Jones rimandato, ok. Mattei,
1: bravo Cristian.
3: I nomi sono quelli ed è un bel ballottaggio perché non c'è Malen senza Dybala e probabilmente non c'è Dybala senza Malen, quindi sono quelli due nomi perché la Roma è quella, sono quei due giocatori. Nell'Inter magari ci sono più spazi, quindi promossi questi due giocatori. Rimandato sicuramente Allegri, che sta rischiando molto, ma non solo per colpa sua. Ma il Napoli mi sembra che abbia una rosa un po' ingiallita dal tempo che andava rinfrescata. È bocciato in questo momento, probabilmente è Sarri, che ancora non è riuscito a inculcare nella testa dei giocatori un gioco che è completamente diverso rispetto a quello che hanno fatto e interpretato per tanti anni con Gasperini, con...
0: Sandro Canovi.
4: Sì, io vado un po' più sul collettivo, perché senza parlare di persone singole, però insomma, direi bocciato sicuramente la dirigenza di Fiorentina e Parma. Perché insomma, cambiare di botto due progetti tecnici così è qualcosa che non è. Rimandata, sicuramente sono d'accordo, l'Atalanta, cioè andare a verificare, insomma, ci si aspettava un po' di qualcosa di più, ovviamente, da, anche se ci sono tutte le scusate del caso, no? Cambio di sistema, eccetera, cioè, l'Atalanta sarebbe da verificare. E allo stesso modo dico promossa evidentemente alla Roma, perché si è immessa come seconda forza del campionato, e lo è, ed è una seconda forza potente, sarà l'antagonista fino anche se niente del superiore, secondo me. Però insomma, saranno queste le due squadre, secondo me, che si contenderanno lo scudetto, quindi sarà bello vedere un Inter-Roma che ci rivolta ai primi anni 90, no? Anche nei primi anni 2000.
3: Che a parte il Cagliari e il Frosinone che stanno facendo non bene, ma di più, benissimo,
0: sì,
3: ma che nessuno ha citato la Lazio.
0: Infatti ve lo volo di io.
3: È in
0: perché?
3: Fondo con Roma ed Inter, ma
0: perché non l'avete citato?
3: La Lazio sta andando oltre.
0: Quindi aspetta, te lo dico io, stiamo tutti aspettando sta gufata che prima o poi cala, così possiamo dire. Hai visto che c'è la partenza? Io già lo vedo,
4: No,
0: così
4: però,
0: Roma,
4: Lazio,
0: che non conosciamo Roma,
1: ma perché?
0: Scusa,
1: figurati.
3: No, perché adesso c'è la Lazio che gioca col Monza e poi giocherà in casa della Juventus.
0: Guarda, che qui è come il discorso
3: di esame per Mancini,
0: ma guarda,
3: anche
0: ma,
3: per Gattuso, Mattei, sarà uguale a Torino.
0: No, Mattei, mi hai dato l'assist, è come il discorso di ieri sera, no, della nazionale. Io la stragrande maggioranza aspettava il cappotto dell'Italia.
2: È ovvio.
0: E tutti lì pronti, no? Dai, che così domani a Mancini e compagnia.
1: Al 27esimo hanno dovuto cambiare canale.
0: No, no, c'è
1: film,
0: stata una richiesta di Malox clamorosa ieri sera. Te lo dico io, perché stamattina hanno dovuto cambiare tutto, capito? Dice, che facciamo? Dobbiamo cambiare tutto.
2: Picco di ascolto per il Grande Fratello ieri.
0: Capito? O no, Canovi, non è così.
4: Ah, soprattutto il Torino, sicuro.
0: Vedrai, è stesso discorso, un po' con la Lazio, stanno tutti lì col fucile, prima o poi questi si fermano, prima o poi si fermeranno, ne perderanno tre o quattro di fila, e
1: no,
0: allora lì,
1: perché,
0: capito?
1: Perché pensare questo?
0: No, dici di no, a Roma pensano tutti al contrario.
1: Sta là, è una bella partenza, come diceva giustamente Stefano, e vedremo, insomma, non è che...
0: Vabbè, vediamo.
1: Cinque partite mica sono poche.
0: Nessuno parla di Pisacane promosso, che ci sono...
3: Velocemente, ho fatto un conteggio strano, ma che secondo me ha un significato. Io ho messo insieme i punti delle cinque squadre che tutte e 20 le formazioni di Serie A hanno affrontato. L'Udinese ha avuto le avversarie che hanno totalizzato insieme più punti finora, 52 punti.
0: Sì.
3: Nettamente meno di tutte la Lazio, che ha affrontato squadre che hanno totalizzato 5 squadre, in totale 18, e poi, se non ricordo male, c'è il Frosinone a 25. Questo per farvi capire che il calendario è molto importante, perché poi, ecco, la Lazio, per esempio, le ultime tre in classifica, che non hanno ancora vinto le uniche, Venezia 0, Genova 1 e Bologna 2, le ha affrontate tutte e tre, per esempio.
0: Va bene, mi devo fermare, quindi...
1: Hai capito, Cristian?
0: Cristian, hai capito
2: tutto?
0: Guarda,
2: io ricordo solo, ma è facile vincere a Cagliari, le ha vinte tutte tranne uno.
0: Chi?
2: Noi.
1: Mai sostenuto.
2: A Cagliari, avete sofferto, le ha vinte tutte tranne una.
3: Partita l'Inter, nel finale ha sofferto. Fino
2: certo.
3: Al settantesimo c'era stata una sola squadra in campo,
2: fino al settantesimo, 75 minuti. Dopodiché ha fatto veramente 15 minuti male. Però siamo gli uni a sotto Cagliari.
0: Ma ti dico un'altra cosa: se l'Italia venerdì dovesse battere la Francia, sai che ti dicono? Ma è una Francia sperimentale,
1: ma sì,
0: dai,
1: con
0: ma
1: le pure,
2: la prima cosa è non c'era Mbappé.
1: Bravo,
2: non c'è Mbappé,
0: capito?
2: Ma gioca Diouf, perché viene retrocesso anche Diouf.
1: Senti, Diouf terzino sinistro.
0: Diouf è un bel giocatore, altro che.
2: Ma io guarda, scusa, da quello che ho detto lo scorso anno, chiedo scusa, non pensavo che avesse questa evoluzione.
0: Questo ti fa onore, ti fa onore.
2: Sono contento.
1: Ma certo.
2: Non l'avrei mai detto, ragazzi, ci manca solo che Luis Enrique diventa titolare nel Brasile, siamo a posto.
0: Vabbè.
3: No, ma non credo un giocatore come Diouf, anche se non è il massimo,
1: Lo vedi, non credi ai miracoli, Cristian.
3: Che punta l'avversario e salta l'uomo, perché altrimenti la manovra dell'Inter è bella, ma è troppo prevedibile.
1: Ah, sì, è troppo prevedibile.
3: L'uomo che saltava l'avversario.
1: Infatti.
0: Va bene, va
2: ma
0: bene.
2: Ma dunque diventa più pericoloso Marco adesso, perché se io dovessi giocare, non credo col Parma, ma la prossima Spence... Diouf è quello che ti entra a mezz'ora dalla fine e con l'agilità a puntare l'uomo eccetera è quello che magari può cambiare la partita, quello che aspettava la cosiddetta quinta punta all'uomo diverso, che può anche essere questo.
0: Vediamo. Allora intanto vi do anche questo e poi vi saluto. Il Manchester City sfida la Premier, violazioni, la battaglia è ancora lunga. Avete capito?
1: Figurati.
0: Quindi attenzione, perché ci sarà grande battaglia, in pronto, diciamo così, a battagliare, capito Canovi? Qui si parla di 114 violazioni su 115, però il City è
4: che forse non hanno violato.
0: Ci fermiamo qua ragazzi, grazie a Canovi, grazie a Mattei,
1: ciao
0: a Recalcati,
1: ciao,
0: ciao ragazzi,
2: ciao, ciao.
0: Break, ciao, torniamo tra poco, facciamo un focus sul Torino tra pochissimo.

0: Siamo tornati di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccheri e Stefano Impalomeni, eccoci qua.
1: Ciao di nuovo, buon
0: Allora,
1: pomeriggio.
0: Stefano, stavo dando un'occhiata, un po' di aggiornamenti. E vabbè, c'è l'ufficialità di Gilardino. Ieri ne abbiamo parlato tanto di questo arrivo di Gilardino al Parma. Oggi è ufficiale praticamente, quindi prenderà lui in mano la guida della squadra. In bocca al lupo a Gilardino,
1: Bocca al lupo, sì.
0: che deve risistemare un po' il Parma. Allora, mi dicono che sono pronti. In collegamento abbiamo Giacomo Ferri. Ciao Giacomo, ben
1: Ciao
0: trovato.
1: Giacomo.
2: Ciao, ciao Stefano, ciao Marco.
0: Poi abbiamo anche Silvano Benedetti. Ciao Silvano,
1: Ciao
0: ben
1: Silvano.
0: trovato.
2: Ciao Stefano, ciao Marco e ciao il grande Giacomo con cui abbiamo militato insieme per diversi anni.
3: Grande, Silve, sei il numero uno.
0: Insomma, due bei.
1: Uno alzava e l'altro via.
0: Ecco, bravo.
2: Bravo!
0: Chi è
1: Con tutto il
0: Calzale e chi è che
1: rispetto e la
0: rinviava?
1: stima, eh?
0: Chi è
3: No,
0: Calzale?
1: Beh, insomma.
3: Le rovesciate facevo io, alzavo, lui
2: Sì,
3: faceva la
2: però
3: rovesciata.
2: lui stava, lui li andava.
1: Giacomo alzava, sì.
0: Giacomo alzava e tu rinviavi, no? Così.
2: Sì, però di punta, però di punta.
0: Ecco, proprio senza, diciamo, bando, via, si buttava via.
1: Uomo e palla.
0: Vabbè, così, insomma. Senti, approfitto della vostra presenza. Mi date un po' il vostro punto di osservazione con Stefano, insomma, ritrattare un po' tutte le squadre, soprattutto in queste settimane che il campionato è fermo. Volevo fare un po' il punto sul Torino. Il vostro punto di osservazione su questo avvio del Torino di Abate, non so, ha fatto vedere qua e là qualche cosa. Che giudizio date a questo avvio del Torino? Stefano, parto da te qui studio, poi sento anche loro due. Che idea ti stai
1: Allora,
0: facendo?
1: io non sono tanto d'accordo con il pensiero comune che un esonero, insomma, bisogna sempre aspettare e dare tempo agli allenatori, per carità, sì, però quando non ci sono i presupposti, le giuste, secondo me, è meglio interrompere il lavoro. Io credo che la vicenda questa e la vicenda grossa abbiano un po' destato, no? Pure, ah, ma dopo poche partite, sollevare in carica, non c'erano i presupposti. Chi per un motivo e chi per un altro di continuare. Detto questo, invece, penso al contrario che Abate debba avere fiducia in questo nuovo progetto, perché credo che, insomma, qualche cosa ha lasciato intravedere. Siamo molto lontani da quello che può essere, diciamo così, un'idea di calcio che possa mettere tutti d'accordo, però io credo che debba avere tempo e la possibilità anche di sbagliare e di plasmare questa squadra la sua immagine e somiglianza.
0: Deve avere tempo, tu dici. Vado da Giacomo. Giacomo, pensiero su questo video del Torino in campionato con questo allenatore. Ricordiamo, insomma, Torino 4 punti in classifica. Al momento ha vinto una sola partita, un pareggio e 3 sconfitte, 5 i gol fatti e 8 subiti. Giacomo.
3: Io sposo un po' la filosofia di Stefano. Io credo che parlando del Torino devi dare la possibilità all'allenatore, in questo caso Abate, di aver tempo. Ma io vorrei andare indietro un attimo. Cioè, se io prendo un allenatore, lo prendo perché so le caratteristiche dell'allenatore. Ma se poi non gli do gli interpreti adatti a questo allenatore, in più non gli do tempo, diventa un problema. Allora, noi sappiamo che adesso, ma non solo in Italia, da tutte le parti, non ti danno più tempo, non ce n'è più. Non è che ti aspetta. Però io voglio stare sul Torino, perché giustamente tu mi hai fatto la domanda sul Torino. Io credo che dipende anche il materiale che ha a disposizione l'allenatore. Se devo essere sincero, io parecchi di questi giocatori non li conosco, parlo dei nuovi. Io ti dico, io ho in mente, Marco, forse con te e Stefano avevo parlato un po' di tempo fa, però è chiaro, io parlo da tifoso. Se io in mezzo al campo avessi tenuto Povega, Ricci e Casadei, che c'è in questo momento, questo centrocampo, io credo con davanti Simeone e Adams, poteva già essere tre quarti di squadra di buon livello. Questo è un pensiero mio personale da
0: Quindi
3: tifoso,
0: tu dici che il
3: Marco.
0: mercato non è stato, cioè ha un po' indebolito la squadra, questo mi stai dicendo?
3: Il mercato se ha indebolito la squadra, questo non te lo so dire, perché come tu

0: detto all'inizio, io sono sincero, i nuovi che sono arrivati, a parte Mandragora, gli altri io li conosco poco o quasi niente. Perciò se io dovessi dare un giudizio su un giocatore che non ho visto, farei una cavolata. Cioè è sbagliato secondo me. Però la domanda è che in queste partite, come hai detto te Marco, i risultati che sono arrivati, secondo me devi dargli tempo a questo allenatore, perché comunque ha una squadra che anche lui deve conoscere dal mio punto di vista. Perciò io la vedo così, io vedo un Torino in questo momento indefinito.
1: Ok, ok. Benedetti.
2: Sì, allora io lo vivo un po' di più perché essendo a Torino quotidianamente siamo a contatto con l'ambiente granata.
1: Sì.
2: È una squadra che ha cambiato tanto, devo dire la verità, e quindi secondo me bisogna dar tempo ad Abate di poter anche tra virgolette sperimentare questi nuovi giocatori. E a tratti, come avete detto,
1: però voi
2: detto,
1: sapete che nel calcio il tempo, ragazzi, è una cosa è molto corto.
2: È vero.
1: Adesso non voglio fare così il gufo, però se su 5 partite ne perdi 3, ne pareggi una, hai vinto una sola volta, è chiaro che sei un po', come ti posso dire, sotto osservazione, possiamo dire.
2: Beh,
1: questo ci vai sotto osservazione, è inutile.
2: Sicuramente la mentalità italiana purtroppo è questa, si va subito sotto osservazione. Però io penso che Cairo abbia messo in preventivo questo nella scelta dell'allenatore, penso che abbia messo in preventivo il fatto che poteva anche non essere in questo momento una partenza mille, e stanno lavorando su dei giovani, perché l'obiettivo è quello di lavorare sui giovani. Come sappiamo, i giovani richiedono tempo, e quindi penso che meno da parte societario non ho mai sentito velatamente un'idea di esonero. È più l'ambiente che giustamente pretende di più, ma questo fa parte del calcio italiano. Però io sono convinto che Abate può trovare la quadra.
1: Anche io un po' c'ho questa convinzione, perché non mi sembra uno preparato, però è chiaro che poi ci sono i risultati, quindi su questo bisogna fare...
0: Marco, ma è quello fondamentale quello che stai dicendo, non gli interessa oltretutto, sì, come ha detto Silvano, lavori sui giovani, ma non ce n'è uno tuo, cioè lavori sui giovani cosa?
1: Cioè tu dici cosa? Non c'è più il discorso di prima che il Torino era maestro questo, no?
0: Allora, Silvano lo sa.
1: Beh, Marco, basta vedere voi due che siete collegati.
0: Devo andare indietro ai tempi di Garibaldi quando io ero giovane.
1: No, così ci invecchi pure a noi, però.
3: No, per carità.
0: Parlo di me. Allora, io capisco, ti faccio un esempio. Il Torino ha vinto lo scudetto nel 75 con Mondonico nel 90 e Silvano Benedetti, hanno sfiorato la Coppa. Meritavano loro, vabbè. Ma cosa succedeva? Succedeva che il Torino all'epoca, se vogliamo stare nel tema che c'è in questo momento, che stiamo dicendo, cosa faceva? Andava via quei 4, 5, 6 di una certa età, arrivavano i Silvano Benedetti, gli Antonio Comi, Pietro Mariani, Giacomo Ferri, Beppe Dossena, arrivava tutta Beruatto, arrivava Ezio Rossi, arrivava tutta questa gente che erano di proprietà del Torino. E allora sì che nell'81 noi, Silvano Benedetti si ricorda benissimo, nell'81 con Giacomini in panchina in Serie A, noi eravamo 10 usciti dal settore giovanile e tornati, dalla Regina. No, è l'unico era
2: vero.
0: Allora sì che io aspetto. Scusami Marco, ma se io in questo, oltretutto, sono cambiati i tempi, i giocatori che tu hai non sono tuoi, io mi auguro che aspettino, perché anche secondo me io gli darei tempo ad Abate, però è un po' una situazione diversa.
1: Guardate, c'è un ascoltatore, cerco di edulcorarlo Stefano, è molto arrabbiato con il presidente del Torino, quindi devo un po'
3: edulcorarlo. Ma va.
1: Dice, una società come il Torino, la sto edulcorando, merita di stare in alto, come narra la storia. Non è possibile che anni senza Europa, è vergognoso. Il mister giusto, secondo lui, Massimo, che saluto, dice, era nel prendere Gattuso, grintoso, adatto al Torino. In Palomeni, condividi oppure hanno...
3: Ma sai, il discorso, cioè, qui abbiamo Giacomo e Silvano che rappresentano... proprio, no? Il cuore granata, quello che è l'essenza, conoscono a meno a dito quello che significa indossare la maglia
1: mo
3: del Gattuso, Torino.
1: Improvvisamente lo vogliono tutti.
3: C'è stato il grande Torino, c'è stato il Torino di Gigi Radice, ci sono stati anche dei Torini, del Torino importanti, tipo quello di Mondoni, ma voglio dire, Benedetti e Ferri fanno parte di questa storia qui. Però il tifoso granato ormai si è abituato a intercettare sto Torino come ogni anno metà classifica, insomma, io capisco che ce l'hanno con Cairo, però cioè, va via Cairo, chi potrebbe arrivare? Cioè, ci rendiamo conto che adesso, voglio dire, tutte le proprietà straniere la fanno da padrone, insomma, si stanno un po', no, la geografia, la mappa anche della Serie A descrive questo movimento significativo. Resistono ancora i De Laurentiis, i Lotito, i Cairo e anche altri, adesso mi dimentico qualche nome, però al netto degli errori che può aver fatto anche il presidente, io l'unica cosa che rimprovo al presidente è il fatto di non aver mai creato una squadra che poteva coinvolgere il pubblico in maniera differente attraverso il gioco, attraverso anche questo che dice il nostro ascoltatore, cioè non proprio necessariamente di venire Gattuso sulla panchina del Torino, però un qualcosa, ecco, Mondonico c'era riuscito, un qualcosa di creare quella chimia e quelle empatie tra pubblico, squadra, giocatori. Però insomma non mi sembra il momento attuale, i tempi cambiano e allora devi trovare un allenatore che sappia far divertire il pubblico, almeno quello. Cioè io ho visto il Torino, lo seguo perché ho una grande simpatia nei confronti del Torino, seguo tutte le partite, tutte le squadre, però voglio dire, quando posso, anche perché adesso so troppe, però e il Torino l'ho seguito anche in Serie B ed è un qualcosa che appartiene al patrimonio del calcio nazionale. C'è la storia del grande Torino, non va dimenticata per chi ama il calcio.
1: Certo.
3: Poi il resto, poi ho conosciuto Gigi Radice, Gazzaniga, insomma capisco quello che Ferri e Benedetti rappresentano, anche i tifosi granata, non ne possono più, si sono rotti l'anima di vedere sto calcio così un
1: in
3: po'
1: questa maniera,
3: no, un po' monotono, cioè è una noia e non può essere una noia il Torino, proprio per definizione non c'è niente di noioso, cioè tifoso granata non è noioso,
1: ho capito, ma
3: i Torino per il passato non sono stati mai noiosi, combattivi, voglio dire anche qualitativamente buoni, insomma questo non è che si chiede la luna. Cairo può fare questo sforzo e magari anche andare a fare qualche discorso dentro uno spogliatoio e dire: oh ragazzi, capisco che non ci abbiamo la squadra più forte del mondo,
1: bisogna investire. Allora,
3: vabbè, ma ho capito, Giacomo però è stato un punto di riferimento per anni, poi non lo so, è uscito dal Toro, adesso non voglio sapere i motivi, però insomma era uno che intercettava, no? Coagulava lì in mezzo, no
1: Giacomo
3: adesso mi sembra, è importante.
0: Io ti dico, hai ragione Stefano, io sono uscito perché ho avuto un problema personale, perché ti dico, io col presidente Cairo ho un ottimo rapporto,
3: lo so.
0: Tuttora, e ti dico, io sposo quello che hai detto tu, perché avendo vissuto lì, avendo avuto la fortuna di vivere 6 anni da dirigente a contatto con lui quando c'era, perché veniva spesso, ti dico, comunque non è semplice per il presidente, come diceva Stefano, perché comunque in questo momento sono squadre che poi scompaiono, perché vai a finire che non c'è più una lira, invece il presidente in questi anni comunque è riuscito a tenere il Torino in Serie A. Gli ultimi anni che abbiamo fatto belli sono stati quelli con Ventura, che siamo andati in Europa e lì è stato bello, secondo me. Non abbiamo vinto, però abbiamo fatto gli ottavi di Europa League. Ma detto questo, è vero, il problema è uno solo. Il presidente, come ho detto io prima, quando io ho citato Povega e Ricci, non è a caso, non è un caso, è che il presidente è obbligato a vendere questi giocatori che per il Torino sono importanti, se vuoi navigare, altrimenti diventa un problema per le società. Quante ne abbiamo viste, Marco e Stefano, di società che poi sono scomparse?
3: No, ma io dico, Giacomo, di trasferire questo entusiasmo, c'è cioè una squadra gioiosa, coraggiosa, cioè non, adesso lascia perdere i fenomeni o giocatori, non si riesce a capire perché sto Torino giochi un calcio, boh, non lo so, che non sappia coinvolgere un po' la tifoseria, non lo so, non vedo, basterebbe poco, secondo me non ti servono i soldi.
0: No, ti servono gli interpreti che possono riportare la gente allo stadio e continuare ad amare il Torino come era una volta. Però Stefano, tu lo sai, se non hai l'interprete che va in campo la domenica, che trascina questo pubblico, perché voi sapete, io e Silvano sappiamo le caratteristiche dei tifosi del Toro, ma anche voi, Allora, se tu vai in campo e non sei uno che va a 3.000, perché il tifoso del Toro non gli interessa la tecnica, sì, gli interessa perché ci vuole.
1: Ma ci vuole pure quello.
0: Il Torino...
3: Però io dico, ci sono i Vlasic, Simeone, c'è qualcosa di granata dentro questa squadra? No, nel senso, questo ardore, però poi...
0: Però sono gente che arrivano da fuori, Marco.
1: Sì, sono d'accordo, Stefano. No, sono d'accordo. Poi mi sembra di sentire anche Silvano, tu come che ne pensi, Silvano?
2: Sì, sono immerso, no? Sto sognando e sto cercando di analizzare le vostre parole.
1: Svegli tutto sudato,
2: no?
1: Quando uno sogna.
2: No, io concordo con quello che avete detto. Si tratta, ora non perché Giacomo è in linea, però dei giocatori come era Giacomo Ferri, come avete detto prima di Gattuso, dell'allenatore. Il tifoso del Toro,
1: tu avresti preferito Gattuso, di la verità?
2: No. Allora, come caratteristiche, se me lo dicono a priori, sì, avrei preferito Gattuso. Oggi Abate io lo ritengo un autore, però il tifoso del Toro ha bisogno di essere trascinato, di essere coinvolto, di far parte di un progetto, no? Che poi ci puoi riuscire o non ci puoi riuscire. Il progetto era quello, ai tempi nostri, di lanciare tanti giovani della primavera. Quindi in parte il tifoso del Toro ha bisogno di questo, di ritornare un po' a quello che era un tempo. E è quello che secondo me in questo momento manca, e c'è bisogno di giocatori con caratteristiche che riescano veramente a portare la gente allo stadio. Poi se riesce a vincere o non vincere, secondo me quello passa in secondo piano. Il risultato è importante, ma bisogna, secondo me, il tifoso del Toro ha proprio bisogno di innamorarsi di nuovo di una maglia granata, che è sempre stata per loro il simbolo, no? Io vedo, perché io abito vicino allo stadio, ogni domenica la gente va allo stadio con un entusiasmo incredibile, perché se poi andiamo a vedere, vi posso assicurare che c'è quasi sempre 20.000 persone, quasi lo stadio quasi sempre pieno.
3: Sì, è vero.
2: Quindi nonostante tutto, la critica, la contestazione, la gente va allo stadio.
1: Poi
2: esce a volte delusa.
1: È incacchiata, sì, però magari... comunque ci va. Per
3: con la Roma,
1: ma perché,
3: no,
1: ma perché
3: contro la Roma, contro la Roma ha fatto una buona partita.
1: Perdonami, io sono sincero. Un tifoso, per quanto si possa essere arrabbiato o meno, adesso al di là della scelta che hanno fatto i tifosi della Lazio, che è una scelta molto forte, non voglio entrare in merito a questa, ognuno poi fa quello che vuole, però è difficile stare lontano dalla propria squadra, anche quando le cose non vanno male. Cioè il tifoso, d'altronde, non è che puoi essere tifoso solo quando le cose vanno bene.
2: Certo.
3: Sì, ho capito, ma a Torino non è che vanno bene, cioè non, c'è sempre decimo posto, sono nono posto, sono tredicesimo. No, ma io il tifoso
1: fare,
3: granata vorrebbe un pochino,
1: sciopero, due scioperi,
3: ma vorrebbe divertirsi
1: scioperi.
3: Un pochino di più, tutto qua, una squadra in cui, cioè, il tifoso si deve identificare, oggi vado là, lottano come leoni, ce la giochiamo, invece sta squadra ormai si sorprende, magari vince a Firenze, Bologna avrebbe meritato se gli davano quel calcio di rigore, lasciamo perdere. Però dico, una squadra che sappia
1: Udine,
3: un attimo,
1: Parma e Monza.
3: Un attimo trascinare un po' di più, questo ti dico, più continua da questo punto di vista. Poi magari con Abate a me sembra
1: infatti,
3: che sia un attore che può dare fiducia. Poi vediamo fra un mese prossima sosta.
1: Alla prossima sosta capiremo dove sta.
3: Alla prossima sosta.
1: No, chiedo, non so se c'è un audio che possiamo mandare sull'argomento o no, chiedo a Giacomo, al volo Giacomo, e poi ci salutiamo. È iniziata l'era di Mancini in nazionale con questa vittoria, oppure è troppo presto per dirlo? Forse, non lo so, che pensiero hai?
0: No, allora, secondo me è un po' presto, andiamo piano, perché fino a 24 ore fa avevano detto tutti che era tutto per aria. No,
1: sì.
0: A me è piaciuta molto l'Italia, è piaciuta come ha giocato ieri.
1: Sì.
0: Adesso, se deve essere meglio che non mi pronuncio, perché spero che si continui così. Perché comunque io sono sempre stato, Marco, tu ti ricordi anche con Stefano in altre situazioni, io ho sempre detto che le qualità, che diceva che l'Italia era scarsa, io dicevo il contrario.
3: Sì,
0: detto,
3: vero,
0: no, l'Italia
3: è vero.
0: Gioca male, ma ci sono 6-7 giocatori che te sono richiesti da mezza Europa. Ma detto questo, stando a ieri, veramente mi ha fatto un'impressione incredibile, specialmente il primo tempo. Io mi auguro, perché io credo che le qualità ci sono, ci vuole qualcos'altro che io non so perché sono all'esterno, che ci sia continuità in questi risultati, e io credo che se andiamo avanti così a livello di Italia, di nazionale, a livello di giovani, secondo me siamo messi bene. siamo messi bene, spero di continuare a vedere l'Italia che ho visto ieri sera.
1: Speriamo, speriamo pure noi. Silvano Benedetti.
2: Sì, concordo, è un'Italia che ha bisogno di crescere tanto, cioè da tanto da lavorare.
1: Cosa ti è piaciuto di più?
2: Ma secondo me la motivazione che hanno avuto nell'affrontare questa partita, che poteva essere anche carica di tensione, perché sicuramente lo era. Però
1: Mancini è il CT giusto?
2: Secondo me ha l'esperienza per poter tirare fuori dei giovani. Lui era un giovane che è venuto fuori alla ribalta e secondo me bisogna puntare sui giovani. Siccome ha detto Giacomo, ci sono dei giovani interessantissimi. E purtroppo in Italia è la motivazione che ti deve dare la spinta per superare. Speriamo. E per correre più degli altri, perché parliamoci chiaro, all'estero mi sembra che vadano sempre il doppio più di noi. Quindi oggi bisogna puntare sui giovani e dargli la possibilità, come avete detto prima, anche di sbagliare.
1: Posso chiedervi se Casadei potrebbe rientrare nel mirino di Mancini, secondo voi?
2: Secondo me è un giocatore che ha delle caratteristiche che possono essere utili anche alla nazionale.
1: Giacomo?
0: Secondo me sì, io lo seguo da un po' di tempo, non sta facendo, non sta dando quello che è nelle sue possibilità, secondo me, a Torino, ma è un ragazzo che è in possesso di grandi qualità.
1: Beh, dai, vediamo, magari potrebbe emergere anche lui. Va bene, io ringrazio Giacomo Ferri, grazie Giacomo.
4: Ciao Giacomo, ciao Silvano.
0: È un piacere quando sono con voi, ciao.
1: Grazie anche il nostro.
4: Più spesso allora.
1: Allora
4: Giacomo,
1: ti aspettiamo più spesso insieme a Silvano, così chiacchieriamo
2: grazie
1: di tutto.
2: Grazie a tutti, grazie
1: ciao
2: a voi.
1: Silvano,
2: ciao,
1: un abbraccio. Giacomo. Break per noi, torniamo, ultima parte con un po' di messaggi da recuperare, qualche news, anche un orsato di pochi minuti che vi facciamo sentire, tra poco.

0: Bene, allora siamo nel finale, caro Stefano, di una lunga e piacevole puntata. Adesso andiamo a recuperare un po' di messaggi, anche qualche eventuale. Allora, intanto c'è questa notizia che Raimondo, vado su tutto il mercato web, Raimondo Capò con l'Under 21, il report medico del Frosinone ha già iniziato l'iter riabilitativo del calciatore. Eccolo qui, il Frosinone Calcio comunica che il calciatore Raimondo, a seguito dell'infortunio riportato con l'Under 21, è stato sottoposto nel pomeriggio di ieri ad esami strumentali. È stata quindi riscontrata una tendinopatia inserzionale del tendine di Achille destro, per la quale il calciatore ha già iniziato l'iter riabilitativo. Questo è il report medico per il calciatore, dunque sì, che ha fatto 4 gol nelle prime 5 partite. Adesso bisognerà vedere il tempo di recupero. Io non so adesso l'entità dell'infortunio, quanto tempo può portare via, ma la tendinopatia è sempre un po' fastidiosa.
1: Beh, direi.
0: Quindi vediamo, tra l'altro è iniziato fortissimo.
1: Sì.
0: Non ti ricordi che Casanini qui ha detto l'altra settimana scorsa, ha detto che non si aspettava un avvio così di Raimondo.
1: Ha parlato di Vernazza che l'aveva visto molto migliorato, e poi Raimondo non si aspettava questo,
0: si aspettava questo impatto praticamente
1: di qualità
0: in Serie A. Bene, andiamo a sentire qualche audio. 331 82 00 213.
2: Buonasera e complimenti, vi seguo spesso.
0: Grazie.
2: E sono Antonio, romano, trasferito a Macerata.
0: Ah, che bello.
2: E forza Roma, e volevo fare un appello ai laziali, e non perdete questa occasione, andate allo stadio, perché potrebbe essere l'anno buono per la Champions, direi che vale la pena. Grazie.
0: Grazie a te, salutiamo anche tutti coloro che ci seguono da lontano. Mi fa
1: però molto, io credo,
0: piacere.
1: Che non sia stato ironico. Cioè, l'abbia detto in maniera sportiva, da sportivo,
0: vabbè, essere,
1: è apprezzabile, perché voglio dire,
0: può essere,
1: allora, al di là del tifo, dell'appartenenza, però insomma è un peccato vedere questo stadio vuoto. Però ripeto, è una condizione necessaria affinché questa squadra, azione e reazione.
0: Ma tu dici che sia, che dice meglio non
1: nel momento in cui poi si riempie lo stadio, non lo so come.
0: Dopo c'è il declino, insomma. Quindi.
1: No, quello no, però sono curioso di vedere con lo stadio pieno che effetto fa.
0: Allora, buonasera, voi parlate di Casadei che debba giocare nella nazionale. Io le ho chiesto se Federico Bernardeschi debba anche lui giocare per l'Italia. Non lo so, rispondi tu. Bernardeschi.
1: Guarda, io ho visto fare delle belle partite a Bernardeschi, Cioè, poi io non è che vado a vedere la carta d'identità, sì, avanti con l'età, però insomma, voglio dire, è un esterno e poi è un'esperienza importante, internazionale, ha vestito la maglia nazionale, è stato già nel gruppo di Mancini. Per me è un giocatore convocabile. Perché no?
0: Convocabile. Dunque, vai con un altro audio.
3: Maracanà, ciao, buongiorno. Un commento sull'Italia, ve lo do volentieri.
0: Meno male.
3: Ieri è stata una partita dominata, contento di aver visto qualche giovane. La partita prima era stata una partita in cui eravamo stati dominati, contento di aver visto qualche giovane. Però c'è un problema comune prima e dopo le partite. E sarà legato probabilmente al passato e al suo passato, ma il modo di comunicare un po' anche non garbato, con risposte veramente saccenti di Mancini, ho la vaga impressione che non lo porteranno lontano, e se commissariano la FIGC penso non lo porteranno oltre la Nations League, speriamo per la nostra Italia.
0: Per me lui non viene toccato.
1: Ma sarebbe veramente...
0: Poi sai, la comunicazione lui l'ha sempre avuta così,
1: paradossale, complicato, secondo me non corretto in questo momento. Cioè, abbiamo avuto tanti casini ultimamente,
0: che
1: ne aggiungiamo
0: altri. Da capo, dai, non ci credo.
1: Ragazzi, poi io capisco, come tu dici tu, i partiti avversi, allora quelli non vedono l'ora che l'Italia fallisca, che Mancini fallisca, che quella
0: ma
1: perché
0: si è tifosi delle proprie idee, ricordo.
1: Per carità, possiamo essere d'accordo o meno d'accordo, però, insomma, già c'ha tanti problemi il calcio. Poi ripeto, se si sgonfia il pallone, non lo so. Mi sembra difficile che poi si sgonfi, perché insomma, visto, senza partite siamo tutti, tutti nervosi.
0: Antonio ci scrive:
1: senza campionato.
0: Frattesi vive un momento di massima fiducia. Barella viene da 7 anni di massimo livello, avendo 6 mesi di bassi, ma andare a vedere il livello di partite che ha giocato Barella sia in Champions che agli Europei, sicuramente non è il giocatore che da solo cambia la squadra.
1: No, però scusami, io intervengo un attimo. Barella ha fatto un inizio di campionato di stagione strepitoso.
0: Sì, sì. Frattesi di più, però.
1: Frattesi, tutti e due stanno giocando molto bene. Cioè, non è che mo se Barella, l'Italia ha vinto con Frattesi. Frattesi ha segnato, Barella ha giocato, ha perso contro il Belgio. Allora, ma Barella ha fatto un avvio di stagione, ha fatto delle partite molto, molto positive. Sì, è stato tra i migliori, sempre in campo. Poi ha avuto momenti di appannamento, sì, però resta un giocatore forte, Marco.
0: Assolutamente.
1: Dai.
0: Andiamo a sentire un altro audio, vai.
4: Adesso state insultando Esposito Sebastiano, ma vi siete dimenticati l'americanata teatrale che ha combinato quest'estate pur di poter essere ceduto perché il suo procuratore aveva altri interessi nei suoi confronti? Adesso è diventato il santarello della nazionale italiana, ma non vi fate schifo ogni volta.
1: Intanto, noi non ci facciamo schifo.
0: Intanto io non abbiamo, ho capito.
1: Cioè, se un giocatore, io capisco che il nostro tifoso cagliaritano, al quale poi abbracciamo tutta la Sardegna e il Cagliari, che abbiamo massimo rispetto. Io capisco che poi la vicenda è una vicenda i cui dettagli non, io per esempio non li conosco. Però detto la prestazione di ieri, scusa, perdonaci. Che dovremmo dire? Sebastiano Esposito ha giocato male? No, io dico che Sebastiano Esposito ha giocato bene. Poi se c'è questa ferita tra Caio, quella vicenda dell'estate, il procuratore, sono faccende che io non ho seguito, cioè ho seguito, perché ho seguito e lo facciamo per lavoro, però i dettagli veri non li conosco. Poi se si è comportato male col Cagliari, sono d'accordo, se ti senti offeso perché sei tifoso del Cagliari, sono d'accordo con te, però perché devi dire vi fate schifo?
0: No, ma qui, perché qui devi offendere? Si impara a comunicare.
1: Perché devi dire, devi aggiungere una cosa che poi deve sporcare un confronto. Esatto. Che deve essere sano, democratico, normale, sereno. Cioè,
0: io,
1: capito? Poi capita di sbagliare nella vita, magari Esposito, non lo so, avrebbe sbagliato, non lo so Marco, io i dettagli non li conosco di questa vicenda.
0: Ne abbiamo parlato tempo
1: il tifoso
0: fa,
1: del Cagliari non è stata una pagina piacevole, sono d'accordo con te, amico.
0: Visto che, insomma,
1: continuo a seguirci, ma non ci dite vi fate schifo, perché vi fate schifo, ma che significa? Dai, su, ma che abbiamo offeso il Cagliari, che abbiamo parlato del Cagliari, abbiamo parlato di Sebastiano Esposito che ieri ha giocato con la nazionale e ha fatto un'ottima partita,
0: che questo punto. Signore mandasse le scuse a noi.
1: Mi fate schifo, dobbiamo, non accettiamo.
0: Noi dobbiamo pure cercare di siccome stiamo comunicando, scusa, senza offendere nessuno, perché non mi sembra che stiamo offendendo nessuno.
1: Ma vi fate schifo?
0: Io scenderei sempre quello che è la prestazione di campo da quello che poi sono le vicende che riguardano praticamente il calciatore, una società.
1: Cioè, noi dovremmo dire che... Marco, scusa, perdonami, scusa, interrompo. Sebastiano Esposito, ieri dovevamo dire ha giocato male perché si è comportato male col Cagliari e allora non... Cioè,
0: no, ma a me non me ne frega niente di questa vicenda in questo momento. Cioè,
1: quello
0: ha
1: giocato nella nazionale. Ieri ha giocato bene, dobbiamo dire.
0: Siccome
1: no,
0: abbiamo parlato di questa vicenda all'epoca, ne abbiamo parlato, analizzato, non me ne frega niente adesso. Cioè, cominciamo a sempre a dividere le cose.
1: Io vorrei fare una domanda al nostro amico.
0: Parlo di calcio.
1: Ha giocato bene o non ha giocato bene ieri?
0: È come adesso se dovessimo parlare di Mancini e tirar fuori ancora la vicenda di quando se n'è andato a tempo fa. L'abbiamo già detto. Io l'ho criticato sia qui in radio, sia attraverso pezzi scritti. Quindi l'ho criticato. Però adesso è un'altra storia. Siccome a me piace anche voltare pagina, andare avanti e valutare quello che sarà il lavoro. Su Esposito, Sebastiano Esposito, che sia un forte giocatore non si può negare, e che ieri abbia fatto bene non si può negare, quella è un'altra vicenda, e in questo momento lo dico chiaramente, non me ne frega niente, non me ne frega niente, perché sto parlando di un'altra cosa, punto. E quindi non io mi faccio schifo per quale motivo? Perché non ho, allora io devo iniziare ogni discorso su Sebastiano Esposito dicendo quella vicenda, e poi mi scusi, ma la verità sta solo da una parte di quella vicenda? Lo dice lei perché è tifoso del Cagliari? Io non lo so. Sta solo da una parte? Quando succedono queste cose, secondo me bisogna sempre vedere un po' tutte, no, le sfaccettature. Detto questo, perché io mi devo fare schifo?
1: Ma scusami.
0: Perché parlo di un giocatore che...
1: No, io capisco i tifosi, per carità, però abbiamo dedicato mezz'ora al Cagliari, abbiamo incensato il Cagliari, abbiamo elogiato il lavoro di Pisacane, abbiamo parlato del lavoro di Pisacane strepitoso, ha lanciato dei giovani, il ragazzino lì davanti, l'attaccante in primavera. Romano. Tutto quanto, e adesso sta parentesi che veramente.
0: Dai, cioè, vabbè, per esempio, però, c'è Mattia. Guarda, c'è Mattia che dice: da cagliaritiano vi chiedo scusa io da parte del signore maleducato. E in effetti, cioè, ripeto, noi diamo apriamo la linea a tutti. Se uno vuole esprimere un proprio pensiero e dire anche: non sono d'accordo con Stefano, non sono d'accordo con Marco, noi siamo qui, anzi, ci confrontiamo. Però se uno offende, no,
1: capito. Però, scusami, però mi manca il contenuto. Allora, su cosa non dobbiamo essere d'accordo, Marco? Allora,
0: no, se io dico, per dire, se uno non è d'accordo
1: Vicari
0: con noi,
1: ha giocato bene ieri in Turchia a Bursa, nello stadio del coccodrillo, l'Italia, e l'altro può dire no, ha giocato male. Quello è un confronto, cioè, ma che c'entra il ritornare a una vicenda brutta per il tifoso del Cagliari e per quello che è stato? Io capisco che sono stati feriti, no? I tifosi cagliaritani, certo, a questo comportamento, no? Discuti. Non lo so quello che è successo, per i dettagli proprio non li conosco, perché poi è una vicenda anche molto delicata. Ho letto, come te, amico cagliaritano, però mo che c'entra Sebastiano Esposito, un ex giocatore del Cagliari, adesso ha giocato nel Sassuolo, ieri ha giocato bene e noi dobbiamo dire che ha giocato male, perché si è comportato male? Si sarebbe comportato male, io ho diviso il condizionale, andiamo, perché non lo so quello che è successo.
0: Andiamo a,
1: nei dettagli.
0: Andiamo a sentire un altro audio, dai.
1: Vai.
0: No, sì, certo, sì, se è una risposta garbata, sì.
1: No, ma anche se non è garbata. Ma anche se non è garbata, vai, che a noi ci piace questo confronto.
4: Allora, io non vi sto dando degli schifosi o come l'avete interpretata. Io vi sto solo dicendo... Non vi fate schifo dal lato giornalistico di aver esultato un personaggio che in base al calcio, come si dice, al fair play calcistico, al comportamento di un giocatore coso, è diventato tutto in una volta un grande giocatore da nazionale.
1: Ma se ieri ha giocato bene, perdonami, come si chiama quello?
4: Basta seguire,
1: Salvatore,
4: seguire.
1: Ma se ha giocato bene, che dobbiamo dire? Perdonami, se fa un discorso su non so, no, se stai partendo dai modi massiniani,
0: capire.
1: Io capisco che te ha dato fastidio lo discuti da un punto di vista,
0: Stefano, però
1: dal comportamento del fair play.
0: Stefano, lui fa il tifoso, noi facciamo i giornalisti, è un'altra cosa.
1: No, cioè, ma esaltate, però analizzare... no, ho detto vi fate schifo da un punto di vista giornalista, ci ha ridetto.
0: No, ma
1: non
0: quindi, l'offesa,
1: non è che ha cambiato opinione, ha detto vi fate schifo. No, io non ho detto questo, ho detto vi fate schifo da punto di vista giornalistico, perché non dovete esaltare prestazione.
0: Ma chi
1: ma se
0: detto?
1: Ha giocato bene, che dobbiamo dire? Ha giocato male?
0: Dai, su.
1: Allora io faccio una domanda, Salvatore, richiama. Secondo te ha giocato bene o ha giocato male ieri? Ecco, rispondimi. Rispondici.
0: Dai, su.
1: Dai. Questo, parliamo
0: avanti.
1: Di questo,
0: andiamo
1: di campo.
0: Avanti, poi facciamo sentire una cosa di pochi minuti, dai.
5: Grazie del consiglio, Antonio, ma io sono di Ancona e tifo Lazio, per cui se vuoi al ritorno, quando ci sarà Ancona Maceratese, ti offro una birra e ti spiego il perché non andiamo allo stadio.
0: Allora,
1: ti offro una birra, voglio vedere. Che l'anconetano offre una birra a uno di Macerata, è un bel derby.
0: È un bel derby. Allora facciamo una cosa. Facciamo una cosa, sentiamo un contributo che ci ha mandato Ivan Cardia.
1: Si scherza, perché qui no, sì, devi anche sottolineare, perché sennò qua ci arrivano delle raffiche.
0: Ma
1: manda però, Andrea, manda, non ti preoccupare. Ma certo, non parolaccia però. No,
0: ormai ci conosce. Allora, dunque c'è stato un incontro a Lissone e c'è un passaggio di Orsato. Sentiamolo
6: un attimo, vai. La cosa che l'ha sorpresa di più è quella invece in cui secondo lei siete ancora indietro rispetto all'anno scorso, rispetto a quello che lei vorrebbe dagli arbitri.
7: Beh, indietro siamo ovviamente sugli errori che abbiamo commesso, si poteva fare meglio. L'aspetto invece più che mi dà veramente più soddisfazione è gli occhi dei miei ragazzi, le loro facce. Vedere che vanno in campo con la determinazione nel voler sbagliare il meno possibile, stanno correndo come dei matti, perché come i giocatori si stanno impegnando sull'aspetto fisico in maniera incredibile, anche i miei arbitri lo stanno facendo, e questo mi riempie d'orgoglio, perché gli errori che vengono fatti sono errori e lavoreremo per non ripeterli.
8: La linea è quella, non si torna indietro fino a fine campionato.
7: Beh, la linea è quella che vuole il calcio. Noi cerchiamo, i falli vanno fischiati, e il VAR deve intervenire quando deve intervenire con il chiaro evidente errore, e noi cercheremo di non fischiare i contatti, ma le squadre, i giocatori stanno rispondendo in maniera encomiabile e gli arbitri si stanno impegnando al massimo perché questo avvenga. Abbiamo visto partite veramente fantastiche.
9: Orsato, abbiamo stabilito allora che non esiste il protocollo Orsato in campo che non si fischiano i falli e che le sale VAR qui a fianco sono accese, ce lo confermo.
7: La ringrazio della domanda. Non esiste nessun protocollo orsato, nessuna linea orsato. Noi stiamo cercando di uniformarsi a quello che è la richiesta anche dei giocatori delle squadre. Li vedo abbastanza soddisfatti. Abbiamo avuto l'incontro la settimana scorsa con gli allenatori e i giocatori che hanno dimostrato di apprezzare. Noi ci impegneremo al massimo per arrivare fino in fondo alla stagione cercando di fare meno errori, quelli ci saranno sempre, ma con l'impegno massimo ve lo posso garantire.
9: Se non abbiamo fatto male i conti, voi avete molto onestamente riconosciuto a proposito di VAR su una OFR 5 che avreste dovuto fare. Lei le ha definite effetti collaterali. Le chiedo, con l'onestà che la contraddistingue, se questi 5 errori sono un po' troppi rispetto a quello che si aspettava e di chiarire questo concetto molto interessante degli effetti collaterali, soprattutto rispetto, dice lei, ai giovani che devono poter sbagliare.
7: Guardi, le posso dire che sì, sono degli effetti collaterali dovuti anche alla velocità del gioco e ci aspettavamo questo. Sul discorso di 5 errori non mi aspettavo, me ne aspettavo di più, però non mi aspettavo questi errori, nel senso che gli errori che abbiamo fatto sono degli errori di superficialità o errori perché eravamo posizionati male o errori di ragionamenti sbagliati. Sono errori che mi auguro in futuro di non ripeterli. Ci sono stati delle situazioni controverse dove possiamo discutere per tanto tempo, ma sugli errori, diciamo tra virgolette, facili e chiari che abbiamo fatto, mi auguro che con l'impegno e col lavoro andremo a non fare tutto.
8: Parlava delle situazioni controverse, il caso De Bruyne, l'episodio De Bruyne, per alcuni fallo, per altri no. Come si assicura fino alla fine uniformità di giudizio in queste zone grigie, come le possiamo chiamare?
7: E come glielo posso assicurare? L'unica cosa che le posso assicurare è che lavoreremo tutti i giorni, lo facciamo, perché gli arbitri fanno dei debriefing delle partite tutte le settimane, tutti, e cercheremo di uniformarci il più possibile tra di noi, perché le squadre vogliono, i giocatori vogliono, l'arbitro che fischi le stesse cose da una parte e dall'altra. E questo è il nostro obiettivo fino a fine stagione.
9: Le posso fare una domanda, almeno l'ultima per me, ci ha chiarito la sua idea di, tra virgolette, preclusione, quindi arbitri della stessa sezione. Abbiamo parlato di Napoli, faccio esempio semplice: Maresca sezione di Napoli, Napoli meglio di no, Guida sezione di Torre Annunziata, Napoli sì. È questa l'idea sua?
7: Sì, la mia idea è questa, perché la stessa sezione della squadra del paese, della città, diventa secondo me un problema poi esterno, quindi è meglio evitare questo, ed è una mia idea e credo che la porto fino a fine campionato.
8: L'ultima per me: secondo lei, con una crescita degli arbitri che lei sta allenando, si potrà arrivare in futuro a utilizzare la tecnologia solo per quei casi oggettivi fuori gioco o goal line technology, oppure servirà sempre questo eventuale aiutino in più della tecnologia?
7: No, noi la tecnologia continueremo ad a usarla, perché ci aiuti a sbagliare meno. È ovvio che arrivare a non usarla più è una follia, quindi se riusciamo a usarla meno perché in campo prendiamo decisioni giuste, bene, se no altrimenti si continua a usare per correggere gli errori.
6: Grazie.
0: Beh, insomma, dai, sembra... questo è orsato, sì. L'abbiamo sentito, mi sembra
1: molto bene.
0: Un po', c'è poco da dire, non è la linea. Colli
1: è orsato perché lui è designatore, sì, è un po' il punto di riferimento.
0: Delle indicazioni.
1: Però fino alla linea, ecco, per esempio sul fatto che un arbitro di Napoli non debba arbitrare Napoli o quello di Roma, allora sono d'accordo, io sono d'accordo, perché così elimini un po' le retropensieri, allora, magari, no, la teoria del complotto, queste cose.
0: Sì, sì, poi Max arriva e dice: orsato out, molto presto tornerà a far vestire gli arbitri di Napoli. Vabbè,
1: allora, che ha risposto il nostro amico?
0: Ha risposto un'altra risposta. Speriamo che sia civile, se no sbagliamo definitivamente.
4: Se vuoi che ti rispondo benissimo. Gioiese, Sebastiano Esposito ha fatto né più né meno quello che faceva al Cagliari, né più né meno. Faceva il compitino da 6, perché si tira a vedere le pagelle, tutte le sue pagelle sono da 6. Tranne quando segnava, che erano più alte, e andava tutto bene. Ha fatto il compitino, poiché ci sono state delle esultazioni perché ha giocato a fianco del fratello, era molto più bravo. Qui lì l'avete esaltato che, a quanto dicono, sia più bravo del fratello. Ad oggi,
1: mica abbiamo detto un direttore sportivo, tecnicamente, secondo me
4: è un bravo giocatore, ancora maturare, non è da esaltare.
1: Ma chi lo esalta? Ho capito, ma poveraccio, questo ragazzo ha fatto una partita nazionale, è stato protagonista insieme agli altri.
0: Ma chi ha esaltato?
1: Cioè, ha giocato bene, abbiamo detto, no, perché lui dice qualcuno dice che tecnicamente è più forte di Pio, siamo entrati nel dettaglio, ma poi è bello, ecco, così mi piace il confronto, perché no, così ognuno poi
0: così è giusto.
1: Ma se arriva in gare il fair play, la puoi avere anche delle ragioni, per carità, perché poi è una cosa vostra, una cosa del Cagliari, vabbè. Quindi non mi metto allora in mezzo, però insomma mi fate schifo, ma...
0: È finito, prendo l'ultimo messaggio. Ciao Stefano e Marco, l'Italia ha giocato bene tutti, non lo si nega, purtroppo è nata male, si doveva rifondare dei principi, in base invece il CT è uno che si è venduto per denaro. Esposito, idem, bene. Bastoni, simulatore, vabbè, si sta sfondando a tutti, Bastoni in simulatore.
1: A venerdì quindi
0: basta, non c'è possibilità. Noi quando analizziamo la partita adesso dobbiamo ricordare
1: le
0: cose
1: venerdì.
0: Personali, Marco. I contratti,
1: se può adesso c'è
0: campo.
1: Venerdì, capito? Quindi riemergerà quell'onda.
0: Posso dirvi una cosa, ragazzi? Dico chiaramente: ci sono problemi più seri nella vita.
1: Beh, direi.
0: Il calcio lo dobbiamo prendere in un altro modo. È bello parlare di campo.
1: Il caro benzina.
0: E poi il caro benzina, lascia perdere. Questo è un dramma proprio.
1: Hai visto che fine?
0: Sì, ieri c'era una fila a Leni. Sembrava una cosa. Io mi sono fermato. No? Chiudo. Allora sono andato da un amico che gestisce insomma cosa di Eni e mi fa: ma questi sono pazziti tutti, Marco. Ha detto: oggi abbiamo dovuto bloccare l'erogazione perché stavamo scendendo sotto il livello minimo.
1: Ma il risparmio, però.
0: Ho capito, ma dura un mese, non è che finisce domani,
1: no,
0: capito?
1: Dura poco,
0: se sono ammucchiati tutti ieri, c'era una corsa a mano, che paese, vabbè. Dai Stefano, a domani. Ritorniamo domani,
1: ciao.
0: Vi lasciamo a tutta e a tutti la programmazione, ciao a tutti, ciao.
10: Maracanã.

0: Buonasera a tutti e bentrovati a un'altra edizione del TMV News con un'Italia che vince e convince sul campo della Turchia, inevitabilmente il tema principale della trasmissione di oggi. 4-1 della nazionale di Mancini a quella di Montella, quindi vittoria per gli azzurri dopo la sconfitta della prima giornata di Nations League e tanti ragazzi che sono stati messi dentro e cominciano a convincere anche la critica. Ne parleremo in lungo e in largo e poi daremo spazio alle panchine di Serie A che sono in bilico e che diciamo sono attese da risultati al rientro del campionato. Mi riferisco soprattutto a quelle del Genoa e del Venezia e al Parma che ha cambiato in queste ore. Cominciamo il giro di collegamenti e lo facciamo con Antonio Sabato, ex centrocampista dell'Inter e del Torino, che è in diretta con noi. Antonio, buonasera e benvenuto.
1: Ciao Ludovico, buonasera a tutti voi, grazie dell'invito.
0: E allora ripartiamo da un'Italia che ha convinto a Bursa ieri sera, dopo il KO con il Belgio non ci si aspettava probabilmente un'Italia che non solo ha vinto ma appunto ha anche convinto, si è vista una nazionale che a detta di tutti ha mostrato anche meccanismi che sembravano abbastanza oliati, giocate a memoria di prima. Ti chiedo Antonio se sei d'accordo con questo giudizio e se l'Italia vista in campo in Turchia, oltre ad aver vinto, ha anche insomma, fatto bene da tutti i punti di vista?
1: No, sì, la squadra veramente ha fatto benissimo, soprattutto la prima parte della partita, il primo tempo, veramente è stato un primo tempo eccezionale che non vedevamo da tanto tempo. Ma la cosa che mi è più piaciuta, diciamo, è l'intensità e la voglia dei ragazzi di dimostrare di meritare questa maglia, soprattutto da chi è stato più, diciamo, criticato, tipo Bastoni, tipo Tonali. Diciamo, sono stati un po' la guida di quasi tutta la squadra, perché avevamo anche giocatori, diciamo, non dico esordienti, ma giocatori che da un po' di tempo non comparivano con la maglia azzurra. Quindi mi è piaciuto l'atteggiamento dei ragazzi, diciamo, quelli dei cosiddetti senatori, che hanno poi alla fine condotto anche gli altri ragazzi a una prestazione molto positiva.
0: Antonio, da ex centrocampista, pensi che Mancini abbia trovato la quadra per quanto riguarda perlomeno l'assetto dei titolari? Perché mancava Barella, che comunque rimane una colonna di questa nazionale, però Fagioli, palleggiatore, Tonali, altro intoccabile, e Frattesi hanno fatto molto bene in mezzo al campo. Tonali nelle vecchie vesti del regista, Fagioli viceversa nelle vecchie vesti della mezzala. Alla Fiorentina da un anno a questa parte fa il playmaker. Che ne pensi della mediana?
1: Ma la mediana è una buona mediana, nel senso che diciamo il test più probante comunque è contro la Francia, però ripeto, secondo me molte volte quando giochi con la nazionale è importante far giocare i giocatori che in questo momento sono più in forma, perché alla fine ci sono giocatori che magari in questo momento non sono in condizioni, anche se hanno un nome, molte volte è meglio farli riposare e far giocare magari chi in questo momento sta bene fisicamente e dà più stimoli. Ecco, ieri sera la mediana veramente ha fatto veramente bene, ma quasi tutta la squadra ha fatto bene. Anche Esposito, sì, tutti e due i fratelli, ha fatto bene Raspadori, che era un po' che non vedevo giocare, cioè ha fatto bene quasi tutta la squadra, però diciamo la parte centrale, il centrocampo è, diciamo, il motore della squadra, non c'è praticamente un giocatore che è andato al di sotto della piena sufficienza.
0: Antonio, per quanto riguarda la lista stilata da Mancini in queste prime convocazioni dal suo ritorno sulla panchina azzurra, si evince che il CT ha messo dentro tanti ragazzi giovani e anche tanti possibili naturalizzati, perché vedi Doumbia, vedi Zoma, sono tutti ragazzi che potrebbero giocare anche per altre nazionali e che il CT ha tirato dentro per, tra virgolette, blindarli, se così si può dire. Ecco, pensi che Mancini abbia impostato un tipo di lavoro volto ad aprire un ciclo che apra le porte della nazionale anche a ragazzi che ad oggi sono, non dico sconosciuti, ma comunque non ancora sotto le luci della ribalta?
1: Ma fanno quasi tutte le nazionali, fanno così, alla fine se hanno dei giocatori con una doppio passaporto, abbiamo avuto anche in passato, ci ricordiamo, Camoranesi, qualche altro giocatore, quindi alla fine non sono novità. In questo momento abbiamo bisogno di avere un numero maggiore di giocatori selezionabili per la nazionale e giustamente uno si guarda intorno, si cerca anche in altri paesi dove ci sono giocatori con doppio passaporto. L'unica cosa che sinceramente non condivido è forse il ragazzino quello Zuma che alla fine gioca in Serie B in Germania, va bene, c'è una convocazione, però penso che non parlo di Doumbia. Doumbia ha giocato da noi, ha giocato a Venezia, ha fatto anche bene, gioca allo Sporting, una grande squadra, però insomma come Zuma magari qualche giocatore ne abbiamo anche qui da noi, quindi voglio dire, vabbè, ma al limite lo convochi per vederlo come si comporta, ecco. Però ripeto, ci sta. In questo momento abbiamo bisogno di avere una rosa ampia e di conseguenza, se non li troviamo in Italia, cerchiamo anche qualcuno all'estero con altre caratteristiche. Ecco. Succede anche, lo vedo anche a livello giovanile, io vedo i giovani, anche i nazionali italiani a livello giovanile, ci sono tantissimi ragazzi che giocano all'estero, quindi non è una novità questa, è un'esigenza in questo momento.
0: Sì, come il puntare appunto sui naturalizzati, sul discorso che facevamo ora, per esempio, si potrebbe citare Tresoldi che la nazionale sta cercando di portare a giocare con l'Italia. Non lo so, Antonio, probabilmente fa anche capire, purtroppo, come lato negativo, la pochezza che abbiamo in questo momento rispetto a prima, non nel voler cercare sempre l'oriundo da naturalizzare prima degli altri, come è successo con Retegui nel primo Mancini nazionale.
1: No, hai ragione Ludovico, il problema è che non abbiamo, abbiamo pochi giocatori, le squadre italiane sono zeppe di giocatori stranieri e quindi chi seleziona fa fatica a trovare un numero sufficiente di giocatori dove poi attingere una rosa, diciamo, competitiva. Quindi ci sta, voglio dire, si cerca ovunque e si spera di trovare veramente anche un talento, non solo giocatori normali, ecco.
0: No,
1: Perché per i
0: indubbiamente.
1: giocatori normali abbiamo. I giocatori normali abbiamo anche qui da noi.
0: Certo, Antonio. Infatti l'augurio è che Mancini possa aprire un secondo ciclo sulla panchina dell'Italia, ovviamente vincente come lo è stato il primo, perché non va dimenticato l'Europeo vinto nel 2021, ma comunque un ciclo divertente che possa riscattare i tre fallimenti mondiali degli ultimi 8 anni. A tal proposito, ti chiedo, ora non è più attuale come tema perché è già passato qualche mese, ma ti convince il progetto rimesso in piedi da Malagò con Ranieri a capo come direttore tecnico e Mancini come CT? Cioè, ci sono anche viste queste due partite le basi per vedere un'Italia nel futuro sicuramente migliore di quella degli ultimi anni?
1: Dipende sempre, Ludovico, dai giocatori che hai a disposizione. Se abbiamo una buona rosa, e d'altronde dobbiamo anche capire che l'allenatore nazionale deve essere un selezionatore, non possiamo mettere un allenatore, diciamo, che vive 7 giorni sul campo, perché alla fine lo sai benissimo, il tempo che ha a disposizione nazionale è breve, quindi non c'è la possibilità di convocare per fare degli stage, perché il campionato di Serie A è molto più importante, e quindi alla fine ti serve un selezionatore, allenatori tipo Gasperini, che sono in auge, o tipo posso farti dei nomi così, Fabris, così non puoi metterli perché non hanno a disposizione tutta la settimana la squadra, di conseguenza ti serve un selezionatore. In questo momento, come selezionatore, mi sembra che Mancini, al di là dei problemi che abbiamo avuto in passato, mi sembra un buon allenatore, ecco. Quindi dipenderà sempre da come voi come stampa riuscirete a farli lavorare, perché se alla fine ogni partita c'è un processo, alla fine sai quanti giovani praticamente si riesce a bruciare. Vedi come sta succedendo col povero Romano, perché alla fine lo stanno massacrando da tutte le parti, ecco, che mi sembra una cosa praticamente ingiusta, ecco. Diciamo di far giocare i giovani e poi qualcuno dei tuoi colleghi lo massacra ovunque. Anche ieri sera durante la telecronaca hanno ribadito, lo fa giocare perché deve recuperarlo. Ma cosa deve recuperare? È un giovane, ci sta che ci siano degli errori, capito? Cioè dobbiamo essere una comunità unita che rema tutta dalla stessa parte. Se alla fine facciamo giocare un giovane e lo bocciamo e lo critichiamo, alla fine quel giovane praticamente non verrà più messo in campo, ecco.
0: Sono
1: Dobbiamo essere
0: d'accordo.
1: un gruppo unito. Allora,
0: Sono d'accordo, Antonio.
1: se lavoriamo insieme, sicuramente i risultati li otteniamo. Se invece vogliamo fare la guerra, alla fine non li otteniamo.
0: Ed è un po' quello che ha pagato l'Italia tante volte in questi anni, ma in generale nella sua storia. Infatti, penso che chiunque possa essere d'accordo con questo discorso. Antonio, chiudo con un'ultima domanda più generale: che cosa ti aspetti, visto che Italia-Belgio è stata una cosa, Turchia-Italia è stata un'altra cosa, Francia-Italia, il banco di prova più grande, che cosa ti aspetti?
1: Cosa mi aspetto? Però ultimamente in Francia abbiamo sempre fatto delle buone partite. Mi ricordo anche qualche anno fa, no? Vincemmo anche, no? Non lo so, adesso vediamo chi metterà in campo, perché alla fine molti ragazzi sono rimasti a Coverciano per recuperare, però secondo me questa vittoria dà entusiasmo e dà, diciamo, anche consapevolezza che non siamo così proprio scarsi come ci dipingono, ecco. Quindi alla fine anche quelli che hanno riposato avranno un motivo in più per dimostrare a Mancini che anche loro possono essere utili alla causa, anche perché alla fine dice: siamo rimasti qua, loro sono andati là, hanno vinto 4-1, cioè vogliamo dimostrare anche noi che possiamo fare di questo gruppo, di aiutare la nazionale a portare ai livelli che ci competono, ecco.
0: Antonio, grazie mille, buona serata e alla prossima!
1: Grazie Ludovico, buona serata a voi.
0: E continuiamo quindi a parlare di nazionale, poi ci spostiamo sulle panchine di Serie A con un altro ex centrocampista, Cagliari, Venezia, Fiorentina tra le altre. Sto parlando di Mauro Bressan che è in linea con noi. Mauro, buonasera, ben trovato.
2: Ciao Ludovico, ciao a tutti.
0: Siamo reduci da un'Italia che ha vinto e convinto in Turchia a Bursa, riscattandosi dopo il brutto KO col Belgio in Nations League. Tra le stelle, se così si possono definire, che hanno brillato in Turchia c'è stata quella di Michael Kayode, che al debutto con la nazionale maggiore è andato anche in gol. Kayode, prodotto del settore giovanile della Fiorentina, ne hai già parlato tante volte in passato anche in altre interviste. La Fiorentina l'ha ceduto un anno e mezzo fa al Brentford per 18 milioni di euro e il 10% sulla futura rivendita. Oggi è il giovane più chiacchierato di questa nazionale. Ti chiedo, da uno come te che ha seguito, anche per il legame del tuo passato, la Fiorentina spesso in questi anni, la Fiorentina se n'è disfatta un po' troppo presto di uno come Kayode. Hai seguito il tuo percorso? Pensavi che potesse raggiungere comunque questi livelli?
2: Beh, diciamo che il momento storico quando la Fiorentina ha ceduto Kayode ovviamente non era così come adesso. Le potenzialità c'erano, ovviamente andando in Premier League col Brentford, anche quando è arrivato, se non ricordo male, i primi tempi non giocava. E poi pian pianino ha trovato continuità, il rendimento è stato sempre alto e adesso si è in nazionale fatto vedere le sue qualità. Ovviamente merito suo, merito della sua crescita, perché tante caratteristiche buone le aveva già, però sai, quando cominci a giocare con continuità, sviluppi la personalità, l'autostima e oggi evidentemente anche quello che abbiamo visto ieri soprattutto è un ottimo profilo, perché in Italia un po' di freschezza, soprattutto in quella parte del campo, serviva. E lui ha portato veramente velocità nel recupero, sia nella fase difensiva e soprattutto anche nella fase offensiva, trovandosi sempre smarcato per essere determinante. E questo bisogna prenderne atto, che ovviamente nella crescita in questo anno, ultimo anno, è stato veramente notevole.
0: Ecco, prima di voltare pagina e di riferirci anche alla Serie A nel senso più stretto del campionato, ti chiedo un parere anche sull'Italia che ha vinto in Turchia per quanto riguarda i volti nuovi della nazionale, nel senso che Mancini al primo giro di convocazione da quando è tornato CT ha messo dentro tanti giocatori che l'Italia o non l'avevano mai visto o comunque avevano assaggiato poco della nazionale. Al di là di Kayode, ieri si è visto in campo Sebastian Esposito, per esempio. Alla prima partita c'era stato Romano che è stato criticato tanto, Dumbia che è entrato ieri. Che ciclo si sta aprendo, insomma, con Mancini?
2: Ma ovviamente bisogna ricostruire. Mancini, secondo me, sta utilizzando questa Nation League per arrivare ai gironi degli europei, perché quelli sono veramente importanti. Ovviamente in queste partite ha convocato tanti ragazzi perché, come ha detto lui giustamente, li deve conoscere. Queste 2 settimane saranno importantissime per capire un po' sia dagli allenamenti sia nelle partite, che lui ovviamente sta facendo giocare più o meno tutti. E così può rendersi conto di quelli che saranno i profili su cui puntare per quando cominceranno i gironi. Ovviamente tanti giovani,

0: Parma si è separato da Carlos Cuesta ed ha accolto Alberto Gilardino. Intanto ti chiedo che giudizio dai al Parma che è stato di Cuesta e come ti spieghi questo cambiamento con Gilardino che raccoglie un'altra sfida dopo l'esonero a Pisa dell'anno scorso.
1: Ma guarda, dopo, sai, è sempre strano cambiare un allenatore dopo una vittoria, no? È successo a Parma, ma penso che questa sia ovviamente una decisione maturata non da una partita, ma da una serie di situazioni che si saranno create, che ovviamente solo i diretti interessati possono sapere. Quello che vedendo dall'esterno mi sento di dire che comunque Parma rispetto all'anno scorso ha cambiato tanto, ha ceduto due o tre pezzi importanti, ne sono arrivati anche altri che sulla carta potenzialmente possono essere bravi, però secondo me ha perso rispetto all'anno scorso come qualità. Già l'anno scorso il Parma era una squadra ostica da affrontare perché comunque ti faceva giocare male e alla fine si è salvata meritatamente. Quest'anno forse sono cambiati anche un po' gli obiettivi, magari non lo so, fra la dirigenza e l'allenatore penso io, magari si mirasse anche a giocare un po' meglio. Però ovviamente con la rosa a disposizione, magari questa si è trovata in difficoltà a poter far sì che questo succedesse. Quindi magari le strade, penso io, si sono divise per questo.
0: E allora mi sposto su altre due panchine, Mauro, che in questo momento sono in bilico e riguardano due squadre per le quali hai anche giocato in carriera. Una è quella del Genoa e l'altra è quella del Venezia. Parto da quella del Grifone. De Rossi era piaciuto tanto nella sua prima stagione a Genova, quella dell'anno scorso, quando da subentrante comunque ha condotto la squadra a una salvezza tutto sommato tranquilla. L'avvio di stagione l'ha messo in discussione. Ti chiedo io cosa ne pensi dell'operato attuale di De Rossi al Genoa e se secondo te, il fatto che sia stato messo in discussione è un qualcosa di eccessivo, insomma, nei suoi confronti per il lavoro messo in atto.
1: Ma guarda, quando ovviamente fai dei risultati negativi, ti chiami De Rossi o qualsiasi altro nome, viene sempre messo in discussione e questo fa parte del lavoro degli allenatori. Mi ha un po' sorpreso, ti dico la verità, perché non mi aspettavo il Genoa in queste situazioni dopo le prime partite, anche se devo dire ha affrontato anche squadre importanti, è stata anche qualche decisione magari arbitrale contro, mi ricordo quella col Napoli, però sono convinto che De Rossi abbia un animo e abbia un carattere per poter risolvere questa squadra. I valori ci sono, ci vorrà un po' più di tempo, però penso che il Genoa possa essere superiore a minimo tre squadre sicuramente che ci sono nel campionato di Serie A quest'anno e possa venire fuori. Ovvio, mi piace, a me non piace, sai, quando i presidenti dopo due o tre risultati negativi mandano via l'allenatore, ci devono essere altre motivazioni, non solo i risultati, ma qualcos'altro. Secondo me De Rossi a livello umano e anche di gioco sta facendo il massimo e pian pianino arriveranno anche i risultati.
0: L'ultima panchina, appunto, che volevo affrontare con te è quella del Venezia. Stroppa era indicato con la sua squadra comunque come una neopromossa da tenere d'occhio ai nastri di partenza del campionato. 5 sconfitte per il momento per i lagunari che inevitabilmente l'hanno messo in discussione. Cosa sta accadendo secondo te a Venezia e quanto Stroppa può rischiare ancora la panchina?
1: Ma guarda, il Venezia, rispetto al Genova, secondo me ha fatto vedere veramente delle belle cose. Io ho visto, forse perché ho visto anche più partite magari del Venezia, ma a livello di gioco Stroppa, secondo me, ha cercato quest'anno di partire con una squadra con personalità che potesse giocare nella metà campo avversaria, che potesse contrattaccare, che non restasse indietro a subire l'avversario, anche se essendo una neopromossa, ha creato un'identità e di fatti il Venezia, tutte le partite che ha fatto, comunque, a parte, vabbè, magari un primo tempo col Frosinone, che adesso mi ricordo, ha sempre giocato decentemente. Il problema è che poi dopo, quando prendi gol, magari cala un po' l'autostima e magari non reagisci nella giusta maniera. E ti senti un po' sopraffatto dagli eventi e dici: ho già perso un po' di volte, sto perdendo anche questa partita. Ecco, secondo me, Stroppa ovviamente deve continuare con le sue idee perché

0: sono molto interessanti, soprattutto per produrre gioco. E anche qua penso che il Venezia abbia dimostrato fino adesso a livello di gioco, parlo ovviamente non dei risultati, ma che mi dà un po' più di fiducia rispetto ad altre squadre. Ha fatto bene la società a tenerlo, perché altrimenti tutto, cioè, ricominciare da capo, poi dopo sì, la situazione poteva diventare ancora più difficile. Mi auguro per il Venezia, ma anche per Stroppa, perché ha avuto coraggio in queste partite di proporre una squadra anche offensiva che possa togliersi delle soddisfazioni.
1: Mauro, grazie mille del tuo contributo. A presto e buona serata. E
0: Grazie a tutti, ciao.
1: dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Per stasera è tutto, grazie per essere stati con noi. Torneremo domani con un altro appuntamento. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e bentornati ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della terza serie, un format che, come ormai sapete, potete seguire sulle nostre frequenze ma anche sul canale 61 del Digitale Terrestre, e potete sentire la mia voce, quella di Claudia Marrone, se decido di non distruggere il microfono che dalla regia mi hanno messo qua. Mi sopporteranno un po' tra Firenze e Roma, dove c'è Costantino, che ringrazio, e dovrà sopportarmi anche il nostro primo ospite, che un po' a sorpresa così si è ritrovato con un evento nuovo, perché io lo so che ci sono tante situazioni in questo weekend trascorso in Serie C, insomma sono state ore piuttosto frenetiche quelle che si sono vissute in categoria, con tanti cambi in panchina già annunciati, tanti altri pronti ad essere annunciati, sostituti che arrivano, insomma, quindi c'è chi va, c'è chi ritorna anche, e dopo parleremo di tutto questo. Ma questa mattina, martedì 29 settembre, io mi collego con la redazione di tuttoc.com, dove trovo il direttore Ivan Cardia, per un tema sicuramente un po' più particolare. Ora ve ne parleremo, ma intanto Ivan, buongiorno.
2: Buongiorno a te Claudia, bentornata, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie mille Ivan. Allora, io lo so già che mi stai un po' odiando, perché così a due minuti dalla diretta io ti ho sganciato la bomba del tema, però insomma è periodo di nazionali, i campionati di Serie A e Serie B sono fermi proprio per lasciare spazio agli impegni delle varie, lo ripeto, nazionali. E c'è un'Italia che ha un po' incuriosito. Hai scritto bene in un recente articolo, ero in ferie ma ero molto attenta a quello che si scriveva. È un'Italia che forse deve tornare un po' anche ad emozionare. È quello che sta mancando. Forse non c'è più quel filo che lega l'Italia agli italiani. Però Ivan, è una nazionale che Mancini, nella sua avventura bis, sembra aver un po' rivoluzionato, non so quanto credendoci, non so quanto per, diciamo, mossa disperata, però è una nazionale che ha accolto anche tanti giocatori dal recente passato in Serie C, e forse i più eclatanti sono stati Dumbia, Zoma e Pessina, tutti e tre reduci da un'avventura all'Albino Leff, eccezione fatta per il portiere, gli altri sono stati ben 12 anni nel vivaio della formazione seriana, che dimostra che insomma forse è da lì che si deve ripartire, è proprio dai vivai, dalle scuole calcio, è dal basso che si deve ricostruire il calcio.
2: Sì, sì, è una filiera che funziona. La nazionale ieri ci ha fatto un po' più divertire, non ci ha riconquistati, perché è ancora un po' presto per farlo dopo quello che abbiamo vissuto un'altra estate senza mondiali, però ieri ci ha fatto un po' divertire anche con i ragazzi che arrivano dalla Serie C o dai club di Serie C. Il caso l'Albino Leff è effettivamente un caso molto, molto interessante da questo punto di vista. Poi insomma non l'abbiamo ancora visto all'Opera Nazionale, l'abbiamo visto all'Opera in Serie C, perché comunque ha superato le 100 presenze, è un ragazzo che ha delle qualità, e chi segue il campionato di Serie C lo conosce. Abbiamo visto anche Dumbia forse è l'emblema di cosa può essere una scalata, perché lui è partito appunto dalla Serie C con l'Albino Leff, tre stagioni, poi il Venezia, poi lo Sporting che ci ha creduto quando altri club italiani non l'hanno fatto, evidentemente non a quelle cifre. Pessina, diciamo, arriva, come dicevi tu, arriva dal settore, cioè ha fatto il settore giovanile all'Albino Leff e poi ha preso già altre strade, però io penso che insomma i dirigenti del club lombardo siano più che contenti di vedere tre ragazzi che cresciuti nella loro filiera poi sono riusciti a trovare spazio, ripeto, Zoma deve ancora farlo, però spazio comunque in nazionale nelle convocazioni di Mancini.
1: Scusa Ivan, mi stavo strozzando mentre volevo dirti di Zoma, anche ricollegandomi
2: mai.
1: Ecco, no. No, anche perché cioè, ti sto anche dicendo una cosa intelligente, quindi capisci, io ti dico una cosa intelligente e mi strozzo, non so se devo prenderlo come un segnale anche questo.
2: Non lo so. La cosa intelligente è fatta valutare a noi, lo strozzamento evitalo per favore, quantomeno mentre sono in diretta io, poi fai quello che vuoi, però mi dispiacerebbe, ecco, poi...
1: No, diciamo che magari potresti essere incolpato, quindi vuoi toglierti da questo impiccio, cioè la verità è questa.
2: Sì, esatto.
1: Allora, smascherato il buon Ivan Cardia, dicevamo di Zoma, che è stato un altro ragazzo nel quale forse il calcio italiano non ha creduto quanto doveva, perché Obedio, il direttore sportivo dell'Albino Leffe, lo ha detto a più riprese, di fatto solo il Monza si approcciò almeno per una chiacchierata sul calciatore, che però poi è finito al Norimberga, un Norimberga che non ha fatto troppe questioni per cifre e quant'altro, un Norimberga che ha creduto su Zoma, ma probabilmente anche in questo i club italiani devono un po' cambiare, ci deve essere un po' più sinergia tra tutti proprio per fare il bene comune, il bene del calcio, perché insomma già tutte le questioni politiche non agevolano. Se in più ci mettiamo anche delle difficoltà, tra virgolette, di campo, insomma, ci facciamo un po' autogol da soli.
2: Sì, beh, anche se, diciamo, devo spezzare una lancia a favore di chi ha fatto, diciamo, non ha creduto, insomma, è un ragazzo che comunque in questo momento sta facendo bene, ma nella Serie B tedesca... Diciamo che la chiamata di Mancini è frutto di, se vogliamo, una curiosità di vederlo dal vivo e da vicino. Sicuramente ha dei numeri interessanti, ha delle qualità. Mi aspetto che l'anno prossimo possa andare a giocare nel massimo campionato, poi sarà tedesco o italiano, insomma, questo lo vedremo. Mi augurerei italiano, però lo vedremo. Però ecco, mentre Dumbia, secondo me, ha già dimostrato qualcosa di diverso, è un ragazzo che ha fatto anche il salto verso il massimo campionato portoghese, verso la Champions, e ha dimostrato di reggere. Zoma è un giovane talentuoso che per ora, insomma, ha dimostrato di reggere la Serie B tedesca, che doveva togliere, intendiamoci, però insomma ormai è uno step ancora dietro, ecco.
1: Sì, quello assolutamente. Poi il futuro di Zoma, insomma, lo si vedrà. Però ecco, Ivan, su questi ragazzi alla prima chiamata in nazionale, secondo te Mancini ci crede davvero? Perché poi c'è anche da capire questo, no? Se davvero si è andati un passo oltre, quindi si va davvero verso la ricostruzione del calcio italiano, o se sono esperimenti che magari neppure si avvicinano troppo al prossimo importante appuntamento, dove c'è anche la questione stadi, perché passi la Nations League, ma c'è poi il 2032.
2: Ma secondo me è un mix, perché alcuni sono giocatori che rimarranno stabilmente nel gruppo azzurro, in cui ci crede, fermo restando che poi, insomma, tutto dipende anche dalle loro prestazioni con il club. Penso a Dumbia, secondo me Dumbia è un ragazzo che rimarrà nel giro azzurro. No, intanto non ti preoccupare, ti voglio dire che io anche, diciamo, gli ascoltatori non percepiamo interferenze.
1: Ok, grazie.
2: Dumbia penso rimarrà. Romano, che non è passato dalla Serie C, però è un ragazzo giovane e talentuoso, penso che rimarrà. C'è un altro ragazzo, ce ne sono un po' passati da C in varie fasi della loro carriera, c'è Ghilardi della Roma, che non te lo ricorderai, ma ormai 4 anni fa giocava nel Mantova in Serie C, sì. Fece una 20 di presenze. Secondo me anche lui rimarrà nel giro azzurro, ce ne sono un po' che rimarranno nel giro azzurro. Uno come Zoma, per esempio, abbiamo visto ora in convocazioni molto allargate, consideriamo che normalmente non sono 34 i giocatori convocati da una nazionale, è successo perché era la prima volta, perché voleva vedere dei ragazzi e perché ci sono 4 partite nel giro di, diciamo, di 20 giorni, quindi diciamo c'è una serie di fattori che hanno portato a queste convocazioni extra large. Le prossime saranno probabilmente un po' più ridotte, e secondo me, per esempio, prima di rivedere Zoma in nazionale, io immagino possa passare un po' di tempo e serva qualche altro gol da parte sua, ecco.
1: Sì, credo anch'io che insomma per quello poi si dovrà attendere, però di sicuro, vabbè, un minimo segnale è stato lanciato. Poi insomma, se ci ricordiamo anche la nazionale del 2006, anche lì tanti allora campioni del mondo sono passati dalla Serie C. Io ripeto, la cosa importante è che si inizi a lavorare forse più di sistema, e magari queste chiamate possono essere un primo segnale.
2: Sì, sì, assolutamente. Poi sul legame con la Serie C devo dire che comunque la nazionale l'ha sempre avuto, tu ricordavi giustamente i diversi calciatori passati dalla Serie C tra quelli del 2006, in questo gruppo c'è comunque Vicario che ha fatto la Serie C, c'è ovviamente il caso che citiamo sempre quando dobbiamo citare un giocatore passato dalla Serie C ai vertici, cioè Di Lorenzo, che è passato e ha lasciato il segno in Serie C. Bergara ha fatto molto bene in terza serie, è, diciamo, più vicino nel tempo forse al suo percorso in terza serie, e dalla Serie C secondo me comunque è una dimostrazione di un buon lavoro anche Fagioli viene dalla Serie C in realtà, perché è vero che diciamo con la Juventus, però era la Juventus, non mi ricordo se quando ci giocava lui si chiamava già Next Gen o era ancora l'Under 23 come denominazione.
1: No, forse era Under 23?
2: Non sono sicuro, ho questo dubbio. Però anche lui ha giocato in Serie C, uno di quei ragazzi che comunque la Juventus ha potuto lanciare in maniera più convinta e convincente, anche grazie al fatto di avere una seconda squadra in Serie C.
1: Sì, quello è vero. Ecco, su questo aspetto, Ivan, poi magari torneremo a parlarne, tanto mi sa che giovedì saremo insieme, perché è interessante anche capire come poi queste Under 23 possono magari essere frutto di qualcosa anche in chiave nazionale. È un altro degli aspetti molto cruciali di un altro, Ivan, tema sicuramente molto dibattuto, perché ormai è un po' che in Italia ci sono le Under 23, la Juve è stata proprio la formazione capostipite, ma è ancora un tema estremamente dibattuto che divide ancora molto.
2: Sì, si divide tantissimo, poi bisogna anche capire qual è il presupposto nel momento in cui c'è chi si dice contrario, perché io posso capire un po' a fatica, però diciamo che posso capirla la contrarietà di qualche tifoso che vede magari la propria squadra in Serie D o nelle categorie inferiori e ritiene che gli venga tolto un po' di spazio dalle formazioni Under 23. Secondo me, vedendo quello che ha fatto la Juventus negli anni, cioè lanciare alcuni ragazzi che sono in prima squadra, ovviamente il caso più emblematico è il Vizio, lanciarne altri che comunque sono ad alto livello nel professionismo, perché noi poi non consideriamo questo aspetto, serve anche a recuperare talenti, e secondo me è un po' più difficile capire un'opposizione, diciamo, degli addetti ai lavori, perché io credo che i risultati siano sotto gli occhi di tutti, se solo diciamo, ci si toglie qualche preconcetto, ecco.
1: E Ivan, tieniti pronto per giovedì questo argomento, perché per tua fortuna sono scoccate, anzi addirittura le ore 10.01, quindi io devo salutarti per andare in pubblicità, ma tieniti pronto per giovedì.
2: Buon proseguimento. Ciao Claudia.
1: Grazie mille a Ivan Cardia e alla redazione di TuttoC.com. Noi ci prendiamo adesso una piccolissima pausa pubblicitaria, ma torneremo a breve con la seconda parte di A Tutta C.

0: Nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C, dove ci concentriamo maggiormente su tutto quello che sta accadendo in categoria. Sono ore piuttosto frenetiche. Io ho fatto un po' di vacanza e beh, è successo veramente di tutto in questi 12-13 giorni in cui sono stata assente. Allora, nella prima parte della nostra trasmissione con Ivan Cardia abbiamo un po' affrontato il tema nazionale legato alla Serie C, perché ieri l'esordio di Dumbia con la maglia azzurra è chiaro che ha acceso un po' i riflettori su tutto quello anche che è stato il lavoro di uno dei club di categoria, l'Albino Leffe, un Albino Leffe che tra l'altro in estate aveva dovuto procedere con il cambio allenatore perché per motivi strettamente personali il tecnico, allora Giovanni Lopez, si sarebbe dovuto avvicinare a casa ed era approdato sulla panchina del Guidonia Montecelio, che però ha richiamato Ciro Ginestra in data 23 settembre, quindi insomma la scorsa settimana, ma anche il weekend che è trascorso ha lasciato diversi strascichi, perché si contano, si iniziano a contare davvero diversi esoneri in questi giorni. Gli ultimi sono stati tra il girone A e il girone B, ovvero quello di Alessandro Birindelli a Novara, esonerato ieri, e quello di Roberto Boscaglia alla San Benedettese, anche questo comunicato nella giornata di ieri, mentre questa mattina proprio la formazione marchigiana ha annunciato il nuovo allenatore. Sembrava dovesse essere Roberto Stellone, l'ex Vis Pesaro, era lui il nome forte per la panchina rossoblù, una Samb che deve insomma risollevarsi dopo un avvio disastrato, ma molto a sorpresa, almeno per me è stata un po' una sorpresa, i rossoblù hanno richiamato Filippo D'Alesio, che già lo scorso anno aveva guidato la formazione mi riviene un rossoblù marchigiana, quindi insomma portate pazienza. Dicevo, D'Alesio aveva guidato anche nella scorsa stagione la San Benedettese, non ricordo se era ancora sotto contratto con il club, ma insomma è stato richiamato lui, che ha vissuto nell'anno passato sicuramente un campionato molto particolare. Era alla guida del Rimini, un Rimini che poi, come sapete tutti, è stato estromesso dalla stagione, poi passato alla Samb, ma i risultati non lo hanno premiato ed ecco dunque che il club si era affidato a Boscaglia, un Boscaglia che dopo aver salvato la formazione nel passato campionato è stato invece ora esonerato. Mi viene da pensare che D'Alesio fosse ancora sotto contratto con la Samb, ne parleremo poi meglio nelle prossime puntate, dovrò ricercarlo, ma insomma i rossoblù decidono di ripartire da una nota, da un volto noto. Nella giornata di ieri invece è stato annunciato anche l'arrivo di Alessandro Bruno sulla panchina del Pineto, un Pineto che domenica ha esonerato Enrico Barilari. Non c'è ancora invece il nome nuovo per la Giana Erminio, una Giana che però dovrebbe probabilmente annunciare a breve l'arrivo di Tacchinardi dell'ex Pergolettese. È uno tra i nomi possibili, non resta quindi che attendere. C'è invece un Renate che ha già cambiato in panchina, Giacomo Gattuso è stato a Giacomo Gattuso è subentrato Simone Banchieri, ma il momento del Renate non è sicuramente tra i più facili, anche se il direttore generale delle Pantere Nerazzurre ci crede, il direttore generale Massimo Crippa, e ai canali ufficiali del club ha espresso parole di assoluta fiducia verso la sua squadra. Ha detto che è una squadra comunque competitiva, che ha le carte in regola per tirarsi fuori da un momento decisamente no, come quello che sta vivendo la squadra ora appunto guidata da Barilari. Dice Crippa: siamo in un momento di difficoltà, la classifica lo testimonia. Dobbiamo lavorare ancora più duramente tutti insieme per uscire da questa situazione delicata. È il momento di compattarci, essere uniti, pensare positivo e fare ancora di più, perché evidentemente quanto fatto finora non è stato sufficiente. Negli ultimi anni Renate si è abituato a campionati importanti e a frequentare con continuità la zona playoff, ma in 17 anni di professionismo sappiamo bene anche cosa significhi soffrire e lottare nelle zone pericolose della classifica. Non è qualcosa che ci spaventa, ma adesso servono fame, umiltà e la volontà di essere legati l'uno all'altro. Dobbiamo uscire tutti insieme da questa situazione. Siamo convinti di avere una rosa composta da giocatori di valore e da persone competenti che hanno sempre dimostrato nel loro percorso di saper fare bene questo lavoro. Abbiamo tutte le carte in regola per uscire da questo momento di difficoltà, ma dobbiamo dimostrarlo di più ogni giorno. Questo dunque è il pensiero di Crippa, ed è vero che di fatto ci si lascia spesso ingannare da quelle che sono state le ultime stagioni di una squadra. C'è ad esempio anche la Pianese, che non sta vivendo un buon inizio di annata, ma il tecnico Andrea Zanchetta non sembra assolutamente essere in discussione. Del resto, come spesso è stato ripetuto dalle varie compagini della formazione amiatina, il primario obiettivo è la salvezza, nonostante appunto negli ultimi 2 anni di Serie C sia andata sempre migliorando e abbia sempre centrato i playoff. Quindi fa un po' strano vedere la Pianese nelle zone bassissime della classifica. Finisse oggi il campionato, la squadra sarebbe retrocessa, ma insomma c'è ancora tempo, questo è fuori discussione. Ma è anche vero appunto che l'obiettivo primario da sempre dichiarato dalle componenti del club è quello della salvezza. È forse più un discorso esterno quello di vedere strana la Pianese nei bassi fondi della classifica. Sono io la prima che dopo il KO di Livorno ha pensato all'esonero di Zanchetta, cosa che invece non è successa. Di fatto gli esoneri sono stati maggiormente nel girone A e nel girone B di terza serie. Nel girone C solo la Scafatesi ha sollevato dall'incarico Giovanni Ferraro, affidando al momento ad interim la panchina Michele Fazzolo, che però è quasi un mese che sta guidando la squadra neopromossa, quindi chissà, magari rimarrà lui fino in fondo alla stagione. Anche la Scafatese è vero che ha lanciato ambizioni notevoli dopo quelle dell'anno scorso, però insomma un campionato verso la salvezza, beh, può condurlo tranquillamente senza dover poi recriminarsi qualcosa. Chi invece forse ha qualcosa da doversi recriminare un po' è la Salernitana. Serse Cosmi non è assolutamente in discussione, ma non si può certo parlare di un'ottima estate, di un ottimo avvio di campionato da parte dei Granata, che sono caduti in casa del Crotone nell'ultimo turno di campionato con i pitagorici, che tra l'altro hanno tolto quella penalità con cui partivano e che era un po' un gap per la loro classifica. Il Crotone ha battuto la Salernitana, che non naviga secondo me in buone acque per quelli che erano i presupposti iniziali. Anche in questo caso qui il campionato è lungo e di sicuro potrà anche risalire la china, ma non mi sembra che in questo momento, a mio modestissimo parere, ci siano le situazioni per farlo. Lo ripetiamo, non c'è niente di cambiamenti in imminente, però non è nemmeno un buon momento quello dei Granata. A ogni modo, io vi faccio ascoltare la lunga intervista post gara, quella dopo la sconfitta di Crotone, dell'allenatore Serse Cosmi. Subito dopo andremo in pubblicità e poi rientreremo con la terza e ultima parte della nostra trasmissione. Vi lascio quindi alle parole di Cosmi.
1: Buonasera a tutti, con l'allenatore che mi stiamo dal tutto dentro il mattino. Sicuramente un passo in più le ultime partite. Ha inviso

quando guardo il suo competitività, è evidente che oltre alla squadra, al di là di tutte le cose che hai visto, alla tua analisi chiara e anche giusta, abbiamo fatto un po' di tempo che stanno provando a fare perché c'è una mancanza di tempo. Però è entrato da Juano, anche il curvo, forse magari anche più il immagino che insomma questo può essere una buona gestione. Si può fare anche un po' di

Grazie.

0: Nuovamente in studio con la terza e ultima parte di A Tutta C. Ci siamo lasciati con le parole di Serse Cosmi e a breve vi lascerò con le parole di un allenatore che invece sembra aver ritrovato la via, perché dopo tre sconfitte consecutive maturate contro Ravenna, Spezia e Grosseto, Ravenna e Spezia formazioni che lottano sicuramente per il salto in Serie B, il Perugia è tornato a vincere e non lo ha fatto con una formazione così, non che le altre lo siano, ma insomma il Perugia ha vinto con una big di questo raggruppamento del Girone B, ha vinto contro la Reggiana 1-0 in favore della formazione degli uomini di mister Aimodiana, con Tozzuolo che al quarto minuto del primo tempo ha segnato il gol che poi ha deciso tutti i restanti minuti di gioco, che beh, sono stati sicuramente tanti. Ma prima di farvi ascoltare quelle che sono state le parole dell'allenatore del Grifo, io vi ricordo di seguire come sempre tuttomercatoweb.com, oltre che TMV Radio, dove ci saranno successivamente a noi altre interessantissime trasmissioni che racconteranno di tutto il calcio italiano e non solo della Serie C, calcio italiano e calcio estero, ovviamente tutto ciò che potete leggere anche sul nostro portale. Con A Tutta C invece l'appuntamento è fissato a domani, come sempre, alle ore 9:45. Quindi beh, insomma, andiamo da un tecnico sconfitto, Serse Cosmi, un tecnico che forse è un pochino in apnea, a un allenatore che invece ha ripreso a respirare dopo tre brutti KO che avevano messo un po' la piazza in agitazione. Il Perugia batte la Reggiana e io vi saluto in questo martedì 29 settembre con le parole di Aimodiana. Grazie mille a voi per essere stati in nostra compagnia.
1: Buonasera mister Massimiliano Camilletti, il messaggero.
2: Buonasera.
1: A Reggio Emilia dicono che quando sei spalle al muro dai il meglio di te. È così? Ti sei sentito in bilico dopo queste tre sconfitte consecutive?
2: Assolutamente no. Questo sono pensieri vostri, come al solito, ma non avevo dubbi che arrivavano da Reggio questa roba qua. Si dimenticano troppo presto a Reggio, hanno sempre qualcosa da dire contro, nonostante quello che è stato. Ma in bilico, ragazzi, ma voi è difficile spiegare determinate cose, perché bisogna viverlo il calcio. Questo, noi stiamo vivendo un percorso bilico, non bilico, ma posso dirti una cosa, non mi sarebbe importato nulla, nel senso che noi ci stiamo mettendo il massimo impegno, sappiamo quello che dobbiamo fare, abbiamo avuto delle difficoltà pazzesche che ne abbiamo parlato, anche se fosse andata male oggi, anche se avessero deciso di sollevarmi, saremmo stati orgogliosi del lavoro che abbiamo provato a fare, e oggi siamo orgogliosi invece di raccontare una partita che almeno mette in risalto il fatto che tutte le cose che dico da qualche settimana e poi escono, una migliore condizione atletica ti fa giocare meglio, ti fa star meglio in campo, il recupero di alcuni giocatori che non avete mai nemmeno visto e portati a una condizione migliore possono dare meglio. È chiaro che di fronte a delle sconfitte anche importanti è sempre un po' complicato spiegarlo. Ci vuole una partita fatta come quella di oggi che ti ha dato l'idea di quello che può diventare questa squadra. Ma io non faccio voli pindarici, mi aspetto già da sabato, Gubbio, un'altra partita che sarà difficile. Vediamo se riusciamo a trovare questa continuità. Intanto abbiamo recuperato dei giocatori, li abbiamo portati in condizione migliore, si è avverato quello che abbiamo sempre detto. Siamo convinti che se la squadra migliora atleticamente, nella testa, nel fisico, il lavoro che stiamo portando avanti porterà dei frutti. E speriamo che li porti. Tanto oggi abbiamo fatto una partita importante, non abbiamo subito gol. Abbiamo sofferto, sì. Sì, normale, abbiamo fatto una partita però anche da contenuti tecnici, secondo me, interessanti. Felice per i ragazzi perché avevano bisogno di una prestazione simile. Mi dispiace perché contro la Reggiana io ho il cuore reggiano, devo essere onesto. Quindi vincere proprio contro questa squadra un pochettino mi dispiace, ma allo stesso tempo, guardando poi quello che interessa a noi, era importante per noi fare una bella partita. Poi bilico, non bilico, nel calcio noi allenatori, credete, quando parliamo tra di noi sappiamo benissimo che siamo a tempo, sappiamo benissimo che la responsabilità sarà sempre comunque nostra in tutti i casi, ma la mia società non mi ha mai fatto sentire neanche un momento né la gente né che, perché? Perché stiamo lavorando tutti per un obiettivo dove può esserci anche dei momenti di difficoltà.
3: Mister, buonasera. Antonino Caravella, Agenzia Stampa Italia, Tifo Grifo. Intanto complimenti per la bellissima e convincente vittoria. Se lei voleva una squadra, io ho scritto, più attenta e concreta, capace di evitare gli errori fatti in precedenza, no? Rispetto agli avversari, direi che oggi di non aver paura, di essere aggressiva, direi che i suoi giocatori l'hanno presa proprio letteralmente, le sue indicazioni.
2: Sì, all'inizio ancora qualche tentennamento, al di là di qualche ripartenza importante che abbiamo fatto, però ancora qualche tentennamento dietro, abbiamo rischiato subito qualcosina, ma ho visto rispetto al passato una squadra che ha reagito immediatamente, ma questo fa parte un po' della crescita. Ragazzi, stiamo lavorando ormai da un mese e mezzo, quasi due, e direi che i primi frutti si stanno vedendo. Complimenti già a farli ai ragazzi, perché io so quanto soffrano, quanto sia difficile. Questa è una piazza esigente, giusto che sia così, deve essere sempre più esigente. Finché vede la squadra che combatte, credo che siano contenti. Se riusciamo a metterci dentro la vittoria, tanto meglio. Oggi è una partita che potevamo vincere, perdere, pareggiare, ma sarei venuto qua lo stesso contento nel dirvi che in questo momento stiamo dando il massimo di noi stessi.
4: Mister, buonasera. Antonello Tacconi, Radio Antenna Web. Quello che mi ha colpito è la forza mentale di questo Perugia, cioè comunque venire da tre partite del genere, no? In una settimana, una squadra che ha saputo, secondo me mentalmente, mister, entrare veramente con tanta concentrazione e tanta capacità di sacrificio, ovviamente supportata da azioni, ma insomma mentalmente che squadra, si vede che oltre che l'aspetto atletico c'è anche una forza mentale del gruppo.
2: Ma guarda che è un po' tutto di conseguenza, credimi, nel senso che noi ce ne accorgiamo mentalmente, fisicamente. I giocatori, sono stato anch'io calciatore, quindi li capisco, che si vive di emozioni, si vive di queste cose qua, e oggi la squadra è stata forte mentalmente, ha capito che c'era un'opportunità importante, e questa settimana è stata una bellissima settimana lavorativa dove ci siamo parlati anche tra di noi, ci siamo un po' aperti, e non è mica detto che poi la domenica vinci per questo motivo, però sicuramente Maria ha tolto un pochettino. L'ambiente comunque ci ha fatto lavorare serenamente questa settimana, non abbiamo avuto problemi. Bene, io sono allenatore, festeggio un minuto e sto già a pensare al Gubbio sabato. Loro è giusto che invece si rilassino.
5: Ciao mister, Alessio Torzuoli a ciprugia.com. Allora, volevo sottolineare la prova di alcuni giocatori, no? Che è cresciuta particolarmente rispetto alle precedenti prestazioni. Parlo di Ladinetti, di Langella, centrocampo, ma anche dietro Tozzolo, Stramaccioni, poi davanti sicuramente l'olandese ha fatto vedere che comunque anche in quel ruolo un po' di rifinitura, più che di prima punta, cioè Detti insomma un po', no, regga il reparto da solo e faccia la differenza.
2: Sì, anche perché poi abbiamo sempre insistito, al di là delle prestazioni buone o non buone, quando credi in un giocatore e credi che quel giocatore lì possa arrivare a determinati standard di performance, ci lavori perché ci arrivi, poi non te li fa vedere, a tratti te lo fa vedere, e ci sono partite dove te lo fa vedere chiaramente.
6: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto?

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Male la prima, molto meglio la seconda. La nostra nazionale risponde alle critiche, comunque a un esordio da brividi in casa a Roma contro il Belgio, una partita praticamente giocata mai, malissimo e sotto ogni aspettativa, sempre nelle mani di un Belgio molto meglio organizzato. Replica in maniera diversa, cambiando alcuni fattori all'interno dell'equazione, quindi cambiando una formazione, rinforzando un centrocampo, mettendo fosforo ed energia con Tonali e Fagioli, mi viene in mente, ma soprattutto nel carattere cerca di tirar fuori qualcosa, e in Turchia arriva una vittoria schiacciante per 4-1, gara già archiviata dopo appena 27 minuti di gioco, con la nazionale italiana che era in vantaggio 3-0 anche in virtù della rete di Caiodi al suo esordio in nazionale, timbrando appunto il cartellino del gol. Non manca, come al solito, la rete di Frattesi, che è diventato un po' il giocatore principale, no, di questo avvio di stagione in Serie A, dove praticamente appena arrivata la Lazio ha segnato già 3 gol, adesso anche al suo esordio in nazionale trova il gol del vantaggio, così come poi Bastoni aveva stappato la partita con una bella conclusione da terra in area di rigore sotto l'incrocio. Va pesata anche la rivale di turno, questa Turchia di Vincenzo Montella, che la vive malissimo, un momento veramente complicato e difficile, con i tifosi turchi che per tutta la gara chiedevano le dimissioni del proprio allenatore, con il portiere turco che è veramente è andato incontro by Nidir, io non ho difficoltà con alcune pronunce, che è stato veramente un portiere che manco a calcetto vorresti auspicarti di avere, quindi ogni volta che toccava palla il popolo turco lo fischiava. Si entra dallo spogliatoio nel secondo tempo, si vede una Turchia un po' strigliata, diciamo così, che prova a tirar fuori un pizzico di orgoglio, trova in apertura, complice anche qualche svarione difensivo azzurro, la rete che con Hilmaz riapre, tra molte virgolette, i giochi. Lo stesso Hilmaz in realtà trova anche la rete del raddoppio, ma il gol è stato annullato per un fuorigioco attivo di un suo compagno di squadra davanti a Donnarumma, tra parentesi bravissima la terna arbitrale che ha fatto un arbitraggio eccezionale, eccellente, dopodiché l'Italia ha sfiorato anche il quinto gol, ma anche la Turchia ha sfiorato in un paio di circostanze almeno un altro gol. Si ritorna a casa con un bagaglio pieno di soddisfazione, ma occhio a sentirsi arrivati, perché c'è da valutare molto anche l'avversario di turno, una Turchia che mi è sembrata in grande difficoltà. La prova del 9, inutile dirlo, venerdì a Saint-Denis contro la Francia, che ha battuto il Belgio a domicilio, quindi tanto di cui parlare. Buongiorno da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia. Andiamo a dare subito il buongiorno a Niccolò Ceccarini. Cecca, ciao.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Ciao Vincenzo, buona giornata a tutti.
1: Buona giornata, e mi devi trovare subito una sintesi tra la prima nazionale che abbiamo visto, quella deprimente, possiamo dire, contro il Belgio, e quella invece è molto piacevole contro la Turchia.
2: Ma io credo che la sintesi sia a metà, nel senso che forse troppo brutti per essere veri contro il Belgio e magari troppo belli per essere veri contro la Turchia, per cui come al solito in Italia partiamo da un posto e andiamo a un altro, no? Naturalmente andiamo a dire che è tutto sbagliato, che Mancini ha sbagliato tutte le sue mosse, che questa nazionale deve ricominciare.

0: perché poi vogliamo i giovani, andiamo a prendere un giocatore che comunque aveva fatto le giovanili fino all'Under 20 con la Svizzera, lo prendiamo perché siamo convinti che sia bravo, sbaglia un passaggio, per me non era da schierare perché io l'avevo già vista utile, non mi era sembrato in grande condizione fisica e quindi forse non era il caso di buttarlo nella lista una partita così importante, però al di là dell'errore di Mancini è un richiamo che faccio anche alla categoria. Dobbiamo essere un po' migliori tutti noi, perché poi alla fine vogliamo l'Italia dei giovani, vogliamo cercare di mettere dentro più giocatori interessanti possibili e poi non gli lasciamo la possibilità di sbagliare. E quindi naturalmente dobbiamo poi disintegrare e distruggere tutto. Quando secondo me il problema non è solo il discorso dei talenti, il problema è la federazione, una federazione che rischia il commissariamento, una federazione che non ha un peso politico a livello internazionale, una federazione che non incide più ormai come si incideva tanti anni fa. Quindi al di là di questo, ecco, io credo che mentre era tutto, come diceva il grande Gino Bartali, è tutto sbagliato e tutto da rifare, io credo che non ci sia tutto sbagliato, c'è molto da fare, quello sì. E l'Italia di ieri abbiamo visto delle individualità interessanti, penso a Caiode. Penso, voglio dire, diciamo, lo stesso Raspadori che ha dato vivacità, ottimi segnali, ottimi feedback anche da Sebastiano Esposito. Centrocampo mi è piaciuto molto, ha sortito così, mi è piaciuto veramente tanto con Fagioli, con Tonali, con lo stesso Frattesi. La difesa è stata sicuramente all'altezza della situazione, a parte qualche sbavatura. Però ecco, come dicevi giustamente te, noi dobbiamo solamente adesso pensare che non abbiamo fatto niente. E che comunque questa vittoria può servire soprattutto per far crescere un po' di autostima, perché avviso ai naviganti, venerdì affronti la Francia, una Francia che comunque ha un potenziale enorme, per cui se perdi 3-0 con la Francia, smettiamola di passare il sabato a criticare, perché oggi non siamo la Francia, non siamo al loro livello, non siamo in queste condizioni di poter cercare di dare qualcosa in più. E quindi cerchiamo quantomeno di capire che noi dobbiamo, che il lavoro di Mancini, per quanto mi riguarda, è un lavoro che non deve essere finalizzato alla Nations League, ma alla qualificazione all'Europeo e al Mondiale. A me interessa poco e nulla di retrocedere in Nations League, zero, forse sotto zero. A me interessa che la nazionale cresca e possa migliorare giorno dopo giorno per arrivare a fare le qualificazioni europee e poi quelle mondiali e possa andare sia all'uno che all'altro. Questo è il nostro obiettivo, il resto sono chiacchiere.
1: Allora, sei stato chiarissimo, anche estremamente condivisibile, quindi giusto non subito mortificare i giocatori, soprattutto quelli giovani che devono avere il tempo, e mi sono piaciute le parole anche di Tonali in tal senso che ha detto prendetevela con me, non con i giovani che devono fare esperienza.
0: L'ha detto
1: Giusto,
0: anche Bastoni
1: sì,
0: questo, l'ha detto anche Bastoni.
1: anche a
0: Cioè.
1: Bastoni, giusto allo stesso tempo anche analizzare la partita di ieri con gli aspetti positivi, no? Trame rapide, modo di trovare il gol molto semplice, però dall'altra parte vogliamo spendere due parole su Montella, che cosa è successo a sta Turchia, che poi a me è sembrato veramente l'assenza chiaramente di Çalhanoğlu, di Yıldız, ti toglie tanto, no? A questa squadra, Arda Güler che pontificava nel deserto più totale, nel primo tempo devo dire la verità anche male, nel secondo tempo invece solito giocatore che ha una visione talmente superiore agli altri che non lo seguivano, quindi ha preso letteralmente in mano la squadra con Yılmaz che comunque lì davanti il suo lo faceva, però veramente mi è sembrata poca roba. Credi che sia ai titoli di coda l'esperienza di Vincenzo Montella sulla panchina della Turchia o anche lì invochi maggior pazienza, magari della stampa
0: Ma
1: locale?
0: mi dispiace per Montella, però credo dobbiamo pensare ai problemi dell'Italia piuttosto che a quelli della Turchia. Francamente, oggi per me è un argomento secondario. Poi, sai, purtroppo le storie dei CT all'interno di un gruppo, di una nazionale, hanno un percorso, hanno dei risultati, hanno delle situazioni, hanno delle performance che ti possono portare magari no, andare a un mondiale e poi dopo riuscire a essere particolarmente deluso da due partite della Nations League, tanto per fare degli esempi. Quindi. Io credo che Montella abbia fatto un buon lavoro con la nazionale turca, può darsi anche che ormai sia arrivato, voglio dire, alla fine di un ciclo. Lui però non si vuole dimettere, l'ho sentito, vuole rimanere, di non mollare, quindi io gli auguro tutto il bene possibile, però sai, alla fine i risultati, come vedi, sono sempre quelli che fanno la differenza e quelli che ti portano a diventare un re oppure a diventare una persona che non merita nemmeno la considerazione. Quindi io credo che dopo queste due partite Nations League forse la nazionale, la federazione turca prenderà una decisione nel caso su Montella, anche perché non avrebbe senso fare nulla prima, no? Nel caso aspetti,
1: Mai.
0: voglio dire, la prossima sosta, se devi prendere un provvedimento devi cambiare il CT lo fa nella prossima sosta. Però per quanto mi riguarda, per me Montella un buon lavoro l'ha fatto, vedendo il clima che c'era ieri ho la sensazione che sarà difficile, ecco, vederlo ancora a lungo sulla panchina della Turchia.
1: Allora, invece ti chiedo,

0: esco un attimo, poi entriamo di nuovo nella National League per la sfida di venerdì, però stiamo parlando di allenatore in bilico, parliamo dell'ultimo che è saltato questa, è l'arrivo di Gilardino. Intanto, secondo te, da quello che sai tu, diciamo fondamentalmente addetto ai lavori, quando è maturata realmente questa decisione da parte di chi? E poi ti chiedo se in questa sosta c'è ancora qualcuno che sta riflettendo se approfittarne per fare un cambio alla guida.
1: Ma io devo dirti, quando si è concluso il campionato scorso del Parma, sinceramente avevo delle perplessità e dei dubbi sul fatto che questa avventura di questa sulla panchina giallo-blu potesse andare a lungo avanti. Poi si era parlato, no, dell'idea invece di proseguire, insomma, si era un po' temporeggiato, poi alla fine hanno deciso di proseguire insieme, ma secondo me aveva dubbi lui e avevano dubbi loro. Poi probabilmente forse anche per mancanza di vere e proprie alternative per l'uno e per l'altro hanno deciso di andare avanti. Quest'anno sono partiti, c'è stato un mercato, non so quanto questo mercato abbia soddisfatto questa, non so quanto francamente forse la società si aspettasse qualcosa in più da lui. Fatto sta che poi alla fine per me, per divergenze globali che comunque c'erano anche prima, nonostante si parlasse del rinnovo di questa già l'anno scorso, eccetera, hanno deciso di interrompere il rapporto. Io la vedo così e credo sia andata così. Per quanto riguarda il ragionamento relativo a Gilardino, penso che lui sia adatto per questa piazza, per questo posto lavorativo, perché comunque ha tanta voglia di ritornare. Il Pisa, quando l'ho visto in Serie A allenato da Gilardino, non mi è mai dispiaciuto, mi è sembrato sempre una squadra ben organizzata. Sicuramente Gilardino ha una vocazione molto più offensiva rispetto a quella di questa. Ricordiamo che l'anno scorso il Parma insomma, ha giocato un calcio abbastanza difensivo, no? Difensivista, quindi hanno anche Pellegrino che ha fatto 10-12 gol, so come abbia fatto, perché poi anche per lui le occasioni si contavano sulle dita di una mano, e forse hanno voluto anche cambiare un po' di filosofia di gioco, e con Gilardino sicuramente andranno in un'altra direzione. Gli auguro tutto il bene possibile, comunque io credo che questa abbia fatto bene, per cui vada sottolineato anche il suo lavoro, ma i presupposti non c'erano più e ora si riparte da Gila.
0: Ti riporto brevemente di nuovo in National League, poi andiamo a farci una carrellata nel nostro campionato, andare ad analizzare un po' di cose, perché come dici tu giustamente, occhio che adesso c'è la Francia, attenzione ai giudizi qualora dovesse arrivare una sconfitta, è la Francia di Zinedine Zizou Zidane, che ha cominciato bene, non è spettacolare, ma è pratica, è concreta, siamo molto curiosi di vederla, perché poi Zinedine Zidane ha fatto un record, no, di Champions League, ma allenando sempre soltanto il Real Madrid. Ora la selezione della nazionale, selezionatore della nazionale, bisogna vedere come se la cava per adesso bene. Sarà una partita importante. Qual è la sintesi di formazione che ti aspetti in campo da parte di Mancini per andare a giocarsi la partita al meglio delle proprie possibilità?
1: Ma allora, io credo che il centrocampo di ieri abbia dato dimostrazione che Fagioli è probabilmente il giocatore che a livello di regia e di cabina di regia in questo momento rappresenta la soluzione migliore, senza nulla togliere agli altri. Io Frattesi lo terrei sempre in campo, come del resto Tonali, quindi si tratta solo di capire se si vuole inserire Barella e si fa uscire Frattesi nel caso. E per quanto riguarda la difesa, magari sai, Calafiori è comunque un giocatore importante, Bastoni idem. Kayode meriterebbe la conferma dopo la partita che ha giocato ieri,
0: Anche se
1: francamente
0: forse
1: ci ha
0: in
1: fatto
0: fase
1: vedere.
0: difensiva si è perso un po' troppo l'avversario alle spalle, nel secondo tempo in particolare,
1: Sì,
0: sulla fase
1: perché
0: abbastanza.
1: lui comunque sì, è tutto fuorché quel giocatore lì, è tutto fuorché quel
0: La
1: giocatore
0: rovescia.
1: lì, e quindi naturalmente diciamo è molto. Però per esempio i difensori centrali secondo me non sono male quelli italiani, quindi voglio dire c'hai Mancini, no? C'hai Coppola, puoi scegliere, quindi. Davanti, ecco, l'unica cosa che non vorrei vedere è Kean a fare l'esterno, assolutamente no. Preferisco a quel punto che giochi Sebastiano i due Esposito, cioè io partirei sinceramente con Pio davanti per forza. Mi è piaciuto anche Sebastiano Esposito perché ha fatto una bella partita. Io giocherei sinceramente con la Francia, proverei a fare una partita, come posso dire, visto tanto sono più forti. Proverà a fare una partita equilibrata, ma nemmeno difensiva, tanto prima o poi il gol, se loro decidono, te lo fanno, e quindi non è questo. Però un bel 4-3-3 ordinato, magari con, ha visto i terzini un po' più bloccati, quello di sinistra e quello di destra, quindi magari facendo uscire Kayode, mettendo Di Lorenzo, potresti giocare con Di Lorenzo Calafiori sugli esterni, Mancini Bastoni dentro, e poi magari il centrocampo te l'ho detto, davanti più Esposito per forza. E poi scegliere eventualmente due ali che ti possano dare anche un minimo di ricopertura, cioè che tornino un po' indietro a dare una mano. Ecco, questo potrebbe essere il ragionamento. Però poi sai, quelli sono e non è che puoi trasformare l'Italia nel Real Madrid, quindi giocheranno nella maniera migliore, però io andrei là a fare una partita tranquilla, cioè non mi starei a preoccupare troppo del risultato. Certo, l'imbarcata se la prendi ti dà sempre fastidio, però se si parte dal presupposto che questa nazionale deve crescere, abbiamo capito. Se si parte dal presupposto che basta perdere 1-0 per essere contenti, allora siamo al nulla.
0: C'è un amico, peraltro Tullio, che saluto, tifoso dell'Inter, che ci scrive spesso, eccetera, che paradossalmente da tifoso dell'Inter dice, e tu l'hai escluso se vogliamo dal centrocampo Barella, no? Però lui dice Barella è un po' fastidioso per tutti, lamentoso e ipercinetico, dice. È tra l'altro un centrocampista tra i migliori che abbiamo in Italia, no? Quindi sembra strano dover mettere in discussione lui. Però nel concetto di una nazionale può essere un valore aggiunto o invece un qualcosa che può creare difficoltà?
1: No, vabbè, Barella io lo metterei sempre in campo, nel senso che io credo che l'altra volta già è stata penalizzata dal fatto che è mancato un giocatore che dava regia, un po' che metteva un pochino di ordine. Però puoi giocare con Barella, puoi giocare con Tonali, con Fagioli, Frattesi, sai, è una mina vagante continua, perché comunque anche lui è come Barella, corre tantissimo, dà dinamismo al centrocampo. Però per quanto mi riguarda, poi voglio dire, le scelte, sai, sul centrocampo dipende anche da cosa vuoi fare, se vuoi fare più aggressione, se vuoi fare, diciamo, più qualità, vuoi fare più palleggio. Ripeto, qualsiasi formazione metti in campo con la Francia sono sempre più forti, quindi non è secondo me il problema di dire li devo per forza di cose arginare. Per me l'idea è cerchiamo di giocare una partita con i giocatori più adatti a questo match, ma con l'equilibrio, non con la consapevolezza che io devo limitare loro in tutti i settori, perché secondo me non è questo il punto. Cioè, il punto è mettere in campo una squadra che gioca a calcio, con i suoi errori, con i suoi difetti, poi chiaramente se uno è più forte vince, ma cioè, nel processo di crescita, se si guarda al risultato, cioè a dire ho perso 1-0 con la Francia, però ho perso solo 1-0, magari perdo 3-1, 4-2 o 4-1, però chiaramente ho perso perché loro hanno talmente tanta qualità che fanno gol in una maniera impressionante. Ecco, questo secondo me, cioè oggi dobbiamo guardare la prestazione, secondo me, non tanto il risultato, perché poi dipende cosa vogliono in federazione, Vincenzo, perché poi è tutto lì. Per me pensare che sia un obiettivo non retrocedere in Nations League si può dire, ma per me questo non è un obiettivo. Cioè, è chiaro, è meglio rimanere, no, nella Serie A della Nations League, ma non è questo il problema. Non è questo, perché se questo deve diventare il problema, siamo punti a capo. Cioè, qui bisogna creare un gruppo che ora è di 40 giocatori, devono diventare massimo 25, e questi 25 poi sono quelli che ti devi portare all'Europeo se ti qualifichi o al Mondiale se ti qualifichi.
0: Poi c'è un problema ancora più a monte, Nick, e là andiamo a parlare di questioni proprio federali della federazione. Noi sono passati quanti? Era giugno quando è saltato il presidente federale dopo la sconfitta contro la Bosnia e l'ennesimo mancato approdo a un mondiale. Ad oggi ci troviamo con un presidente federale che probabilmente la federazione verrà commissariata, un presidente federale dovrà essere rieletto e siamo punto e a capo. Che pensi, anche perché secondo me c'è una forzatura, cioè non secondo me, da quello che hanno detto anche degli addetti ai lavori, molto diciamo dal punto di vista legale c'è una forzatura del commissariamento se avviene sulla base di un vizio di forma. Chi è che vuole questa forzatura? Perché, e soprattutto, se ci sarà commissariamento sarà proprio per cancellare tutti quelli che sono all'interno della federazione e ripartire di nuovo da capo ma da zero, o semplicemente per sostituire il presidente federale?
1: Allora, se fosse solo per sostituire il presidente federale sarebbe una cosa di una tristezza.
0: Sono molto d'accordo.
1: Più unica che rara, no? Perché qui sennò siamo veramente alle piccinerie, se dobbiamo fare, non dobbiamo pensare a questo. Cioè, se c'è qualcosa che viene fatto perché si vede che la situazione è diversa, si può anche ragionarne, ma no, non per far cadere un presidente che peraltro è stato scelto anche dalla Lega Calcio, quindi a maggior ragione all'appoggio di tutta la Serie A. Per cui poi io, per esempio, te l'ho sempre detto, io qualche perplessità su Malagol l'ho sempre avuta, ma non perché, voglio dire, è un grande uomo di sport, però ognuno ha il suo settore, nel senso che un conto è organizzare delle manifestazioni, un conto è essere presidente del CONI, un conto è presidente di una federazione in cui lo sport nazionale è il calcio, che da tre edizioni consecutive non va al mondiale. Non è uno scherzo, non è una cosa da tutti, per cui io ero anche per proprio un presidente nato nel calcio e cresciuto nel calcio, io devo dire la verità che questa era per me l'idea migliore, però adesso c'è Malagò che comunque dal livello di dirigente sportivo non gli puoi dire nulla, ma l'importante è non arrivare al commissariamento, perché dopo 4 mesi che è stato eletto, con Ceferin che ha mandato un avvertimento anche in vista dell'europeo che ci sarà più avanti, e ricominciamo tutto da zero. Ecco, io l'unica cosa che rimprovero oggi alle istituzioni calcistiche, non sento parlare di progetti di riforma del calcio.
0: Nulla, nulla.
1: Non ne sento
0: nulla.
1: Parlare minimamente. Sono 4 mesi, cioè che per me, cioè io avrei voluto sentire ora a settembre, da settembre del 2027 si giocherà in Serie A con almeno 5 giocatori di 19 anni, per dire. Si faranno, la primavera dovrà cambiare indeterminato. Cioè io mi sarebbe piaciuto vedere questo. E invece siamo sempre a parlare d'altro, siamo a parlare di Mancini, ha sbagliato la formazione, ovviamente quello, ovviamente quell'altro, e però noi comunque sia abbiamo vinto in Turchia. Tutte queste robe qui che francamente cioè, non portano a niente, cioè nel senso sono tutti discorsi che poi però diciamo devono essere suffragati dai fatti. Mancini purtroppo non è che può scegliere una rosa enorme di giocatori italiani, ma dobbiamo metterli nelle condizioni nei prossimi 4 anni di scegliere più giocatori possibili italiani, quindi bisogna fare delle regole. E se fa giocare i giocatori italiani, non mi riferisco alla limitazione degli stranieri.
0: Io mi metto
1: a una regola che devono giocare anche quelli di 18 anni in Serie A.
0: Sì.
1: Il più possibile.
0: Sì.
1: Bisogna che ogni club sia tra virgolette obbligato a mettere in campo anche un 18enne, anche un 20, anche un 19enne, ma sempre tutte le partite.
0: E poi si vede. Era fallito il progetto delle seconde squadre perché lo ha fatto soltanto una, poi si è accodata un'altra, poi un'altra ancora, o era fallimentare l'idea di creare delle seconde squadre? Cioè è stata gestita male come idea o era sbagliata?
1: No, ma secondo me l'idea delle seconde squadre è un'idea molto giusta.
0: Anche secondo
1: me. Però io l'avrei fatta diversa. Cioè si la fa tutti le seconde squadre e si fa un campionato di seconde squadre.
0: Esatto.
1: Cioè si fa una C, tra virgolette, di seconde squadre. Non puoi mettere la Juve, l'Inter, l'Atalanta e altre 17 squadre o 18, quelle che sono 19, perché comunque ne va una per girone, il Milan, cioè non le puoi mettere così. Cioè devi fare il campionato delle seconde squadre, come se fosse un campionato vero.
0: Esatto.
1: Voglio dire,
0: perché e anche questo agevolerebbe l'inserimento dei giovani, magari anche non inseriamo a livello di crescita.
1: Secondo me sì, dovresti fare una roba del genere, come fanno anche in Inghilterra, no? Alla fine, quindi bisognerebbe, perché se no poi dopo vai a creare, poi in Serie C non c'è spazio, quello non può fare la seconda squadra, quell'altro deve aspettare, se quello fallisce non si iscrive. Cioè, quando io ti dico che bisognerebbe riscrivere le cose, se lo fa anche un campionato a parte le seconde squadre, dice costa troppo, sì ho capito, ma poi alla fine che cosa dobbiamo fare? Cioè dobbiamo in qualche maniera mettere delle regole, portare avanti un progetto, perché qui se no non si porta mai avanti nulla, qui si parla. Io avevo 18 anni in meno e sentivo sempre i soliti discorsi. 18 anni fa sentivo i discorsi di oggi e non va bene.
0: L'ultimissima che ti faccio, cerca prima di salutarti, bella chiacchierata come al solito, oggi c'è, così come c'è stata il CDA dei vari club, no? Con l'approvazione del bilancio, c'è il CDA anche per quanto riguarda la Juventus, sempre per l'approvazione del bilancio. In tanti ci scrivono, che cosa c'è dietro quella foto di Del Piero che diceva, annunciava in qualche novità, diciamo così. Tendo a escluderla, ma chiedo Manforte a te, una nomina particolare, no? Perché molti ambiscono alla nomina da presidente della Juventus. Perché ci sia, lui intanto doveva essere già consigliere e non lo è, e poi soprattutto questi CDA sono CDA semplicemente per l'approvazione del bilancio, eccezionalmente diventano per nomine, ma con uno che da consigliere passa a presidente. Quindi che idea ti sei fatto di questa situazione? Ti aspetti novità particolari?
1: Ma non lo so, quello che pensa Del Piero oppure quelle che sono novità le sa solamente lui. Cioè poi io faccio un ragionamento diverso. Per me le bandiere devono stare nelle loro squadre di appartenenza, quindi in un modo o nell'altro ci devono stare, in base naturalmente alle capacità e alle competenze, però ci devono stare. Totti deve stare nella Roma, Del Piero deve stare nella Juventus, come ci sta Giorgio Chiellini, Antonioni alla Fiorentina, e potrei continuare come Zanetti all'Inter, e potrei continuare all'infinito per tutti, diciamo, i giocatori più rappresentativi del club. Poi, come spesso succede, non è detto che un grande giocatore, no? Sia un grande allenatore o un grande dirigente, stesso discorso vale per un giocatore, che è un grande giocatore, non è detto che sia il più grande dirigente possibile e immaginabile, però magari può essere utile per dare un senso di appartenenza a quel club in iniziative diverse. Quindi Del Piero, francamente, io tutte le volte lo guardo e lo vedo, mi fa proprio strano non vederlo all'interno della Juventus, ma lì ci sono altre problematiche.
0: È così. Cecca, perfetto come sempre. Ti saluto e ti ringrazio. Niccolò Ceccarini.
1: Grazie a voi. Saluto a tutti.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Noi ci fermiamo. Prima pausa al rientro. Ivan Cardi, a tutto Mercato Web. Preparate le vostre domande. Qualcuno già le ha mandate. Adesso le condivido con l'ottimo Ivan Cardi. A tra poco.

0: Rotocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno come Andrea Maiocca in cabina di regia.
2: Il ritmo.
1: Andrea Maiocca in cabina di regia.
2: Il ritmo.
1: Vedi, no, bisogna fare ogni tanto una variazione del tema, sennò sembra uguale la puntata. Visto che adesso andiamo da Ivan Cardia, tutto mercato web. Ciao Ivan.
3: Buongiorno.
1: È un po' che non ti si sente.
3: Tutti gli ascoltatori. Sì, chi è che c'è in cabina di regia?
1: Mi sembra Maiocca in cabina di regia.
2: Il ritmo.
1: Sì, è lui, è lui. Bene. Chi c'era stamattina per il programma sulla Lega Pro? Ivan
3: stamattina sì.
1: Ora
3: c'ho anche il radio bianco nera tra un po', quindi.
1: Ah sì, dove vai? Da Claudione, sì. da Antonio Paolino, dove vai? Da chi vai?
3: Camillo, povero Camillo che non me lo senti.
1: Ah no, vai da Giulia e Camillo, certo, il club degli inviati, meravigliosa trasmissione su radio bianco nera, sì. E che cosa ti chiederanno? Me lo devi dire tu, mi dirai tu, giusto?
3: Non lo so.
1: Ma io un'idea ce l'ho.
3: Vediamo.
1: E facciamo che la domanda te la farò anche io, secondo me. Però cominciamo dalla nazionale, perché ieri è arrivata questa vittoria, insomma, che è stata un po' una mortificazione del gioco di Montella, una celebrazione, secondo me, che può portarci fuori strada, secondo me. Se la si vede in maniera troppo eccessiva di Mancini, cioè Mancini, la nazionale magari non era così brutta come vista contro il Belgio, tutto a posto, non è così bella come vista con la Turchia, di fronte ci sono gli avversari, io la mia opinione me la tengo e resta quella, appena alzi il livello, il Belgio dal punto di vista di qualità e di organizzazione il livello l'ha alzato, quella formazione era probabilmente inadeguata, sì i giovani che pagano lo scotto dell'esordio, ma Caiode per esempio non l'ha pagato contro una squadra che incamminava in campo, quindi il Belgio è più alla cartina di tornasole reale in vista della Francia, secondo me, di quanto non sia la Turchia che si è affidata solo a Darda Güler, che a un certo punto ha detto ragazzi fischiate, perché sai, sembra tipo il tuo amico che gioca a calcio nella squadra di calcetto, tutti scarsi, lui fa il massimo e poi dice vabbè mi sono scocciato, andiamoci a fare la doccia, quindi bisogna pesare soprattutto le rivali.
3: Sì, però sì.
1: Bagliori nel buio, c'era un film bellissimo, molto vecchio, che raccontava appunto dell'arrivo degli alieni, che si chiamava Bagliori nel buio. Possiamo dire che qualche bagliore nel buio l'abbiamo
3: visto? Capito, cioè io posso anche essere d'accordo con te sul livello che sicuramente non è alto, sul fatto che probabilmente sicuramente con la Francia non vedremo la stessa partita, sulle difficoltà della Turchia che sicuramente ci hanno aiutato, quindi sul fatto che non siamo guariti, siamo usciti dal turno lotto, ma non me l'aspettavo dopo la partita, però una luce si è vista. Comunque la Turchia è una squadra che fa una nazionale che ha fatto i mondiali a differenza nostra, quindi diciamo almeno da quel punto di vista qualcosa in più ce l'ha. Ho visto delle cose che mi sono piaciute ieri sera, ho visto una bella intesa tra i fratelli Esposito, Caiode giustamente dicevi tu non ha pagato lo scotto dell'esordio, ma parliamo di un ragazzo che abbiamo fatto esordire ieri in nazionale, ma questo fa il titolare in Premier League e anche abbastanza apprezzato, perché uno degli idoli della tifoseria del Brentford non sarà il Manchester City, a parte che in questo momento è meglio non essere
1: meglio non City. Essere sì, vabbè, una chiacchierata tra Haaland e qualche compagno ieri in campo che si dicevano occhio che Bernardo Silva chiede occhio che qua la vedo dura.
3: Esatto, però al netto di tutto questo delle cose da delle cose belle le abbiamo viste, comunque secondo me c'è anche una questione di entusiasmo e convinzione da ricostruire, e quelle le fai solo con le vittorie, quindi bene che ne sia arrivata una, poi comunque contro una formazione valida, cioè nel senso un tempo queste amichevoli magari le giocavi veramente contro squadre che non ti davano alcuna risposta, perché una risposta amichevole contro una nazionale di basso livello, e lì effettivamente ti dicevo va bene, teniamoci delle valutazioni per dopo, contro la Turchia che avrà sicuramente tanti limiti, cioè non voglio negar quello, la Turchia non mi è piaciuta per niente, aveva fuori due dei tre migliori giocatori, perché comunque senza Çalhanoğlu e senza Yıldız gli restava solo Arda Güler, che è un giocatore che noi non abbiamo, tra l'altro.
1: Sì, infatti, a me fa impazzire, ti dico la verità. Il primo tempo male, secondo tempo, mamma mia.
3: Vabbè, ha preso la squadra in mano, non è bastato.
1: C'ha uno sguardo strano, cioè mi sembra quasi come se avesse una sorta di... sotto agli occhi, come se si mettesse un po' di trucco. Non lo so, c'ha uno sguardo strano, però tecnicamente è forte, c'ha una visione fortissimo. Di gioco.
3: Fortissimo, non ce l'abbiamo. Cioè, comunque la Turchia è una buona nazionale, ripeto, se tu mi fai, se uno mi chiede siamo guariti, no, non sono d'accordo con te.
1: No, che siamo guariti.
3: Era meglio vincere sì che perdere. Beh sì, beh, onestamente me la prendo volentieri sta vittoria, che comunque mi lascia qualche cosa di positivo e in cui comunque mi sono divertito. E mi fa sperare che ci sia, cioè non è la fine del tunnel, però è una luce in fondo al tunnel. E di questi tempi ce ne dobbiamo anche accontentare. Ecco.
1: Una luce o un faro, un faretto, perché poi comunque ti porta fuori strada, secondo me, la Turchia, ribadisco. Ieri, per esempio, Kayode, che poi qua diamoci una calmata, ma non per difendere nessuno, visto fare processi, la Juve l'ha scattata, c'ha 14 anni, ragazzi, a 14 anni è vero che tu devi avere anche lì l'occhio, però ci sta che a 14 anni magari riesci a vedere in un giocatore, in un ragazzo, delle prospettive, in un altro no, non è un delitto, non si è ammazzato nessuno, poi il giocatore ha avuto sin da giovanissimo la capacità di spostarsi da un contesto all'altro, crescere, dimostrare il proprio valore se guadagnato la nazionale, però ieri a livello difensivo, soprattutto nel secondo tempo, si prendeva delle imbucate dietro che se c'era la Spagna ce ne faceva quattro, quindi è per questo che ti dico bisogna pesare bene poi tutto.
3: Sì, ma tutto va pesato, però te lo dico anche al contrario, cioè non hai giocato contro il Lussemburgo, ecco, cioè le partite che abbiamo visto, cioè,
1: anche
3: con
1: se
3: Baldini.
1: Questa Turchia, e qui ti chiedo anche un po' il futuro di Montella come te lo immagini, secondo me sta attraversando una pagina buia a livello nazionale,
3: Sì, è una squadra che non è piaciuta, che ha oggettivamente dei problemi di come vogliamo definirla, ambientali, cioè mi ha comunque colpito molto il muro di Cori, Fischi, è una squadra con dei limiti e che sta attraversando una fase molto delicata, secondo me, non lo dico per difendere un italiano, in parte anche ingiusta, nel senso che comunque non gli è piaciuto il mondiale, perché poi il problema fondamentale è questo, i tifosi turchi non hanno apprezzato il mondiale giocato per la loro nazionale, però non ci andavamo da 24 anni, cioè, quindi secondo me, non dico che Montella deve avere un credito infinito per questa cosa, per carità, tutti gli allenatori sanno che si vive nell'oggi, quindi non vado a inventarmi delle cose che so benissimo come il calcio non funzionano, però boh, anche un po' eccessivo, ecco, secondo me anche un po' eccessivo, vorrei dire agli amici turchi, i mondiali si possono non giocare, quindi tenetevi stretti, comunque vi ci ha portato, ecco, poi con tutti i limiti, un allenatore che a un certo punto sembrava poter fare una carriera diversa e non l'ha fatta, quindi vabbè, non sto qui a fare il piano di Montella, però ho trovato un po' too much, ecco, come dire.
1: Ok.
3: Senti, vediamo se non lo esonerano, ecco, cioè, perché poi questo sembrato, cioè per ora sembra di no, non sembra esserci troppo il rischio, però quando ti si rivolta tutto contro, poi è difficile di mettere insieme i pezzi, ecco.
1: C'è un messaggio di Dario che ringrazio, non lo leggo spesso, nel senso che non mi arriva spesso in mattinata questo messaggio, quindi ringrazio Dario per averlo mandato questa mattina, e dice: non sarebbe meglio, ci proiettiamo già verso la partita con la Francia di venerdì, ok? Livello altissimo, livello top, livello semifinalista, finalista mondiale, eccetera, eccetera. Livello Zidane, livello Zidane. E noi manco ci arriviamo al mondiale, quindi livello top. Buongiorno Vincenzo, non sarebbe meglio confermare molti giocatori visti ieri contro la Francia? Io ad esempio la linea difensiva la confermerei in blocco. Ieri finalmente ho visto due terzini, purtroppo Di Lorenzo lo vedo in fase calante da un po' di tempo, mentre Calafiori, che stimo assolutamente come giocatore, mi sembra che interpreti il ruolo in modo un po' anarchico, passatemi il termine. A volte ho l'idea che quei movimenti fuori dal contesto Arsenal creino un po' di confusione. Ruggeri non è un fenomeno, ma svolge il ruolo in modo ordinato, e Kayode si sta confermando un ottimo giocatore. Cosa ne pensate, Dario? Hai detto tutto tu con grande eleganza e con, secondo me, un ottimo spirito analitico. Che ne pensa Ivan Cardia?
3: Sì, sono abbastanza d'accordo. In questo momento sicuramente, al di là del gol, confermerei Kayode, perché sono anche d'accordo sulla valutazione di legata a Di Lorenzo. Probabilmente per una ragione tattica sono d'accordo anche su Calafiori e Ruggeri, nel senso, per me Calafiori è un giocatore più forte di Ruggeri, lo dico chiaramente. Però in una partita nella quale dovrei stare molto attento, poi non si può nemmeno andare proprio a chiudere, perché sennò rischi di prenderle anche male, però in cui dovrei stare molto attento, un terzino con un po' più di fase difensiva, che tra l'altro comunque in Liga, per esempio, ha ben figurato contro un certo Lamine Yamal, ci penserei. Qualche dubbio in più sulla coppia centrale, nel senso che, specie in una difesa a 4, Calvini e Bastoni, secondo, cioè ieri, a parte l'azione del gol turco, hanno fatto abbastanza bene, non voglio criticare la partita di ieri, però secondo me in certi passaggi possono essere un po' leggeri, ecco. Quindi non so, lì, anche se è vero che comunque manca Buongiorno, quindi non è un marcatore puro, purtroppo non ce l'abbiamo più. C'è Coppola, che però insomma è un ragazzo che capisco possa partire indietro nelle gerarchie. Però sul centro della difesa io qualche valutazione la farei. Sono curioso di capire anche a centrocampo, perché c'è Trump di ieri, ha funzionato molto bene. Non puoi pensare di rinunciare, cioè seriamente di rinunciare a Barella in pianto stabile, quindi me lo aspetto titolare. Però ieri è piaciuto quello che abbiamo visto in quel settore del campo. Ripeto, contro la nazionale sicuramente non la più forte del mondo, ma che non è neanche una delle ultime, ecco.
1: C'è un altro messaggio di un altro nostro amico, anche questo abbastanza equilibrato, dice, cioè molto equilibrato come tutti quanti voi. Ok, ma dobbiamo intenderci, questa National League doveva essere un banco di prova, un laboratorio per studiare il nostro gruppo, mica pensavamo di vincerla. Per risorgere ci vuole tempo e si passerà da sconfitte e vittorie. L'importante è capirsi su cosa dobbiamo fare ed essere, e Forza Italia. E questo sicuramente è lo spirito giusto, quindi pesare le vittorie, pesare le sconfitte, attendere appunto che si possa in qualche modo formare il gruppo nazionale, che non si forma da un momento all'altro, soprattutto dopo l'ennesima batosta di un mondiale a cui non abbiamo partecipato. Un altro amico diceva, forse sono un po' prevenuto, ma in Scalvini non ci vedo, non ci ho visto mai nulla. A me è piaciuto ieri, per esempio, sul Mazza a un certo punto ha fatto una chiusura pazzesca, tant'è che è stata celebrata da quella pogata quasi con Donnarumma. Di Scalvini cosa mi dici?
3: Ah, allora, un po' quello che ti dicevo prima, nel senso, io no, non sono d'accordo che non ci vedo nulla. Io delle cose interessanti ce le vedo, soprattutto in uno schieramento a tre, soprattutto per il fatto di essere un difensore moderno. Sulla marcatura secondo me non è ancora un gran difensore, cioè io se devo andare a fare la partita in cui c'ho davanti Mbappé no perché è infortunato, però Olise e compagnia cantante, io non ci vado del tutto tranquillo con Scalvini, perché il ragazzo ha delle qualità, ma in quello temo paghi un po' dazio. Il vero problema è che non ci vado neanche tranquillissimo con Bastoni, perché proprio purtroppo abbiamo un po' perso quel tipo di giocatore lì, cioè il difensore forte nell'uno contro uno, il difensore bravo nella difesa 4. Insomma, sia Scaldini sia Bastoni hanno, vabbè, soprattutto Bastoni, hanno molto senso in una difesa 3, un po' meno in una difesa 4. Poi il valore di Scaldini per me c'è, però deve crescere, ed è un giocatore che comunque ha bisogno di una certa copertura alle sue spalle, ecco.
1: E quindi insomma abbiamo un po' assecondato anche il pensiero del nostro amico, che saluto e ringrazio per il messaggio. Allora, la domanda che ti potrebbe arrivare dai colleghi, dalla collega Giulia Borletto e dal collega Camillo De Michelis, dalla Radio Bianconera, al club degli inviati, dove ti interverrai tra poco. Oggi c'è il CDA della Juventus, ok? Per discutere in questo caso l'approvazione del bilancio, come c'è stato in casa Milan, come c'è stato in casa Inter. Già si fanno delle stime, 58-64 milioni di passivo, quindi più o meno un'idea c'è, ma poi verrà chiaramente ratificata da questo CDA. Il problema è che un paio di giorni fa circa, Del Piero sul suo profilo Instagram, non ricordo se Instagram o Facebook o altro, pubblica questa foto all'interno, credo, della Continassa, nella quale lui scrive: giorno di foto, virgola, Torino, punto, state sintonizzati. Chiaramente i tifosi della Juve sono impazziti, ieri non ti dico nell'altra emittente, tutti quanti a chiederci, ma fa che diventerà, viene nominato presidente della Juventus? Allora, già ho fatto prima questo chiarimento con Niccolò e lo voglio fare con te. Se non sei consigliere, in teoria non puoi legalmente poi passare da essere nessuno, cioè da non essere neanche consigliere a essere presidente. Bisogna che ci fosse uno switch, cioè prima devi diventare consigliere e poi puoi diventare eventualmente presidente. Primo punto, correggimi sempre se sbaglio. Secondo punto, il CDA per approvazione del bilancio è fondamentalmente incentrato soltanto su questo. In casi eccezionali, appunto, un consigliere può anche avere la nomina da presidente. Però c'è questa foto che ha fatto impazzire tutti. Tu come la interpreti questo messaggio, così, tra le righe, lanciato da Del Piero, con i tifosi della Juve che non vedono l'ora di immaginarselo presidente della Juve?
3: Ma allora, immagino intanto che ci sono, voi seguite più da vicino sulla Radio Bianconera le cose di casa Juve, quindi probabilmente ne sapete più di me. Io mi sembra che Del Piero non abbia fretta di tornare alla Juve, che la Juve non ne abbia altrettanto. A me piacerebbe molto vedere Del Piero di nuovo alla Juventus, credo che possa avere solo un ruolo fondamentalmente, perché insomma anche i ruoli per il peso, è vero che da dirigente praticamente non ha esperienza, però non ce lo vedo Del Piero che fa qualcosa di diverso da un presidente, appunto, poi con tutto il percorso che giustamente hai ricordato, però insomma come quello, come approdo, credo che come accade purtroppo spesso, in realtà fosse un'anticipazione legata a qualche altro tipo di iniziativa, perché Del Piero negli ultimi tempi si è riavvicinato da quel punto di vista alla Juventus, cioè ci sono stati anni in cui c'era una distanza e un freddo che erano clamorosi, poi negli ultimi tempi hanno fatto delle, vogliamo chiamarle collab, come dicono i giovani, su altre natura, ecco, non decisionale. No, non credo, spero di sbagliarmi, mi sembra che non siano maturi i tempi per il ritorno di Del Piero alla Juve, ammesso che lo saranno mai. Però magari ci sbagliamo, tanto insomma un CDA arriverà, darà i suoi verdetti.
1: Tu dici magari oggi all'improvviso una sorpresa che io quoto al 5%, forse al 2%, ma diciamo neanche
3: io almeno dell'1,
1: almeno dell'1, ma giusto per alimentare un po' di sogni, diciamo così. E questo questo per quanto riguarda ovviamente la Juventus, che poi, per restare un po' in tema Juventus e parlare di mercato, sembra abbia voglia di inserire nel mercato di gennaio in uscita con Mainz, ma riuscirà mai a liberarsene? Anche perché abbiamo visto che anche con la Nation League, con gli Orange, di fatto ha avuto la convocazione, fino adesso 2 partite 0 minuti. Possiamo ufficialmente derubricare la questione con Mainz a giocatore che ha funzionato solo all'Atalanta?
3: Ma io spero per la Juventus di no, nel senso che io credo che la Juve ce l'aveva già quest'estate la voglia di cederlo da qualche parte, però non c'è riuscita, e non c'è riuscita perché è un giocatore che veramente ha fatto vedere troppo poco, mai mai attivo, cioè al di là delle qualità che uno può avere o non avere, però è proprio l'atteggiamento che ha avuto da quando è arrivato alla Juventus, nonostante abbia combattuto per arrivare alla Juventus, cioè è uno che ha rotto in maniera molto netta con l'Atalanta, ha presentato i certificati, quindi sembrava averne una voglia pazzesca. Poi quando è arrivato, questa voglia io non l'ho mai vista in campo, non l'ha mai palesata. Spero per la Juve che non sia come dici tu, perché prima di trovare un acquirente deve far vedere qualcosina Hope Miners, altrimenti oggettivamente chi lo compra, detta proprio nella maniera più cruda che si possa immaginare. Però io credo che sia così. Sì, cioè tu sapendo, poi se si vuole iniziare la trafila di prestiti, bene, la Juve ne ha vissute un po', quasi nessuna poi in realtà ha portato a un epilogo positivo, però mi sembra che nemmeno in prestito l'abbiano voluto quest'estate, quindi insomma io spero che per la Juve, poi insomma a me non me ne viene nulla in tasca ovviamente, che Spalletti riesca in qualche misura a rimettere in circolo la voglia di giocare al Hope Miners, perché se no diventa difficile per la Juve trovare un acquirente. La voglia ce la puoi avere, ma ripeto, chi se lo compra?
1: Già, e quella è la grande domanda alla quale poi si aspetta una risposta la Juventus e il popolo bianconero. Detto questo, Ivan, ti saluto e ti ringrazio. Ivan Cardia, Tutto Mercato Web, a domani.
3: Buon proseguimento.
1: Noi ci fermiamo, a rientro abbiamo il mitico, il solo, l'inimmaginabile Jacopo Galvani. A tra poco, dai.

0: Certo, adesso è il momento di Jacopo Galvani. Jacopo, buongiorno, ben ritrovato.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Abbiamo visto la prima ed è andata malissimo. Abbiamo visto la seconda, è andata fin troppo bene. Dobbiamo trovare una sintesi di questa nuova nazionale di Roberto Mancini. Mi affido al tuo equilibrio, vai, la tua sintesi.
1: Ma allora, ieri ho fatto un video a riguardo, però sinceramente bisogna essere obiettivi. La Turchia al mondiale non ha vinto una partita e ha preso schiaffi a destra e a sinistra. Non mi sembra che c'è da andare a esultare in Piazza del Duomo per la vittoria con la Turchia, anche se poi io aggiungo anche un'altra cosa: giocatori di talento come la Turchia l'Italia non ce li ha oggi, perché Çalhanoğlu, Uzun, Arda Güler non ce li ha l'Italia, è inutile che ci giriamo intorno.
0: Yıldız,
1: bravo, me l'ho dimenticato, Yıldız, giocatori di quella qualità l'Italia non ce li ha in questo momento. Però è anche vero che la Turchia
0: non ce l'aveva neanche
1: roba.
0: La Turchia, a parte Arda Güler ieri, perché insomma il resto era veramente poca roba.
1: Sì, beh, c'era Canuzun, che per me è molto bravo, però cioè, ripeto, stiamo parlando di poca roba, cioè poca roba quello che ha fatto l'Italia. Non penso che l'Italia è uscita dalla crisi. Poi io continuo a pensare un'altra cosa: io non ho ancora sentito da parte di questi scienziati che hanno messo in dirigenza Italia, in FIGC, che il più giovane, speriamo che arrivi l'anno prossimo, però fa niente, e nessuno di questi qui ci ha ancora parlato di una riforma del settore giovanile.
0: Oh,
1: cosa vogliono fare per poter far tornare l'Italia, per poter crescere talenti. Nessuno che ha provato a dare, non dico la medicina e la soluzione, ma quantomeno un'idea.
0: Come questo. Se
1: la nazionale A va bene, tutto a posto. No, non è a posto niente, perché non si genera talento. Io continuo a dirlo, quando poi sento dire colpa degli stranieri nei settori giovanili, io continuo a fare questa domanda: mi dite quanti giocatori tra italiani e stranieri sono usciti dalle grandi squadre dal settore giovanile negli ultimi 10 anni? È perché poi questa è la domanda che dobbiamo farci. Qua noi continuiamo Italia contro il resto del mondo, no? Guardiamo quanti giocatori del settore giovanile arrivano alla prima squadra. Sono pochi. E in più abbiamo, per me, perso di vista che cos'è la vera qualità. Cioè, continuiamo a esaltare la poca roba che abbiamo, che è anche umano farlo, per carità, è umano farlo. Oltretutto continuiamo a essere nazionalisti quando si parla di calcio, esterofili quando si parla di tutto il resto, perché anche qua io l'ho detto più di una volta: perché non convocano Kayode forte? Io continuavo a dire: guardate che forte, sta facendo bene in Premier, Kayode è un buon giocatore, forte. Qual è stato il risultato? Che adesso che hanno convocato Kayode, tutti a dire che Kayode è forte. Aspetta, ma Kayode è 2 anni che gioca bene. E invece abbiamo insistito col vetusto Di Lorenzo, che poverino, un bravo ragazzo, ma non sta più insieme. Come faremo lo stesso errore con Di Marco? Come faremo lo stesso errore con tutti i vari giocatori? Noi dobbiamo iniziare un attimino a scendere dal piedistallo e imparare a guardare cosa fanno all'estero. Perché è impossibile che all'estero i giocatori di 20 anni giocano e da noi sono considerati dei bambini. Cioè, e poi ci esaltiamo per Pio Esposito, per 2 sponde e un gol a porta vuota. Poi dicono: tu ce l'hai su con Pio Esposito. Io non ce l'ho su con Pio Esposito. Se volete vi faccio la stessa roba di Bartesaghi. Ci esaltiamo di Bartesaghi per mezza chiusura difensiva e nient'altro.
0: Cioè, però possiamo dire con onestà che Pio Esposito in questo momento, rispetto agli altri attaccanti che ci sono, forse è quello più completo. Non mi dispiace Scamacca, però insomma non è mai poi riuscito a fare quel salto.
1: Il problema è quello che stai dicendo, è quello che stai dicendo tu. Pio Esposito non può essere il giocatore più forte della nazionale italiana. Cioè, Roger, Houston, abbiamo un problema, perché io vi invito a guardare Pio Esposito, cosa ha, 22-23 anni?
0: 22 credo.
1: Giusto. Sì. Andate a vedere quelli della sua età forti cosa fanno, dove giocano e cosa fanno soprattutto. Noi ci stiamo esaltando per un giocatore che non è manco titolare della propria squadra. Cioè, a me dispiace, però questo ci sta succedendo ovunque, perché non c'è... abbiamo perso di vista cos'è l'Italia, cos'è la nazionale italiana, che cosa vuol dire essere calciatori forti. E basta che uno faccia due robe fatte discretamente bene, ecco, abbiamo di fronte il fenomeno. No, no, fenomeni qua non ce n'è. E nell'intervista che ha fatto Tonali, che è stato molto onesto, lui l'ha detto: noi non abbiamo giocatori che ti vincono le partite da soli.
0: E
1: questo è emblematico, perché una volta avevamo il problema dei dualismi. Faccio giocare Totti o faccio giocare Del Piero? Faccio giocare Baggio o faccio Zola. Giocare Zola? Mm. Adesso questo problema non ce l'abbiamo, non abbiamo manco uno.
0: Questo è un problema principale. Dei
1: ma
0: giovani...
1: perché? Mm. Perché? La domanda è perché? Questa è la domanda.
0: E la risposta più o meno la sappiamo, l'abbiamo sempre affrontata, no? Dalle scuole calcio alla difficoltà dei club di dare spazio ai giovani per farli giocare, no? Cioè, e farli arrivare a 21 anni alla fine più Esposito, però a 21 anni già con un bagaglio di esperienza alle spalle lungo, perché magari ci hai già investito da subito. Quindi c'è questa problematica dei giovani o dei nomi nuovi che ha tirato fuori Mancini per questo suo nuovo corso. Quali sono quelli che ti intrigano di più e che secondo te bisogna far crescere senza dargli troppe pressioni?
1: Beh, io avevo, è tempo che parlo di Caiode, quindi Caiode mi sembra proprio che sia veramente, cioè Caiode è bravo, è forte, ragazzi, è un giocatore completo, la Premier League l'ha fatto crescere ulteriormente. Poi qua può esserci lo sfottò, la Juve non ci ha capito niente, l'ha dato via.
0: Ha 14 anni, poi vabbè.
1: Ho capito, però ci può stare lo sfottò, lo sfottò. Però ragazzi, è un giocatore forte, importante. E la Fiorentina se n'è sbarazzato come se avesse la peste, e invece sono giocatori bravi, forti. E a me, ad esempio, un altro giocatore che non è ancora stato non ha ancora giocato con Mancini è Udoge. Per me Udoge è un altro giocatore importante. E poi, se devo guardare nell'Under 21, mi piace Cisse. Non perché del Milan, ne ho citati due non del Milan, ne cito uno del Milan, ma è un caso. Però il problema è sempre lì, sono pochi. Ma il problema, guarda, l'altro giorno mi è capitato un reel di Dario Hübner. E Dario Hübner, che è una persona molto umile, lui dice tranquillamente: ma io non ho mai giocato in nazionale perché gli altri erano più forti. Zag era molto più forte di me. E Montella era fortissimo, ma ha giocato pochissimo in nazionale, perché aveva davanti gente come Vieri, lo stesso Inzaghi, aveva gente molto più forte, no? E lui poi dice anche un'altra cosa: una volta per andare in nazionale dovevi avere almeno 200 presenze in Serie A perché ti prendessero in considerazione. Adesso manco devi debuttare che ti devono prendere per forza in considerazione, c'è qualcosa che non funziona.
0: Domanda per te, la nostra amica dice: più Esposito vale 10 Gonzalo Ramos, nel Milan sarebbe titolarissimo, sei d'accordo?
1: Guarda, non mi metto a discutere con certe persone, perché
0: come risposta che ti senti di sì?
1: Ma che risposta ti devo dire? Col blocco famoso dei fenomeni del nuovo Roberto Carlos, di Beckenbauer, di Super Pio Esposito, tutte queste robe qua, tre mondiali che guardiamo da spettatori. Il Portogallo, che invece ha tutti i giocatori scarsi, va ai mondiali e fa il protagonista.
0: Però dico...
1: cioè, se il gol che ha fatto Gonzalo Ramos, l'ultimo col pallonetto, l'avesse fatto più Esposito, eravamo già qua. Transfer Market gli dava almeno 180 milioni di valore. I tifosi dell'Inter parlavano già di pallone d'oro. Ma volete scendere da sta pianta? Che è una cosa ridicola questa cosa qui. È una cosa ridicola che ci state creando. Non fate il bene né del giocatore.
0: Però sarebbe, primo, ti chiedono, incalzano, potrebbe essere titolare nel Milan più Esposito?
1: Ma è per forza, il Milan c'ha Gonzalo Ramos e Camarda, può stare che ogni tanto si giochi il posto. Ma che qui stiamo parlando, ragazzi,
0: quindi diciamo
1: tutto
0: che
1: qua...
0: in Italia la qualità in generale è bassa, e quindi più Esposito rappresenta comunque un valore anche per il Milan di questi giorni, diciamo, non in senso assoluto se guardiamo la storia, ma anche dell'Inter.
1: Ma
0: però
1: nel
0: in questo
1: Milan,
0: momento
1: nel Milan può fare quello che sta facendo l'Inter, quando Gonzalo Ramos è in piatta gioca più Esposito, ma non stiamo, può entrare nel secondo tempo, potrebbe essere un'arma vincente, ma no, il problema è che qua sono scesi paragoni come Haaland, perché ho sentito anche dire da queste, da un certo giornalista un pochettino pelato, molto pelato. Poi ho
0: che c'hai contro dire... i pelati?
1: No, io niente, però questo qua, perché ogni tanto le sparo okay, molto grosse, okay. L'ho sentito dire che è meglio di Vieri, parlano i numeri, ma cosa parlano i numeri? Una volta Vieri giocava contro Baresi, contro Vierkovud, giocava contro questa gente, oggi gioca con calciatori scarsi. Cioè, è inutile che continuiamo. L'ultimo fantasista che ha tirato fuori l'Italia è Totò Di Natale. E già Totò Di Natale dicevamo che era inferiore a Baggio, Del Pieri, a Zola, Signori, eccetera, eccetera. Ma l'ultimo è stato lui. Perché poi andiamo a vedere cosa ha tirato fuori in questo momento il calcio italiano. E stiamo ancora qui a difendere l'indifendibile. Mettiamoci la mano sulla coscienza e dobbiamo prendere atto delle cose come stanno. Cioè, Luca Toni oggi sarebbe un giocatore per la Serie A che sarebbe la stella in assoluto, varrebbe 102 miliardi di euro rispetto a questi qui. Cioè, e Luca Toni era un ottimo attaccante, ma non valeva certo i Vialli, questa gente qui. Ma era un ottimo attaccante. Il problema è che oggi non c'è niente. Non c'è niente. E continuare a voler difendere questi calciatori, fate il male del calcio italiano. Io sono il primo a sperare che Pio Esposito diventi un totem, ma ragazzi, cioè, io non è che voglio andare, cioè, non, io non vi voglio citare Haaland perché è troppo facile, ma Pio Esposito non vale Isaac, non vale Gyökeres, non vale tutta, beh, non sto a parlare manco di Julian Alvarez, perché vabbè, se parliamo di questi siamo già su un altro pianeta, un altro livello. Ma il problema è questo, che noi non vogliamo capire. Adesso io vi faccio un esempio di un giocatore che, quando esce dai confini italiani e va nell'Olanda, diventa un normalissimo calciatore. Ma io vi chiedo, ma chiedete a qualunque tifoso della Roma nel mondo, scambi più Esposito con Malen?
0: No, vabbè, certo. Questo... no, perché ti arriva la risposta dalla regia pronta? No.
1: È questo che noi dobbiamo capire. Il calcio italiano in questo momento ha bisogno di essere preso, rimescolato, ridistribuito, riagitato, sceglietela voi. Anzi, come direbbe James Bond, shakerato, non solo agitato, com'è che è quando
0: sai
1: dice
0: che non sono un fan di James Bond, quindi questa mi
1: vabbè, spiace, comunque, però, vabbè. Quando dice Martini, girato, non shakerato. Vabbè. Cioè, è la stessa roba. Cioè, qua va fatto qualcosa. Ma se continuiamo a dire è più Esposito, perché qua non si riesce mai a svestirsi di questa maglia che si porta, che è il colore, che io lo dico sempre, il colore della squadra di calcio ce l'hai inciso neanche nella pelle, sotto pelle. Però quello che dico, bisogna un attimino essere lucidi. Non si può continuare a difendere l'indifendibile. Anche l'anno scorso io ho sentito delle robe su Di Marco che dice, mamma mia, ma perché poi, ragazzi, io vi faccio questo ragionamento. Allora, in porta, miglior portiere al mondo, va bene. Beckenbauer ce l'abbiamo in difesa, perché bravi come Bastoni non esistono. Poi ci abbiamo Tonali, mister 120 milioni, bene. Barella, non parliamo, vogliamo parlare di Barella, cioè Barella, stiamo parlando Matteus, scansati, perché l'ho sentito che Barella è meglio di Matteus, e vuol dire che non hanno mai visto giocare Matteus, perché il se dici una roba del genere, esatto, devi andare direttamente devono farti internare. Poi abbiamo Roberto Carlos che Di Marco, hanno solo la stessa pettinatura, senza capelli, poi per il resto lasciamo perdere. Pio Esposito è come Haaland, e io mi chiedo, ma con una squadra così fenomenale, incredibile, non riesci manco a qualificarti al mondiale e prendi schiaffi dal Belgio, che non è manco più il Belgio della generazione d'oro? Ti allora dicono, c'è da farsi una domanda.
0: Ti dicono, e non sono d'accordo con questa domanda, è che parliamo di due giocatori estremamente forti che avrebbero fatto bene anche a quell'epoca lì, però dicono, nemmeno Haaland e Messi hanno però giocato contro i VRQ dei Maldini, perciò dobbiamo prenderci quello che è il livello mondiale, cioè dice, sì, chiaramente,
1: ah, è vero,
0: complessivamente però non giocano... c'è
1: un valore. No, la differenza è che Haaland gioca in Premier dove ci sono il miglior calcio del mondo e gioca contro Van Dijk. Pio Esposito viene marcato da Pavlovic. Volete dirmi che è la stessa roba? Ho citato apposta un giocatore del Milan. Volete un altro da Gabbia, da De Winter, da Tomori? Ve li cito solo del Milan perché sennò mi dite che mi offendete. E questa è la differenza. Là c'è Van Dijk, c'è tutta gente forte, oggettivamente più forte. Ma d'altronde siamo in un calcio che si prende Stones, che in 3 anni aveva giocato 29 partite, 30 partite, e tutti, il miglior giocatore del mondo, fa 2.5 partite infortunato. Ma non riusciamo, se non riusciamo a capire questa cosa qui, che la direzione che abbiamo preso è anche mentale, perché poi il problema è anche dei tifosi, dei giornalisti, degli opinionisti, e mi ci metto dentro io, perché indirizzano le masse convinti con queste cose, queste convinzioni magari sotto, fatte sotto dettatura, perché poi c'è anche questo problema, e poi ci stupiamo perché la nazionale italiana non funzioni. Allora io ti ripeto, sono stato contento, io esultavo ai gol dell'Italia contro la Turchia, perché io sono italiano, ma poi devo anche guardare le

0: prendiamo quello che abbiamo e speriamo in bene.
1: Mi sembra molto equilibrato il messaggio del nostro.
2: Sì, è equilibrato, però con delle inesattezze.
1: Sentiamo.
2: Primo, Tony è vero che è esploso a 26 anni ed viene usato sempre, citato come il caso quando un giocatore, diciamo che ha 25 anni, è giovane, ma Luca Toni. Ma c'è una differenza di Luca Toni, che Luca Toni fino a 24 anni faceva il centrocampista. Poi l'allenatore dove lui giocava gli ha detto: ma sai che secondo me sei più un attaccante? E da lì in un anno è andato in Serie A, perché ha iniziato a fare valanghe di gol. E questa è la differenza che forse non va detta. È come se scoprissimo domani mattina che più Esposito in realtà è un centrale di difesa. E scopriamo che abbiamo qua di fronte il nuovo Paolo Maldini. Dove voglio arrivare io? Vieri giocava in Serie B, ma Vieri arrivava anche dall'Australia. C'è anche una situazione, un contesto diverso. Allora prendere un giocatore, anche se di origini italiane, che arrivava dall'Australia, era visto un pochettino come una cosa strana. Quindi lui si è dovuto fare la gavetta giocando in Serie D, ha dovuto farsi la gavetta Vieri. Però Vieri, quando giocava alla Juve, cosa aveva? 21 anni, 22, quanti ne aveva la Juve?
1: Adesso
2: era giovanissimo. Cioè, non è che stiamo parlando. Cioè, non vuol dire che se un giocatore esce un po' più tardi, allora è tutto giustificato. Qua il discorso è più Esposito. Il mio problema non è più Esposito in sé, che è anche un buon giocatore in questa Serie A, ma il problema è continuare... È 23 anni, ecco. E continuare a esaltare un giocatore, cioè dei giocatori, facendo dei paragoni assoluti che non fanno bene. Perché se più Esposito non fa più gol di Vieri a fine carriera, ma sei tranquillo che arrivano tutti là col mitra a insultarlo.
1: C'è un altro, quindi, vocale.
2: Vai.
3: Ciao Vincenzo, Carlo Perugia. Ma scusa, ma Male da 28-29 anni, più Esposito da 21 27. Anni, è del 2005. Ha battuto ogni record nazionale, nessuno ha segnato come lui. Ma voi a te di signor Jacopo, queste cavolate, ma parlano i numeri, ci sono i numeri. Quindi nessuno ha segnato la sua età in nazionale come lui. Non sarà un fenomeno, però nessuno ha segnato alla sua età come lui in nazionale. Riferisci al signor Jacopo questa cosa?
1: Te l'ha riferita a lui direttamente.
2: Ma sì, mi viene da ridere. Abbiamo fatto tutta la premessa dicendo che una volta, prima di andare in nazionale, dovevi avere 200 presenze in Serie A. Arriva il fenomeno, ha battuto tutti i record. Una volta faceva l'under 20, l'under 21.
1: Questo è vero.
2: Cioè, nel senso che quello,
1: questa è una battaglia
2: quello.
1: Che porto avanti anche io. Poi, per carità, se c'è un talento, come stiamo raccontando, è giusto che questo talento bruci le tappe. E tu gli dai l'opportunità, ovviamente. Ben vengano i talenti giovani, no? Invece di fargli fare poi la muffa nelle varianti.
2: Sicuramente.
1: Dopodiché, sicuramente prima c'era maggiore qualità, più difficoltà ad arrivare, quindi arrivavi tendenzialmente a un'età più alta e quindi quei numeri non li facevi a 21-22 anni. Quello è in sostanza il discorso.
2: Beh, quello che è sempre successo è lo stesso Paolo Maldini, non ho citato pizze e fichi. Paolo Maldini ha dovuto giocare 4-5 anni in Serie A prima di vederla nazionale, e questa è la differenza, perché fare 4 anni di Serie A prima di vederla nazionale, stiamo parlando di un fenomeno totale come Paolo Maldini.
1: Allora, ti contestano la questione di Luca Toni, io non lo ricordavo, ti dico la verità, quindi mi sono fidato e tendenzialmente fido di te, però hanno fatto una breve ricerca, sai, comunque con intelligenza artificiale, che però ricordiamolo non è sempre precisa. Esatto. Quindi questa è sempre la generazione dell'intelligenza artificiale, c'è anche qualche collega che scrive dei pezzi di intelligenza artificiale e poi ti mettono l'allenatore di 5 anni fa, perché spesso non è aggiornata. Però dice: no, Luca Toni non è nato centrocampista, è sempre stato un attaccante, più precisamente un centravanti di sfondamento alto 1,93, sin dagli inizi della sua carriera nel settore giovanile del Modena e tra i professionisti.
2: Questa è, scusate, una grande stronzata, perché lo dichiara lo stesso Luca Toni in un'intervista, in un podcast. Io non me lo sono inventato, è Luca Toni che in un podcast dice: giocavo centrocampista e l'allenatore mi ha detto guarda che è meglio se stai là davanti. proviamo. E ha iniziato a fare un sacco di gol. E se volete,

0: Ve ne racconto un'altra, sempre sentita in un podcast da diretti interessati. Viene all'inizio, gioca terzino sinistro. Gioca terzino sinistro e poi faceva più gol degli attaccanti. Gli hanno detto: ma sai che prov-? E gli dice: visto, proviamo a giocare davanti. E diventa Christian Vieri. Cioè, queste sono robe che, visto che siete figli di sto cazzo di cellulare e computer, almeno guardate le cose, ascoltatele fino in fondo.
1: O le persone quando magari raccontano questa cosa. Io non ho sotto mano questo podcast che dici tu, quindi non posso né confermare né smentire, però dopo
0: te lo
1: giro tranquillamente. C'è un'altra nota audio, ma ci sono anche dei messaggi. Allora, Armando D'Arezzo dice: d'accordo con l'ospite, quindi con te. Vieri ha giocato con una concorrenza di grandi campioni. Esposito è stato convocato per carenza di attaccanti, premesso che tra Vieri ed Esposito non c'è paragone. Un altro nostro amico scrive: per quello che sono i ritmi del calcio, per quella che è la paura del risultato del calcio italiano, e conseguenzialmente ad affidarsi ai giovani. Pio è il meglio che abbiamo e dobbiamo coccolarlo, esaltarlo e bacchettarlo quando serve. Non capisco perché questa polemica. E intanto rispondimi a questi qua, poi ci sentiamo un'altra nota vocale. Ah, dicono che ti confondi con Caracciolo, forse, sulla questione del centrocampista.
0: Non credo. Però ci può stare tutto. Però, ripeto, ragazzi, qua dobbiamo prendere atto di quello che sta succedendo. Cioè, noi dobbiamo renderci questo conto. Cioè, se ci esaltiamo per la vittoria con la Turchia, dopo non voglio sentire pianti quando prenderemo tre pere dalla Francia.
1: Che c'è un grande rischio che ciò
0: accada. È quello! Perché poi vi ricordo un'altra cosa, perché lo ricordo ai fenomeni, no? Perché qui abbiamo tutti i fenomeni ascoltatori, tutti che sanno. No, è vero, perché qua poi li senti parlare, sanno tutto loro. Va bene, sono d'accordo, sapete tutto voi. E io sto zitto, ascolto. Però vi ricordo che il signor Mancini aveva stabilito il record di non sconfitte dalla nazionale italiana.
1: Sì, questo sì.
0: Poi quando è arrivata la prima partita decisiva, tacca a casa dal mondiale.
1: Con la
0: Macedonia. E non contro uno squadrone, la Macedonia. Io fino allora pensavo che la Macedonia era quella che mangiavo, Fine. No, adesso scherzi, lo so che la Macedonia è uno stato. Era una battuta.
1: So.
0: Però calcisticamente chi ha mai considerato la Macedonia? Nessuno.
1: Diciamo,
0: quindi
1: è
0: inutile.
1: E ricordiamo anche che ci piace malissimo, appunto, perché un gol è arrivato nel
0: finale. Quello, noi se non riusciamo a capire questa cosa qua, io perché mi arrabbio? Perché la gente che hanno messo a comandare non ha proposto mezza riforma?
1: Questo sono d'accordo.
0: Sono lì che litigano per il posto, no è mio, no è tuo, allora metto... Cioè, e poi chi prendi come grande supervisore? Ranieri. Per me Ranieri è un uomo splendido, cioè io Ranieri l'ho adorato, è un signore, ma si può affidare una riforma, un cambiamento a una persona di 80 anni? Cioè, ragazzi...
1: Allora, tu lo ti puoi affidare in termini di esperienza, però così,
2: certo,
1: come
2: se no,
1: diciamo...
2: Non mi viava.
1: Se non mi viava, dice lui, però in termini... Poi dopo uno va... bisogna essere coerenti, no? Perché in tanti dicono, io condivido, vedi, questo lo dici anche tu, e io lo condivido pur essendo un grande estimatore, Allegri probabilmente ormai è un po' fuori da quello che è l'evoluzione del calcio che non ha seguito, quindi magari le sue idee funzionavano quando c'erano tanti campioni, quando si era già formati, quando era un calcio dove si poteva veramente, bastava fare le piccole cose, il calcio semplice, avevi i campioni, avevi la qualità, avevi la struttura e vincevi. Adesso invece che il calcio è evoluto e quindi c'è anche bisogno di creare delle alternative alla riaggressione, la fisicità, farsi venire delle idee anche tattiche eccetera, è rimasto un po' indietro. Allo stesso tempo però lo dobbiamo dire anche di Ranieri, come dici tu giustamente, nel senso che magari anche lui può raccontarti o trovare il talento in un giocatore che però in questo calcio moderno quel talento non riesce ad averlo. Comunque,
0: ma allora io quello che perché poi la gente fa, tu parli ma non proponi niente. No, io ad esempio propongo idee. Le idee non costano niente a proporre, poi magari su 100 idee ce n'è una buona e le altre 99 le scartiamo. Però io ad esempio le prime due cose che mi verrebbe da proporre per riformare il settore giovanile è non fare più le retrocessioni, prima cosa, perché non ci devono essere le retrocessioni nei settori giovanili, perché l'obiettivo di un settore giovanile in primis è portare il più giocatore possibile alla prima squadra. Quello è l'obiettivo, non vincere o perdere. Quindi leviamo le retrocessioni. Seconda cosa che sottolineo che va fatto e andrebbe fatto, noi abbiamo una volta il bacino di utenza del calcio italiano, erano gli oratori e la strada. Okay. C'erano gli osservatori che andavano all'oratorio, che andavano in giro per strada, dicevano quello lì è buono, vieni che ti porto là. E io faccio sempre l'esempio che dove andavo a giocare io c'era Gino Maldera che veniva a vederci e aveva portato due ragazzini a giocare al Milan, molto più bravi di me, io ero scarso, quindi io parlavo sempre, come adesso, io parlo. E va bene. Però il discorso che io dico, oggi non c'è più la funzione degli oratori, perché l'oratorio, ad esempio, dove andavo a giocare io non c'è manco più il campo da calcio, perché non ci sono più bambini che vanno a giocare all'oratorio per mille motivi, non stiamo a aprire tante cose, in strada non si gioca più, non stiamo a aprire. Ci sono le scuole calcio, il problema delle scuole calcio è che sono care, non tutte le famiglie possono permettersi una scuola calcio, una famiglia che ha tre figli e il padre che fa l'operaio non ne può mandare nessuno dei tre a giocare a calcio. Allora, altra cosa, secondo punto che va sviluppato, come si fa a risolvere il problema che costano tanto le scuole calcio? Io vi dico che il CONI dona, lo Stato, il CONI dona alla FIGC un sacco di milioni di euro all'anno. Allora, con quei milioni di euro che paga, perché tanto abbiamo visto che non fanno niente, questi milioni di euro, anziché darle 5-6 a questi famosi dirigenti, prendeteli e cominciate a dire le scuole calcio diventano gratuite. Tu vieni, giochi, se sei bravo, cioè vieni qua e inizi a giocare da bambino.
1: Esatto.
0: Poi quando diventi, se sei scarso, va bene, andrai via. Intanto quando sei scarso c'è selezione naturale, ti smetti tu di giocare a calcio.
1: Sicuramente,
0: e via. Altra cosa, io faccio sempre, e poi chiudiamo, faccio sempre quest'ultimo esempio. Quando facevo le telecronache del settore giovanile, un giorno mi ritrovo col grande Gigi Balestra a guardare l'allenamento, non dico quale scuola calcio perché sennò la fosserei, che tanto è una delle più prestigiose di Milano, sono lì a guardare gli allenamenti e c'è da fare questo esercizio, c'è un birillo in una posizione, un birillo dell'altro, il calciatore deve portare avanti la palla, girare intorno al birillo e tornare indietro. Esercizio semplice, l'allenatore, che poverino è un volontario, gli diceva devi correre portando avanti la palla con il piatto, che è impossibile. Tu se corri così o c'è un piede svergolo, sì. Ma se no non puoi correre portando avanti la palla col piatto, devi portarla avanti con la mezza punta esterna per correre più veloce. E c'era Gigi Balestra che in milanese diceva ma non è possibile, come si fa a fare una roba del genere? E io, Gigi, sta calmo, sta zitto, non è, ci riguarda noi. Allora, come fai a risolvere questo problema? Mandi dei tuoi allenatori federali fidati nelle varie scuole di quartiere, di calcio, di paese, così, e insegni una metodologia di allenamento, in modo da creare un modo, un sistema che sia uguale per tutti, che generi talento. Per me queste sono delle
1: dei
0: soluzioni
1: primi
0: che si possono
1: soluzioni
0: fare.
1: Per tirare fuori quel talento che adesso manca. Prossima puntata, martedì prossimo, tanto avremo modo per parlare e tornarci. Grazie a Jacopo Galvani, ti arriva
0: ciao
1: la puntata.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao Jacopone. Noi ci fermiamo, breve e ultima pausa, poi Luca D'Alessandro, voce giallorossa, per la questione Stadio Roma, ci dovremmo essere, pare che il 2029 dovrebbe essere tutto pronto. Io sono come San Tommaso, se non vedo non credo. Dopodiché, esatto, anche meglio ancora, dopodiché Alen Vallegri, vi aspetto.

0: l'abbiamo? Non ancora, ma tra poco dovremo andare in casa giallorossa da Luca D'Alessandro per parlare un po' della questione stadio. Io, come detto, se non vedo non credo, quindi auguriamoci di vedere, ma insomma degli ulteriori passi sono stati fatti avanti. Ricorderete che lo stadio della Roma, insomma, appoggia i tempi da Tor di Valle, no? Quando c'era Pallotta che voleva fare lo stadio di proprietà. Vedi, Rudy, che ogni tanto qualcosa ti trovi d'accordo. Sorrido perché abbiamo, spero, una volta per tutte chiarito, e come vedi, quando c'è poi il modo giusto per interfacciarsi e interagire, poi si può dire ognuno la propria. Quindi questo è quanto riguarda la questione scuole calcio, che tu dici sei d'accordo con Jacopo, devono essere gratis per tutti. Allora, abbiamo una nota vocale, Maioccone, in modo che nel frattempo ti giro il numero, così verifichiamo se il numero di Luca è esattamente questo, in modo da poterci mettere in contatto con lui. E ecco, te l'ho girato, quindi dovresti averlo. Proviamo a fare un po' un controllo per metterci in contatto con Voce Giallorossa. Altri messaggi, è arrivato quello di Ugo da Londra. Prima di tutto vi saluto, ringrazio, sono un po' che non vi scrivo, ma vi seguo sempre. Jacopo, hai preso proprio i punti che cito sempre. Venite qua a Londra, fatevi un giro nei parchi, ci sono accademie ovunque, bisogna. Noi possiamo mandare anche nel frattempo il link ad Andrea Dalen, che tanto c'è. Allora, perdonatevi perché stiamo facendo un po' di cose contemporaneamente. Ricontinuo a leggere i messaggi. Bisogna lavorare seriamente, dice Ugo, sulle riforme e i giovani. Una vittoria con la Turchia va benissimo, ma una rondine non fa primavera. Io sono del 93, la maglia dell'Italia prima per pochi. Ciao, un abbraccio, siete mitici. Grazie a Ugo, naturalmente. Ci sono anche altre note vocali che nel frattempo sono arrivate. E direi che possiamo, se abbiamo Alen Valnegri, se non ci risponde... Perfetto, allora tra poco dovremmo avere bene. C'era una nota vocale che mi sembra che era. Vai, sentiamo.
1: C'è Luigi da Novara, ciao Jacopo. Allora, su Pio Esposito anch'io dico che non è un fenomeno al momento, è giovane, anche poi diciamo deve ancora farsi ragazzo. Però non sottovaluterei il suo grado di miglioramento, ecco, perché non è detto che comunque può avere dei margini di crescita. Ne riparleremo con. Poi il tempo sarà, dirà quello che è, quindi ne riparleremo tra 2 o 3 anni. Comunque, quello che voglio dire più che altro, che per quanto riguarda l'Italia, secondo me, per diciamo fare un salto, noi non dobbiamo pensare alla Spagna, al gioco della Spagna, che è super bello da vedere, tecniche e tutto, no? Cioè, noi non potremo mai essere a livello della Spagna.
0: Allora, chiarissimo il messaggio del nostro amico. Infatti stiamo provando a rimetterci in contatto con Luca, attendendo anche che entri Alen Valnegri in questo rush finale, che sarà una sorta di botta e risposta. Saremo rapidissimi per cercare di avere sia l'opinione di Alen per quanto riguarda il discorso della nazionale, la vittoria di ieri, se una rondine può far primavera oppure non è il caso di adeguarsi, sulla vicenda stadio per quanto riguarda la Roma. Quindi tra un po' dovremmo avere entrambi, quindi ce li giostriamo insieme. Intanto continuo a leggere i vostri messaggi. Questo è il vero problema alla radice per il calcio italiano, il nostro amico Rudy. Allora, ci fermiamo qui e andiamo con i nostri ospiti. Allora, da una parte saluto subito Alen Valnegri. Ciao Alen, ben ritrovati, buongiorno.
2: Ciao Enzo, buongiorno.
0: Brevemente andiamo in casa giallorossa da Luca D'Alessandro. Ciao Luca, ben ritrovato, Voce Giallorossa.
3: Ciao, buongiorno a voi.
0: Allora Luca, rapidamente ti volevo chiedere un po' di aggiornamenti sulla vicenda stadio in casa Roma, perché insomma,
3: allora,
0: speriamo che ci siamo, diciamo.
3: Sì, rispetto a quello che è stato il leader per il progetto dello stadio a Tor di Valle, questo qua a Pietralata è stato molto più lineare e veloce. Ieri si è concluso un ulteriore passo importante, ovvero quello che la conferenza dei servizi decisoria, quindi non lato comune ma lato regione, ha posto anch'essa parere positivo per la realizzazione dell'impianto a Pietralata. E ora che succede? Ora la Roma dovrà presentare, probabilmente entro la fine dell'anno, il progetto esecutivo, dopo che ovviamente ha ricevuto tutte quelle che sono state le prescrizioni dalla conferenza dei servizi. Una volta presentato il progetto esecutivo, ci sarà un ulteriore controllo delle istituzioni per poi avere il via libera alla costruzione.
0: No, quindi diciamo, io sono come San Tommaso, ho detto se non vedo non credo, però diciamo che sembra che questa sia una strada un po' più percorribile in mezzo a mille difficoltà. Data di presunta costruzione, di ultima, quando verrà ultimato lo stadio?
3: Allora, la prima pietra dovrebbe essere mossa tra marzo-aprile del 2027, da allora, secondo le tabelle di marcia, dovrebbero volerci sui 30 mesi, quindi per quanto riguarda ad esempio l'obiettivo degli europei del 2032 si è molto in anticipo, perché dovrebbe essere terminato 2029, inizio 2030. Però, come dici tu, sei San Tommaso, finché non costruiscono questi 60.000 posti, è da vedere.
0: È davvero da vedere. Grazie a Luca D'Alessandro. Ciao Luca, buon lavoro.
3: Ciao a voi.
0: Alen, allora, lasciamo stare il discorso stadio, vediamo se verrà formato oppure no. Ieri risposta della Nazionale sul campo contro una Turchia, possiamo dire, un po' all'ultimissima spiaggia, un po' in difficoltà. Qual è stato il tuo giudizio complessivo pro e contro della partita di ieri?
4: Il giudizio è che sono usciti comunque con orgoglio. Cosa si chiedeva prima della partita contro il Belgio, si è verificato ieri in un clima ostile, ma alla fine, come ti dicevamo ieri, alla fine quel clima ostile si è rivelato controproduttivo per la Turchia. Però la Nazionale ha fatto una grande partita, a partire da come è entrata in campo, nell'intenzione, nel applicare il match plan. Io che sono sempre molto critico con Raspadori, ieri Raspadori giocando ai livelli del Sassuolo l'abbiamo trovato, lo cercavamo, ieri ci ha risposto Enzo.
0: Direi di sì.
4: E poi a centrocampo la squadra ieri bene, sinceramente, sulla pressione, soprattutto nel primo tempo, sì, è cambiato qualcosa. Merito di Mancini.
0: Ma è troppo presto per tirare delle somme positive, aspettare venerdì con la Francia se qualcosa è migliorato.
4: Aspettiamo venerdì contro la Francia, però ieri bene, dai.
0: Della Turchia che mi dici invece? Il lavoro di Montella, secondo te,
4: ormai il ciclo Montella è finito. Non penso che ci sia dibattito. Poi anche ieri Cori, il presidente della Federcalcio turca, che ha lasciato lo stadio. Si è chiuso il ciclo Montella, ma si era chiuso dopo la fine del mondiale. Io non capisco perché comunque si è voluto forzare.
0: Lui non si dimette, quindi aspetta. Lui non si dimette, quindi aspetta che sia.
4: Lui no, non si dimette, perché con l'ingaggio che ha non lo farei neanch'io.
0: No, certo, chiaro. Quindi insomma, a quel punto attendi una decisione. Chiaro è che là c'era un giocatore di qualità in campo. Un paio, dai, giocatori di qualità. Arda Güler, Yılmaz, un paio di loro, ma poi pochissima roba, no? Un portiere che, non lo so.
4: Il portiere è un portiere dominante nel campionato turco, eh?
0: Sì, che lui è andato allo United, se non sbaglio, tra l'altro. Però, insomma, ieri malissimo, ma malissimo proprio tutta la squadra.
4: Ma poi c'era un... non lo so. Non siamo dentro lo spogliatoio, qualcosa si è rotto con questa squadra, perché comunque questa squadra è stata capace di andare al mondiale meritatamente. Sì, la fine del ciclo di Montella, adesso bisogna ricostruire. Però è chiaro che per loro è difficile, perché comunque dopo Montella chi verrà o chi tornerà, perché alla fine in Turchia sappiamo che c'è sempre l'ombra dell'imperatore, Fatih Terim.
0: Che tu dici alla fine potrebbe esserci il grande ritorno. Per la nostra nazionale invece, sintesi tra Belgio e la vittoria con la Turchia, qual è la formazione secondo te ideale da mandare in campo contro la Francia, al netto di una Francia che poi è andata a battere anche il Belgio a domicilio?
4: Intanto la difesa di ieri comunque, soprattutto sugli esterni, molto bene. Caiode determinante, Ruggeri partita molto seria.
0: Sì, vero.
4: In linea con la stagione che ha fatto nell'Atletico. Mai capito perché non è rimasto a Madrid, non so se...
0: Quella questione legata...
4: Con gli audio.
0: Esatto, gli audio, direi di sì.
4: E a centrocampo molto bene. Mi è piaciuta veramente come hanno difeso la corsia centrale, gli esterni sui lati, hanno interpretato bene i movimenti che ha chiesto Mancini, e poi Pier Esposito mi è ieri piaciuto. Proprio al servizio della squadra, al di là del gol, eh?
0: Sì.
4: La capacità di fissare i centrali e permettere di aprire quei corridoi per gli inserimenti.
0: Soprattutto da stupido Raspadori.
4: E poi Raspadori ieri benissimo.
0: Già.
4: Molto bene, sono anni che non vedo Raspadori fare una partita di questo, di questa continuità, perché poi lui comunque il tocco ce l'ha, però non è titolare in nessuna squadra da quando ha lasciato il Sassuolo. Ieri comunque il primo tempo che ha fatto è da giocatore di qualità, ma consistente soprattutto. Senti, perché l'abbiamo visto in varie fasi di gioco fare la differenza.
0: La domanda che si fanno in tanti dopo aver visto la partita di ieri: si può ragionevolmente dire che è brutto utilizzare l'espressione che ho in mente, quindi la edulcora un pochettino, che è finito, diciamo così, il tempo di Lorenzo e Politano?
4: Vabbè, no, bisogna essere chiari. Su quella fascia è chiaro che ieri sera comunque Caiode si è preso la nazionale. Migliorare Caiode sarà difficile per Palestra, ma poi torniamo anche al discorso di chi gioca in Premier, gioca a un altro ritmo. A sinistra hai Callafiori. Sì, meglio di Ruggeri? Non ne sono convinto.
0: Okay.
4: Non ne sono convinto. Ruggeri non è mainstream. È un calciatore degli anni 80, Ruggeri. Nell'aspetto, poi con quegli audio è chiaro che non gli hanno fatto un favore. Però Mancini ci ha puntato e ha fatto bene, perché qualitativamente ieri ha fatto una partita molto seria. E poi abbiamo Di Marco, poi, che può giocare a sinistra. Dunque sugli esterni, siamo d'accordo che comunque c'è overbooking. C'è Udoge, c'è overbooking. La questione è proprio la colonna vertebrale. E Frattesi deve giocare sì o sì, ma anche per il momento di forma. Tonali in quel ruolo mi è piaciuto.
0: Sì.
4: Fagioli ieri ha comunque portato tanta qualità nel palleggio. Comunque Fagioli è uno molto abile. No, io sono soddisfatto proprio a livello collettivo più che individuale. Se devo scegliere un calciatore che ha fatto la differenza è Caiode. E Caiode non so come Daniele Pradè è riuscito a vendere Caiode al prezzo che l'ha venduto al Brentford. Capisco Palladino che non lo voleva in rosa, puntando su Dodò. E vabbè, un altro rimpianto per il vivaio viola.
0: Sì.
4: Il prossimo probabilmente sarà Matucci, che alla Corugna gioca con continuità.
0: Vedi quante scelte poi sono state sbagliate anche in un processo di ristrutturazione. Allen, domani ci ritorniamo in maniera approfondita, ruolo per ruolo, giocatore per giocatore, e disegneremo un po' la nazionale ideale per la rinascita. Intanto ti saluto e ti ringrazio. Alen Valnegri, ciao.
4: Ciao Enzo, buongiorno, ciao.
0: Grazie a te. Sta per partire Maracanã, Marco Vicchere è già pronto, non solo, c'è Lucio Marinucci, la redazione preparata da Francesco Tringali, ci sarà Stefano Impallomeni come sempre in regia. Andrea Maiocca che saluto.
5: Comando io, sono io il boss e tutti i resti lavorano per me.
0: Tutti per te. Allora io saluto e ringrazio tutti quanti voi. Vi do appuntamento a domani. Ciao.

0: Buonasera a tutti e bentrovati a un'altra edizione del TMV News con un'Italia che vince e convince sul campo della Turchia, inevitabilmente il tema principale della trasmissione di oggi. 4-1 della nazionale di Mancini a quella di Montella, quindi vittoria per gli azzurri dopo la sconfitta alla prima giornata di Nations League e tanti ragazzi che sono stati messi dentro e cominciano a convincere anche la critica. Ne parleremo in lungo e in largo e poi daremo spazio alle panchine di Serie A che sono in bilico e che diciamo sono attese da risultati al rientro del campionato. Mi riferisco soprattutto a quelle del Genoa e del Venezia e al Parma che ha cambiato in queste ore. Cominciamo il giro di collegamenti e lo facciamo con Antonio Sabato, ex centrocampista dell'Inter e del Torino, che è in diretta con noi. Antonio, buonasera e benvenuto.
1: Ciao Ludovico, buonasera a tutti voi, grazie dell'invito.
0: E allora ripartiamo da un'Italia che ha convinto a Bursa ieri sera, dopo il KO con il Belgio non ci si aspettava probabilmente un'Italia che non solo ha vinto ma appunto ha anche convinto, si è vista una nazionale che a detta di tutti ha mostrato anche meccanismi che sembravano abbastanza oliati, giocate a memoria di prima. Ti chiedo Antonio se sei d'accordo con questo giudizio e se l'Italia vista in campo in Turchia, oltre ad aver vinto, ha anche insomma, fatto bene da tutti i punti di vista?
1: No, sì, la squadra veramente ha fatto benissimo, soprattutto la prima parte della partita, il primo tempo, veramente è stato un primo tempo eccezionale che non vedevamo da tanto tempo. Ma la cosa che mi è più piaciuta, diciamo, è l'intensità e la voglia dei ragazzi di dimostrare di meritare questa maglia, soprattutto da chi è stato più, diciamo, criticato, tipo Bastoni, tipo Tonali, diciamo sono stati un po' la guida di quasi tutta la squadra, perché avevamo anche giocatori, diciamo, non dico esordienti, ma giocatori che da un po' di tempo non comparivano con la maglia azzurra. Quindi mi è piaciuto l'atteggiamento dei ragazzi, diciamo, quelli dei cosiddetti senatori, che hanno poi alla fine condotto anche gli altri ragazzi a una prestazione molto positiva.
0: Antonio, da ex centrocampista, pensi che Mancini abbia trovato la quadra per quanto riguarda perlomeno l'assetto dei titolari? Perché mancava Barella, che comunque rimane una colonna di questa nazionale, però Fagioli, palleggiatore, Tonali, altro intoccabile, e Frattesi hanno fatto molto bene in mezzo al campo. Tonali nelle vecchie vesti del regista, Fagioli viceversa nelle vecchie vesti della mezzala. Alla Fiorentina da un anno a questa parte fa il playmaker. Che ne pensi della mediana?
1: Ma la mediana è una buona mediana, nel senso che diciamo il test più probante è comunque contro la Francia, però ripeto, secondo me molte volte quando giochi con la nazionale è importante far giocare i giocatori che in questo momento sono più in forma, perché alla fine ci sono giocatori che magari in questo momento non sono in condizioni, anche se hanno un nome, molte volte è meglio farli riposare e far giocare magari chi in questo momento sta bene fisicamente e dà più stimoli. Ecco, ieri sera Miliana veramente ha fatto veramente bene, quasi tutta la squadra ha fatto bene. Anche Esposito, sì, tutti e due i fratelli, ha fatto bene Raspadori, che era un po' che non vedevo giocare, cioè ha fatto bene quasi tutta la squadra, però diciamo la parte centrale, il centrocampo è, diciamo, il motore della squadra, non c'è praticamente un giocatore che è andato al di sotto della piena sufficienza.
0: Antonio, per quanto riguarda la lista stilata da Mancini in queste prime convocazioni dal suo ritorno sulla panchina azzurra, si evince che il CT ha messo dentro tanti ragazzi giovani e anche tanti possibili naturalizzati, perché vedi Doumbia, vedi Zoma, sono tutti ragazzi che potrebbero giocare anche per altre nazionali e che il CT ha tirato dentro per, tra virgolette, blindarli, se così si può dire. Ecco, pensi che Mancini abbia impostato un tipo di lavoro volto ad aprire un ciclo che apra le porte della nazionale anche a ragazzi che ad oggi sono, non dico sconosciuti, ma comunque non ancora sotto le luci della ribalta?
1: Ma fanno quasi tutte le nazionali fanno così, alla fine se hanno dei giocatori con un doppio passaporto, abbiamo avuto anche in passato, ci ricordiamo, Camoranesi, qualche altro giocatore, quindi alla fine non sono novità. In questo momento abbiamo bisogno di avere un numero maggiore di giocatori selezionabili per la nazionale e giustamente uno si guarda intorno, si cerca anche in altri paesi dove ci sono giocatori con doppio passaporto. L'unica cosa che sinceramente non condivido è forse il ragazzino, quello Zuma, che alla fine gioca nella Serie B in Germania. Vabbè, c'è una convocazione, però penso che non parlo di Doumbia. Doumbia ha giocato da noi, ha giocato a Venezia, ha fatto anche bene, gioca allo Sporting, una grande squadra. Però insomma, come Zuma, magari qualche giocatore ne abbiamo anche qui da noi. Quindi voglio dire, vabbè, ma al limite lo convochi per vederlo come si comporta, ecco. Però ripeto, ci sta, in questo momento abbiamo bisogno di avere una rosa ampia e di conseguenza se non li troviamo in Italia cerchiamo anche qualcuno all'estero con altre caratteristiche. Ecco. Succede anche, lo vedo anche a livello giovanile, io vedo i giovani, anche i nazionali italiani a livello giovanile ci sono tantissimi ragazzi che giocano all'estero, quindi non è una novità questa, è un'esigenza in questo momento.
0: Sì, come il puntare appunto sui naturalizzati, sul discorso che facevamo ora, per esempio, si potrebbe citare Tresoldi che la nazionale sta cercando di portare a giocare con l'Italia. Non lo so, Antonio, probabilmente fa anche capire, purtroppo, come lato negativo, la pochezza che abbiamo in questo momento rispetto a prima, non nel voler cercare sempre l'oriundo da naturalizzare prima degli altri, come è successo con
1: Certo.
0: Retegui nel primo Mancini nazionale.
1: Sì. No, hai ragione Ludovico, il problema è che non abbiamo, abbiamo pochi giocatori, le squadre italiane sono zeppe di giocatori stranieri e quindi chi seleziona fa fatica a trovare un numero sufficiente di giocatori dove poi attingere una rosa, diciamo, competitiva. Quindi ci sta, voglio dire, si cerca ovunque e si spera di trovare veramente anche un talento, non solo giocatori normali, ecco.
0: No,
1: Perché per i
0: indubbiamente.
1: giocatori normali abbiamo. I giocatori normali abbiamo anche qui da noi.
0: Certo, Antonio. Infatti, l'augurio è che Mancini possa aprire un secondo ciclo sulla panchina dell'Italia, ovviamente vincente come lo è stato il primo, perché non va dimenticato l'Europeo vinto nel 2021, ma
1: Certo.
0: comunque un ciclo divertente che possa riscattare i tre fallimenti mondiali degli ultimi 8 anni. A tal proposito ti chiedo, ora non è più attuale come tema perché è già passato qualche mese, ma ti convince il progetto rimesso in piedi da Malagò con Ranieri a capo come direttore tecnico e Mancini come CT? Cioè ci sono anche viste queste due partite le basi per vedere un'Italia nel futuro sicuramente migliore di quella degli ultimi anni?
1: Dipende sempre, Ludovico, dai giocatori che hai a disposizione. Se abbiamo una buona rosa, e d'altronde dobbiamo anche capire che l'allenatore nazionale deve essere un selezionatore, non possiamo mettere un allenatore, diciamo, che vive 7 giorni sul campo, perché alla fine, lo sai benissimo, il tempo che ha a disposizione nazionale è breve, quindi non c'è la possibilità di convocare per fare degli stage, perché il campionato di Serie A è molto più importante, e quindi alla fine ti serve un selezionatore, allenatori tipo Gasperini, che sono in auge, o tipo posso farti dei nomi così, Fabres, così non puoi metterli perché non hanno a disposizione tutta la settimana la squadra, di conseguenza ti serve un selezionatore. In questo momento, come selezionatore, mi sembra che Mancini, al di là dei problemi che abbiamo avuto in passato, mi sembra un buon allenatore. Ecco, quindi dipenderà sempre da come voi come stampa riuscirete a farli lavorare, perché se alla fine ogni partita c'è un processo, alla fine sai quanti giovani praticamente si riesce a bruciare. Vedi come sta succedendo col povero Romano, perché alla fine lo stanno massacrando da tutte le parti, ecco, che mi sembra una cosa praticamente ingiusta, ecco. Diciamo di far giocare i giovani e poi qualcuno dei tuoi colleghi lo massacra ovunque. Anche ieri sera durante la telecronaca hanno ribadito, lo fa giocare perché deve recuperare. Ma cosa deve recuperare? È un giovane, ci sta che ci siano degli errori, capito? Cioè dobbiamo essere una comunità unita che rema tutta dalla stessa parte. Se alla fine facciamo giocare un giovane e lo bocciamo e lo critichiamo, alla fine quel giovane praticamente non verrà più messo in campo. Ecco.
0: Sono
1: Dobbiamo
0: d'accordo.
1: essere un gruppo unito. Allora,
0: Sono d'accordo, Antonio.
1: se lavoriamo insieme, sicuramente i risultati li otteniamo. Se invece vogliamo fare la guerra, alla fine non li otteniamo.
0: Ed è un po' quello che ha pagato l'Italia tante volte in questi anni, ma in generale nella sua storia. Infatti, penso che chiunque possa essere d'accordo con questo discorso. Antonio, chiudo con un'ultima domanda più generale. Che cosa ti aspetti, visto che Italia-Belgio è stata una cosa, Turchia-Italia è stata un'altra cosa, Francia-Italia, il banco di prova più grande, che cosa ti aspetti?
1: Cosa mi aspetto? Però ultimamente in Francia abbiamo sempre fatto delle buone partite. Mi ricordo anche qualche anno fa, no? Vincemmo anche, no?
0: Sì.
1: Non lo so, adesso vediamo chi metterà in campo, perché alla fine molti ragazzi sono rimasti a Coverciano per recuperare, però secondo me questa vittoria dà entusiasmo e dà, diciamo, anche consapevolezza che non siamo così proprio scarsi come ci dipingono. Ecco, quindi alla fine anche quelli che hanno riposato avranno un motivo in più per dimostrare a Mancini che anche loro possono essere utili alla causa, anche perché alla fine dice: siamo rimasti qua, loro sono andati là, hanno vinto 4-1, cioè vogliamo dimostrare anche noi che possiamo fare di questo gruppo, di aiutare la nazionale a portare i livelli che ci competono. Ecco.
0: Antonio, grazie mille, buona serata e alla prossima!
1: Grazie Ludovico, buona serata a voi.
0: E continuiamo quindi a parlare di nazionale, poi ci spostiamo sulle panchine di Serie A con un altro ex centrocampista, Cagliari, Venezia, Fiorentina tra le altre. Sto parlando di Mauro Bressan che è in linea con noi. Mauro, buonasera, ben trovato.
2: Ciao Ludovico, ciao a tutti.
0: Siamo reduci da un'Italia che ha vinto e convinto in Turchia a Bursa, riscattandosi dopo il brutto KO col Belgio in Nations League. Tra le stelle, se così si possono definire, che hanno brillato in Turchia c'è stata quella di Michael Kayode, che al debutto con la nazionale maggiore è andato anche in gol. Kayode, prodotto del settore giovanile della Fiorentina, ne hai già parlato tante volte in passato anche in altre interviste. La Fiorentina l'ha ceduto un anno e mezzo fa al Brentford per 18 milioni di euro e il 10% sulla futura rivendita. Oggi è il giovane più chiacchierato di questa nazionale. Ti chiedo, da uno come te che ha seguito, anche per il legame del tuo passato, la Fiorentina spesso in questi anni, la Fiorentina se n'è disfatta un po' troppo presto di uno come Kayode. Hai seguito il tuo percorso? Pensavi che potesse raggiungere comunque questi livelli?
2: Beh, diciamo che il momento storico quando la Fiorentina ha ceduto Kayode ovviamente non era così come adesso. Le potenzialità c'erano, ovviamente andando in Premier League col Brentford, anche quando è arrivato, se non ricordo male, i primi tempi non giocava. E poi pian pianino ha trovato continuità, il rendimento è stato sempre alto e adesso in nazionale ha fatto vedere le sue qualità. Ovviamente merito suo, merito della sua crescita, perché tante caratteristiche buone le aveva già, però sai, quando cominci a giocare con continuità, sviluppi la personalità, l'autostima e oggi evidentemente anche quello che abbiamo visto ieri soprattutto è un ottimo profilo, perché in Italia un po' di freschezza, soprattutto in quella parte del campo, serviva. E lui ha portato veramente velocità nel recupero, sia nella fase difensiva e soprattutto anche nella fase offensiva, trovandosi sempre smarcato per essere determinante. E questo bisogna prenderne atto che ovviamente nella crescita questo anno, ultimo anno, è stato veramente notevole.
0: Ecco, prima di voltare pagina e di riferirci anche alla Serie A nel senso più stretto del campionato. Ti chiedo un parere anche sull'Italia che ha vinto in Turchia per quanto riguarda i volti nuovi della nazionale, nel senso che Mancini al primo giro di convocazione da quando è tornato CT ha messo dentro tanti giocatori che l'Italia o non l'avevano mai vista o comunque avevano assaggiato poco della nazionale. Al di là di Kayode, ieri si è visto in campo Sebastian Esposito, per esempio. Alla prima partita c'era stato Romano che è stato criticato tanto, Doumbia che è entrato ieri, che ciclo si sta aprendo insomma con Mancini?
2: Ma ovviamente bisogna ricostruire. Mancini, secondo me, sta utilizzando questa Nation League per arrivare ai gironi degli europei, perché quelli sono veramente importanti. Ovviamente in queste partite ha convocato tanti ragazzi perché, come ha detto lui giustamente, li deve conoscere. Queste 2 settimane saranno importantissime per capire un po' sia dagli allenamenti sia nelle partite, che lui ovviamente sta facendo giocare più o meno tutti. E così può rendersi conto di quelli che saranno i profili su cui puntare per quando cominceranno i gironi. Ovviamente tanti giovani, secondo me è una bella ventata perché comunque abbiamo ragazzi interessanti. Ovviamente in nazionale dobbiamo cominciare a essere squadra e siamo molto indietro rispetto alle Big 4-5 che ci sono in Europa, però pian pianino penso che l'Italia può dare fastidio. Si tratta solo di avere un po' di pazienza, trovare gli uomini giusti, e Mancini penso che ci metterà del suo per far sì che questo succeda.
0: Mauro, mi sposto allora sul campionato italiano. Abbiamo già assistito a vari cambi di panchine in questo avvio di stagione. Nei giorni scorsi il Parma si è separato da Carlos Cuesta ed ha accolto Alberto Gilardino. Intanto ti chiedo che giudizio dai al Parma che è stato di Cuesta e come ti spieghi questo cambiamento con Gilardino che raccoglie un'altra sfida dopo l'esonero a Pisa dell'anno scorso.
2: Ma guarda, è sempre strano cambiare un allenatore dopo una vittoria, no? È successo a Parma, ma penso che questa sia ovviamente una decisione maturata non da una partita, ma da una serie di situazioni che si saranno create, che ovviamente solo i diretti interessati possono sapere. Quello che vedendo dall'esterno mi sento di dire che comunque Parma rispetto all'anno scorso ha cambiato tanto, ha ceduto due o tre pezzi importanti, ne sono arrivati anche altri che sulla carta potenzialmente possono essere bravi, però secondo me ha perso rispetto all'anno scorso come qualità. Già l'anno scorso il Parma era una squadra ostica da affrontare perché comunque ti faceva giocare male e alla fine si è salvata meritatamente. Quest'anno forse sono cambiati anche un po' gli obiettivi, magari non lo so, fra la dirigenza e l'allenatore, penso io, magari si mirasse anche a giocare un po' meglio. Però ovviamente con la rosa a disposizione magari questa si è trovata in difficoltà a poter far sì che questo succedesse. Quindi magari le strade, penso io, si sono divise per questo.
0: E allora mi sposto su altre due panchine, Mauro, che in questo momento sono in bilico e riguardano due squadre per le quali hai anche giocato in carriera. Una è quella del Genoa e l'altra è quella del Venezia. Parto da quella del Grifone. De Rossi era piaciuto tanto nella sua prima stagione a Genova, quella dell'anno scorso, quando da subentrante comunque ha condotto la squadra a una salvezza tutto sommato tranquilla. L'avvio di stagione l'ha messo in discussione. Ti chiedo io cosa ne pensi dell'operato attuale di De Rossi al Genoa e se secondo te, il fatto che sia stato messo in discussione è un qualcosa di eccessivo, insomma, nei suoi confronti per il lavoro messo in atto.
2: Ma guarda, quando ovviamente fai dei risultati negativi, ti chiami De Rossi o qualsiasi altro nome, viene sempre messo in discussione e questo fa parte del lavoro degli allenatori. Mi ha un po' sorpreso, ti dico la verità, perché non mi aspettavo il Genoa in queste situazioni dopo le prime partite, anche se devo dire ha affrontato anche squadre importanti, è stata anche qualche decisione magari arbitrale contro, mi ricordo quella col Napoli, però sono convinto che De Rossi abbia un animo e abbia un carattere per poter risolvere questa squadra. I valori ci sono, ci vorrà un po' più di tempo, però penso che il Genoa possa essere superiore minimo tre squadre sicuramente che ci sono nel campionato di Serie A quest'anno e possa venire fuori. Ovvio, mi piace, a me non piace, sai, quando i presidenti dopo due o tre risultati negativi mandano via l'allenatore, ci devono essere altre motivazioni, non solo i risultati, ma qualcos'altro. Secondo me De Rossi a livello umano e anche di gioco sta facendo il massimo e pian pianino arriveranno anche i risultati.
0: L'ultima panchina appunto che volevo affrontare con te è quella del Venezia. Stroppa era indicato con la sua squadra comunque come una neopromossa da tenere d'occhio ai nastri di partenza del campionato. 5 sconfitte per il momento per i lagunari che inevitabilmente l'hanno messo in discussione. Cosa sta accadendo secondo te a Venezia e quanto Stroppa può rischiare ancora la panchina?
2: Ma guarda, il Venezia rispetto al Genova, secondo me ha fatto vedere veramente delle cose, delle belle cose. Io ho visto, forse perché ho visto anche più partite magari del Venezia, ma a livello di gioco Stroppa secondo me ha cercato quest'anno di partire con una squadra con personalità che potesse giocare nel metà campo avversaria, che potesse contrattaccare, che non restasse indietro a subire l'avversario, anche se essendo una neopromossa. Ha creato un'identità e difatti il Venezia, tutte le partite che ha fatto, comunque, a parte vabbè, magari un primo tempo col Frosinone che adesso mi ricordo, ha sempre giocato decentemente. Il problema è che poi dopo, quando prendi gol, magari cala un po' l'autostima e magari non reagisci nella giusta maniera e ti senti un po' sopraffatto dagli eventi e dici: ho già perso un po' di volte, sto perdendo anche questa partita. Ecco, secondo me Stroppa ovviamente deve continuare con le sue idee perché sono molto interessanti, soprattutto per produrre gioco e anche qua penso che il Venezia abbia dimostrato fino adesso a livello di gioco, parlo ovviamente non dei risultati, ma che mi dà un po' più di fiducia rispetto a altre squadre. Ha fatto bene la società a tenerlo perché altrimenti tutto cioè, ricominciare da capo, poi dopo sì la situazione poteva diventare ancora più difficile. Mi auguro per il Venezia ma anche per Stroppa perché ha avuto coraggio in queste partite di proporre una squadra anche offensiva che possa togliersi delle soddisfazioni.
0: Mauro, grazie mille del tuo contributo, a presto e buona serata.
2: Grazie a tutti, ciao.
0: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Questa sera è tutto, grazie per essere stati con noi, torneremo domani con un altro appuntamento. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e bentornati ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della terza serie, un format che, come ormai sapete, potete seguire sulle nostre frequenze ma anche sul canale 61 del digitale terrestre, e potete sentire la mia voce, quella di Claudia Marrone, se decido di non distruggere il microfono che dalla regia mi hanno messo qua. Mi sopporteranno un po' tra Firenze e Roma, dove c'è Costantino, che ringrazio, e beh, dovrà sopportarmi anche il nostro primo ospite, che è un po' a sorpresa, così si è ritrovato con un evento nuovo, perché io lo so che ci sono tante situazioni in questo weekend trascorso in Serie C, insomma sono state ore piuttosto frenetiche quelle che si sono vissute in categoria, con tanti cambi in panchina già annunciati, tanti altri pronti ad essere annunciati, sostituti che arrivano, insomma, quindi c'è chi va, c'è chi ritorna anche, e dopo parleremo di tutto questo. Ma questa mattina, martedì 29 settembre, io mi collego con la redazione di tuttoc.com, dove trovo il direttore Ivan Cardia, per un tema sicuramente un po' più particolare. Ora ve ne parleremo, ma intanto Ivan, buongiorno.
2: Buongiorno a te Claudia, bentornata, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie mille Ivan. Allora, io lo so già che mi stai un po' odiando, perché così a due minuti dalla diretta io ti ho sganciato la bomba del tema, però insomma è periodo di nazionali, i campionati di Serie A e Serie B sono fermi proprio per lasciare spazio agli impegni delle varie, lo ripeto, nazionali. E c'è un'Italia che ha un po' incuriosito. Hai scritto bene in un recente articolo, ero in ferie ma ero molto attenta a quello che si scriveva, è un'Italia che forse deve tornare un po' anche ad emozionare, è quello che sta mancando, forse non c'è più quel filo che lega l'Italia agli italiani. Però Ivan, è una nazionale che Mancini, nella sua avventura bis, sembra aver un po' rivoluzionato, non so quanto credendoci, non so quanto per, diciamo, mossa disperata, però è una nazionale che ha accolto anche tanti giocatori dal recente passato in Serie C, e forse i più eclatanti sono stati Dumbia, Zoma e Pessina, tutti e tre reduci da un'avventura all'Albino Lecce, eccezione fatta per il portiere, gli altri sono stati ben 12 anni nel vivaio della formazione seriana, che dimostra che insomma forse è da lì che si deve ripartire, è proprio dai vivai, dalle scuole calcio, è dal basso che si deve ricostruire il calcio.
2: Sì, sì, è una filiera che funziona. La nazionale ieri ci ha fatto un po' più divertire, non ci ha riconquistati, perché è ancora un po' presto per farlo dopo quello che abbiamo vissuto un'altra estate senza mondiali, però ieri ci ha fatto un po' divertire anche con i ragazzi che arrivano dalla Serie C o dai club di Serie C. Il caso, diciamo, l'Albino Lecce è effettivamente un caso molto, molto interessante da questo punto di vista. Poi insomma, non l'abbiamo ancora visto all'opera in nazionale, l'abbiamo visto all'opera in Serie C, perché comunque ha superato le 100 presenze, è un ragazzo che ha delle qualità, e chi segue il campionato di Serie C lo conosce. Abbiamo visto anche Dumbia, forse è l'emblema di cosa può essere una scalata, perché lui è partito appunto dalla Serie C con Albino Lecce, tre stagioni, poi il Venezia, poi lo Sporting, che ci ha creduto quando altri club italiani non l'hanno fatto, evidentemente non ha quelle cifre. Pessina, diciamo, arriva, come dicevi tu, arriva dal settore, cioè ha fatto il settore giovanile all'Albino Lecce e poi ha preso già altre strade, però io penso che insomma i dirigenti del club lombardo siano più che contenti di vedere tre ragazzi che cresciuti nella loro filiera poi sono riusciti a trovare spazio, ripeto, Zoma deve ancora farlo, però spazio comunque in nazionale nelle convocazioni di Mancini.
1: Scusa Ivan, mi stavo strozzando mentre volevo dirti di
2: non
1: Zoma, anche
2: vorremmo mai.
1: ricollegandomi. Ecco, no. No, anche perché cioè, ti sto anche dicendo una cosa intelligente, quindi capisci? Io ti dico una cosa intelligente e mi strozzo. Non so se devo prenderlo come un segnale anche questo. Non lo so.
2: La cosa intelligente è fatta valutare a noi. Lo strozzamento evitalo, per favore, quantomeno mentre sono in diretta io, poi fai quello che vuoi però mi dispiacerebbe, ecco, poi
1: no, diciamo che magari potresti essere incolpato, quindi vuoi toglierti da questo impiccio, cioè la verità è
2: sì,
1: questa.
2: Sì, esatto. Sì, esatto.
1: Allora, smascherato il buon Ivan Cardia, dicevamo di Zoma, che è stato un altro ragazzo nel quale forse il calcio italiano non ha creduto quanto doveva, perché Obediolo, il direttore sportivo dell'Albino Leffe, lo ha detto a più riprese, di fatto solo il Monza si approcciò almeno per una chiacchierata sul calciatore, che però poi è finito al Norimberga, un Norimberga che non ha fatto troppe questioni per cifre e quant'altro, un Norimberga che ha creduto su Zoma, ma probabilmente anche in questo i club italiani devono un po' cambiare, ci deve essere un po' più sinergia tra tutti proprio per fare il bene comune, il bene del calcio, perché insomma già tutte le questioni politiche non agevolano. Se in più ci mettiamo anche delle difficoltà, tra virgolette, di campo, insomma, ci facciamo un po' autogol da soli.
2: Sì, beh, anche se, diciamo, devo spezzare una lancia a favore di chi ha fatto, diciamo, non ha creduto, insomma, è un ragazzo che comunque in questo momento sta facendo bene, ma nella Serie B tedesca... diciamo che la chiamata di Mancini è frutto di, se vogliamo, una curiosità di vederlo dal vivo e da vicino. Sicuramente ha dei numeri interessanti, ha delle qualità, mi aspetto che l'anno prossimo possa andare a giocare nel massimo campionato, poi sarà tedesco o italiano, insomma questo lo vedremo, mi augurerei italiano, però lo vedremo. Però ecco, mentre Dumbia secondo me ha già dimostrato qualcosa di diverso, è un ragazzo che ha fatto anche il salto verso il massimo campionato portoghese, verso la Champions, e ha dimostrato di reggere. Zoma è un giovane talentuoso che per ora, insomma, ha dimostrato di reggere la Serie B tedesca, che nulla da togliere, intendiamoci, però insomma è uno step ancora dietro, ecco.
1: Sì, quello assolutamente. Poi il futuro di Zoma, insomma, lo si vedrà. Però ecco, Ivan, su questi ragazzi alla prima chiamata in nazionale, secondo te Mancini ci crede davvero? Perché poi c'è anche da capire questo, no? Se davvero si è andati un passo oltre, quindi si va davvero verso la ricostruzione del calcio italiano.

0: dipende anche dalle loro prestazioni con il club. Penso a Dumbia, secondo me Dumbia è un ragazzo che rimarrà nel giro azzurro. No, intanto non ti preoccupare, ti voglio dire che io anche, diciamo, gli ascoltatori non percepiamo interferenze.
1: Ok, grazie.
0: Dumbia penso rimarrà, Romano, che non è passato dalla Serie C, però è un ragazzo giovane e talentuoso, penso che rimarrà. C'è un altro ragazzo, ce ne sono un po' passati dalla Serie C in varie fasi della loro carriera, c'è Ghilardi della Roma, che non te lo ricorderai, ma ormai 4 anni fa giocava nel Mantova in Serie C, sì. Fece una ventina di presenze. Secondo me anche lui rimarrà nel giro azzurro, ce ne sono un po' che rimarranno nel giro azzurro. Uno come Zoma, per esempio, abbiamo visto ora in convocazioni molto allargate, consideriamo che normalmente non sono 34 i giocatori convocati da una nazionale. È successo perché era la prima volta, perché voleva vedere dei ragazzi e perché ci sono 4 partite nel giro di, diciamo, di 20 giorni, quindi diciamo c'era una serie di fattori che hanno portato a queste convocazioni extra large. Le prossime saranno probabilmente un po' più ridotte, e secondo me, per esempio, prima di rivedere Zoma in nazionale, io immagino possa passare un po' di tempo e serva qualche altro gol da parte sua, ecco.
1: Sì, credo anch'io che, insomma, per quello poi si dovrà attendere, però di sicuro, vabbè, un minimo segnale è stato lanciato. Poi, insomma, se ci ricordiamo anche la nazionale del 2006, anche lì tanti, allora, campioni del mondo sono passati dalla Serie C. Io ripeto, la cosa importante è che si inizi a lavorare forse più di sistema, e magari queste chiamate possono essere un primo segnale.
0: Sì, assolutamente. Poi sul legame con la Serie C devo dire che comunque la nazionale l'ha sempre avuto, tu ricordavi giustamente i diversi calciatori passati dalla Serie C tra quelli del 2006, in questo gruppo c'è comunque Vicario che ha fatto la Serie C, c'è ovviamente il caso che citiamo sempre quando dobbiamo citare un giocatore passato dalla Serie C ai vertici, cioè Di Lorenzo, che è passato e ha lasciato il segno in Serie C. Vergara ha fatto molto bene in terza serie, e diciamo più vicino nel tempo forse al suo percorso in terza serie, e dalla Serie C secondo me comunque è una dimostrazione di un buon lavoro anche Fagioli dalla Serie C in realtà, perché è vero che diciamo con la Juventus, però era la Juventus, non mi ricordo se quando ci giocava lui si chiamava già Next Gen o era ancora l'Under 23 come denominazione.
1: No, forse era Under 23?
0: Non sono sicuro, ho questo dubbio, però anche lui ha giocato in Serie C, uno di quei ragazzi che comunque la Juventus ha potuto lanciare in maniera più convinta e convincente, anche grazie al fatto di avere una seconda squadra in Serie C.
1: Sì, quello è vero. Ecco, su questo aspetto, Ivan, poi magari torneremo a parlarne, tanto mi sa che giovedì saremo insieme, perché è interessante anche capire come poi queste Under 23 possono magari essere frutto di qualcosa anche in chiave nazionale. È un altro degli aspetti molto cruciali di un altro, Ivan, tema sicuramente molto dibattuto, perché ormai è un po' che in Italia ci sono le Under 23, la Juve è stata proprio la formazione capostipite, ma è ancora un tema estremamente dibattuto che divide ancora molto.
0: Sì, si divide tantissimo, poi bisogna anche capire qual è il presupposto nel momento in cui c'è chi si dice contrario, perché io posso capire un po' a fatica, però diciamo che posso capirla la contrarietà di qualche tifoso che vede magari la propria squadra in Serie D o nelle categorie inferiori e ritiene che gli venga tolto un po' di spazio dalle formazioni Under 23. secondo me, vedendo questo.

0: quello che ha fatto la Juventus negli anni, cioè lanciare alcuni ragazzi che sono in prima squadra, ovviamente il caso più emblematico è il Vizio, lanciarne altri che comunque sono ad alto livello nel professionismo, perché noi poi consideriamo questo aspetto, serve anche a recuperare talenti e secondo me è un po' più difficile capire un'opposizione. Diciamo degli addetti ai lavori, perché io credo che i risultati siano sotto gli occhi di tutti, se solo diciamo, ci si toglie qualche preconcetto, ecco.
1: Ivan, tieniti pronto per giovedì questo argomento perché per tua fortuna sono scoccate, anzi addirittura le ore 10:01, quindi io devo salutarti per andare in pubblicità, ma tieniti pronto per giovedì.
0: Buon proseguimento. Ciao Claudio.
1: Grazie mille a Ivan Cardia e alla redazione di TuttoC.com. Noi ci prendiamo adesso una piccolissima pausa pubblicitaria, ma torneremo a breve con la seconda parte di A Tutta C.

0: Nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C, dove ci concentriamo maggiormente su tutto quello che sta accadendo in categoria. Sono ore piuttosto frenetiche. Io ho fatto un po' di vacanza e beh, è successo veramente di tutto in questi 12-13 giorni in cui sono stata assente. Allora, nella prima parte della nostra trasmissione con Ivan Cardia abbiamo un po' affrontato il tema nazionale legato alla Serie C, perché ieri l'esordio di Dumbia con la maglia azzurra è chiaro che ha acceso un po' i riflettori su tutto quello anche che è stato il lavoro di uno dei club di categoria, l'Albino Leffe, un Albino Leffe che tra l'altro in estate aveva dovuto procedere con il cambio allenatore perché per motivi strettamente personali il tecnico, allora Giovanni Lopez, si sarebbe dovuto avvicinare a casa ed era approdato sulla panchina del Guidonia Montecelio, che però ha richiamato Ciro Ginestra in data 23 settembre, quindi insomma la scorsa settimana. Ma anche il weekend che è trascorso ha lasciato diversi strascichi, perché si iniziano a contare davvero diversi esoneri in questi giorni. Gli ultimi sono stati tra il girone A e il girone B, ovvero quello di Alessandro Birindelli a Novara, esonerato ieri, e quello di Roberto Boscaglia alla San Benedettese, anche questo comunicato nella giornata di ieri, mentre questa mattina proprio la formazione marchigiana ha annunciato il nuovo allenatore. Sembrava dovesse essere Roberto Stellone, l'ex Vis Pesaro, era lui il nome forte per la panchina rossoblù, una Samb che deve insomma risollevarsi dopo un avvio disastrato, ma molto a sorpresa, almeno per me è stata un po' una sorpresa, i rossoblù hanno richiamato Filippo D'Alesio, che già lo scorso anno aveva guidato la formazione, mi riviene un rossoblù marchigiana, quindi insomma portate pazienza. Dicevo, D'Alesio aveva guidato anche nella scorsa stagione la San Benedettese, non ricordo se era ancora sotto contratto con il club, ma insomma è stato richiamato lui, che ha vissuto nell'anno passato sicuramente un campionato molto particolare. Era alla guida del Rimini, un Rimini che poi, come sapete tutti, è stato estromesso dalla stagione, poi passato alla Samb, ma i risultati non lo hanno premiato ed ecco dunque che il club si era affidato a Boscaglia, un Boscaglia che dopo aver salvato la formazione nel passato campionato è stato invece ora esonerato. Mi viene da pensare che D'Alesio fosse ancora sotto contratto con la Samb, ne parleremo poi meglio nelle prossime puntate, dovrò ricercarlo, ma insomma i rossoblù decidono di ripartire da una nota, da un volto noto. Nella giornata di ieri invece è stato annunciato anche l'arrivo di Alessandro Bruno sulla panchina del Pineto, un Pineto che domenica ha esonerato Enrico Barilari. Non c'è ancora invece il nome nuovo per la Giana Erminio, una Giana che però dovrebbe probabilmente annunciare a breve l'arrivo di Tacchinardi dell'ex Pergolettese. È uno tra i nomi possibili, non resta quindi che attendere. C'è invece un Renate che ha già cambiato in panchina. A Giacomo Gattuso è subentrato Simone Banchieri, ma il momento del Renate non è sicuramente tra i più facili, anche se il direttore generale delle Pantere Nerazzurre ci crede, il direttore generale Massimo Crippa, e ai canali ufficiali del club ha espresso parole di assoluta fiducia verso la sua squadra. Ha detto che è una squadra comunque competitiva, che ha le carte in regola per tirarsi fuori da un momento decisamente no, come quello che sta vivendo la squadra ora appunto guidata da Barilari. Dice Crippa: siamo in un momento di difficoltà, la classifica lo testimonia. Dobbiamo lavorare ancora più duramente tutti insieme per uscire da questa situazione delicata. È il momento di compattarci, essere uniti, pensare positivo e fare ancora di più, perché evidentemente quanto fatto finora non è stato sufficiente. Negli ultimi anni Renate si è abituato a campionati importanti e a frequentare con continuità la zona playoff, ma in 17 anni di professionismo sappiamo bene anche cosa significhi soffrire e lottare nelle zone pericolose della classifica. Non è qualcosa che ci spaventa, ma adesso servono fame e umiltà e la volontà di essere legati l'uno all'altro. Dobbiamo uscire tutti insieme da questa situazione. Siamo convinti di avere una rosa composta da giocatori di valore e da persone competenti che hanno sempre dimostrato nel loro percorso di saper fare bene questo lavoro. Abbiamo tutte le carte in regola per uscire da questo momento di difficoltà, ma dobbiamo dimostrarlo di più ogni giorno. Questo dunque è il pensiero di Crippa, ed è vero che di fatto ci si lascia spesso ingannare da quelle che sono state le ultime stagioni di una squadra. C'è ad esempio anche la Pianese, che non sta vivendo un buon inizio di annata, ma il tecnico Andrea Zanchetta non sembra assolutamente essere in discussione. Del resto, come spesso è stato ripetuto dalle varie compagini della formazione amiatina, il primario obiettivo è la salvezza, nonostante appunto negli ultimi 2 anni di Serie C sia andata sempre migliorando e abbia sempre centrato i playoff. Quindi fa un po' strano vedere la Pianese nelle zone bassissime della classifica. Finisse oggi il campionato, la squadra sarebbe retrocessa, ma insomma c'è ancora tempo, questo è fuori discussione. Ma è anche vero appunto che l'obiettivo primario da sempre dichiarato dalle componenti del club è quello della salvezza. È forse più un discorso esterno quello di vedere strana la Pianese nei bassi fondi della classifica. Sono io la prima che dopo il KO di Livorno ha pensato all'esonero di Zanchetta, cosa che invece non è successa. Di fatto gli esoneri sono stati maggiormente nel girone A e nel girone B di terza serie. Nel girone C solo la Scafatesi ha sollevato dall'incarico Giovanni Ferraro, affidando al momento ad interim la panchina Michele Fazzolo, che però è quasi un mese che sta guidando la squadra neopromossa, quindi chissà, magari rimarrà lui fino in fondo alla stagione. Anche la Scafatese è vero che ha lanciato ambizioni notevoli dopo quelle dell'anno scorso, però insomma un campionato verso la salvezza, beh, può condurlo tranquillamente senza dover poi recriminarsi qualcosa. Chi invece forse ha qualcosa da doversi recriminare un po' è la Salernitana. Serse Cosmi non è assolutamente in discussione, ma non si può certo parlare di un'ottima estate, di un ottimo avvio di campionato da parte dei Granata, che sono caduti in casa del Crotone nell'ultimo turno di campionato con i pitagorici, che tra l'altro hanno tolto quella penalità con cui partivano e che era un po' un gap per la loro classifica. Il Crotone ha battuto la Salernitana, che beh, non naviga secondo me in buone acque per quelli che erano i presupposti iniziali. Anche in questo caso qui il campionato è lungo e di sicuro potrà anche risalire la china, ma non mi sembra che in questo momento, a mio modestissimo parere, ci siano le situazioni per farlo. Lo ripetiamo, non c'è niente di cambiamenti in imminente, però non è nemmeno un buon momento quello dei Granata. A ogni modo, io vi faccio ascoltare la lunga intervista post gara, quella dopo la sconfitta di Crotone, dell'allenatore Serse Cosmi. Subito dopo andremo in pubblicità e poi rientreremo con la terza e ultima parte della nostra trasmissione. Vi lascio quindi alle parole di Cosmi.
1: Buonasera a tutti, compagni di stampa di Interpreto, la nave con il Crotone, come stanno dal vostro ventre di mattina? Decisamente un passo in più rispetto alle ultime partite. A mio avviso,

Provando a guardare un po' il settore competitività, è evidente che la squadra, al di là di tutte le cose che abbiamo visto, la Bonanti chiara e giusta, ha detto che stanno provando a presentare tutte, cioè sono mancate qualche motivo. Però è entrato campano, anche se io dopo magari anche più, quindi immagino che questa può essere una buona gestione.

0: Nuovamente in studio con la terza e ultima parte di A tutta C. Ci siamo lasciati con le parole di Serse Cosmi e a breve vi lascerò con le parole di un allenatore che invece sembra aver ritrovato la via, perché dopo tre sconfitte consecutive maturate contro Ravenna, Spezia e Grosseto, Ravenna e Spezia formazioni che lottano sicuramente per il salto in Serie B, il Perugia è tornato a vincere e non lo ha fatto con una formazione così, non che le altre lo siano, ma insomma il Perugia ha vinto con una big di questo raggruppamento del girone B, ha vinto contro la Reggiana. 1-0 in favore della formazione degli uomini di mister Aimodiana, con Tozzuolo che al quarto minuto del primo tempo ha segnato il gol che poi ha deciso tutti i restanti minuti di gioco, che beh, sono stati sicuramente tanti, ma prima di farvi ascoltare quelle che sono state le parole dell'allenatore del Grifo, io vi ricordo di seguire come sempre tuttomercatoweb.com, oltre che TMV Radio, dove ci saranno successivamente a noi altre interessantissime trasmissioni che racconteranno di tutto il calcio italiano e non solo della Serie C, calcio italiano e calcio estero, ovviamente tutto ciò che potete leggere anche sul nostro portale. Con A tutta C invece l'appuntamento è fissato a domani, come sempre, alle ore 9:45. Quindi beh, insomma, andiamo da un tecnico sconfitto, Serse Cosmi, un tecnico che forse è un pochino in apnea, a un allenatore che invece ha ripreso a respirare. Dopo tre brutti KO che avevano messo un po' la piazza in agitazione, il Perugia batte la Reggiana e io vi saluto in questo martedì 29 settembre con le parole di Aimodiana. Grazie mille a voi per essere stati in nostra compagnia.
1: Buonasera mister Massimiano Camilletti, il messaggero.
2: Buonasera.
1: A Reggio Emilia dicono che quando sei spalle al muro dai il meglio di te. È così? Ti sei sentito in bilico dopo queste tre sconfitte consecutive?
2: Assolutamente no. Questo sono pensieri vostri, come al solito, ma non avevo dubbi che arrivavano da Reggio questa roba qua. Si dimenticano troppo presto a Reggio. Parlano, hanno sempre qualcosa da dire contro, nonostante quello che è stato. Ma in bilico, ragazzi, ma voi. È difficile spiegare determinate cose perché bisogna viverlo il calcio. Questo, noi stiamo vivendo un percorso bilico, non bilico, ma posso dirti una cosa, non mi sarebbe importato nulla, nel senso che noi ci stiamo mettendo il massimo impegno, sappiamo quello che dobbiamo fare, abbiamo avuto delle difficoltà pazzesche che ne abbiamo parlato, anche se fosse andata male oggi, anche se avessero deciso di sollevarmi, saremmo stati orgogliosi del lavoro che abbiamo provato a fare. E oggi siamo orgogliosi invece di raccontare una partita che almeno mette in risalto il fatto che tutte le cose che dico da qualche settimana e poi escono, una migliore condizione atletica ti fa giocare meglio, ti fa star meglio in campo, il recupero di alcuni giocatori che non avete mai nemmeno visto e portati a una condizione migliore possono dare meglio. È chiaro che di fronte a delle sconfitte anche importanti è sempre un po' complicato spiegarlo. Ci vuole una partita fatta come quella di oggi che ti ha dato l'idea di quello che può diventare questa squadra. Ma io non faccio voli pindarici, mi aspetto già da sabato, Gubbio, un'altra partita che sarà difficile. Vediamo se riusciamo a trovare questa continuità. Intanto abbiamo recuperato dei giocatori, li abbiamo portati in condizione migliore, si è avverato quello che abbiamo sempre detto. Siamo convinti che se la squadra migliora atleticamente, nella testa, nel fisico, il lavoro che stiamo portando avanti porterà dei frutti e speriamo che li porti. Tanto oggi abbiamo fatto una partita importante, non abbiamo subito gol, abbiamo sofferto, sì, sì, normale, abbiamo fatto una partita però anche da contenuti tecnici, secondo me, interessanti. Felice per i ragazzi perché avevano bisogno di una prestazione simile. Mi dispiace perché contro la Reggiana io ho il cuore reggiano, devo essere onesto. Quindi vincere proprio contro questa squadra un pochettino mi dispiace, ma allo stesso tempo, guardando poi quello che interessa a noi, era importante per noi fare una bella partita. Poi bilico, non bilico, nel calcio, noi allenatori, credete, quando parliamo tra di noi, sappiamo benissimo che siamo a tempo, sappiamo benissimo che la responsabilità sarà sempre comunque nostra in tutti i casi, ma la mia società non mi ha mai fatto sentire
3: neanche un momento né la gente né che, perché? Perché stiamo lavorando tutti per un obiettivo dove può esserci anche dei momenti di difficoltà.
4: Mister, buonasera. Antonino Caravella, Agenzia Stampa Italia, Tifo Grifo. Intanto complimenti per la bellissima e convincente vittoria. Se lei voleva una squadra, io ho scritto, più attenta e concreta, capace di evitare gli errori fatti in precedenza, no? Rispetto agli avversari, direi che oggi di non aver paura, di essere aggressiva, direi che i suoi giocatori l'hanno presa proprio letteralmente, le sue indicazioni.
3: Sì, all'inizio ancora qualche tentennamento, al di là di qualche ripartenza importante che abbiamo fatto, però ancora qualche tentennamento dietro, abbiamo rischiato subito qualcosina, ma ho visto rispetto al passato una squadra che ha reagito immediatamente, ma questo fa parte un po' della crescita. Ragazzi, stiamo lavorando ormai da un mese e mezzo, quasi due, e direi che i primi frutti si stanno vedendo. Complimenti già a farli ai ragazzi, perché io so quanto soffrano, quanto sia difficile. Questa è una piazza esigente, giusto che sia così, deve essere sempre più esigente. Finché vede la squadra che combatte, credo che siano contenti. Se riusciamo a metterci dentro la vittoria, tanto meglio. Oggi è una partita che potevamo vincere, perdere, pareggiare, ma sarei venuto qua lo stesso contento nel dirvi che in questo momento stiamo dando il massimo di noi stessi.
5: Mister, buonasera. Antonello Tacconi, Radio Antenna Web. Quello che mi ha colpito è la forza mentale di questo Perugia, cioè comunque venire da tre partite del genere, no? In una settimana, una squadra che ha saputo, secondo me, mentalmente, mister, entrare veramente con tanta concentrazione e tanta capacità di sacrificio, ovviamente supportata da azioni, ma insomma, mentalmente, che squadra si vede che, oltre che l'aspetto atletico, c'è anche una forza mentale del gruppo.
3: Ma guarda che è un po' tutto di conseguenza, credimi, nel senso che noi ce ne accorgiamo mentalmente, fisicamente, i giocatori, sono stato anch'io calciatore, quindi li capisco, che si vive di emozioni, si vive di queste cose qua, e oggi la squadra è stata forte mentalmente, ha capito che c'era un'opportunità importante, e questa settimana è stata una bellissima settimana lavorativa dove ci siamo parlati anche tra di noi, ci siamo un po' aperti, e non è mica detto che poi la domenica vinci per questo motivo, però sicuramente Maria ha tolto un pochettino l'ambiente, comunque ci ha fatto lavorare serenamente questa settimana, non abbiamo avuto problemi. Bene, io sono allenatore, festeggio un minuto e sto già a pensare al Gubbio sabato. Loro è giusto che invece si rilassino.
6: Ciao mister, Alessio Torzuoli a ciprugia.com. Allora, volevo sottolineare la prova di alcuni giocatori, no? Che è cresciuta particolarmente rispetto alle precedenti prestazioni. Parlo di Ladinetti, di Langella, centrocampo, ma anche dietro Tozzuolo, Stramaccioni, poi davanti sicuramente l'olandese. Ha fatto vedere che comunque anche in quel ruolo un po' di rifinitura, più che di prima punta, cioè Detti insomma un po', no? Regga il reparto da solo e faccia la differenza.
3: Sì, anche perché poi abbiamo sempre insistito, al di là delle prestazioni buone o non buone, quando credi in un giocatore e credi che quel giocatore lì possa arrivare a determinati standard di performance, ci lavori perché ci arrivi, poi non te li fa vedere, a tratti te lo fa vedere, e ci sono partite dove te lo fate vedere chiaramente. Cosa si...
7: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto?

0: Buonasera a tutti e bentrovati a un'altra edizione del TMV News con un'Italia che vince e convince sul campo della Turchia, inevitabilmente il tema principale della trasmissione di oggi. 4-1 della nazionale di Mancini a quella di Montella, quindi vittoria per gli azzurri dopo la sconfitta alla prima giornata di Nations League e tanti ragazzi che sono stati messi dentro e cominciano a convincere anche la critica. Ne parleremo in lungo e in largo e poi daremo spazio alle panchine di Serie A che sono in bilico e che diciamo sono attese da risultati al rientro del campionato. Mi riferisco soprattutto a quelle del Genoa e del Venezia e al Parma che ha cambiato in queste ore. Cominciamo il giro di collegamenti e lo facciamo con Antonio Sabato, ex centrocampista dell'Inter e del Torino, che è in diretta con noi. Antonio, buonasera e benvenuto.
1: Ciao Ludovico, buonasera a tutti voi, grazie dell'invito.
0: E allora ripartiamo da un'Italia che ha convinto a Bursa ieri sera, dopo il KO con il Belgio non ci si aspettava probabilmente un'Italia che non solo ha vinto ma appunto ha anche convinto, si è vista una nazionale che a detta di tutti ha mostrato anche meccanismi che sembravano abbastanza oliati, giocate a memoria di prima. Ti chiedo Antonio se sei d'accordo con questo giudizio e se l'Italia vista in campo in Turchia, oltre ad aver vinto, ha anche insomma, fatto bene da tutti i punti di vista?
1: No, sì, la squadra veramente ha fatto benissimo, soprattutto la prima parte della partita, il primo tempo, veramente è stato un primo tempo eccezionale che non vedevamo da tanto tempo. Ma la cosa che mi è più piaciuta, diciamo, è l'intensità e la voglia dei ragazzi di dimostrare di meritare questa maglia, soprattutto da chi è stato più, diciamo, criticato, tipo Bastoni, tipo Tonali. Diciamo sono stati un po' la guida di quasi tutta la squadra, perché avevamo anche giocatori, diciamo, non dico esordienti, ma giocatori che da un po' di tempo non comparivano con la maglia azzurra. Quindi mi è piaciuto l'atteggiamento dei ragazzi, diciamo, quelli dei cosiddetti senatori, che hanno poi alla fine condotto anche gli altri ragazzi a una prestazione molto positiva.
0: Antonio, da ex centrocampista, pensi che Mancini abbia trovato la quadra per quanto riguarda perlomeno l'assetto dei titolari? Perché mancava Barella, che comunque rimane una colonna di questa nazionale, però Fagioli, palleggiatore, Tonali, altro intoccabile, e Frattesi hanno fatto molto bene in mezzo al campo. Tonali nelle vecchie vesti del regista, Fagioli viceversa nelle vecchie vesti della mezzala. Alla Fiorentina da un anno a questa parte fa il playmaker. Che ne pensi della mediana?
1: Ma la mediana è una buona mediana, nel senso che diciamo il test più probante comunque è contro la Francia, però ripeto, secondo me molte volte quando giochi con la nazionale è importante far giocare i giocatori che in questo momento sono più in forma, perché alla fine ci sono giocatori che magari in questo momento non sono in condizioni, anche se hanno un nome, molte volte è meglio farli riposare e far giocare magari chi in questo momento sta bene fisicamente e dà più stimoli. Ecco, ieri sera Miliana veramente ha fatto veramente bene, ma quasi tutta la squadra ha fatto bene anche Esposito, sì, tutti e due i fratelli, ha fatto bene Raspadori, che era un po' che non vedevo giocare, cioè ha fatto bene quasi tutta la squadra, però diciamo la parte centrale, il centrocampo è, diciamo, il motore della squadra, è veramente non c'è praticamente un giocatore che è andato al di sotto della piena sufficienza.
0: Antonio, per quanto riguarda la lista stilata da Mancini in queste prime convocazioni dal suo ritorno sulla panchina azzurra, si evince che il CT ha messo dentro tanti ragazzi giovani e anche tanti possibili naturalizzati, perché vedi Doumbia, vedi Zoma, sono tutti ragazzi che potrebbero giocare anche per altre nazionali e che il CT ha tirato dentro per, tra virgolette, blindarli, se così si può dire. Ecco, pensi che Mancini abbia impostato un tipo di lavoro volto ad aprire un ciclo che apra le porte della nazionale anche a ragazzi che ad oggi sono, non dico sconosciuti, ma comunque non ancora sotto le luci della ribalta?
1: Ma fanno quasi tutte le nazionali, fanno così, alla fine se hanno dei giocatori con un doppio passaporto, abbiamo avuto anche in passato, ci ricordiamo, Camoranesi, qualche altro giocatore, quindi alla fine non sono novità. In questo momento abbiamo bisogno di avere un numero maggiore di giocatori selezionabili per la nazionale e giustamente uno si guarda intorno, si cerca anche in altri paesi dove ci sono giocatori con doppio passaporto. L'unica cosa che sinceramente non condivido è forse il ragazzino, quello Zuma, che alla fine gioca in Serie B in Germania, va bene, c'è una convocazione, però penso che non parlo di Dumbia ha giocato da noi, ha giocato a Venezia, ha fatto anche bene, gioca allo Sporting, una grande squadra, però insomma come Zuma magari qualche giocatore ne abbiamo anche qui da noi, quindi voglio dire, vabbè, ma al limite lo convochi per vederlo come si comporta, ecco. Però ripeto, ci sta, in questo momento abbiamo bisogno di avere una rosa ampia e di conseguenza se non li troviamo in Italia cerchiamo anche qualcuno all'estero con altre caratteristiche. Ecco. Succede anche, lo vedo anche a livello giovanile, io vedo i giovani, anche i nazionali italiani a livello giovanile ci sono tantissimi ragazzi che giocano all'estero, quindi non è una novità questa, è un'esigenza in questo momento.
0: Sì, come il puntare appunto sui naturalizzati, sul discorso che facevamo ora, per esempio, si potrebbe citare Tresoldi che la nazionale sta cercando di portare a giocare con l'Italia. Non lo so, Antonio, probabilmente fa anche capire, purtroppo, come lato negativo, la pochezza che abbiamo in questo momento rispetto a prima, non nel voler cercare sempre l'oriundo da naturalizzare prima degli altri, come è successo con
1: Certo.
0: Retegui nel primo Mancini nazionale.
1: Sì. No, hai ragione Ludovico, il problema è che non abbiamo, abbiamo pochi giocatori, le squadre italiane sono zeppe di giocatori stranieri e quindi chi seleziona fa fatica a trovare un numero sufficiente di giocatori dove poi attingere una rosa, diciamo, competitiva. Quindi ci sta, voglio dire, si cerca ovunque e si spera di trovare veramente anche un talento, non solo giocatori normali, ecco.
0: No,
1: Perché per i
0: indubbiamente.
1: giocatori normali abbiamo. I giocatori normali abbiamo anche qui da noi.
0: Certo, Antonio. Infatti l'augurio è che Mancini possa aprire un secondo ciclo sulla panchina dell'Italia, ovviamente vincente come lo è stato il primo, perché non va dimenticato l'Europeo vinto nel 2021, ma
1: Certo.
0: comunque un ciclo divertente che possa riscattare i tre fallimenti mondiali degli ultimi 8 anni. A tal proposito ti chiedo, ora non è più attuale come tema perché è già passato qualche mese, ma ti convince il progetto rimesso in piedi da Malagò con Ranieri a capo come direttore tecnico e Mancini come CT? Cioè ci sono anche viste queste due partite le basi per vedere un'Italia nel futuro sicuramente migliore di quella degli ultimi anni?
1: Dipende sempre, Ludovico, dai giocatori che hai a disposizione. Se abbiamo una buona rosa, e d'altronde dobbiamo anche capire che l'allenatore nazionale deve essere un selezionatore, non possiamo mettere un allenatore, diciamo, che vive 7 giorni sul campo, perché alla fine lo sai benissimo, il tempo che ha a disposizione nazionale è breve, quindi non c'è la possibilità di convocare per fare degli stage, perché il campionato di Serie A è molto più importante, e quindi alla fine ti serve un selezionatore, allenatori tipo Gasperini, che sono in auge, o tipo posso farti dei nomi così, Fabres, così non puoi metterli perché non hanno a disposizione tutta la settimana la squadra, di conseguenza ti serve un selezionatore. In questo momento, come selezionatore, mi sembra che Mancini, al di là dei problemi che abbiamo avuto in passato, mi sembra un buon allenatore. Ecco, quindi dipenderà sempre da come voi come stampa riuscirete a farli lavorare, perché se alla fine ogni partita c'è un processo, alla fine sai quanti giovani praticamente si riesce a bruciare, vedi come sta succedendo col povero Romano, perché alla fine lo stanno massacrando da tutte le parti, ecco, che mi sembra una cosa praticamente ingiusta, ecco. Diciamo di far giocare i giovani e poi qualcuno dei tuoi colleghi lo massacra ovunque. Anche ieri sera durante la telecronaca hanno ribadito, lo fa giocare perché deve recuperare. Ma cosa deve recuperare? È un giovane, ci sta che ci siano degli errori, capito? Cioè dobbiamo essere una comunità unita che rema tutta dalla stessa parte. Se alla fine facciamo giocare un giovane e lo bocciamo e lo critichiamo, alla fine quel giovane praticamente non verrà più messo in campo. Ecco.
0: Sono
1: Dobbiamo
0: d'accordo.
1: essere un gruppo unito. Allora,
0: Sono d'accordo, Antonio.
1: se lavoriamo insieme, sicuramente i risultati li otteniamo. Se invece vogliamo fare la guerra, alla fine non li otteniamo.
0: Ed è un po' quello che ha pagato l'Italia tante volte in questi anni, ma in generale nella sua storia. Infatti, penso che chiunque possa essere d'accordo con questo discorso. Antonio, chiudo con un'ultima domanda più generale: che cosa ti aspetti, visto che Italia-Belgio è stata una cosa, Turchia-Italia è stata un'altra cosa, Francia-Italia, il banco di prova più grande, che cosa ti aspetti?
1: Cosa mi aspetto? Però ultimamente in Francia abbiamo sempre fatto delle buone partite. Mi ricordo anche qualche anno fa, no? Vincemmo anche, no?
0: Sì.
1: Non lo so, adesso vediamo chi metterà in campo, perché alla fine molti ragazzi sono rimasti a Coverciano per recuperare, però secondo me questa vittoria dà entusiasmo e dà, diciamo, anche consapevolezza che non siamo così proprio scarsi come ci dipingono. Ecco, quindi alla fine anche quelli che hanno riposato avranno un motivo in più per dimostrare a Mancini che anche loro possono essere utili alla causa, anche perché alla fine dice: siamo rimasti qua, loro sono andati là, hanno vinto 4-1, cioè vogliamo dimostrare anche noi che possiamo fare di questo gruppo di aiutare la nazionale a portare i livelli che ci competono. Ecco.
0: Antonio, grazie mille, buona serata e alla prossima!
1: Grazie Ludovico, buona serata a voi.
0: E continuiamo quindi a parlare di nazionale, poi ci spostiamo sulle panchine di Serie A con un altro ex centrocampista, Cagliari, Venezia, Fiorentina tra le altre. Sto parlando di Mauro Bressan che è in linea con noi. Mauro, buonasera, ben trovato.
2: Ciao Ludovico, ciao a tutti.
0: Siamo reduci da un'Italia che ha vinto e convinto in Turchia a Bursa, riscattandosi dopo il brutto KO col Belgio in Nations League. Tra le stelle, se così si possono definire, che hanno brillato in Turchia c'è stata quella di Michael Kayode, che al debutto con la nazionale maggiore è andato anche in gol. Kayode, prodotto del settore giovanile della Fiorentina, ne hai già parlato tante volte in passato anche in altre interviste. La Fiorentina l'ha ceduto un anno e mezzo fa al Brentford per 18 milioni di euro e il 10% sulla futura rivendita. Oggi è il giovane più chiacchierato di questa nazionale. Ti chiedo, da uno come te che ha seguito, anche per il legame del tuo passato, la Fiorentina spesso in questi anni, la Fiorentina se n'è disfatta un po' troppo presto di uno come Kayode. Hai seguito il tuo percorso? Pensavi che potesse raggiungere comunque questi livelli?
2: Beh, diciamo che il momento storico quando la Fiorentina ha ceduto Kayode ovviamente non era così come adesso. Le potenzialità c'erano, ovviamente andando in Premier League col Brentford, anche quando è arrivato, se non ricordo male, i primi tempi non giocava. E poi pian pianino ha trovato continuità, il rendimento è stato sempre alto e adesso si è in nazionale ha fatto vedere le sue qualità. Ovviamente merito suo, merito della sua crescita, perché tante caratteristiche buone le aveva già, però sai, quando cominci a giocare con continuità, sviluppi la personalità, l'autostima e oggi evidentemente anche quello che abbiamo visto ieri soprattutto è un ottimo profilo, perché in Italia un po' di freschezza, soprattutto in quella parte del campo, serviva. E lui ha portato veramente velocità nel recupero, sia nella fase difensiva e soprattutto anche nella fase offensiva, trovandosi sempre smarcato per essere determinante. E questo bisogna prenderne atto che ovviamente nella crescita, questo anno, ultimo anno, è stato veramente notevole.
0: Ecco, prima di voltare pagina e di riferirci anche alla Serie A nel senso più stretto del campionato. Ti chiedo un parere anche sull'Italia che ha vinto in Turchia per quanto riguarda i volti nuovi della nazionale, nel senso che Mancini al primo giro di convocazione da quando è tornato CT ha messo dentro tanti giocatori che l'Italia o non l'avevano mai vista o comunque avevano assaggiato poco della nazionale. Al di là di Kayode, ieri si è visto in campo Sebastian Esposito, per esempio. Alla prima partita c'era stato Romano, che è stato criticato tanto. Dumbia, che è entrato ieri. Che ciclo si sta aprendo, insomma, con Mancini?
2: Ma ovviamente bisogna ricostruire. Mancini, secondo me, sta utilizzando questa Nation League per arrivare ai gironi degli europei, perché quelli sono veramente importanti. Ovviamente in queste partite ha convocato tanti ragazzi perché, come ha detto lui, giustamente li deve conoscere. Queste 2 settimane saranno importantissime per capire un po' sia dagli allenamenti sia nelle partite, che lui ovviamente sta facendo giocare più o meno tutti. E così può rendersi conto di quelli che saranno i profili su cui puntare per quando cominceranno i gironi. Ovviamente tanti giovani, secondo me è una bella ventata perché comunque abbiamo ragazzi interessanti. Ovviamente in nazionale dobbiamo cominciare a essere squadra e siamo molto indietro rispetto alle Big 4-5 che ci sono in Europa, però pian pianino penso che l'Italia può dare fastidio. Si tratta solo di avere un po' di pazienza, trovare gli uomini giusti, e Mancini penso che ci metterà del suo per far sì che questo succeda.
0: Mauro, mi sposto allora sul campionato italiano. Abbiamo già assistito a vari cambi di panchine in questo avvio di stagione. Nei giorni scorsi il Parma si è separato da Carlos Cuesta ed ha accolto Alberto Gilardino. Intanto ti chiedo che giudizio dai al Parma che è stato di Cuesta e come ti spieghi questo cambiamento con Gilardino che raccoglie un'altra sfida dopo l'esonero a Pisa dell'anno scorso.
2: Ma guarda, è sempre strano cambiare un allenatore dopo una vittoria, no? È successo a Parma, ma penso che questa sia ovviamente una decisione maturata non da una partita, ma da una serie di situazioni che si saranno create, che ovviamente solo i diretti interessati possono sapere. Quello che vedendo dall'esterno mi sento di dire che comunque Parma rispetto all'anno scorso ha cambiato tanto, ha ceduto due o tre pezzi importanti, ne sono arrivati anche altri che sulla carta potenzialmente possono essere bravi, però secondo me ha perso rispetto all'anno scorso come qualità. Già l'anno scorso il Parma era una squadra ostica da affrontare perché comunque ti faceva giocare male e alla fine si è salvata meritatamente. Quest'anno forse sono cambiati anche un po' gli obiettivi, magari non lo so, fra la dirigenza e l'allenatore penso io, magari si mirasse anche a giocare un po' meglio. Però ovviamente con la rosa a disposizione magari questa si è trovata in difficoltà a poter far sì che questo succedesse. Quindi magari le strade, penso io, si sono divise per questo.
0: E allora mi sposto su altre due panchine, Mauro, che in questo momento sono in bilico e riguardano due squadre per le quali hai anche giocato in carriera. Una è quella del Genoa e l'altra è quella del Venezia. Parto da quella del Grifone. De Rossi era piaciuto tanto nella sua prima stagione a Genova, quella dell'anno scorso, quando da subentrante comunque ha condotto la squadra a una salvezza tutto sommato tranquilla. L'avvio di stagione l'ha messo in discussione. Ti chiedo io cosa ne pensi dell'operato attuale di De Rossi al Genoa e se secondo te, il fatto che sia stato messo in discussione è un qualcosa di eccessivo, insomma, nei suoi confronti per il lavoro messo in atto.
2: Ma guarda, quando ovviamente fai dei risultati negativi, se ti chiami De Rossi o qualsiasi altro nome, viene sempre messo in discussione e questo fa parte del lavoro degli allenatori. Mi ha un po' sorpreso, ti dico la verità, perché non mi aspettavo il Genoa in queste situazioni dopo le prime partite, anche se devo dire ha affrontato anche squadre importanti, è stata anche qualche decisione magari arbitrale contro, mi ricordo quella col Napoli, però sono convinto che De Rossi abbia un animo e abbia un carattere per poter risolvere questa squadra. I valori ci sono, ci vorrà un po' più di tempo, però penso che il Genoa possa essere superiore minimo tre squadre sicuramente che ci sono nel campionato di Serie A quest'anno e possa venire fuori. Ovvio, mi piace, a me non piace, sai, quando i presidenti dopo due o tre risultati negativi mandano via l'allenatore, ci devono essere altre motivazioni, non solo i risultati, ma qualcos'altro. Secondo me De Rossi a livello umano e anche di gioco sta facendo il massimo e pian pianino arriveranno anche i risultati.
0: L'ultima panchina, appunto, che volevo affrontare con te è quella del Venezia. Stroppa era indicato con la sua squadra comunque come una neopromossa da tenere d'occhio ai nastri di partenza del campionato. 5 sconfitte per il momento per i lagunari, che inevitabilmente l'hanno messo in discussione. Cosa sta accadendo secondo te a Venezia e quanto Stroppa può rischiare ancora la panchina?